0: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Wadephul. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Wadephul che la Russia chiuda il Goethe-Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde & Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti, identificati per gli attacchi con droni di Lipsia, sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
1: La visita dei ministri italiani Calderone e Pichetto Fratin in Egitto per parlare di energia, migranti e cooperazione strategica. Il ministro degli esteri è tornato anche a parlare della guerra ibrida di Mosca. Sentiamo l'inviata al Cairo Carlotta Macerollo.
2: Un'intesa con l'Egitto per avere meno persone migranti irregolari e più regolari, che possano essere occupate nelle aziende italiane attraverso una dovuta formazione. È il risultato della missione al Cairo del ministro degli esteri italiani, la sesta dall'inizio del suo mandato, a cui hanno partecipato anche il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin e la ministra del lavoro Calderone. L'incontro con il presidente al-Sisi e il ministro degli esteri Abdellatti per rafforzare il partenariato tra i due paesi. Negli ultimi sei mesi l'export italiano verso l'Egitto, partner prioritario del piano Mattei, è aumentato del 17%. Temi economici ma non solo, anche la situazione in Medio Oriente, il ruolo di mediazione dell'Egitto su Gaza, la sicurezza delle rotte marittime. La visita è stata anche un'occasione per chiedere al ministro Tajani come intenda agire per difendere l'Italia dai sempre più intensi attacchi russi di guerra ibrida.
3: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto. Pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni, però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: E nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, da Vladivostok Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e gli Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: Al Forum Economico Orientale di Vladivostok, Putin, dopo aver approfondito a lungo i temi economici, parla anche del conflitto in Ucraina. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi, dice, complicano le trattative di pace. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per il presidente russo, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Ma con gli europei i rapporti sono sempre più in crisi e anche da Vladivostok arrivano altre reazioni alle accuse tedesche contro la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov parla di ambizioni militariste del cancelliere Merz e annuncia la chiusura delle sedi del Goethe-Institut in Russia. Per il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, Merz, per guadagnare punti in Germania, sta compiendo passi bruschi, ma in maniera goffa, dice il portavoce. Non sarà la Russia, aggiunge Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
1: Il presidente ucraino Zelensky, pur non commentando le aperture di Putin, ha parlato dell'imminente visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a Kiev e a Mosca. La Russia non va in vacanza, però.

0: acrime. Il prezzo da pagare è la fatica psicologica. L'escalation di attacchi ha fatto aumentare i traumi da stress, spiega Anna, che lavora per una ONG odessita. I droni kamikaze piombano sul letto nel cuore della notte. È stato colpito un appartamento vuoto accanto a quello di Marina, che è una miracolata. Pochi metri nell'impatto segnano il confine tra vita e morte. Suo figlio, che dormiva con lei, è rimasto lievemente ferito al viso. Lei ha una gamba. Erano intrappolati, con l'aiuto dei vicini hanno sfondato la porta della bella casa con un affaccio mozzafiato sul Mar Nero, la direzione da cui arrivano i missili russi. Il nemico non va in vacanza, dichiara il presidente Zelensky, per i raid di droni jet e chiede più aiuto dall'Europa per la difesa aerea. Ma a Odessa, sotto allarmi incessanti, la gente controlla sulle app se sono missili o droni e dove sono diretti. Se può, fa come niente fosse per continuare la vita di sempre. A poca distanza dal luogo dell'ultimo attacco, le spiagge sono piene. Ci piace andare al mare i primi di settembre, dice Alex. Per gli odessiti anche questo è combattere, per mostrare a Putin che gli ucraini non si arrendono. Lo spirito di Odessa è grande, è lo spirito di libertà del Mar Nero. Black Sea.
1: Tensioni tra Unione Europea e Russia agitano il dibattito politico, in primis nella maggioranza. Critiche alle opposizioni che incalzano il governo su salari e sanità ed è scontro totale sulla legge elettorale. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Proseguono le polemiche sulle possibili ingerenze russe. Antonio Tajani è tornato a paventare un consistente pericolo di influenze del Cremlino sul voto italiano, dopo che l'altro vice premier Salvini aveva denunciato una certa ansia antirussa. La Lega, che rimarca un conto la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un altro conto l'ossessione per i russi. E mentre si votano gli emendamenti in commissione al Senato, la maggioranza rivendica una legge elettorale volta a dare stabilità al paese. Approvato l'emendamento sulle preferenze, ma resta da capire che cosa ne sarà dell'emendamento a firma di Marcello Pera, di Fratelli d'Italia, sul ballottaggio, emendamento che verrà discusso direttamente in aula dal 9 settembre, anche se Salvini ha ribadito il proprio no al doppio turno. Le opposizioni, dal PD ad AVS al Movimento 5 Stelle, contestano la legge elettorale, una legge scritta su misura perché la destra ha paura di perdere, dicono, e denunciano la forzatura delle regole per approvare preferenze farlocche. Ma la maggioranza compatta applaude all'azione del governo sui temi economici a poche ore dai festeggiamenti a Bari per i 4 anni di governo.
3: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record, risultati che la sinistra non ha mai ottenuto perché loro fanno soltanto teoria mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
2: Le opposizioni però attaccano il governo, 4 anni buttati, così Schlein, Conte e AVS, che annuncia la presentazione nelle prossime ore dei numeri di questo fallimento, dalla sanità agli stipendi. Critiche anche da Italia Viva.
4: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
1: Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, ha battuto il record del secondo esecutivo Berlusconi. In Fratelli d'Italia prepara la festa a Bari con l'intervento finale della Premier. Nel servizio di Gabriele Martelloni ripercorriamo i quasi 4 anni della Premier a Palazzo Chigi con uno sguardo rivolto anche alle sfide future.
5: È come vivere sull'ottovolante, ama ripetere sui quasi 4 anni alla guida del governo. Manca solo l'invasione delle cavallette, l'altra battuta con cui evidenzia le molteplici sfide affrontate: guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente, G7 in Puglia e minacce ibride al continente, in un contesto di progressivo sfilacciamento del rapporto transatlantico. Si era presentata al Parlamento Giorgia Meloni come prima donna a Palazzo Chigi, un underdog pronta a stravolgere i pronostici, e raggiunto il record di longevità dell'esecutivo è convinta di aver mantenuto le promesse, anche se non tutto è andato secondo i piani. Rivendica la Premier una stabilità che ha reso l'Italia più credibile e affidabile, lo spread basso e la riduzione del deficit, pur mancando l'uscita dalla procedura di infrazione, l'aumento degli occupati, il taglio del cuneo contributivo, la riforma del fisco, l'avanzamento del PNRR, e continua a scommettere su Piano Mattei e accordo con Tirana, soluzioni studiate per frenare il fenomeno migratorio, ma che hanno incontrato più di un ostacolo. Le sentenze sui centri in Albania hanno rappresentato, insieme al caso Al-Masri, i momenti più tesi nel costante costante scontro istituzionale con la magistratura. E sempre l'immigrazione, primo fronte.

0: Conte nel duello carsico con Macron ha causato attriti anche con la Spagna sulla vicenda Ceuta e con la Germania sui cosiddetti dublinanti. Risale inizio mandato invece il primo segnale sulla sicurezza con il decreto rave e c'è la consapevolezza che su questi terreni si giocherà buona parte della campagna elettorale e della sfida a destra con Vannacci. Se il nuovo sistema di voto, dopo lo scivolone in aula e le tensioni tra alleati, potrebbe vedere la luce in autunno, le riforme costituzionali restano un tasto dolente. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è stravolta dalla consulta e il riordino della giustizia bocciato dagli elettori. La sconfitta al referendum ha rappresentato senz'altro il momento più complesso per Meloni, che subito dopo ha imposto le dimissioni a Santanchè del Mastro, evitando però il rimpasto, e inaugurato la fase 2 del governo. Il sostegno a Kiev, garantito dall'inizio, nonostante i distinguo interni, resta, ma con linguaggio più sfumato. Rimane solido il rapporto costruito con von der Leyen, mentre si è logorata la relazione, inizialmente special, con Trump ed è caduta l'ambizione di farsi ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Causa della rottura, soprattutto il mancato supporto italiano all'attacco all'Iran ed è stato l'inquilino della Casa Bianca a certificare lo strappo personale, riferendo di una foto implorata al G7 di Evian dalla Premier, che ha poi reagito sui social. Con la sua presenza all'Assemblea ONU, che resta in bilico, vedremo la risposta al New York Times sull'eventualità di un confronto con il tycoon dopo l'estate.
1: La Procura Militare ha avviato accertamenti preliminari in seguito ad un esposto presentato dal sindacato dei militari che segnala la presenza di commilitoni che hanno aderito a Futuro Nazionale. Gli accertamenti serviranno a verificare, secondo il procuratore Marco De Paolis, l'eventuale sussistenza di fatti soggetti a giurisdizione militare. Per Vannacci invece non sono ravvisabili reati e precisa che nessuna disposizione di legge vieta a un militare in servizio di assumere un incarico all'interno di un partito politico. È intervenuto poi anche il ministro della Difesa Crosetto. Sono rimango garantista, ha scritto sui social, non difendo Vannacci, difendo un principio che vale per tutti. Le persone non possono essere condannate sui giornali o sui media in generale, prima ancora che esista un'indagine. E ora la cronaca, femminicidio, suicidio nel Fiorentino lungo la A1. Un uomo avrebbe teso un agguato alla ex che prima di essere spinta giù dal cavalcavia ha provato a chiedere aiuto al 112. Sentiamo Andrea Marotta.
2: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia, prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo.
1: A finale ligure nel Savonese un uomo è stato trovato morto in casa insieme alla moglie e al figlio di 14 anni. È stato rinvenuto anche un biglietto e sarebbe stato lui ad ucciderli prima di togliersi la vita. Sentiamo Luca Forlani.
3: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore.
1: E sono 44 i sopravvissuti recuperati dai soccorsi spagnoli dopo un naufragio a qualche chilometro dall'isola di Gran Canaria in Spagna. Secondo la ONG spagnola Caminando Fronteras, l'imbarcazione su cui viaggiavano era salpata dal Gambia il 7 agosto scorso e alla partenza a bordo c'erano 127 persone. Sentiamo Alessandro Fresilli.
4: Il soccorso marittimo spagnolo li ha recuperati nella notte, dopo 27 giorni di navigazione nell'Oceano Atlantico. Saliti a bordo dell'imbarcazione, i soccorritori hanno trovato 44 uomini, tutti di origine subsahariana. Insieme a loro c'erano 5 corpi senza vita, ma le vittime della traversata potrebbero essere molte di più. Secondo Caminando Fronteras, la ONG spagnola che monitora i morti e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie dell'Africa occidentale, il 7 agosto, data della partenza dal Gambia, sul caicco erano quasi in 130, come hanno confermato le analisi delle iscrizioni sullo scafo effettuate dalla Guardia Civile. Tra loro anche 3 donne e un bambino piccolo. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie arriva nel pieno della crisi legata all'ondata che ha portato migliaia di persone dall'interno dell'Africa verso le coste che guardano alla Spagna. I 44 superstiti sono stati trasferiti sull'isola e affidati alle cure dei servizi sanitari e dei volontari della Croce Rossa. 3 di loro, in gravi condizioni, sono stati poi trasportati in ospedale. Per il recupero dei 5 corpi rimasti a bordo si attende invece che il mare agitato conceda una tregua.
1: Proseguiamo con le notizie legate al clima, perché è allarme dell'ONU. La Terra sta scivolando in una zona di pericolo climatico mai esplorata prima, un fenomeno di proporzioni gigantesche, secondo il segretario generale dell'ONU Guterres. Sentiamo Luca Mercalli.
5: L'allarme che ci arriva dalle Nazioni Unite è assolutamente pertinente, in quanto la soglia di 1,5 gradi è quella che viene ritenuta sicura, o almeno con minori danni possibili per le generazioni future. Oltrepassare questi 1,5 gradi mette il pianeta in una condizione di estremo pericolo per gli eventi meteorologici violenti, per l'aumento delle ondate di calore, come abbiamo visto peraltro anche in questa caldissima estate in Europa, l'estate più calda della storia. Ecco, mi sembra che ci sia una generale sottovalutazione di questo enorme rischio esistenziale per la specie umana. Pure il rapporto che è appena uscito ha quasi 30 pagine di bibliografia che si appoggia alla migliore ricerca scientifica presente al mondo. Quindi veramente un messaggio accorato quello che ci arriva dalle Nazioni Unite. Prendete sul serio la questione climatica, perché quando diventerà ancora più violenta rispetto a oggi non possiamo più salvarci, è troppo tardi. C'è un piccolo margine ancora di intervento per ridurre le conseguenze più gravi, ma o lo si fa tutti insieme pensando veramente che sia una questione vitale per l'umanità, oppure ci ritroveremo fra qualche anno soltanto a subirne conseguenze che non saranno affrontabili, saranno inaccettabili per il benessere dell'umanità.
1: I 3 imponenti uragani stanno attraversando l'Oceano Pacifico, un raro fenomeno simultaneo che gli scienziati attribuiscono al riscaldamento delle acque causato dalla crisi climatica e da un El Niño di intensità storica. La tempesta tropicale Marie si è rafforzata fino a diventare un uragano nella tarda giornata di mercoledì a 600 km a largo delle coste della California, è quello che vedete più sulla destra. Secondo il National Hurricane Center statunitense, Marie dovrebbe aumentare ulteriormente di intensità fino ad oggi. Questo uragano si aggiunge a Lowell e Carina, gli altri 2 che vedete nelle immagini, di categoria 4, questo invece è Lowell, che stanno avanzando entrambi verso ovest attraverso il Pacifico. Vedere 3 uragani contemporaneamente è sicuramente raro, ha dichiarato all'AFP Julia Cole, climatologa presso l'Università del Michigan. La crisi climatica, con la sempre più elevata concentrazione di anidride carbonica emessa dall'uomo in atmosfera, causa il riscaldamento degli oceani che forniscono carburante a queste tempeste, a questi uragani. Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci proseguono. Gli esecutori materiali scaricano tutte le responsabilità su Clelio Gomes Tavares, ancora latitante e considerato il tramite con Walter Lavitola. Intanto gli inquirenti e il loro lavoro si concentrano anche sugli affari del faccendiere nel settore del carbon credit in Zimbabwe. Sentiamo Giuseppina Testoni.
6: Il pacco con la bomba destinata a Silfrido Ranucci lasciato vicino alla statua del santo in una piazza di Sperone, in provincia di Avellino, da Clesio Gomez Tavares, che si raccomanda, si deve mettere una botta, una cosa tranquilla. È Pellegrino Davino a raccontare così la sua versione dei fatti nell'interrogatorio del 27 agosto scorso a Rebibbia. Parole che in parte contraddicono quelle di Antonio Passariello, padre di Davino, che sostiene di avere ricevuto proprio dal figlio il telecomando per far esplodere l'ordigno. I due sono in carcere dal 30 giugno scorso con l'accusa di essere tra gli esecutori materiali dell'attentato all'ormai ex conduttore di Report, insieme a Saverio Mutone e Marica De Filippis, compagna di Davino. Ricostruzioni inverosimili, secondo la procura. C'è poi il capitolo delle presunte minacce subite in carcere da parte di altri detenuti che avrebbero consigliato a Davino di desistere dal tentativo di parlare e di non mettersi in mezzo. Intanto potrebbero trasformarsi in un nuovo filone d'inchiesta gli affari di Walter Lavitola nel settore del carbon credit in Zimbabwe, con la possibile acquisizione di un'intervista rilasciata dall'ex conduttore di Report il 29 giugno scorso al quotidiano zimbabwese The Standard. L'articolo faceva riferimento ad una presunta inchiesta avviata da Report sul caso di alcuni imprenditori italiani nel settore del carbon credit che lamentavano di essere stati truffati da un socio locale, articolo su cui Ranucci avrebbe informato la Vitola prima della pubblicazione, un tema chiarisce il legale del conduttore di cui Report si era già occupato in passato. Lunedì prossimo la Vitola comparirà davanti al Tribunale del Riesame per rilasciare dichiarazioni spontanee oltre ad una memoria difensiva. In quell'occasione i legali torneranno a chiederne la scarcerazione.
1: Seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia. In primo piano il film in cui John Malkovich interpreta un agente della CIA ai tempi del golpe in Cile. Vediamo il servizio del nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas a seguire la rassegna stampa con Domenico Di Cesare, che è già qui pronto in studio. Alle 3 una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
7: John Malkovich torna al Festival di Venezia dopo 7 anni. Eccolo sul tappeto rosso insieme agli altri protagonisti di Wild Horse 9, il nuovo film del regista britannico Martin McDonagh. First big heads. Not say anything. Uno stile cinematografico caratterizzato da dialoghi feroci, humor nero, violenza improvvisa e profonda malinconia, che ritroviamo anche in questa storia, ambientata nell'isola di Pasqua alla vigilia del colpo di Stato del generale Pinochet. John Malkovich e Sam Rockwell sono due agenti della CIA inviati sull'isola che devono fare i conti con il loro passato oscuro e le cospirazioni del presente. Non si è mai parlato abbastanza del ruolo della CIA nel golpe di Pinochet, ha dichiarato il regista in conferenza stampa. Sul red carpet anche Rooney e Kate Mara, protagoniste del nuovo lavoro di Werner Herzog, che proprio qui a Venezia lo scorso anno prese il Leone d'Oro alla carriera.
8: How did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
9: In church. No, it's not in church. Sort of.
7: Bucking Fastard, titolo del film, è il lapsus che pronunciano simultaneamente due sorelle che vivono in perfetta simbiosi. La storia del film, ispirata a fatti veri, è tutta incentrata su come il mondo osserva la loro diversità. Fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La storia di un libraio di una strada romana che accoglie in casa sua giovani migranti e finisce con l'essere arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Film che solleva l'eterna domanda: chi è per noi lo straniero, un possibile amico o un potenziale nemico?

Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo subito dal Corriere della Sera. Russia e voto, allarme degli 007. I servizi segreti di Roma dicono: tuteleremo le elezioni. Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera. Timori di attacchi ibridi in Europa. Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev. E poi di spalla Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura, gli accertamenti dei PM che indagano sul ruolo di due militari all'interno di Futuro Nazionale. Agli appartenenti alle forze armate è vietato svolgere attività politica durante il servizio. Shock carburanti, benzina alle stelle, accise, c'è il nuovo taglio con prezzi record. E poi ancora la politica, Meloni e l'ipotesi dell'Election Day e le urne a maggio, dunque anticipate. Poi al centro pagina Lorena e l'orrore in autostrada, getta l'ex compagna da un viadotto sulla 1 dopo averla rapita e rinchiusa nel bagagliaio, poi si lancia nel vuoto anche lui. La Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. C'è il retroscena, esercito diviso, solo un seguito di delusi e nostalgici, ma lo vedremo tra poco. Addio Fabio Mussi, gentiluomo comunista, e al centro pagina ancora il femminicidio, chiusa nel bagagliaio. Aglio chiede aiuto, invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Il Messaggero, Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Poi c'è il retroscena, i timori del governo, così si fa crescere Futuro Nazionale, scrive Francesco Bechis. E ancora Senato, primo sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva, Conte dice in 4 anni solo tasse e propaganda. Al centro pagina Roma, la fabbrica dei campioni, sono le inchieste del Messaggero, un viaggio nei centri sportivi dove li preparano. E ancora Avvenire, armata rossa e nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale, in un altro esposto ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica. Meloni diserta Cernobbio con Vannacci. Nel taglio alto, alla deriva nell'Atlantico, più di 80 morti, in salvo 44 migranti, erano partiti in 127 il 7 agosto dalla Gambia su un barcone. Ma andiamo a vedere l'indagine che riguarda proprio alcuni militari all'interno di Futuro Nazionale e la denuncia, indagini sui militari nel partito di Vannacci, il divieto per le divise in servizio attivo, scrive il Corriere, il coordinatore Simoni, noi sereni, finirà con l'archiviazione. Divieto di svolgere attività politica mentre si è in servizio e uso distorto dei distacchi sindacali sono le contestazioni a due dirigenti di Futuro Nazionale contenute nell'esposto presentato alla procura militare contro un sottufficiale dei carabinieri e un generale di divisione area che stanno animando la campagna elettorale del partito di Roberto Vannacci. Su di loro ha avviato accertamenti preliminari anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera. L'articolo del Financial Times sul presunto ruolo di Vannacci come cavallo di Troia di Putin in Europa. Il procuratore militare Marco De Paulis parla di indagine aperta e che si resta nel perimetro di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. L'esposto è stato presentato per conto del sindacato dei militari e fa il paio con quello affidato pochi giorni fa alla magistratura penale per valutare la possibilità la possibile violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista nei confronti del generale Vannacci. Le accuse formulate appaiono
manifestamente infondate, non sussistendo alcuno dei presupposti richiesti dalla legge per configurare i reati ipotizzati. Siamo pertanto assolutamente sereni, l'esposto non potrà che concludersi in tempi brevi con un provvedimento di archiviazione. E queste sono le parole dell'avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci. Alla procura militare si chiede con l'esposto di esaminare il comportamento anche di altri esponenti delle forze armate, ma i due sui quali si concentra l'atto hanno in comune appunto il ruolo di sindacalisti, un aspetto centrale questo per le possibili violazioni al codice militare. Si tratta di Luigi Avveduto e di Anton Sergio Belfiore. Andiamo avanti con la Repubblica. Vannacci nella bufera, la procura indaga sui militari che aderiscono al partito, scrive Giuseppe Scarpa. E qui c'è l'esposto appunto che segnala la presenza di due uomini in divisa in futuro nazionale e poi la denuncia che chiede di valutare il reato di ricostituzione del partito fascista. Crosetto intanto è intervenuto dicendo io sono garantista. Per quanto riguarda la denuncia parte dal Financial Times che ha descritto Futuro Nazionale come il possibile cavallo di Troia della Russia in Italia. Vannacci reagisce, facciamo paura e sugli accertamenti della procura militare sul modo in cui sono stati raccontati dai giornali contrattacca. Credete a quattro scribacchini livorosi, dice, poi rivendica la propria storia militare. Ho servito il paese, l'incarico a Mosca mi è stato affidato dallo Stato. È un accertamento, non un'indagine, siamo garantisti, invece è proprio il commento del ministro della difesa. Che cosa prevede la norma del 1952, la dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, vieta sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Il divieto di rango costituzionale è stato attuato dalla legge Scelba che definisce e sanziona la riorganizzazione appunto del partito fascista. E poi Repubblica pubblica, scusate, il gioco di parole, la foto della moglie di Roberto Vannacci, brinda agli amici russi, a Vladimir e al cavallo di Troia italiano. È un brindisi con vodka e ironia all'allarme sui rischi di ingerenze di Mosca sulle elezioni nel video che era circolato appunto sui social. E ancora Repubblica, dai nostalgici ai delusi, ecco le truppe del generale, il 15% pronto a seguirlo, vediamo nell'articolo. Camporini intanto è intervenuto, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, spesso nostro ospite, dice non credo che nell'esercito ci sia un consenso diffuso per movimenti autoritari, scrive Gianluca De Feo, il capitano e il generale. L'unico ufficiale in servizio a scendere apertamente in campo al fianco di Roberto Vannacci si chiama Anton Sergio Belfiori, è assegnato alla terzo stormo di Villafranca, Verona, dove quest'estate ha fatto nascere la sede locale di Futuro Nazionale. È salito sul palco della Costituente che ha lanciato il partito di Vannacci tra un esaltatore della lotta contro i musulmani a Lepanto e un imprenditore che loda la Xmas e vuole la remigration. Ma qual è il seguito del generale nelle caserme? Non ci sono stime e i pareri sono discordi, anche se nelle forze armate c'è la sensazione di un consenso limitato. La mia esperienza non mi ha mai fatto percepire il sostegno a movimenti autoritari, dichiara il generale Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica. Ho passato una vita in divisa e non ci sono mai state pulsioni di questo tipo. Diversa la divisione del generale Maurizio Fioravanti, che ha guidato la Folgore e i reparti speciali. Mi è difficile quantificare quanto siano con Vannacci. Credo che rispecchino la quota attribuita dai sondaggi a Futuro Nazionale, intorno al 15%. Sono militari che manifestano il malcontento per la carriera che non hanno avuto, altri che votavano 5 Stelle o a destra. La Folgore così è diventata terreno di una battaglia politica, tirando per la giacchetta, o meglio per la tuta mimetica, il corpo a cui apparteneva il generale.
generale. Il vannacciano Gianni Alemanno l'ha definita quintessenza della destra italiana. La replica più decisa è arrivata dal generale Carmine Masiello, che è il capo di Stato Maggiore ed è un parà. Quell'unità dell'esercito, come tutto l'esercito, non è quintessenza di nessuno, ha detto davanti a uno schieramento di soldati. Noi siamo la quintessenza della patria, la quintessenza dei valori della Costituzione su cui avete giurato. Anche il generale Marco Bertolini, all'inizio forse la figura a lui più vicina, ha voluto tracciare una linea netta contro le strumentalizzazioni e ha annullato un evento con Vannacci dell'Associazione Nazionale Paracadutisti. Bertolini ne è presidente e l'ha considerato contrario alle finalità apartitiche del nostro istituto. E allora vediamo anche Avvenire, che parla appunto sotto l'aspetto politico, con Meloni che diserta Cernobbio. L'ex generale prepara il debutto al forum di Cernobbio. Giorgia Meloni segue Carlo Calenda facendo filtrare che non sarà all'assise degli industriali sul lago di Como. La premier dunque non parteciperà al forum Ambrosetti, fanno sapere fonti vicine a Palazzo Chigi, nel senso che non invierà neanche il previsto videomessaggio per l'apertura. Scelta singolare proprio perché si tratta di un video che quindi non richiede un cospicuo impiego di tempo. Anche l'anno scorso Meloni aveva saltato Cernobbio. Oggi poi è il giorno della kermesse a Bari, sul record durata del governo, 4 anni, ma non è temerario pensare che la sua assenza sia collegata alla presenza di Vannacci. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani per ripartire da La Stampa. Fine vita, il muro di Meloni, maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Cirio e Fontana dicono la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge ci siano regole chiare. Poi nel taglio alto pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, ipotesi prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni. Al centro pagina Jane Fonda è tra le protagoniste della mostra del cinema di Venezia, dice il senso di vivere è lottare. Il giornale, il governo Meloni.

batte tutti nella storia della Repubblica, il record da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, un'altra lettura, Meloni 4 anni senza niente da festeggiare, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo. Nel taglio alto il caso Report, vincono Ranucci e i suoi, Giorgia irritata, meglio lasciarlo. E poi la resa della Rai, scrive il Fatto Quotidiano, la fedelissima di Pasquale alla conduzione. Libero, TIE, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della storia repubblicana. E poi nel taglio basso ancora l'indagine sul partito di Vannacci, anche i soldati tra gli esponenti, la procura militare si muove. Domani Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate, scrive Domani. E poi ancora Putin lode agli USA e attacchi alla UE, Kiev terrorista. Il Cremlino, dice il cancelliere Merz, è goffo e ridicolo. Andiamo avanti con il Riformista, il Tagliando. Meloni a Bari festeggia il governo più longevo nella storia della Repubblica. Parte oggi la campagna elettorale per il 2027 con l'incognita Vannacci. Lo iero, la nuova legge di bilancio tra conti in ordine, crescita e credibilità. Nevi di Forza Italia dice meno tasse e più investimenti. Manca del PD, fermi sui problemi reali. Il Sole 24 Ore, prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi, il bilancio del fondo di garanzia, erogazioni aumentate del 12% nel 2025, nei primi mesi del 2026 sale al 93,5% il tasso di accesso degli under 36. Poi c'è l'intervista ad Antonio Tajani, obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027, ancora la filiera delle big tech, corsa da 1.730 miliardi per le commesse AI che riguardano appunto Alphabet, Google, Amazon, Microsoft, Oracle, Apple, Meta e Nvidia. Questi sono gli impegni che hanno raggiunto appunto 1.730 miliardi di dollari. E chiudiamo con Milano Finanza, Maserati riparte dalla Cina, il brand di lusso di Stellantis tratta l'intesa con i due colossi tech e auto per produrre dal 2027 un nuovo veicolo elettrificato. E per la rassegna stampa è tutto.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Sapori e Colori, una puntata particolare che possiamo definire cucina della legalità. Ci troviamo su un territorio, quello di Portella della Ginestra, zona che un tempo era dominata dai corleonesi. Siamo qua perché qui c'è stata la prima strage di mafia, era il 1° maggio del 1947, un comando capitanato dal bandito Giuliano spara su una folla di contadini che manifestava perché chiedeva di poter avere la proprietà delle terre da loro coltivate e qui, proprio in questa zona, su queste terre, adesso sorgono degli agriturismi, delle produzioni e coltivazioni di terre che sono state appunto restituite alla società civile.
1: Nell'entroterra palermitano, tra paesaggi mozzafiato dell'alto Belice corleonese, sui terreni confiscati a Cosa Nostra, si trova l'agriturismo Portella della Ginestra, un casolare del Settecento, un tempo proprietà del boss di San Giuseppe Iato Bernardo Brusca. Dal 2005 è in gestione alla cooperativa Placido Rizzotto, prima cooperativa Libera Terra.
2: L'agriturismo è per noi il punto di contatto diretto con le persone del posto, che ci scelgono evidentemente.

0: riconoscono la bontà del nostro lavoro, la bontà della nostra cucina, ma anche del valore sociale della nostra attività. Il lavoro della nostra cooperativa in questo territorio ha fatto sì che beni che rappresentavano l'ostentazione del potere mafioso abbiano compiuto 100 passi in termini di diritto, di lavoro giusto, di economia pulita.
1: La cucina racconta il territorio con ricette della tradizione e utilizzo di prodotti locali come legumi, l'olio, il pomodoro, vino e altri prodotti di libera terra come la pasta. Tra le specialità le panelle, tipiche frittelle di farina di ceci, le linguine all'anciova, ovvero alle acciughe, lo sfincione e piatti a base di carne da allevamenti locali.
2: Stiamo preparando un piatto semplicissimo, simbolo al mondo della cucina italiana. Un piatto di spaghetti rigati alla passata di pomodoro siccagno. È una tradizione dei nostri nonni.
3: Che caratteristiche ha?
2: È particolarmente sapido, non bisogna aggiungere nemmeno sale rispetto alla preparazione della passata. La nonna, quando d'estate preparava il sugo, quando aveva del pomodoro siccagno era particolarmente contenta, perché è un pomodoro particolarmente denso, che non fa quell'acquetta, per cui noi abbiamo ripreso questa tradizione e guarda al passato, l'abbiamo portata all'oggi.
3: È ora di prendere la pasta.
2: È ora di prendere la pasta e di servire il piatto. E tutto viene ulteriormente arricchito grazie a un goccio d'olio extravergine d'oliva, frutto anch'esso del lavoro delle cooperative Libera Terra.
1: La cooperativa dà lavoro a 31 persone tra campi, struttura ricettiva e ristorazione.
4: Restiamo in Sicilia e andiamo a Palermo, nel capoluogo siciliano, dove attraverso l'economia carceraria si può dare un futuro ai giovani che hanno pagato il loro debito con la giustizia.
1: Dalle mura del carcere all'inserimento sociale attraverso la ristorazione, un'idea che diventa realtà nel 2018 passando dal progetto Cotti in Fragranza, un biscottificio dove i detenuti del carcere minorile Malaspina di Palermo iniziano il loro percorso nel mondo del lavoro, che poi può proseguire fuori. E così, in un ex convento seicentesco di frati cappuccini, nasce il ristorante Bistrò al Fresco. Siamo nel cuore di Palermo, tra i vicoli della città vecchia e la spettacolare cattedrale del capoluogo siciliano. In estate i tavoli sono sistemati nel giardino esterno, in inverno nelle colorate sale interne di quella che un tempo era un'infermeria e oggi è comunque un luogo di cura per le vite degli altri. Simone Gambino è lo chef che gestisce la cucina, dove vengono ad imparare il mestiere giovani ex detenuti.
5: Come Fondazione Don Calabria sono dovuto dedicare pure all'inserimento pure all'interno dei carceri, quindi ho collaborato oltre con la detenzione esterna, quindi di cui si occupa San Francesco, anche con quella interna dei ragazzi del Malaspina, del carcere minorile.
1: Oltre alle pizze a lunga lievitazione con farine speciali, il menù offre piatti della tradizione siciliana rivisitata con prodotti slow food e a chilometro zero.
5: I nostri piatti sono prevalentemente rispettano la stagionalità e cerchiamo di ovviamente accontentare anche le richieste dei clienti. Oggi noi realizzeremo delle fettuccine nere trafilate al bronzo, realizzate con della semola gialla, nero di seppia e uova fresche. E poi verranno impreziosite col nostro gamberone rosso di Mazara, un fumetto di crostacee e un letto di vellutata di zucca come fondo.
6: Adesso andiamo a fare un soffritto di aglio, aggiungiamo poi il nostro fumetto, il gambero e andiamo a preparare il piatto insieme. Solo camerici, ciao! E questa è la nostra fettuccina finita.
1: Salvatore Tarantino, ieri detenuto che ha scontato la sua pena, oggi è uno dei cuochi in cucina.
6: Entrando qui ho capito veramente che cosa era il significato del lavoro, crearsi una famiglia, e quindi io ringrazio la cooperativa per avermi dato questa occasione, lo chef soprattutto per avermi insegnato un mestiere. Purtroppo a Palermo non è facile trovare un posto fisso, una stabilità di lavoro, e qui i ragazzi diamo la possibilità di insegnare un mestiere e poi andare a lavorare, possono andare pure all'estero, in Italia, ci sono i posti nella ristorazione soprattutto per cui andare a lavorare.
5: I ragazzi hanno un desiderio di rinascita e quindi per me è super stimolante, perché oltre a realizzare il mio mestiere riesco a donare un qualcosa, a darmi, e sapendo che soprattutto loro potrebbero poi cambiare l'esito della loro vita. E devo dire che effettivamente le soddisfazioni maggiori sono vedere il loro cambiamento.

0: Nonostante siano ancora tanti i beni dei mafiosi che non vengono utilizzati, molti però sono, come dicevamo, stati restituiti alla società civile e sono utili per il recupero delle categorie più vulnerabili. In Campania, nelle terre dei Casalesi, adesso per esempio sorge una struttura dove le donne vittime di violenza possono ritrovare il loro futuro. Vediamolo con Enzo Calise.
1: Un terreno di oltre 100.000 metri quadrati, questo era un terreno di Sandokan, di Francesco Schiavone, il capo dei Casalesi. Oggi questo terreno viene riqualificato, viene recuperato.
2: Questa è una delle prime che abbiamo avviato al recupero già dal 2009, affidandola a una cooperativa sociale. Noi abbiamo qua prodotti di eccellenza, perché poi i terreni sono veramente di qualità, c'è l'attività di trasformazione, la commercializzazione, però anche c'è la pasticceria, la rosticceria, il ristorante.
1: Questo è il momento della potatura.
3: Sono delle piante che sono state coltivate nel lontano 2010, nel momento in cui ci sono stati affidati questi terreni. Qua abbiamo recuperato il terreno, abbiamo reimpiantato degli alberi da frutto e da lì poi è nata una nuova economia. E nei 30 anni di lavoro che abbiamo fatto sul territorio, circa 150 ospiti hanno attraversato il nostro percorso di reinserimento lavorativo.
4: AgroRinascita è nata nel 1996, ha già quindi 30 anni di vita.
1: Un patrimonio enorme questo posseduto dai clan che rischiava di essere perduto.
4: Assolutamente, perché la confisca e quindi il lungo percorso giudiziario necessario per arrivarci non è sufficiente. Occorre poi che sia visibile sul territorio che quel bene sottratto alla criminalità organizzata ha un nuovo uso e un uso in favore di tutta la comunità.
1: Finalità che sono prettamente sociali.
4: In linea di massima sono prettamente sociali, adesso ci si apre anche a iniziative di natura produttiva.
1: E qui abbiamo delle signore che appunto stanno trasformando i prodotti della terra in confetture.
5: Stiamo facendo la confettura di pere e cannella. Noi abbiamo un e-shop online sul quale vendiamo i nostri prodotti. Le donne che vengono accolte insieme ai loro bambini e alle loro bambine e insieme si fa un percorso di fuoriuscita dalla violenza che riguarda ovviamente anche il futuro dei loro figli.
1: Con Casa Lorena ha trovato un nuovo futuro, un nuovo percorso.
6: C'era soprattutto violenza economica, violenza psicologica e quindi questa opportunità di lavoro mi ha consentito di riprendere in mano la mia vita ed essere indipendente economicamente per me e per le mie figlie.
1: Cosa sta preparando stamattina?
7: Stamattina un piatto molto semplice, zucchine fritte, basilico, speck.
1: Tante prelibatezze in questa cucina, prodotti soprattutto di questo territorio, in particolare dei territori confiscati alla camorra, come queste zucche per esempio.
7: Nel nostro ristorante NCO utilizziamo solo prodotti che vengono dai territori confiscati dallo Stato.
8: Il progetto che i ragazzi autisti chiamano Nuovo Caos Organizzato. Perché caos? È il caos quotidiano, specialmente chi vive una disabilità, deve smettere di apprendere, deve cominciare a vivere e quindi il ristorante diventa una palestra di vita.
9: Stiamo preparando una polacca versana, un dolce tipico di questo territorio. Io mi occupo per l'appunto del settore culinario di questa struttura, però ci sono molti bambini e molti giovani che poi aderiscono alle iniziative di supporto scolastico, ai laboratori artistici, ai laboratori di ceramica. Sono delle belle cose, riusciamo a dare vita ad un luogo che prima rappresentava in un certo senso timore e paura e riusciamo a dargli un'altra luce.
0: C'è un fotoreporter famoso in tutto il mondo per la foto iconica scattata a Falcone e Borsellino che si guardano sorridenti insieme. Un fotoreporter che ha deciso di cambiare vita e adesso si trova a Roma con il figlio in un ristorante dove appunto si fa una cucina tipica siciliana ma rivisitata e corretta. Vediamo questo servizio con Rossella Ricchiuti.
10: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
11: È uno degli scatti più simbolici della storia italiana, un momento tra Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, immagine diventata simbolo della lotta alla mafia. Dietro l'obiettivo Tony Gentile, una vita intera passata a fermare il tempo nelle sue foto. Oggi quel racconto continua, ma cambia forma.
12: Questo scatto è stato realizzato il 27 marzo del 1992. 57 giorni prima della strage di Capaci. Il popolo palermitano, il popolo siciliano e poi il popolo italiano in genere si sono attaccati a questa immagine come segno di speranza in un futuro libero dalla mafia. Per me quello scatto è in qualche modo lo scatto della mia vita, anche se poi per tanti anni ne ho fatto tantissime altre foto che rappresentano fatti storici importanti. Però quella foto sopra ogni altro rappresenta quell'unicità di un'immagine che riesce a coinvolgere la gente comune.
11: Dopo oltre 30 anni in prima linea, tra cronaca e grandi eventi internazionali, Tony Gentile ha scelto di fermarsi e di ricominciare da qui, a Roma, con un ristorante siciliano, aperto insieme al figlio.
12: Nella voglia di cambiare, ho un figlio, Roberto, che è grande appassionato di cucina e negli ultimi 8-9 anni ha girato l'Europa nelle cucine, diciamo, importanti europee. E ho detto, dai, ti do una mano, proviamo e apriamo un ristorante.
11: Dalla fotografia alla cucina cambia il linguaggio, ma non il senso del racconto, perché anche un piatto può custodire memoria.
13: Sono cresciuto anche insieme a mio padre realizzando e preparando ricette della cucina siciliana, quindi siamo fortemente legati ed è per questo che oggi poi abbiamo deciso di portare avanti insieme questo progetto. Oggi prepariamo un piatto molto tradizionale, si chiamano i bracioloni con il sugo, uno dei piatti che nonna Pia, la mamma di Paolo Borsellino, preparava spesso per lui. Ci servono delle fettine di noce di bovino. Realizzare la farcia è molto semplice, sostanzialmente facciamo un soffritto con il cipollotto, l'uvetta e i pinoli, poi andiamo a inserire il pan grattato, lo facciamo rosolare un pochino, aggiungiamo il salame a cubetti, e il caciocavallo grattugiato e copriamo e bagniamo con questa salsa al pomodoro che andrà a legare il tutto. Prendiamo un poco di farcia, inseriamo l'uovo al centro e un pezzo di caciocavallo. Una volta che abbiamo annidato i nostri broccioloni, li possiamo andare a rosolare in padella. Inseriamo il sugo di pomodoro. Procediamo all'impiattamento. Questi sono i nostri broccioloni di carne al sugo o nidi di rondine, un piatto tradizionale siciliano in omaggio al giudice Paolo Borsellino.
0: Con questo servizio si chiude la nostra puntata di Sapori e Colori dedicata alla cucina della legalità, un modo per mangiare sano in tutti i sensi. Se volete rivederla la trovate sul nostro sito www.rainews.it. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima settimana con un'altra puntata di Sapori e Colori. Ciao.

0: Teheran minaccia, da ora la guerra sarà asimmetrica, i cittadini americani facciano scorta di benzina, prorogata la missione americana fino a tutto il 2027, Trump, stiamo vincendo, controlliamo Hormuz. Dal Cremlino Putin prima accusa, poi apre al dialogo e dice ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev. Contatti con Trump proseguono, Zelensky in arrivo, Kushner e Witkoff nei prossimi giorni. Nel Fiorentino rapisce, lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna e la getta da un cavalcavia sulla 1, poi si lancia nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. Tre cadaveri in una casa nel Savonese, anche un minorenne, un 60enne uccide moglie e figlio di 14 anni, poi si toglie la vita, ha trovato un biglietto d'addio. Allarme dell'ONU, la Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño e di proporzioni gigantesche. Giornata di maestri alla Mostra del Cinema di Venezia, in gara Werner Herzog con Bucking Fastard e John Malkovich con il suo Wild Horse 9. Barbera, una mostra da record. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'escalation apparentemente senza fine nel Golfo Persico con l'Iran che minaccia una guerra asimmetrica su più livelli risposta agli Stati Uniti. Tornano però le voci di possibili contatti negoziali. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: Teheran ignora la minaccia di Trump di nuovi raid, l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni a basi statunitensi in Kuwait e Iran. I proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalle difese aeree dei due paesi del Golfo e i Pasdaran minacciano di continuare l'offensiva contro gli americani e contro i loro alleati con tutti i mezzi finché Washington non si pentirà dei crimini commessi, dicono i guardiani della rivoluzione. Per Teheran negli ultimi giorni di attacchi sarebbero stati uccisi almeno 18 persone. Cinque stavano partecipando a un matrimonio nel sud del paese, tra loro ci sarebbero anche due bambini. Oltre 140 i feriti, lo stretto di Hormuz è ancora chiuso, lo afferma Teheran, e il blocco navale imposto negli Stati Uniti sta andando avanti, ma nonostante tutto la diplomazia non si ferma perché si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo dei negoziati e arrivare così a una soluzione pacifica, per quanto è possibile, del conflitto.
0: In un'intervista ai media britannici Trump ribadisce con l'Iran ho fatto la cosa giusta e ha citato anche la guerra in Ucraina. Ottimista anche il vice Vance, ma le missioni militari statunitensi sarebbero già state prorogate fino a tutto il 2027. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
2: Nuovi negoziati? Quando Teheran smetterà di prendere di mira le navi commerciali sullo stretto di Hormuz? Il mio consiglio agli iraniani è di smetterla di comportarsi da pazzi. Trump affida al suo vice Vance il punto sulla guerra in Iran, anche se alla domanda terminerà entro le elezioni di metà mandato a novembre, Vance risponde non la definirei una guerra. La situazione a Hormuz, afferma il vicepresidente americano, è tornata praticamente a quasi tre mesi fa. E sono fonti vicine alla Casa Bianca a dichiarare alla CNN che Washington ha ormai il pieno controllo sullo stretto. Martedì le nostre forze hanno scortato 40 petroliere, cioè 18 milioni di barili di petrolio. Prima del conflitto ogni giorno ne transitavano 20 milioni. E sempre da fonti di stampa filtra una disposizione del capo del Pentagono Hegseth. Il dispiegamento di navi americane 19 e truppe 50.000 soldati esteso fino al 2027. Una proroga che per Trump significa mani libere ed è lui stesso ad affermarlo. Ci stiamo preparando per ogni eventualità. Produciamo munizioni a un ritmo senza precedenti, scrive su suo social. Per ora le teniamo per noi, ma le vendite agli alleati riprenderanno presto. E torna ad attaccare la precedente amministrazione. Biden, tuona, ha fornito all'Ucraina a costo zero molte più munizioni di quante ne abbiamo utilizzate in Iran. Non importa se è in ritardo, ma presenteremo all'Europa il conto di tutte queste armi.
0: La guerra ibrida di Putin e la risposta europea a Weimar, il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno avanti le indagini sui droni esplosivi a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio. Sentiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
3: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Vadeful. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Vadeful che la Russia chiuda il Goethe-Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con i droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
0: Nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, da Vladivostok, Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e gli Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: Al forum economico orientale di Vladivostok, Putin, dopo aver approfondito a lungo i temi economici, parla anche del conflitto in Ucraina. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano uccelli russi, dice, complicano le trattative di pace. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per il presidente russo, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Ma con gli europei i rapporti sono sempre più in crisi e anche da Vladivostok arrivano altre reazioni alle accuse tedesche contro la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov parla di ambizioni militariste del cancelliere Merz e annuncia la chiusura delle sedi del Goethe-Institut in Russia. Per il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, Merz, per guadagnare punti in Germania, sta compiendo passi bruschi, ma in maniera goffa, dice il portavoce. Non sarà la Russia, aggiunge Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: Femminicidio, suicidio nel Fiorentino. Lungo la A1 un uomo avrebbe teso un agguato alla ex che, prima di essere spinta giù dal cavalcavia, ha provato a chiedere aiuto chiamando il 112. Sentiamo Andrea Marotta.
5: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia, prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo.
0: A finale ligure nel Savonese un uomo è stato trovato morto in casa insieme a moglie e figlio di 14 anni. È stato rinvenuto anche un biglietto e sarebbe stato lui ad ucciderli prima di togliersi la vita. Sentiamo Luca Forlani.
6: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale, come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava recitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore.
0: Allarme dell'ONU sul clima, la Terra scivola in una zona di pericolo climatico mai esplorata prima, un fenomeno di proporzioni gigantesche secondo il segretario generale dell'ONU Guterres. Sentiamo il commento del climatologo Luca Mercalli.
7: L'allarme che ci arriva dalle Nazioni Unite è assolutamente pertinente, in quanto la soglia di 1,5 gradi è quella che viene ritenuta sicura o almeno con minori danni possibili per le generazioni future. Oltrepassare questi 1,5 gradi mette il pianeta in una condizione

0: quello che ci arriva dalle Nazioni Unite. Prendete sul serio la questione climatica, perché quando diventerà ancora più violenta rispetto a oggi, non possiamo più salvarci, è troppo tardi. C'è un piccolo margine ancora di intervento per ridurre le conseguenze più gravi, ma o lo si fa tutti insieme, pensando veramente che sia una questione vitale per l'umanità, oppure ci ritroveremo fra qualche anno soltanto a subirne conseguenze che non saranno affrontabili, saranno inaccettabili per il benessere dell'umanità.
1: E su questo tema restiamo. Tre imponenti uragani stanno attraversando l'Oceano Pacifico, un raro fenomeno simultaneo che gli scienziati attribuiscono al riscaldamento delle acque causato dalla crisi climatica e da un El Niño di intensità storica. La tempesta tropicale Marie, si è rafforzata fino a diventare un uragano nella tarda giornata di mercoledì, a 600 km al largo delle coste della California. Lo vedete, è quello sulla destra. Secondo il National Hurricane Center statunitense, Marie dovrebbe aumentare ulteriormente di intensità fino ad oggi. Questo uragano si aggiunge a Lowell e Carina, di categoria 4, che stanno entrambi avanzando verso ovest attraverso il Pacifico. Vedere tre uragani, è sicuramente raro, ha dichiarato all'AFP Julia Cole, climatologa presso l'Università del Michigan. La crisi climatica, con la sempre più elevata concentrazione di CO2 emessa dall'uomo in atmosfera, causa il riscaldamento degli oceani che forniscono carburante a queste tempeste e a questi uragani che abbiamo visto. E nella seconda giornata della mostra del cinema di Venezia, in primo piano c'è il film di John Malkovich che interpreta un agente della CIA ai tempi del golpe in Cile. Vediamo il servizio dell'inviato Lorenzo Di Las Plazas al termine della rassegna stampa di Emanuela Bonchino, che con i suoi ospiti commenterà le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi alle 4, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
2: John Malkovich torna al Festival di Venezia dopo 7 anni. Eccolo sul tappeto rosso insieme agli altri protagonisti di Wild Horse 9, il nuovo film del regista britannico Martin McDonagh. Uno stile cinematografico caratterizzato da dialoghi feroci, humor nero, violenza improvvisa e profonda malinconia, che ritroviamo anche in questa storia, ambientata nell'isola di Pasqua alla vigilia del colpo di Stato del generale Pinochet. John Malkovich e Sam Rockwell sono due agenti della CIA inviati sull'isola che devono fare i conti con il loro passato oscuro e le cospirazioni del presente. Non si è mai parlato abbastanza del ruolo della CIA nel golpe di Pinochet, ha dichiarato il regista in conferenza stampa. Sul red carpet anche Rooney e Kate Mara, protagoniste del nuovo lavoro di Werner Herzog, che proprio qui a Venezia lo scorso anno prese il Leone d'Oro alla carriera.
3: How did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
4: In church.
5: No, it's not in church.
4: Sort of.
2: Bucking Fastard, titolo del film, è il lapsus che pronunciano simultaneamente due sorelle che vivono in perfetta simbiosi. La storia del film, ispirata a fatti veri, è tutta incentrata su come il mondo osserva la loro diversità. Fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La storia di un libraio di una strada romana che accoglie in casa sua giovani migranti e finisce con l'essere arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Film che solleva l'eterna domanda: chi è per noi lo straniero, un possibile amico o un potenziale nemico?
6: Benvenuti alla rassegna stampa di Rai News 24, le prime pagine dei giornali. Fra un attimo ci andiamo, ma prima scopriamo i nostri ospiti. Viviana Mazza, Corriere della Sera, bentornata.
7: Grazie, buonasera.
6: E lo vedete, bentornato anche a Nicola Graziani.
8: Buonasera.
6: Allora, andiamo a vedere prima qualche apertura. Qui siamo sul Corriere della Sera. Russia e voto, allarme degli 007. E dunque la guerra ibrida, la disinformazione, ne abbiamo parlato in primissimo piano proprio in questi giorni. L'allarme che è stato anche lanciato di interferenze proprio dal capo della Farnesina, dal ministro degli esteri, vicepremier Tajani. Ma non solo, perché ormai di guerra ibrida si parla in tutte le nazioni europee, a partire proprio da una consapevolezza, come dire, una sveglia, è stato scritto da alcuni giornali, che quei droni trovati a Lipsia all'aeroporto hanno dato all'Europa droni che la Germania ha accusato essere di provenienza russa, cioè la mano appunto di Mosca dietro.

0: Andiamo a vedere il Sole 24 Ore. Tajani, obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027. Questa è un'intervista. Sappiamo che c'è stata una visita al Cairo nelle ultime ore. Migranti, intesa con l'Egitto per favorire gli ingressi. E poi il sistema paese in missione, Argentina e Brasile, l'Italia scommette sul Mercosur. L'apertura è questa, prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi. E poi di spalla Putin, fine guerra possibile, ma le minacce ucraine ai voli non aiutano. Il conflitto in Europa. C'è anche un caso Vannacci, indagine su due militari iscritti a Futuro Nazionale. La Procura Militare di Roma, in seguito a un esposto, indaga su due membri delle forze armate aderenti a Futuro Nazionale di Vannacci per violazione del dovere di fedeltà. Un altro sguardo, un altro economico, che Milano Finanza, Maserati riparte dalla Cina. Il brand di lusso di Stellantis tratta l'intesa con i due colossi. E nella strategia di rilancio un'alleanza con Huawei e Jack Motors. Ancora andiamo a vedere un altro quotidiano che è Italia Oggi, sconti fiscali in manovra. Ancora andiamo in su Avvenire, dicevamo, un'apertura particolare. Armata rossa e nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto, ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. E poi una doppia apertura, diciamo così, alla deriva nell'Atlantico, più di 80 morti, in salvo 44 migranti, però erano dei sopravvissuti perché hanno passato 27 giorni in mare. In 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su questo barcone. Sanchez poi sulla crisi di Ceuta dice: non ci sono prove di responsabilità del Marocco. Ancora andiamo a vedere il giornale, altra apertura, ed è una di quelle più che più è frequente sui quotidiani in edicola. Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, il record da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Ancora andiamo a vedere il Foglio. Varie notizie, l'apertura: Putin torna a blandire Trump, rimasto zitto sulle minacce all'Europa, Washington rivuole i soldi, intanto delle armi di Biden date all'Ucraina, il silenzio sui sabotaggi in Germania incoraggia il Cremlino, che continua a vedere una risorsa alla Casa Bianca. Io comincerei a fare una pausa di riflessione, diciamo così. Nicola, comincio da te, poi però passiamo subito a Viviana, perché insomma oggi si è parlato, no, di questa buona volontà, Putin l'ha fatto, insomma, di ritornare a discutere. Insomma, non è escluso che ci sia la pace, e sicuramente Putin sta dialogando con gli Stati Uniti, molto meno con l'Europa, appunto, che ha assunto una posizione molto netta sull'Ucraina e soprattutto manda anche armi, aiuti e logistica che serve. E cominciamo proprio dalla Russia, da Mosca, da queste parole di Putin.
1: Ma guarda, ti dico, Putin ha sempre detto di essere disposto alla pace, così come i sovietici prima di lui erano disposti allo smantellamento degli aeromissili. Piccolo particolare, pone oggi Putin, come allora i sovietici, delle condizioni inaccettabili. Quindi direi che siamo ancora, per dire al carissimo amico, la questione ancora è tutta aperta, la questione verrà probabilmente, purtroppo, risolta sul campo quando succederà.
0: Viviana, dall'altra parte, oggi, tra l'altro, è tornato a parlare, ha parlato il vicepresidente Vance, ha parlato anche però il presidente americano, e a margine è arrivato l'annuncio di Zelensky, di quello ucraino, che ha detto che sono attesi nella capitale Kiev Kushner e Witkoff, no? I due negoziatori sul tema ucraino. Poi arriviamo anche alle ultime notizie sulla guerra in Iran, però ti chiederei innanzitutto, insomma, le ultime posizioni di Trump in merito. Si è capito alla fine in che rapporti sta con Putin, Trump? Si sono sentiti al telefono, continuano questi negoziati? Insomma, se il russo parla in questo modo, velatamente ottimista, evidentemente c'è un discorso che va avanti. Insomma, le ultime da Washington.
2: Il rapporto di Trump con Putin sicuramente è un rapporto che è continuato, nel senso che le telefonate non si sono, diciamo, ci sono state diverse telefonate. Dopo ogni telefonata Trump afferma che potrebbero esserci dei progressi, però poi questi progressi non si materializzano. La notizia, il fatto che al G20 sia stato invitato il ministro delle finanze russo, aveva disturbato molto gli europei. E un'altra cosa che è successa sempre, diciamo, al G20 è stata che Bessent, il segretario del Tesoro, ha detto che ha accusato l'Ucraina di provocare un aumento dei prezzi della benzina, diciamo, attribuito il caro benzina agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Ovviamente possono essere, diciamo, un fattore dell'aumento dei prezzi, ma non sono assolutamente il fattore principale, che come sappiamo è la guerra con l'Iran e il problema dello stretto di Hormuz. Ma questo riferimento all'Ucraina, e non è l'unico, perché oggi c'è stato anche a un certo punto un truce di Trump che rimproverava il suo predecessore di aver dato troppi aiuti militari all'Ucraina e agli alleati della NATO e di non aver ricevuto pagamenti in compenso. E si alternano, ecco, queste posizioni con comunque un atteggiamento che negli ultimi tempi è stato più positivo con Zelensky da parte di Trump. Ricordiamo che a fine luglio lo ha, diciamo, accolto allo studio Oval, e poi ha detto anche che comunque, diciamo, ha elogiato, ecco, la capacità ucraina di rispondere. Ma sicuramente Trump non vuole perdere i rapporti con la Russia, e quindi per il momento diciamo, c'è un grande stallo. Chiaramente lui in questo momento sta pensando alla sua eredità, come verrà ricordato la sua memoria, quindi spinge costantemente, in questo caso Witkoff e Kushner, ad andare da Putin a cercare anche lì un dialogo, come li spinge su altri fronti che però sono bloccati.
0: Poi ci veniamo al fronte iraniano e sentiamo anche Vance, però intanto, appunto, beh, insomma, è abbastanza, Nicola Graziani, è abbastanza sorprendente che il segretario al tesoro americano Bessent se la prenda con l'Ucraina che attacca i pozzi in Russia, le infrastrutture, pardon, petrolifere russe. E quindi crea una crisi, uno shock energetico globale. Ma c'è pure l'Iran, però, eh.
1: Soffermiamoci ancora un attimo sulla questione ucraina. L'amministrazione americana ultimamente, è vero, non ha trattato male Zelensky come ha fatto un anno e mezzo fa di fronte al popolo mondiale, però intanto non gli molla, appunto criticano gli europei perché osano colpire dove fa più male lo Stato che li ha invasi, come se questa fosse una partita a bridge. E poi terza cosa, ce l'hanno con gli europei, con questa idea che abbiamo avuto recentemente di usare, per l'ennesima volta, l'abbiamo ribadito, gli assets confiscati, sequestrati per finanziare la resistenza ucraina adesso che i Patriot non arrivano. Come vedi, sì, si può dire quello che uno vuole, la diplomazia è fatta anche di belle parole, spesso vuote, altre volte necessarie, ma come si dice, le chiacchiere stanno a zero, la questione è esattamente ferma a un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni fa.
0: Allora, ancora altri titoli. Qui c'è l'apertura del Domani. Meloni autocelebra il suo governo, ma festeggia 4 anni di disastri. Sotto inchiesta intanto il partito di Vannacci, competitor a destra della Premier. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Evitato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Qui c'è il Fatto Quotidiano. Meloni 4 anni senza niente da festeggiare. Qui la festa, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo. In taglio alto, report, vincono Ranucci e i suoi, Giorgia è irritata, meglio lasciarlo. E poi di spalla, negoziato, Putin apre, inviati USA a Kiev e a Mosca. Ancora andiamo a vedere sul Riformista, il Tagliando, Meloni a Bari festeggia il governo più longevo nella storia della Repubblica, e parte oggi la campagna elettorale per il 2027 con l'incognita Vannacci. Altro giornale è Libero, che esplicitamente titola così: Tiè, Giorgia Meloni taglia il traguardo e poi l'indagine sul partito di Vannacci in taglio basso. Qui c'è il dubbio, ora Putin ci ripensa, una soluzione è possibile dopo la dura presa di posizione dell'Europa e le minacce ai beni russi, lo zar apre al dialogo, sarà un nuovo blef e poi allarme generale, indagine sui militari nel partito di Vannacci, taglio basso, l'asse USA, Russia e Donald prepara nuovi tappeti rossi per l'amico Vladimir. Torniamo negli Stati Uniti perché, anzi, ripartiamo dall'Italia a proposito dello shock energetico e dei prezzi alti del carburante. Sapete che qui da noi c'è stato un nuovo record, benzina a 2,12 euro al litro. Ai massimi dal luglio del 2022. Vediamo con Alessandro Marchetti qual è la situazione.
3: Questo inizio settembre gli italiani restano nella morsa del caro energia, se alle quotazioni alte del petrolio si aggiungono anche i rialzi di quelle del gas. Il prezzo del metano alla borsa di Amsterdam è stabilmente sopra i 70 euro al megawattora. A fine giugno il contratto di riferimento sul prezzo futuro era 40. Non a caso poco prima fu firmata la tregua del conflitto nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, ma un ritorno ai picchi post-invasione dell'Ucraina, secondo molti esperti, sembra poco probabile. Di sicuro però aumenteranno le bollette per le famiglie, quelle del gas, ma anche dell'elettricità, il cui prezzo in Italia si forma per lo più grazie al costo della materia prima metano. E poi ci sono i carburanti. L'ultima rilevazione del prezzo medio è una benzina a 2,03 euro, il massimo da 4 anni, un centesimo in più sull'ultima rilevazione. Stesso aumento per il diesel che ora è a 2,14 euro. Lo sconto, valido per tutti, sulle accise del gasolio varrà fino a sabato. Il governo sembra andare verso un'ennesima mini proroga, poi arriveranno sconti selettivi. Al Ministero dell'Economia sarebbero al vaglio misure per sostenere soprattutto i redditi bassi e alcune categorie professionali.
0: Allora, Viviana Mazza, negli Stati Uniti com'è la situazione, caro carburante? È un argomento forte come qui in Italia, tanto che è un argomento del governo?
2: Sì, è un argomento gigantesco anche qua, tant'è che oggi nel briefing che c'è stato alla Casa Bianca, che tu menzionavi prima, fatto dal vicepresidente J.D. Vance, proprio il caro benzina è stato un argomento centrale, perché sostanzialmente qui si misura in gallone e il prezzo è arrivato a $4,14 al gallone ed è diventato un prezzo psicologicamente molto pesante, perché questo Labor Day sta diventando qui il primo il 7 mi sembra il Labor Day, e sta diventando diciamo il Labor Day con i prezzi della benzina più alti mai visti in questo periodo dell'anno. E se lo paragoni con l'Italia, in realtà il prezzo del petrolio qua è meno della benzina qua è meno della metà di quello italiano, però quindi molto di meno, però per gli americani ne fanno un consumo molto maggiore. In molti casi non hanno la possibilità di ridurlo perché per come sono fatti gli Stati Uniti devono usare le automobili, le usano molto di più rispetto agli italiani, e questo è diventato un tema di grande preoccupazione. E infatti i sondaggi dicono che il 56% degli americani sono preoccupati del caro benzina, e questo include anche repubblicani, che lo sono un po' di meno dei democratici, ma è un problema quindi politico. Infatti quello che è successo nei giorni scorsi sulla benzina è stato promettere una riduzione dei costi del carburante, è stato annunciato dalla Casa Bianca un accordo con il Venezuela. Sostanzialmente la promessa è che ci sarà, grazie a questo accordo, un ingresso maggiore di greggio venezuelano nel mercato, e questo porterà alla riduzione del prezzo del petrolio, questo e quindi della benzina, è quello che ha detto Trump. Il problema è che questo potrebbe succedere, ma nel lungo periodo, sicuramente non nel breve periodo prima delle elezioni di midterm. Quindi questo resta un grande problema. Oggi Vance ha detto che c'è un controllo americano sullo stretto di Hormuz, che si è ritornati praticamente alla normalità, con 15 milioni di barili che sarebbero passati ieri dallo stretto. Però questo non ha avuto un effetto sui mercati. Perché? Perché per esempio Reuters dice che solo 6 navi mercantili ieri in realtà sono passate rispetto alle usuali 10 o 13 navi mercantili, quindi un traffico molto più limitato. Allora non so se Vance quello che dice sia non necessariamente quello che dice è falso, però sicuramente va esaminato più nel dettaglio, perché diciamo, i dati a disposizione in questo momento non lo confermano assolutamente.
0: E
2: per quanto riguarda l'energia pure, questo è anche un grosso tema. Qui il problema è soprattutto la rete elettrica, non solo la produzione dell'energia, ma anche il mantenimento della rete elettrica, e i data center, questi grossi capannoni di computer e server per l'intelligenza artificiale che vengono costruiti, come pure l'industria, stanno esercitando una forte pressione sulla rete elettrica e quindi portando ad un aumento dei prezzi, oltre al caldo ovviamente, che appunto fa usare a tutti il condizionatore.
0: Senti, ti volevo chiedere, a proposito, hai citato il vicepresidente Vance, a volte ci sono, come dire, Trump dice una cosa e il vicepresidente ne dice un'altra. Per esempio, Trump, l'abbiamo detto prima, ha detto che controlliamo lo stretto di Hormuz, facciamo uscire ogni giorno moltissime navi con milioni di barili di petrolio, e tu dicevi, insomma, non sembra proprio così. Gli hanno fatto la domanda al vicepresidente, a Vance, i cronisti, in questo briefing che ha fatto a proposito della guerra con l'Iran. Gli hanno chiesto, ma la guerra con l'Iran quando sarà conclusa? Perché poi è strettamente legata anche al discorso, no, del petrolio e del carburante. E lui che cosa ha risposto?
2: Io ho risposto che non userebbe la parola guerra, perché la guerra, nel senso di guerra attiva, di combattimenti veri e propri, di bombardamenti piuttosto dovrei dire veri e propri, si è conclusa dopo 6 settimane, e adesso invece c'è una situazione in cui l'Iran sta minacciando le navi mercantili che passano, appunto colpendole, oppure sta cercando di minare nuovamente, lanciare missili con mine nello stretto per minare nuovamente zone che sono state sminate dagli americani, e quindi ha spiegato e giustificato gli attacchi americani, la presenza americana, dicendo: noi siamo gli unici che possono farlo e quindi dobbiamo difendere lo stretto, altrimenti il prezzo del petrolio aumenterebbe a livello globale ancora di più. Però appunto non ha usato la parola guerra. In realtà anche Trump più volte ha detto che non voler usare la parola guerra, l'ha chiamato conflitto, ma non guerra, e anche addirittura quando c'è stato a un certo punto con il congresso un tentativo di intervento sulla durata, che era comunque necessario valutare anche la durata di questa guerra, la Casa Bianca ha detto ma non siamo attivamente in guerra in questo momento. Quindi questo è in realtà un discorso che la Casa Bianca ha fatto più volte, anche perché Trump all'inizio aveva promesso che questa guerra non sarebbe durata più di 4-6 settimane, quindi certo. Siccome siamo a 6 mesi, ovviamente non è una buona immagine.
0: Non è più una guerra. Nicola Graziani, insomma, si avvicinano anche le elezioni di midterm e qui siamo sul filo delle definizioni verbali, chiamiamole come vogliamo, però a volte, insomma, magari le parole dipingono le cose in un modo diverso a seconda di quali vengano usate.
1: Intanto comincia con la comunicazione di servizio, l'audio dovrebbe essere tornato al posto. Le midterm sono per quanto riguarda il futuro politico di Trump e degli Stati Uniti. Bisogna vedere come Trump reagirà a un'eventuale sconfitta che si sta profilando abbastanza, questo va detto. Poi per quanto riguarda con le parole un po' fastidioso, che ricorda l'operazione militare speciale di Putin in Ucraina, l'evoluzione di una guerra mondiale al terrorismo che fu lanciata esattamente 25 anni fa, dopo l'11 settembre. E in questo Trump sta facendo esattamente quello che ha fatto Obama, che non parlava più di interventi in Siria, parlava di conflitti anche lui.
0: Allora, Viana Mazza, io faccio vedere con grande piacere la copertina del tuo libro, L'America che verrà dopo Trump, Bompiani Overlook. Bella domanda, e dacci la risposta.
2: Grazie. Sì, la risposta nel libro la danno le persone che intervisto, nel senso che ho parlato, la mia decisione è stata di intervistare circa 26 persone che includono giudici della Corte Suprema come Alito, personaggi del mondo MAGA, Make America Great Again, diciamo la base che ha portato all'elezione di Trump, come per esempio Marjorie Taylor Greene, la deputata iper-trumpiana che poi si è rivoltata contro di lui e lui insomma l'ha scaricata su temi che includono la guerra appunto in Iran di cui abbiamo parlato, ma anche il caso Epstein. Quindi ho parlato con personaggi di destra, ma anche personaggi che raccontano, perché sono anche interni per esempio alla sinistra come strateghi democratici o come ex ministri delle presidenze precedenti, che raccontano invece quello che sta succedendo a sinistra. Perché? Perché comunque diciamo il dopo Trump è in qualche modo già quello di cui si parla e si discute molto a Washington, è già qualcosa su cui ci si sta ricalibrando, tutti quanti stanno pensando a dopo Trump. Oggi Vance ovviamente ha fatto il briefing e una delle domande ovvie è che gli vengono ripresentate in tutte le salse e se stia pensando al 2028, quando è considerato il candidato del partito repubblicano probabile, no, alla presidenza. Però ci sono anche altre figure come quella di Rubio, il segretario di Stato, che molti si aspettano potrebbe in qualche modo posizionarsi, e altri. Ma il mondo che ha eletto Trump si sta in qualche modo anche spaccando, quindi una grande incognita è che cosa succederà dopo che questa figura, che comunque ha messo insieme oligarchi e classe operaia, se questo movimento poi alla fine si sfalderà o se Vance ovviamente sta cercando in tutti i modi di tenerlo insieme. Oggi una delle domande al briefing era: ma il suo rapporto con Tucker Carlson? Tucker Carlson è importante, influente, ex presentatore di Fox, che adesso ha il suo programma, un suo programma.
0: Però può rinnegare. Però Tucker Carlson
2: ha rinnegato,
0: no?
2: Trump, che ha detto che il MAGA è finito perché Trump ha tradito tutti i valori, quindi durissimo. E Vance, nonostante questo, non l'ha voluto scaricare. Perché? Perché comunque rappresenta una fazione molto importante del trumpismo che lui vuole tenere sua per le prossime elezioni.
0: Questo sarà molto interessante vedere poi dalle elezioni di midterm in poi come andrà a configurarsi. Viviana, grazie. Facciamo rivedere la copertina del tuo libro, L'America che verrà dopo Trump. Molto interessante da leggere, anche perché poi ci siamo per capire che aria tira dalle elezioni di midterm. Insomma, sono a breve, sono a novembre, no? Quindi grazie anche a te che ci racconti sempre quello che avviene oltre oceano con grande chiarezza. Il tuo libro, eccolo. Allora, salutiamo Viviana Mazza e vengo da te fra poco, Nicola, perché ci sono altri titoli da aprire. Qui c'è il manifesto, chiacchiere da zar al forum economico orientale, Putin racconta di un paese stabile, e in taglio basso, strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. Abbiamo un servizio di Alessandro Fresilli che ci racconta quello che è successo, questo dramma immenso, quando appunto tanto di migranti si parla in tante cancellerie europee.
4: Il soccorso marittimo spagnolo li ha recuperati nella notte, dopo 27 giorni di navigazione nell'Oceano Atlantico. Saliti a bordo dell'imbarcazione, i soccorritori hanno trovato 44 uomini, tutti di origine subsahariana. Insieme a loro c'erano 5 corpi senza vita, ma le vittime della traversata potrebbero essere molte di più. Secondo Caminando Fronteras, la ONG spagnola che monitora i morti e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie dell'Africa occidentale, il 7 agosto, data della partenza dal Gambia, sul caicco erano quasi in 130, come hanno confermato le analisi delle iscrizioni sullo scafo effettuate dalla Guardia Civile. Tra loro anche 3 donne e un bambino piccolo. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie arriva nel pieno della crisi legata all'ondata che ha portato migliaia di persone dall'interno dell'Africa verso le coste che guardano alla Spagna. I 44 superstiti sono stati trasferiti sull'isola e affidati alle cure dei servizi sanitari e dei volontari della Croce Rossa. 3 di loro, in gravi condizioni, sono stati poi trasportati in ospedale. Per il recupero dei 5 corpi rimasti a bordo si attende invece che il mare agitato conceda una tregua.
0: Beh, insomma, Nicola Graziani colpisce il fatto, no, che abbiamo delle frontiere, dei confini, che restano chiusi con la Spagna. Abbiamo il tema migranti che è il più forte in assoluto. Penso anche alla Germania che ha elezioni nel Land tra qualche giorno, in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD, che è il partito di ultradestra, parla di remigrazione, è uno degli argomenti forti, insomma, quindi, e però poi la realtà ci racconta altro, ci racconta questi scenari, tra l'altro migranti subsahariani, quindi stiamo parlando di paesi di partenze che non sono quelle di Ceuta del Marocco, che non sono neanche quelle medio orientali di gran parte dell'Europa. Vorrei un commento.
1: Guarda, l'unico flusso in realtà di migranti che ci arrivano dal Nord Africa sono solamente gli ultimi che si accodano. Il flusso incomincia un anno prima dell'arrivo dello sbarco in territorio europeo da paesi come il Mali o comunque dall'Africa subsahariana. Noi siamo la società del benessere, noi siamo la società ricca, traiamo inevitabilmente disperati, abbiamo però sviluppato negli ultimi 30 anni soprattutto la paura dell'altro. Torno per un attimo sulla questione dei 25 anni dell'11 settembre, che fra poco ricorderemo. Da quel giorno abbiamo cominciato a percepire chi aveva la pelle un po' più scura o chi veniva da certi paesi come immediatamente un nemico, qualche volta noi, ma più delle volte non lo è. Quindi ci siamo chiusi e oggi Sanchez ha detto una frase che mi ha colpito abbastanza: non si può prendere un essere umano e ributtarlo dall'altra parte del confine. Parlavo di Ceuta, logicamente, ma è quello che avviene nel Mediterraneo. Noi, è vero, i flussi sono difficilissimi da gestire, gli immigrati sono spesso difficilissimi da gestire, questo ce lo dice la cronaca di tutti i giorni, non è però rincorrendo false idee, falsi miti come quello della rimigrazione, che è una cosa assolutamente inattuabile dal punto di vista pratico, che si risolverà il problema. Non seguiamo i pifferai magici, per favore, perché sono... Se tu parli della Germania, si finisce tutti quanti da Hamelin, cioè tutti quanti in una fossa come i bambini che seguivano i pifferai.
0: Restiamo proprio sulla Germania, sulla Sassonia-Anhalt, su questa elezione in cui al momento è in testa parecchio l'AfD, il partito appunto che invoca la remigrazione. Veronica Fernandez, vediamo.
5: Potrebbe essere la prima volta dalla Germania nazista di Hitler. Se vincerà, l'AfD sarà il primo partito di estrema destra alla guida di istituzioni tedesche, locali o nazionali. La strada verso le urne schiude domande strutturali. Una vittoria aprirebbe ad un'espansione nazionale di AfD? E ancora, la Russia può interferire nel processo elettorale? Quanto è vulnerabile la Germania? Partiamo da un dato, le convergenze. L'AfD vuole da tempo mettere fine al sostegno all'Ucraina, riprendere a importare petrolio e gas russo per abbassare i prezzi dell'energia, potenziare l'insegnamento del russo nelle scuole. Entrambi condividono un sentimento anti-NATO e anti-Unione Europea. Per questo la Germania è considerata uno dei bersagli principali della guerra ibrida russa. Da anni le autorità tedesche hanno ricostruito una campagna mirata di disinformazione, la cosiddetta Operazione Matrioska. Manipolando audio e video riescono a fingersi media autorevoli, analisti o membri delle forze dell'ordine per veicolare contenuti falsi ma all'apparenza autorevoli. Colpiscono i partiti di governo e i centristi con accuse di corruzione, attribuzione di reati, casi di molestie. AfD e le forze di destra restano immuni. Non è dimostrato che la campagna, attribuita a gruppi di influenza allineati a Mosca, sia direttamente legata alle istituzioni russe. È anche la storia a rendere il voto in Sassonia-Anhalt un test cruciale. Fino al 90 era parte della DDR, quell'ex Germania dell'Est sotto influenza sovietica, ancora oggi economicamente più fragile. Non si sente protetta dal governo di Berlino, ha bisogno di ridurre il costo dell'energia, la comprerebbe anche da Mosca. Il russo è stata materia scolastica fino al crollo del muro di Berlino.
0: Nicola, tra l'altro vanno sottolineate due cose, che è un land particolarmente rurale e anche sì, molto molto anziano come abitanti, la maggioranza sono over 50, questo cosa ci dice?
1: Ci dice che c'è nostalgia, chiaramente per un tempo orribile che comunque quando è passato è sempre molto bello, e poi aggiungerei alcuni elementi. Ricordiamoci che all'epoca della democrazia tedesca fra le due guerre, cioè la Repubblica di Weimar, la Sassonia fu teatro di vere e proprie rivolte, creazione di Soviet, si guardava il modello bolscevico come il modello del futuro, Sassonia anche in Turingia soprattutto, e questo, come dire, spiega parecchio di quello che sta accadendo oggi, così come purtroppo va detto la Sassonia è il primo Land della Germania dove si svilupparono i campi di concentramento nazisti, e l'appoggio al regime nazista era particolarmente forte. Sono cose che purtroppo non passano in un cinquantennio. La Germania ha paura del passato, ha avuto forse il torto di non bloccare per tempo AfD, i mezzi, gli strumenti c'erano anche dal punto di vista legale. Ora che Alternative für Deutschland ha il 30% dei consensi, praticamente impossibile. Questo, se tu mi permetti una piccola digressione, forse spiega perché in Italia si incomincia a pensare e a muoversi in un certo modo nei confronti di Vannacci, che dell'AfD è particolarmente amico.
0: Allora, Vannacci, che tema vediamo veramente presente su molti giornali, questi accertamenti. È intervenuto anche il ministro Crosetto, ha detto attenzione, non c'è un'indagine, si è innocenti fino a prova contraria. Vediamo il fatto quotidiano, non ricordo se ce l'aveva. Eccolo qua, la Procura Militare di Roma, in seguito a un esposto, ha avviato accertamenti sul partito di Vannacci e i graduati che vi hanno aderito. Vogliamo i colonnelli? Punto interrogativo. Ancora andiamo a vedere altri quotidiani, qui c'è Italiposte, il Nord lancia il patto per l'Italia, il summit degli assessori, e poi in taglio alto, eccolo qui, Vannacci, l'ombra di Mosca sul voto, il banco di prova sarà la guerra. Beh, perché fondamentalmente i sovranisti, in particolare quelli tedeschi in questo caso, no? Ma non solo, sono vicini alla Russia, non sono invece, come dire, dall'altra parte. Come, che aria tira?
1: Tira una brutta aria, perché appunto è storia degli ultimi anni, ma è storia acclarata, che Putin ha fatto una serie di accordi anche con dei partiti di estrema destra in Polonia, li ha fatti in Austria, ha avuto un rapporto privilegiato con Salvini in Italia, con elementi del Movimento 5 Stelle anni fa, ricordiamoci anche questo, così come ci dobbiamo ricordare che all'inizio anche Fratelli d'Italia sembrava un po' sbandare su questi argomenti, parlo di molto prima dell'arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni. Quindi fa parte di una normale dialettica politica, di una normale dialettica storica più che politica, e soprattutto ricordiamoci che la Germania ha sempre oscillato fra il tentativo di impegnare la Russia dal punto di vista commerciale, cercando di addomesticarla, e dei momenti in cui c'è stato lo scontro diretto. Il pendolo in questo momento sta oscillando verso quest'ultima estremità.
0: Qui c'è il tempo, un argine di nome Giorgia, non solo record di durata, Meloni è oggi l'ultimo ostacolo rispetto ai pieni poteri nel 2027 per la sinistra peggiore d'Europa, altro che Vannacci, a Conte, il campioncino di Mosca, Pechino e Teheran. La Nazione, anzi ci arriviamo tra un attimo, passiamo per il Sacro d'Italia, fondato sul lavoro. Il governo Meloni in 4 anni ha creato 1,3 milioni nuovi posti stabili. E La Nazione, dicevo, eccola qua, Meloni vista dagli italiani, esteri ok, male il caro vita, il sondaggio dell'Istituto Piepoli per QN, fiducia per la Premier al 44%, paese polarizzato, oggi la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e il fisco. Futuro Nazionale, indagine sui militari che hanno aderito. La fotonotizia è un dramma, nella giornata è una pagina di cronaca particolarmente dura, quella di oggi, quella di queste ore, perché c'è stato un duplice omicidio suicidio, un padre che avrebbe ucciso la moglie e il figlio, insomma, un'intera famiglia. C'è stato un figlio che ha ucciso la madre, anziana, e c'è stato, e questo fa veramente impressione anche per la dinamica in cui è avvenuto, questo femminicidio, suicidio sulla A1. Lei è stata Lorena Isceri, si chiamava, aveva 45 anni, e chi l'ha uccisa, il femminicida Federico Vella, 36, si erano appena lasciati. Lei è stata prima rapita, poi è stata chiusa da lui nel bagagliaio della macchina e poi lui ha fermato la macchina e l'ha gettata da un viadotto della A1, l'ha gettata di sotto, un volo di oltre 40 metri, e naturalmente ha perso la vita. Poi lui ha fatto la stessa cosa. Un particolare ulteriore che colpisce è che quando lei era chiusa nel bagagliaio, ha trovato questo cellulare e ha chiamato, avrebbe chiamato, ha chiesto aiuto al 112 e ad un amico. Stavano arrivando le forze dell'ordine, lui però ha capito che lei stava usando un cellulare, stava chiedendo aiuto, e allora ha fermato l'auto e a quel punto l'ha uccisa tra Barberino del Mugello, l'altezza era quella. C'è poco da commentare in questi casi, perché i fatti, Nicola, uno al giorno, anche di più, di femminicidi, di, in questo caso, duplici omicidi, omicidi, suicidi, omicidi, così come anche più o meno la media, ed è terribile parlarne in questi termini, però dall'idea dei morti sul lavoro è la stessa. Però le leggi ci sono, cos'è allora che... Cos'è che sfugge? Cos'è che non va?
1: Guarda, non sono in grado di dare una risposta, ti dico la verità, perché non riesco a capire. Alcune sono tragedie della solitudine, quella di qualche giorno fa a Roma sicuramente lo era. Queste sono cose ancora meno spiegabili, meno comprensibili.
0: Cultura? Questione culturale?
1: Sì, la cultura, il fatto che c'è, ed è vero, l'uomo, il maschio che è in crisi di ruolo e tante cose di questo tipo, ma c'è anche forse anche dell'emulazione, più se ne parla forse più gente gli viene in mente di fare cose. Le componenti che portano a un atto del genere sono sempre ne sono tantissime. In questo momento, guarda, l'unica cosa che possiamo fare è provare autentico dolore per questa povera donna che ha tolta la vita in quel modo, e sperare che l'educazione nel corso degli anni possa cambiare qualche cosa, ma non illudiamoci, ci vorranno degli anni.
0: Ci vorranno degli anni e ci vorrà un lavoro a cominciare dalle scuole davvero, davvero importante e metodico proprio. Vi faccio vedere anche il Mattino. Vannacci, militari nel suo partito, indaga la procura, l'allarme sulle interferenze della Russia, l'inchiesta dopo la denuncia del sindacato, i timori dell'esecutivo, così si fa crescere Futuro Nazionale. Poi c'è Putin che apre l'accordo e lancia accuse, Kiev fa terrorismo, minaccia lo spazio. Gazzetta del Mezzogiorno, la festa di Giorgia, governo più longevo, attesi in 10.000 al porto di Bari, video celebrativo, creati 1,3 milioni di posti di lavoro. E poi l'avvertenza Ilva, l'8 settembre, il vertice plenario. Ancora andiamo a vedere invece il Gazzettino del Nord-Est, ombre russe su Vannacci. Nicola, questo è uno dei titoli più presenti, assieme appunto a Meloni, all'anniversario, alla celebrazione. È interessante.
1: Perché la cosa che preoccupa, Bernacci, come dire, al di là poi di alcune manifestazioni, diciamo, vagamente carnevalesche, lui abita a Viareggio e quindi qualcosa doveva averlo imparato lì. Bernacci è una persona che fa politica con dei brutti luoghi comuni. Ho provato a leggere il suo libro, francamente il primo dei suoi due libri, non vi ho trovato niente che potesse suscitare una meditazione di nessun tipo, erano solamente enunciazioni di cose che senti dire sull'autobus la mattina andando al lavoro. Proprio per questo è pericoloso, perché col suo modo di fare, col suo modo di argomentare, spesso riesce a raccontare una verità alternativa, ancora più alternativa di quella di Donald Trump. Tutto sembra facile con lui, in realtà la politica dimostra, lo dimostra anche nella vicenda personale di Giorgio Meloni in questi 4 anni di governo, in questi 5 anni, credo, scusa, di governo, ti impone una riflessione un po' più forte, un po' più ponderata, perché i problemi sono sempre più complessi e non si può andare avanti a dire che gli italiani hanno la pelle bianca e cose di questo tipo.
0: Chiarissimo. Allora vi faccio vedere anche l'Espresso, l'alternativa, prima il programma dell'Alleanza, sanità, scuola, lavoro e i diritti contro l'onda oscurantista, non faremo alla destra il regalo di dividerci, anche su Kiev troveremo l'intesa, parla la segretaria Dem Meloni, 4 anni buttati. Questa è la storia di copertina dell'Espresso. Left, la Repubblica incompiuta, senza laicità anche l'uguaglianza viene negata, quando politica e istituzioni arretrano davanti agli interessi confessionali, diritti e libertà smettono di valere per tutti. La nostra inchiesta sulle matrici del potere della Chiesa Cattolica in Italia e sulla distanza che ci separa dalle altre democrazie. Allora vi faccio vedere anche, perché l'avevamo tralasciato, vediamo se lo ritrovo, sì, volevo riaprire il foglio, avevamo letto soltanto l'apertura che era appunto su Putin e Trump, e invece su cosa giudicare il record meloniano e dunque una riflessione su questo anniversario. Italia, Spagna e Marocco su Ceuta, Sanchez e Meloni si scontrano per calcolo politico e nascondono le colpe di Rabat. Siamo molto vicini alla scadenza del nostro tempo, torniamo sul domani, anche qui non avevamo letto l'apertura, Meloni autocelebra il suo governo, e era interessante Federico Zuolo, tilt americano da lettori MAGA a vittime dell'ICE, sapete che è la polizia antimigranti, disillusi del trumpismo. Gli elettori trumpiani, che disperati e sconcertati hanno visto partner di origine straniera finire nelle mani dell'ICE, sono uno dei casi più drammaticamente grotteschi della recente cronaca politica americana. Lungi dall'essere solo fenomeni estremi, testimoniano un diffuso fenomeno di dissociazione mentale che ha profonda rilevanza politica. L'imparzialità non appartiene a questo mondo, l'ideale che ci chiede di essere equanimi universalmente, prescindendo da familiarità, simpatie e preferenze varie, viene richiesto da tante teorie filosofiche, ma non attecchisce nella natura umana, se non altro perché la parzialità è un dispositivo collegato alla sopravvivenza. So che vorresti commentare, Nicola, ma non abbiamo il tempo, quindi ti ringrazio, poi ci torniamo. Grazie, grazie davvero per essere stato, con noi. E grazie a voi che ci seguite nella nostra rassegna stampa quotidiana.
6: In questa giornata tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione che tende ad interessare tutto il nostro territorio. Qualche nube tenderà comunque a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde della giornata, ma la probabilità di pioggia nella giornata di oggi tenderà ad essere decisamente bassa, sia per quanto riguarda le zone alpine, sia per quanto riguarda le zone appenniniche del centro-sud. Anche sulla Calabria qualche nube in più, ma comunque in un contesto di tempo stabile che ritroveremo anche sulle due isole maggiori. Una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza, mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di venerdì tenderanno a rimanere stazionarie, non subiranno significative variazioni di rilievo,

0: Terra minaccia, da ora la guerra sarà asimmetrica, i cittadini americani facciano scorta di benzina, prorogata la missione americana fino a tutto il 2027, Trump, stiamo vincendo, controlliamo Hormuz. Dal Cremlino Putin, prima accusa, poi apre al dialogo e dice ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev. Contatti con Trump proseguono, Zelensky, in arrivo Kushner e Witkoff nei prossimi giorni. Nel Fiorentino rapisce, lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna, la getta da un cavalcavia sulla 1, poi si lancia nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. Tre cadaveri in una casa nel Savonese, anche un minore, una sessantenne uccide moglie e figlio di 14 anni, poi si toglie la vita, ha trovato un biglietto d'addio. Allarme dell'ONU, la Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño di proporzioni gigantesche. Giornata di maestri alla Mostra del Cinema di Venezia, in gara Werner Herzog con Bucking Fastard e John Malkovich con il suo Wild Horse 9. Barbera, una mostra da record. Qualche istante dopo le 4, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'escalation apparentemente senza fine nel Golfo Persico, con l'Iran che minaccia una guerra asimmetrica su più livelli in risposta agli Stati Uniti. Ma tornano però le voci di nuovi contatti negoziali. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Teheran ignora la minaccia di Trump di nuovi raid, l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni a basi statunitensi in Kuwait e Iran. I proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalle difese aeree dei due paesi del Golfo e i Pasdaran minacciano di continuare l'offensiva contro gli americani e contro i loro alleati con tutti i mezzi finché Washington non si pentirà dei crimini commessi, dicono i guardiani della rivoluzione. Per Teheran negli ultimi giorni di attacchi sarebbero stati uccisi almeno 18 persone. Cinque stavano partecipando a un matrimonio nel sud del paese, tra loro ci sarebbero anche due bambini. Oltre 140 i feriti, lo stretto di Hormuz è ancora chiuso, lo afferma Teheran, e il blocco navale imposto negli Stati Uniti sta andando avanti, ma nonostante tutto la diplomazia non si ferma perché si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo dei negoziati e arrivare così a una soluzione pacifica, per quanto è possibile, del conflitto.
0: E proseguiamo con le notizie dal Medio Oriente. In un'intervista ai media britannici Trump ribadisce con l'Iran ho fatto la cosa giusta e cita anche la guerra in Ucraina. Ottimista anche il vice Vance, ma le missioni militari degli Stati Uniti sarebbero state già prorogate per tutto il 2027. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
2: Nuovi negoziati? Quando Teheran smetterà di prendere di mira le navi commerciali sullo stretto di Hormuz? Il mio consiglio agli iraniani è di smetterla di comportarsi da pazzi. Trump affida al suo vice Vance il punto sulla guerra in Iran, anche se alla domanda terminerà entro le elezioni di metà mandato a novembre, Vance risponde non la definirei una guerra. La situazione a Hormuz, afferma il vicepresidente americano, è tornata praticamente a quasi tre mesi fa. E sono fonti vicine alla Casa Bianca a dichiarare alla CNN che Washington ha ormai il pieno controllo sullo stretto. Martedì le nostre forze hanno scortato 40 petroliere, cioè 18 milioni di barili di petrolio. Prima del conflitto ogni giorno ne transitavano 20 milioni. E sempre da fonti di stampa filtra una disposizione del capo del Pentagono Hegseth. Il dispiegamento di navi americane 19 e truppe 50.000 soldati esteso fino al 2027. Una proroga che per Trump significa mani libere ed è lui stesso ad affermarlo. Ci stiamo preparando per ogni eventualità. Produciamo munizioni a un ritmo senza precedenti, scrive su suo social. Per ora le teniamo per noi, ma le vendite agli alleati riprenderanno presto. E torna ad attaccare la precedente amministrazione. Biden, tuona, ha fornito all'Ucraina a costo zero molte più munizioni di quante ne abbiamo utilizzate in Iran. Non importa se è in ritardo, ma presenteremo all'Europa il conto di tutte queste armi.
0: Veniamo alla guerra ibrida di Putin e alla risposta europea. A Weimar il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno avanti le indagini sui droni esplosivi a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio. Sentiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
2: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Vadeful. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Vadeful che la Russia chiuda il Goethe Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
0: La visita dei ministri degli esteri italiani Calderone e Pichetto Fratin in Egitto per parlare di energia, migranti e cooperazione strategica. Ma Tajani è tornato anche sulla guerra ibrida di Mosca. Sentiamo l'inviata al Cairo Carlotta Macerollo.
3: Un'intesa con l'Egitto per avere meno persone migranti irregolari e più regolari, che possano essere occupate nelle aziende italiane attraverso una dovuta formazione. È il risultato della missione al Cairo del ministro degli esteri Tajani, la sesta dall'inizio del suo mandato, a cui hanno partecipato anche il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin e la ministra del lavoro Calderone. L'incontro con il presidente al-Sisi e il ministro degli esteri Abdellatti per rafforzare il partenariato tra i due paesi. Negli ultimi sei mesi l'export italiano verso l'Egitto, partner prioritario del piano Mattei, è aumentato del 17%. Temi economici ma non solo, anche la situazione in Medio Oriente, il ruolo di mediazione dell'Egitto su Gaza, la sicurezza delle rotte marittime. La visita è stata anche un'occasione per chiedere al ministro Tajani come intenda agire per difendere l'Italia dai sempre più intensi attacchi russi di guerra ibrida.
4: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono. Sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
0: Nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, da Vladivostok Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e gli Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
5: Al Forum Economico Orientale di Vladivostok, Putin, dopo aver approfondito a lungo i temi economici, parla anche del conflitto in Ucraina. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi, dice, complicano le trattative di pace. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per il presidente russo, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Ma con gli europei i rapporti sono sempre più in crisi e anche da Vladivostok arrivano altre reazioni alle accuse tedesche contro la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov parla di ambizioni militariste del cancelliere Merz e annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institut in Russia. Per il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, Merz, per guadagnare punti in Germania, sta compiendo passi bruschi, ma in maniera goffa, dice il portavoce. Non sarà la Russia, aggiunge Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: Il presidente ucraino Zelensky, pur non commentando le aperture di Putin, ha parlato dell'imminente visita degli inviati Trump, Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca. Russia non va in vacanza, però ha ammonito Zelensky, ribadendo la necessità di mezzi antiaerei urgenti, mentre il suo paese è sotto una pioggia di bombe. Come ci racconta l'inviata a Odessa, Raffaella Cosentino.
6: Olga non vuole lasciare Odessa, anche se viverci diventa ogni giorno più pericoloso. È tra la gente in fila per ricevere assistenza per l'attacco di droni russi su un palazzo di 20 piani. Svetlana si è salvata perché è scesa nel parcheggio quando ha sentito l'allarme. Casa sua è in alto, sulla facciata colpita, quella che dà sul mare. Il volto segnato tradisce l'emozione, ma ricaccia indietro le lacrime. Il prezzo da pagare è la fatica psicologica. L'escalation di attacchi ha fatto aumentare i traumi da stress, spiega Anna, che lavora per una ONG odessita. I droni kamikaze piombano sul letto nel cuore della notte. È stato colpito un appartamento vuoto accanto a quello di Marina, che è una miracolata. Pochi metri nell'impatto segnano il confine tra vita e morte. Suo figlio, che dormiva con lei, è rimasto lievemente ferito al viso. Lei ha una gamba. Erano intrappolati, con l'aiuto dei vicini hanno sfondato la porta della bella casa con un affaccio mozzafiato sul Mar Nero, la direzione da cui arrivano i missili russi. Il nemico non va in vacanza, dichiara il presidente Zelensky, per i raid di droni jet e chiede più aiuto dall'Europa per la

0: Le tensioni tra Unione Europea e Russia agitano il dibattito politico, in primis nella maggioranza. Critiche alle opposizioni che incalzano su salari e sanità ed è scontro totale sulla legge elettorale. Sentiamo Eva Giovannini.
1: Proseguono le polemiche sulle possibili ingerenze russe. Antonio Tajani è tornato a paventare un consistente pericolo di influenze del Cremlino sul voto italiano, dopo che l'altro vice premier Salvini aveva denunciato una certa ansia antirussa. La Lega che rimarca un conto la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un altro conto l'ossessione per i russi. E mentre si votano gli emendamenti in commissione al Senato, la maggioranza rivendica una legge elettorale volta a dare stabilità al Paese. Approvato l'emendamento sulle preferenze, ma resta da capire che cosa ne sarà dell'emendamento a firma di Marcello Pera, di Fratelli d'Italia, sul ballottaggio, emendamento che verrà discusso direttamente in aula dal 9 settembre, anche se Salvini ha ribadito il proprio no al doppio turno. Le opposizioni, dal PD ad AVS al Movimento 5 Stelle, contestano la legge elettorale, una legge scritta su misura perché la destra ha paura di perdere, dicono, e denunciano la forzatura delle regole per approvare preferenze farlocche. Ma la maggioranza compatta applaude all'azione del governo sui temi economici a poche ore dai festeggiamenti a Bari per i 4 anni di governo.
2: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record. Risultati che la sinistra non ha mai ottenuto perché loro fanno soltanto teoria mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
1: Le opposizioni però attaccano il governo, 4 anni buttati, così Schlein, Conte e AVS, che annuncia la presentazione nelle prossime ore dei numeri di questo fallimento, dalla sanità agli stipendi. Critiche anche da Italia Viva.
3: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, carovita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
0: Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, battendo il record del secondo esecutivo Berlusconi. Fratelli d'Italia prepara la festa a Bari con l'intervento della Premier. Vediamo nel servizio di Gabriele questi ultimi 4 anni.
4: È come vivere sull'ottovolante, ama ripetere sui quasi 4 anni alla guida del governo. Manca solo l'invasione delle cavallette, l'altra battuta con cui evidenzia le molteplici sfide affrontate. Guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente, G7 in Puglia e minacce ibride al continente, in un contesto di progressivo sfilacciamento del rapporto transatlantico. Si era presentata al Parlamento Giorgia Meloni come prima donna a Palazzo Chigi, un underdog pronta a stravolgere i pronostici, e raggiunto il record di longevità dell'esecutivo è convinta di aver mantenuto le promesse, anche se non tutto è andato secondo i piani. Rivendica la Premier una stabilità che ha reso l'Italia più credibile e affidabile, lo spread basso e la riduzione del deficit, pur mancando l'uscita dalla procedura di infrazione, l'aumento degli occupati, il taglio del cuneo contributivo, la riforma del fisco, l'avanzamento del PNRR, e continua a scommettere su Piano Mattei e accordo con Tirana, soluzioni studiate per frenare il fenomeno migratorio, ma che hanno incontrato più di un ostacolo. Le sentenze sui centri in Albania hanno rappresentato, insieme al caso Almasri, i momenti più tesi nel costante scontro istituzionale con la magistratura. E sempre l'immigrazione, primo fronte nel duello carsico con Macron, ha causato attriti anche con la Spagna sulla vicenda Ceuta e con la Germania sui cosiddetti dublinanti. Risale inizio mandato invece il primo segnale sulla sicurezza con il decreto rave e c'è la consapevolezza che su questi terreni si giocherà buona parte della campagna elettorale della sfida a destra con Vannacci. Se il nuovo sistema di voto, dopo lo scivolone in aula e le tensioni tra alleati, potrebbe vedere la luce in autunno, le riforme costituzionali restano un tasto dolente. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è stravolta dalla consulta e il riordino della giustizia bocciato dagli elettori. La sconfitta al referendum ha rappresentato senz'altro il momento più complesso per Meloni, che subito dopo ha imposto le dimissioni a Santanchè del Mastro, evitando però il rimpasto, e inaugurato la fase 2 del governo. Il sostegno a Kiev, garantito dall'inizio nonostante i distinguo interni, resta, ma con linguaggio più sfumato. Rimane solido il rapporto costruito con von der Leyen, mentre si è logorata la relazione, inizialmente special, con Trump ed è caduta l'ambizione di farsi ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Causa della rottura, soprattutto il mancato supporto italiano all'attacco all'Iran, ed è stato l'inquilino della Casa Bianca a certificare lo strappo personale, riferendo di una foto implorata al G7 di Evian dalla Premier, che ha poi reagito sui social. Con la sua presenza all'Assemblea ONU, che resta in bilico, vedremo la risposta al New York Times sull'eventualità di un confronto con il tycoon dopo l'estate.
0: La Procura Militare avvia accertamenti

0: preliminari a seguito di un esposto presentato dal sindacato dei militari che segnala la presenza di commilitoni che hanno aderito a Futuro Nazionale. Gli accertamenti serviranno a verificare, secondo il procuratore Marco De Paolis, l'eventuale sussistenza di fatti soggetti alla giurisdizione militare. Per Vannacci invece non sono ravvisabili reati e precisa che nessuna disposizione di legge vieta a un militare in servizio di assumere un incarico all'interno di un partito politico. È intervenuto anche il ministro della Difesa Crosetto. Sono rimango garantista, ha scritto sui social. Non difendo Vannacci, difendo un principio che vale per tutti. Le persone non possono essere condannate sui social o sui giornali, in media in generale, prima ancora che esista un'indagine. Siamo alla cronaca. Un femminicidio-suicidio avvenuto nel Fiorentino lungo la A1. Un uomo avrebbe teso un agguato alla ex che, prima di essere spinta giù dal cavalcavia, ha provato a chiedere aiuto al 112. Sentiamo Andrea Marotta.
1: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia, prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo.
0: E a Finale Ligure, nel Savonese, un uomo è stato trovato morto in casa assieme a moglie e figlio di 14 anni. È stato rinvenuto anche un biglietto e sarebbe stato lui ad ucciderli prima di togliersi la vita. Sentiamo Luca Forlani.
2: Ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale, come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore.
0: Sono 44 i sopravvissuti recuperati dai soccorsi spagnoli dopo un naufragio a qualche chilometro dall'isola di Gran Canaria in Spagna. Secondo la ONG spagnola Caminando Fronteras, l'imbarcazione su cui viaggiavano era salpata dal Gambia il 7 agosto e alla partenza c'erano 127 persone. Sentiamo Alessandro Fresilli.
3: Il soccorso marittimo spagnolo li ha recuperati nella notte dopo 27 giorni di navigazione nell'Oceano Atlantico. Saliti a bordo dell'imbarcazione, i soccorritori hanno trovato 44 uomini, tutti di origine subsahariana. Insieme a loro c'erano 5 corpi senza vita, ma le vittime della traversata potrebbero essere molte di più. Secondo Caminando Fronteras, la ONG spagnola che monitora i morti e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie dell'Africa occidentale, il 7 agosto, data della partenza dal Gambia, sul Caicco erano quasi in 130, come hanno confermato le analisi delle iscrizioni sullo scafo effettuate dalla Guardia Civil. Tra loro anche 3 donne e un bambino piccolo. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie arriva nel pieno della crisi legata all'ondata che ha portato migliaia di persone dall'interno dell'Africa verso le coste che guardano alla Spagna. I 44 superstiti sono stati trasferiti sull'isola e affidati alle cure dei servizi sanitari e dei volontari della Croce Rossa. 3 di loro, in gravi condizioni, sono stati poi trasportati in ospedale. Per il recupero dei 5 corpi rimasti a bordo si attende invece che il mare agitato conceda una tregua.
0: Veniamo ora alle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci che proseguono. Gli esecutori materiali scaricano tutte le responsabilità

0: su Clelio Gomes Tavares, ancora latitante, considerato il tramite con Walter Lavitola. Intanto il lavoro degli inquirenti si concentra anche sugli affari del faccendiere nel settore del carbon credit in Zimbabwe. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Il pacco con la bomba destinata a Silfrido Ranucci, lasciato vicino alla statua del santo in una piazza di Sperone in provincia di Avellino, da Clelio Gomes Tavares, che si raccomanda, si deve mettere una botta, una cosa tranquilla. È Pellegrino Davino a raccontare così la sua versione dei fatti nell'interrogatorio del 27 agosto scorso a Rebibbia, parole che in parte contraddicono quelle di Antonio Passariello, padre di Davino, che sostiene di avere ricevuto proprio dal figlio il telecomando per far esplodere l'ordigno. I due sono in carcere dal 30 giugno scorso con l'accusa di essere tra gli esecutori materiali dell'attentato all'ormai ex conduttore di Report, insieme a Saverio Mutone e Marica De Filippis, compagna di Davino. Ricostruzioni inverosimili, secondo la procura. C'è poi il capitolo delle presunte minacce subite in carcere da parte di altri detenuti che avrebbero consigliato a Davino di desistere dal tentativo di parlare e di non mettersi in mezzo. Intanto potrebbero trasformarsi in un nuovo filone d'inchiesta gli affari di Walter Lavitola nel settore del carbon credit in Zimbabwe, con la possibile acquisizione di un'intervista rilasciata dall'ex conduttore di Report il 29 giugno scorso al quotidiano zimbabwese The Standard. L'articolo faceva riferimento ad una presunta inchiesta avviata da Report sul caso di alcuni imprenditori italiani nel settore del carbon credit che lamentavano di essere stati truffati da un socio locale, articolo su cui Ranucci avrebbe informato Lavitola prima della pubblicazione, un tema chiarisce il legale del conduttore di cui Report si era già occupato in passato. Lunedì prossimo Lavitola comparirà davanti al tribunale del riesame per rilasciare dichiarazioni spontanee oltre ad una memoria difensiva. In quell'occasione i legali torneranno a chiederne la scarcerazione.
0: Allarme dell'ONU sul clima. La Terra scivola in una zona di pericolo climatico mai esplorata prima. Un fenomeno di proporzioni gigantesche, secondo il segretario generale Guterres. Sentiamo il commento del climatologo Luca Mercalli.
2: L'allarme che ci arriva dalle Nazioni Unite è assolutamente pertinente, in quanto la soglia di 1,5 gradi è quella che viene ritenuta sicura o almeno con minori danni possibili per le generazioni future. Oltrepassare questi 1,5 gradi mette il pianeta in una condizione di estremo pericolo per gli eventi meteorologici violenti, per l'aumento delle ondate di calore, come abbiamo visto peraltro anche in questa caldissima estate in Europa, l'estate più calda della storia. Ecco, mi sembra che ci sia una generale sottovalutazione di questo enorme rischio esistenziale per la specie umana. Pure il rapporto che è appena uscito ha quasi 30 pagine di bibliografia che si appoggia alla migliore ricerca scientifica presente al mondo. Quindi veramente un messaggio accorato quello che ci arriva dalle Nazioni Unite. Prendete sul serio la questione climatica, perché quando diventerà ancora più violenta rispetto a oggi non possiamo più salvarci, è troppo tardi. C'è un piccolo margine ancora di intervento per ridurre le conseguenze più gravi, ma o lo si fa tutti insieme pensando veramente che sia una questione vitale per l'umanità, oppure ci ritroveremo fra qualche anno soltanto a subirne conseguenze che non saranno affrontabili, saranno inaccettabili per il benessere dell'umanità.
0: E rimaniamo su questo tema perché tre imponenti uragani stanno attraversando l'Oceano Pacifico, un raro fenomeno simultaneo che gli scienziati attribuiscono al riscaldamento delle acque causato dalla crisi climatica e da un El Niño di intensità storica. La tempesta tropicale Marie si è rafforzata fino a diventare un uragano. Secondo il National Hurricane Center statunitense dovrebbe ora aumentare ancora di intensità nella giornata odierna. Questo uragano si aggiunge agli altri due che vedete, Lowell a sinistra e Karina al centro, di categoria 4 che stanno entrambi avanzando verso ovest. Vedere tre uragani è sicuramente raro, ha dichiarato alla Associated Press Julia Cole, climatologa presso l'Università del Michigan. La crisi climatica, con la sempre più elevata concentrazione di CO2 emessa dall'uomo in atmosfera, causa il riscaldamento degli oceani che forniscono carburante a queste tempeste e questi uragani. E quella di ieri è stata la seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia. In primo piano c'era il film di John Malkovich che interpreta un agente della CIA ai tempi del golpe in Cile. Vediamo con il nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas, poi la rassegna stampa con Domenico Di Cesare, le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Tornano alle 5, restate con noi.
3: John Malkovich torna al Festival di Venezia dopo 7 anni. Eccolo sul tappeto rosso insieme agli altri protagonisti di Wild Horse 9, il nuovo film del regista britannico Martin McDonagh. First big heads. Not say anything. Uno stile cinematografico caratterizzato da dialoghi feroci, humor nero, violenza improvvisa e profonda malinconia, che ritroviamo anche in questa storia, ambientata nell'isola di Pasqua alla vigilia del colpo di stato del generale Pinochet. John Malkovich e Sam Rockwell sono due agenti della CIA inviati sull'isola che devono fare i conti con il loro passato oscuro e le cospirazioni del presente. Non si è mai parlato abbastanza del ruolo della CIA nel golpe di Pinochet, ha dichiarato il regista in conferenza stampa. Sul red carpet anche Rooney e Kate Mara, protagoniste del nuovo lavoro di Werner Herzog, che proprio qui a Venezia lo scorso anno prese il Leone d'Oro alla carriera.
4: How did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
5: In church. No, it was not in church. Sort of.
3: Bucking Fastard, titolo del film, è il lapsus che pronunciano simultaneamente due sorelle che vivono in perfetta simbiosi. La storia del film, ispirata a fatti veri, è tutta incentrata su come il mondo osserva la loro diversità. Fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La storia di un libraio di una strada romana che accoglie in casa sua giovani migranti e finisce con l'essere arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Film che solleva l'eterna domanda: chi è per noi lo straniero, un possibile amico o un potenziale nemico?
6: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24. Vediamo subito i giornali in edicola. Il Corriere della Sera: Russia e voto, allarme degli 007, i servizi segreti di Roma, tuteleremo le elezioni. Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera. Timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev. Dice poi di spalla Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura, gli accertamenti dei PM su due militari all'interno di Futuro Nazionale. Agli appartenenti alle Forze Armate è vietato svolgere attività politica durante il servizio. Poi l'energia, shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio. E ancora la politica, Meloni e l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio. Al centro pagina Lorena e l'orrore in autostrada, getta l'ex compagna da un viadotto sulla uno dopo averla rapita, rinchiusa nel bagagliaio, poi si lancia nel vuoto. Andiamo avanti con la Repubblica. Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale. Denuncia anche per ricostituzione del partito fascista. Servizi segreti tutelare, voto da interferenze russe. Esercito diviso, questa è la retroscena che scrive la Repubblica, solo un seguito di delusi e nostalgici. E poi l'addio a Fabio Mussi, gentiluomo comunista, e l'addio a Steinem, icona americana che lottò per le donne. Al centro pagina ancora il caso, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Il Messaggero: Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Il retroscena, i timori del governo, così si fa crescere Futuro Nazionale, scrive Francesco Bechis. E ancora Conte: in 4 anni solo tasse e propaganda, il Senato primo sì alle preferenze, Meloni da oggi la premier più longeva. Al centro pagina Roma, la fabbrica dei campioni, le inchieste del Messaggero, un viaggio nei centri sportivi che li preparano alle gare. Avvenire: armata rossa e nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto, ipotizzata la ricostruzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica. Meloni invece diserta Cernobbio con Vannacci, e adesso ci arriveremo. Ancora nel taglio alto, alla deriva nell'Atlantico, più di 80 morti in salvo, 44 migranti, erano partiti in 127 lo scorso 7 agosto dalla Gambia su un barcone. Andiamo a vedere l'indagine che riguarda appunto alcuni militari all'interno di Futuro Nazionale. nazionale. Indagine sui militari nel partito di Vannacci, il divieto per le divise in servizio attivo, scrive il Corriere della Sera, il coordinatore Simoni. Noi sereni, finirà con l'archiviazione. Divieto di svolgere attività politica mentre si è in servizio e uso distorto dei distacchi sindacali sono le contestazioni a due dirigenti di Futuro Nazionali contenute nell'esposto presentato alla Procura Militare contro un sottufficiale dei Carabinieri e un generale di divisione area che stanno animando la campagna elettorale del partito di Roberto Vannacci. Su di loro avviato accertamenti preliminari anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera. L'articolo del Financial Times sul presunto ruolo di Vannacci come cavallo di Troia di Putin in Europa. Il procuratore militare Marco De Paolis parla di indagine aperta e che si resta nel perimetro di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. L'esposto è stato presentato per conto del sindacato dei militari e fa il paio con quello affidato pochi giorni fa alla magistratura penale per valutare la possibile violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista nei confronti del generale Vannacci. Sulle accuse ha risposto Giorgio Carta, il difensore di Vannacci, dice le accuse formulate appaiono manifestamente infondate, non sussistendo alcuno dei presupposti richiesti dalla legge per configurare reati ipotizzati. Siamo pertanto assolutamente sereni, l'esposto non potrà che concludersi in tempi brevi con un provvedimento di archiviazione. Alla Procura Militare si chiede con l'esposto di esaminare il comportamento anche di altri esponenti delle Forze Armate, ma i due sui quali si concentra l'atto hanno in comune appunto il ruolo di sindacalisti, un aspetto centrale questo per le possibili violazioni al codice militare. Si tratta di Luigi Avveduto e di Anton Sergio Belfiori. Andiamo avanti con la Repubblica. Vannacci nella bufera, la procura indaga sui militari che aderiscono al partito. L'abbiamo detto, da una parte c'è l'esposto che segnala la presenza di due uomini in divisa in Futuro Nazionale, dall'altra la denuncia che chiede di valutare il reato di ricostituzione del partito fascista, scrive Giuseppe Scarpa. Partiamo appunto da quanto scritto dalle colonne del Financial Times, che ha descritto Futuro Nazionale come il possibile cavallo di Troia della Russia in Italia. Vannacci reagisce, dice facciamo paura, e sugli accertamenti della Procura Militare sul modo in cui sono stati raccontati dai giornali contrattacca. Credete a quattro scribacchini livorosi, dice, poi rivendica la propria storia militare. Ho servito il paese, l'incarico a Mosca mi è stato affidato dallo Stato. È un accertamento, non un'indagine, siamo garantisti, sono invece le parole del ministro della difesa Guido Crosetto. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della legge, di quella che è il divieto fissato nella Costituzione, che poi è divenuto legge nel 1952, la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Il divieto di rango costituzionale è stato attuato dalla legge Scelba del 52, che definisce e sanziona la riorganizzazione appunto del partito fascista. Qui in foto la moglie dell'eurodeputato sui social, ma lo vediamo sul Corriere. Anche la moglie di Roberto Vannacci risponde al Financial Times esponendosi per la prima volta pubblicamente a sostegno del marito. Il quotidiano britannico aveva definito il generale il cavallo di Troia della Russia e lui aveva replicato postando una sua foto in colbacco realizzata con l'intelligenza artificiale. Questa è la foto. La signora Vannacci ha postato sui social un video in cui con un fazzoletto in testa brinda con una bottiglia di vodka ai miei amici russi, soprattutto a Vladimir e al cavallo di Troia di Putin, dice. Ancora Repubblica, dai nostalgici ai delusi, ecco le truppe del generale, il 15% pronto a seguirlo. Camporini: non credo che nell'esercito ci sia un consenso diffuso per movimenti autoritari, dice l'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, spesso nostro ospite, il capitano e il generale, scrive Gianluca Di Feo. L'unico ufficiale in servizio a scendere apertamente in campo al fianco di Roberto Vannacci si chiama Anton Sergio Belfiori. È assegnato al terzo stormo di Villafranca, Verona, dove quest'estate ha fatto nascere la sede locale di Futuro Nazionale. È salito sul palco della Costituente che ha lanciato il partito di Vannacci tra un esaltatore della lotta contro i musulmani a Lepanto e un imprenditore che loda la decima massa e vuole la remigration. Ma qual è il seguito del generale nelle caserme? Non ci sono stime e i pareri sono discordi, anche se nelle forze armate c'è la sensazione di un consenso limitato. La mia esperienza non mi ha mai fatto percepire il sostegno a movimenti autoritari, dice il generale Camporini. Ho passato una vita in divisa e non ci sono mai state pulsioni di questo tipo. Diversa la divisione la visione del generale Maurizio Fioravanti, che ha guidato la Folgore e i reparti speciali. Mi è difficile quantificare quanti siano con Vannacci. Credo che rispecchino la quota attribuita dai sondaggi a Futuro Nazionale, intorno al 15%. Sono militari che manifestano il malcontento per la carriera che non hanno avuto, altri che votavano 5 stelle o a destra. La Folgore è dunque diventata terreno di una battaglia politica, tirando per la giacchetta, o meglio per la tuta mimetica, il corpo a cui apparteneva appunto il generale. Il vannacciano Gianni Alemanno l'ha definita quintessenza della destra italiana. La replica più decisa è arrivata dal generale Carmine Masiello, che è il capo di Stato Maggiore ed è un parà. Quell'unità dell'esercito, come tutto l'esercito, non è quintessenza di nessuno, ha detto davanti a uno schieramento di soldati. Noi siamo la quintessenza della patria, la quintessenza dei valori della Costituzione su cui avete giurato. Anche il generale Marco Bertolini, all'inizio forse la figura lui più vicina, ha voluto tracciare una linea netta contro la strumentalizzazione e ha annullato un evento con Vannacci dell'Associazione Nazionale Paracadutisti. Bertolini ne è presidente e l'ha considerato contrario alle finalità apartitiche del nostro statuto. E ancora Avvenire invece che ci mostra come Meloni diserta Cernobbio mentre Vannacci ci sarà. Dopo Carlo Calenda anche la Premier non parteciperà al forum Ambrosetti, che inizierà oggi fino al 6, fanno sapere fonti vicine a Palazzo Chigi, nel senso che non invierà neanche il previsto videomessaggio per l'apertura, scelta singolare proprio perché si tratta di un video che quindi non richiede un cospicuo impiego di tempo. Anche l'anno scorso Meloni aveva saltato Cernobbio. Oggi poi è il giorno della kermesse a Bari sul record di durata del governo, ma non è temerario pensare che la sua assenza sia collegata alla presenza di Vannacci. Allora torniamo sulle le prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dalla Stampa, fine vita, questo è l'altro argomento, è stato l'argomento principale la giornata di ieri, il muro di Meloni, maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia, all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto, Cirio e Fontana, ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Il salto in avanti del Veneto, prima regione di centrodestra ad approvare una legge sul suicidio assistito, non sarà la miccia per una presa di posizione a livello nazionale. Allora andiamolo a vedere sulla Stampa, no al far west degli enti locali e un occhio al modello Veneto, così la Chiesa prepara la linea, scrive Giacomo Galeazzi. Su un punto la Chiesa è compatta, è inaccettabile che una materia eticamente sensibile come il fine vita venga lasciata alla libera iniziativa delle regioni. In attesa che nelle prossime ore si pronunci l'autorità ecclesiale preposta, ossia l'arcivescovo Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, nei Sacri Palazzi si concorda sul fatto che, tra tutte le diverse proposte, la norma varata in Veneto è la meno distante dalle posizioni della Chiesa, con varie sfumature e tonalità. Nella mappa possiamo vedere appunto il Veneto e l'Emilia-Romagna che hanno approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito nel 2026, Toscana e Sardegna invece lo avevano già fatto nel 2025 e poi invece le regioni in arancione sono quelle regioni dove c'è una proposta di legge depositata che dovrà ancora essere discussa. Ripartiamo dal il giornale, il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, un record, da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, altra lettura, Meloni 4 anni senza niente da festeggiare. Libero, tiè, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora è il premier più longevo della storia repubblicana. E poi ancora, domani Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. È vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate, scrive il Domani. L'altro titolo, Putin lode agli USA e attacchi alla UE, Kiev terrorista. Poi il Cremlino parla del cancelliere tedesco Merz definendolo goffo e ridicolo. E ancora il Riformista, il Tagliando, Meloni a Bari festeggia il governo più longevo della storia della Repubblica, parte oggi la campagna elettorale per il 2027 con l'incognita Vannacci. Lo Iero, la nuova legge di bilancio tra conti in ordine, crescita e credibilità. Nevi di Forza Italia dice meno tasse e più investimenti, manca del PD, invece afferma fermi sui problemi reali. Il Foglio, su cosa giudicare il record meloniano, sull'ordinario il governo fatica a raggiungere la sufficienza, ma in un'epoca di sfide non ordinarie un governo si giudica su altro. Sulle scelte di campo come l'Ucraina, il vero successo non rivendicato dei 1413 giorni di Meloni, e questa è la lettura del Foglio. Il Sole 24 Ore, prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi, il bilancio del fondo di garanzia, erogazione aumentata del 12% nel 2025, nei primi mesi del 2026 sale al 93,5% il tasso di accesso degli under 36. Poi al centro pagina l'intervista al ministro Tajani, obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027. Ancora un altro titolo, la filiera delle big tech corsa da 1730 miliardi per le commesse sull'intelligenza artificiale. Chiudiamo con il quotidiano mercati finanziari, Maserati riparte dalla Cina, il brand di lusso di Stellantis tratta l'intesa con i due colossi tech e auto per produrre dal 2027 un nuovo veicolo elettrificato. E per la rassegna stampa è tutto.

0: Beh, il rapporto che la UNEP, cioè l'Unità Ambientale delle Nazioni Unite con sede a Nairobi, ha pubblicato pochi giorni fa, ci dice chiaro che non stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci si era prefissi nel 2015 con la firma dell'Accordo di Parigi. Quindi sono passati più di 10 anni, purtroppo le emissioni di gas serra continuano a crescere nel mondo, siamo arrivati a circa 58 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente emessa nel 2025, complici anche le guerre, non stiamo facendo nulla per ridurle, ma anzi le aumentiamo. Buttiamo miliardi di dollari, di euro in una nuova e folle corsa agli armamenti invece di occuparci della crisi climatica planetaria. E l'allarme che ci arriva dalle Nazioni Unite è assolutamente pertinente, in quanto la soglia di 1,5 gradi è quella che viene ritenuta sicura o almeno con minori danni possibili per le generazioni future. Oltrepassare questi 1,5 gradi mette il pianeta in una condizione di estremo pericolo per gli eventi meteorologici violenti, per l'aumento delle ondate di calore, come abbiamo visto peraltro anche in questa caldissima estate in Europa, l'estate più calda della storia. Ecco, mi sembra che ci sia una generale sottovalutazione di questo enorme rischio esistenziale per la specie umana. Io prima ho ascoltato questo quarto d'ora di estenuante dibattito tra due figure politiche dove il clima non esiste, dove non c'è la percezione di questa urgenza, eppure il rapporto che è appena uscito ha quasi 30 pagine di bibliografia che si appoggia alla migliore ricerca scientifica presente al mondo. Quindi veramente un messaggio accorato quello che ci arriva dalle Nazioni Unite. Prendete sul serio la questione climatica, perché quando diventerà ancora più violenta rispetto a oggi, non possiamo più salvarci, è troppo tardi. C'è un piccolo margine ancora di intervento per ridurre le conseguenze più gravi, ma o lo si fa tutti insieme, pensando veramente che sia una questione vitale per l'umanità, oppure ci ritroveremo fra qualche anno soltanto a subirne conseguenze che non saranno affrontabili, saranno inaccettabili per il benessere dell'umanità.
1: E io su questo
0: Averranno deciso.
1: piccolo
0: Sì.
1: margine di intervento voglio soffermarmi ancora un attimo, perché in questo percorso di conoscenza e consapevolezza abbiamo parlato anche di una possibilità di cambiare rotta. Nel concreto, tutto questo che cosa significa? Perché è lì dobbiamo ritornare, al di là delle parole inevitabili, giuste, delle nostre istituzioni, anche ai fatti concreti.
0: In realtà bisogna arrivare a emissioni zero, non si riesce a rimanere nell'obiettivo di stare sotto i 2 gradi di riscaldamento entro la fine del
1: La prima
0: secolo.
1: strada possibile qual è?
0: Le energie rinnovabili, per esempio, su questo c'è un grande dibattito, dobbiamo uscire dal petrolio, dal gas e dal carbone più in fretta possibile e convertire, elettrificare tutto quello che si può delle nostre attività quotidiane usando energia rinnovabile. Questo è un primo punto. Efficienza energetica vuol dire invece abbattere gli sprechi. È una società, la nostra, che spreca ancora tantissimo negli edifici, nei trasporti, negli usi industriali dell'energia e quindi accanto al passaggio alle rinnovabili c'è una richiesta enorme di maggiore efficienza, una contrazione dei consumi superflui, una riduzione della produzione di rifiuti, una maggiore salvaguardia della natura, intesa nelle aree che devono essere salvaguardate, dove non si può e non si dovrebbe fare nulla. Adesso c'è una legge europea sulla la Restoration Law sulla natura, e cioè il tentativo di ripristinare alcune zone compromesse per ridare loro le funzioni naturali. Una legge italiana ed europea contro il consumo di suolo. Continuiamo a cementificare senza freni e questo è un danno climatico, un danno ambientale, aumenta la vulnerabilità nei confronti delle alluvioni, aumenta il calore urbano. Quando cementifichiamo l'isola di calore urbano si fa ancora più pressante. Insomma, ci sono tantissime cose che sono sul piatto, ma che non si trasformano mai in una realtà operativa.
1: Una regolamentazione diversa, auspicata, forse necessaria, e anche un approccio culturale che deve cambiare.
0: Certo, senza un approccio culturale corretto, che è quello che peraltro ci è stato dato in termini anche etici dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco nel 2015, perché dentro quell'enciclica c'è sia la parte scientifica e le soluzioni, possiamo dire, legate alla tecnologia, ma ci vuole anche la parte morale, etica, cioè il sentimento che ciascuna persona deve provare di fronte ai limiti del pianeta Terra, limiti che se vengono superati si ritorcono poi contro di noi e contro il benessere prima delle persone più povere, ma poi anche tutti ne avranno purtroppo conseguenze negative, perché il cielo, il clima stanno sopra i ricchi come sopra i poveri.
1: È un invito, forse anche in un anno speciale dove San Francesco ha ancora tanto da raccontare, è un invito che noi speriamo gli addetti ai lavori e i fruitori possano cogliere in maniera concreta, perché noi spesso parliamo, ecco, delle nostre istituzioni, di quanto gli organi competenti debbano e faranno e debbano fare, sottovalutando anche però il grande lavoro che soprattutto le nuove generazioni stanno facendo. Noi ci soffermiamo poco anche ad una classe che forse è più abituata di noi, mi ci metto tra le vecchie classi, a cambiare le cose, ad essere concretamente consapevoli, perché anche la consapevolezza è un tassello fondamentale, una variabile importante, che i tempi sono cambiati e che se non corriamo ai ripari la situazione è in una zona di pericolo estremo da cui non si può ritornare.
0: È così. Io spero che anche infatti i ragazzi che si sono, i ragazzi, le ragazze, studenti e studentesse che dal 2018-19 hanno cominciato a comprendere l'enormità di questo rischio che incombe sulla loro vita futura attraverso queste manifestazioni globali dei Fridays for Future, che però si sono un po' sopite, e io mi auguro che con l'inizio del nuovo anno scolastico ci sia una nuova presa di posizione dei giovani, perché riguarda soprattutto il loro futuro.
1: A loro il compito più grande, quello un po' di dirigere.
0: Il compito è nostro.
1: Il compito è nostro, di tutti.
0: Di chi oggi è al comando delle istituzioni del mondo produttivo.
1: Il diciamo compito che loro dei giovani sono la nostra speranza, Presidente. Sperando
0: è
1: davvero
0: di
1: che
0: stimolare.
1: Poi.

0: Io credo che la cosa più importante da trasferire a chi ci ascolta è che le difficoltà quotidiane che tutti i cittadini incontrano con la sanità, parliamo di liste d'attesa lunghe, di pronto soccorsi affollati, di medici di famiglia che non si trovano, di aumento della spesa privata, di impoverimento, indebitamento delle famiglie, fino alla rinuncia alle cure, hanno un denominatore comune, che è questo sottofinanziamento cronico del Servizio Sanitario Nazionale, che non è un fatto recente, ma che
1: Ecco.
0: comincia, diciamo, dall'anno 2010. Questo cosa significa? Che investendo sempre meno risorse in sanità, quindi il trend si dice, quindi la tendenza è discendente dal 2010 a oggi, soprattutto in termini di percentuale del PIL, mancano le risorse per pagare i professionisti, per comprare i farmaci. Quindi inevitabilmente noi oggi abbiamo una spesa sanitaria che in Europa si avvicina più a quella dei cosiddetti paesi poveri, paesi dell'Europa dell'Est, paesi dell'Europa meridionale, qual è la Grecia, che a paesi come la Germania piuttosto che la Francia, tanto che tra i paesi del G7 noi siamo praticamente in ultima posizione con una Germania che in termini di spesa pro capite spende più del doppio dell'Italia. Allora è evidente che con una sanità che ha costi sempre crescenti di farmaci, di tecnologie, con una popolazione che invecchia, che ha sempre più patologie croniche, anche se ci sembra che in termini di numero di miliardi noi investiamo tanto, poi rispetto a quelli che sono i reali bisogni della popolazione, i soldi sostanzialmente non sono sufficienti.
1: Ecco, e c'è un report, no, che alla fine è quello a cui stiamo facendo riferimento, quello della Commissione europea, Presidente, che per la prima volta fa vedere come la criticità, insomma, del nostro servizio sanitario non sia più leggibile soltanto, diciamo così, come un problema di tutela della salute, ma c'è un altro tema, cioè quello proprio dell'equità fra cittadini. Manca l'equità sociale in fatto sanitario nel nostro paese?
0: Ma la Commissione europea a giugno, che poi ha determinato, diciamo, una raccomandazione specifica del Consiglio d'Europa a fine luglio, sostanzialmente ha ribadito quello che noi come Fondazione Gimbe da alcuni anni denunciamo. Quando il servizio sanitario si indebolisce in questo modo, viene meno l'esigibilità di un diritto fondamentale, il diritto alla tutela della salute. E le conseguenze non sono più soltanto sanitarie, quindi il tema della lista d'attesa, piuttosto che la visita rimandata, piuttosto che la visita a cui si rinuncia, ma diventa un problema, di tipo sociale, quindi di equità sociale, ma anche un problema economico, cioè di sviluppo economico del paese. Perché oggi la letteratura internazionale è concorde nel confermare che il livello di salute e di benessere di una popolazione condiziona anche la crescita economica in termini di PIL. Quindi quanto peggio sta la popolazione, quanto meno diventa produttivo il paese. Questa è una leva politica importante per decidere il rifinanziamento del servizio pubblico.
1: Cioè, insomma, un circolo vizioso perché poi sempre di
0: Assolutamente
1: rapporto,
0: sì.
1: no? Rispetto al PIL stiamo parlando, ovviamente. Poi c'è un tema di risorse, carta bellotta, cioè le risorse del PNRR che sappiamo, insomma, essere state destinate in parte anche a questo tipo di finanziamenti. Parliamo soprattutto dell'assistenza territoriale. Cosa si sa finora di queste risorse e quando verremo a conoscenza di quello che poi fattivamente possono produrre proprio a livello di sistema sanitario sulla cura territoriale?
0: Ma dobbiamo distinguere sugli obiettivi della missione salute del PNRR due piani: quello della rendicontazione amministrativa alla Commissione europea, che ovviamente condiziona il pagamento dell'ultima rata, credo sia la decima, da quello che è la reale offerta di servizi ai cittadini. La prima parte sostanzialmente è quasi alla fine, mancano ancora, diciamo, alcuni dati su case di comunità, ospedali di comunità, terapie intensive e subintensive, però ancora non abbiamo, diciamo, i dati definitivi per poter documentare che sostanzialmente tutti gli obiettivi PNRR sono stati raggiunti, ma sono ragionevolmente certo che questo risultato ci si arrivi. Cosa diversa è poi fare in modo che tutte queste strutture o comunque tutta questa riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale in particolare, oltre che della digitalizzazione, abbiano un impatto reale su quella che è la vita quotidiana delle persone, quindi che ci siano realmente servizi disponibili, che ci siano servizi digitali che accelerano anche tutta una serie di attività di tipo assistenziale. Questo ovviamente, diciamo, è un obiettivo che noi cominceremo a monitorare quando saranno definitivi i dati su quella che è la rendicontazione di tipo amministrativo. positivo. Diciamo che siamo sostanzialmente, possiamo dire che abbiamo chiuso il PNRR, però probabilmente ancora i cittadini non vedono quali sono i risultati. Mi faccia dire solo un'ultima cosa. È
1: Sì.
0: evidente che nella frammentazione, diciamo, regionale che caratterizza la sanità italiana, le regioni che in tempi pre-PNRR avevano investito di più sul territorio, penso all'Emilia Romagna, alla Toscana, al Veneto, alla Lombardia, è evidente che si troveranno anche più avanti, diciamo, nell'attivazione, nell'attuazione di queste strutture, perché già avevano iniziato prima a disinvestire dall'ospedale e investire di più sul territorio, che non è un processo immediato, è un processo che richiede un acculturamento professionale, ma richiede anche capacità di trasferire ai cittadini che per tutta una serie di patologie non bisogna andare in ospedale perché ci sono delle altre strutture che ti accolgono per risolvere determinati problemi che non sono gravi e non sono urgenti.
1: Ecco, siccome Presidente, lei faceva riferimento, insomma, no, a un divario a livello territoriale, a livello locale, volevo chiedere, la vostra fondazione ha individuato anche questo divario fra i nostri territori, fra le nostre regioni, penso al sud, al centro e al nord, per fare come dire, una casistica classica? Si parla di questo termine orribile spesso, no, che è il turismo sanitario.
0: Ma guardi, ci sono vari aspetti che oggi caratterizzano la diseguaglianza in Italia dal punto di vista geografico, tanto che io spesso utilizzo il termine che la tutela della salute è legata al CAP, al codice di avviamento postale di residenza della persona. Allora, il primo è la grande spaccatura nord-sud, che ha radici profonde che ovviamente richiederebbero troppo tempo per essere spiegate. Quindi ci sono mediamente qualità dell'assistenza sanitaria, la qualità dell'assistenza sanitaria mediamente è superiore nelle regioni del centro-nord. E poi ci sono delle differenze regionali importanti in termini di erogazione di livelli essenziali di assistenza, quindi le prestazioni che esigono i cittadini, e al contrario di mobilità sanitaria, quindi dove c'è una maggiore capacità di erogazione dei servizi, c'è una minore fuga. Invece, soprattutto al centro-sud, dove i servizi sono di qualità inferiore, si va a curarsi al nord. Però quello che sta succedendo negli ultimi anni con l'indebolimento del servizio pubblico, e su questo la Commissione europea che citavamo poco fa sostanzialmente punta il dito, sono le diseguaglianze locali, quelle territoriali, cioè all'interno della stessa
1: Certo.
0: regione, anche una regione che funziona bene, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna. Nelle aree interne, quelle a bassa densità abitativa, quelle difficilmente raggiungibili, i servizi sono mediamente di qualità più bassa rispetto a quelli della regione. E l'altro elemento sono le diseguaglianze di tipo socio-economiche. Quindi, se noi mettiamo insieme tutti questi aspetti, quell'universalismo, quell'equità su cui si basa il nostro servizio pubblico per garantire, diciamo, un diritto che sia uguale per tutti, inevitabilmente, vengono compromesse, perché oggi noi eroghiamo una salute diseguale.

0: Teheran minaccia, da ora la guerra sarà asimmetrica, i cittadini americani facciano scorta di benzina, prorogata la missione americana fino a tutto il 2027, Trump, stiamo vincendo, controlliamo Ormuz. Dal Cremlino, Putin prima accusa, poi apre al dialogo e dice ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev, contatti con Trump proseguono, Zelensky in arrivo, Kushner e Witkoff nei prossimi giorni. Nel Fiorentino rapisce, lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna e la getta da un cavalcavia sulla 1. Poi si lancia nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. Tre cadaveri in una casa nel Savonese, anche un minorenne, una sessantenne uccise moglie e figlio. Di 14 anni poi si toglie la vita, trovato un biglietto d'addio. L'allarme dell'ONU, la Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño di proporzioni gigantesche. Giornata di maestri alla Mostra del Cinema di Venezia ieri, in gara Werner Herzog con Bucking Fastard e John Malkovich con il suo Wild Horse 9, Barbera, una mostra da record. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'escalation apparentemente infinita nel Golfo Persico, con l'Iran che minaccia una guerra asimmetrica su più livelli in risposta agli Stati Uniti. Ma tornano le voci di possibili nuovi contatti negoziali. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Teheran ignora la minaccia di Trump di nuovi raid dell'esercito iraniano, rivendica attacchi con missili e droni a basi statunitensi in Kuwait e Iran. I proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalle difese aeree dei due paesi del Golfo e i Pasdaran minacciano di continuare l'offensiva contro gli americani e contro i loro alleati con tutti i mezzi finché Washington non si pentirà dei crimini commessi, dicono i guardiani della rivoluzione. Per Teheran negli ultimi giorni di attacchi sarebbero stati uccisi almeno 18 persone. Cinque stavano partecipando a un matrimonio nel sud del paese, tra loro ci sarebbero anche due bambini. Oltre 140 i feriti, lo stretto di Hormuz è ancora chiuso, lo afferma Teheran, e il blocco navale imposto negli Stati Uniti sta andando avanti, ma nonostante tutto la diplomazia non si ferma perché si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo dei negoziati e arrivare così a una soluzione pacifica, per quanto è possibile, del conflitto.
0: In una intervista ai media britannici Trump ribadisce: con l'Iran ho fatto la cosa giusta, e cita anche la guerra in Ucraina. Ottimista anche il vice Vance, ma le missioni militari statunitensi sarebbero già state prorogate per tutto il 2027. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
2: Nuovi negoziati? Quando Teheran smetterà di prendere di mira le navi commerciali sullo stretto di Hormuz? Il mio consiglio agli iraniani è di smetterla di comportarsi da pazzi. Trump affida al suo vice Vance il punto sulla guerra in Iran, anche se alla domanda terminerà entro le elezioni di metà mandato a novembre, Vance risponde: non la definirei una guerra. La situazione a Hormuz, afferma il vicepresidente americano, è tornata praticamente a quasi tre mesi fa. E sono fonti vicine alla Casa Bianca a dichiarare alla CNN che Washington ha ormai il pieno controllo sullo stretto. Martedì le nostre forze hanno scortato 40 petroliere, cioè 18 milioni di barili di petrolio. Prima del conflitto ogni giorno ne transitavano 20 milioni. E sempre da fonti di stampa filtra una disposizione del capo del Pentagono Hegseth. Il dispiegamento di navi americane 19 e truppe 50.000 soldati esteso fino al 2027. Una proroga che per Trump significa mani libere, ed è lui stesso ad affermarlo. Ci stiamo preparando per ogni eventualità. Produciamo munizioni a un ritmo senza precedenti, scrive su suo social. Per ora le teniamo per noi, ma le vendite agli alleati riprenderanno presto. E torna ad attaccare la precedente amministrazione. Biden, tuona, ha fornito all'Ucraina a costo zero molte più munizioni di quante ne abbiamo utilizzate in Iran. Non importa se è in ritardo, ma presenteremo all'Europa il conto di tutte queste armi.
0: E proseguiamo con le notizie legate alla Russia, alla guerra ibrida di Putin e la risposta europea. A Weimar in Germania, al vertice congiunto dei ministri degli esteri tedesco, di Francia e di Polonia, mentre vanno avanti le indagini sui droni esplosivi ritrovati a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio. Sentiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
3: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Vadeful. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Vadeful che la Russia chiuda il Goethe Institute come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde & Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
0: La visita ora dei ministri italiani Calderone e Pichetto Fratin in Egitto per parlare di energia, migranti e cooperazione strategica, ma il ministro degli esteri è tornato anche sulla guerra ibrida di Mosca. Sentiamo l'inviata al Cairo Carlotta Macerollo.
4: Un'intesa con l'Egitto per avere meno persone migranti irregolari e più regolari, che possano essere occupate nelle aziende italiane attraverso una dovuta formazione. È il risultato della missione al Cairo del ministro degli esteri italiani, la sesta dall'inizio del suo mandato, a cui hanno partecipato anche il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin e la ministra del lavoro Calderone. L'incontro con il presidente al-Sisi e il ministro degli esteri Abdellatti per rafforzare il partenariato tra i due paesi. Negli ultimi sei mesi l'export italiano verso l'Egitto, partner prioritario del piano Mattei, è aumentato del 17%. Temi economici ma non solo, anche la situazione in Medio Oriente, il ruolo di mediazione dell'Egitto su Gaza, la sicurezza delle rotte marittime. La visita è stata anche un'occasione per chiedere al ministro Tajani come intenda agire per difendere l'Italia dai sempre più intensi attacchi russi di guerra ibrida.
5: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni, però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
0: E nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, da Vladivostok, Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
6: Al Forum Economico Orientale di Vladivostok, Putin, dopo aver approfondito a lungo i temi economici, parla anche del conflitto in Ucraina. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi, dice, complicano le trattative di pace. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per il presidente russo, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Ma con gli europei i rapporti sono sempre più in crisi e anche da Vladivostok arrivano altre reazioni alle accuse tedesche contro la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov parla di ambizioni militariste del cancelliere Merz e annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Per il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, Merz, per guadagnare punti in Germania, sta compiendo passi bruschi, ma in maniera goffa, dice il portavoce. Non sarà la Russia, aggiunge Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: Le tensioni tra Unione Europea e Russia agitano il dibattito politico, in primis in maggioranza. Critiche le opposizioni che incalzano poi su salari e sanità ed è scontro totale sulla legge elettorale. Sentiamo Eva Giovannini.
7: Proseguono le polemiche sulle possibili ingerenze russe. Antonio Tajani è tornato a paventare un consistente pericolo di influenze del Cremlino sul voto italiano dopo che l'altro vice premier Salvini aveva denunciato una certa ansia antirussa. La Lega che rimarca un conto la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un altro conto l'ossessione per i russi. E mentre si votano gli emendamenti in commissione al Senato, la maggioranza rivendica una legge elettorale volta a dare stabilità al paese. Approvato l'emendamento sulle preferenze, ma resta da capire che cosa ne sarà dell'emendamento a firma di Marcello Pera, di Fratelli d'Italia, sul ballottaggio, emendamento che verrà discusso direttamente in aula dal 9 settembre, anche se Salvini ha ribadito il proprio no al doppio turno. Le opposizioni, dal PD ad AVS al Movimento 5 Stelle, contestano la legge elettorale, una legge scritta su misura perché la destra ha paura di perdere, dicono, e denunciano la forzatura delle regole per approvare preferenze farlocche. Ma la maggioranza compatta applaude all'azione del governo sui temi economici a poche ore dai festeggiamenti a Bari per i 4 anni di governo.
8: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record. Risultati che la sinistra non ha mai ottenuto perché loro fanno soltanto teoria mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
7: Le opposizioni però attaccano il governo, 4 anni buttati, così Schlein, Conte e AVS, che annuncia la presentazione nelle prossime ore dei numeri di questo fallimento, dalla sanità agli stipendi. Critiche anche da Italia Viva.
9: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.

0: mantenuto le promesse, anche se non tutto è andato secondo i piani. Rivendica la Premier una stabilità che ha reso l'Italia più credibile e affidabile. Lo spread basso e la riduzione del deficit, pur mancando l'uscita dalla procedura di infrazione, l'aumento degli occupati, il taglio del cuneo contributivo, la riforma del fisco, l'avanzamento del PNRR. E continua a scommettere su Piano Mattei e accordo con Tirana, soluzioni studiate per frenare il fenomeno migratorio, ma che hanno incontrato più di un ostacolo. Le sentenze sui centri in Albania hanno rappresentato, insieme al caso Almaty, i momenti più tesi nel costante scontro istituzionale con la magistratura. E sempre l'immigrazione, primo fronte nel duello carsico con Macron, ha causato attriti anche con la Spagna sulla vicenda Ceuta e con la Germania sui cosiddetti dublinanti. Risale inizio mandato invece il primo segnale sulla sicurezza con il decreto rave e c'è la consapevolezza che su questi terreni si giocherà buona parte della campagna elettorale della sfida a destra con Vannacci. Se il nuovo sistema di voto, dopo lo scivolone in aula e le tensioni tra alleati, potrebbe vedere la luce in autunno, le riforme costituzionali restano un tasto dolente. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è stravolta dalla consulta e il riordino della giustizia bocciato dagli elettori. La sconfitta al referendum ha rappresentato senz'altro il momento più complesso per Meloni, che subito dopo ha imposto le dimissioni a Santanchè del Mastro, evitando però il rimpasto, e inaugurato la fase 2 del governo. Il sostegno a Kiev, garantito dall'inizio nonostante i distinguo interni, resta, ma con linguaggio più sfumato. Rimane solido il rapporto costruito con von der Leyen, mentre si è logorata la relazione, inizialmente special, con Trump ed è caduta l'ambizione di farsi ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Causa della rottura, soprattutto il mancato supporto italiano all'attacco all'Iran, ed è stato l'inquilino della Casa Bianca a certificare lo strappo personale, riferendo di una foto implorata al G7 di Evian dalla Premier, che ha poi reagito sui social. Con la sua presenza all'Assemblea ONU, che resta in bilico, vedremo la risposta al New York Times sull'eventualità di un confronto con il tycoon dopo l'estate.
1: La Procura Militare ha avviato accertamenti preliminari a seguito di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari che segnala la presenza di commilitoni che hanno aderito a Futuro Nazionale. Gli accertamenti serviranno a verificare, secondo il procuratore Marco De Paoli, se l'eventuale sussistenza di fatti soggetti a giurisdizione militare. Per Vannacci invece non sono ravvisabili reati e precisa che nessuna disposizione di legge vieta a un militare in servizio di assumere un incarico all'interno di un partito politico. È intervenuto anche il ministro della difesa Crosetto. Sono e rimango garantista, ha scritto sui social. Non difendo Vannacci, difendo un principio che vale per tutti. Le persone non possono essere condannate sui giornali o sui media in generale, prima ancora che esista un'indagine. E ora alla rassegna stampa con Domenico Di Cesare, che mi ha raggiunto in studio.
2: Subito i quotidiani in edicola. Oggi partiamo dal Corriere della Sera, Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati ma tratto solo con Kiev, dice, e poi i servizi segreti di Roma che tuteleremo le elezioni, Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera. Di spalla Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura, l'indagine riguarda il ruolo di due militari all'interno di Futuro Nazionale. Agli appartenenti alle Forze Armate è vietato svolgere attività politica durante il servizio. E poi l'energia, shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio. E ancora la politica, Meloni e l'ipotesi dell'Election Day per le urne a maggio. E poi al centro pagina Lorena e l'orrore in autostrada, getta l'ex compagna da un viadotto sulla 1 dopo averla rapita e rinchiusa nel bagagliaio. Poi si lancia nel vuoto. La Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine della Procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale. Denuncia anche per ricostituzione del partito fascista. Servizi segreti dicono tutelare voto da interferenze russe. C'è il retroscena, l'esercito diviso, solo un seguito di delusi e nostalgici, scrive Gianluca Di Feo. E poi ancora l'addio a Fabio Mussi, gentiluomo comunista, l'addio a Steinem, icona americana, lottò per le donne. Ancora al centro pagina il caso, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Il Messaggero, Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca, scrive Francesco Bechis, i timori del governo, così si fa crescere Futuro Nazionale. Conte, in 4 anni solo tasse e propaganda, Meloni

0: da oggi la premier più longeva al Senato, c'è il primo sì alle preferenze. Ancora al centro pagina Roma, la fabbrica dei campioni, le inchieste del Messaggero sono un viaggio nei centri sportivi che li preparano. Avvenire, armata rossa e nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto ipotizzata la ricostituzione del partito fascista. Conferme sulle possibili interferenze russe. Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica. Meloni invece diserta Cernobbio con Vannacci. Alla deriva nell'Atlantico, più di 80 morti, in salvo 44 migranti nel taglio alto di Avvenire, 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su un barcone. La Stampa invece sceglie un altro titolo, fine vita, il muro di Meloni, maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia, l'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto, Ciro e Fontana, ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Questo è stato il Via Libera in Veneto, c'è stato proprio ieri il salto in avanti del Veneto, prima regione di centrodestra ad approvare una legge sul suicidio assistito, non sarà la miccia per una presa di posizione a livello nazionale. E ancora nel taglio alto pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, c'è cioè l'ipotesi di un prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni. Al centro pagina James Fonda è tra le protagoniste della mostra del cinema di Venezia, dice il senso di vivere è lottare. Ancora i 160.000 visti dall'Italia ai russi, il rischio infiltrati, Italia, Francia e Spagna continuano a essere i paesi che concedono più visti ai russi. Da soli coprono nel 2025 il 75% di tutti i russi entrati nell'area Schengen. Il giornale, il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, il record da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, Meloni 4 anni senza niente da festeggiare. Il Libero, tiè Giorgia Meloni, taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della storia repubblicana. E ancora Domani, Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia, vietato parlare di fallimenti, scrive Domani, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. L'altro titolo, Putin lode agli USA e attacchi all'UE, Kiev terrorista, e poi il Cremlino sul cancelliere Merz dice goffo e ridicolo. Il Riformista, il tagliando, Meloni a Bari festeggia il governo più longevo nella storia della Repubblica, parte oggi la campagna elettorale per il 2027 con l'incognita Vannacci. Il Foglio, su cosa giudicare il record meloniano, sull'ordinario il governo fatica a raggiungere la sufficienza, ma in un'epoca di sfide non ordinarie un governo si giudica su altro, sulle scelte di campo come l'Ucraina, il vero successo non rivendicato dei 1413 giorni di Meloni, questa è la lettura del Foglio. Il Sole 24 Ore, prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi. Poi c'è l'intervista a Tajani, il ministro dice obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027. Chiudiamo con il quotidiano Milano Finanza, Maserati riparte dalla Cina, il brand di lusso di Stellantis tratta l'intesa con i due colossi tech e auto per produrre dal 2027 un nuovo veicolo elettrificato che adotterà anche il marchio asiatico Maestro. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Riprendiamo il giornale con la cronaca. Femminicidio, suicidio nel Fiorentino lungo la A1. Un uomo avrebbe teso un agguato alla ex che prima di averla spinta giù nel cavia ha provato a chiedere aiuto chiamando il 112. Sentiamo il racconto di Andrea Marotta.
2: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia, prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo.
1: A finale Ligurene nel Savonese un uomo è stato trovato morto in casa insieme a moglie e figlio di 14 anni. È stato rinvenuto anche un biglietto e sarebbe stato lui ad ucciderli prima di togliersi la vita. Sentiamo Luca Forlani.
3: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore.
1: Sono 44 i sopravvissuti recuperati dai soccorsi spagnoli. Andiamo avanti, però c'è un'altra notizia: l'allarme sul clima. La terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, un fenomeno di proporzioni gigantesche, secondo il segretario generale dell'ONU Guterres. Sentiamo il commento del climatologo Luca Mercalli.
4: L'allarme che ci arriva dalle Nazioni Unite è assolutamente pertinente, in quanto la soglia di 1,5 gradi è quella che viene ritenuta sicura o almeno con minori danni possibili per le generazioni future. Oltrepassare questi 1,5 gradi mette il pianeta in una condizione di estremo pericolo per gli eventi meteorologici violenti, per l'aumento delle ondate di calore, come abbiamo visto peraltro anche in questa caldissima estate in Europa, l'estate più calda della storia. Ecco, mi sembra che ci sia una generale sottovalutazione di questo enorme rischio esistenziale per la specie umana. Pure il rapporto che è appena uscito ha quasi 30 pagine di bibliografia che si appoggia alla migliore ricerca scientifica presente al mondo. Quindi veramente un messaggio accorato quello che ci arriva dalle Nazioni Unite. Prendete sul serio la questione climatica, perché quando diventerà ancora più violenta rispetto a oggi non possiamo più salvarci, è troppo tardi. C'è un piccolo margine ancora di intervento per ridurre le conseguenze più gravi, ma o lo si fa tutti insieme pensando veramente che sia una questione vitale per l'umanità, oppure ci ritroveremo fra qualche anno soltanto a subirne conseguenze che non saranno affrontabili, saranno inaccettabili per il benessere dell'umanità.
1: Restiamo su questo tema perché tre imponenti uragani stanno attraversando l'Oceano Pacifico, un raro fenomeno simultaneo che gli scienziati attribuiscono al riscaldamento delle acque causato dalla crisi climatica e da un El Niño di intensità storica. La tempesta tropicale Marie, che è quella più a destra che vedete, si è rafforzata fino a diventare uragano a 600 km al largo delle coste della California. Secondo il National Hurricane Center statunitense, Marie dovrebbe aumentare ulteriormente di intensità oggi. Questo uragano si aggiunge a Lowell e Carina, a sinistra e al centro, di categoria 4, che stanno entrambi avanzando verso ovest attraverso il Pacifico. Vedere tre uragani contemporaneamente è sicuramente raro, ha dichiarato all'Associated French Press Julia Cole, climatologa dell'Università del Michigan. La crisi climatica, con la sempre più elevata concentrazione di anidride carbonica emessa dall'uomo in atmosfera, causa il riscaldamento degli oceani che forniscono carburante a queste tempeste e a questi uragani. Terza giornata della mostra del cinema a Venezia. Vediamo quali sono i film in concorso con Laura Squillaci, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale.

0: E sì, buongiorno, altri due titoli in concorso per il Leone d'Oro e Place to Heal di Cedric Kahn e Mr. Nelson Did You Kill People di Shinya Tsukamoto. Ma c'è molta Italia anche oggi alle giornate degli autori balcanica con Matilda De Angelis, mentre nella sezione Orizzonti la città dei vivi con Valerio Mastrandrea, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
1: John Malkovich torna al Festival di Venezia dopo 7 anni. Eccolo sul tappeto rosso insieme agli altri protagonisti di Wild Horse 9, il nuovo film del regista britannico Martin McDonagh. Uno stile cinematografico caratterizzato da dialoghi feroci, humor nero, violenza improvvisa e profonda malinconia, che ritroviamo anche in questa storia, ambientata nell'isola di Pasqua alla vigilia del colpo di stato del generale Pinochet. John Malkovich e Sam Rockwell sono due agenti della CIA inviati sull'isola che devono fare i conti con il loro passato oscuro e le cospirazioni del presente. Non si è mai parlato abbastanza del ruolo della CIA nel golpe di Pinochet, ha dichiarato il regista in conferenza stampa. Sul red carpet anche Rooney e Kate Mara, protagoniste del nuovo lavoro di Werner Herzog, che proprio qui a Venezia lo scorso anno prese il Leone d'Oro alla carriera.
2: In church? No, he's not in church.
1: Bucking Fastard, titolo del film, è il lapsus che pronunciano simultaneamente due sorelle che vivono in perfetta simbiosi. La storia del film, ispirata a fatti veri, è tutta incentrata su come il mondo osserva la loro diversità. Fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La storia di un libraio di una strada romana che accoglie in casa sua giovani migranti e finisce con l'essere arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Film che solleva l'eterna domanda: chi è per noi lo straniero, un possibile amico o un potenziale nemico?

0: Teheran minaccia, da ora la guerra sarà asimmetrica, i cittadini americani facciano scorta di benzina, prorogata la missione americana fino a tutto il 2027, Trump, stiamo vincendo, controlliamo Hormuz. Dal Cremlino Putin prima accusa, poi apre al dialogo e dice ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev, contatti con Trump proseguono. Zelensky, in arrivo Kushner e Witkoff nei prossimi giorni. Nel Fiorentino rapisce, lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna e la getta da un cavalcavia sulla 1, poi si lancia nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. Tre cadaveri in una casa nel Savonese, anche un minorenne, un 60enne uccide moglie e figlio di 14 anni, poi si toglie la vita, trovato un biglietto d'addio. L'allarme dell'ONU, la Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño di proporzioni storiche. Giornata di maestri alla Mostra del Cinema di Venezia. Ieri in gara Werner Herzog con Banking Fastard e John Malkovich con il suo Wild Horse 9. Barbera, una mostra da record. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'escalation apparentemente senza fine nel Golfo Persico con l'Iran che minaccia una guerra asimmetrica su più livelli in risposta agli Stati Uniti, ma tornano le voci di nuovi possibili contatti negoziali. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Teheran ignora la minaccia di Trump di nuovi raid, l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni a basi statunitensi in Kuwait e Iran. I proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalle difese aeree dei due paesi del Golfo e i Pasdaran minacciano di continuare l'offensiva contro gli americani e contro i loro alleati con tutti i mezzi finché Washington non si pentirà dei crimini commessi, dicono i guardiani della rivoluzione. Per Teheran negli ultimi giorni di attacchi sarebbero stati uccisi almeno 18 persone. Cinque stavano partecipando a un matrimonio nel sud del paese, tra loro ci sarebbero anche due bambini. Oltre 140 i feriti, lo stretto di Hormuz è ancora chiuso, lo afferma Teheran, e il blocco navale imposto negli Stati Uniti sta andando avanti, ma nonostante tutto la diplomazia non si ferma perché si sta

0: stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo dei negoziati e arrivare così a una soluzione pacifica, per quanto è possibile, del conflitto.
1: In un'intervista ai media britannici nella serata di ieri, Trump ha ribadito: con l'Iran ho fatto la cosa giusta. Ha citato anche la guerra in Ucraina. Ottimista anche il vice Vance, ma le missioni militari statunitensi sarebbero state prorogate per tutto il 2027. Facciamo il punto da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
2: Eh sì, è una giornata ricca di dichiarazioni, lo dicevi poco fa, Vance ha terminato e Trump proprio in questo momento, lo vediamo dalle agenzie, sta parlando alla stampa. Che cosa dicono? Entrambi ribadiscono che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo su Hormuz, ma Vance ha anche parlato di possibili nuovi negoziati una volta che Teheran avrà smesso di bombardare praticamente le navi che cercano di attraversare lo stretto. Ma Trump e fonti vicine alla Casa Bianca, alla CNN, dando anche dei numeri, ribadiscono: scortiamo le navi 40 in una notte, le petroliere che attraversano Hormuz, e riusciamo a portare in un giorno 18 milioni di barili attraverso lo stretto. Ricordiamo che prima della guerra il numero era 20 milioni di barili, quindi la Casa Bianca rivendica questo che definisce un successo, dice: siamo tornati a tre mesi fa, alla situazione prima dell'inasprirsi del conflitto, e lo facciamo per evitare che l'Iran abbia l'arma atomica e per evitare una crisi mondiale che potrebbe essere distruttiva. E poi negano di aver preso di mira dei civili, cosa di cui invece li accusa Teheran. Durante un matrimonio sono morte a inizio settimana alcune persone, ferite decine. E vi diamo conto anche di una decisione che avrebbe preso il Pentagono, filtrata da fonti di stampa, di prolungare almeno fino al 2027 la presenza e il dispiegamento delle forze americane in Medio Oriente, con 50.000 uomini e 19 navi da guerra nell'area. A voi.
1: La guerra ibrida di Putin e la risposta europea a Weimar, il vertice congiunto dei ministeri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno avanti le indagini sui droni esplosivi trovati a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio. Sentiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
3: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Vadeful. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Vadeful che la Russia chiuda il Goethe Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con i droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
1: E nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, da Vladivostok, Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e gli Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione generale di truppe. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Aliena Mistretta.
4: Al Forum Economico Orientale di Vladivostok, Putin, dopo aver approfondito a lungo i temi economici, parla anche del conflitto in Ucraina. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi, dice, complicano le trattative di pace. Il dialogo con Trump sta funzionando per il presidente russo, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte. Anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Ma con gli europei i rapporti sono sempre più in crisi e anche da Vladivostok arrivano altre reazioni alle accuse tedesche contro la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov parla di ambizioni militariste del cancelliere Merz e annuncia la chiusura delle sedi del Goethe-Institut in Russia. Per il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, Merz, per guadagnare punti in Germania, sta compiendo passi bruschi, ma in maniera goffa, dice il portavoce. Non sarà la Russia, aggiunge Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
1: E ora la cronaca, e con questa torniamo in Italia. Strage e in famiglia nel Savonese: un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 e poi si è sparato a Finale Ligure. I cadaveri sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. Omicidio-suicidio, continuiamo con la cronaca, anche lungo la A1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello, l'ex compagna. L'uomo si è poi lanciato a sua volta nel vuoto. Ed è allarme dell'ONU sul clima. La Terra sta scivolando in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima. Un fenomeno di proporzioni gigantesche che, secondo il segretario generale dell'ONU Guterres. Sentiamo il commento del climatologo Luca Mercalli.
5: L'allarme che ci arriva dalle Nazioni Unite è assolutamente pertinente, in quanto la soglia di 1,5 gradi è quella che viene ritenuta sicura, o almeno con minori danni possibili per le generazioni future. Oltrepassare questi 1,5 gradi mette il pianeta in una condizione di estremo pericolo per gli eventi meteorologici violenti, per l'aumento delle ondate di calore, come abbiamo visto peraltro anche in questa caldissima estate in Europa, l'estate più calda della storia. Ecco, mi sembra che ci sia una generale sottovalutazione di questo enorme rischio esistenziale per la specie umana. Pure il rapporto che è appena uscito ha quasi 30 pagine di bibliografia, che si appoggia alla migliore ricerca scientifica presente al mondo. Quindi veramente un messaggio accorato quello che ci arriva dalle Nazioni Unite. Prendete sul serio la questione climatica, perché quando diventerà ancora più violenta rispetto a oggi non possiamo più salvarci, è troppo tardi. C'è un piccolo margine ancora di intervento per ridurre le conseguenze più gravi, ma o lo si fa tutti insieme pensando veramente che sia una questione vitale per l'umanità, oppure ci ritroveremo fra qualche anno soltanto a subirne conseguenze che non saranno affrontabili, saranno inaccettabili per il benessere dell'umanità.
1: Chiudiamo il giornale con la musica. Esce oggi il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Un brano composto da Raff 35 anni fa e ancora molto attuale, così dice la cantante. Sentiamo il servizio di Alessandra Sacchetta.
6: Che vuoto che c'è, la vita cos'è?
7: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è è per me una canzone attualmente necessaria, perché c'è troppo odio, c'è troppa violenza, ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno. Ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio e spero che continueremo a farlo sempre, chiedere questo aiuto, non solo virtualmente ma magari cantando insieme la stessa canzone, così da non rimanere soli mai.
8: Il brano di Raff che Laura Pausini è tornata a cantare anticipa il ritorno live dell'artista, che sarà all'inizio di ottobre con il suo World Tour 2026-2027. Il videoclip, girato a Toronto, ricorda il film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, dove degli angeli umanizzati aiutavano gli esseri umani.
7: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è racconta gli anni Ottanta attraverso la frenesia, la continua voglia di sconfiggere gli altri, di prevalere sugli altri, la solitudine portata dall'odio e dalla violenza che si vivevano allora, ed è un grido di aiuto.
1: Archistar, senatore a vita, una delle figure più influenti del pianeta, secondo il Time, è Renzo Piano, il protagonista del nostro Faccia a Faccia di oggi. E la nostra Emanuela Bonchino lo ha incontrato negli studi della sua fondazione al Politecnico di Milano. Vediamo insieme alle 6 una nuova edizione del telegiornale. Da parte mia, una buona giornata.

0: Renzo Piano, architetto genovese di Pegli, di fama internazionale, senatore a vita, inserito da Time tra le 100 personalità più influenti del mondo. Ci troviamo a Milano, vogliamo cominciare proprio da qui, le ultimissime opere che sta creando a Milano.
1: Beh, il nuovo campus del Politecnico, questa è la cosa più importante. Disegnare un'università oggi è straordinaria, un'esperienza straordinaria. L'università è un luogo aperto, accessibile. Qui poi avevamo un sito meraviglioso, un bosco esistente, una fabbrica che non era più fabbrica da tante decadi. E allora dentro questo bosco si costruisce questo campus, un campus dove ci sono anche molte start-up, quindi ci sono ragazzi che appena laureati non vanno in giro, restano e cominciano la loro attività attraverso queste piccole fabbriche. In realtà io la chiamo una fabbrica bianca. Quando si fa un progetto bisogna sempre guardare bene i luoghi che parlano, raccontano storie, luoghi e le tracce della fabbrica che esisteva, ci sono ancora. Bastava seguire queste tracce, costruire e nel bosco, aggiungere altri alberi e fare un tetto capace di prendere l'energia del sole, in modo che tutto questo campo sia a emissione zero, si dice, cioè non emette CO2, è autosufficiente. Insomma, è una bella avventura fare un'università.
0: La cito. L'architetto fa il mestiere più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più grandi avventure possibili. Quindi ha fatto questo mestiere per vivere delle grandissime avventure?
1: È un'avventura perché ogni volta si ricomincia da capo e anche perché ci vuole passione, ci vuole veramente pathos. Tu costruisci a Berlino e dopo un po' devi diventare berlinese. Poi ti capita di costruire a Berlino quando va giù il muro, in un momento straordinario in cui Berlino si riunifica. Costruisci a San Francisco un grande museo di scienza che era stato distrutto da un terremoto e lo costruisci nel momento in cui la Terra, il pianeta Terra, scopre quanto è fragile. L'architettura è un'avventura perché non è l'architetto che cambia il mondo, il mondo cambia per conto suo, ma l'architetto in realtà in qualche maniera costruisce questa rivoluzione. Bobon non ha cambiato, Saint Pompidou a Parigi non ha cambiato il rapporto con i luoghi della cultura, ma era necessario farlo. Il rapporto tra il mondo e la cultura stava cambiando, era inevitabile dopo il maggio del 68, eccetera, eccetera. E quindi l'architettura interpreta il cambiamento.
0: Il campus nord del Politecnico, una parte sta per essere conclusa?
1: È un grande cantiere che va con una grande velocità. Non è mica vero che in Italia non si possono fare le cose, è un falso. Smettiamo di piangerci addosso. L'Italia è un paese straordinario. Io lo dico ai miei ragazzi. Andate pure, girate il mondo, per capire che fortuna avete avuto a nascere in Italia.
0: Veniamo al luogo in cui ci troviamo, il Politecnico di Milano. Lei qui fu studente, laurea 1964.
1: No, sì, ma un momento, calma. Avevamo occupato l'università. La mia attività principale allora, come tutti qui al Politecnico, era occupare l'università. Di giorno lavoravo da Franco Albini e imparavo il mestiere. E di notte imparavo l'ansia del sociale, l'ansia si chiamava così. L'occupazione dell'università era un vivere assieme, facevamo tutto assieme. Allora abbiamo fatto un esame di laurea, eravamo in sei, sinceramente poveri professori, avevano quasi paura e ci è andata tutti 110, per forza, non che fossimo violenti. Questo è un aspetto bello, non c'era violenza, c'era ostinazione, c'era tenacia, c'era speranza, c'era passione, tutte queste cose qui, ma non c'era violenza in questa occupazione. Io in realtà cominciai l'architettura, mio padre era un piccolo costruttore, piccolo, è un'impresa molto piccola, e fumava la pipa. E un giorno gli dissi, padre, papà, io vorrei diventare architetto. Lui mi guardò e mi disse, tolse la pipa di bocca e disse, ma perché? Basta. E la cosa genovese, poche parole, ma perché? Quel ma perché mi è rimasto impresso e me lo domando tutti i giorni. Comunque, essendo testardo, fece l'architettura. Andai a Firenze, città meravigliosa, e lì studiai 2 anni. Poi un giorno, una mattina, mi svegliai e disse, ma cosa ci faccio io qui? È troppo bella Firenze. Mi impedisce, mi paralizza. E allora pensai a Milano. E a Milano dove? Al Politecnico. Perché la parola stessa, Politecnico, indica una scuola di tante cose, multitask si direbbe oggi, no? E quindi sono venuto al Politecnico e qui ho trovato un'altra cosa meravigliosa, l'occupazione universitaria, la società, il sogno di un mondo migliore. E allora cresci con questa idea che col tuo mestiere farai un mondo migliore.
0: Molti anni dopo è tornato qui al Politecnico a insegnare, a parlare, a condividere nelle sue lezioni di piano con alcuni studenti e studentesse e poi a docenti e tutor, a volte ospiti eccezionali che con lei fanno lezione, come per esempio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avete suonato a 4 mani in questa lezione.
1: Ma noi siamo nell'età grande, Sergio.
2: Ampiamente.
1: Non ne vedo altri. No, non sto parlando di saggezza, perché no, saggi sì, ma nell'età grande siamo solo noi. Ecco, come facciamo noi a trasferire questa cosa, questa passione, questa ostinazione, questa tenacia, questo coraggio di fare e forse anche di sbagliare?
2: Ma tutto chiederei alla magnifica rettrice se c'è un modo migliore di insegnamento di questo che abbiamo appena sentito. È il modo migliore per insegnare quello che hai descritto nel rapporto con gli studenti e le studentesse.
1: Avete capito, ragazzi? Soprattutto voi.
2: Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, appunto. Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti, non ricercati, non obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. È una generazione che sa, quando c'è la capacità di trovare anche errori fatti da chi è un punto di riferimento non soltanto ammirato ma venerato, vuol dire che c'è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia. Complimenti, ragazzi.
0: Avete parlato dell'importanza di sbagliare, lei, il maestro Piano e il capo dello Stato Mattarella, della bellezza, della trasparenza che è anche etica politica.
1: Beh sì, tante belle cose, però dette tutte con semplicità, non da me, da Mattarella, da Sergio Mattarella, ma sbagliare, beh ragazzi, no, anche io invito i ragazzi a sbagliare, cioè, però bisogna prendere il coraggio, avere il coraggio di sbagliare. Io ho spiegato subito che non sono professore, non sono mai stato professore, però ho trovato un'idea. E non sono professore, ma ho tante storie vere da raccontare e posso farlo con sincerità, talmente sincero da confessare i miei errori. Allora, un professore che confessa i propri errori è l'opposto del professore che sa tutto ed è qualcuno che distrugge con le sue mani il muro di soggezione che ti divide dai giovani. Questi ragazzi vanno in giro e poi dico loro, sentite ragazzi, andate, scegliete quale progetto volete andare a vedere, poi andate, immancabilmente tornano con l'errore. Ecco, D'altronde le critiche in questo mestiere, che è l'architetto, bisogna ascoltare con grande attenzione, è un mestiere pubblico, è un'arte pubblica l'architetto. Se sbagli, l'errore resta lì, è un errore per tutti, è un errore civico. Ma è stato bello parlarne col Presidente della Repubblica, perché questi ragazzi, alla loro età, non hanno più bisogno di altre nozioni, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di andare sui posti, scoprire gli errori, tornare indietro, capire. Hanno bisogno del terreno, che resterà per sempre la più straordinaria sorgente di ispirazione. Non c'è niente da fare per il politico, per l'architetto, per il giornalista, per tutti, è così.
0: Il terreno, la strada, l'esperienza.
1: Il terreno, la strada, la realtà delle cose. Pensiamo alla meraviglia del neorealismo italiano nel cinema, che straordinario quel momento. Tutti i cineasti del mondo ce lo invidiano, il neorealismo.
0: Qual è il suo film preferito?
1: Ne ho talmente tanti che non saprei
0: dove andare
1: a pescare. Ci sono dei grandi film. Io ho anche avuto la fortuna di lavorare con i cineasti, perché ho costruito per loro a Los Angeles la sede dell'Academy, del museo dell'Academy. Quindi Steven Spielberg è un amico, cioè tutti questi cineasti hanno fatto dei film straordinari. Non saprei davvero cosa scegliere, però posso dire una cosa, sono invidioso dei cineasti.
0: L'avrebbe
1: è una bella invidia, è una bella invidia. Perché sono invidioso perché il cinema è un'arte così completa. Quando fai un bel film, dove c'hai tutto, c'hai la storia, c'hai l'azione, c'hai la fotografia, c'hai la luce, c'hai la musica, c'hai talmente tante cose. Quando stanno tutte bene assieme, ti viene da piangere.
0: Quindi abbiamo scoperto che il maestro Renzo Piano, se non avesse fatto l'architetto, avrebbe fatto il regista, avrebbe vinto
1: probabilmente. No, avrei voluto fare tutto.
0: Un Oscar. Tutto. Lei ha detto costruire è un gesto di pace, invece il mondo adesso è pieno di guerra e di macerie. Come ricostruirebbe Gaza, magari con tanti altri architetti, se fosse possibile? Che cosa prova a guardare?
1: È un momento talmente terribile, talmente terribile, talmente terribile. L'architetto costruisce, è un costruttore. Costruire è l'opposto che distruggere. Mi è capitato ultimamente, abbiamo costruito per il CER di Ginevra, e un giornalista del New York Times viene e mi chiede: quanto è costato questo edificio? Io dico 100 milioni di euro. E lui mi guarda e mi dice: ma il costo di un cacciabombardiere per un giorno, un cacciabombardiere per un giorno di azione costa quella cifra lì. Pensa quanto è diverso costruire e distruggere. Cosa ci vuole? È una sofferenza grande. Io non oso nemmeno pensare come ricostruire Gaza, non oso nemmeno, perché la stanno ancora distruggendo. E io non oso, non ci posso nemmeno pensare. Queste guerre sono spaventose. Io sono un pacifista. Io la pace la costruisco lentamente, ma la costruisco. Quindi sono un pacifista anche perché sono nato dalla guerra io. Non ne ho ricordo, ero troppo piccolo. Ma un ricordo molto forte del dopo. Io ricordo quando a 6, 7, 8 anni, ogni giorno, le cose sono migliori del giorno prima. Le strade sono più pulite, il cibo a tavola è migliore, il padre è più sereno, la mamma sorride. Queste cose gli restano dentro. Cresce con questa sensazione che allontanarsi dalla guerra è la vita.
0: Sua figlia, Lia, in un libro molto bello, Planimetria di una famiglia felice, racconta che da piccoli lei misurava sempre i suoi figli metro alla mano, è vero? Perché?
1: Io misuro tutto. Misuro tutto.
0: C'ha il metro in tasca direttamente?
1: Certo che ce l'ho. Eccolo. Eccolo. Misuro tutto, misuro le cose, gli oggetti, le distanze, poi pare anche a misurare il tempo.
0: Lia Piano ha anche detto vorrei avere il suo sguardo, parlando del padre, capace di vedere subito lontano. Cosa vede in lontananza adesso?
1: Quante cose. Vedo il mare. Il mare è dove sono nato. Il mare dove sono nato, sono cresciuto nel Mediterraneo. E il Mediterraneo non è un mare qualsiasi. Forse non è nemmeno un mare. È una specie di consomme di culture straordinario. Siamo stati molto amici con Fabrizio De André. Quante discussioni. Con Gino Paoli anche. Fabrizio diceva sempre: il nostro mare non è vuoto, è pieno di voci, pieno di luci. Ecco, questo mare lo vedo. E poi vedo i giovani. Mi piace stare con i giovani. Do loro, ma forse prendo ancora di più. E dato che ho imparato che questo mestiere serve a fare un mondo migliore, sono convinto che questi giovani faranno un mondo migliore. E sono cresciuto con questo ottimismo dentro di un bambino che vede che ogni mese, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che passa, le cose sono migliori di quelle prima.
0: Grazie. Grazie architetto, grazie maestro Renzo Piano.
1: Grazie a lei.

In questa giornata tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione, che tende ad interessare tutto il nostro territorio. Qualche nube tenderà comunque a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde della giornata, ma la probabilità di pioggia nella giornata di oggi tenderà ad essere decisamente bassa, sia per quanto riguarda le zone alpine, sia per quanto riguarda le zone appenniniche del centro-sud. Anche sulla Calabria, qualche nube in più, ma comunque in un contesto di tempo stabile che ritroveremo anche sulle due isole maggiori. Una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza, mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di venerdì tenderanno a rimanere stazionarie, non subiranno significative variazioni di rilievo.

0: A Weimar in Germania al vertice Germania-Francia-Polonia per difendersi dagli attacchi ibridi russi, incontro Macron-Starmer sullo stesso tema, passi bruschi e goffi, commenta Putin. Guerra Stati Uniti-Iran, Teheran minaccia, sarà guerra asimmetrica, gli americani facciano scorta di benzina, Hormuz è aperto, stiamo vincendo, ripete Trump, trattative in alto mare. La Procura Militare ha aperto un'indagine sui membri delle forze armate che hanno aderito al patto di Vannacci, intanto la Premier Meloni festeggia a Bari il record di longevità del governo. Orrore nel Fiorentino, rapisce, lega chiude nel bagagliaio l'ex compagna, la getta da un viadotto sulla 1, poi si suicida lanciandosi nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. La corsa all'intelligenza artificiale, arriva a GPT-6 Astra, si tratta di un salto generazionale, spiega OpenAI, svolge autonomamente lavori complessi e supervisiona altri sistemi di AI. Mostra del cinema di Venezia oggi, due film con in comune il tema del confronto psicologico con i propri demoni, Mr. Nelson, The Little People, di Tsukamoto e 15-18 Questioni di Campo. Buongiorno e bentrovati da Rai News 24, la guerra ibrida di Putin, la risposta europea, Weimar in Germania, il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno avanti le indagini sui droni esplosivi a Lipsia, altri tentativi di sabotaggio. L'inviata a Berlino per tutti i dettagli è Romana Fabrizi.
1: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Vadeful da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Vadeful che la Russia chiuda il Goethe Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde & Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
0: E delle provocazioni russe hanno discusso ieri il premier britannico Burnham e il presidente francese Macron nelle ore in cui Londra richiamava l'incaricato d'affari russo e persino la famiglia reale corre ai ripari contro possibili cyberattacchi. Sentiamo la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
2: Il premier Burnham ha convocato l'incaricato di affari russi per chiarimenti sulla vicenda dell'attacco con un drone all'aeroporto tedesco di Lipsia. Il Regno Unito è obiettivo dichiarato della guerra ibrida di Mosca e la sicurezza del paese e dell'Europa deve essere garantita in un momento di minacce crescenti. Burnham ha ricevuto a Downing Street il presidente francese Macron con la moglie Brigitte e ha voluto condividere con lui le preoccupazioni e le strategie per il futuro. L'impegno comune a sostegno dell'Ucraina, la Gran Bretagna avvierà una linea locale di produzione di missili Scalp e la coalizione dei volenterosi rendono ancora più esposta a minacce e attacchi ibridi il Regno Unito.
3: Non si tratta di una minaccia convenzionale, la osserviamo nello spazio cibernetico digitale. Si registrano sempre più attacchi alle infrastrutture critiche e a quelle civili.
2: E sotto attacco informatico potrebbe finire anche la famiglia reale. I sistemi tecnologici sono obsoleti ed esposti a rischi potenziali. Per questo il governo ha deciso uno stanziamento di 1 milione di sterline per ammodernare e mettere in sicurezza i siti web dei Windsor, che già negli anni passati sono andati in tilt.
0: Sulla guerra ibrida di Mosca è intervenuto il ministro degli esteri Tajani in visita in Egitto con i ministri Calderone e Pichetto Fratin per parlare di energia, migranti, cooperazione strategica. Sentiamo l'inviata al Cairo Carlotta Maciarolla.
4: un'intesa con l'Egitto per avere meno persone migranti irregolari e più regolari, che possano essere occupate nelle aziende italiane attraverso una dovuta formazione. È il risultato della missione al Cairo del ministro degli esteri Tajani, la sesta dall'inizio del suo mandato, a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e la ministra del Lavoro Calderone. L'incontro con il presidente al-Sisi e il ministro degli esteri Abdellatti per rafforzare il partenariato tra i due paesi. Negli ultimi 6 mesi l'export italiano verso l'Egitto, partner prioritario del piano Mattei, è aumentato del 17%. Temi economici ma non solo, anche la situazione in Medio Oriente, il ruolo di mediazione dell'Egitto su Gaza, la sicurezza delle rotte marittime. La visita è stata anche un'occasione per chiedere al ministro Tajani come intenda agire per difendere l'Italia dai sempre più intensi attacchi russi di guerra ibrida.
5: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
0: E nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe. Ma sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
6: Al forum economico orientale di Vladivostok, Putin, dopo aver approfondito a lungo i temi economici, parla anche del conflitto in Ucraina. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi, dice, complicano le trattative di pace. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per il presidente russo, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Ma con gli europei i rapporti sono sempre più in crisi e anche da Vladivostok arrivano altre reazioni alle accuse tedesche contro la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov parla di ambizioni militariste del cancelliere Merz e annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Per il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, Merz, per guadagnare punti in Germania, sta compiendo passi bruschi, ma in maniera goffa, dice il portavoce. Non sarà la Russia, aggiunge Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: Il presidente ucraino Zelensky, pur non commentando le aperture di Putin, ha parlato dell'imminente visita degli inviati di Trump, Witkoff, Kushner, a Kiev e Mosca. La Russia non va in vacanza, però ha ammonito Zelensky, ribadendo la necessità di mezzi antiaerei urgenti, mentre il paese è sotto una pioggia di bombe. Sentiamo l'inviata a Odessa, Raffaella Cosentino.
7: Olga non vuole lasciare Odessa, anche se viverci diventa ogni giorno più pericoloso. È tra la gente in fila per ricevere assistenza per l'attacco di droni russi su un palazzo di 20 piani. Svetlana si è salvata perché è scesa nel parcheggio quando ha sentito l'allarme. Casa sua è in alto, sulla facciata colpita, quella che dà sul mare. Il volto segnato tradisce l'emozione, ma ricaccia indietro le lacrime. Il prezzo da pagare è la fatica psicologica. L'escalation di attacchi ha fatto aumentare i traumi da stress, spiega Anna, che lavora per una ONG odessita. I droni kamikaze piombano sul letto nel cuore della notte. È stato colpito un appartamento vuoto accanto a quello di Marina, che è una miracolata. Pochi metri nell'impatto segnano il confine tra vita e morte. Suo figlio, che dormiva con lei, è rimasto lievemente ferito al viso. Lei ha una gamba. Erano intrappolati, con l'aiuto dei vicini hanno sfondato la porta della bella casa con un affaccio mozzafiato sul Mar Nero, la direzione da cui arrivano i missili russi. Il nemico non va in vacanza, dichiara il presidente Zelensky, per i raid di droni jet e chiede più aiuto dall'Europa per la difesa aerea. Ma a Odessa, sotto allarmi incessanti, la gente controlla sulle app se sono missili o droni e dove sono diretti. Se può, fa come niente fosse per continuare la vita di sempre. A poca distanza dal luogo dell'ultimo attacco le spiagge sono piene. Ci piace andare al mare i primi di settembre, dice Alex. Per gli odessiti anche questo è combattere, per mostrare a Putin che gli ucraini non si arrendono. Lo spirito di Odessa è grande, è lo spirito di libertà del Mar Nero.
0: L'escalation nel Golfo Persico con l'Iran che minaccia una guerra asimmetrica su più livelli in risposta agli Stati Uniti. Washington rivendica il controllo del Golfo di Hormuz, il vicepresidente Vance che ribadisce risponderemo a qualsiasi azione ostile da parte dell'Iran. L'inviata a New York, Marzia De Giuli.
8: Nuovi negoziati? Quando Teheran smetterà di prendere di mira le navi commerciali sullo stretto di Hormuz. Il mio consiglio agli iraniani è di smetterla di comportarsi da pazzi. Trump affida al suo vice Vance il punto sulla guerra in Iran, anche se alla domanda terminerà entro le elezioni di metà mandato a novembre, Vance risponde non la definirei una guerra. La situazione a Hormuz, afferma il vicepresidente americano, è tornata praticamente a quasi 3 mesi fa. E sono fonti vicine alla Casa Bianca a dichiarare alla CNN che Washington ha ormai il pieno controllo sullo stretto. Martedì le nostre forze hanno scortato 40 petroliere, cioè 18 milioni di barili di petrolio. Prima del conflitto ogni giorno ne transitavano 20 milioni. E sempre da fonti di stampa filtra una disposizione del capo del Pentagono Hegseth. Il dispiegamento di navi americane 19 e truppe 50.000 soldati esteso fino al 2027. Una proroga che per Trump significa mani libere ed è lui stesso ad affermarlo. Ci stiamo preparando per ogni eventualità. Produciamo munizioni a un ritmo senza precedenti, scrive su suo social. Per ora le teniamo per noi, ma le vendite agli alleati riprenderanno presto. E torna ad attaccare la

0: di influenze del Cremlino sul voto italiano, dopo che l'altro vice premier Salvini aveva denunciato una certa ansia antirussa. La Lega che rimarca un conto la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un altro conto l'ossessione per i russi. E mentre si votano gli emendamenti in commissione al Senato, la maggioranza rivendica una legge elettorale volta a dare stabilità al Paese. Approvato l'emendamento sulle preferenze, ma resta da capire che cosa ne sarà dell'emendamento a firma di Marcello Pera, di Fratelli d'Italia, sul ballottaggio, emendamento che verrà discusso direttamente in aula dal 9 settembre, anche se Salvini ha ribadito il proprio no al doppio turno. Le opposizioni, dal PD ad AVS al Movimento 5 Stelle, contestano la legge elettorale, una legge scritta su misura perché la destra ha paura di perdere, dicono, e denunciano la forzatura delle regole per approvare preferenze farlocche. Ma la maggioranza compatta applaude all'azione del governo sui temi economici a poche ore dai festeggiamenti a Bari per i 4 anni di governo.
1: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record. Risultati che la sinistra non ha mai ottenuto, perché loro fanno soltanto teoria, mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
0: Le opposizioni però attaccano il governo, 4 anni buttati, così Schlein, Conte e AVS, che annuncia la presentazione nelle prossime ore dei numeri di questo fallimento, dalla sanità agli stipendi. Critiche anche da Italia Viva.
2: Inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
3: Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, battendo il record del secondo esecutivo Berlusconi. Fratelli d'Italia prepara la festa a Bari con l'intervento finale di Giorgia Meloni e nel servizio di Gabriele Martelloni. Ripercorriamo questi 4 anni della Premier a Palazzo Chigi con uno sguardo rivolto anche alle sfide future. Guardiamo.
4: È come vivere sull'ottovolante, ama ripetere sui quasi 4 anni alla guida del governo. Manca solo l'invasione delle cavallette, l'altra battuta con cui evidenzia le molteplici sfide affrontate: guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente, G7 in Puglia e minacce ibride al continente, in un contesto di progressivo sfilacciamento del rapporto transatlantico. Si era presentata al Parlamento Giorgia Meloni come prima donna a Palazzo Chigi, un underdog pronta a stravolgere i pronostici, e raggiunto il record di longevità dell'esecutivo, è convinta di aver mantenuto le promesse, anche se non tutto è andato secondo i piani. Rivendica la Premier una stabilità che ha reso l'Italia più credibile e affidabile, lo spread basso e la riduzione del deficit, pur mancando l'uscita dalla procedura di infrazione, l'aumento degli occupati, il taglio del cuneo contributivo, la riforma del fisco, l'avanzamento del PNRR, e continua a scommettere su Piano Mattei e accordo con Tirana, soluzioni studiate per frenare il fenomeno migratorio, ma che hanno incontrato più di un ostacolo. Le sentenze sui centri in Albania hanno rappresentato, insieme al caso Al-Masri, i momenti più tesi nel costante scontro istituzionale con la magistratura, e sempre l'immigrazione, primo fronte nel duello carsico con Macron, ha causato attriti anche con la Spagna sulla vicenda Ceuta e con la Germania sui cosiddetti dublinanti. Risale inizio mandato invece il primo segnale sulla sicurezza con il decreto rave, e c'è la consapevolezza che su questi terreni si giocherà buona parte della campagna elettorale della sfida a destra con Vannacci. Se il nuovo sistema di voto, dopo lo scivolone in aula e le tensioni tra alleati, potrebbe vedere la luce in autunno, le riforme costituzionali restano un tasto dolente. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è stravolta dalla consulta e il riordino della giustizia bocciato dagli elettori. La sconfitta al referendum ha rappresentato senz'altro il momento più complesso per Meloni, che subito dopo ha imposto le dimissioni a Santanchè e Del Mastro, evitando però il rimpasto, e inaugurato la fase 2 del governo. Il sostegno a Kiev, garantito dall'inizio nonostante i distinguo interni, resta, ma con linguaggio più sfumato. Rimane solido il rapporto costruito con von der Leyen, mentre si è logorata la relazione, inizialmente special, con Trump, ed è caduta l'ambizione di farsi ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Causa della rottura, soprattutto il mancato supporto italiano all'attacco all'Iran, ed è stato l'inquilino della Casa Bianca a certificare lo strappo personale, riferendo di una foto implorata al G7 di Evian dalla Premier, che ha poi reagito sui social. Con la sua presenza all'Assemblea ONU, che resta in bilico, vedremo la risposta al New York Times sull'eventualità di un confronto con il tycoon dopo l'estate.
3: La Procura Militare avvia accertamenti preliminari a seguito di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, che segnala la presenza di commilitoni che hanno aderito a Futuro Nazionale. Gli accertamenti serviranno a verificare, secondo il procuratore Marco De Paoli, se l'eventuale

0: l'eventuale sussistenza di fatti soggetti alla giurisdizione militare. Per Vannacci invece non sono ravvisabili reati e precisa che nessuna disposizione di legge vieta ad un militare in servizio di assumere un incarico all'interno di un partito politico. Interviene il ministro Crosetto. Sono, rimango garantista, scrive sui social, non difendo Vannacci, difendo un principio che vale per tutti. Le persone non possono essere condannate sui giornali o sui media in generale, prima ancora che esista un'indagine. Femminicidio, suicidio nel Fiorentino, lungo la 1, un uomo avrebbe teso un agguato all'ex che prima di essere spinta giù da un cavalcavia ha provato a chiedere aiuto chiamando il 112. Sentiamo la ricostruzione di quanto accaduto da Andrea Marotta.
1: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia, prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo.
0: A Finale Ligure, nel Savonese, un uomo è stato trovato morto in casa insieme a moglie e figlio di 14 anni. È stato rinvenuto anche un biglietto. Sarebbe stato lui ad ucciderli prima di togliersi la vita. Sentiamo Luca Forlani.
2: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale, come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore.
0: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, gli esecutori materiali scaricano tutte le responsabilità su Clelio Gomez Tavares, ancora latitante considerato il tramite con Walter Lavitola. Intanto il lavoro degli inquirenti si concentra anche sugli affari della faccendiera nel settore del carbon credit in Zimbabwe. Sentiamo Giuseppina Testoni.
3: Il pacco con la bomba destinata a Sigfrido Ranucci lasciato vicino alla statua del santo in una piazza di Sperone in provincia di Avellino da Clesio Gomez Tavares, che si raccomanda, si deve mettere una botta, una cosa tranquilla. È Pellegrino Davino a raccontare così la sua versione dei fatti nell'interrogatorio del 27 agosto scorso a Rebibbia, parole che in parte contraddicono quelle di Antonio Passariello, padre di Davino, che sostiene di avere ricevuto proprio dal figlio il telecomando per far esplodere l'ordigno. I due sono in carcere dal 30 giugno scorso con l'accusa di essere tra gli esecutori materiali dell'attentato all'ormai ex conduttore di Report, insieme a Saverio Mutone e Marika De Filippis, compagna di Davino. Ricostruzioni inverosimili, secondo la procura. C'è poi il capitolo delle presunte minacce subite in carcere da parte di altri detenuti che avrebbero consigliato a Davino di desistere dal tentativo di parlare e di non mettersi in mezzo. Intanto potrebbero trasformarsi in un nuovo filone d'inchiesta gli affari di Walter Lavitola nel settore del carbon credit in Zimbabwe, con la possibile acquisizione di un'intervista rilasciata dall'ex conduttore di Report il 29 giugno scorso al quotidiano zimbabwese The Standard. L'articolo faceva riferimento ad una presunta inchiesta avviata da Report sul caso di alcuni imprenditori italiani nel settore del carbon credit che lamentavano di essere stati truffati da un socio locale, articolo su cui Ranucci avrebbe informato Lavitola prima della pubblicazione, un tema chiarisce il legale del conduttore di cui Report si era già occupato in passato. Lunedì prossimo Lavitola comparirà davanti al tribunale del riesame per rilasciare dichiarazioni spontanee oltre ad una memoria difensiva. In quell'occasione i legali torneranno a chiederne la scarcerazione.

0: Sono 44 i sopravvissuti recuperati dai soccorsi spagnoli dopo un naufragio a qualche chilometro dall'isola di Gran Canaria in Spagna. Secondo l'ONG spagnola Caminando Fronteras, l'imbarcazione su cui viaggiavano era salpata dal Gambia il 7 agosto scorso. Alla partenza a bordo c'erano 127 persone. Sentiamo Alessandro Fresilli.
1: Il soccorso marittimo spagnolo li ha recuperati nella notte, dopo 27 giorni di navigazione nell'Oceano Atlantico. Saliti a bordo dell'imbarcazione, i soccorritori hanno trovato 44 uomini, tutti di origine subsahariana. Insieme a loro c'erano 5 corpi senza vita, ma le vittime della traversata potrebbero essere molte di più. Secondo Caminando Fronteras, la ONG spagnola che monitora i morti e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie dell'Africa occidentale, il 7 agosto, data della partenza dal Gambia, sul Caicco erano quasi in 130, come hanno confermato le analisi delle iscrizioni sullo scafo effettuate dalla Guardia Civile. Tra loro anche 3 donne e un bambino piccolo. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie arriva nel pieno della crisi legata all'ondata che ha portato migliaia di persone dall'interno dell'Africa verso le coste che guardano alla Spagna. I 44 superstiti sono stati trasferiti sull'isola e affidati alle cure dei servizi sanitari e dei volontari della Croce Rossa. 3 di loro, in gravi condizioni, sono stati poi trasportati in ospedale. Per il recupero dei 5 corpi rimasti a bordo si attende invece che il mare agitato conceda una tregua.
0: L'allarme dell'ONU sul clima, la Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima. È un fenomeno di proporzioni gigantesche, secondo il segretario generale Guterres, ma sentiamo il commento del climatologo Luca Mercalli.
2: L'allarme che ci arriva dalle Nazioni Unite è assolutamente pertinente, in quanto la soglia di 1,5 gradi è quella che viene ritenuta sicura o almeno con minori danni possibili per le generazioni future. Oltrepassare questi 1,5 gradi mette il pianeta in una condizione di estremo pericolo per gli eventi meteorologici violenti, per l'aumento delle ondate di calore, come abbiamo visto peraltro anche in questa caldissima estate in Europa, l'estate più calda della storia. Ecco, mi sembra che ci sia una generale sottovalutazione di questo enorme rischio esistenziale per la specie umana. Pure il rapporto che è appena uscito ha quasi 30 pagine di bibliografia che si appoggia alla migliore ricerca scientifica presente al mondo. Quindi veramente un messaggio accorato quello che ci arriva dalle Nazioni Unite. Prendete sul serio la questione climatica, perché quando diventerà ancora più violenta rispetto a oggi non possiamo più salvarci, è troppo tardi. C'è un piccolo margine ancora di intervento per ridurre le conseguenze più gravi, ma o lo si fa tutti insieme pensando veramente che sia una questione vitale per l'umanità, oppure ci ritroveremo fra qualche anno soltanto a subirne conseguenze che non saranno affrontabili, saranno inaccettabili per il benessere dell'umanità.
0: E intanto 3 imponenti uragani stanno attraversando l'Oceano Pacifico, un raro fenomeno simultaneo che gli scienziati attribuiscono al riscaldamento delle acque causato dalla crisi climatica e da un El Niño di intensità storica. La tempesta tropicale si è rafforzata fino a diventare uragano nella tarda giornata di mercoledì a 600 km al largo delle coste della California. Secondo il National Hurricane Center statunitense, la tempesta dovrebbe aumentare ulteriormente di intensità fino ad oggi e questo uragano si aggiunge all'Uel Carina di categoria 4, che stanno entrambi avanzando verso ovest attraverso il Pacifico. Vedere 3 uragani è sicuramente raro, ha dichiarato anche AFP Julia Cole, climatologa presso l'Università del Michigan. La crisi climatica con la sempre più elevata concentrazione di CO2 emessa dall'uomo in atmosfera causa il riscaldamento degli oceani che forniscono carburante alle tempeste e agli uragani come questo. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra, considerato il modello più potente mai rilasciato dall'azienda. Il lancio arriva dopo un rinvio legato alle sue preoccupanti capacità cyber. Il presidente Brockman lo ha definito un salto generazionale, ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti e alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali.

0: I risultati spiegano l'entusiasmo, mentre alcuni dettagli invitano invece ad una maggiore cautela. Inevitabili gli interrogativi sulla sicurezza, soprattutto del loro impiego. Terza giornata della Mostra del Cinema a Venezia. Vediamo quali sono i film in concorso. La linea subito a Laura Squillaci.
1: E sì, buongiorno. Altri due titoli in concorso per il Leone d'Oro: A Place to Heal di Cedric Kahn e Mr. Nelson, Did You Kill People di Shinya Tsukamoto. Ma c'è molta Italia anche oggi alle giornate degli autori balcanica con Matilda De Angelis, mentre nella sezione Orizzonti La città dei vivi con Valerio Mastandrea, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
2: John Malkovich torna al Festival di Venezia dopo 7 anni. Eccolo sul tappeto rosso insieme agli altri protagonisti di Wild Horse 9, il nuovo film del regista britannico Martin McDonagh. Uno stile cinematografico caratterizzato da dialoghi feroci, humor nero, violenza improvvisa e profonda malinconia, che ritroviamo anche in questa storia, ambientata nell'isola di Pasqua alla vigilia del colpo di Stato del generale Pinochet. John Malkovich e Sam Rockwell sono due agenti della CIA inviati sull'isola che devono fare i conti con il loro passato oscuro e le cospirazioni del presente. Non si è mai parlato abbastanza del ruolo della CIA nel golpe di Pinochet, ha dichiarato il regista in conferenza stampa. Sul red carpet anche Rooney e Kate Mara, protagoniste del nuovo lavoro di Werner Herzog, che proprio qui a Venezia lo scorso anno prese il Leone d'Oro alla carriera.
3: In church? No, it's not in church.
2: Bucking Fastard, titolo del film, è il lapsus che pronunciano simultaneamente due sorelle che vivono in perfetta simbiosi. La storia del film, ispirata a fatti veri, è tutta incentrata su come il mondo osserva la loro diversità. Fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La storia di un libraio di una strada romana che accoglie in casa sua giovani migranti e finisce con l'essere arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Film che solleva l'eterna domanda: chi è per noi lo straniero? Un possibile amico o un potenziale nemico?
0: Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi.

0: La guerra ibrida di Putin, la risposta europea, Ave Maria in Germania, il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno avanti le indagini sui droni esplosivi all'IPSA, altri tentativi di sabotaggio, incontro Macron-Starmer sullo stesso tema, passi bruschi e goffi, il commento di Putin. E ancora la procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times sui possibili connessioni con la Russia. E dopo l'allarme di italiani su Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Drammatico femminicidio, suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto, gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva allertato al 112, poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. E poi c'è lo sport, questa sera l'anticipo della terza giornata di Serie A Genoa-Como, nella Coppa Italia il Palermo elimina il Mantova e va agli ottavi con il Bologna, mentre il Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Negli USA Open di tennis, Cobolli e Dardi vanno al terzo turno, Musetti e Bellucci sono stati eliminati. E queste erano le principali notizie del giorno. Ma ripartiamo perché dopo oltre 270 giorni di missione operativa in alto mare, e un decisivo ruolo nell'attacco all'Iran, la portaerea americana Lincoln approda in Thailandia. Ripartiamo da qui. 9 mesi di navigazione sono stati però segnati da guasti, tentati suicidi, gravissimi disagi. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprate.
1: L'arrivo della USS Abraham Lincoln in Thailandia lascia di stucco i curiosi che la scorgono all'orizzonte. Si muove lenta, segnata dall'usura, ruggine in vista e vernice deteriorata. Gli addetti ai lavori però minimizzano. Dopo un record di 264 giorni in mare senza mai fare scalo in un porto, spiegano, e con alle spalle operazioni di guerra in Medio Oriente, l'aspetto esteriore non può che essere questo. Look insolito anche per i circa 5.000 militari a bordo che nelle scorse ore hanno cominciato a muoversi per le strade della località turistica di Pattaya. Tra un souvenir e un'uscita serale, la speranza è quella di lasciarsi alle spalle la fatica e le polemiche delle scorse settimane per le condizioni a bordo. I media avevano parlato di carenza di cibo, problemi idraulici e perfino tentativi di suicidio dei marinai, ma il Pentagono aveva smentito. Con la Lincoln a riposo è la USS George Washington a essersi spostata ora in Medio Oriente. Con l'altra portaerea e George Bush sono, tra le altre cose, piattaforma di lancio per gli attacchi all'Iran e puntello per il blocco navale attorno ai porti di Teheran, fatto rispettare però da navi più agili e più piccole, per esempio della USS Gerald Ford, la portaerea più grande del pianeta, 333 metri di lunghezza, oltre 3 campi di calcio in fila. È rientrata a casa in Virginia a maggio, impiegata da fine febbraio per l'attacco all'Iran, dove si era spostata dopo aver partecipato alla cattura di Maduro in Venezuela.
0: Le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal, oltre 1.200 i morti, quasi 5.000 dispersi, ma i soccorsi non si fermano. Due operai incastrati in un tunnel sono stati estratti vivi. Seguiamo il reportage dell'inviato a Kathmandu, Stefano Fumagalli.
2: Sospesi in aria, appesi a un filo, sopravvissuti, costretti a fuggire dai loro villaggi isolati da giorni, salvati dai militari che dispongono teleferiche lungo tutto il fiume Trisuli. Perché ponti, strade, case non ci sono più, ci si lascia alle spalle la propria terra che ha smesso di essere solida. Pianti e preghiere accompagnano le cerimonie funebri, migliaia in tutto il Nepal, per una tragedia senza fine con un bilancio di vittime dispersi che inesorabilmente continua a salire. I video dell'onda di terra, acqua e ghiaccio hanno scioccato il mondo, che ora risponde generoso. All'aeroporto di Kathmandu il lavoro è frenetico.
3: Qui c'è un po' di tutto, farina, prodotti per l'igiene, questi vengono dagli Emirati Arabi. Questi sono pannelli solari utili nelle zone senza corrente, magari per caricare un cellulare o qualcosa di leggero, e continua ad arrivare dell'altro materiale.
2: Cibo, piccoli generatori, serve tutto, 20.000 le case distrutte, la stima nepalese, ovvero una moltitudine di gente rimasta senza un riparo.
3: Una delle priorità ora è dare un tetto a tutte le persone che hanno perso la casa, e qui ci sono migliaia di tende, vengono tutte dalla Cina.
2: Molti paesi ci stanno aiutando, ci spiega Jagdish. La maggior parte del materiale viene da India, Cina e Emirati Arabi. I paesi dell'Unione Europea altrettanto contribuiscono, aggiunge, così come gli Stati Uniti. L'UE ha già stanziato 2,5 milioni di euro, oltre al supporto satellitare per il monitoraggio delle zone colpite, per un Nepal in ginocchio anche nella sua industria principale, il turismo. Dopo l'alluvione, un visitatore su 5 ha cancellato il proprio viaggio.
0: Andiamo in Germania con le elezioni locali di domenica prossima. L'estrema destra dell'FD punta a governare nello Stato federale della Sassonia, nato oltre all'esito del voto, si guarda alle conseguenze a livello nazionale e alle possibili interferenze russe. Sentiamo Veronica Fernandez.
4: Potrebbe essere la prima volta dalla Germania nazista di Hitler. Se vincerà, l'AfD sarà il primo partito di estrema destra alla guida di istituzioni tedesche, locali o nazionali. La strada verso le urne schiude domande strutturali. Una vittoria aprirebbe ad un'espansione nazionale di AfD. E ancora, la Russia può interferire nel processo elettorale? Quanto è vulnerabile la Germania? Partiamo da un dato, le convergenze. L'AfD vuole da tempo mettere fine al sostegno all'Ucraina, riprendere a importare petrolio e gas russo per abbassare i prezzi dell'energia, potenziare l'insegnamento del russo nelle scuole. Entrambi condividono un sentimento anti-NATO e anti-Unione Europea. Per questo la Germania è considerata uno dei bersagli principali della guerra ibrida russa. Da anni le autorità tedesche hanno ricostruito una campagna mirata di disinformazione, la cosiddetta Operazione Matrioska. Manipolando audio e video riescono a fingersi media autorevoli, analisti o membri delle forze dell'ordine per veicolare contenuti falsi ma all'apparenza autorevoli. Colpiscono i partiti di governo e i centristi con accuse di corruzione, attribuzione di reati, casi di molestie. AfD e le forze di destra restano immuni. Non è dimostrato che la campagna, attribuita a gruppi di influenza allineati a Mosca, sia direttamente legata alle istituzioni russe. È anche la storia a rendere il voto in Sassonia-Anhalt un test cruciale. Fino al 90 era parte della DDR, quell'ex Germania dell'Est sotto influenza sovietica, ancora oggi economicamente più fragile. Non si sente protetta dal governo di Berlino, ha bisogno di ridurre il costo dell'energia, la comprerebbe anche da Mosca. Il russo è stata materia scolastica fino al crollo del muro di Berlino.
0: Leonardo Maria Del Vecchio scrive ai revisori contabili di indagare sulla finanziaria di famiglia del Finsolci CDA. Sentiamo Marco Mirabile.
5: Leonardo Maria Del Vecchio alza il livello dello scontro sulla governance di Delfin. Lo scorso 29 agosto l'imprenditore ha inviato una lettera formale ai revisori dei conti della holding lussemburghese chiedendo di avviare verifiche su alcune criticità nella gestione del consiglio di amministrazione, a partire da possibili conflitti di interesse che riguarderebbero alcuni consiglieri. La richiesta arriva mentre sullo sfondo si muove anche l'assetto azionario della famiglia Del Vecchio. Nei giorni scorsi, infatti, il Tribunale del Lussemburgo aveva dato il via libera al trasferimento delle quote detenute da Paola e Luca Del Vecchio, che potrebbero confluire in una società veicolo di loro proprietà. Leonardo Del Vecchio, che ha recentemente lasciato gli incarichi operativi in Essilor Luxottica, agisce ora nel suo ruolo esclusivo di azionista e torna dunque a chiedere maggiore trasparenza nella gestione della holding di famiglia. Delfin controlla il 32% di Essilor Luxottica e detiene partecipazioni di rilievo nel settore finanziario, tra cui il 17,5% di Monte Paschi di Siena, il 10% di Generali e il 2,8% di Unicredit. Nella lunga missiva l'imprenditore conferma contestazioni già sollevate in passato e chiede una verifica indipendente sulla gestione della holding nell'interesse di tutti i soci, una richiesta che si inserisce dunque in una fase delicata per la governance di Delfin e per gli equilibri proprietari della famiglia.
0: Picchiato a scuola, vittima un bambino di 9 anni affetto da autismo che frequenta un istituto nel quartiere di Scampia a Napoli. Vediamo con Enzo Perone.
6: C'era qualcosa che non andava a scuola, ma dei presunti maltrattamenti. Ci andava detto sempre che mio figlio si procurava questi segni da solo. C'erano graffi dietro la schiena, morsi. Ho monitorato mio figlio, con un videoregistratore cucito nei pantaloni. Quando poi lo vado a ritirare dalla scuola, esce con del sangue alla gola. Il suo professore, dici quello che vuoi, è stato Pucchiappa, perché i bambini si acchiappano alla gola. Cioè, era qua. Quando sono andata a casa, ho collegato questo registratore al computer. È uscito tutto.
7: Non lo faccio più. Ok? Fallo. Fammi vedere come è. Fai un bravo, ti faccio una pagata, non permetto mai sempre.
8: Che cosa chiediamo?
6: La verità è danno giustizia a mio figlio.
9: Bisogna trovare un sistema per proteggere questi bambini e anche gli operatori e le famiglie. Proponiamo che per i ragazzi che non sono in grado di esprimersi venga garantito un sistema di videosorveglianza all'interno, perché altrimenti dobbiamo aspettarci altri genitori detective e altra sofferenza.
0: Nuove droghe e stupefacenti si stanno diffondendo pericolosamente soprattutto al nord. Un traffico difficile da contrastare. Sentiamo Andrea Vignali.
10: La scorsa settimana sono stati sequestrati 50 grammi di Chemsex e 16 grammi di cocaina rosa in una zona del centro di Torino. È stato un sequestro molto particolare e uno dei primi avvenuti in Italia proprio di questa tipologia di sostanza, creata appositamente per feste a sfondo sessuale.
11: Chemsex, cocaina rosa, i nomi delle nuove sostanze parlano da soli. Stupefacenti usati nelle feste a luci rosse, negli incontri esclusivi. Non solo nuove droghe, ma anche nuovi mercati in diverse fasce sociali. Per i carabinieri di Torino San Carlo, l'operazione dello scorso 25 agosto è stata un primo passo in diversi territori inesplorati. Le nuove droghe si muovono ai piani alti della società torinese, in centro, nei locali VIP e nelle feste private, con un giro d'affari enorme.
10: Uno stupefacente che viene utilizzato da persone comunque di un rango sociale più elevato e quindi che ha anche un costo molto più alto. Addirittura con solamente quei 50 grammi di Chemsex e 16 grammi di cocaina rosa si poteva arrivare comunque a una spesa di oltre 10.000 euro.
11: Un traffico in espansione, ma difficile da contrastare.
10: È sicuramente molto più difficile andare a trovare una serie di soggetti che la spacciano, perché non la portano nemmeno all'esterno, la tengono solamente all'interno degli appartamenti, dentro casa.
11: Abitazioni, circoli esclusivi. Le zone d'ombra dove girano queste sostanze sono un pericolo per diversi motivi. Perché il Chemsex è lo stesso principio attivo della droga dello stupro, perché viene diluito molto e potrebbe essere mescolato ad altre sostanze più dannose per l'organismo.
10: Nemmeno l'assuntore sa che cosa sta effettivamente prendendo e c'è un rischio assoluto di overdose.
11: Torino è trasgressione, ma non a costo della vita.
0: Un anno senza Giorgio Armani, il 4 settembre del 2025 ci lasciava lo stilista, tantissime le iniziative per ricordarlo. Vediamo insieme con Daniela Cuzzolino Berosler.
12: La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, il 4 settembre di un anno fa. Giorgio Armani ci ha lasciati. Aveva 91 anni, compiuti l'11 luglio. In pochi minuti ha fatto il giro del mondo e non solo della moda. Una piccola folla di cronisti si è subito radunata sotto il balcone di Palazzo Orsini, le bandiere a mezz'asta in via Borgo Nuovo a Milano, dove il re Giorgio abitava, disegnava le sue collezioni couture e dove tutto è iniziato 50 anni fa nel piccolo teatrino, nel seminterrato e dove continua a sfilare la sua moda. La camera ardente all'Armani Teatro, via Bergognone, una folla silenziosa. In 16.000 hanno dato l'ultimo saluto allo stilista che ha fatto dell'eleganza discreta uno stile di vita e insieme ad un'azienda solida la sua eredità. Un anno senza Giorgio Armani. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda, nata nel 75, rimane saldamente ancorata alla visione dello stilista. Al comando Leo Dell'Orco, che ha seguito le collezioni Uomo, la nipote Silvana Armani, che da sempre legata allo zio, il signor Armani, ha presentato la sua donna prêt-à-porter e couture a Parigi, puntando sulla femminilità. L'ultima, insieme a Giugno, Cruis e Uomo, è il simbolo della famiglia che continua unita nel solco del fondatore. Aveva pensato proprio a tutto. imponendo alla fondazione di cedere il 15% entro un anno e mezzo dalla successione, scegliendo fra Luxottica, LVMH o L'Oréal. Ma la famiglia prende tempo. Giuseppe Marsocci, dopo 23 anni in azienda e negli ultimi accanto a Giorgio Armani, scelto come nuovo CEO e direttore generale. Non si contano le iniziative che rendono omaggio allo stilista, una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek, una biografia sulla vita di Giorgio Armani, autorizzata dalla famiglia, scritta da Roberta Filippini. Oggi Consiglio Comunale Straordinario Pantelleria, isola che celebra il profondo legame da 40 anni con lo stilista piacentino. E noi lo ricordiamo con una frase scolpita nella memoria: l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.
0: Ed esce oggi il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un brano composto da Raff 35 anni fa e ancora molto attuale, ma ci dice la cantante e noi seguiamo il servizio di Alessandra Sacchetta.
13: Che vuoto che c'è, la vita cos'è?
14: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è è per me una canzone attualmente necessaria, perché c'è troppo odio, c'è troppa violenza. Ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno. Ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio e spero che continueremo a farlo sempre, chiedere questo aiuto, non solo virtualmente, ma magari cantando insieme la stessa canzone, così da non rimanere soli mai.
15: Il brano di Raff che Laura Pausini è tornata a cantare anticipa il ritorno live dell'artista, che sarà all'inizio di ottobre con il suo World Tour 2026-2027. Il clip girato a Toronto ricorda il film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, dove degli angeli umanizzati aiutavano gli esseri umani.
14: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è racconta gli anni Ottanta attraverso la frenesia, la continua voglia di sconfiggere gli altri, di prevalere sugli altri. La solitudine portata dall'odio e dalla violenza che si vivevano allora, ed è un grido di aiuto.
0: I migranti sono parte integrante della nostra società, crescono anche nel mondo del lavoro, come ci racconta Salamdani in questa puntata di 24 mm. Poi qualche minuto di pausa, la nostra rassegna stampa con Paolo Cappelli.

0: è arrivata in Italia dal Senegal 12 anni fa, si chiama Kadi Sané ed è appena stata nominata direttrice della Caritas di Foggia.
1: Era arrivata in Italia nel febbraio del 2013 all'età di 19 anni. Con un diploma in tasca e il sogno di iscriversi all'università per diventare medico, come sua madre.
2: Sono arrivata, no, con tutta questa euforia, no, di poter frequentare l'università e tutto il resto, al che mi hanno detto no, non lo puoi fare perché il diploma, essendo in francese, o vai in Francia, che magari forse sarà più semplice per te, oppure devi rispettare tutta la procedura, tutto l'iter, che facendo i conti durava più o meno 2 anni.
1: Kadi Sané iniziò a studiare la lingua italiana e decise di ricominciare tutto da capo. Si iscrisse alla scuola media per ottenere un secondo diploma di maturità in Italia e poter così frequentare l'università.
2: Mentre lavoravo, la sera studiavo, mi sono diplomata poi in finanza e marketing nel 2019 e subito dopo ho iniziato con l'università, all'inizio con la facoltà di lingue. Però nel corso, diciamo, del tempo mi sono resa conto che non era la facoltà fatta per me. Ho preso giurisprudenza, bella tosta, perché ancora mi devo laureare, però mi è stato d'aiuto perché mi ha aperto un mondo proprio a livello di normative, a livello di legge.
1: Nei primi anni a Foggia lavorò come volontaria in una chiesa vicino alla stazione e in seguito gestì per diversi anni l'ufficio immigrazione della Caritas. Questo percorso portò Kadi Sané a schierarsi sempre dalla parte delle persone più vulnerabili.
3: Ha iniziato qui, proprio in questa comunità parrocchiale, a svolgere il suo servizio come operatrice collaboratrice Caritas nel 2013, ancora non ero parroco, e poi man mano si è inserita sempre più in quello che è il tessuto della Caritas diocesana, è entrata a far parte proprio della Caritas, proprio come staff. E poi il Vescovo, con una scelta molto forte, molto coraggiosa, vorrei anche aggiungere profetica, l'ha nominata direttrice Caritas.
4: È anche molto presente nell'aiuto ai poveri, nelle mense, nei centri d'ascolto, nei ghetti della nostra terra. Quindi è la migliore scelta che potevamo fare, ne siamo molto contenti e poi è anche un bel esempio di integrazione.
2: È una soddisfazione proprio personale nel vedere comunque sia una persona che sempre si è impegnato per il bene altrui, ecco, poi a raggiungere un obiettivo inaspettato. Io sono una persona che ascolta tutti. Magari non posso trovare la soluzione, magari sarà difficile il percorso, però ci sono. Ci sono e ti tendo la mano e camminiamo insieme.
1: L'impegno profuso negli anni per aiutare i più fragili e senza tetto e i migranti l'ha avvicinata sempre di più al mondo cattolico e alla Chiesa.
2: Nonostante io fossi all'inizio, no, di fede musulmana e tutto quanto, non sono mai stata vista come quella che non è cristiana. Questa mi ha colpito molto. A dare la svolta a questa
5: conversione,
2: sì, a questo percorso è stato proprio l'incontro con Papa Francesco nel 2019 all'occasione della festa del rifugiato e del migrante a Sacrofano. Una volta tornata a Foggia ho detto: ecco, è arrivato il momento di battezzarsi, ho scelto il nome di Francesca.
6: Papa Francesco ha rimesso al centro i poveri e Kadi nella sua vita ha al centro i poveri. Quindi due persone che hanno come centro la stessa cosa, lo stesso tesoro, che sono i poveri, si sono incontrati, ma è come se si conoscessero da una vita. E poi, vabbè, Papa Francesco, essendo santo, secondo me non poteva non trasmettere a Kadi un'ulteriore forza e coraggio per andare avanti nella sua missione.
1: Da quando è stata nominata direttrice della Caritas diocesana di Foggia Bovino, il 12 settembre 2024, Kadi Sané, ribattezzata poi Francesca, non ha mai smesso di andare incontro a chi ha bisogno. Davanti al portone della Caritas, in via Campanile, c'è quasi ogni giorno un via vai continuo di persone.
5: Oggi è martedì. Cosa si fa il martedì?
2: Il martedì è la giornata delle consegne, dei pacchi viveri, sia il pacco infanzia, quindi per i bambini che sono seguiti dalla Caritas, e anche il pacco viveri, che sono gli alimenti mensili che vengono dati attraverso

0: attraverso anche Banco Alimentare, ecco, che ci fornisce gli alimenti e poi noi a nostra volta consegniamo alle diverse famiglie.
1: Terminata la consegna dei pacchi vivere la mattina del martedì, nel pomeriggio si occupa di controllare il buon andamento del servizio mensa che la Caritas mette a disposizione dei bisognosi.
0: 4 volte a settimana, il martedì, mercoledì e giovedì e sabato, offriamo la cena a quasi 70 persone. Il resto della settimana viene offerta da un'altra associazione che collabora con la Caritas diocesana.
2: Le persone che vengono qui sono foggiani italiani o sono anche stranieri?
0: La maggior parte sono italiani, foggiani, senza fissa dimora, e poi ci sono comunque sia anche gli stranieri.
3: È una donna coraggiosa, ci crede nel servizio che fa, lo fa per gli altri prima ancora che per sé, e poi scopre che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, come dice sempre il nostro arcivescovo.
4: Continuerà a mettere a servizio la sua esperienza per il bene della diocesi. Certamente difficoltà ce ne saranno sempre, però lo spirito combattivo, lo spirito forte di Cadì permetterà appunto di realizzare al meglio tutti i progetti che vengono messi in atto.
1: Tra i progetti avviati durante la scorsa estate c'è stato anche un punto di refrigerio per le persone vulnerabili, costrette a rimanere in città.
3: Mi ha chiamato qualche giorno fa dicendomi che l'arcivescovo gradiva aprire un punto di rinfresco per gli anziani, per le persone disidratate. Al telefono due cose, sì, facciamo, vediamo, neanche 2 o 3 giorni già il punto era pronto.
0: Al di là del numero di persone che entrerà, al di là del numero di persone che farà richiesta, l'importante è che in città si sappia che c'è un servizio attivato dalla Caritas Diocesana Foggia Bovino insieme a Sua Eccellenza Monsignor Ferretti per garantire un servizio di refrigerio a tutte le persone che ne avranno bisogno.
1: La stazione della città di Foggia è uno dei luoghi dove Hadisen interviene spesso, recandosi direttamente sul campo per aiutare chi ne ha bisogno.
0: La stazione è sempre la prima porta di ogni città, quindi no? Quello dove si incontrano tutte le persone, chi va e chi viene. Andiamo nei pressi della stazione, cerchiamo di scoprire quelle che sono le difficoltà delle persone che ci vivono, quelli che sono i loro bisogni e anche di orientarli verso i nostri uffici della Caritas Diocesana oppure presso quelli che sono i servizi attivi anche in città.
4: Il vantaggio di stare accanto alla stazione rappresenta per tanti la possibilità di venire e fermarsi per una preghiera. La parrocchia in ogni modo già svolge un servizio Caritas per una settantina di famiglie della parrocchia. Da premettere che non sono tutte cristiane cattoliche, noi diamo assistenza attraverso la Caritas anche a famiglie musulmane di altri credi religiosi.
1: A pochi passi dalla sede della Caritas si trovano un magazzino con indumenti da ordinare prima della distribuzione e la casa di accoglienza maschile. Hadisen ci accompagna anche nella visita alla casa di accoglienza Maria Teresa di Calcutta, situata vicino alla parrocchia del Santissimo Salvatore, un luogo dove trovano spesso rifugio donne vittime di tratta o di violenza.
0: Alcune ferite purtroppo non si possono né cancellare né dimenticare. Impari a conviverci ed è quello che fanno le ragazze che vengono ospitate nella nostra casa. Quindi noi il nostro impegno è quello di aiutarle, di sostenerle, ma soprattutto di insegnarle a saper convivere con quelle che sono state queste ferite e trovando anche delle alternative per non pensarci sempre.
1: Il tema del maltrattamento delle donne, sia nel suo paese d'origine che in Italia, è qualcosa che Hadi sembra conoscere molto bene, anche se mostra un certo disagio quando viene sollecitata a parlare. Come è accaduto durante una trasmissione Rai che l'ha ospitata.
5: Io vorrei che tu mi raccontassi cosa è successo quella notte in cui tu a un certo punto sei fuggita via.
0: Ho toccato con la mano la sofferenza. E quello è stato un momento in cui come donna e come persona mi sono sentita violentata e mi sono sentita, ecco, nuda, senza nessuna speranza e senza nessun appoggio.

In questa giornata tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione che tende ad interessare tutto il nostro territorio. Qualche nube tenderà comunque a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde della giornata, ma la probabilità di pioggia nella giornata di oggi tenderà ad essere decisamente bassa, sia per quanto riguarda le zone alpine, sia per quanto riguarda le zone appenniniche del centro-sud. Anche sulla Calabria qualche nube in più, ma comunque in un contesto di tempo stabile che ritroveremo anche sulle due isole maggiori. Una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza, mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di venerdì tenderanno a rimanere stazionarie, non subiranno significative variazioni di rilievo.

Weimar in Germania al vertice di Germania, Francia e Polonia per difendersi dagli attacchi ibridi russi. Incontro Macron-Starmer sullo stesso tema. Passi bruschi e goffi, commenta Putin. Guerra Stati Uniti-Iran, Teheran minaccia, sarà guerra simmetrica. Gli americani facciano scorta di benzina. Hormuz è aperto, stiamo vincendo, ripete Trump. Trattative in alto mare. La Procura Militare ha aperto un'indagine sui membri delle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Intanto la Premier Meloni festeggia a Bari il record di longevità del governo. Orrore nel Fiorentino, rapisce, lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna, la getta da un viadotto sulla 1, poi si suicida lanciandosi nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. La corsa all'intelligenza artificiale arriva a GPT-6 Astra. Si tratta di un salto generazionale, spiega OpenAI, svolge autonomamente lavori complessi e supervisiona altri sistemi di intelligenza artificiale. È mostra del cinema di Venezia. Oggi due film con in comune il tema del confronto psicologico con i propri demoni. Mr. Nelson, Did You Kill People di Tsukamoto e 15-18esimi di Cannes.

Buongiorno, l'orrore di un episodio di cronaca, l'omicidio-suicidio da un viadotto dell'autostrada nel Fiorentino e ancora l'ambiguità di Vladimir Putin, i conflitti in corso e il dialogo, il negoziato tenuto aperto o semichiuso con l'Occidente sono alcuni dei temi che dominano le prime pagine dei quotidiani oggi, accanto a quel passaggio importante e significativo di questa settimana al Consiglio regionale del Veneto che sembra riaccendere i riflettori anche in Parlamento sulla necessità di una disciplina nazionale e dunque di una nuova cornice di legge sul fine vita. Questi i temi in evidenza e partiamo proprio da qua con la scelta della stampa, con un'avvertenza: la chiave di lettura dei quotidiani oggi non può prescindere da una cifra. 1413 sono i giorni del record a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, il che rende questo il governo più longevo della storia repubblicana. Ma andiamo sulla stampa, eccolo il titolo d'apertura: fine vita, il muro di Meloni. Dopo il via libera in Veneto, il governo non impugnerà le norme della regione. Maggioranza però divisa, con Forza Italia che insiste, il no invece di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Ecco il problema introdotto dalla pronuncia del Consiglio regionale del Veneto. Cirio e Fontana, altri presidenti di regione, espressione di maggioranze di centrodestra, che dicano: ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Intanto la stampa ci ricorda gli altri temi che sollecitano un'azione e che sono in primo piano nell'agenda di governo. Il caro carburanti, naturalmente, pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel. Allo studio del governo bonus carburanti selettivi, ipotesi prezzo ridotto per tutti solo per altri 5 giorni. E poi la riflessione di Pietro Reichlin: attenzione perché gli sconti fiscali non sono il rimedio, sostanzialmente rischiano di essere mangiati, diciamo così, dall'evoluzione del contesto internazionale. Sulla prima della stampa anche la foto che ci rimanda al cinema e a Venezia, alla mostra d'arte cinematografica, l'intervista a Jane Fonda: non ho paura di Trump, anche a destra l'America non ne può più, il senso di vivere, lottare, dice, indomita Jane Fonda. Ma, dicevamo, è una maggioranza spaccata sul fine vita, così la descrive la stampa nelle pagine interne. Fratelli d'Italia vuole evitare la legge prima del voto, il governo non si opporrà all'iniziativa veneta, ma il partito di Meloni teme un effetto boomerang alle urne. La linea comune di Cirio del leghista Fontana: serve invece un provvedimento del Parlamento. E ancora su questo l'intervista a Stefania Craxi: superiamo gli opposti ideologismi, dice, ce lo chiede l'opinione pubblica. La capogruppo di Forza Italia al Senato che dice: bisogna intervenire, dunque non si può ignorare la sollecitazione arrivata anche da una regione a guida centrodestra come il Veneto. Bisogna intervenire, anche i cattolici ne sono consapevoli, e dunque se è questo l'ostacolo, il rischio boomerang identificato e ricordato nel titolo dalla stampa, per Stefania Craxi bisogna avere il coraggio di affrontarlo, sapendo che in realtà anche nella componente cattolica c'è una spinta per una disciplina a livello nazionale di questa fattispecie. Ancora sulla stampa: no al far west degli enti locali, un occhio al modello Veneto, così la Chiesa prepara la linea, sempre a proposito della posizione cattolica. Nelle prossime ore si pronuncerà la Pontificia Accademia per la Vita, ci dice Giacomo Galeazzi, sempre attento alle vicende vaticane. No all'accanimento terapeutico, ma cure palliative e obiezione di coscienza, questa la linea che emergerà appunto dalla pronuncia della Pontificia Accademia per la Vita. Ma dicevamo, questo è un giorno particolare caratterizzato da una cifra, quel 1413 che rende questo governo più longevo della storia repubblicana. E allora il giornale: il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, primo
dice il giornale, che non ha dubbi, e da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di chi? Di Berlusconi, caro inevitabilmente al giornale. E allora la riflessione affidata a Tommaso Cerno: l'eccezione diventi normalità, e questa è la chiave di lettura proposta da Cerno, di cui andiamo subito a leggere il punto. Una volta la stabilità arrivava dall'estero, dai governi britannico, tedesco, e invece adesso arriva dall'Italia. Ci siamo riusciti con una premier che resiste e una coalizione che ha saputo navigare tra guerre e crisi internazionali, ma non dovrebbe essere la luna, dovremmo essere la terra, perché festeggiare è un dovere costituzionale come un'impresa che rovescia pronostici e gufi. La carta non chiedeva la luna, chiedeva stabilità. L'Europa è diventata un laboratorio di precariato politico, al contrario, e noi, soliti ultimi della classe, abbiamo invece compiuto la rivoluzione più banale: rispettare il voto e la parola anche quando sembra difficile o scomodo. L'augurio, finita la sbornia da record, giusta ci mancherebbe, è che questa anomalia si faccia norma, perché la vera vittoria dell'Italia sarà il giorno in cui smetteremo di contare i giorni, quando la stabilità sarà finalmente la nostra nuova banale quotidianità, conclude Tommaso Cerno sul giornale. Restiamo su quotidiani d'area vicini alla Premier. 1413 ci ricorda l'identità è record, anche se poi l'identità dice adesso però, eccolo qua, vedete, adesso però manca l'anno più lungo, le difficoltà di questa fine legislatura per Giorgia Meloni. Il secolo d'Italia fondato sul lavoro, il governo Meloni in 4 anni ha creato 1.300.000 nuovi posti stabili, l'occupazione, il fiore all'occhiello di questo governo, perché il numero di disoccupati è ai minimi storici, sotto la media dei paesi dell'Unione Europea, 5,8 il tasso rilevato dall'Istat a luglio. Cifre così basse non erano mai arrivate in tanti anni per le rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica. Da qui la gioia di Libero. Tiè, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora è il premier più longevo della storia repubblicana. Qual è il segreto? Il segreto della destra, ironizza Alessandro Sallusti, è la sinistra. Ecco il segreto di longevità di Giorgia Meloni e del suo governo: il realismo della destra conservatrice contrapposto all'utopia demagogica della sinistra. Il problema non è quanto ci stiano simpatici Trump, Netanyahu o von der Leyen, quanto antipatici Putin o i palestinesi di Hamas. La questione è: fuori da una leale alleanza con il blocco politico, finanziario e militare occidentale, che non è il paradiso terrestre, gli italiani sarebbero meglio o peggio? L'Italia sarebbe più o meno sicura? L'economia crescerebbe di più o di meno? Siccome le risposte giuste sono le seconde, e certo saremmo messi peggio in tutti i campi, e c'è poco da spaccare il capello in quattro con i se e con i ma. L'Italia del governo dei record è certo un paese più concreto, serio, affidabile dentro e fuori i suoi confini. Lo dicono gli italiani, lo sostengono i numeri. Il resto, solo propaganda e frustrazione, taglia corto Sallusti. Ancora Il Tempo, l'alternativa appunto, un argine di nome Giorgia. Non solo record di durata, Giorgia Meloni è oggi l'ultimo ostacolo rispetto ai pieni poteri nel 2027 per la sinistra peggiore d'Europa. Ecco perché l'argine. Altro che Vannacci e Conte, il campioncino di Mosca, Pechino, Teheran, più un mix di patrimoniali, giustizialismo e selvaggia propaganda TV. Evitiamo quest'incubo, dice il quotidiano di Daniele e Capezzone. La verità, eccola l'alternativa. Modello Emilia-Romagna, specchio della sinistra. Il PD toglie il bus ai poveri e lo regala agli immigrati. La giunta De Pascale abolisce gli aiuti per il trasporto pubblico gratuito ai minori di famiglie meno abbienti. Il sindaco Lepore recepisce la direttiva ma mantiene i fondi per garantire condizioni di favore agli stranieri. Una sinistra che è un vero spauracchio per la verità, anche allargando lo sguardo all'Europa. Spagna, Sanchez ormai è isolato, va in aula al congresso, al Parlamento spagnolo a Madrid ieri, su Ceuta, e si becca del bugiardo. Il riferimento della verità è al fatto che Sanchez ha negato che l'esecutivo spagnolo disponesse di informazioni certe su quello straordinario afflusso di migranti avvenuto nell'exclave spagnola nel continente africano, Ceuta appunto, quando invece sia il Ministero della Difesa sia il Ministero dell'Interno è emerso che avevano dei rapporti di intelligence. Ma dicevamo l'alternativa, allora andiamo a vedere la copertina dell'Espresso di questa settimana. L'alternativa appunto, il volto è quello di Elie Schlein. Prima
al programma dell'Alleanza, sanità, scuola, lavoro, i diritti contro l'onda oscurantista. Non faremo alla destra il regalo di dividerci, dice Schlein, e anche su Kiev troveremo l'intesa. Naturalmente i rapporti col Movimento 5 Stelle. Parla la segretaria Dem, Meloni, 4 anni buttati. Se è così, allora la chiave di lettura è evidentemente ben diversa da quella che vedevamo sui quotidiani più vicini ai lettori di centrodestra. Il Secolo XIX, quotidiano genovese, Conte e Orlando, prove di coalizione, dove alla festa dell'Unità di Genova si chiami Alleanza per la Costituzione. La coalizione di centrosinistra, dialogo a Genova tra leader Movimento 5 Stelle e l'ex ministro, l'ex premier che dice sì alle primarie ma non siano divisive, questo il confronto tra PD e Movimento 5 Stelle. Il Foglio, su cosa giudicare il record meloniano? Sull'ordinario il governo fatica a raggiungere la sufficienza, dice il quotidiano di Claudio Cerasa, ma in un'epoca di sfide non ordinarie un governo si giudica su altro. E su cosa? Su scelte di campo. E qui ce n'è una che a giudizio del Foglio va letta prima di tutte le altre, quella sull'Ucraina. Lì Giorgia Meloni non ha sbagliato e questo è il vero successo non rivendicato, peraltro perché forse impopolare, dei 1413 giorni a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni a giudizio del Foglio. Per il Fatto Quotidiano è qui la festa, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo. Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare. E all'interno il quotidiano analizza fatti e dati di questo flop: riarmo, migranti, Rai, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico banca, energia e ancora le riforme mancate e qualche scandalo. Insomma, scrive Marco Travaglio, questi sono 4 anni buttati. Perché? Perché 4 anni fa Giorgia Meloni aveva una grande occasione, spogliarsi degli abiti di capofazione per indossare quelli di rappresentante di tutti e conquistare consensi fuori dal suo recinto, senza recidere le radici del suo passato, che non è il fascismo del Duce, come troppi superficialmente dicono, ma la destra sociale, legalitaria, multipolare, eurocritica e anti-americana. Quella che, oltre a tanti brutti ceffi e fenomeni da baraccone, affascinava anche Paolo Borsellino e tuttora vanta intellettuali irregolari come Cardini, Tarchi, Veneziani, Buttafuoco, Foa. La Meloni avrebbe potuto, ad esempio, scegliersi un ministro della giustizia borselliniano, anziché il berlusconiano Nordio, mettere agli esteri la difesa due uomini

completo del quadriennio lo trovate nel nostro inserto, diversamente dalla Meloni. Gli italiani hanno ben poco da festeggiare e, almeno quelli che l'hanno votata, molto di cui pentirsi. Dopo 1413 giorni di vuoto pneumatico, il record di longevità, allora per Travaglio non è un merito, diventa un aggravante. Il riformista, il tagliando, Meloni a Bari festeggia il governo più longevo della storia della Repubblica. Parte oggi la campagna elettorale per il 2027 con l'incognita Vannacci, l'oiero che dice la nuova legge di bilancio tra conti in ordine, crescita e credibilità, e Nevi di Forza Italia, meno tasse più investimenti, manca per il PD che obietta il paese è fermo sui problemi reali, non li ha affrontati in questa legislatura. Meloni autocelebra il suo governo, titola Il Domani, ma festeggia 4 anni di disastri. Sotto inchiesta al partito di Vannacci, competitor a destra della Premier, a Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate, e qui l'elenco, se volete, ricalca un po' quello che accennavamo contenuto all'interno del Fatto Quotidiano oggi, ma poi la riflessione affidata a Piero Ignazzi di Spalla: la longevità non è un valore, se non addirittura un aggravante, come ricordava Travaglio, se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, ci dice Piero Ignazzi. La stabilità governativa non è un valore in sé, stabilità può essere anche sinonimo di staticità. Nel caso del governo Meloni, la sua longevità si associa all'inazione nei confronti di tutte quelle politiche che avrebbero potuto smuovere l'Italia dalla stagnazione nella quale si trova da anni, dice Ignazzi. Iniziare dalla mancata crescita economica, dall'arretramento sostanziale dei salari, anche ma non solo per effetto dell'inflazione, dalla contrazione dei servizi e dei beni pubblici in genere. Di conseguenza la posizione dell'Italia su una moltitudine di indicatori di sviluppo e di benessere si è inabissata. Il nostro paese è precipitato sotto la media europea, tanto che i nostri punti di riferimento non sono più i grandi paesi europei, bensì quelli più marginali, dalla Bulgaria alla Romania. Una riflessione questa che vedremo ben diversa, ad esempio, sulle pagine del Messaggero. Arriviamo però sul Mattino di Puglia. I 1413 giorni che hanno cambiato Giorgia Meloni, molto poco l'Italia. Perché il Mattino di Puglia? Perché la festa sarà a Bari per il governo più longevo. Dalla Garbatella a Palazzo Chigi, la svolta della ragazza di Borgata che ha realizzato il sogno di essere il primo presidente donna del Consiglio. Dalla A alla Z, tutto quello che è successo o che non è successo, secondo le opposizioni, durante i suoi anni alla guida del paese, corteo di pullman per festeggiare, ma anche proteste annunciate in Puglia. E allora arriviamo sul Messaggero con le ombre russe di Putin sul voto in Italia, l'indagine su Vannacci, il titolo d'apertura, ma poi i numeri della stabilità, la riflessione nell'editoriale affidata a Marco Fortis, che parla, al contrario di quello che leggevamo sul Domani, di numeri lusinghieri, non soltanto quelli dell'occupazione, non soltanto la tenuta del debito pubblico, non soltanto l'andamento dello spread, ma anche la crescita, i numeri del PIL negli ultimi anni, per la verità non solo quelli del 2022 ad oggi, ma degli ultimi 10 anni, che dimostrano che il PIL italiano è stato terzo per crescita nel G7 da prima del Covid ad oggi e perfino il secondo per PIL pro capite, crescita acquisita dopo alcuni provvedimenti discutibili, forse come superbonus edilizi, ricorda Marco Fortis, ma resta il fatto che la crescita c'è stata e c'è, e la disoccupazione è ai minimi. L'industria italiana è forte, ma paradossalmente in difficoltà a causa della più grande crisi euro-tedesca che ci sovrasta e ci rallenta. Va fortissimo il turismo, abbiamo surclassato la Spagna dal 2019 ad oggi, la posizione patrimoniale sull'estero non è mai stata così alta, dice ancora Fortis, non è più l'Italia con le ruote sgonfie di 15 anni fa. Non è ovviamente solo merito del governo Meloni, è merito soprattutto degli italiani, di imprese e lavoratori. Perciò sarebbe ora che smettessimo di fare ogni giorno degli inutili fact-checking sull'operato del governo di turno. Ma non dovrebbe essere questo, ci verrebbe da obiettare il ruolo della stampa, il famoso cane da guardia delle democrazie liberali, ma leggiamo la conclusione di Marco Fortis, ma che ci occupassimo invece di cose più serie, cioè di come andare avanti, possibilmente bene come nell'ultimo decennio, con qualunque governo verrà. Bene, molto bene, ma allora andiamo sulla Nazione, Meloni vista dagli italiani, esteri ok, e qui l'analisi, se volete, rimanda anche al giudizio lusinghiero del Foglio, male invece il caro vita, sondaggio dell'Istituto PF.

0: Empoli per il Quotidiano Nazionale, fiducia per la Premier al 44%, ed è un dato questo molto molto alto rispetto alle precedenti esperienze di governo. Paese però polarizzato, dice ancora il sondaggio della Nazione. Oggi la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e per il fisco. In primo piano a Bari Meloni prepara il rilancio, faremo di più sulla sicurezza, dice nel suo taccuino Marcello Sorgi. I problemi della Meloni, beh, uno su tutti Vannacci, adesso non sa come uscirne, se si allea con Vannacci Meloni rischia di ridurre i suoi alleati, Tajani e Lega, partiti minori, ma se ne fa il suo secondo avversario, il pericolo, l'incubo ormai, è di farlo crescere Vannacci oltre il limite consentito dalla competizione numero uno con il centro-sinistra. Rapidamente ancora Schlein, ci dice La Stampa, verso il comizio show, Conte gira le feste dell'unità, Elly ossessionata da Chigi, chiusura della segretaria Reggio Emilia nell'arena dei concerti, la festa dell'unità. Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per la ricostituzione del partito fascista, servizi segreti che dicono tutelare il voto dalle interferenze russe. E poi chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida, l'episodio di cronaca, il Gazzettino ancora, le ombre russe su Vannacci, rapidissimamente Russia e voto, l'allarme degli 007, ci ricorda il Corriere della Sera con Federico Rampini che parla del fattore America e ricorda Carrington, il segretario generale della NATO, che sui rapporti con l'America disse purtroppo questi sono gli unici americani che abbiamo, con le elezioni di metà mandato che si avvicinano, la possibilità che il partito di Trump venga ridimensionato torna utile, dice Rampini, la battuta di un inglese ancora più famoso, Winston Churchill, si può sempre contare sugli americani perché facciano la cosa giusta dopo aver provato tutte le altre, aggiungeva però Churchill. Arriviamo così sul manifesto a proposito del contesto internazionale, le chiacchiere da zar, forum economico orientale, Putin racconta di un paese stabile ma la realtà lo smentisce, crisi del carburante, voli cancellati, attentati ai suoi generali, scontro con la Germania che continua nei centri culturali, chiuso il Goethe Institut. A proposito di cultura, arriviamo allora al Corriere e alle sorelle terribili. Venezia, mostra d'arte cinematografica, Bucking Foster, Herzog, tratto da una storia vera, che per il Corriere vede Rune e Kate Mara la prima volta insieme, stalker sul set, ossessionate dallo stesso uomo. Ma di che storia si tratta? Lo chiediamo a Francesco Gatti in diretta dal Lido di Venezia.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Sì, Werner Herzog l'anno scorso era qui per il Leone d'Oro alla Carriera, il regista del nuovo cinema tedesco anni 60-70, molto celebrato, Fitzcarraldo, Nosferatu. Qui porta, dopo aver fatto molti documentari negli ultimi anni, un nuovo film di narrazione con le due sorelle, Kate Mara, Rooney Mara, che interpreta la parte di due sorelle, e l'idea del film che lo porta verso un cinema d'arte, un cinema sperimentale. Herzog è uno sperimentatore anche a livello geografico, luoghi del mondo visitati, luoghi dell'anima. In questo caso l'idea è che le due attrici parlano all'unisono, compiono le stesse azioni sceniche, è una trovata senza precedenti, che può anche risultare per lo spettatore inquietante, cringe, strana da vedere, non siamo abituati a una cosa del genere, però è anche una sfida per le due attrici, per gli attori che recitano con loro sullo schermo, e queste due sorelle pare siano esistite veramente, ma poi Herzog naturalmente mette molta della sua fantasia nel percorso. Dunque loro è come se fossero, mi hanno molto ricordato il teatro d'avanguardia anni 70, Remondi e Caporossi, che erano due attori che in scena compievano le stesse azioni. Dunque, è difficile interpretare i film di Herzog, l'abbiamo anche incontrato ieri, l'intervista è su rainews.it, lui non ama dare spiegazioni, queste due sorelle potrebbero essere due enzimi, due elementi neutri che a contatto con la nostra società fanno emergere il nostro lato oscuro, oppure un film che ci parla di omologazione, oppure di persone che non hanno consapevolezza di sé. Detto questo, non so quanto percorso potrà avere nelle sale, ma qui potrebbe sicuramente vincere dei premi.
0: forse più leggibile dalla critica che al successo al botteghino, La Stampa, Francesco, ti diamo quest'altro titolo, Orlando Bloom che dice: i miei giorni con Herzog, l'attore nel film del maestro tedesco Buckingham Foster che dice: il suo cinema uno spazio sacro, ha la forma di una poesia. Ma gli hanno chiesto: sì, ma lei ha lavorato anche con altri registi, con film assolutamente diversi, che cosa ci può dire di più di Herzog? Poco, perché i suoi film non possono essere paragonati a nulla, non ha mai visto niente di simile e non lo vedrai mai più. E ancora sulla stampa però, Francesco, parliamo anche di Martin McDonagh e del suo Wild Horse 9, ironici sulla CIA anni 70, e dice la stampa: riflettiamo sui guai di oggi.
1: Sì. Allora, due cose importanti. Questo è uno di quei film che invece può funzionare nelle sale, Wild Horse 9, come è successo una battaglia dopo l'altra, possiamo anche associarli un po', sono dei film anche politici, e può funzionare nelle sale, può andare verso gli Oscar, qui lo hanno scritto molti giornali ieri, soprattutto perché c'è John Malkovich, che lo vediamo inquadrato, c'è la sua grande rinascita, è un attore che era molto forte negli anni 90, le relazioni pericolose nel centro del mirino, Il tè nel deserto di Bertolucci, poi ha collezionato molti ruoli anche da cattivo, di film minori, qui ritrova pienamente se stesso. Nei panni di questo agente della CIA che sta per morire, è di stanza insieme a Sam Rockwell in Cile, è come se non avesse più nulla da perdere, perde anche un po' la memoria, ma quando la ritrova tanti ricordi di segreti legati alle operazioni della CIA in varie parti del mondo, quindi si trovano lì prima del ribaltamento della democrazia nel paese, e la CIA è spaventata da quello che lui potrebbe dire. I film di McDonagh li ricordiamo, In Bruges, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, poi aveva fatto Gli spiriti dell'isola, che era passato proprio qui a Venezia. Si parte sempre dalla commedia, si va verso il dramma, spesso ci sono due uomini, due amici che fanno un loro percorso. In Bruges erano due sicari che facevano questo viaggio in Belgio, qui ci sono questi due agenti della CIA che vanno in vacanza sull'isola di Pasqua.
0: Francesco,
1: questo è un film che funziona benissimo, artisticamente molto elevato.
0: Francesco, ultimo spunto da Repubblica, Amelio, fuori concorso, lo ricordiamo, il suo ultimo lavoro, che dice: nessun dolore, e dice Amelio: chi dà asilo non è mai colpevole, i politici in malafede.
1: Amelio è ovviamente è uno dei leoni d'oro di Venezia, così ridevano nel 98, aveva portato qua il tema dell'immigrazione con l'America anche qualche anno fa, torna su questo tema che in qualche modo per noi è molto attuale, anche ieri in conferenza stampa andava contro le politiche di antimigranti di Trump, ha accennato naturalmente a Ceuta, cosa accade qui, lui parte sempre dalle persone, dagli individui, da fatti molto precisi, lo vediamo in questa immagine. Alessandro Borghi è un libraio che ha un chiosco nel centro di Roma, viene avvicinato da uno straniero che gli affida suo figlio di 9 anni, all'inizio cerca di allontanare questo bambino, poi c'è un fatto traumatico e per sensi di colpa quest'uomo è obbligato a confrontarsi con il diverso, con gli altri che abbiamo nelle nostre città, e quindi gli universi si mescolano.
0: Grazie Francesco, grazie a quanti hanno seguito questa edicola di Rai News 24.

In questa giornata tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione che tende ad interessare tutto il nostro territorio. Qualche nube tenderà comunque a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde della giornata, ma la probabilità di pioggia nella giornata di oggi tenderà ad essere decisamente bassa, sia per quanto riguarda le zone alpine, sia per quanto riguarda le zone appenniniche del centro-sud. Anche sulla Calabria qualche nube in più, ma comunque in un contesto di tempo stabile che ritroveremo anche sulle due isole maggiori. Una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza, mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di venerdì tenderanno a

rimanere stazionarie non subiranno significative variazioni di rilievo,

0: della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Ancora ben trovati da Rai News 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dalla guerra ibrida di Putin, la risposta europea, venerdì in Germania il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno avanti le indagini sui droni esplosivi a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio. Incontro Macron Starmer sullo stesso tema, passi bruschi e goffi, il commento di Putin. Ancora la Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme di Tajani su Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. È il drammatico omicidio, femminicidio, suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto, gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna mentre arrivavano i poliziotti che la stessa donna aveva chiamato al 112, poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. E per lo sport, questa sera l'anticipo della terza giornata di Serie A Genoa-Como, nella Coppa Italia al Palermo elimina il Mantova e va agli ottavi con il Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Negli US Open di tennis, Cobolli e Dard arrivano al terzo turno, Musetti e Bellucci sono eliminati. La guerra ibrida di Putin, la risposta europea. In Germania, lo avete sentito, il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno intanto avanti le indagini sui droni esplosivi a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio. Sentiamo i dettagli dell'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
2: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Vadeful. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Vadeful che la Russia chiuda il Goethe-Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con i droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
1: E nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e gli Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.

0: Al Forum Economico Orientale di Vladivostok, Putin, dopo aver approfondito a lungo i temi economici, parla anche del conflitto in Ucraina. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi, dice, complicano le trattative di pace. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per il presidente russo, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Ma con gli europei i rapporti sono sempre più in crisi e anche da Vladivostok arrivano altre reazioni alle accuse tedesche contro la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov parla di ambizioni militariste del cancelliere Merz e annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Per il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, Merz, per guadagnare punti in Germania, sta compiendo passi bruschi, ma in maniera goffa, dice il portavoce. Non sarà la Russia, aggiunge Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
1: Tensioni Unione Europea-Russia agitano il dibattito politico, in premessa nella maggioranza che intanto rivendica i risultati del governo al record di durata. Critiche le opposizioni che incalzano su salari e sanità ed è scontro sulla legge elettorale, come ci racconta Eva Giovannini.
2: Proseguono le polemiche sulle possibili ingerenze russe. Antonio Tajani è tornato a paventare un consistente pericolo di influenze del Cremlino sul voto italiano, dopo che l'altro vice premier Salvini aveva denunciato una certa ansia antirussa. La Lega, che rimarca un conto la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un altro conto l'ossessione per i russi. E mentre si votano gli emendamenti in commissione al Senato, la maggioranza rivendica una legge elettorale volta a dare stabilità al paese. Approvato l'emendamento sulle preferenze, ma resta da capire che cosa ne sarà dell'emendamento a firma di Marcello Pera, di Fratelli d'Italia, sul ballottaggio, emendamento che verrà discusso direttamente in aula dal 9 settembre, anche se Salvini ha ribadito il proprio no al doppio turno. Le opposizioni, dal PD ad AVS al Movimento 5 Stelle, contestano la legge elettorale, una legge scritta su misura perché la destra ha paura di perdere, dicono, e denunciano la forzatura delle regole per approvare preferenze farlocche. Ma la maggioranza compatta applaude all'azione del governo sui temi economici a poche ore dai festeggiamenti a Bari per i 4 anni di governo.
3: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record, risultati che la sinistra non ha mai ottenuto perché loro fanno soltanto teoria, mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
2: Le opposizioni però attaccano il governo, 4 anni buttati, così Schlein, Conte e AVS, che annuncia la presentazione nelle prossime ore dei numeri di questo fallimento, dalla sanità agli stipendi. Critiche anche da Italia Viva.
4: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
1: Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, battendo il record del secondo esecutivo Berlusconi. Fratelli d'Italia prepara la festa a Bari con l'intervento finale di Giorgia Meloni. Sentiamo il servizio di Gabriele Martelloni.
5: È come vivere sull'ottovolante, ama ripetere sui quasi 4 anni alla guida del governo. Manca solo l'invasione delle cavallette e l'altra battuta con cui evidenzia le molteplici sfide affrontate: guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente, G7 in Puglia e minacce ibride al continente, in un contesto di progressivo sfilacciamento del rapporto transatlantico. Si era presentata al Parlamento Giorgia Meloni come prima donna a Palazzo Chigi, un underdog pronta a stravolgere i pronostici, e raggiunto il record di longevità dell'esecutivo è convinta di aver mantenuto le promesse, anche se non tutto è andato secondo i piani. Rivendica la Premier una stabilità che ha reso l'Italia più credibile e affidabile, lo spread basso e la riduzione del deficit, pur mancando l'uscita dalla procedura di infrazione, l'aumento degli occupati, il taglio del cuneo contributivo, la riforma del fisco, l'avanzamento del PNRR, e continua a scommettere su Piano Mattei e accordo con Tirana, soluzioni studiate per frenare il fenomeno migratorio, ma che hanno incontrato più di un ostacolo. Le sentenze sui centri in Albania hanno rappresentato, insieme al caso Almasri, i momenti più tesi nel costante scontro istituzionale con la magistratura. E sempre l'immigrazione, primo fronte nel duello carsico con Macron, ha causato attriti anche con la Spagna sulla vicenda Ceuta e con la Germania sui cosiddetti dublinanti. Risale inizio mandato invece il primo segnale sulla sicurezza con il decreto rave e c'è la consapevolezza che su questi terreni si giocherà buona parte della campagna elettorale della sfida a destra con Vannacci. Se il nuovo sistema di voto, dopo lo scivolone in aula e le tensioni tra alleati, potrebbe vedere la luce in autunno, le riforme costituzionali restano un tasto dolente. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è stravolta dalla consulta e il riordino della giustizia bocciato dagli elettori. La sconfitta al referendum ha rappresentato senz'altro il momento più complesso per Meloni, che subito dopo ha imposto le dimissioni a Santanchè del Mastro, evitando però il rimpasto, e inaugurato la fase 2 del governo. Il sostegno a Kiev, garantito dall'inizio nonostante i distinguo interni, resta, ma con linguaggio più sfumato. Rimane solido il rapporto costruito con von der Leyen, mentre si è logorata la relazione, inizialmente special, con Trump ed è caduta l'ambizione di farsi ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Causa della rottura, soprattutto il mancato supporto italiano all'attacco all'Iran, ed è stato l'inquilino della Casa Bianca a certificare lo strappo personale, riferendo di una foto implorata al G7 di Evian dalla Premier, che ha poi reagito sui social. Con la sua presenza all'Assemblea ONU, che resta in bilico, vedremo la risposta al New York Times sull'eventualità di un confronto con il tycoon dopo l'estate.
1: Femminicidio, suicidio nel Fiorentino lungo la 1. Un uomo avrebbe teso un agguato alla ex che prima di essere spinta giù da un cavalcavia aveva provato a chiedere aiuto chiamando il 112. Sentiamo Andrea Marotta.
6: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo.
1: La nostra rubrica di cultura e spettacolo, Tutti i frutti, che per l'occasione mostra del cinema, si sposta a Venezia. Vediamo insieme. Tutti i frutti, oh Rudy, tutti i frutti, oh Rudy, tutti i frutti, oh Rudy.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Inc, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Inc. di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous, something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori, e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti. E come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino a oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hard.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
8: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltavi alla radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità. Almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano. E lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
11: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
4: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
12: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
13: No.
12: Penso sempre che poi se faccio comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchia, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, mal comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
14: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
15: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
12: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare, in generale comunque riguarda i budget, i finanziamenti dei film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
4: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
12: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
13: Un film che guarda al passato per leggere il presente, La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
16: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 1954 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia, e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere, quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
17: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
16: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano, e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
4: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
18: Good morning. It's been as lieben.
19: Because I saw photos of Robert Capa of him, not the ones.
1: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
19: Extremely courageous.
17: Che fotografia è?
18: Yeah, jealous.
16: Il discorso della memoria, che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Una buona giornata a tutti voi in un contesto meteorologico ancora pienamente estivo, nonostante siamo alla prima settimana di settembre. Continua a dominare l'alta pressione e continuano a dominare masse d'aria che arrivano da latitudini subtropicali. La risultante è un tempo prevalentemente soleggiato, ma anche molto caldo. Del resto, lo vediamo in questa sequenza di immagini, la simulazione del comportamento delle nubi e delle piogge ci mostra una quasi totale assenza sia delle prime che delle seconde sul nostro territorio. Andando a vedere la grafica relativa proprio a quanto atteso per oggi, vediamo però un po' di incertezza, di instabilità possibile sull'Appennino meridionale calabrese e poi sui monti della Sicilia orientale, uniche zone dove ci sarà qualche annuvolamento in più in un contesto di nubi quasi del tutto assenti sul paese. C'è un po' più di vento però, andiamolo a cercare, e lo troviamo sul basso Adriatico e sullo Ionio, a tratti anche sul Tirreno, dove i colori sottostanti sono più accesi, indicano un moto ondoso del mare a tratti più accentuato, ma comunque, così come il vento, sarà in attenuazione anche il moto ondoso del mare nel corso di questa giornata. Andiamo quindi verso un weekend decisamente tranquillo, ma molto caldo. Queste le temperature attese, ancora valori decisamente elevati, se li vediamo così arealmente sull'intero territorio, ma lo sono naturalmente anche nel particolare dei nostri capoluoghi di regione, i 36 gradi di Bologna, di Roma, di Aosta, i 37 di Firenze sono valori certamente elevati anche e soprattutto per questo periodo. Anche vero però che questo dovrebbe essere l'ultimo fine settimana o comunque gli ultimi giorni di temperature così alte, perché poi da metà della prossima settimana in poi andremo verso un cambiamento di regime atmosferico. È tutto, vi auguro buona giornata, arrivederci.

0: Germania, Francia e Polonia mettono a punto una strategia per difendersi dagli attacchi ibridi russi. Incontro a Macron e Starmer sullo stesso tema, passi bruschi e goffi, commenta Putin. Il governo taglia il traguardo di longevità nella storia della Repubblica. Meloni è anche la prima donna premier in Italia, la prima di destra, festa di Fratelli d'Italia a Bari. Aperta un'indagine sui membri delle forze armate aderenti al partito di Vannacci, avrebbero infranto il dovere di neutralità e di difesa dei valori della Costituzione a cui i militari sono tenuti. Orrore nel Fiorentino, rapisce, lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna, la getta da un viadotto sulla 1, poi si suicida lanciandosi nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. Arriva GPT-6 Astra, svolge lavori complessi, supervisiona altri sistemi di intelligenza artificiale, spiegano ad OpenAI, però spaventa perché può equivalere o superare la capacità cognitiva umana. Mostra del cinema di Venezia, oggi due film con in comune il tema del confronto psicologico con i propri demoni, Mr. Nelson, Did You Kill People, di Tsukamoto e 15-18esimi di Cannes. Ancora ben trovati da Renews 24, la guerra ibrida di Putin, la risposta europea a Weimar in Germania, il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno avanti comunque le indagini sui droni esplosivi a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio. Sentiamo l'inviata a Berlino Romana Fabrizi.
1: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Vadeful. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Vadeful che la Russia chiuda il Goethe Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde & Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
0: E delle provocazioni russe hanno discusso ieri il premier britannico Burnham e il presidente francese Macron nelle ore in cui Londra richiamava l'incaricato d'affari russo. Persino la famiglia reale corre ai ripari contro possibili cyberattacchi, ma sentiamo per tutti i dettagli la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
2: Il premier Burnham ha convocato l'incaricato di affari russi per chiarimenti sulla vicenda dell'attacco con un drone all'aeroporto tedesco di Lipsia. Il Regno Unito è obiettivo dichiarato della guerra ibrida di Mosca e la sicurezza del paese e dell'Europa deve essere garantita in un momento di minacce crescenti. Burnham ha ricevuto a Downing Street il presidente francese Macron con la moglie Brigitte e ha voluto condividere con lui le preoccupazioni e le strategie per il futuro. L'impegno comune a sostegno dell'Ucraina, la Gran Bretagna avvierà una linea locale di produzione di missili Scalp e la coalizione dei volenterosi rendono ancora più esposta a minacce e attacchi ibridi il Regno Unito.
3: Non si tratta di una minaccia convenzionale, la osserviamo nello spazio cibernetico digitale. Si registrano sempre più attacchi alle infrastrutture critiche e a quelle civili.
2: E sotto attacco informatico potrebbe finire anche la famiglia reale. I sistemi tecnologici sono obsoleti ed esposti a rischi potenziali. Per questo il governo ha deciso uno stanziamento di 1 milione di sterline per ammodernare e mettere in sicurezza i siti web dei Windsor, che già negli anni passati sono andati in tilt.
0: E la guerra ibrida portata avanti dalla Russia punta a colpire soprattutto le industrie che forniscono aiuti militari a Kiev, dove sono attesi nei prossimi giorni gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Intanto nella notte c'è stata una nuova ondata di bombardamenti, si sono abbattuti sul paese, come ci racconta la nostra inviata Raffaella Cosentino, che si trova proprio ad Odessa. A te, Raffaella.
4: Eh sì, già si sa che ci sono stati diversi morti, uno anche qui a Odessa, dove un drone ha colpito una casa indipendente, una casa privata, un'altra persona sarebbe rimasta ferita, un morto e diversi feriti anche a Zaporizhia, e due agenti di polizia sono stati uccisi da un attacco russo vicino a Pavlograd e un altro agente è rimasto ferito. Noi abbiamo potuto sentire intorno alle 4:30 del mattino la contraerea in azione proprio qui a Odessa, dove ogni notte ormai si ripetono questi attacchi con droni, con morti e feriti. Ne avevamo visto e raccontato uno anche ieri su un palazzo residenziale di 20 piani. Poi c'è anche da dire che a Kiev la situazione è molto difficile per l'uso massiccio da parte della Russia dei droni jet, che stanno distruggendo la vita quotidiana degli abitanti della capitale, perché gli attacchi sono continui giorno e notte, quindi non solo più massicci attacchi notturni ma continue sirene, continui allarmi aerei, che quindi rendono molto difficile proseguire la vita quotidiana, la normalità nella capitale ucraina. E proprio a proposito di questi attacchi, il presidente ucraino Zelensky ha detto: il nemico non va in vacanza, ma in un messaggio alla popolazione ha detto di aspettarsi l'arrivo nei prossimi giorni degli emissari di Trump, i mediatori che dovrebbero venire a Kiev e poi anche a Mosca, ma non c'è ancora una data su questo. Poi gli attacchi ucraini in Russia, un attacco con droni avrebbe colpito una nave russa a Sochi, nel porto di Sochi, e un altro attacco con droni, che non è ancora però confermato dagli ucraini, avrebbe colpito un impianto militare russo a ben 1300 chilometri dal territorio ucraino. E per ora da Odessa è tutto, a te.
0: Grazie Raffaella. Nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e gli Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe, ma ci dice di più in diretta la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta. Teliana.
5: Putin apre alla pace, lo fa intervenendo al Forum Economico Orientale di Vladivostok dopo un lungo intervento sull'economia russa, in particolare sui rapporti con la Cina, la cui cooperazione è in netto aumento. Putin dice c'è una possibilità per un accordo di pace con Kiev. Dice anche che i contatti tra l'intelligence di Mosca e di Kiev stanno continuando, però avverte anche che le minacce recenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei che sorvolano i cieli russi ostacolano e complicano il processo di pace. Putin loda anche l'impegno di Trump, che sta favorendo il dialogo con la Russia, e auspicherebbe anche la partecipazione e il sostegno di altri paesi ai negoziati di pace. Ma intanto non si ferma la tensione con Berlino, anzi cresce, e sempre da Vladivostok è intervenuto il ministro degli esteri Lavrov, che ha accusato Merz, il cancelliere tedesco, di avere delle ambizioni militariste. Lavrov ha anche detto che le accuse contro Mosca sono infondate, secondo lui, e che è annunciato la chiusura dei Getty Institute in tutto il paese. In questo dibattito è intervenuto anche il Cremlino, che ha fatto sapere che Merz si muove, fa il duro perché cerca consensi all'interno della Germania, ma poi fa delle mosse abbastanza goffe. Peskov ha detto, il portavoce, non saremo noi i primi a interrompere il dialogo e le relazioni diplomatiche con la Germania. Linea a voi.
0: Grazie Eliana. E oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, così la Premier Meloni poco fa con un post sui social. È un dato, prosegue il Presidente del Consiglio, che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità, perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente ad una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Il servizio di Gabriele Martelloni.
6: Sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra. È come vivere sull'ottovolante, ama ripetere sui quasi 4 anni alla guida del governo. Manca solo l'invasione delle cavallette, l'altra battuta con cui evidenzia le molteplici sfide affrontate. Guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente, G7 in Puglia e minacce ibride al continente, in un contesto di progressivo sfilacciamento del rapporto transatlantico. Si era presentata al Parlamento Giorgia Meloni come prima donna a Palazzo Chigi, un underdog pronta a stravolgere i pronostici, e raggiunto il record di longevità dell'esecutivo, è convinta di aver mantenuto le promesse, anche se non tutto è andato secondo i piani. Rivendica la Premier una stabilità che ha reso l'Italia più credibile e affidabile, lo spread basso e la riduzione del deficit, pur mancando l'uscita dalla procedura di infrazione, l'aumento degli occupati, il taglio del cuneo contributivo, la riforma del fisco, l'avanzamento del PNRR, e continua a scommettere su Piano Mattei, accordo con Tirana, soluzioni studiate per frenare il fenomeno migratorio, ma che hanno incontrato più di un ostacolo. Le sentenze sui centri in Albania hanno rappresentato, insieme al caso Al-Masri, i momenti più tesi nel costante scontro istituzionale con la magistratura, e sempre l'immigrazione, primo fronte nel duello carsico con Macron, ha causato attriti anche con la Spagna sulla vicenda Ceuta e con la Germania sui cosiddetti dublinanti. Risale inizio mandato invece il primo segnale sulla sicurezza con il decreto rave, e c'è la consapevolezza che su questi terreni si giocherà buona parte della campagna elettorale della sfida a destra con Vannacci. Se il nuovo sistema di voto, dopo lo scivolone in aula e le tensioni tra alleati, potrebbe vedere la luce in autunno, le riforme costituzionali restano un tasto dolente. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è stravolta dalla consulta e il riordino della giustizia bocciato dagli elettori. La sconfitta al referendum ha rappresentato senz'altro il momento più complesso per Meloni, che subito dopo ha imposto le dimissioni a Santanchè e Del Mastro, evitando però il rimpasto, e inaugurato la fase 2 del governo. Il sostegno a Kiev, garantito dall'inizio, nonostante i distinguo interni, resta, ma con linguaggio più sfumato. Rimane solido il rapporto costruito con von der Leyen, mentre si è logorata la relazione, inizialmente special, con Trump, ed è caduta l'ambizione di farsi ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Causa della rottura, soprattutto il mancato supporto italiano all'attacco all'Iran, ed è stato l'inquilino della Casa Bianca a certificare lo strappo personale, riferendo di una foto implorata al G7 di Evian dalla Premier, che ha poi reagito sui social. Con la sua presenza all'Assemblea ONU, che resta in bilico, vedremo la risposta al New York Times sull'eventualità di un confronto con il tycoon dopo l'estate.
0: Sempre acceso il dibattito politico, animato dalle tensioni tra Europa e Russia, lo scontro sulla legge elettorale. Ma ci aggiorna in diretta da Montecitorio Francesca Biaggiotti. A te, Francesca.
7: Eh sì, buongiorno. Allora, naturalmente la maggioranza si appresta a celebrare questa durata, diciamo, del governo di Giorgia Meloni. Questa mattina Maurizio Lupo, in un'intervista al Corriere della Sera, ribadisce come la stabilità sia un valore che è stato conquistato proprio da questo governo, e ribadisce però non dobbiamo festeggiare, dobbiamo giudicare il lavoro fatto, soprattutto raccontarlo agli italiani, e poi appunto apprestarci in questo prossimo anno di governo a fare nuove misure, così dice il leader di Noi Moderati. Naturalmente Fratelli d'Italia rivendica già da ieri i risultati a livello economico, ovviamente da tutt'altro lato diciamo la vedono i leader dell'opposizione. Elly Schlein questa mattina, in un'intervista all'Espresso anticipata proprio ieri, ha ribadito: sono stati 4 anni buttati, di fatto Meloni non è riuscita a incidere, zero riforme anche per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, naturalmente riferendosi alla riforma della giustizia bocciata dal referendum dagli elettori, e poi naturalmente la riforma costituzionale sul premierato. E quindi di questo si discute, ma la legge elettorale entra nel vivo, la prossima settimana si discute in aula, ma già si discutono gli emendamenti in commissione. Approvato quello sulle preferenze dalla maggioranza, voluto dalla maggioranza, quindi probabilmente entrerà nella nuova legge elettorale. Ancora da capire che cosa accadrà sull'emendamento sul ballottaggio proposto da Pera, diciamo adesso con Fratelli d'Italia, ma sul quale non c'è diciamo unità di intenti anche all'interno della maggioranza, con la Lega che è decisamente negativa. Poi, lo dicevi, sullo sfondo rimangono le tensione all'interno degli schieramenti sul posizionamento rispetto alla Russia, ricordiamolo, con Tajani che dice ci sono ingerenze russe per il voto nel nostro paese, e Salvini invece che ribadisce c'è una sorta di ansia antirussa. È tutto.
0: Grazie Francesca. La Procura Militare avvia accertamenti preliminari a seguito di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, che segnala la presenza di commilitoni che hanno aderito a Futuro Nazionale. Gli accertamenti serviranno a verificare, secondo il procuratore Marco De Paolis, l'eventuale sussistenza.

0: L'escalation nel Golfo Persico viene ridimensionata dal vicepresidente Vance che definisce la guerra contro l'Iran a semplici operazioni militari. Intanto Washington rivendica il controllo del Golfo, dello Stretto di Hormuz. Andiamo nei dettagli con l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
1: When the Iranians shoot at commercial shipping,
2: Nuovi negoziati? Quando Teheran smetterà di prendere di mira le navi commerciali sullo Stretto di Hormuz? Il mio consiglio agli iraniani è di smetterla di comportarsi da pazzi. Trump affida al suo vice Vance il punto sulla guerra in Iran, anche se alla domanda terminerà entro le elezioni di metà mandato a novembre, Vance risponde: non la definirei una guerra. La situazione a Hormuz, afferma il vicepresidente americano, è tornata praticamente a quasi 3 mesi fa. E sono fonti vicine alla Casa Bianca a dichiarare alla CNN che Washington ha ormai il pieno controllo sullo stretto. Martedì le nostre forze hanno scortato 40 petroliere, cioè 18 milioni di barili di petrolio. Prima del conflitto ogni giorno ne transitavano 20 milioni. E sempre da fonti di stampa filtra una disposizione del capo del Pentagono Hegseth, il dispiegamento di navi americane 19 e truppe 50.000 soldati esteso fino al 2027. Una proroga che per Trump significa mani libere ed è lui stesso ad affermarlo. Ci stiamo preparando per ogni eventualità. Produciamo munizioni a un ritmo senza precedenti, scrive su suo social. Per ora le teniamo per noi, ma le vendite agli alleati riprenderanno presto. E torna ad attaccare la precedente amministrazione. Biden, tuona, ha fornito all'Ucraina a costo zero molte più munizioni di quante ne abbiamo utilizzate in Iran. Non importa se è in ritardo, ma presenteremo all'Europa il conto di tutte queste armi.
0: Intanto l'Iran minaccia una guerra asimmetrica su più livelli in risposta agli attacchi degli Stati Uniti. Andiamo in diretta dalla corrispondente Anna Mazzone. Anna.
3: Sì, buongiorno. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz riaprirà solo dopo il via libera dei Pasdaran e quando Washington tornerà a rispettare gli impegni inclusi nel memorandum di Islamabad. Intanto, secondo il New York Post, l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana di concordare con l'Iran il passaggio delle navi proprio nello stretto di Hormuz. E prosegue il blocco navale imposto dagli Stati Uniti, mentre l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. I proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalle difese aeree dei due paesi del Golfo, ma tutta la regione è seriamente preoccupata per il rischio di una nuova escalation. I Pasdaran minacciano di continuare l'offensiva contro gli americani e i loro alleati finché gli Stati Uniti non si pentiranno dei crimini commessi. Teheran denuncia l'uccisione di almeno 18 civili durante gli ultimi raid americani. Tra questi 5 stavano partecipando a un matrimonio nel sud del paese. Tra loro ci sarebbero anche due bambini. Secondo la mezzaluna rossa iraniana sarebbero oltre 140 feriti. Ma nonostante tutto la diplomazia non si è fermata. Proprio in queste ore si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo dei negoziati e arrivare a una soluzione definitiva del conflitto.
0: Grazie Anna, grazie ad Anna Mazzone. Le tensioni internazionali si riflettono sull'economia globale, uno dei temi al centro della 52esima edizione del Forum Ambrosetti, al via oggi a Cernobbio, dove si trova l'inviata Anna Trebbi. A lei la linea subito. Anna.
4: Buongiorno da Cernobbio. Buongiorno da Cernobbio. Si apre oggi in un momento molto delicato la 52esima edizione del forum della European House Ambrosetti. Ad aprire i lavori sarà un messaggio del capo dello Stato Mattarella, poi l'intervento dell'amministratore delegato del gruppo De Molli. Presenti oggi sul palco anche il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che parlerà di competitività e di attrattività della competizione a livello economico, e poi ci sarà anche il ministro degli esteri e vice premier Tajani, che parlerà delle grandi sfide globali, perché oggi è il giorno dedicato alle sfide mondiali, mentre domani ci si dedicherà di più alla parte europea, per chiudere poi più sull'Italia nella giornata di domenica mattina. Era atteso oggi anche l'intervento della premier Meloni, che però non riesce a partecipare neanche in video collegamento, come non ci sarà neanche il Zelensky, che negli anni passati ha portato la propria testimonianza dall'Ucraina, ma quest'anno non riesce ad intervenire. I panel sono molte le presenze anche da parte straniera. Vi anticipo subito che domani ci sarà il presidente del Consiglio europeo

0: Costa, e poi dopo avremo anche un confronto europeo che si annuncia abbastanza acceso, con Bardella del Rassemblement National e Vannacci del Futuro Nazionale. Per il momento da Cernobbio è tutto, la linea a voi.
1: Femminicidio e suicidio nel Fiorentino, lungo la 1. Un uomo avrebbe teso un agguato alla ex che, prima di essere spinta giù da un cavalcavia, aveva provato a chiedere aiuto chiamando il 118. La ricostruzione di quanto accaduto ad Andrea Marotta.
2: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo.
1: A finale ligure, nel Savonese, un uomo è stato trovato morto in casa insieme a moglie e figlio di 14 anni. È stato rinvenuto anche un biglietto. Sarebbe stato lui ad ucciderli prima di poi togliersi la vita. Sentiamo Luca Forlani.
3: Ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore.
1: Arriva GPT-6 Astra. Secondo i creatori di OpenAI si tratta del modello più potente mai rilasciato. Il lancio arriva dopo un rinvio legato alle sue preoccupanti capacità cyber. Astra, in altri termini, ha la capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, oltre a coordinare e istruire altri sistemi di intelligenza artificiale. Questi risultati spiegano l'entusiasmo, ma alcuni dettagli invitano a una grande cautela. Secondo il presidente della società informatica Brockman, GPT-6 potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale, un sistema informatico ipoteticamente capace di eguagliare o superare addirittura la capacità cognitiva umana in qualsiasi compito intellettuale. Terza giornata della mostra del cinema a Venezia, vediamo quali sono i film in concorso. La linea subito a Laura Squillaci.
4: E sì, buongiorno, altri due titoli in concorso per il Leone d'Oro: e Place to Heal di Cedric Kahn e Mr. Nelson, Did You Kill People di Shinya Tsukamoto. Ma c'è molta Italia anche oggi alle giornate degli autori balcanica con Matilda De Angelis, mentre nella sezione Orizzonti La città dei vivi con Valerio Mastandrea, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
5: John Malkovich torna al Festival di Venezia dopo 7 anni. Eccolo sul tappeto rosso insieme agli altri protagonisti di Wild Horse 9, il nuovo film del regista britannico Martin McDonagh. Uno stile cinematografico caratterizzato da dialoghi feroci, humor nero, violenza improvvisa e profonda malinconia, che ritroviamo anche in questa storia, ambientata nell'isola di Pasqua alla vigilia del colpo di stato del generale Pinochet. John Malkovich e Sam Rockwell sono due agenti della CIA inviati sull'isola che devono fare i conti con il loro passato oscuro e le cospirazioni del presente. Non si è mai parlato abbastanza del ruolo della CIA nel golpe di Pinochet, ha dichiarato il regista in conferenza stampa. Sul red carpet anche Rooney e Kate Mara, protagoniste del nuovo lavoro di Werner Herzog, che proprio qui a Venezia lo scorso anno prese il Leone d'Oro alla carriera.
6: In church? No, he's not in church.
5: Bucking Faster, titolo del film, è il lapsus che pronunciano simultaneamente due sorelle che vivono in perfetta simbiosi. La storia del film, ispirata a fatti veri, è tutta incentrata su come il mondo osserva la loro diversità. Fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La storia di un libraio di una strada romana che accoglie in casa sua giovani migranti e finisce con l'essere arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Film che solleva l'eterna domanda: chi è per noi lo straniero? Un possibile amico o un potenziale nemico?
1: Ed è tutto per questa edizione, qualche minuto di pausa, poi le notizie del traffico, la nostra rassegna stampa con Paolo Cappelli, restate con noi.

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità, viabilità agevolata dal bel tempo previsto su gran parte del territorio. Un venerdì di partenze, previsto traffico intenso nelle prossime ore, flussi intensi attesi anche per la giornata di domani, sabato nel pomeriggio e domenica, sempre nel pomeriggio da bollino rosso. Per agevolare la circolazione, domenica sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento sulle strade due criticità: in A10 4 km di coda per lavori tra l'A7 e lo svincolo Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia, mentre in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est in direzione di Firenze. Ci spostiamo poi a Genova per segnalare disagi per lo sciopero del trasporto pubblico locale con criticità tra le 9.30 e le 17. Infine ci spostiamo a Venezia, dove è in corso la mostra internazionale d'arte cinematografica. Fino al 12 di settembre è previsto un aumento di traffico in direzione di Venezia in A4 e sulla tangenziale di Mestre, mentre a Lido attivo un divieto di circolazione e chiusura al traffico di Piazzale Casinò con limitazioni al transito in lungomare Marconi. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
1: Montebottone ha linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo a soli 699 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
2: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
4: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
6: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
7: No!
8: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
6: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
9: Tuffa, io ho esultato per un gol del rivale.
10: Figliola, in Europa è concesso.
11: Si la mette al centro, Lautaro!
12: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
13: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
10: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
14: Vince l'Europa League!
1: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
15: Andate e guardatele tutte.
16: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
17: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
18: E questa sarebbe la camera con vista.
19: Preve un colpo di fortuna.
6: Qui serve un colpo di genio.
5: Prenotato da soli?
0: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

Buongiorno, l'orrore di un episodio di cronaca, l'omicidio-suicidio da un viadotto dell'autostrada nel Fiorentino e ancora l'ambiguità di Vladimir Putin, i conflitti in corso e il dialogo, il negoziato tenuto aperto o semichiuso con l'Occidente sono alcuni dei temi che dominano le prime pagine dei quotidiani oggi, accanto a quel passaggio importante e significativo di questa settimana al Consiglio regionale del Veneto che sembra riaccendere i riflettori anche in Parlamento sulla necessità di una disciplina nazionale e dunque di una nuova cornice di legge sul fine vita. Questi i temi in evidenza e partiamo proprio da qua con la scelta della stampa con un'avvertenza. La chiave di lettura dei quotidiani oggi non può prescindere da una cifra: 1413 sono i giorni del record a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, il che rende questo il governo più longevo della storia repubblicana. Ma andiamo sulla stampa, eccolo il titolo d'apertura: fine vita, il muro di Meloni. Dopo il via libera in Veneto, il governo non impugnerà le norme della regione. Maggioranza però divisa, Forza Italia che insiste, il no invece di Fratelli d'Italia all'approvazione di un po', ecco il problema introdotto dalla pronuncia del Consiglio regionale del Veneto. Cirio e Fontana, altri presi, va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Intanto la stampa ci ricorda gli altri temi che sollecitano un'azione e che sono in primo piano nell'agenda di governo. Il caro carburanti, naturalmente, pieno nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel. Allo studio del governo bonus carburanti selettivi, ipotesi prezzo ridotto per tutti solo per altri 5 giorni. E poi la riflessione di Pietro Reichlin: attenzione perché gli sconti fiscali non sono il rimedio, sostanzialmente rischiano di essere mangiati, diciamo così, dall'evoluzione del contesto internazionale. Sulla prima della stampa anche la foto che ci rimanda al cinema e a Venezia, alla mostra d'arte cinematografica, l'intervista a Jane Fonda: non ho paura di Trump, anche a destra l'America non ne può più, il senso di vivere, lottare, dice indomita Jane Fonda. Ma dicevamo, è una maggioranza spaccata sul fine vita, così la descrive la stampa nelle pagine interne. Fratelli d'Italia vuole evitare la legge prima del voto, il governo non si opporrà all'iniziativa veneta, ma il partito di Meloni teme un effetto boomerang alle urne. La linea comune di Cirio e del leghista Fontana: serve invece un provvedimento del Parlamento. E ancora su questo l'intervista a Stefania Craxi: superiamo gli opposti ideologismi, dice, ce lo chiede l'opinione pubblica, la capogruppo di Forza Italia al Senato, che dice bisogna intervenire, dunque non si può ignorare la sollecitazione arrivata anche da una regione a guida centrodestra come il Veneto. Bisogna intervenire, anche i cattolici ne sono consapevoli, e dunque se è questo l'ostacolo, il rischio boomerang identificato e ricordato nel titolo dalla stampa per Stefania Craxi, bisogna avere il coraggio di affrontarlo, sapendo che in realtà anche nella componente cattolica c'è una spinta per una disciplina a livello nazionale di questa fattispecie. Ancora sulla stampa: no al far west degli enti locali, un occhio al modello veneto, così la Chiesa prepara la linea, sempre a proposito della posizione cattolica. Nelle prossime

Ore si pronuncerà la Pontificia Accademia per la Vita, ci dice Giacomo Galeazzi, sempre attento alle vicende vaticane, no all'accanimento terapeutico, ma cure palliative e obiezione di coscienza, questa è la linea che emergerà appunto dalla pronuncia della Pontificia Accademia per la Vita. Ma dicevamo, questo è un giorno particolare, caratterizzato da una cifra, quel 1413, che rende questo governo più longevo della storia repubblicana. E allora, il giornale: il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica. Primo, dice il giornale, che non ha dubbi, e da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di chi? Di Berlusconi, caro inevitabilmente al giornale. E allora la riflessione affidata a Tommaso Cerno: l'eccezione diventi normalità, e questa è la chiave di lettura proposta da Cerno, di cui andiamo subito a leggere il punto. Una volta la stabilità arrivava dall'estero, dai governi britannico, tedesco, e invece adesso arriva dall'Italia. Ci siamo riusciti con una premier che resiste e una coalizione che ha saputo navigare tra guerre e crisi internazionali, ma non dovrebbe essere la luna, dovremmo essere la terra, perché festeggiare è un dovere costituzionale come un'impresa che rovescia pronostici e gufi. La carta non chiedeva la luna, chiedeva stabilità. L'Europa è diventata un laboratorio di precariato politico, al contrario, e noi soliti ultimi della classe, abbiamo invece compiuto la rivoluzione più banale: rispettare il voto e la parola anche quando sembra difficile o scomodo. L'augurio, finita la sbornia da record, giusta ci mancherebbe, è che questa anomalia si faccia norma, perché la vera vittoria dell'Italia sarà il giorno in cui smetteremo di contare i giorni, quando la stabilità sarà finalmente la nostra nuova banale quotidianità, conclude Tommaso Cerno sul giornale. Restiamo su quotidiani d'area, vicini alla premier. 1413 ci ricorda l'identità è record, anche se poi l'identità dice adesso però, eccolo qua, vedete, adesso però manca l'anno più lungo, le difficoltà di questa fine legislatura per Giorgia Meloni. Il secolo d'Italia, fondato sul lavoro, il governo Meloni in 4 anni ha creato 1.300.000 nuovi posti stabili. L'occupazione, il fiore all'occhiello di questo governo, perché il numero di disoccupati è ai minimi storici, sotto la media dei paesi dell'Unione Europea, 5,8 il tasso rilevato dall'Istat a luglio. Cifre così basse non erano mai arrivate in tanti anni per le rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica. Da qui la gioia di Libero. Tiè, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora è il premier più longevo della storia repubblicana. Qual è il segreto? Il segreto della destra, ironizza Alessandro Sallusti, è la sinistra. Ecco il segreto di longevità di Giorgia Meloni e del suo governo: il realismo della destra conservatrice contrapposto all'utopia demagogica della sinistra. Il problema non è quanto ci stiano simpatici Trump, Netanyahu o von der Leyen, quanto antipatici Putin o i palestinesi di Hamas. La questione è: fuori da una leale alleanza con il blocco politico, finanziario e militare occidentale, che non è il paradiso terrestre, gli italiani sarebbero meglio o peggio? L'Italia sarebbe più o meno sicura? L'economia crescerebbe di più o di meno? Siccome le risposte giuste sono le seconde, e certo saremmo messi peggio in tutti i campi, e c'è poco da spaccare il capello in quattro con i se e con i ma. L'Italia del governo dei record è certo un paese più concreto, serio, affidabile dentro e fuori i suoi confini. Lo dicono gli italiani, lo sostengono i numeri. Il resto, solo propaganda e frustrazione, taglia corto Sallusti. Ancora Il Tempo, l'alternativa appunto, un argine di nome Giorgia. Non solo record di durata, Giorgia Meloni è oggi l'ultimo ostacolo rispetto ai pieni poteri nel 2027 per la sinistra peggiore d'Europa. Ecco perché l'argine. Altro che Vannacci e Conte, il campioncino di Mosca, Pechino, Teheran, più un mix di patrimoniali, giustizialismo e selvaggia propaganda TV. Evitiamo quest'incubo, dice il quotidiano di Daniele e Capezzone. La verità, eccola l'alternativa. Modello Emilia-Romagna, specchio della sinistra, il PD toglie il bus ai poveri e lo regala agli immigrati. La giunta De Pascale abolisce gli aiuti per il trasporto pubblico gratuito ai minori di famiglie meno abbienti. Il sindaco Lepore recepisce la direttiva ma mantiene i fondi per garantire condizioni di favore agli stranieri. Una sinistra che è un vero spauracchio per la verità, anche allargando lo sguardo all'Europa. Spagna, Sanchez ormai è isolato, va in aula al congresso, al Parlamento spagnolo a Madrid ieri, su Ceuta, e si becca del bugiardo, riferimento della verità
è al fatto

0: perché Sanchez ha negato che l'esecutivo spagnolo disponesse di informazioni certe su quello straordinario afflusso di migranti avvenuto nell'exclave spagnola nel continente africano, Ceuta appunto, quando invece sia il Ministero della Difesa sia il Ministero dell'Interno è emerso che avevano dei rapporti di intelligence. Ma dicevamo l'alternativa, allora andiamo a vedere la copertina dell'Espresso di questa settimana. L'alternativa appunto, il volto è quello di Elly Schlein, prima al programma dell'Alleanza, sanità, scuola, lavoro, i diritti contro l'onda oscurantista. Non faremo alla destra il regalo di dividerci, dice Schlein, e anche su Kiev troveremo l'intesa, naturalmente i rapporti col Movimento 5 Stelle. Parla la segretaria Demme, Meloni, 4 anni buttati. Se è così, allora la chiave di lettura è evidentemente ben diversa da quella che vedevamo sui quotidiani più vicini ai lettori di centrodestra. Il Secolo XIX, quotidiano genovese, Conte e Orlando, prove di coalizione, dove alla festa dell'Unità di Genova si chiami Alleanza per la Costituzione. È la coalizione di centrosinistra. Dialogo a Genova tra leader Movimento 5 Stelle e l'ex ministro, l'ex premier che dice sì alle primarie, ma non siano divisive, questo il confronto tra PD e Movimento 5 Stelle. Il Foglio, su cosa giudicare il record meloniano? Sull'ordinario, il governo fatica a raggiungere la sufficienza, dice il quotidiano di Claudio Cerasa, ma in un'epoca di sfide non ordinarie, un governo si giudica su altro. E su cosa? Su scelte di campo. E qui ce n'è una che a giudizio del Foglio va letta prima di tutte le altre, quella sull'Ucraina. Lì Giorgia Meloni non ha sbagliato e questo è il vero successo non rivendicato, peraltro perché forse impopolare, dei 1413 giorni a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni a giudizio del Foglio. Per il Fatto Quotidiano è qui la festa, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo, Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare. All'interno il quotidiano analizza fatti e dati di questo flop: riarmo, migranti, RAI, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico banca, energia e ancora le riforme mancate e qualche scandalo. Insomma, scrive Marco Travaglio, questi sono 4 anni buttati. Perché? Perché 4 anni fa Giorgia Meloni aveva una grande occasione, spogliarsi degli abiti di capofazione per indossare quelli di rappresentante di tutti e conquistare consensi fuori dal suo recinto, senza recidere le radici del suo passato, che non è il fascismo del Duce, come troppi superficialmente dicono, ma la destra sociale, legalitaria, multipolare, eurocritica e anti-americana. Quella che, oltre a tanti brutti ceffi e fenomeni da baraccone, affascinava anche Paolo Borsellino e tuttora vanta intellettuali irregolari come Cardini, Tarchi, Veneziani, Buttafuoco, Foa. La Meloni avrebbe potuto, ad esempio, scegliersi un ministro della giustizia borselliniano, anziché il berlusconiano Nordio, mettere agli esteri la difesa due uomini del dialogo col sud e l'est del mondo, anziché i pappagalli Nato, Tajani e Crosetto. E conclude Travaglio, ha preferito invece tirare a campare, rinnegando il sovranismo degli interessi dell'Italia, se no sarebbe durata 4 mesi però, non 4 anni. Più il prossimo semestre di agonia che passerà straparlando di legge elettorale con l'incubo dei fascisti, veri quelli, di Vannacci cresciuti e moltiplicati dai suoi tradimenti. Il presepe completo del quadriennio lo trovate nel nostro inserto, diversamente dalla Meloni, gli italiani hanno ben poco da festeggiare e, almeno quelli che l'hanno votata, molto di cui pentirsi. Dopo 1413 giorni di vuoto pneumatico, il record di longevità allora per Travaglio non è un merito, diventa un aggravante. Il Riformista, il tagliando, Meloni a Bari festeggia il governo più longevo della storia della Repubblica, parte oggi la campagna elettorale per il 2027 con l'incognita Vannacci, lo iero che dice la nuova legge di bilancio tra conti in ordine, crescita e credibilità, e Nevi di Forza Italia, meno tasse più investimenti, manca per il PD che obietta il paese è fermo sui problemi reali, non li ha affrontati in questa legislatura. Meloni autocelebra il suo governo Governo, titola Il Domani, ma festeggia 4 anni di disastri. Sotto inchiesta al partito di Vannacci, competitor a destra della Premier, a Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate, e qui l'elenco, se volete, ricalca un po' quello che accennavamo contenuto all'interno del Fatto Quotidiano oggi, ma poi la riflessione affidata a Piero Ignazzi di Spalla: la longevità non è un valore, se non addirittura un aggravante, come ricordava Travaglio, se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, ci dice Piero Ignazzi. La stabilità governativa non è un valore in sé, stabilità può essere anche sinonimo di staticità. Nel caso del governo Meloni, la sua longevità si associa all'inazione nei confronti di tutte quelle politiche che avrebbero potuto smuovere l'Italia dalla stagnazione nella quale si trova da anni, dice Ignazzi, a iniziare dalla mancata crescita economica, dall'arretramento sostanziale dei salari, anche ma non solo per effetto dell'inflazione, dalla contrazione dei servizi e dei beni pubblici in genere. Di conseguenza la posizione dell'Italia su una moltitudine di indicatori di sviluppo e di benessere si è inabissata. Il nostro paese è precipitato sotto la media europea, tanto che i nostri punti di riferimento non sono più i grandi paesi europei, bensì quelli più marginali, dalla Bulgaria alla Romania. Una riflessione questa che vedremo ben diversa, ad esempio, sulle pagine del Messaggero. Arriviamo però sul Mattino di Puglia. I 1413 giorni che hanno cambiato Giorgia Meloni, molto poco l'Italia. Perché il Mattino di Puglia? Perché la festa sarà a Bari per il governo più longevo. Dalla Garbatella a Palazzo Chigi, la svolta della ragazza di Borgata che ha realizzato il sogno di essere il primo presidente donna del Consiglio. Dalla A alla Z, tutto quello che è successo o che non è successo, secondo le opposizioni, durante i suoi anni alla guida del paese. Corteo di pullman per festeggiare, ma anche proteste annunciate in Puglia. E allora arriviamo sul Messaggero con le ombre russe di Putin sul voto in Italia, l'indagine su Vannacci, il titolo d'apertura, ma poi i numeri della stabilità, la riflessione nell'editoriale affidata a Marco Fortis, che parla, al contrario di quello che leggevamo sul Domani, di numeri lusinghieri, non soltanto quelli dell'occupazione, non soltanto la tenuta del debito pubblico, non soltanto l'andamento dello spread, ma anche la crescita, i numeri del PIL negli ultimi anni, per la verità non solo quelli del 2022 ad oggi, ma degli ultimi 10 anni, che dimostrano che il PIL italiano è stato terzo per crescita nel G7 da prima del Covid ad oggi e perfino il secondo per PIL pro capite, crescita acquisita dopo alcuni provvedimenti discutibili, forse come superbonus edilizi, ricorda Marco Fortis, ma resta il fatto che la crescita c'è stata e c'è, e la disoccupazione è ai minimi. L'industria italiana è forte, ma paradossalmente in difficoltà a causa della più grande crisi eurotedesca che ci sovrasta e ci rallenta. Va fortissimo il turismo, abbiamo surclassato la Spagna dal 2019 ad oggi. La posizione patrimoniale sull'estero non è mai stata così alta, dice ancora Fortis. Non è più l'Italia con le ruote sgonfie di 15 anni fa. Non è ovviamente solo merito del governo Meloni, è merito soprattutto degli italiani, di imprese e lavoratori. Perciò sarebbe ora che smettessimo di fare ogni giorno degli inutili fact-checking solo operato del governo di turno. Ma non dovrebbe essere questo, ci verrebbe da obiettare il ruolo della stampa, il famoso cane da guardia delle democrazie liberali, ma leggiamo la conclusione di Marco Fortis, ma che ci occupassimo invece di cose più serie, cioè di come andare avanti, possibilmente bene, come nell'ultimo decennio, con qualunque governo verrà. Bene, molto bene, ma allora andiamo sulla Nazione, Meloni vista dagli italiani, esteri ok, e qui l'analisi se volete rimanda anche al giudizio lusinghiero del Foglio, male invece il caro vita. Sondaggio dell'Istituto Piepoli per il Quotidiano Nazionale, fiducia per la Premier al 44%, ed è un dato questo molto molto alto rispetto alle precedenti esperienze di governo, paese però polarizzato, dice ancora il sondaggio della Nazione. Oggi la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e per il fisco. In primo piano a Bari Meloni prepara il rilancio, faremo di più sulla sicurezza, dice nel suo taccuino Marcello Sorgi. I problemi della Meloni, beh, uno su tutti Vannacci, adesso non sa come uscirne, se si allea con Vannacci Meloni Meloni rischia di ridurre i suoi alleati, Tajani e Lega, partiti minori, ma se ne fa il suo secondo avversario, il pericolo, l'incubo ormai, è di farlo crescere Vannacci oltre il limite consentito dalla competizione numero uno con il centro-sinistra. Rapidamente, ancora, Schlein, ci dice La Stampa, verso il comizio show, Conte gira le feste dell'unità, Elly ossessionata da Chigi, chiusura della segretaria Reggio Emilia nell'arena dei concerti, la festa dell'unità, Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per la ricostituzione del partito fascista, servizi segreti che dicono tutelare il voto dalle interferenze russe. E poi, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta da al ponte e si suicida, l'episodio di cronaca, il Gazzettino ancora, le ombre russe su Vannacci, rapidissimamente Russia e voto, l'allarme degli 007, ci ricorda il Corriere della Sera con Federico Rampini che parla del fattore America e ricorda Carrington, il segretario generale della NATO, che sui rapporti con l'America disse purtroppo questi sono gli unici americani che abbiamo, con le elezioni di metà mandato che si avvicinano, la possibilità che il partito di Trump venga ridimensionato torna utile, dice Rampini, la battuta di un inglese ancora più famoso, Winston Churchill, si può sempre contare sugli americani perché facciano la cosa giusta dopo aver provato tutte le altre, aggiungeva però Churchill. Arriviamo così sul manifesto a proposito del contesto internazionale, le chiacchiere da zar, forum economico orientale, Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce, crisi del carburante, voli cancellati, attentati ai suoi generali, scontro con la Germania che continua nei centri culturali, chiuso il Goethe Institut. A proposito di cultura, arriviamo allora al Corriere e alle sorelle terribili. Venezia, mostra d'arte cinematografica, Bucking Foster, Herzog, tratto da una storia vera, che per il Corriere vede Rune e Kate Mara la prima volta insieme, stalker sul set, ossessionate dallo stesso uomo. Ma di che storia si tratta? Lo chiediamo a Francesco Gatti in diretta dal Lido di Venezia.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Sì, Werner Herzog l'anno scorso era qui per il Leone d'Oro alla Carriera, il regista del nuovo cinema tedesco anni 60-70, molto celebrato, Fitzcarraldo, Nosferatu. Qui porta, dopo aver fatto molti documentari negli ultimi anni, un nuovo film di narrazione con le due sorelle, Kate Mara, Rooney Mara, che interpreta la parte di due sorelle, e l'idea del film che lo porta verso un cinema d'arte, un cinema sperimentale. Herzog è uno sperimentatore anche a livello geografico, luoghi del mondo visitati, luoghi dell'anima. In questo caso l'idea è che le due attrici parlano all'unisono, compiono le stesse azioni sceniche, è una trovata senza precedenti, che può anche risultare per lo spettatore inquietante, cringe, strana da vedere, non siamo abituati a una cosa del genere, però è anche una sfida per le due attrici, per gli attori che recitano con loro sullo schermo, e queste due sorelle pare siano esistite veramente, ma poi Herzog naturalmente mette molta della sua fantasia nel percorso. Dunque loro è come se fossero, mi hanno molto ricordato il teatro d'avanguardia anni 70, Raimondi e Caporossi, che erano due attori che in scena compievano le stesse azioni. Dunque, è difficile interpretare i film di Herzog, l'abbiamo anche incontrato ieri, l'intervista è su rainews.it, lui non ama dare spiegazioni, queste due sorelle potrebbero essere due enzimi, due elementi neutri che a contatto con la nostra società fanno emergere il nostro lato oscuro, oppure un film che ci parla di omologazione, oppure di persone che non hanno consapevolezza di sé. Detto questo, non so quanto percorso potrà avere nelle sale, ma qui potrebbe sicuramente vincere dei premi.
0: Forse più leggibile dalla critica che al successo al botteghino, La Stampa, Francesco, ti diamo quest'altro titolo, Orlando Bloom che dice i miei giorni con Herzog, l'attore nel film del maestro tedesco Bucking Foster che dice il suo cinema uno spazio sacro, ha la forma di una poesia, ma gli hanno chiesto, sì, ma lei ha lavorato anche con altri registi, con film assolutamente diversi, che cosa ci può dire di più di Herzog? Poco, perché i suoi film non possono essere paragonati a nulla, non ha mai visto niente di simile e non lo vedrai mai più. E ancora sulla stampa stampa, però, Francesco, parliamo anche di Martin McDonagh e del suo Wild Horse 9, ironici sulla CIA anni 70, e dice la stampa: riflettiamo sui guai di oggi.
1: Sì. Allora, due cose importanti. Questo è uno di quei film che invece può funzionare nelle sale, Wild Horse 9, come è successo una battaglia dopo l'altra, possiamo anche associarli un po', sono dei film anche politici, e può funzionare nelle sale, può andare verso gli Oscar, qui lo hanno scritto molti giornali ieri, soprattutto perché John Malkovich, che lo vediamo inquadrato, c'è la sua grande rinascita, è un attore che era molto forte negli anni 90, le relazioni pericolose nel centro del mirino, Il tè nel deserto di Bertolucci, poi ha collezionato molti ruoli anche da cattivo, di film minori, qui ritrova pienamente se stesso. Nei panni di questo agente della CIA che sta per morire, è di stanza insieme a Sam Rockwell in Cile, è come se non avesse più nulla da perdere, perde anche un po' la memoria, ma quando la ritrova ha tanti ricordi di segreti legati alle operazioni della CIA in varie parti del mondo. Quindi si trovano lì prima del ribaltamento della democrazia nel paese, e la CIA è spaventata da quello che lui potrebbe dire. I film di McDonagh li ricordiamo: In Bruges, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, poi aveva fatto Gli spiriti dell'isola, che era passato proprio qui a Venezia. Si parte sempre dalla commedia, si va verso il dramma, spesso ci sono due uomini, due amici che fanno un loro percorso. In Bruges erano due sicari che facevano questo viaggio in Belgio, qui ci sono questi due agenti della CIA che vanno in vacanza sull'isola di Pasqua.
0: Francesco,
1: questo è un film che funziona benissimo, artisticamente molto elevato.
0: Francesco, ultimo spunto da Repubblica, Amelio, fuori concorso, lo ricordiamo, il suo ultimo lavoro, che dice: nessun dolore, e dice Amelio: chi dà asilo non è mai colpevole, politici in malafede.
1: Amelio ovviamente è uno dei leoni d'oro di Venezia, così ridevano nel 98, aveva portato qua il tema dell'immigrazione con l'America anche qualche anno fa, torna su questo tema che in qualche modo per noi è molto attuale, anche ieri in conferenza stampa andava contro le politiche di antimigranti di Trump, ha accennato naturalmente a Ceuta, cosa accade qui, lui parte sempre dalle persone, dagli individui, da fatti molto precisi, lo vediamo in questa immagine. Alessandro Borghi è un libraio che ha un chiosco nel centro di Roma, viene avvicinato da uno straniero che gli affida suo figlio di 9 anni, all'inizio cerca di allontanare questo bambino, poi c'è un fatto traumatico e per sensi di colpa quest'uomo è obbligato a confrontarsi con il diverso, con gli altri che abbiamo nelle nostre città, e quindi gli universi si mescolano.
0: Grazie Francesco, grazie a quanti hanno seguito questa edicola di Rai News 24.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
3: Shave, shave, shave.
4: Shave like a bomber.
2: Gillette Labs.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
8: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
9: Dal giorno 1.
8: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
10: Punta verso la linea nemica. Rigore!
11: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
12: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
13: Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma ce l'avete Team Vision?
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
13: Era fuori?
12: Tu sei fuori.
13: Magari, sono 33 anni che non esco.
14: Vieni nei negozi.
15: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
16: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su Tim?
17: Perché può aggiungere valore alle tue azioni, con il dividendo. Ma dai!
18: Se sei un azionista Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
19: Perché?
20: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
21: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.

0: Germania, Francia e Polonia mettono a punto una strategia per difendersi dagli attacchi ibridi russi. Incontro Macron-Starmer sullo stesso tema. Passi bruschi e goffi, commenta Putin. Il governo taglia il traguardo di longevità nella storia della Repubblica. Meloni è anche la prima donna premier in Italia, la prima di destra. Festa di Fratelli d'Italia a Bari. Aperta un'indagine sui membri delle forze armate aderenti al partito di Vannacci. Avrebbero infranto il dovere di neutralità e di difesa dei valori della Costituzione a cui i militari sono tenuti. Orrore nel Fiorentino, rapisce Lega e chiude nel bagagliaio la ex, poi la getta da un viadotto sulla 1 e si suicida lanciandosi nel vuoto. Lei aveva chiesto aiuto al 112. Arriva GPT-6 Astra, svolge lavori complessi, supervisiona altri sistemi di intelligenza artificiale, spiegano da OpenAI, ma spaventa perché può eguagliare o superare le capacità cognitive umane. Mostra del cinema a Venezia, oggi due film con il tema in comune del confronto psicologico con i propri demoni, Mr. Nelson di You Kill People e 1518 di Cannes. Buongiorno da Rai News 24. Cresce l'apprensione in Germania in una campagna elettorale con l'appuntamento in Sassonia-Anhalt, condizionata dai timori di guerra ibrida portata da Vladimir Putin all'Unione Europea e le recenti tensioni con Berlino per l'episodio all'aeroporto di Lipsia. Weimar intanto vertice dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia. Sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: È l'ultimo episodio di una serie di atti di sabotaggio. A Monaco di Baviera tre ordigni vengono lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda, tutta da chiarire, che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca e contribuisce a far crescere la tensione. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco a noi, dichiara da Weimar Badeful, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. Non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. Mentre i due sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere le prove. Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. La vicenda di Lipsia segna una nuova escalation, dicono da Bruxelles. Europa e NATO sono pronti a rispondere.
0: E su questo tema di questi pericoli discutono il primo ministro britannico Burnham, il presidente della Repubblica francese Macron, nelle ore nelle quali Londra richiamava l'incaricato d'affari russo. Anche la famiglia reale corre ai ripari di fronte al rischio di cyberattacchi. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Il premier Burnham ha convocato l'incaricato di affari russi per chiarimenti sulla vicenda dell'attacco con un drone all'aeroporto tedesco di Lipsia. Il Regno Unito è obiettivo dichiarato della guerra ibrida di Mosca e la sicurezza del paese e dell'Europa deve essere garantita in un momento di minacce crescenti. Burnham ha ricevuto a Downing Street il presidente francese Macron con la moglie Brigitte e ha voluto condividere con lui le preoccupazioni e le strategie per il futuro. L'impegno comune a sostegno dell'Ucraina, la Gran Bretagna avvierà una linea locale di produzione di missili Scalp e la coalizione dei volenterosi rendono ancora più esposta a minacce e attacchi ibridi il Regno Unito.
3: Non si tratta di una minaccia convenzionale, la osserviamo nello spazio cibernetico digitale. Si registrano sempre più attacchi alle infrastrutture critiche e a quelle civili.
2: E sotto attacco informatico potrebbe finire anche la famiglia reale. I sistemi tecnologici sono obsoleti ed esposti a rischi potenziali. Per questo il governo ha deciso uno stanziamento di 1 milione di sterline per ammodernare e mettere in sicurezza i siti web dei Windsor, che già negli anni passati sono andati in tilt.
0: Il conflitto in Europa tra Russia e Ucraina, da Vladivostok, il forum economico orientale, Putin apre alle possibilità di successo di un negoziato e sottolinea contatti restano più che mai attuali sia con Kiev sia con Washington. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: Putin apre alla pace, lo fa intervenendo al Forum economico orientale di Vladivostok dopo un lungo intervento sull'economia russa, in particolare sui rapporti con la Cina, la cui cooperazione è in netto aumento. Putin dice c'è una possibilità per un accordo di pace con Kiev. Dice anche che i contatti tra l'intelligence di Mosca e di Kiev stanno continuando, però avverte anche che le minacce recenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei che sorvolano i cieli russi ostacolano complicano il processo di pace. Putin loda anche l'impegno di Trump che sta favorendo il dialogo con la Russia e auspicherebbe anche la partecipazione e il sostegno di altri paesi ai negoziati di pace. Ma intanto non si ferma la tensione con Berlino, anzi cresce, e sempre da Vladivostok è intervenuto il ministro degli esteri Lavrov, che ha accusato Merz, il cancelliere tedesco, di avere delle ambizioni militariste. Lavrov ha anche detto che le accuse contro Mosca sono infondate, secondo lui, e che è annunciato la chiusura dei Getty Institute in tutto il paese. In questo dibattito è intervenuto anche il Cremlino, che ha fatto sapere che Merz si muove, fa il duro perché cerca consensi all'interno della Germania, ma poi fa delle mosse abbastanza goffe. Peskov ha detto, il portavoce, non saremo noi i primi a interrompere il dialogo e le relazioni diplomatiche con la Germania. Linea a voi.
0: Intanto trova le prime conferme la notizia anticipata ieri dal presidente ucraino Zelensky. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner raggiungeranno nei prossimi giorni sia Kiev sia Mosca. Sul teatro di guerra questo non ferma i bombardamenti russi da una parte, con droni e missili che colpiscono più regioni, e i droni ucraini dall'altra, bersagliata anche a sud Odessa. Qui ritroviamo l'inviata Raffaella Cosentino.
5: Intorno alle 4:30 del mattino abbiamo sentito la contraerea in azione qui a Odessa, segnale inequivocabile di un altro massiccio attacco russo su diverse regioni dell'Ucraina. Si segnalano già diverse vittime, almeno un morto e un ferito qui a Odessa, dove un drone ha colpito, distrutto un'abitazione privata, e un altro morto nella regione di Zaporizhia, mentre a Pavlograd sono stati uccisi due agenti di polizia e un altro rimasto ferito. E poi ci sono i continui attacchi con droni jet sulla capitale Kiev, che vanno avanti di notte ma anche di giorno, rendendo impossibile la vita quotidiana della popolazione. Proprio a proposito di questo, il presidente ucraino Zelensky ha detto: il nemico non va in vacanze, ha chiesto un maggiore impegno dell'Europa nelle difese aeree. Ieri sera, in un messaggio alla popolazione che fa tutte le sere, un video messaggio pubblicato sui social, Zelensky ha detto di aspettarsi a breve la visita degli emissari di Trump a Kiev, anche se una data ancora non è stata fissata, e andranno anche a Mosca nel tentativo di mediare una via d'uscita a questo conflitto. Intanto si segnalano anche gli attacchi con droni ucraini in territorio russo. Secondo canali Telegram, fino a 1300 chilometri lontano dal territorio ucraino, droni ucraini avrebbero colpito un impianto militare. Da Odessa con Mauro Foglio, a te.
0: E torna a guardare proprio al contesto internazionale il presidente della Repubblica Mattarella, in occasione dell'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere, scrive il capo dello Stato in un messaggio, e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea da guerre e politiche di potenza. Nessun beneficio, sottolinea Mattarella, ma un ritorno da politiche di potenza, un ritorno invece a epoche passate. Francesco Accardo.
6: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed internazionali per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza l'intelligenza artificiale richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Da oggi il governo Meloni è il più longevo nella storia repubblicana. La Premier in un post sui social sottolinea un dato, scrive, da accogliere con gratitudine e con un forte senso di responsabilità, perché la stabilità, argomenta Meloni, non è un record da esibire, ma la condizione che consente ad una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Allora, i 4 anni di governo Meloni, nella sintesi di Gabriele Martelloni.
7: È come vivere sull'ottovolante, ama ripetere sui quasi 4 anni alla guida del governo. Manca solo l'invasione delle cavallette, l'altra battuta con cui evidenzia le molteplici sfide affrontate: guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente, G7 in Puglia e minacce ibride al continente, in un contesto di progressivo sfilacciamento del rapporto transatlantico. Si è rappresentata al Parlamento Giorgia Meloni come prima donna a Palazzo Chigi, un underdog pronta a stravolgere i pronostici, e raggiunto il record di longevità dell'esecutivo è convinta di aver mantenuto le promesse, anche se non tutto è andato secondo i piani. Rivendica la Premier una stabilità che ha reso l'Italia più credibile e affidabile, lo spread basso e la riduzione del deficit, pur mancando l'uscita dalla procedura di infrazione, l'aumento degli occupati, il taglio del cuneo contributivo, la riforma del fisco, l'avanzamento del PNRR, e continua a scommettere su Piano Mattei, accordo con Tirana, soluzioni studiate per frenare il fenomeno migratorio, ma che hanno incontrato più di un ostacolo. Le sentenze sui centri in Albania hanno rappresentato, insieme al caso Al-Masri, i momenti più tesi nel costante scontro istituzionale con la magistratura. E sempre l'immigrazione, primo fronte nel duello carsico con Macron, ha causato attriti anche con la Spagna sulla vicenda Ceuta e con la Germania sui cosiddetti dublinanti. Risale inizio mandato invece il primo segnale sulla sicurezza con il decreto rave, e c'è la consapevolezza che su questi terreni si giocherà buona parte della campagna elettorale della sfida a destra con Vannacci. Se il nuovo sistema di voto, dopo lo scivolone in aula e le tensioni tra alleati, potrebbe vedere la luce in autunno, le riforme costituzionali restano un tasto dolente. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è stravolta dalla consulta e il riordino della giustizia bocciato dagli elettori. La sconfitta al referendum ha rappresentato senz'altro il momento più complesso per Meloni, che subito dopo ha imposto le dimissioni a Santanchè del Mastro, evitando però il rimpasto, e inaugurato la fase 2 del governo. Il sostegno a Kiev, garantito dall'inizio nonostante i distinguo interni, resta, ma con linguaggio più sfumato. Rimane solido il rapporto costruito con von der Leyen, mentre si è logorata la relazione, inizialmente special, con Trump, ed è caduta l'ambizione di farsi ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Causa della rottura, soprattutto il mancato supporto italiano all'attacco all'Iran, ed è stato l'inquilino della Casa Bianca a certificare lo strappo personale, riferendo di una foto implorata al G7 di Evian dalla Premier, che ha poi reagito sui social. Con la sua presenza all'Assemblea ONU, che resta in bilico, vedremo la risposta al New York Times sull'eventualità di un confronto con il tycoon dopo l'estate.
0: Il bilancio sugli anni di governo Meloni anima il confronto tra le forze politiche, al centro anche le tensioni con la Russia, lo scontro sulla riforma

0: Invece il racconto è completamente ribaltato. Questa mattina Elly Schlein, in una lunga intervista all'Espresso, ribadisce come Meloni si sia asserragliata nel palazzo. Di fatto sono 4 anni buttati, dice, la crescita non c'è, l'economia è ferma, nonostante il PNRR, che adesso però, dice la leader Dem, finisce. E proprio la Schlein questa mattina delinea alcuni dei punti che sono al centro di quel programma del campo progressista, appunto, che si vuole costruire, che si sta già costruendo, dice la leader Dem, a partire dal salario minimo come ricetta economica, ma anche la transizione ecologica, l'investimento sulle rinnovabili per quanto riguarda appunto la questione energetica. Naturalmente il dibattito è anche sulla legge elettorale, che di fatto si è incardinata al Senato, sono stati discussi anche gli emendamenti, approvato l'emendamento sulle preferenze, che ricorderete era stato bocciato qua, un emendamento simile alla Camera dei Deputati, quindi di questo si discuterà, e si discuterà anche del ballottaggio voluto in un emendamento da Marcello Pera e per il momento osteggiato dagli stessi partiti della maggioranza, in particolar modo naturalmente dalla Lega. C'è ancora da parte delle opposizioni il muro contro muro proprio sulla legge elettorale. Meloni di fatto vuole cambiare le regole perché pensa di perdere, questo dicono tutti, da Conte a Matteo Renzi. E poi c'è il tema delle ingerenze russe, ventilato ancora dal ministro Tajani, sulla quale Matteo Salvini ribadisce c'è una tentazione, un'ansia antirussa. Sappiamo che anche il leader del Movimento 5 Stelle è su una linea più morbida con Putin, e naturalmente c'è il tema Vannacci, proprio su questa questione, indicato dal Financial Times come il cavallo di Troia proprio di Putin. È tutto.
1: La Procura Militare intanto avvia accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal sindacato che segnala la presenza di commilitoni che hanno aderito a Futuro Nazionale. Gli accertamenti dovranno verificare, secondo il procuratore De Paolis, l'eventuale sussistenza di fatti soggetti a giurisdizione militare. Per Vannacci non sono ravvisabili invece reati, e nessuna disposizione di legge vieta ad un militare in servizio di assumere l'incarico all'interno di un partito. Interviene il ministro della Difesa Crosetto: sono e rimango garantista, non difendo Vannacci, difendo un principio che vale per tutti, argomenta, le persone non possono essere condannate sui giornali o sui media prima ancora che esista un'indagine. Il conflitto nel Golfo Persico per Donald Trump e J.D. Vance, la situazione a Hormuz è ormai vicina ad un pieno ritorno alla normalità. Il Pentagono però proroga al 2027 il dispiegamento di forze in Medio Oriente. Sentiamo da New York Marco Valerio Loprete.
2: Il Pentagono ha prorogato il dispiegamento straordinario di forze armate americane in Medio Oriente, a partire da 50.000 soldati, fino al 2027. Lo rivela il Wall Street Journal. Il tutto per garantire a Trump un ventaglio di opzioni più ampio nel conflitto con l'Iran. Il presidente, che da parte sua sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, vicino ai 20 milioni di barili di petrolio al giorno. Sembra riferirsi al risultato di un'operazione delle forze armate statunitensi avvenuta martedì, rivela CNN, per scortare 40 petroliere proteggendole da missili e droni di Teheran. Iniziative simili, sottolinea il vicepresidente Vance, hanno evitato finora una grave crisi energetica globale. Il numero due di Trump stigmatizza invece il mancato intervento degli alleati europei in questo specchio di mare, parlando di una loro ridicola atrofia. Parole dure dopo che già il presidente sui social era sembrato aprire un altro fronte di possibili tensioni con il vecchio continente. L'occasione stavolta l'aveva offerta un ragionamento su armi e munizioni che il suo predecessore, il Dem Biden, avrebbe fornito a Ucraina e NATO. Materiale bellico del valore di miliardi di dollari per il quale, sostiene il presidente americano, nessuno ha mai chiesto all'Europa di pagare, ma avverte, anche se in ritardo, ora chiederemo quei soldi.
1: L'Iran intanto minaccia una fase del conflitto con un ricorso molto più spregiudicato a guerra asimmetrica su più livelli per replicare ai raid statunitensi. Sentiamo la corrispondente in diretta, Anna Mazzone.
3: Buongiorno. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz riaprirà solo dopo il via libera dei Pasdaran e quando Washington tornerà a rispettare gli impegni inclusi nel memorandum di Islamabad. Intanto, secondo il New York Post, l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana di concordare con l'Iran il passaggio delle navi proprio nello stretto di Hormuz, e prosegue il blocco navale imposto dagli Stati Uniti, mentre l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi.

0: arabi. I proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalle difese aeree dei due paesi del Golfo, ma tutta la regione è seriamente preoccupata per il rischio di una nuova escalation. I Pasdaran minacciano di continuare l'offensiva contro gli americani e i loro alleati finché gli Stati Uniti non si pentiranno dei crimini commessi. Teheran denuncia l'uccisione di almeno 18 civili durante gli ultimi raid americani. Tra questi 5 stavano partecipando a un matrimonio nel sud del paese. Tra loro ci sarebbero anche 2 bambini. Secondo la mezzaluna rossa iraniana, sarebbero oltre 140 i feriti. Ma nonostante tutto, la diplomazia non si è fermata. Proprio in queste ore si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo dei negoziati e arrivare a una soluzione definitiva del conflitto.
1: Grazie Anna, con tutto questo si confrontano i mercati, che guardano però oggi soprattutto ad un dato che riguarda il mercato del lavoro negli Stati Uniti, arriverà nel primo pomeriggio. Vediamo come si muovono gli indici in avvio. Da Milano l'apertura delle borse con Chiara Merico.
2: Sì, l'apertura delle borse europee nell'ultima seduta della settimana è debole, con indici contrastati. Vediamo i principali indici tutti in territorio positivo dopo un'apertura negativa. Unica eccezione è proprio la borsa di Milano, che al momento cede circa lo 0,3%. A Piazza Affari gli occhi sono puntati ancora una volta sul settore bancario, dopo che ieri la Banca Centrale Europea ha dato il via libera all'incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Siena. Vediamo invece la chiusura positiva per quasi tutti i mercati finanziari asiatici, con Tokyo, Hong Kong e Seoul in progresso di oltre un punto percentuale. Fa eccezione solo Shanghai, così come le altre borse cinesi. Rialzi nei mercati asiatici sulla scia della buona chiusura ieri di Wall Street, tutti i principali indici in progresso di oltre un punto percentuale. A sostenere i mercati, in particolare le parole di uno dei governatori della Federal Reserve, Christopher Waller, sulla possibilità che la banca centrale statunitense lasci i tassi invariati nella riunione di metà settembre. C'è attesa anche, come dicevate, da studio per i dati sul mercato del lavoro ad agosto. Diamo anche un'occhiata alle quotazioni del petrolio, che sono stabili più o meno rispetto a ieri, ma sempre molto elevate. Il Brent, greggio di riferimento per i mercati europei, viene scambiato quasi a 96 dollari al barile. A voi.
1: In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime dell'inondazione del 26 agosto, ma a ridare speranza la storia incredibile di 2 persone tratte in salvo. Ce la racconta Katia Cerratti.
3: A 9 giorni dalle catastrofiche inondazioni che hanno devastato il Nepal e il confine tibetano, con centinaia di morti e migliaia di dispersi, arriva un segnale di speranza. 2 operai estratti vivi dalle macerie della galleria Trishuli 3A. Si tratta di un capo squadra e un supervisore meccanico, ora sotto osservazione medica. Ma tra i sopravvissuti c'è anche Dan, un autista di 32 anni, travolto dalle acque mentre si trovava in un'altra galleria della zona, quella di Upper Trishuli. Pensavo solo di morire, racconta. Piangevo, urlavo, pensando alla mia famiglia. Bloccato al buio con altri colleghi mentre infuriava la piena, è riuscito a farsi strada a nuoto, facendosi largo tra i detriti e i corpi di chi non ce l'ha fatta. Di notte raffiora tutto. Penso ai colleghi con cui condividevo la stanza, dice oggi Dan dal suo villaggio, mentre la moglie gli cura le ferite alle gambe. Ma nonostante questi recuperi miracolosi, la situazione nel paese resta drammatica, con oltre 5.000 dispersi. Le operazioni di soccorso continuano tra enormi difficoltà, fango alto fino a 10 metri e il rischio costante di nuove frane. Mentre i danni alle infrastrutture superano i 2,5 miliardi di dollari e quasi 85.000 persone si ritrovano senza casa. L'appello dell'ONU e del governo nepalese: servono aiuti internazionali. A Kathmandu intanto i familiari che non hanno notizie dei loro cari forniscono campioni di DNA o celebrano funerali simbolici lungo i fiumi. Ho cercato mio marito ovunque, racconta tra le lacrime Sunita, ma non ho ancora sue notizie. Spero che sia da qualche parte, che torni a casa.
1: Tornato regolare il traffico sul viadotto della A1, teatro di un drammatico femminicidio-suicidio. Andiamo da Tommaso Giuntella in diretta.
4: Buongiorno da Barberino di Mugello, siamo sotto il viadotto della A1 e qui in questo cantiere è stato ritrovato il corpo di Lorena Esceri, 45 anni, gettata proprio da questa autostrada dall'ex compagno Federico Vella, che poi sempre da quel punto sull'autostrada, dalla corsia d'emergenza in direzione Bologna, si è ucciso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la tragedia era iniziata nella mattinata di ieri, quando Vella aveva atteso nel garage di Lorena Isceri il suo rientro per poi aggredirla. Isceri aveva perso conoscenza, si è poi risvegliata nel bagagliaio della sua auto, presa da Vella che ha iniziato a girare. Quando si è svegliata con le mani legate è riuscita a raggiungere il suo cellulare che era sempre lì nel bagagliaio, ha chiamato il 112, 20 minuti di telefonata drammatica, difficile ricostruire la sua posizione proprio perché era rinchiusa, ma alla fine la polizia ci è riuscita, ha raggiunto Vella in questo punto. Purtroppo però Vella aveva appena gettato Lorena Isceri dal cavalcavia e quando è arrivata la polizia era in bilico, ha farfugliato delle parole, ha detto sono stato aggredito e poi si è gettato, e adesso l'autopsia per capire se Lorena Isceri sia morta nel bagagliaio, sia stata uccisa prima o sia morta sul colpo nella caduta. Gli inquirenti sono al lavoro per tutti i dettagli di questa tragedia.
1: Arriva GPT-6 Astra, è il modello più potente mai rilasciato dopo un primo rinvio legato a preoccupazioni sulle capacità cyber, in altri termini la capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, di coordinare e istruire altri sistemi di intelligenza artificiale, risultati che spiegano da una parte l'entusiasmo, dall'altra anche la cautela, forse anche la preoccupazione per il presidente della società informatica Brockman. GPT-6 potrebbe essere considerato un punto di arrivo dell'intelligenza artificiale, un sistema informatico ipoteticamente capace di eguagliare o superare le capacità cognitive umane in qualsiasi compito intellettuale. Veniamo alla terza giornata della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Vediamo le proposte con l'inviata Laura Squillacci.
5: E sì, buongiorno. Altri due titoli in concorso per il Leone d'Oro e Place to Heal di Cedric Kahn e Mr. Nelson Did You Kill People di Shinya Tsukamoto. Ma c'è molta Italia anche oggi alle giornate degli autori balcanica con Matilda De Angelis, mentre nella sezione Orizzonti La città dei vivi con Valerio Mastandrea, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
6: John Malkovich torna al Festival di Venezia dopo 7 anni. Eccolo sul tappeto rosso insieme agli altri protagonisti di Wild Horse 9, il nuovo film del regista britannico Martin McDonagh. Uno stile cinematografico caratterizzato da dialoghi feroci, humor nero, violenza improvvisa e profonda malinconia, che ritroviamo anche in questa storia, ambientata nell'isola di Pasqua alla vigilia del colpo di Stato del generale Pinochet. John Malkovich e Sam Rockwell sono due agenti della CIA inviati sull'isola che devono fare i conti con il loro passato oscuro e le cospirazioni del presente. Non si è mai parlato abbastanza del ruolo della CIA nel golpe di Pinochet, ha dichiarato il regista in conferenza stampa. Sul red carpet anche Rooney e Kate Mara, protagoniste del nuovo lavoro di Werner Herzog, che proprio qui a Venezia lo scorso anno prese il Leone d'Oro alla carriera.
7: In church? No, it's not in church.
6: Bucking Fastard, titolo del film, è il lapsus che pronunciano simultaneamente due sorelle che vivono in perfetta simbiosi. La storia del film, ispirata a fatti veri, è tutta incentrata su come il mondo osserva la loro diversità. Fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea, la storia di un libraio di una strada romana che accoglie in casa sua giovani migranti e finisce con l'essere arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Film che solleva l'eterna domanda: chi è per noi lo straniero, un possibile amico o un potenziale nemico?
1: Con questo interrogativo chiudiamo l'edizione del giornale, brevissima pausa, poi riprende l'informazione di Rai News 24 in diretta.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
9: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.

0: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 €.
1: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.
5: Di nuovo buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie, a cominciare dalla guerra ibrida di Putin e la risposta europea. Weimar, Germania, vertice dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, vanno avanti anche le indagini su quanto accaduto a Lipsia e anche su altri tentativi di sabotaggio in territorio tedesco. Incontro Macron e Starmer intanto sullo stesso tema, passi bruschi e goffi la reazione di Vladimir Putin alle iniziative europee. La Procura Militare ha aperto in Italia un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato militare e quanto scriveva il Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure a tutela della libertà di voto. Drammatico femminicidio-suicidio avvenuto sulla A1 nel tratto fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto la ex, poi si è tolto la vita buttandosi a sua volta dallo stesso cavalcavia. In Liguria, strage a Finale, un 59enne uccide la moglie e il figlio di 15 anni e poi si spara. E ancora il calcio, questa sera anticipo della terza di Serie A, Genoa-Como, in Coppa Italia il Palermo elimina il Mantova e agli ottavi troverà il Bologna, il Verona sbanca Cagliari e si guadagna la sfida con la Roma. Veniamo a quanto attende la Germania, il clima particolarmente teso che accompagna le elezioni. Domenica in Anhalt, elezioni che vedono nei sondaggi l'ascesa della destra radicale di Alternative für Deutschland e si teme anche l'infiltrazione da parte russa. Sentiamo Veronica Fernandez.
6: Potrebbe essere la prima volta dalla Germania nazista di Hitler. Se vincerà, l'AfD sarà il primo partito di estrema destra alla guida di istituzioni tedesche, locali o nazionali. La strada verso le urne schiude domande strutturali. Una vittoria aprirebbe ad un'espansione nazionale di AfD? E ancora, la Russia può interferire nel processo elettorale? Quanto è vulnerabile la Germania? Partiamo da un dato, le convergenze. L'AfD vuole da tempo mettere fine al sostegno all'Ucraina, riprendere a importare petrolio e gas russo per abbassare i prezzi dell'energia, potenziare l'insegnamento del russo nelle scuole. Entrambi condividono un sentimento anti-NATO e anti-Unione Europea. Per questo la Germania è considerata uno dei bersagli principali della guerra ibrida russa. Da anni le autorità tedesche hanno ricostruito una campagna mirata di disinformazione, la cosiddetta operazione Matrioska. Manipolando audio e video riescono a fingersi media autorevoli, analisti o membri delle forze dell'ordine per veicolare contenuti falsi ma all'apparenza autorevoli. Colpiscono i partiti di governo e i centristi con accuse di corruzione, attribuzione di reati, casi di molestie. AfD e le forze di destra restano immuni. Non è dimostrato che la campagna attribuita a gruppi di influenza allineati a Mosca sia direttamente legata alle istituzioni russe. È anche la storia a rendere il voto in Sassonia-Anhalt un test cruciale. Fino al 90 era parte della DDR, quell'ex Germania dell'Est sotto influenza sovietica, ancora oggi economicamente più fragile. Non si sente protetta dal governo di Berlino, ha bisogno di ridurre il costo dell'energia, la comprerebbe anche da Mosca. Il russo è stata materia scolastica fino al crollo del muro di Berlino.
5: Nepal, il bilancio delle devastanti alluvioni, 5.000 persone che mancano ancora all'appello. Continua anche il lavoro però dei soccorritori e vengono miracolosamente tratti in salvo a molti giorni di distanza due operai che erano rimasti intrappolati nel tunnel di un cantiere a una centrale idroelettrica, il corrispondente Nello Porto.
7: Sono stati affidati alle cure dei sanitari gli operai estratti vivi dal fango. L'operazione è avvenuta nel tunnel di una delle centrali idroelettriche, la Trishul 3A, invaso da fango e detriti, ed è stata confermata dal Ministero dell'Energia di Kathmandu. Un salvataggio che sa di miracoloso se si pensa che è stato compiuto a 9 giorni dall'alluvione che ha devastato le valli tra Cina e Nepal. Circa 900 operai risultano dispersi nei 12 impianti idroelettrici, in servizio o in costruzione, lungo i fiumi himalayani del Nepal. E si ritiene che circa 500 lavoratori siano intrappolati nelle gallerie in seguito alle inondazioni dei giorni scorsi. Alle operazioni di soccorso, condotte anche con droni dotati di termocamera, partecipano squadre provenienti da India, Cina e Corea del Sud. Il successo di oggi sprona i soccorritori a continuare nei loro sforzi, nella speranza che altri operai si siano rifugiati sottoterra in zone di emergenza.
5: Altri tunnel ci portano invece in Medio Oriente. L'esercito israeliano infatti ha annunciato di averne smantellati diversi nel sud del Libano, nella zona Cuscinetto, e per Israele questi tunnel venivano usati dai terroristi di Hezbollah. In Cisgiordania la situazione resta tesa. Ieri funerali di due palestinesi uccisi dai coloni israeliani dopo un tentativo di furto di bestiame. 44 sopravvissuti recuperati dai soccorsi spagnoli dopo un naufragio avvenuto a largo dell'isola di Gran Canaria in Spagna, ma secondo fonti delle ONG, in particolare la spagnola Caminando Fronteras, sull'imbarcazione in partenza erano molte di più le persone, più di 120. Alessandro Fresilli.
8: Il soccorso marittimo spagnolo li ha recuperati nella notte, dopo 27 giorni di navigazione nell'Oceano Atlantico. Saliti a bordo dell'imbarcazione, i soccorritori hanno trovato 44 uomini, tutti di origine subsahariana. Insieme a loro c'erano 5 corpi senza vita, ma le vittime della traversata potrebbero essere molte di più. Secondo Caminando Fronteras, la ONG spagnola che monitora i morti e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie dell'Africa occidentale, il 7 agosto, data della partenza dal Gambia, sul Caicco erano quasi in 130, come hanno confermato le analisi delle iscrizioni sullo scafo effettuate dalla Guardia Civile. Tra loro anche 3 donne e un bambino piccolo. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie arriva nel pieno della crisi legata all'ondata che ha portato migliaia di persone dall'interno dell'Africa verso le coste che guardano alla Spagna. I 44 superstiti sono stati trasferiti sull'isola e affidati alle cure dei servizi sanitari e dei volontari della Croce Rossa. 3 di loro, in gravi condizioni, sono stati poi trasportati in ospedale. Per il recupero dei 5 corpi rimasti a bordo si attende invece che il mar agitato conceda una tregua.
5: Due 17enni arrestati devono rispondere dell'accusa di tentato omicidio per l'aggressione ai danni di un coetaneo il 3 luglio a Bagnara Calabra, nel Reggino. Sono stati trasferiti in un istituto penale per minorenni a Catanzaro. All'origine dell'aggressione, che è avvenuta anche con armi da taglio e una pistola, un banale sguardo interpretato da uno dei giovani come un affronto. Ci sarebbero stati poi accesi confronti verbali, più volte anche fisici, con la vittima. Poi la situazione è degenerata nella rissa. Era il momento dello spazio per cultura e spettacolo, con un occhio di riguardo di tutti i frutti per la mostra d'arte cinematografica di Venezia.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Inc, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Inc. di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia? Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
8: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment, Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
11: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
4: Prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
12: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa. No. Penso sempre che poi se comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico questo vecchio, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, ma al comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
13: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
14: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
12: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
4: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
12: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi molto difficile comunque.
15: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
16: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 1954 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
17: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
16: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
4: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
18: Good morning. Good morning. It's been a sleeping.
15: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
18: Extremely courageous.
17: Che fotografia è questa?
18: Yeah, certo.
16: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
19: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
20: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
21: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
22: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
23: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
24: In questa giornata tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione che tende ad interessare tutto il nostro territorio, qualche nube tenderà comunque a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde della giornata, ma la probabilità di pioggia nella giornata di oggi tenderà ad essere decisamente bassa, sia per quanto riguarda le zone alpine, sia per quanto riguarda le zone appenniniche del centro-sud. Anche sulla Calabria qualche nube in più, ma comunque in un contesto di tempo stabile che ritroveremo anche sulle due isole maggiori. Una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza, mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di venerdì tenderanno a rimanere stazionarie, non subiranno significative variazioni di rilievo,

Torni a prevalere la convivenza pacifica. I costi umani, economici e sociali provocati dalle guerre non portano benefici né ai presunti vincitori né ai soccombenti, così Mattarella al forum di Cernobbio. Mentre sul campo si continua a combattere, qualcosa si muove tra Russia e Ucraina. Ieri Putin ha aperto a colloqui diretti, nei prossimi giorni gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Il governo taglia il traguardo di longevità nella storia della Repubblica. Giorgia Meloni è anche la prima donna premier in Italia, la prima di destra, festa di Fratelli d'Italia a Bari. Aperta un'indagine sui membri delle forze armate aderenti al partito di Vannacci, avrebbero infranto il dovere di neutralità e di difesa dei valori della Costituzione a cui i militari sono tenuti. Orrore nel Fiorentino, rapisce Lega e chiude nel bagagliaio la ex, poi la getta da un viadotto della 1, si toglie la vita lanciandosi nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. Mostra del cinema a Venezia, oggi due film sul confronto psicologico con i propri demoni, Mr. Nelson, Did You Kill People e 15-18 di Cannes.

0: Buongiorno e bentrovati. Questi i nostri titoli, i titoli di Rai News 24, tanti temi su cui torneremo, ci soffermeremo insieme ai nostri ospiti e torneremo al vertice dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia sui temi del giorno, il proseguo anche delle indagini sui droni esplosivi a Lipsia, gli altri tentativi di sabotaggio, le provocazioni russe che continuano a far discutere, le parole, il peso di queste parole. È una guerra ibrida su cui poi ci soffermeremo anche per capirne delle sfumature. Intanto voglio salutare subito, perché lo vedo già collegato con noi, Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Ambasciatore, ben trovato e grazie per essere con noi sempre. Grazie.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ambasciatore, io volevo ripartire proprio dal concetto di guerra ibrida di cui tanto stiamo parlando. Una guerra giudicata da tanti, soprattutto dagli esperti, tecnicamente più economica, ma che sta creando forse nel racconto e anche nell'ottimizzazione proprio di questa partita che stiamo giocando dei problemi ancora più grandi. Una gestione, una comprensione di quel che sta succedendo che a volte sfugge, ma che sta interessando soprattutto i grandi protagonisti, forse più abituati a questo tipo di gioco?
1: No, noi stiamo vivendo una situazione alla quale non dovremmo assolutamente abituarci, non dovremmo assuefarci. È una situazione di guerra, quella della guerra scatenata 4 anni e mezzo fa dalla Russia contro l'Ucraina. È una guerra che tutte le persone di buona volontà si augurano che finisca al più presto. E quindi l'impegno comune deve essere quello di favorire ogni possibile soluzione di questo sciagurato e dolorosissimo conflitto nel cuore dell'Europa. Come farlo? Possiamo ritenere, dopo 4 anni e mezzo di guerra, di perdite, di lutti, di distruzioni, che la soluzione possa essere ancora ricercata sul piano militare? A me sembra di no. Francamente, contrariamente a quello che pensa viceversa la Russia, che insiste nel prosieguo di una campagna militare che in realtà si è trasformata in uno stallo militare. Quindi bisogna rinvigorire, se possibile, con ogni possibilità, con ogni energia, l'opzione diplomatica, l'opzione negoziale. Ma per farlo noi abbiamo bisogno di una disponibilità che ci sia dai due lati, dal lato russo e dal lato ucraino. Mentre l'Ucraina ha tutto l'interesse a fermare questa guerra distruttiva che ha provocato, ripeto, così rilevanti danni all'economia, alla società, alla struttura stessa dell'Ucraina, questo per il momento non sembra ancora essere l'intenzione della Russia. Bisogna augurarsi che ci siano dei segnali di disponibilità concreta sulla quale lavorare in termini seri per un negoziato che possa finalmente porre fine a questa guerra. Per farlo occorre probabilmente ancora qualche ulteriore pressione sulla dirigenza russa per far capire che in definitiva anche nell'interesse della Russia stessa occorre porre fine a questa guerra quanto prima possibile.
0: Sulle provocazioni russe, ambasciatore, anche sulle parole del presidente, o le non parole di Zelensky, del presidente ucraino, che non ha commentato le aperture di Putin, ma ha parlato dell'imminente visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca, ha ribadito che la Russia non va in vacanza, ribadendo anche la necessità, ritornando a quello che lei diceva, di mezzi antiaerei urgenti, mentre il paese è sotto una pioggia di bombe, la necessità del ruolo fondamentale della diplomazia. Su questo ruolo della diplomazia voglio ritornare con lei, però voglio aggiungere qualcosina di più perché abbiamo sentito i tanti protagonisti in campo in questa partita da Bruxelles, anche lì abbiamo delle notizie che vogliamo con Mauro Gilberti, visto che lo vedo collegato con noi, ben trovato Mauro, fare il punto di giornate e di ore che stanno scandendo anche degli scenari ben chiari.
2: Sì, calza pennello per Ursula von der Leyen la riunione di Tervuren, che è una sorta di collegio informale dei 27 commissari che si tiene abitualmente fuori dal palazzo che vedete alle mie spalle, che è quello della Commissione europea, proprio per dare maggiore riservatezza a questo enclave. È una riunione informale che è preparatoria rispetto a uno dei momenti politici più importanti della vita della capitale d'Europa, ovvero il discorso sullo Stato dell'Unione che Ursula von der Leyen terrà a Strasburgo alla metà del mese. Ed è un discorso che riapre i battenti della politica europea dopo la pausa estiva, probabilmente profondamente cambiato in queste ore e quindi va limato insieme a tutti i commissari. Cambiato perché, lo dicono ieri le parole del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, l'ha detto bene anche Kaya Kallas, oggi la Russia, la guerra ibrida che Kaya Kallas vorrebbe chiamare terrorismo di Stato, è la vera emergenza su cui non solo discutere ma anche investire ed investire tanti, tantissimi miliardi di euro. Quindi immaginiamo che questa riunione informale dei 27 commissari che sta per iniziare proprio in questi minuti vicino alla periferia sud di Bruxelles a Tervuren serva proprio a limare qualche distanza su questi investimenti che saranno notevoli.
0: Grazie Mauro, io ritorno subito dall'ambasciatore proprio alla luce di quello che Mauro raccontava, di un appuntamento che sta segnando il passo, non solo di un supporto tecnico, logistico, parlo degli investimenti, è necessario, di quel concetto di Stato dell'Unione, di quel momento che lo Stato dell'Unione sta vivendo, che potremmo riassumere come ambasciatore, perché poi è da lì che tutto parte.
1: Ma questo discorso atteso di Ursula von der Leyen cade in un momento importante, il timing è appropriato per fare una riflessione anche su questi nuovi aspetti che l'offensiva militare russa ha assunto. Noi siamo da settimane sotto un peso crescente, sotto una pressione crescente di quello che definiamo guerra ibrida. La guerra ibrida consiste in una serie di attacchi a infrastrutture, a centri di raccolta di dati, a installazioni di uso civile, a infiltrazioni maligne attraverso degli attacchi cibernetici, attraverso dei droni anche che mettono in difficoltà a volte gli stessi aeroporti, gli scali aeroportuali europei. Ecco, tutto questo è materia di preoccupazione crescente perché è crescente la pressione della Russia, è evidente, contro i paesi europei. Con quale finalità? Probabilmente con la finalità di assecondare l'iniziativa militare che non procede così come la Russia avrebbe desiderato, bensì molto più a rilento, in una situazione quindi di stallo nel Donbass, e poi con un secondo e forse ancora più importante fine, che è quello di creare paure, creare inquietudini e dividere le opinioni pubbliche occidentali, le opinioni pubbliche europee. A tutto questo occorre reagire certamente con misura, ma anche con molta determinazione. E quello che abbiamo visto succedere nei giorni scorsi in Germania mi sembra indicativo. La Germania è stata vittima di attacchi piuttosto gravi da parte di elementi di guerra ibrida, come sappiamo, con i droni che hanno rischiato di, tra l'altro, di creare un incidente dalle conseguenze incalcolabili all'aeroporto di Lipsia all'inizio di agosto. A tutto questo il cancelliere Merz, il governo di Berlino, ha deciso di reagire per adesso con una serie di misure che paradossalmente in Germania vengono criticate per essere forse troppo deboli, troppo flebili nei confronti degli attacchi subiti, dichiarati e non dalla Russia. Quindi occorre misura, ma occorre anche, come dicevamo, determinazione nel dare a Mosca un segnale che certe linee non possono essere superate nell'interesse stesso, ancora una volta, di una soluzione che tutti si auspicano, che tutti auspicano e che dovrebbe essere finalmente negoziata.
0: A proposito di questo rapporto che si è venuto a creare con una Russia che continua a dire che non c'è nessun motivo né nessuna intenzione di inasprire i toni con l'Europa, c'è un'Europa che invece dovrebbe reagire come? Si parla di negoziati, si parla di diplomazia. Quando dicevo che ci sono degli stati forse un po' più abituati ad una guerra ibrida che si gioca su altri piani, senza dimenticare naturalmente che i nostri spazi aerei e i nostri mari sono comunque attenzionati per una guerra che si sta giocando anche su altri fronti, e i fronti caldi sono tanti, non li abbiamo dimenticati. Ci stiamo soffermando però su una guerra più subdola. In questo, la partita che potrebbe giocare l'Europa, beh, abbiamo sentito le ultime, ma una partita che si basa forse anche sulla diplomazia, sulla nostra storia diplomatica, che potrebbe far la differenza anche italiana.
1: Guardi, per arrivare ad un tavolo negoziale bisogna essere in due, bisogna che ci sia un'intesa, bisogna che ci sia un accordo. Purtroppo fino adesso, al di là delle dichiarazioni, al di là delle contraddizioni anche che vengono dal Cremlino, non ci sono, purtroppo, ripeto, segni tangibili di una disponibilità effettiva della Russia a cercare una quadra, a trovare una soluzione sul piano negoziale. È da augurarsi, naturalmente, che questo avvenga, è da augurarsi che segnali chiari che possano venire dall'Europa inducano Mosca, inducano il Cremlino a ragionare sugli interessi fondamentali della conclusione di questa guerra. Ma fino a quando questo non avviene è un po' illusorio, è un po', rischia di essere retorico l'appello alla diplomazia. Poi c'è una questione di metodo, anche questa secondo me da valutare, e cioè in una situazione così complessa e così incancrenita noi dovremmo fare di tutto per avviare, laddove possibile, laddove ce ne siano le condizioni, dei contatti riservati, confidenziali con Mosca, senza essere entrambi prigionieri della retorica delle dichiarazioni pubbliche e dei comunicati. Io credo che questo possa essere uno stimolo ad andare avanti nella ricerca di quella soluzione che tutti vogliono, ma che, ripeto, dipende in grandissima parte dalla disponibilità di Mosca.
0: Voglio chiudere con lei questo spazio citando anche delle parole del presidente Mattarella al forum di Cernobbio. Torni a prevalere la convivenza pacifica, i costi umani, economici e sociali provocati dalle guerre non portano benefici né a presunti vincitori né ai soccombenti. Era una mini riflessione con lei anche su queste parole che un po' rientrano in quello che dicevamo.
1: Sono parole di saggezza, sono parole importanti che riflettono un comune sentire in tutta l'Europa, non solo credo nel nostro paese, ma in tutta l'Europa. Noi dobbiamo sforzarci di considerare quello che sta avvenendo da 4 anni e mezzo alle nostre frontiere orientali come una sciagurata, cupa, buia parentesi nella nostra storia, e dobbiamo cercare viceversa di fare di tutto affinché si riprenda il filo di una convivenza pacifica, come già il blocco occidentale e il blocco orientale in anni ben più difficili, negli anni 70, quindi prima della caduta del muro di Berlino, avevano con successo fatto. Parlo degli accordi di Helsinki in particolare e di quella generazione di intese che tra gli anni 70 e gli anni 80, in un contesto globale non certo facile, pur tuttavia riuscì a trovare delle regole comuni nelle quali il blocco allora occidentale e quello orientale si riconobbero. Dobbiamo riprendere il filo di quella convivenza, ma molto è nelle mani della dirigenza russa e della capacità della Russia di superare questo nazionalismo

0: agitato e continuano ad agitare il dibattito politico interno, in primis nella maggioranza, che intanto rivendica i risultati del governo a record di durata, e lì voglio soffermarmi anche con i nostri ospiti, naturalmente opposizioni critiche che incalzano su salari e sanità, lo scontro sulla legge elettorale. Saluto Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che mi aiuteranno in questo viaggio, in questa giornata, a ricordare degli aspetti fondamentali anche per noi fruitori del servizio. E intanto voglio andare, a proposito di istituzioni, a Montecitorio, perché vedo già pronta con noi Francesca Biagiotti, che un po' ci riassume questa giornata, una giornata che segna un passo importante per il governo, ma che apre scenari importanti anche su altri temi. Francesca.
1: Allora Roberta, sì, buongiorno. Allora, oggi naturalmente è il giorno che verrà festeggiato come l'anniversario, il taglio del traguardo del governo più longevo della storia repubblicana da parte di Giorgia Meloni. Questa mattina la Premier ha scritto sui social, proprio ribadendo come la stabilità sia stata dovuta prima di tutto alla buona stabilità della maggioranza che regge l'esecutivo. Tra l'altro ha detto: non è un caso che i tre più stabili governi della Repubblica siano stati tutti di centrodestra, così ha ribadito, ha ringraziato gli elettori e ha rivendicato il senso di responsabilità per il suo ruolo. Naturalmente su questo la maggioranza è compatta, anche se Maurizio Lupi questa mattina dice: non dobbiamo festeggiare ma dobbiamo giudicare quello che è stato fatto, soprattutto raccontarlo agli italiani e soprattutto, diciamo, impegnarsi in quest'ultimo anno che rimane di legislatura. La lettura che viene data invece dalle opposizioni su questo traguardo è decisamente diversa. Oggi Elly Schlein lascia una lunga intervista al settimanale L'Espresso, nel quale tra l'altro anche Elly Schlein, diciamo, taglia il traguardo di longevità come segretaria del Partito Democratico, diciamo, proprio in queste ore. Ebbene, lei dice: di fatto Meloni si è asserragliata nel palazzo, non conosce il paese reale che è in grande difficoltà, l'economia è ferma, nonostante tutti i soldi arrivati dal PNRR che appunto Meloni non è riuscita a sfruttare nel modo giusto. Anche Giuseppe Conte ribadisce: un governo che non ha fatto di fatto alcuna riforma, i temi rimangono per le opposizioni, la sanità che è poco finanziata e appunto i salari che sono bassi. Ma ci sono altri temi, lo dicevi, sicuramente continua lo scontro interno alla maggioranza e non soltanto sulla questione Russia, con Salvini che parla di ansia anti-russa e Tajani invece che ribadisce le ingerenze, le possibili ingerenze per le prossime elezioni nel nostro paese. Differenze ci sono anche nel campo progressista, anche se Schlein questa mattina torna a ribadire: ci sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono, partiamo da qui. Poi c'è la questione legge elettorale. La settimana prossima si discute al Senato, rientrate, diciamo, dalla finestra del Senato le preferenze, con un emendamento approvato ieri, non ancora trovata la quadra sul ballottaggio, vedremo in aula, rimangono le differenze sulla legge elettorale nella maggioranza e il muro delle opposizioni che promettono battaglia. Roberta, a te.
0: Grazie Francesca. Io ritorno dal direttore Rapisarda e il direttore Cancellato, non solo per salutarli ancora, ma perché proprio alla luce di questo riassunto che tanti spunti di riflessione dà, dobbiamo fare un'analisi insieme. Io vorrei ripartire proprio da questa giornata, dove naturalmente si stanno facendo un po' i conti con quel che è stato fatto, con quel che per molti non è stato fatto. Abbiamo sentito le parole di Conte, dei 5 Stelle, che hanno detto: gli italiani hanno buste paga leggerissime, difficoltà a fare la spesa, difficoltà a fare il pieno, mentre il governo più longevo, perché questi comunque sono i fatti della storia della Repubblica, che batte anche il record del secondo esecutivo Berlusconi, si prepara alle celebrazioni e festeggiamenti, in questo caso a Bari, con la Premier attesissima. Vado prima dal direttore Rapisarda. Che giornata sarà comunque?
2: Beh, comunque una giornata storica che, diciamo, certifica anche la buona salute della nostra democrazia. Questo credo che debba essere, diciamo, un orizzonte da applaudire, nonostante poi le opinioni che si possono avere sull'esperienza di governo. Il governo arriva, diciamo, avendo garantito ciò che tutti i detrattori, insomma, il giorno dell'elezione, della vittoria elettorale, teorizzavano, cioè al contrario, cioè il governo ha garantito stabilità, tenuta dei conti pubblici, serietà nel contesto internazionale. Poc'anzi sentivo appunto le riflessioni dell'ambasciatore Valenzise importanti sul tema dell'Ucraina. Il governo ha riportato l'Italia in tutti i dossier internazionali, insomma il piano Mattei è il tentativo, a mio avviso già riuscito, di potenziare la nostra interlocuzione energetica e anche la nostra cooperazione con i paesi africani, il Maghreb e dell'Asia e dell'Africa nera. Cioè,

0: il governo arriva, diciamo, in forma. Perché, diciamo, non ricordo nell'esperienza repubblicana, soprattutto nella Seconda Repubblica, una esperienza di governo che, diciamo, ha tutte le carte in regola per il bis e sarebbe, diciamo, anche qui un primato mai ottenuto da nessuno. Restano tante cose da fare, ovviamente. La Premier immagino che più tardi a Bari dirà anche questo, ma l'obiettivo appunto è il continuum, l'obiettivo politico e strategico del destra-centro è governare per 10 anni. Questa è, diciamo, la grande scommessa della stabilità. Se si è riusciti in 5 anni a tenere, insomma, in un contesto turbolento con le guerre, l'inflazione, la crisi pandemica, cioè se si è riusciti a tenere salda la nazione e a ridarle, diciamo, no, una proiezione in Europa e non solo, è un merito che andrebbe, diciamo, oggettivamente attribuito alla Meloni, ma al sistema politico italiano.
1: Quello sicuramente, si torna a parlare di una democrazia, di democrazia e di stabilità, lo chiedo anche al direttore Cancellato perché naturalmente anche il PD continua a parlare in questo caso di sanità con una crescita ferma a 6 milioni e mezzo di italiani che hanno rinunciato a curarsi, i temi che si vanno ad aggiungere ai salari, un PD che però è impelagato in questi giorni con le primarie, stavamo vedendo proprio prima le immagini della Schlein con la sindaca di Genova, si spera, si cerca una soluzione che arrivi prima del programma con persone e protagonisti di una storia che naturalmente parla ancora di legge elettorale e abbiamo sentito ancora tutta da giocare l'emendamento di ieri e questo scenario che apre sicuramente ancora tanto c'è da governare e a lungo termine cosa dobbiamo leggere?
2: Allora, sicuramente c'è uno scarto rispetto alle legislature precedenti. La legislatura del 2013 e quella dopo l'elezione del 2018 avevano portato grandissima instabilità, instabilità anche indotta in qualche termine, perché comunque, come dire, il governo Renzi poteva avere tutte le carte in regola per finire la legislatura, se non l'ha finita è perché Renzi ha deciso di dimettersi improvvidamente dopo il referendum, cosa che Meloni giustamente non ha fatto. Questa è una maggioranza politica però, è una maggioranza solida, una maggioranza che aveva una storia e che ha vinto nel 2022 per assenza d'avversari, paradossalmente nelle elezioni in cui quella maggioranza ha preso meno voti nella sua storia e la percentuale più bassa di consenso della sua storia. Però la storia, diciamo, è fatta anche di paradossi e questo è uno dei tanti. L'altro paradosso, che è quello che vediamo oggi, è che il governo celebra la sua grande longevità, in un contesto, diciamo, di risultati scarsi ottenuti, che non vuol dire che quello che ha detto Rappisarda non sia vero. Io lo sottolineo come vero, tranne forse sul piano Mattei. È vero anche però che è un governo che non è riuscito, diciamo, a far aumentare la crescita economica del paese, non è un governo che è riuscito a far crescere salari e potere d'acquisto, non è un governo che è riuscito a tenere sotto controllo i prezzi, non è un governo che è riuscito a come dire, migliorare la qualità della sanità, della scuola e di altri comparti di spesa pubblica. Dall'altro lato, e non a caso, fra l'altro, pur in un contesto difficile, noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui il governo festeggia, come dici tu, e le opposizioni sono in difficoltà. Ma se si votasse oggi con l'attuale legge elettorale vincerebbero le opposizioni. E allo stesso modo, anche con la nuova legge elettorale che il governo vuole fare, causa Vannacci, vincerebbero le opposizioni. Quindi, come dire, questo è un governo che sì, ha le carte in regola per continuare, sì, è un governo che ha mostrato una solidità di maggioranza che non avevo mai visto nella Seconda Repubblica, ma, come dire, quando duri così tanto e quando sei così longevo e non riesci a risolvere i problemi, a volte anche un'opposizione divisa, scalcagnata, che sta cercando di rimettersi assieme, può diventare un grande problema.
1: In un momento in cui si parla di partecipazione, giustamente forse anche di maggioranza politica, il tema Vannacci torna prepotentemente, inevitabilmente. Io qui voglio aggiungere, lo chiedo anche al direttore Rapisarda, abbiamo sentito proprio di queste ultime ore la notizia della Procura Militare che ha avviato accertamenti preliminari a seguito di un esposto presentato dal sindacato dei militari che segnala la presenza di commilitoni che hanno aderito a Futuro Nazionale, commilitoni che hanno scelto questa pagina politica. Abbiamo sentito le parole del ministro Crosetto, anche qui una nuova luce ancora su un riflettore su Vannacci, che significherà cosa in questo momento politico e storico?
0: Ma l'ex generale Vannacci ha in questo, appunto, come giustamente tu sottolineavi, ha una grande visibilità, a mio avviso anche indotta, cioè in maniera un po' forse irresponsabile da parte, diciamo, delle opposizioni, dei media opposizioni, che pensano così in qualche modo di, diciamo, drenare consenso al governo o a Fratelli d'Italia nel caso specifico e la Lega. A mio avviso invece, insomma, Vannacci resta, comunque se ne pensa, un elemento sfidante per la destra di governo, perché c'è appunto una destra originale, cioè che ragiona ab origine, no? Dallo stesso simbolo di Fratelli d'Italia, c'è la fiamma che rappresenta la continuità storica con l'esperienza del movimento sociale, e nasce appunto fin dalla sua fondazione come destra democratica, ma tutta una destra che si candidava già nella sua, diciamo, aspetto originario a essere, candidarsi a essere una destra di governo. Dall'altro c'è un'esperienza che nasce in un contesto nazionalpopulista, poi Francesco Cancellato conosce bene perché è uno studioso, insomma, molto attento di queste dinamiche, quindi Vannacci, diciamo, va lì, no? Va un po' a, diciamo, ragionare su questa grande nebulosa contestataria e protestataria, che ha chiaramente anche delle ragioni, ma c'è, ripeto, un aspetto originale, cioè c'è un destracentro che arriva, comunque secondo tutti i sondaggi, diciamo, a garantire comunque la possibilità di potersi ripresentare alle elezioni, e soprattutto di poter continuare a dare risposte. L'abbiamo visto adesso per ciò che riguarda il contrasto agli sbarchi clandestini, per ciò che riguarda il tema dei rimpatri, la sicurezza stessa delle città. Cioè, da una parte c'è un modulo che ha, diciamo, ancora una leva, no, di miglioramento, dall'altro c'è una contestazione abbastanza, diciamo così, plebiscitaria, che però non ha, diciamo, ancora esperienza di governo. È tutto qui, questa è la divisione. E da una parte abbiamo una formula, dall'altra abbiamo una suggestione. Io penso, insomma, conoscendo un po' gli elettori, diciamo, del centrodestra, che tra la fotocopia e l'originale sceglieranno tendenzialmente sempre l'originale.
1: Un Vannacci un po' indicato come un divisorio per alcuni, chiaramente per alcuni protagonisti, partiti che sono stati considerati un po' troppo condizionati dal Vannacci di turno protagonista, dai sondaggi. Si è parlato anche di partiti ostaggi dei sondaggi, in un momento in cui bisogna parlare necessariamente di partecipazione, lo dicevate anche voi, oggi più che mai è necessario, in un quadro politico che si deve ancora totalmente definire. Noi abbiamo sentito in questi giorni anche diversi rappresentanti istituzionali fermi su alcuni punti naturalmente cruciali, ma in difficoltà anche di affrontare grandi temi, comprese la manovra. In questo gioco di partecipazione e anche di riflessioni nostre, di chi ascolta, come dobbiamo leggere ancora tutto questo? Lo chiedo anche al direttore Cancellato.
2: Ma fammi ritornare su Vannacci e su questo tipo di
1: destra. Partendo da Vannacci inevitabilmente, anche qui.
2: Il punto, ad esempio, è che non c'è solo l'Italia, diciamo, che sta muovendosi in quella direzione. Dicevamo dei paradossi prima, diciamone un altro: centrosinistra rischia di vincere le elezioni se si votasse oggi in un contesto che non è mai stato così di destra. Vannacci, sondaggio di oggi, U-Trend, l'ho appena letto, è davanti a Forza Italia, quindi diventa il secondo partito della destra, è arrivato sopra il 7-8% già in pochi mesi dalla sua nascita. In Germania, in questo weekend, si celebrano le elezioni in Sassonia-Anhalt, e il partito Alternative für Deutschland è al 42% e rischia di vincere le elezioni, anzi probabilmente le vincerà, e andrà al governo per la prima volta in un Länder tedesco. superando la CDU di 20 punti percentuali, secondo partito, diciamo, del paese, e in UK, se si votasse oggi, il primo partito, qua sappiamo che il modello lì è un po' diverso e ci sono delle

0: delle diversità enormi dettate dalla legge elettorale è quello di Nigel Farage, Tommy Robinson e Reform UK. Sono destre estreme, sono destre in cui non vale l'appellativo di rapisarda destra-centro, sono destre, destre, destre, lo direi tre volte, con personaggi, diciamo, anche abbastanza imbarazzanti, fino a ieri abbastanza imbarazzanti e con toni abbastanza imbarazzanti. Se vai sulla pagina di Tommy Robinson, che è uno dei capi di Reform UK, c'è scritto che è un politico e criminale britannico, pagina di Wikipedia, e sono partiti che però sono in testa. Quindi in realtà questi partiti vincono perché si pongono in una, diciamo, in una platea che è quella che esce anche dall'astensionismo, non una platea necessariamente ideologicamente di destra, come delle alternative al sistema. Il vero problema di Giorgia Meloni qual è? E del destracentro, come lo chiama Rapisarda. È che da un lato, per quelle che sono gli elettori di destra, destra, destra, non è più visto come l'originale. Ci sono dei peccati che in qualche modo questa destra, per gli elettori di destra, ha portato avanti in questi anni di governo. Primo tra tutti, ad esempio, l'adesione alla resistenza ucraina, oppure un atteggiamento troppo morbido nei confronti dell'Europa, o una strana postura nei confronti dei migranti, per cui a parole il governo si comporta quasi come se fosse l'opposizione e poi, ad esempio, fa la regolarizzazione di 500.000 migranti col decreto flussi. È una cosa che io condivido, per carità, però magari un elettore di destra, destra, destra, no. Dall'altro lato non va a pescare nel bacino dell'astensione, che infatti, diciamo, è rimasto vuoto fino a che è rimasto lì, fino a che è stagnante, fino a che non è arrivato Mannacci, perché è una destra che nasceva antisistema. Noi ricordiamoci che Meloni era l'unica oppositrice al governo Draghi, l'unica che ha cavalcato, forse insieme a pezzi della Lega, diciamo, quelle che erano i movimenti No Vax e No Green Pass, e che adesso viene vista puramente come sistema. E all'astensione, se sei sistema, non peschi nulla in questo momento. Pescano quelle destre lì, pescano quei movimenti lì. Un tempo era il Movimento 5 Stelle ed era un danno per il PD, oggi è la destra di Vannacci ed è un danno per la coalizione di governo.
1: Proprio alla
0: E
1: luce di
0: crescerà ancora, probabilmente, tutto questo.
1: e appunto, allora lo chiedo anche a Rapisarda, quindi quale sarà la partita più difficile forse da giocare per la destra in questo momento, con questi scenari almeno ad oggi, nei
0: Io non
1: prossimi
0: ho
1: giorni?
0: questa, io non ho questa, la visione catastrofista di Francesco, anche perché insomma, il peggior sondaggio in circolazione da Fratelli d'Italia con una percentuale superiore a quella del 2022 quando vinse le elezioni. E se questa è una destra in crisi, diciamo, allora tendenzialmente cambierei mestiere io stesso, perché vuol dire che non so leggere bene i dati. È chiaro, la più grossa difficoltà dei governi in carica adesso è, diciamo, vivere e convincere in un contesto così turbolento. Io ricordo una cosa, l'ho scritto stamattina nel mio editoriale sul Secolo d'Italia. Siamo in una grande epoca di smarrimento. Guardiamo la foto dei leader politici dal 2022 ad oggi. Delle varie foto è rimasta praticamente solo Giorgia Meloni. Lo stesso Macron è chiaramente in un disastro politico ed ecco, la sua, diciamo, figura è ormai eclissata. In Germania ci ricordiamo Scholz, non esiste più, è lo stesso Merz, nasce in grande difficoltà. In UK, lasciamo perdere, hanno cambiato premier come, diciamo, si cambiano le scarpe. Cioè, in Spagna, diciamo, la sindrome Sanchez è di fatto l'infezione che sta, diciamo, devastando il sistema politico spagnolo. E in questo contesto così turbolento, con le guerre, con l'inflazione, con lo stretto di Hormuz, cioè con tutto quello che vediamo, l'unica esperienza politica che ho già la possibilità di ripetere, di bissare la propria elezione è il destra-centro. Poi è chiaro che ci sono mille difficoltà e queste, diciamo, non vengono negate, ma se gli elettori confermano, diciamo, la loro fiducia, è evidente che questi 4 anni, 5 quando finirà la legislatura, non sono stati anni, diciamo, gettati, anzi sono stati anni investiti sull'Italia sofferente, sulle riforme strutturali per ciò che riguarda il mercato del lavoro, sul taglio del cuneo fiscale. Cioè queste cose poi alla fine, no? Gli elettori, i cittadini, le categorie, diciamo, le interpretano, le sanno perfettamente interpretare. Poi è chiaro che c'è oggi una grande bolla mediatica che è quella di Vannacci, ma dal punto di vista delle risposte soprattutto economiche, noi leggendo il programma dell'ex generale non abbiamo trovato
2: un argomento.

0: che sia un argomento specifico o un argomento performante. E questo è il dato di fatto. Poi alla fine gli elettori quando si troveranno tra qualche mese, immagino, no? Tre coalizioni, da una parte il generale Vannacci e la sua, diciamo, il suo manipolo, dall'altra parte Elly Schlein o chi per lei con la proposta della patrimoniale, dei porti aperti, della tassazione, insomma, mostre, e poi vedranno l'esperienza di governo, sceglieranno, ma in maniera del tutto, diciamo, pacifica e legittima.
1: Una visione catastrofica, non voleva forse essere una visione, un racconto di una visione catastrofica, sicuramente però volevamo analizzare, e ci piaceva anche analizzare insieme, dei punti che forse hanno bisogno di essere chiariti. Beh, sicuramente vedevo anche Francesco su alcuni passaggi particolarmente titubante. I dati, quelli ci sono e bisogna però interpretarli naturalmente. La situazione che stiamo vivendo anche a livello globale non sta aiutando, non aiuta e non aiuta neanche la nostra economia, perché questo proprio di pochi secondi fa leggevo delle agenzie, le stesse tensioni internazionali che si stanno riflettendo sull'economia globale stanno inevitabilmente riportando alcuni temi in auge anche in questa giornata politica nostra. Beh, però bisogna fare comunque una riflessione che parte dalla certezza che un governo che continuerà con delle cose in divenire porterà a degli scenari concreti, ma ci sono delle variabili che ad oggi forse dobbiamo considerare sempre più variabili, ecco.
2: Era mia la domanda.
1: Sì, Francesco, la volevo sapere da te perché
2: Ok.
1: anche per concludere quello che
2: Bravo.
1: giustamente Antonio
2: No,
1: sottolineava.
2: io sottolineo due cose di quello che ha detto Antonio. La prima è che secondo me proprio sulle riforme il governo è stato carente, forse non l'abbiamo sottolineato quando abbiamo fatto una disamina, però la riforma della giustizia è andata come è andata, il federalismo fiscale non c'è stato, la grande riforma istituzionale nemmeno, sulla legge elettorale sono impantanati e sinceramente non ricordo una riforma strutturale del lavoro e nemmeno la riforma fiscale che era stata, diciamo, in qualche modo, era uno degli argomenti della campagna elettorale di questo governo nel 2022, di questa coalizione nel 2022. Quello che dice lui è corretto, nel senso il consenso di Meloni è rimasto molto alto, nonostante,
1: E anche
2: diciamo,
1: questo è un
2: tutto quello
1: dato.
2: che di negativo si può dire su questa esperienza di governo, nel senso alto, però, come dire, i numeri sono in piedi, se li torturi gli fai dire quello che vuoi, uno dice ok, Fratelli d'Italia al 26-27%, la stessa percentuale del PSOE di Sanchez, che viene dato in crisi però. Quindi il gradimento di Sanchez in Spagna, più o meno il gradimento di Meloni in Italia, non è, come dire, un dato che improvvisamente in Spagna è negativo e in Italia diventa positivo in ragione di quelle che sono poi i sistemi elettorali, le coalizioni, le alleanze, la forza delle opposizioni. In Spagna in questo momento non c'è un'alleanza, ad esempio, tra PP e Vox, quindi in un'eventuale elezione tra PP e Vox, in un'eventuale elezione in Spagna sarebbe uno scenario, diciamo, abbastanza difficile da comporre in ogni caso. Aggiungo anche che in Germania, nonostante l'exploit di AfD, probabilmente in caso di elezioni, visto quello che è il loro sistema elettorale, ci sarebbe una grande coalizione, sempre più risicata, sempre più difficile, tra tutte le altre forze. È molto difficile in questo stato delle cose ipotizzare un'alleanza tra la CDU, che è filoatlantista e pro-Ucraina, e AfD, che invece è smaccatamente filorussa. In Francia fino adesso il loro sistema elettorale ha consentito a una forza che in qualunque altro paese sarebbe al governo da 15 anni come il Rassemblement National di non andare mai al governo perché c'è il doppio turno. Quindi, come dire, la situazione è estremamente composita all'interno dell'Europa. Di sicuro c'è una situazione congiunturale estremamente complessa. Di sicuro c'è un vento di destra che spira fortissimo in tutta Europa e lo vediamo nei fatti. E poi ci sono però i casi nazionali, le esperienze nazionali, leggi elettorali nazionali e dei soggetti nazionali che emergono con quello di Vannacci. Io contesto però una cosa a Rapisarda, attenzione, perché lui dice Vannacci l'hanno spinto i media di sinistra demonizzandolo sostanzialmente, o dandogli una visibilità che forse non meritava. Media di sinistra, lo dico in modo media non di destra, i giornali d'opinione non di destra. Va detto anche che che a mio avviso mettere il vento in poppa a Vannacci è stata anche una propaganda e fortemente securitaria, fortemente dettata, diciamo, a muovere con lo spauracchio dell'immigrazione, con tirate sull'ideologia woke e cose di questo tipo, dei media, diciamo, d'opinione di destra, salvo poi, diciamo, scuotere un albero e non raccoglierne i frutti, perché a livello proprio di politica, da questo punto di vista, evidentemente quegli elettori non hanno ritenuto la destra di governo adeguata a quelle che sono gli allarmi sociali che l'opinione pubblica e i giornali di destra hanno scatenato. Per farla breve, quando Vannacci dice noi siamo la vera destra, sta dicendo esattamente questo: noi siamo all'altezza di quelle che sono gli allarmi che a destra vengono lanciati anche, diciamo, dai media di area di governo.
1: Prima di chiudere voglio sentire ancora Antonio, perché giustamente su alcuni temi è giusto che possa ritornare a sottolineare. Vedevo, vi guardavo, osservavo i vostri volti. Beh, Antonio, forse qualcosa volevi aggiungerla anche tu, anche se sarei stato qui a parlare di tanti altri temi. Purtroppo il mio spazio, il mio tempo a disposizione è quasi finito, anche quello di Antonio Rapisarda. Lo vedo tecnicamente anche dal computer, che mi ricordano che è passato il tempo a mia disposizione. Antonio, ti rubo solo un altro secondo.
0: No, ma guarda, semplicemente, insomma, un grande simpatia con Fonti Francesco, cioè c'è un tema qui, ok? Ciò certifica che tutta la campagna elettorale è spostata a destra, cioè se è vero quello che lui dice, io penso che sia, diciamo, vero fino a un certo punto, è totalmente assente diciamo, l'offerta dell'opposizione, e questo è un grande tema, cioè se sui temi della sicurezza, sui temi sociali, sui temi dell'identità, da una parte c'è una grande battaglia, no, culturale spigliata a destra, dall'altra parte la sinistra non riesce a offrire chiaramente un'alternativa su temi molto sentiti dagli italiani, è un problema tutto della sinistra. Non a caso uno dei più furbi della coalizione del campo largo, Giuseppe Conte, ha smontato con un articolo, sempre con la sua furbizia levantina, il tema woke, dicendo ma noi, ma è stati woke, ma quindi abbiamo scoperto che il woke esiste. Se lo hanno negato, evidentemente vuol dire, se hanno negato, diciamo, di approcciarsi ancora al tema work, vuol dire che il woke esiste. Stesso discorso sui temi dell'immigrazione e della sicurezza, cioè il tema è quello. Allora era giusto, è giusto investire su questi temi. Il governo non stava agitando degli spettri e, a mio avviso, continuo a ripetere, quando l'elettore si troverà davanti alle opzioni di governo, quindi non davanti ai tweet, ai post, ai sondaggini, no, e ai reel sui social, quando si troverà davanti alla proposta di governo, quindi a una scelta di campo molto chiara e radicale, l'elettore di centrodestra saprà, a mio avviso, cosa fare. Al netto del fatto che le suggestioni, le provocazioni dell'ex generale hanno comunque un senso, alcune, altre sono del tutto ovviamente iperboliche, fuori luogo e totalmente, diciamo, ad usum, diciamo, dell'opposizione, lo continuo a ripetere.
1: Perdonatemi se devo chiudere.
2: La sinistra deve parlare di clima e non lo sta facendo. La sinistra dovrebbe parlare di crisi climatica, non lo sta facendo. Su questo
1: lo abbiamo fatto, lo facciamo intanto noi, e questo è un tema su cui torneremo anche con le nostre istituzioni. Ho fatto benissimo a ricordarlo, perché i dati che sono arrivati, che stiamo analizzando in questi giorni, sicuramente stanno aprendo degli scenari abbastanza preoccupanti, su cui necessariamente dobbiamo tornare, e dovrà tornarci anche chi di dovere, con azioni un po' più concrete di quelle che possiamo far noi. Perdonatemi se devo salutarvi, intanto vi ringrazio, grazie davvero al direttore Rapisarda e al direttore Cancellato per essere stati con noi. È una giornata che segna una settimana ricca di appuntamenti, sono tanti i temi che necessariamente riaffronteremo, giornata ricca di appuntamenti e anche per un altro importante appuntamento, perché stiamo segnando un anno senza Giorgio Armano, e oggi il 4 settembre del 2025 ci lasciava il più grande stilista, il più grande artista che la moda italiana ha visto e ha potuto celebrare. Sono tantissime, dicevo, le iniziative in questa giornata in ricordo di Giorgio Armani, ma ancora di più le persone che lo hanno voluto bene. Vediamo questo servizio di Daniela Cuzzolino Berosler, che un po' ci racconta il nostro Giorgio Armani.
3: La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, il 4 settembre di un anno fa. Giorgio Armani ci ha lasciati. Aveva 91 anni, compiuti l'11 luglio. In pochi minuti ha fatto il giro del mondo, e non solo della moda. Una piccola folla di cronisti si è subito radunata sotto il balcone di Palazzo Orsini, le bandiere a mezz'asta in via Borgo Nuovo a Milano, dove il re Giorgio abitava, disegnava le sue collezioni couture e dove tutto è iniziato 50 anni fa nel piccolo teatrino, nel seminterrato e dove continua a sfilare la sua moda. La Camera Ardente all'Armani Teatro, via Bergognone, una folla silenziosa. In 16.000 hanno dato l'ultimo saluto allo stilista che ha fatto dell'eleganza discreta uno stile di vita e insieme ad un'azienda solida la sua eredità. Un anno senza Giorgio Armani. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda, nata nel 75, rimane saldamente ancorata alla visione dello stilista. Al comando Leo Dell'Orco, che ha seguito le collezioni Uomo, la nipote Silvana Armani, che era sempre legata allo zio, il signor Armani, ha presentato la sua donna prêt-à-porter e couture a Parigi, puntando sulla femminilità. L'ultima, insieme a Giugno, Cruis e Uomo, è il simbolo della famiglia che continua unita nel solco del fondatore. Aveva pensato proprio a tutto, imponendo alla fondazione di cedere il 15% entro un anno e mezzo dalla successione, scegliendo fra Luxottica, LVMH o L'Oréal. Ma la famiglia prende tempo. Giuseppe Marsocci, dopo 23 anni in azienda e negli ultimi accanto a Giorgio Armani, scelto come nuovo CEO e direttore generale. Non si contano le iniziative che rendono omaggio allo stilista, una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek, una biografia sulla vita di Giorgio Armani autorizzata dalla famiglia, scritta da Roberta Filippini. Oggi Consiglio Comunale Straordinario Pantelleria, isola che celebra il profondo legame da 40 anni con lo stilista piacentino. E noi lo ricordiamo con una frase scolpita nella memoria: l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.
1: E lui ci è riuscito. Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, grazie per essere con noi e grazie per aiutarci a celebrare questa giornata che parla di eleganza discreta, quell'eleganza che è diventata lo stile di vita di Giorgio Armani, un lascito importante per tutti gli amanti della moda e dell'arte italiani, di Re Giorgio e i suoi discendenti. E abbiamo visto in questo servizio l'omaggio a chi invece continua e prosegue nella tradizione.
4: Ecco, vorrei proprio partire dalla fine del vostro bellissimo servizio. Cioè, l'eleganza è farsi ricordare. Sì. E Giorgio Armani ha messo le basi per farsi ricordare a lungo. E la sua eredità, anche senza la sua presenza, sta diventando sempre più forte. Quindi, ovviamente ci manca ed è insostituibile. Tuttavia, quello che la famiglia sta facendo è proprio gettare le basi della sua memoria, della sua eredità, del legame con lui per costruire il futuro. Io penso che la cosa più importante che ha fatto Giorgio Armani è consegnare alle persone un abito che ritagliasse a tutti il proprio posto nel mondo, un abito facile, un abito semplice e un abito che non avesse sovrastrutture.
1: Un concetto meraviglioso che riporta proprio a quel senso profondo dell'arte di Giorgio Armani, quegli abiti che davvero hanno creato un'identità profonda. Lo stiamo vedendo anche in queste ore, in questi giorni, per esempio sul red carpet e non solo, nelle sale cinematografiche, nei tanti luoghi di incontro dove si celebra il cinema, dove si celebra la moda, al Festival di Venezia, e anche lì gli abiti di Armani continuano a fare la differenza nel nome di un'italianità profonda, forte, identitaria che Armani ha saputo regalare.
4: Guardi, c'è una cosa che tutte le star che ho incontrato dicono riguardo ad Armani: il tappeto rosso non è soltanto un luogo flamboyant dove si mostrano delle creazioni incredibili, è un luogo in cui anche gli attori, le star, hanno bisogno di una sicurezza. Gli abiti di Armani sono sempre in grado di garantire una sicurezza e quindi una confidenza nelle persone, pur avendo anche una grande allure. Questa è la chiave per capire il suo stile, la capacità davvero di consegnare il luogo giusto alle persone, un luogo dove possono costruire i loro sogni. Ed è per questo che è nato un grande legame tra Armani e le grandi star del cinema.
1: Un legame profondo che naturalmente non ha tempo, è trasversale davvero a qualunque cosa, ma che vede anche nei suoi eredi quell'affetto profondo del suo pubblico. Quanto riusciranno a mantenere quell'allure? Sicuramente sì, quell'insegnamento profondo sì, ma quella magia Non è una domanda provocatoria, è una domanda di sogno.
4: È una bellissima domanda, è una bellissima dovuta domanda. Io ho avuto la fortuna di frequentare sia Silvana Armani che Leo Dell'Orco e con grande tenerezza guardo a come due persone che erano abituate a stare dietro le quinte hanno preso il fardello, il peso sulle proprie spalle di portare avanti questa transizione. In questo sta la grandezza dell'eredità di Armani. Ha veramente messo le basi finanziarie, economiche, legali perché questo potesse succedere. Loro stanno portando avanti un cammino che secondo me durerà ancora qualche anno. Dopodiché io sono sicuro solo di una cosa. Quello che verrà dopo non potrà che essere altrettanto grande, se non più grande. La grandezza di uno stilista non è soltanto fare qualcosa di importante e magnifico nella sua vita, ma garantire la successione. Io penso che Giorgio Armani fosse stato abbastanza lungimirante anche da pensare a un mondo senza di lui.
1: E forse è stata proprio quella grandezza umana a far la differenza, a segnare il passo, oltre a quella grandezza e anche a quella stabilità finanziaria, economica e di idee che poi ha aiutato anche i posteri a mandare avanti un racconto che ci appartiene, che oggi ci appartiene più che mai. Ricordavamo i tanti appuntamenti, lo faremo ancora, e tanti festeggiamenti. Cosa resta, oltre del suo immenso patrimonio, per l'Italia, di questo uomo che dobbiamo necessariamente ancora raccontare al mondo intero?
4: Guardi, nell'ultima intervista che gli ho fatto, più o meno pochi mesi prima che morisse, mi ha molto emozionato l'etica del lavoro, che lui imparò dai genitori in un momento di guerra, difficilissimo. Per realizzare i sogni bisogna fare molta fatica e spesso bisogna sacrificare anche molta della vita privata. Lui di questo un po' si pentiva alla fine della vita, ma sono sicuro che dai suoi racconti, tornando indietro, avrebbe fatto la stessa cosa. Io penso che l'etica e la passione per i propri sogni siano un grande insegnamento. Bisogna avere il coraggio di sacrificare tante cose per le passioni che si provano. Io penso che questo sia un suo grande insegnamento. Infatti, da piacentino, insomma, perché questo era... emiliano, quindi con uno quasi alle spalle una cultura contadina, ha tradotto il meglio di quegli insegnamenti in una lezione che è diventata un paradigma internazionale che è guardato da tutto il mondo.
1: Beh, direttore, anche le tue parole sono una lezione, perché quando io mi riferivo a quella grandezza umana, a quel fattore umano, mi riferivo anche a quel background semplice ma immenso nella sua semplicità e nella sua forza, la forza di una terra e di un'Italia che da lì dovrebbe ripartire. Quando raccontiamo i nostri grandi, in questo caso i nostri grandi protagonisti come Armani al mondo, è un modo anche per ritrovare quell'identità profonda che ci ha tanto ispirato, quella cultura a 360 gradi in cui la moda rientra prepotentemente, che dovrebbe farci ripartire anche in questi momenti più complicati di vita che stiamo raccontando, trasversalmente raccontando.
4: Guardi, lei parla di semplicità e spesso viene scambiata per qualcosa di banale. In realtà la semplicità è la complessità risolta, racchiude in sé uno sforzo culturale di ridurre al minimo tutto quello che si sa per trarne un solo insegnamento. È una grandissima conquista, soprattutto quando si è a capo di un impero da diversi miliardi di euro, come era quello di Giorgio Armani e com'è quello di Giorgio Armani.
1: Guardavo delle immagini non solo del suo meraviglioso sorriso, dei suoi occhi, anche dei suoi abiti, quel minimalismo, quell'essere davvero asciutti e profondamente essenziali per essere immensi. Per me è un'emozione enorme ancora rivedere queste immagini.
4: Ecco. È vero, guardi che anche qui la semplicità che sembra avere una t-shirt blu portata su una giacca scura. Io ricordo di essere stato un'estate, l'estate prima che morisse, a Pantelleria a cena da lui, e ovviamente mostrava tutti la sua casa. In un punto della casa c'era un tono di verde così bello, il verde forse più bello che io abbia mai visto nella mia vita. Anche qui, quella semplicità di quel verde in realtà nascondeva una ricerca, un'intuizione, è una capacità di esecuzione incredibili. E questo io penso sia veramente la grandezza, cioè dietro la semplicità c'è una cultura e la capacità di fare sintesi di una cultura immensa.
1: Quel verde dei suoi occhi profondi, direttore, un ricordo meraviglioso, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, era la giusta celebrazione, la giusta condivisione in questa giornata, non potevamo aver di meglio, grazie davvero direttore,
4: grazie
1: ancora e buon lavoro davvero e buon lavoro anche a Vanity Fair nel racconto di questa bellezza, bellezza che passa anche da quello che ci prefiggiamo di sognare, di come vogliamo organizzare anche i nostri sogni e la nostra vita. Torniamo a quelle liste di cui vi parlavo ieri, perché è collegata con noi Simona Sciancalepore, psicologa del benessere, un benessere che passa per la bellezza di grandi che hanno fatto la nostra storia come Giorgio Armani, dei sogni che Giorgio Armani ha realizzato e dei sogni che abbiamo stilato, abbiamo messo tra quella in quella lista che ieri lei ci ha consigliato di fare. Noi abbiamo tentato, abbiamo fatto un tentativo, noi in redazione, anche i nostri telespettatori, perché no? Posso chiederle, prima di entrare nel dettaglio della lista, ma perché è arrivata anche ad avere la certezza che questo può aiutare concretamente a rimettere insieme pensieri ed azioni di tutti?
5: Perché c'è uno psicologo che si chiama James Pennabaker, è uno psicologo sociale americano, che ha fatto degli studi sulla scrittura e i dati che ha tirato fuori dicono che scrivere senza far caso alla sintassi, ma scrivere di pancia, quella che lui chiama la scrittura espressiva, ci aiuta a riscrivere la nostra storia, a prendere le distanze da tutte quelle che sono le ruminazioni, i pensieri intrusivi, le solite storie che ci raccontiamo su noi stessi, e lui dice che appunto scrivendo ogni giorno, per pochissimo tempo, basta un quarto d'ora al giorno di pancia, questa storia che noi, la solita storia, ecco, quella che noi chiamiamo la solita storia, le solite cose che diciamo su di noi, in realtà ci accorgiamo che sono sempre diverse, che noi siamo sempre in cambiamento. E che non è la solita storia che ci raccontiamo, ma è una storia sempre diversa. E quindi le liste, che sono uno strumento semplicissimo alla portata di tutti, aiutano a fare questo piccolo esercizio per stare appunto nel qui e nell'ora e nel raccontare una storia diversa, mettere una distanza tra i pensieri che sono sempre gli stessi e che ci tormentano alle volte, no? E quindi questa è proprio la bellezza della scrittura e le liste ne fanno danno un esercizio semplicissimo, ecco,
1: che noi continueremo a fare. Ci tenevo a chiudere quel discorso che avevamo iniziato ieri a voce scalza, continueremo a seguirle, un vademecum che invito davvero a non perdere. Professoressa, grazie per essere tornata anche oggi con noi, ma un appuntamento che cercheremo di rinverdire ogni tanto per avere qualche suggerimento in più. Filo Diretto torna lunedì, grazie per essere stati con noi. L'informazione invece di Renews prosegue, Paolo Cappelletti prontissimo, grazie per essere stati con noi. Thank you.

0: Poi...
1: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla. Immobiliare.it.
2: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
3: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Nulla pulisce come Oral B IO.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
8: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
10: Ah! Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
11: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
12: Una compressa può bastare? Una compressa di Mom&Dol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Mom&Dol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Mom&Dol più adatto a te, da Angelini Pharma.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: L'Unione Europea, l'esempio più eclatante di prosperità, difesa dei diritti e della pace. I suoi successi sono indiscutibili e per questo siamo invidiati nel mondo. Così Mattarella al forum di Cernobbio. Mentre sul campo si continua a combattere, qualcosa si muove tra Russia e Ucraina. Ieri Putin ha aperto a colloqui diretti. Nei prossimi giorni gli inviati di Trump e Witkoff e Kushner a Mosca. Il governo taglia il traguardo di longevità nella storia della Repubblica. Meloni è anche la prima donna premier in Italia, la prima di destra. Festa di Fratelli d'Italia a Bari. Aperta un'indagine sui membri delle forze armate aderenti al partito di Vannacci. Avrebbero infranto il dovere di neutralità e di difesa dei valori della Costituzione a cui i militari sono tenuti. Orrore nel Fiorentino, rapisce Lega e chiude nel bagagliaio la ex, poi la getta da un viadotto sulla 1 e si suicida lanciandosi nel vuoto. Lei aveva chiesto aiuto al 112. Alla mostra del cinema 15-18 a Plaistio Hill di Cannes, amicizie e sfide in un reparto di neuropsichiatria, poi il film di Tsukamoto, Mr. Nelson di You Kill People, sull'atrocità della guerra. Buongiorno da Rai News 24. La comunità internazionale, mentre dichiara non più attuale l'esistente equilibrio, non sembra impegnata a costruirne uno nuovo. Questa è la premessa che è il cuore del messaggio indirizzato dal capo dello Stato Sergio Mattarella al forum Tea Ambrosetti di Cernobbio. La minaccia da contrastare, il ricorso alle politiche di potenza. Francesco Accardo.
1: I costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali dal clima all'intelligenza artificiale richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale.
0: E veniamo allora al Reichstag, le aperture di Putin, alle chance che potrebbero avere i negoziati di pace con Kiev e Washington. Arrivano nelle ultime ore conferme della visita Witkoff e Kushner. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: Putin apre alla pace, lo fa intervenendo al Forum Economico Orientale di Vladivostok dopo un lungo intervento sull'economia russa, in particolare sui rapporti

0: con la Cina, la cui cooperazione è in netto aumento, Putin dice c'è una possibilità per un accordo di pace con Kiev. Dice anche che i contatti tra l'intelligence di Mosca e di Kiev stanno continuando, però avverte anche che le minacce recenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei che sorvolano i cieli russi ostacolano e complicano il processo di pace. Putin loda anche l'impegno di Trump che sta favorendo il dialogo con la Russia e auspicherebbe anche la partecipazione e il sostegno di altri paesi e negoziati di pace. Ma intanto non si ferma la tensione con Berlino, anzi cresce, e sempre da Vladivostok è intervenuto il ministro degli esteri Lavrov, che ha accusato Merz, il cancelliere tedesco, di avere delle ambizioni militariste. Lavrov ha anche detto che le accuse contro Mosca sono infondate, secondo lui, e che è annunciato la chiusura dei Getty Institute in tutto il paese. In questo dibattito è intervenuto anche il Cremlino, che ha fatto sapere che Merz si muove, fa il duro perché cerca consensi all'interno della Germania, ma poi fa delle mosse abbastanza goffe. Peskov ha detto, il portavoce, non saremo noi i primi a interrompere il dialogo e le relazioni diplomatiche con la Germania. Linea a voi.
1: Intanto al fronte non si attenua la pressione russa con altri missili, altri droni in territorio ucraino, in più località, colpita nuovamente anche a sud Odessa. L'inviata Raffaella Cosentino.
2: Intorno alle 4:30 del mattino abbiamo sentito la contraerea in azione qui a Odessa, segnale inequivocabile di un altro massiccio attacco russo su diverse regioni dell'Ucraina. Si segnalano già diverse vittime, almeno un morto e un ferito qui a Odessa, dove un drone ha colpito, distrutto un'abitazione privata, e un altro morto nella regione di Zaporizhia, mentre a Pavlograd sono stati uccisi due agenti di polizia e un altro rimasto ferito. E poi ci sono i continui attacchi con droni jet sulla capitale Kiev, che vanno avanti di notte ma anche di giorno, rendendo impossibile la vita quotidiana della popolazione. Proprio a proposito di questo, il presidente ucraino Zelensky ha detto: il nemico non va in vacanze, ha chiesto un maggiore impegno dell'Europa nelle difese aeree. Ieri sera, in un messaggio alla popolazione che fa tutte le sere, un video messaggio pubblicato sui social, Zelensky ha detto di aspettarsi a breve la visita degli emissari di Trump a Kiev, anche se una data ancora non è stata fissata, e andranno anche a Mosca nel tentativo di mediare una via d'uscita a questo conflitto. Intanto si segnalano anche gli attacchi con droni ucraini in territorio russo, secondo canali Telegram fino a 1300 chilometri lontano dal territorio ucraino droni ucraini avrebbero colpito un impianto militare. Da Odessa con Mauro Foglio, a te.
1: Da oggi il governo di Giorgia Meloni è il più longevo nella storia repubblicana, 1413 giorni. L'appuntamento è a Bari per festeggiare questo traguardo, sul quale arriva anche una prima riflessione della Premier. Andiamo subito dagli inviati. Gabriele Martelloni, Massimiliano Cantatore.
3: Sì, dunque, da oggi il governo di Giorgia Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, battendo il record che era del secondo esecutivo di Berlusconi, la stessa Presidente del Consiglio, a celebrare questo traguardo questa mattina, presto alle 8, sui social, con un post dove parla di senso di gratitudine e di responsabilità, non un record da esibire, dice la Presidente del Consiglio, che si prepara alla festa di Fratelli d'Italia questa sera qua a Bari, con un intervento conclusivo che sarà proprio della Premier e la partecipazione anche degli alleati, presente Lupi, ci saranno in collegamento anche Tajani e Salvini. Si riferisce proprio all'unità della coalizione, la Premier, per parlare di questo record dell'esecutivo, dice abbiamo una visione comune, andremo avanti insieme, dunque lancia già la sfida alle prossime politiche. Noi non stiamo insieme soltanto per impedire agli altri di governare, dunque lancia anche una stoccata alle opposizioni. Per quanto riguarda il discorso che farà la Presidente del Consiglio, il canovaccio in qualche modo potrebbe essere già tracciato nel post di questa mattina. Rivendicherà dunque le misure del governo, partire comunque dalla stabilità che porta credibilità e affidabilità sullo scenario internazionale, parlerà della serietà nei conti pubblici, dei dati sull'occupazione, di sicurezza, non escluso, lo hanno detto alcuni retroscena nei giorni scorsi, che ci possa essere un annuncio anche su futuri provvedimenti che riguardano riguardino proprio l'ordine pubblico, ma anche qualche anticipo sulla prossima manovra che sarà l'ultima di questo esecutivo, la Premier che probabilmente però affronta

0: porterà anche le questioni internazionali più pressanti. Per il momento è tutto, linea pure.
1: Il valore della stabilità che viene rimarcato dalle forze di centrodestra in occasione proprio del record tagliato dal governo Meloni, l'immobilismo denunciato dalle opposizioni, il tutto mentre il confronto politico non ignora il contesto internazionale e la riforma elettorale. Montecitorio, andiamo da Francesca Biagiotti in diretta.
2: Sì, buongiorno Paolo. Allora, naturalmente la maggioranza applaude a questo risultato ottenuto per Foti. I sinistri annunciavano la fine di questo governo, invece entra nella storia. Così dice l'esponente di Fratelli d'Italia, ma naturalmente dal partito della Premier si ribadisce, Giorgia Meloni ha lavorato bene, ha superato ogni pronostico, e anche degli altri partiti di governo si ribadisce come l'esecutivo abbia marcato la sua stabilità e quindi con questo valore il nostro governo sia riuscito, diciamo così, a mantenere i conti in ordine, appunto il governo stabile, uno fra i più stabili d'Europa, si ribadisce. Per le opposizioni invece questa stabilità è, come dicevi, soltanto simbolo di immobilismo. Elly Schlein questa mattina in una lunga intervista all'Espresso ha ribadito come Meloni sia serragliata nel palazzo e questi 4 anni sono da buttare. Ha ribadito la leader Dem, che dice di fatto l'economia è ferma e anche i fondi arrivati dal PNRR, che adesso finiranno, non hanno aiutato perché non sono stati utilizzati bene. Anche per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, riforme zero questo governo, e poi si indica da parte dei pentastellati proprio la questione della sanità come una delle più delicate sulla quale il governo non è intervenuto. Anche Paita per Italia Viva ribadisce non c'è nulla da festeggiare. Poi rimane ancora il tema della legge elettorale che arriverà nel vivo la prossima settimana quando inizierà la discussione al Senato, ma già diciamo rimangono le divisioni interne alla maggioranza sulla questione delle preferenze, anche se è passato un emendamento a firma congiunta per reintrodurle, ma sappiamo con alcuni distinguo le opposizioni sulle preferenze e non solo su quelle vogliono dare battaglia, sulle preferenze dicono di fatto è una preferenza mascherata diciamo non una preferenza, un ritorno delle preferenze reali per la decisione dei cittadini italiani. Rimane anche la politica estera sicuramente in primo piano, ma insomma ci aggiorniamo più tardi.
1: La Procura Militare avvia accertamenti preliminari dopo un esposto presentato dal sindacato militare che segnala la presenza di commilitoni che hanno aderito a Futuro Nazionale. Gli accertamenti dovranno verificare per il procuratore Marco De Paolis l'eventuale sussistenza di fatti soggetti a giurisdizione militare. Per Vannacci invece non sono ravvisabili reati, nessuna disposizione di legge aggiunge vieta ad un militare in servizio di assumere un incarico all'interno di un partito politico. Interviene sul tema anche il ministro Crosetto, sono e rimango garantista, scrive, non difendo Vannacci, difendo un principio che vale per tutti, le persone non possono essere condannate sui giornali o sui media in generale prima ancora che esista un'indagine. La guerra nel Golfo per Donald Trump e per il vicepresidente J.D. Vance, la situazione a Hormuz è ormai vicina a un ritorno alla normalità, anche se il Pentagono proroga la presenza dei militari nell'area al 2027. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Il Pentagono ha prorogato il dispiegamento straordinario di forze armate americane in Medio Oriente a partire da 50.000 soldati fino al 2027, lo rivela il Wall Street Journal, il tutto per garantire a Trump un ventaglio di opzioni più ampio nel conflitto con l'Iran. Il presidente, che da parte sua sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, vicino ai 20 milioni di barili di petrolio al giorno. Sembra riferirsi al risultato di un'operazione delle forze armate statunitensi avvenuta martedì, rivela CNN, per scortare 40 petroliere proteggendole da missili e droni di Teheran. Iniziative simili, sottolinea il vicepresidente Vance, hanno evitato finora una grave crisi energetica globale. Il numero due di Trump stigmatizza invece il mancato intervento degli alleati europei in questo specchio di mare, parlando di una loro ridicola atrofia. Parole dure dopo che già il presidente sui social era sembrato aprire un altro fronte di possibili tensioni con il vecchio continente. L'occasione stavolta l'aveva offerta un ragionamento su armi e munizioni che il suo predecessore, il Dem Biden, avrebbe fornito a Ucraina e NATO. materiale bellico del valore di miliardi di dollari per il quale, sostiene il presidente americano, nessuno ha mai chiesto all'Europa di pagare, ma avverte, anche se in ritardo, ora chiederemo quei soldi.

0: venuta a investire società di 10 paesi diversi. Se domenica vince l'estrema destra di AfD, ho paura che gli imprenditori stranieri se ne vadano. Steffi parla davanti ai cancelli del polo chimico di Leuna, il maggiore insediamento industriale della Sassonia-Anhalt. Nella regione più povera e demograficamente più vecchia della Germania, però almeno il 40% la pensa diversamente. Il rinascimento economico passa dall'AfD. I lavoratori in uscita non lo dicono apertamente. Molti datori di lavoro si sono espressi contro il partito di estrema destra. Chiunque governi non cambierà nulla, è la risposta standard.
1: Egal wie man wählt, was ändert sich?
0: E difficilmente cambieranno idea per la visita del cancelliere Merz venuto a sostenere il presidente uscente, il cristiano-democratico Sven Schulze. Dopo i fischi delle scorse settimane, una visita blindatissima con i cecchini a pochi metri di distanza. Nessun incontro con gli operai, ma solo con la proprietà finlandese che ha investito oltre 1 miliardo di euro in una bioraffineria del legno. Un impianto come questo non potrebbe esistere senza l'Unione Europea e senza il suo mercato interno, attacca Merz. E chi vota AfD mette in discussione siti all'avanguardia come questo. Ma qui c'è solo la stampa, mentre le piazze di AfD sono strapiene.
2: Un minuto di raccoglimento nel Consiglio regionale a Firenze per ricordare quanto accaduto ieri. Un femminicidio-suicidio drammatico lungo il tratto fiorentino della A1. Andiamo da Tommaso Giuntella.
3: Sì, siamo a Firenze Nord, nella zona in cui abitava Lorena Isceri, proprio in questa via e qui alla nostra sinistra il garage dove, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, è avvenuta l'aggressione da parte di Federico Vella, che l'avrebbe stordita e poi lei sarebbe risvegliata nel bagagliaio della sua stessa auto, che era stata presa da Vella, e lì sarebbe riuscita a entrare in possesso del cellulare, telefonare al 112 e così la polizia, attraverso i sistemi di tracciamento, è riuscita faticosamente, una drammatica telefonata di 20 minuti, ma alla fine è riuscita a trovare la posizione. Era su un viadotto della A1 in corrispondenza di Barberino del Mugello e lì, quando la polizia è arrivata, era troppo tardi. Vella aveva già gettato Lorena Isceri dal cavalcavia e poi, dopo una trattativa di 30 minuti in cui la polizia ha cercato di farlo riavvicinare, lui si è gettato. Sono tuttora in corso le indagini per capire, ricostruire esattamente quello che è avvenuto proprio qui. Nel frattempo è arrivata la famiglia di Lorena Isceri, tutti sconvolti, il fratello, la madre, la zia dicono: avevamo paura, qualcosa sospettavamo, qualcosa era uscito anche dai post social di Vella, e quindi si riparte da questo per ricostruire le esatte dinamiche. Nelle prossime ore si saprà di più. La linea a voi.
2: E ricordavamo dunque l'omaggio del Consiglio Comunale di Firenze con la sindaca Funaro. Due 17enni intanto arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione ad un coetaneo avvenuta la notte del 3 luglio a Bagnara Calabra, trasferiti nell'istituto penale per minorenni di Catanzaro. All'origine dell'aggressione, con armi da taglio, una pistola, probabilmente un banale sguardo interpretato come una sorta di affronto, da qui accesi confronti verbali e anche fisici con la vittima, fino a quando la situazione è degenerata poi in una rissa. Ed ora veniamo al meteo, con le temperature che restano ben oltre le medie stagionali anche in questi giorni. L'allarme lanciato dall'ONU sui cambiamenti climatici, gli effetti di vasta portata del fenomeno del Niño. In studio con noi il colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Guido Guidi, benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
2: Allora, partiamo dalle temperature che anche in questi giorni restano un po' oltre quelle che conoscevamo in questo periodo. Come cambieranno, se cambieranno, nei prossimi giorni?
4: Beh, nell'immediato no. Anzi, nell'immediato siamo tra oggi e domani su valori che sono ancora al limite, se non a toccare, la soglia che viene normalmente utilizzata nel nostro paese per definire l'onda di calore, che sono i 38 gradi misurati per più di 2 giorni consecutivamente. Li avremo oggi, li avremo presumibilmente anche domani, ovviamente non ovunque, ma in modo abbastanza esteso sulle regioni meridionali entroterra, sulle regioni centrali sempre nelle grandi città. In pianura padana andremo sui 35-36, che non sono 38, ma non sono neanche pochi.

0: tutti sopra, consistentemente sopra, come giustamente attese per il periodo. Vero anche che ci sono dei segnali via via più attendibili, anche se siamo a 5, 6, 7 giorni di distanza, che nella seconda parte della prossima settimana possa intervenire un cambiamento di circolazione. Questo farà regredire l'aria di origine subtropicale, farà arrivare sul Mediterraneo aria che arriva dall'Atlantico e presumibilmente anche con un peggioramento dello stato del tempo avremo però anche un rimescolamento, una diminuzione delle temperature e una cessazione di questa fase calda.
1: Colonnello, abbiamo sentito il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres fare riferimento a questo fenomeno del Niño e lanciare un allarme. Ha detto attenzione perché la portata è destinata a protrarsi ben oltre quello che pensavamo anche pochi mesi fa. Fenomeno che nasce apparentemente lontano da noi e però con quali conseguenze anche sull'area del Mediterraneo, in particolare sulla penisola?
0: Beh sì, effettivamente viene da pensare che quando si parla di Pacifico equatoriale sia ben distante dalle medie latitudini mediterranee. Però è anche vero che la quantità di energia che è messa in gioco dal sistema El Niño è tale da riuscire ad avere degli effetti importanti sulla circolazione atmosferica generale, sulla stessa a livello emisferico, quindi sia nell'emisfero sud che in quello nord, e sebbene non in modo diretto e non in modo lineare, in alcuni casi anche alla circolazione euroatlantica, cioè quella che ci interessa più direttamente. Va anche detto che mentre alcuni di questi effetti sono appunto molto diretti, abbiamo una grafica che li mostra, la stiamo vedendo, eccola, mentre alcuni di questi effetti sono molto diretti e noti, per esempio abbondanti piogge sull'America Latina, area del Pacifico, situazioni siccitose invece sull'Africa. Per quel che riguarda le latitudini europee, il discorso è più modulato da altri fattori meteoclimatici che intervengono durante la stagione invernale. E la somma di questi fattori dovuti al Niño e quelli che normalmente agiscono sulla nostra area può elidere o esacerbare questi effetti. Quindi fare una previsione è veramente complesso. Mediamente però, con le condizioni che si stanno verificando, che sono anche apicali, perché non è solo un El Niño, è anche un El Niño molto intenso, è presumibile che noi possiamo avere una fase invernale più piovosa e mediamente però anche più mite sull'Europa meridionale. Questi sono segnali che poi dovremo tradurre nel tempo di oggi, ma lo faremo in altra sede.
1: Grazie colonnello, Guidi, e buon lavoro. E allora, in questo contesto, tra tentazioni di andare al mare, viste le condizioni, e anche qualche apprensione per la ripresa delle scuole, andiamo a Napoli, Alessio Aversa.
2: Settembre è iniziato, le scuole stanno effettivamente per riaprire, però qui a Napoli, anche se il calendario oggi ci dice che è venerdì 4 settembre, ci sono temperature ferragostane. La città si è svegliata questa mattina con 35 gradi, ma la temperatura percepita oggi come negli ultimi 80 giorni è ben superiore di circa 40 gradi, con tassi di umidità elevati, anche superiori al 70%. Questo è dovuto a questo fenomeno di El Niño, come dicevate, questo fenomeno atmosferico che dal Pacifico ha abbracciato l'Europa, e anche la città di Napoli non vuole andarsene, e a questo si aggiunge anche l'allarme dell'ONU che dice che la situazione sarebbe compromessa con 1,5 gradi superiore rispetto alla media dell'era pre-industriale. Quindi qui tutte le famiglie si stanno organizzando, stanno cercando di convincere i ragazzi a tornare a scuola, ma la norma qui sono costumi, materassini e ombrelloni. Abbiamo ascoltato le voci di chi oggi ha raggiunto la spiaggia e poi la linea può tornare a voi allo studio.
3: È stato molto caldo, ma più che altro è durato per lungo tempo, perché il caldo forte sì, l'abbiamo avuto altri anni, però adesso è che non smette, ha iniziato troppo presto e ancora non smette.
2: Signora, quanto state patendo il caldo? Molto, siamo a settembre.
4: Molto, molto, molto. Speriamo che finisce presto. Tu penso che pure lo patisci, io sono anziana, più matura, vabbè, tu sei giovane.
5: È faticoso.
2: Però sempre meglio che stare a casa chiusi o nelle scuole o nelle aule dell'università.
5: Quello è sicuro, soprattutto perché molte aule, molte scuole non hanno ancora l'aria condizionata, quindi si muore di caldo.
2: Questo fatto che

0: adesso iniziano le scuole e qua a Napoli praticamente è ancora agosto.
1: Eh sì, pensi che io sono un'ex maestra, adesso per fortuna sto in pensione. Certo, le classi, le aule sono bollenti.
2: Secondo me dovrebbero prolungare un poco oppure mettere condizionatori per questi ragazzi, perché sennò come si fa? Li mettiamo solo a soffrire.
3: Arriva GPT-6 Astra per i creatori di OpenAI, si tratta del modello più potente, il lancio dopo un rinvio legato alle sue preoccupanti capacità cyber, Astra ha la capacità di svolgere in autonomia complessi lavori professionali, di coordinare e istruire altri sistemi di intelligenza artificiale. Questi risultati spiegano l'entusiasmo e al tempo stesso anche la cautela per il presidente della società informatica Brockman. GPT-6 potrebbe essere considerato anche una sorta di arrivo dell'intelligenza artificiale, un sistema informatico ipoteticamente capace di eguagliare o superare le capacità cognitive umane in qualsiasi compito intellettuale. E a proposito di opere d'ingegno, alla Mostra d'arte cinematografica internazionale di Venezia torna questa sera sul red carpet George Clooney, questa volta come produttore esecutivo di Furious di Remy Kodály. Ieri successo di critica e di pubblico per Wild Horse 9 di Martin McDonagh, la storia di agenti CIA nel Cile degli anni 70. Fuori concorso, applausi per Nessun dolore di Gianni Amelio. È tutto per questa edizione, brevissima pausa e poi di nuovo le notizie in diretta di Rai News 24.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
4: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Buongiorno da Rai News 24, notiziario nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Maria Civita Di Mario. Con 1413 giorni, oggi il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Un risultato che la Premier legge non come un record da esibire, ma come condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Giorgia Meloni, attesa in serata a Bari, ringrazia elettori e alleati di governo, pungendo le opposizioni. Non credo sia un caso, afferma, che da oggi i tre governi più longevi della storia repubblicana siano tutti governi di centrodestra. Hanno avuto 4 anni e fatto 0 riforme, attacca da Genova Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Gli italiani hanno buste paga leggerissime, difficoltà a fare la spesa, a fare il pieno, questa è la realtà. Per Elish Line, PD, l'economia è ferma, nonostante il PNRR di questi anni, che per ora finisce da quando Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi. La spesa sanitaria sul PIL è scesa fino ai minimi storici degli ultimi 15 anni. Mentre nuove sfide globali richiederebbero più cooperazione, c'è una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia e l'uso della forza. Così il presidente Sergio Mattarella nel messaggio al forum Ambrosetti di Cernobbio. L'Unione Europea deve dare il suo contributo ad un ordinamento internazionale equo, assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Kiev e Mosca nei prossimi giorni. Trova le prime conferme la notizia data ieri dal presidente ucraino Zelensky a poche ore dalle parole di Putin a Vladivostok. I contatti proseguono, ci sono chance di arrivare ad un accordo per porre fine al conflitto. Sul teatro di guerra però droni ucraini colpiscono un deposito petrolifero russo a Sochi, a Mosca voli interrotti per la 3ª notte consecutiva. I russi rivendicano l'attacco a un cargo ucraino a Chornomorsk. Bombardamenti russi su Odessa causano 1 morto e 3 feriti. E di nuovo percorribile sulla 1, cosiddetta panoramica, il viadotto in direzione Bologna, ieri a lungo chiuso al traffico per i rilievi degli inquirenti all'altezza di Barberino. Una donna, Lorena Isceri, è stata lanciata dal viadotto dopo essere stata sequestrata dal suo ex, chiusa nel bagagliaio di un'auto, dal quale è riuscita però a chiamare il 112. L'assassino, Federico Vella, 36 anni, si è poi gettato dallo stesso viadotto, togliendosi la vita. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, la squadra di Report accoglie con entusiasmo la scelta della RAI di nominare Claudia Di Pasquale nuova conduttrice di Report. E quanto si legge sul profilo Facebook della trasmissione, l'intero gruppo con gli autori e i conduttori è al lavoro per la prossima stagione in onda dall'8 novembre su Rai 3. Si legge nel post video della redazione che festeggia la nuova conduttrice. US Open, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti, tradito dal fisico, eliminato da Dane Sweeney. Fuori anche Bellucci, travolto da Fritz. Passa al terzo turno invece Cobolli, che batte Schoolkate, ancora una volta in rimonta. Avanza anche Luciano Darderi con un'ottima partita, vinta 6-3, 6-7, 6-4, 6-4 contro Svrčina. Serie A, Genoa-Como, questa sera alle 20:45 apre la 3ª giornata. I lariani cercano la 2ª vittoria esterna consecutiva per regalarsi la vetta della classifica in solitaria. I rossoblù invece ancora a caccia dei primi punti ritrovano il faraone Stefan El-Sharawi. Termina qui il notiziario di RaiNews 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Maria Civita Di Mario. E noi torniamo alla 52esima edizione del Forum Tea Ambrosetti a Cernobbio, in un contesto internazionale molto delicato, incerto, a confronto imprenditori, banchieri, finanzieri, a confronto anche sul ruolo che in questo contesto internazionale può assumere l'Europa. L'inviata Anna Trebbi ne ha parlato con l'amministratore delegato del European House Ambrosetti, Valerio De Molli.
1: 42esima edizione del forum della European House Ambrosetti, contesto molto delicato ma ancora possibilità dell'Europa, lei parla di superpotenza gentile, che significa?
2: Intanto cosa non significa? Non significa una superpotenza sottomessa alla forza e al potere altrui, significa una superpotenza che deve esprimere maggiore orgoglio dei suoi punti di forza, delle sue straordinarie distintività di essere una grande democrazia di 450 milioni di persone col più basso livello al mondo di non inclusione sociale.
1: Che cosa potrebbe fare l'Europa se si riuscisse a ricompattare e quale opinione ha raccolto tra gli imprenditori finanziari che sono presenti qua?
2: Intanto l'Europa ha dimostrato che proprio nelle grandi difficoltà ha saputo reagire in modo straordinario e inaspettatamente positivo. Pensiamo al Covid. Sono riusciti i paesi europei, 27 paesi membri della Commissione europea, dell'Unione europea, a realizzare il più grande progetto di indebitamento collettivo mai fatto prima. E poi nella crisi della Trumponomics hanno reagito in modo straordinario creando in soli 3 mesi quegli accordi internazionali con Mercosur, con l'India, con la Cina, con l'Australia che non erano riusciti a combinare nei 25 anni precedenti. Quindi diamo pungolo, diamo stimolo all'Europa perché ci possa essere una reazione positiva.
1: Quali prospettive pensa si possano delineare con l'esasperarsi dei conflitti in Ucraina e sull'Iran?
2: Il nostro sistema industriale imprenditoriale, certamente italiano, ma in più in generale europeo, è abituato a convivere con le difficoltà e non le auspico, spero che finiscano presto, ma come dimostra il record dell'export dell'Italia nel 2025 e nei primi 6 mesi di quest'anno, come dimostrano i 9 trilioni di euro di commercio globale europeo, insomma, noi stiamo facendo la nostra parte e dobbiamo avere fiducia in un futuro migliore.
0: Nel conflitto europeo tra Russia e Ucraina, come si convive dopo 4 anni con la guerra nella quotidianità? Una giornata come molte altre a Odessa, nel racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
3: Olga non vuole lasciare Odessa, anche se viverci diventa ogni giorno più pericoloso. È tra la gente in fila per ricevere assistenza per l'attacco di droni russi su un palazzo di 20 piani. Svetlana si è salvata perché è scesa nel parcheggio quando ha sentito l'allarme. Casa sua è in alto, sulla facciata colpita, quella che dà sul mare. Il volto segnato tradisce l'emozione, ma ricaccia indietro le lacrime. Il prezzo da pagare è la fatica psicologica. L'escalation di attacchi ha fatto aumentare i traumi da stress, spiega Anna, che lavora per una ONG odessita. I droni kamikaze piombano sul letto nel cuore della notte. È stato colpito un appartamento vuoto accanto a quello di Marina, che è una miracolata. Pochi metri nell'impatto segnano il confine tra vita e morte. Suo figlio, che dormiva con lei, è rimasto lievemente ferito al viso. Lei ha una gamba. Erano intrappolati, con l'aiuto dei vicini hanno sfondato la porta della bella casa con un affaccio mozzafiato sul Mar Nero, la direzione da cui arrivano i missili russi. Il nemico non va in vacanza, dichiara il presidente Zelensky, per i raid di droni jet e chiede più aiuto dall'Europa per la difesa aerea. Ma a Odessa, sotto allarmi incessanti, la gente controlla sulle app se sono missili o droni e dove sono diretti. Se può, fa come niente fosse per continuare la vita di sempre. A poca distanza dal luogo dell'ultimo attacco le spiagge sono piene. Ci piace andare al mare ai primi di settembre, dice Alex. Per gli odessiti anche questo è combattere, per mostrare a Putin che gli ucraini non si arrendono. Lo spirito di Odessa è grande, è lo spirito di libertà del Mar Nero.
0: Restiamo in Europa, si vota domenica in Sassonia-Anhalt, un land che un tempo era nella Germania Est. I sondaggi danno in ascesa la destra radicale di Alternative für Deutschland, nonostante le ombre russe che si allungano su questa formazione politica. Veronica Fernandez.
4: Potrebbe essere la prima volta dalla Germania nazista di Hitler. Se vincerà, l'AfD sarà il primo partito di estrema destra alla guida di istituzioni tedesche, locali o nazionali. La strada verso le urne schiude domande strutturali. Una vittoria aprirebbe ad un'espansione nazionale di AfD. E ancora, la Russia può interferire nel processo elettorale? Quanto è vulnerabile la Germania? Partiamo da un dato, le convergenze. L'AfD vuole da tempo mettere fine al sostegno all'Ucraina, riprendere a importare petrolio e gas russo per abbassare i prezzi dell'energia, potenziare l'insegnamento del russo nelle scuole. Entrambi condividono un sentimento anti-NATO e anti-Unione Europea. Per questo la Germania è considerata uno dei bersagli principali della guerra ibrida russa. Da anni le autorità tedesche hanno ricostruito una campagna mirata di disinformazione, la cosiddetta operazione Matrioska. Manipolando audio e video riescono a fingersi media autorevoli, analisti o membri delle forze dell'ordine per veicolare contenuti falsi ma all'apparenza autorevoli. Colpiscono i partiti di governo e i centristi con accuse di corruzione, attribuzione di reati, casi di molestie. AfD e le forze di destra restano immuni. Non è dimostrato che la campagna, attribuita a gruppi di influenza allineati a Mosca, sia direttamente legata alle istituzioni russe. È anche la storia a rendere il voto in Sassonia-Anhalt un test cruciale. Fino al 90 era parte della DDR, quell'ex Germania dell'Est sotto influenza sovietica, ancora oggi economicamente più fragile. Non si sente protetta dal governo di Berlino, ha bisogno di ridurre il costo dell'energia, la comprerebbe anche da Mosca. Il russo è stata materia scolastica fino al crollo del muro di Berlino.
0: In Nepal, dopo la devastante inondazione del 26 agosto, ci sono ancora 5.000 persone disperse, ma dal lavoro senza sosta dei soccorritori arriva una storia incredibile. Ce la racconta Katia Cerrati.
5: A 9 giorni dalle catastrofiche inondazioni che hanno devastato il Nepal e il confine tibetano, con centinaia di morti e migliaia di dispersi, arriva un segnale di speranza. 2 operai estratti vivi dalle macerie della galleria Trishuli 3A. Si tratta di un capo squadra e un supervisore meccanico, ora sotto osservazione medica. Ma tra i sopravvissuti c'è anche Dan, un autista di 32 anni, travolto dalle acque mentre si trovava in un'altra galleria della zona, quella di Upper Trishuli. Pensavo solo di morire, racconta. Piangevo, urlavo, pensando alla mia famiglia. Bloccato al buio con altri colleghi mentre infuriava la piena, è riuscito a farsi strada a nuoto, facendosi largo tra i detriti e i corpi di chi non ce l'ha fatta. Di notte raffiora tutto. Penso ai colleghi con cui condividevo la stanza, dice oggi Dan dal suo villaggio, mentre la moglie gli cura le ferite alle gambe. Ma nonostante questi recuperi miracolosi, la situazione nel paese resta drammatica, con oltre 5.000 dispersi. Le operazioni di soccorso continuano tra enormi difficoltà, fango alto fino a 10 metri e il rischio costante di nuove frane. Mentre i danni alle infrastrutture superano i 2,5 miliardi di dollari e quasi 85.000 persone si ritrovano senza casa. L'appello dell'ONU e del governo nepalese, servono aiuti internazionali. A Kathmandu intanto i familiari che non hanno notizie dei loro cari forniscono campioni di DNA o celebrano funerali simbolici lungo i fiumi. Ho cercato mio marito ovunque, racconta tra le lacrime Sunita, ma non ho ancora sue notizie. Spero che sia da qualche parte, che torni a casa.
0: Le Falkland sono britanniche e l'impegno del Regno Unito nei loro confronti è assoluto e incrollabile. A dirlo a Londra il ministro della difesa Streeting, che replica così alle rivendicazioni del presidente argentino Milei sull'arcipelago dell'Atlantico meridionale, una questione ancora più che aperta in Argentina a più di 40 anni dalla guerra dell'82. Milei fa leva soprattutto sulle aperture di Donald Trump, che ha ipotizzato di rivedere la storica neutralità degli Stati Uniti sulla sovranità di quelle che per gli argentini restano le Malvinas. Veniamo alle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli esecutori materiali scaricano ogni responsabilità su Clelio Gomes Tavares, che è ancora latitante. Il lavoro degli inquirenti si concentra anche sugli affari di La Vitola nel settore carbon credit nello Zimbabwe. Sentiamo Giusy Testoni.
6: Il pacco con la bomba destinata a Sigfrido Ranucci, lasciato vicino alla statua del santo in una piazza di Sperone, in provincia di Avellino, da Clelio Gomes Tavares, che si raccomanda, si deve mettere una botta, una cosa tranquilla. È Pellegrino Davino a raccontare così la sua versione dei fatti nell'interrogatorio del 27 agosto scorso a Rebibbia. Parole che in parte contraddicono quelle di Antonio Passariello, padre di Davino, che sostiene di aver ricevuto proprio dal figlio il telecomando per far esplodere l'ordigno. I due sono in carcere dal 30 giugno scorso con l'accusa di essere tra gli esecutori materiali dell'attentato all'ormai ex conduttore di Report, insieme a Saverio Mutone e Marica De Filippis, compagna di Davino. Ricostruzioni inverosimili, secondo la procura. C'è poi il capitolo delle presunte minacce subite in carcere da parte di altri detenuti, che avrebbero consigliato a Davino di desistere dal tentativo di parlare e di non mettersi in mezzo. Intanto potrebbero trasformarsi in un nuovo filone d'inchiesta gli affari di Walter La Vitola nel settore del carbon credit in Zimbabwe, con la possibile acquisizione di un'intervista rilasciata dall'ex conduttore di Report il 29 giugno scorso al quotidiano zimbabwese The Standard. L'articolo faceva riferimento ad una presunta inchiesta avviata da Report sul caso di alcuni imprenditori italiani nel settore del carbon credit, che lamentavano di essere stati truffati da un socio locale. Articolo su cui Ranucci avrebbe informato La Vitola prima della pubblicazione. Un tema, chiarisce il legale del conduttore, di cui Report si era già occupato in passato. Lunedì prossimo La Vitola comparirà davanti al tribunale del riesame per rilasciare dichiarazioni spontanee, oltre ad una memoria difensiva. In quell'occasione i legali torneranno a chiederne la scarcerazione.
0: Sono felice per lei, tosta e indipendente. Queste le parole di Sigfrido Ranucci sulla scelta di Claudia Di Pasquale quale nuova co-conduttrice di Report con Daniele Piervincenzi. Unanime la soddisfazione degli altri inviati, la definiscono la più degna rappresentante dello spirito e del DNA del programma, inviata storica di Report dal 2011, è diventata uno dei volti più riconoscibili della trasmissione. Sul passo indietro di Giulia Presutti interviene il direttore degli approfondimenti Rai Paolo Corsini. La sua rinuncia, precisa, è una scelta personale. Presutti è una risorsa e un'ottima professionista. Un anno senza Giorgio Armani, morto il 4 settembre dell'anno scorso. Molte le iniziative in queste ore per ricordarlo e molti anche i cittadini che lo ricordano sui social, gli esperti del settore della moda, ma non solo, che ricordano Armani. Ne abbiamo parlato con il direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti, il focus di Rai News 24.

0: l'eleganza è farsi ricordare. Sì. E Giorgio Armani ha messo le basi per farsi ricordare a lungo. E la sua eredità, anche senza la sua presenza, sta diventando sempre più forte. Quindi ovviamente ci manca ed è insostituibile. Tuttavia, quello che la famiglia sta facendo è proprio gettare le basi della sua memoria, della sua eredità, del legame con lui per costruire il futuro. Io penso che la cosa più importante che ha fatto Giorgio Armani è consegnare alle persone un abito che ritagliasse a tutti il proprio posto nel mondo, un abito facile, un abito semplice e un abito che non avesse sovrastrutture.
1: Un concetto meraviglioso che riporta proprio a quel senso profondo dell'arte di Giorgio Armani, quegli abiti che davvero hanno creato un'identità profonda. Lo stiamo vedendo anche in queste ore, in questi giorni, per esempio sul red carpet e non solo, nelle sale cinematografiche, nei tanti luoghi di incontro dove si celebra il cinema, dove si celebra la moda, al Festival di Venezia. E anche lì gli abiti di Armani continuano a fare la differenza nel nome di un'italianità profonda, forte, identitaria che Armani ha saputo regalare.
0: Guardi, c'è una cosa che tutte le star che ho incontrato dicono riguardo ad Armani: il tappeto rosso non è soltanto un luogo flamboyant dove si mostrano delle creazioni incredibili, è un luogo in cui anche gli attori, le star, hanno bisogno di una sicurezza. Gli abiti di Armani sono sempre in grado di garantire una sicurezza e quindi una confidenza nelle persone, pur avendo anche una grande allure. Questa è la chiave per capire il suo stile, la capacità davvero di consegnare il luogo giusto alle persone, un luogo dove possono costruire i loro sogni. Ed è per questo che è nato un grande legame tra Armani e le grandi star del cinema.
1: Un legame profondo che naturalmente non ha tempo, è trasversale davvero a qualunque cosa, ma che vede anche nei suoi eredi quell'affetto profondo del suo pubblico. Quanto riusciranno a mantenere quell'allure? Sicuramente sì, quell'insegnamento profondo sì, ma quella magia? Non è una domanda provocatoria, è una domanda di sogno.
0: È una bellissima domanda, è una bellissima dovuta domanda. Io ho avuto la fortuna di frequentare sia Silvana Armani che Leo Dell'Orco, e con grande tenerezza guardo a come due persone che erano abituate a stare dietro le quinte hanno preso il fardello, il peso sulle proprie spalle di portare avanti questa transizione. In questo sta la grandezza dell'eredità di Armani. Ha veramente messo le basi finanziarie, economiche, legali perché questo potesse succedere. Loro stanno portando avanti un cammino che secondo me durerà ancora qualche anno. Dopodiché io sono sicuro solo di una cosa: quello che verrà dopo non potrà che essere altrettanto grande, se non più grande. La grandezza di uno stilista non è soltanto fare qualcosa di importante e magnifico nella sua vita, ma garantire la successione. Io penso che Giorgio Armani fosse stato abbastanza lungimirante anche da pensare a un mondo senza di lui.
1: E forse è stata proprio quella grandezza umana a far la differenza, a segnare il passo, oltre quella grandezza e anche a quella stabilità finanziaria, economica e di idee, che poi ha aiutato anche i posteri a mandare avanti un racconto che ci appartiene, che oggi ci appartiene più che mai. Ricordavamo i tanti appuntamenti, lo faremo ancora, e tanti festeggiamenti. Cosa resta, oltre del suo immenso patrimonio, per l'Italia, di questo uomo che dobbiamo necessariamente ancora raccontare al mondo intero?
0: Guardi, nell'ultima intervista che gli ho fatto, più o meno pochi mesi prima che morisse, mi ha molto emozionato l'etica del lavoro, che lui imparò dai genitori in un momento di guerra, difficilissimo. Per realizzare i sogni bisogna fare molta fatica e spesso bisogna sacrificare anche molta della vita privata. Lui di questo un po' si pentiva alla fine della vita, ma sono sicuro che dai suoi racconti, tornando indietro, avrebbe fatto la stessa cosa. Io penso che l'etica e la passione per i propri sogni siano un grande insegnamento. Bisogna avere il coraggio di sacrificare tante cose per le passioni che si provano. Io penso che questo sia un suo grande insegnamento. Infatti da Piacentino, insomma, perché questo era emiliano, quindi con una, quasi alle spalle, una cultura contadina, ha tradotto il meglio di quegli insegnamenti in una lezione che è diventata un paradigma internazionale che è guardato da tutto il mondo.
1: Beh, direttore, anche le tue parole sono una lezione, perché quando io mi riferivo a quella grandezza umana, a quel fattore umano, mi riferivo anche a quel background semplice ma immenso nella sua semplicità e nella sua forza, la forza di una terra e di un'Italia che da lì dovrebbe ripartire. Quando raccontiamo i nostri grandi, in questo caso i nostri grandi protagonisti come Armani al mondo, è un modo anche per ritrovare quell'identità profonda che ci ha tanto ispirato, quella cultura a 360 gradi in cui la moda rientra prepotentemente, che dovrebbe farci ripartire anche in questi momenti più complicati di vita che stiamo raccontando.
0: Guardi, lei parla di semplicità e spesso viene scambiata per qualcosa di banale. In realtà la semplicità è la complessità risolta. Racchiude in sé uno sforzo culturale di ridurre al minimo tutto quello che si sa per trarne un solo insegnamento. È una grandissima conquista, soprattutto quando si è a capo di un impero da diversi miliardi di euro, come era quello di Giorgio Armani e com'è quello di Giorgio Armani.
1: Guardavo delle immagini non solo del suo meraviglioso sorriso, dei suoi occhi, anche dei suoi abiti, quel minimalismo, quell'essere davvero asciutti e profondamente essenziali per essere immensi. Per me è un'emozione enorme ancora rivedere queste immagini.
0: Ecco. È vero, guardi.

anche qui la semplicità che sembra avere una t-shirt blu portata su una giacca scura. Io ricordo di essere stato un'estate, l'estate prima che morisse, a Pantelleria a cena da lui, ovviamente mostrava a tutti la sua casa. In un punto della casa c'era un tono di verde così bello, il verde forse più bello che io abbia mai visto nella mia vita. Anche qui, quella semplicità di quel verde in realtà nascondeva una ricerca, un'intuizione e una capacità di esecuzione incredibili. E questo io penso sia veramente la grandezza, cioè dietro la semplicità c'è una cultura, la capacità di fare sintesi di una cultura immensa.

0: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi e il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio: deve prevalere una modalità di convivenza e a rischio l'economia mondiale. Mentre sul campo si continua a combattere, qualcosa si muove tra Russia e Ucraina. Nei prossimi giorni gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner saranno a Mosca per poi a Kiev. Il governo taglia il traguardo di longevità nella storia della Repubblica, un dato che accolgo con gratitudine e grande responsabilità, ha scritto Meloni in un post. Risultati ci sono, ma c'è ancora molto da fare. Orrore nel Fiorentino, rapisce Lega, chiude nel bagagliaio l'ex compagna e la getta da un viadotto sulla 1, poi si suicida lanciandosi nel vuoto. Lei dall'auto aveva chiesto aiuto al 112. Un anno fa moriva Giorgio Armani, molte le iniziative per ricordare il grande stilista definito da tutti il maestro. La Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo con il concorso Le Sensazioni Parallele ai grandi classici restaurati. George Clooney atteso nuovamente sul red carpet come producer di Furious. Buongiorno, buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. È dedicata all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre e politiche di potenza nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Sentiamo Francesco Accardi.
1: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Il conflitto in Ucraina, notte di raid in tutto il paese, ma le trattative sono in procinto di riprendere. Domani a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner che aggiorneranno Zelensky nell'esito dei nuovi contatti. Da Odessa, città colpita anche in queste ore, è la nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: Siamo sul luogo dell'attacco fatale della notte a Odessa, qui dei frammenti di un missile russo Banderol che è stato intercettato dalla contraerea hanno ucciso un uomo. Vedete, questa è un'auto che è stata distrutta proprio dall'impatto delle schegge del missile intercettato, un Banderol, una delle nuove armi temibili russe insieme ai droni jet che stanno terrorizzando l'Ucraina. Vedete che il cofano di quest'auto è volato nel giardino. Sono schegge micidiali e all'ottavo piano di questo palazzo, proprio per le schegge, è morto un uomo e altre persone sono rimaste ferite. La popolazione è terrorizzata, sotto shock. Noi abbiamo sentito in azione la contraerea intorno alle 4:30 di notte e poi ci sono stati continui allarmi, sono praticamente frequenti ogni ora. È la nuova strategia di Putin sulle principali città ucraine, in particolare su Odessa e Kiev, il lancio di ininterrotto di droni jet e missili Banderol che viaggiano velocissimi a 500 km orari e non possono essere facilmente intercettati. Intanto il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato una prossima visita dei mediatori americani Witkoff e Kushner a Kiev, dovrebbe essere domenica. Nella notte 121 droni lanciati dai russi, 101 intercettati. A te.
0: Dal forum di Vladivostok ieri nuove aperture di Putin ai negoziati con Kiev e Washington, mentre la TASS conferma la visita nei prossimi giorni a Mosca degli inviati di Trump. La corrispondente Eliana Mistretta.
3: Putin apre alla pace, lo fa intervenendo al forum economico orientale di Vladivostok dopo un lungo intervento sull'economia russa, in particolare sui rapporti con la Cina, la cui cooperazione è in netto aumento. Putin dice c'è una possibilità per un accordo di pace con Kiev. Dice anche che i contatti tra l'intelligence di Mosca e di Kiev stanno continuando, però avverte anche che le minacce recenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei che sorvolano i cieli russi ostacolano e complicano il processo di pace. Putin loda anche l'impegno di Trump che sta favorendo il dialogo con la Russia e auspicherebbe anche la partecipazione e il sostegno di altri paesi ai negoziati di pace. Ma intanto non si ferma la tensione con Berlino, anzi cresce, e sempre da Vladivostok è intervenuto il ministro degli esteri Lavrov, che ha accusato Merz, il cancelliere tedesco, di avere delle ambizioni militariste. Lavrov ha anche detto che le accuse contro Mosca sono infondate, secondo lui, e che è annunciato la chiusura dei ghetti istituti in tutto il paese. In questo dibattito è intervenuto anche il Cremlino, che ha fatto sapere che Merz si muove, fa il duro perché cerca consensi all'interno della Germania, ma poi fa delle mosse abbastanza goffe. Peskov ha detto, il portavoce, non saremo noi i primi a interrompere il dialogo e le relazioni diplomatiche con la Germania. Linea a voi.
0: E a Bruxelles riunione informale dei commissari UE in vista del discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro la guerra ibrida di Mosca. Il punto con il corrispondente da Bruxelles, Mauro Giliberti.
4: Sì, calza a pennello per Ursula von der Leyen la riunione di Tervuren, che è una sorta di collegio informale dei 27 commissari che si tiene abitualmente fuori dal palazzo che vedete alle mie spalle, che è quello della Commissione europea, proprio per dare maggiore riservatezza a questo enclave. È una riunione informale che è preparatoria rispetto a uno dei momenti politici più importanti della vita della capitale d'Europa, ovvero il discorso sullo Stato dell'Unione che Ursula von der Leyen terrà a Strasburgo alla metà del mese, ed è un discorso che riapre i battenti della politica europea dopo la pausa estiva, probabilmente profondamente cambiato in queste ore e quindi va limato insieme a tutti i commissari. Cambiato perché, lo dicono ieri le parole del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, l'ha detto bene anche Kaja Kallas, oggi la Russia, la guerra ibrida che Kaja Kallas vorrebbe chiamare terrorismo di Stato, è la vera emergenza su cui non solo discutere ma anche investire, ed investire tanti, tantissimi miliardi di euro. Quindi immaginiamo che questa riunione informale dei 27 commissari vicino alla periferia sud di Bruxelles a Tervuren serva proprio a limare qualche distanza su questi investimenti che saranno notevoli.
0: Torniamo in Italia perché oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Stasera l'intervento alla festa della coalizione di governo a Bari. Intanto la Premier rivendica, è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
5: Il governo di Giorgia Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, battendo il record che era del secondo esecutivo di Berlusconi, la stessa Presidente del Consiglio, a celebrare questo traguardo questa mattina, presto alle 8, sui social, con un post dove parla di senso di gratitudine e di responsabilità, non un record da esibire, dice la Presidente del Consiglio, che si prepara alla festa di Fratelli d'Italia questa sera qua a Bari, con un intervento conclusivo che sarà proprio della Premier e la partecipazione anche degli alleati, presente Lupi, ci saranno in collegamento anche Tajani e Salvini. Si riferisce proprio all'unità della coalizione, la Premier, per parlare di questo record dell'esecutivo, dice abbiamo una visione comune, andremo avanti insieme, dunque lancia già la sfida alle prossime politiche, noi non stiamo insieme soltanto per impedire agli altri di governare, dunque lancia anche una stoccata alle opposizioni. Per quanto riguarda il discorso che farà la Presidente del Consiglio, il canovaccio in qualche modo potrebbe essere già tracciato nel post di questa mattina, rivendicherà dunque le misure del governo, partire comunque dalla stabilità che porta credibilità e affidabilità sullo scenario internazionale, parlerà della serietà nei conti pubblici, dei dati sull'occupazione, di sicurezza, non escluso, lo hanno detto alcuni retroscena nei giorni scorsi, che ci possa essere un annuncio anche su futuri provvedimenti che riguardino proprio l'ordine pubblico, ma anche qualche anticipo sulla prossima manovra che sarà l'ultima di questo esecutivo, la Premier che probabilmente però affronterà anche le questioni internazionali più pressanti. Per il momento è tutto, linea pure.
0: Bilancio sul governo anima il dibattito politico, dove restano in primo piano le tensioni tra Europa e Russia. Ed è ancora scontro sulla legge elettorale. Ci aggiorna in diretta da Montecitorio Francesca Biagiotti.
6: E sì, naturalmente la maggioranza è soddisfatta di questo arrivo, di questo traguardo tagliato dal governo Meloni, appunto come dicevate il più longevo della storia repubblicana. Fratelli d'Italia rivendica i risultati economici, ma anche gli altri partiti della maggioranza ribadiscono il buon lavoro fatto e soprattutto guardano all'ultimo anno che rimane. Lettura completamente diversa, opposta a quella che arriva invece dal partito delle opposizioni, in particolar modo la segretaria Dem Elie Schlein, che questa mattina in un'intervista all'Espresso ribadisce: Meloni in questi 4 anni non ha fatto nulla, l'economia è ferma al palo. Così anche Giuseppe Conte, che di fatto dice non è stata fatta nessuna riforma, e quindi tutti i partiti delle opposizioni attaccano in maniera frontale l'esecutivo sulla salute e sull'economia, soprattutto quindi sui soldi alla sanità e sull'economia. Ma naturalmente sono le tensioni internazionali che tornano al centro del dibattito. Questa mattina il vice premier Tajani, ministro degli esteri, è tornato a sollevare preoccupazioni per ingerenze russe sulle prossime elezioni nel nostro paese, diciamo preoccupazioni non condivise dal leader del Carroccio Matteo Salvini, che aveva detto in Europa c'è un'ansia antirussa, e diciamo preoccupazioni condivise in parte anche dal Movimento 5 Stelle, che guarda all'attività che stanno facendo gli Stati Uniti inviando Witkoff a trattare con Mosca. Si ribadisce l'Europa e l'Italia sono ferme mentre le trattative le stanno facendo gli Stati Uniti, e non è detto che siano a favore del nostro paese. Proprio la questione ucraina potrebbe dividere il campo progressista, anche se dai Dem si ribadisce si troverà una chiave anche, e quindi una chiusura anche su questo tema di politica internazionale. Rimane la questione della legge elettorale, la maggioranza ha trovato la quadra sulle preferenze, non ancora sul ballottaggio, ma si esclude sia da Tajani che da Salvini, si esclude l'ipotesi ventilata dai quotidiani di voto anticipato. Le opposizioni invece promettono battaglia proprio sulla legge elettorale. Meloni ha paura, per questo vuole cambiare le regole. È tutto.
0: Si va verso una mini proroga fino al 10 settembre del taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare, con ripercussioni anche sui voli. Vediamo in studio con Raffaele Cappuccio.
7: E se il governo guadagna tempo sul caro carburante, dovrebbe prorogare fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sul diesel. Ricordiamo che scade il 5 di settembre, una misura ponte da 53 milioni di euro finanziata con l'extragettito IVA e che porta a oltre 2 miliardi di euro il totale speso finora per gli sconti generalizzati. Ora però lo schema sta per cambiare, con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici. Il diesel ha superato i 2,20 euro in autostrada, ma ne parleremo tra poco. In tutto questo l'esecutivo punta dunque a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Qual è l'obiettivo? È concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese. Un'attenzione specifica viene richiesta dagli autotrasportatori. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Da questo primo cartello vediamo quello che succede sulla rete stradale, ma poniamo l'attenzione in particolar modo sulla rete autostradale, perché il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro, così come rilevato dall'osservatorio dei prezzi del Mimit, ed è un record. Il diesel dunque tocca un nuovo record e lo fa anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di 5,85 dollari al gallone, dato che ha superato anche il precedente massimo che era 5,81 dollari, registrato a giugno 2022 all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. Persiste poi il problema del prezzo del kerosene per gli aerei. A settembre in Europa, a inizio settembre ovviamente, sono stati raggiunti picchi di circa 1.470 dollari a tonnellata, e compagnie come Ryanair, per esempio, hanno già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale e si prevede anche un aumento consistente delle tariffe aeree. A te.
0: Noi andiamo avanti perché le borse europee poco mosse con gli investimenti che attendono i dati americani sul mercato del lavoro per trarne indicazioni sulle mosse future del Fed. Vola il titolo Volkswagen dopo l'ok del CDA al piano di ristrutturazione, ma ci dice di più da Milano Chiara Merico.
8: Sì, le borse europee sono deboli nell'ultima seduta della settimana, vediamo gli indici a Londra, Francoforte, Parigi si muovono attorno alla parità, ribassi più marcati proprio per Milano, fanalino di coda che cede circa lo 0,4%, vediamo quali sono i titoli in evidenza nella seduta di oggi a Piazza Affari, in testa al listino principale troviamo STM e Stellantis, i mercati reagiscono positivamente al piano di ristrutturazione annunciato da Volkswagen e beneficia tutto il settore dell'auto, mentre sono deboli le banche il giorno dopo il via libera della BCE all'incorporazione di Mediobanca in Banca Monte dei Paschi di Siena, giù anche Unicredit in coda al FTSE MIB, nonostante i progressi in Germania sul fronte dell'acquisizione di Commerzbank. Andiamo a vedere i futures sull'apertura di Wall Street, anche qui si parla di un'apertura contrastata dopo i buoni rialzi messi a segno ieri. A sostenere i mercati ieri erano state le parole di uno dei governatori della Federal Reserve, Christopher Waller, che aveva aperto alla possibilità che la banca centrale statunitense possa lasciare i tassi invariati nella riunione di metà settembre. C'è poi attesa per i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, dati che arriveranno alle 14:30 ora italiana. Vediamo anche il prezzo del petrolio che si mantiene stabile, sia pure su livelli elevati, circa l'8% più alto rispetto alla scorsa settimana. Il Brent viene scambiato poco sopra i $95 al barile. A voi.
0: Ora la cronaca con il drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. La donna spinta giù dall'ex dal cavalcavia aveva chiamato i soccorsi mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto. Andiamo da Tommaso Giuntella.
7: Sì, siamo a Firenze Nord, nella zona in cui abitava Lorena Isceri, proprio in questa via e qui alla nostra sinistra il garage dove, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, è avvenuta l'aggressione da parte di Federico Vella, che l'avrebbe stordita e poi lei sarebbe risvegliata.

0: Poi dopo una trattativa di 30 minuti in cui la polizia ha cercato di farlo riavvicinare, lui si è gettato. Sono tuttora in corso le indagini per capire, ricostruire esattamente quello che è avvenuto proprio qui. Nel frattempo è arrivata la famiglia di Lorena Isceri, tutti sconvolti. Il fratello, la madre e la zia dicono: avevamo paura, qualcosa sospettavamo, qualcosa era uscito anche dai post social di Vella, e quindi si riparte da questo per ricostruire le esatte dinamiche. Nelle prossime ore si saprà di più. La linea a voi.
1: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Un altro esposto del sindacato dei militari è stato trasmesso alla Procura Ordinaria, in cui si accusa Vannacci di ricostruzione del partito fascista. Ma sentiamo Stefano Corradino.
2: Due tegole giudiziarie su Roberto Vannacci, una della Procura Militare e una del Tribunale Ordinario. Dopo una denuncia del sindacato dei militari, la Procura competente di Roma ha disposto accertamenti preliminari per la presunta adesione di alcuni membri delle Forze Armate a Futuro Nazionale. Nel mirino dell'esposto ci sono due militari in servizio attivo, uno di Roma e l'altro di Verona, che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda all'interno del movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Per l'avvocato di Vannacci non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare, e l'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare. L'altra grana giudiziaria riguarda la denuncia, sempre da parte del sindacato dei militari, fatta il 28 agosto scorso al Tribunale Ordinario della Capitale. L'esposto punta a sollecitare verifiche sulla possibilità che il programma di Futuro Nazionale prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista in violazione della legge Scelba del 1952. Nella denuncia viene passato al setaccio il piano di remigrazione, che contempla anche il ritorno nei paesi d'origine degli immigrati irregolari, ma anche l'educazione militare nelle scuole, nonché le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, nelle quali alcuni avversari politici di Vannacci vengono raffigurati come schiavi dell'antica Roma.
1: Il primo fine settimana di settembre, con temperature ancora molto alte e che spingono molte persone a cercare il refrigerio, ma gli occhi sono puntati anche sull'imminente rientro delle scuole. Vediamo com'è la situazione a Napoli con Alessio Versa.
3: Settembre è iniziato, le scuole stanno effettivamente per riaprire, però qui a Napoli, anche se il calendario oggi ci dice che è venerdì 4 settembre, ci sono temperature ferragostane. La città si è svegliata questa mattina con 35 gradi, ma la temperatura percepita oggi come negli ultimi 80 giorni è ben superiore, di circa 40 gradi, con tassi di umidità elevati, anche superiori al 70%. Qui tutte le famiglie si stanno organizzando, stanno cercando di convincere i ragazzi a tornare a scuola, ma la norma qui sono costumi, materassini e ombrelloni. Abbiamo ascoltato le voci di chi oggi ha raggiunto la spiaggia e poi la linea può tornare a voi allo studio.
4: È stato molto caldo, ma più che altro è durato per lungo tempo, perché il caldo forte sì, l'abbiamo avuto altri anni, però adesso è che non smette, ha iniziato troppo presto e ancora non smette.
3: Signora, quanto state patendo il caldo? Molto, siamo a settembre.
5: Molto, molto, molto. Speriamo che finisca presto. Tu penso che pure lo patisci. Io sono anziana, più matura, vabbè, tu sei giovane.
6: È faticosa.
3: Però sempre meglio che stare a casa chiusi o nelle scuole o nelle aule dell'università.
6: Quello è sicuro, soprattutto perché molte aule, molte scuole non hanno ancora l'aria condizionata, quindi si muore di caldo.
3: Questo fatto che adesso iniziano le scuole, qua a Napoli praticamente è ancora agosto.
4: Sì, pensi che io sono un'ex maestra, adesso per fortuna sto in pensione. Certo, le classi, le aule sono bollenti.
5: Secondo me dovrebbero prolungare un poco oppure mettere condizionatori per questi ragazzi, perché sennò come si fa? Li mettiamo solo a soffrire.
1: Continuiamo a parlare di clima. Dall'ONU arriva un vero e proprio allarme sulle proporzioni del Niño. Gli effetti difformi tra siccità e inondazioni potrebbero durare fino a febbraio. Ma come impatterà sull'Europa, in particolare sull'Italia? Lo abbiamo chiesto al colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi, che ci ha raggiunto in studio. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
7: La quantità di energia che è messa

0: in gioco dal sistema El Niño è tale da riuscire ad avere degli effetti importanti sulla circolazione atmosferica generale, sulla stessa a livello emisferico, quindi sia nell'emisfero sud che in quello nord, e sebbene non in modo diretto e non in modo lineare, in alcuni casi anche alla circolazione euroatlantica, cioè quella che ci interessa più direttamente. Va anche detto che mentre alcuni di questi effetti sono appunto molto diretti, abbiamo una grafica che li mostra, la stiamo vedendo, eccola, mentre alcuni di questi effetti sono molto diretti e noti, per esempio abbondanti piogge sull'America Latina, area del Pacifico, situazioni siccitose invece sull'Africa, per quel che riguarda le latitudini europee il discorso è più modulato da altri fattori meteoclimatici che intervengono durante la stagione invernale. E la somma di questi fattori dovuti a El Niño e quelli che normalmente agiscono sulla nostra area può elidere o esacerbare questi effetti. Quindi fare una previsione è veramente complesso. Mediamente però, con le condizioni che si stanno verificando, che sono anche apicali, perché non è solo un El Niño, è anche un El Niño molto intenso, è presumibile che noi possiamo avere una fase invernale più piovosa e mediamente però anche più mite sull'Europa meridionale.
1: Un anno senza Giorgio Armani. Il 4 settembre del 2025 ci lasciava lo stilista. Tantissime le iniziative per ricordarlo. Vediamo con Daniela Cuzzolini, Oberhausler.
2: La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, il 4 settembre di un anno fa. Giorgio Armani ci ha lasciati. Aveva 91 anni, compiuti l'11 luglio. In pochi minuti ha fatto il giro del mondo e non solo della moda. Una piccola folla di cronisti si è subito radunata sotto il balcone di Palazzo Orsini, le bandiere a mezz'asta in via Borgo Nuovo a Milano, dove il re Giorgio abitava, disegnava le sue collezioni couture e dove tutto è iniziato 50 anni fa nel piccolo teatrino, nel seminterrato e dove continua a sfilare la sua moda. La camera ardente all'Armani Teatro, via Bergognone, una folla silenziosa. In 16.000 hanno dato l'ultimo saluto allo stilista che ha fatto dell'eleganza discreta uno stile di vita e insieme ad un'azienda solida la sua eredità. Un anno senza Giorgio Armani. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda, nata nel 75, rimane saldamente ancorata alla visione dello stilista. Al comando Leo Dell'Orco, che ha seguito le collezioni Uomo, la nipote Silvana Armani, che da sempre legata allo zio, il signor Armani, ha presentato la sua donna prêt-à-porter e couture a Parigi, puntando sulla femminilità. L'ultima, insieme a Giugno, Cruis e Uomo, è il simbolo della famiglia che continua unita nel solco del fondatore. Aveva pensato proprio a tutto, imponendo alla fondazione di cedere il 15% entro un anno e mezzo dalla successione, scegliendo fra Luxottica, LVMH o L'Oréal. Ma la famiglia prende tempo. Giuseppe Marsocci, dopo 23 anni in azienda e negli ultimi accanto a Giorgio Armani, scelto come nuovo CEO e direttore generale. Non si contano le iniziative che rendono omaggio allo stilista. Una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek, una biografia sulla vita di Giorgio Armani, autorizzata dalla famiglia, scritta da Roberta Filippini.
1: Andiamo ora a Venezia, dove la mostra del cinema è alla terza giornata. Linea all'inviato Lorenzo de las Plazas.
3: Buongiorno, filo conduttore ideale dei film di oggi, la psicologia con risvolti psichiatrici. Cominciamo dal film delle 17, Tappeto Rosso, di Place to Heal, un posto per guarire di Cedric Khan. Racconta la storia di una 17enne che viene ricoverata nel reparto di neuropsichiatria adolescenziale. Siamo in una città francese, lì ritrova le amiche e altri adolescenti con problemi. Ci sono due piani, quello degli adolescenti problematici appunto e quello dei medici che li curano. È un'osservazione non tanto di questo microcosmo che poi riflette il mondo contemporaneo, non tanto della malattia mentale, ma della fragilità degli adolescenti in un luogo appunto in cui queste fragilità sono ancora più forti. Altro film delle 19.15 invece, Mr. Nelson, Did You Kill People, di Shinya Tsukamoto, regista che affronta spesso il tema della guerra. Questa è una storia vera, un film sulla guerra nel momento in cui la guerra finisce, cioè la guerra che uno si porta dentro. La storia di Allen Nelson, un soldato americano mandato nel Vietnam nel 1966 pensa che il soldato sia un eroe, si va a scontrare con la realtà del soldato costretto a convivere con l'idea di uccidere, e poi finisce in un ospedale per veterani dove ha in cura il suo psichiatra, è Jeffrey Rush, che dovrebbe essere qui a Lido, lo stiamo aspettando. Allora, poi abbiamo ancora il film di Paul Schrader, oggi The Basic of Philosophy, fuori concorso. È un film, il regista molto importante di Taxi Driver, di film come Mishima e American Gigolo, lui si concentra sempre sull'uomo ossessivo che indossa la propria professione come se fosse una maschera. Qui racconta di un professore di filosofia che è molto razionale, molto disciplinato, ma nasconde una grave trasgressione compiuta nel passato, e a un certo punto, quando riappare questa persona, la sua vita crolla completamente. Da citare ancora oggi altri due film, uno di cui George Clooney è produttore esecutivo, Fury di Rizzonte.
1: Ci torneremo più tardi a Venezia, ora una breve pausa e poi Sport 24.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
1: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
3: Oh, ti muovi?
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
5: Perché?
6: Ecco perché!
7: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
8: E questa sarebbe la camera con vista.
9: Preve un colpo di fortuna.
8: Qui serve un colpo di genio.
10: Prenotato da soli?
11: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
12: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
13: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
14: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
15: Qui è Verisure, si identifichi subito.
14: E rileva il ladro prima che entri in casa.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
17: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
16: Ah, però.
17: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
18: Ah, però.
16: E con la UEFA Champions League.
19: Ah, però.
16: Ah, e giga illimitati.
19: Ah, però.
17: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
16: Per voi questo è altro.
17: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

0: Bentrovati a Sport 24, apriamo con il bilancio dei giochi del Mediterraneo che si sono chiusi ieri a Taranto. Le vittorie azzurre sono da record, 224 le medaglie conquistate. Novella Cariaris ci fa il punto in diretta.
1: Eh sì, un successo davvero quello della squadra italiana ai giochi del Mediterraneo, ai ventesimi giochi del Mediterraneo che si sono conclusi ieri sera allo stadio Iacovone con la cerimonia di chiusura all'insegna della festa del Mediterraneo. Tra suoni c'erano l'orchestra del Mediterraneo con 300 elementi e 40 cantanti, ma soprattutto questi giochi hanno dato una svolta a questa città che spesso ha sofferto moltissimo. Un pubblico straordinario che ha continuato a supportare gli atleti nel 224 medaglie. Ricordiamo che le donne hanno superato gli uomini, se consideriamo i medagliati, vale a dire anche le squadre, sono 169 contro 140 per quanto riguarda gli uomini. Ma le donne sono state davvero protagonisti, ma i veri protagonisti sono stati i cittadini di Taranto, la gente della Puglia, che nonostante il caldo infernale che si è abbattuto in queste zone, siamo arrivati fino a 46 gradi, ha voluto essere presente nei tanti stadi nuovi o rimodernati per l'occasione per supportare la squadra italiana. Adesso che cosa rimane? Rimane la legacy, quella che si dovrà amministrare, ma sentiamo su questo il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Bodi.
2: È il frutto del lavoro di squadra, dove tutti hanno dato il meglio, ognuno ha fatto la sua parte, ci siamo rispettati, abbiamo affrontato le difficoltà. La prima difficoltà è stata il tempo, poco, nel quale abbiamo saputo fare tanto, soprattutto gli uomini e le donne dei cantieri, che ci hanno fatto trovare tutto pronto. Noi abbiamo accompagnato, abbiamo indubbiamente messo a disposizione le risorse, 275 milioni che il governo ha messo a disposizione e ha donato dei gioielli alla città.
1: Ecco, adesso questi gioielli però vanno gestiti, questo è un po' la legacy estremamente importante.
2: Beh, lo dobbiamo proprio per rispetto alla città, a quelli che hanno lavorato incessantemente in un tempo molto breve, perché fare tutto quello che è stato fatto in poco più di 2 anni, in alcuni casi anche meno, merita doverosamente un futuro. Lo meritano appunto i cittadini di Taranto e non soltanto, delle città e delle cittadine che hanno avuto questi 45 interventi. Noi siamo impegnati a rispettare l'impegno che abbiamo assunto allora.
1: Queste le parole del ministro per lo sport e per i giovani. Noi dal castello, con il castello aragonese, detto anche Castello dell'Angelo, e con il monumento ai marinai, vi salutiamo e con questo si conclude il nostro racconto di Taranto 2026. A voi studio.
0: Grazie a Novella Caligaris. Ora il tennis agli US Open, continua l'avventura di Flavio Coboli e Luciano Darderi, entrambi promossi al terzo turno. Fuori invece gli altri azzurri, Musetti, Berrettini e Bellucci. Ci dice tutto Paolo Maggioni.
3: Sprazzi di genio nella battaglia, di bellezza irrinunciabile, ci ha abituato alle rimonte Flavio Coboli a lastricare i suoi successi. Di gemme, questo pallonetto in twinner che lascia Schoolkate e con lui tutti noi a bocca aperta, è un biglietto da visita. Personalità, soluzioni, standing ovation 3-1 per il romano, numero 6 al mondo. Porte aperte sul terzo turno anche per Luciano Darderi. Fuori in 4 set il ceco svercina, match che conferma i progressi dell'italo-argentino. Solidità, grinta, concentrazione nello sfruttare tantissimi errori dell'avversario. La pattuglia azzurra a New York perde Bellucci, troppo fritz per il talento lombardo che raccoglie solo 2 game e lavora per il definitivo salto di consapevolezza. E lascia la grande mela anche il tennis bellissimo di Lorenzo Musetti, che paga lo scotto del suo annus horribilis. Il cararino esce in 4 set contro Dane Sweeney, 123 al mondo e wild card del torneo. Caldo capogiri un po' come Sinner a Parigi, e la mia odissea, dice dopo la gara. Chi ama il gioco romantico confida in un suo veloce ritorno a Itaca. Percorso complicato per tutti, anche per il rientrante Carlitos Alcaraz. Si gioca troppo, l'allarme, e ci si infortuna troppo. In futuro farò più pause. Quasi un messaggio al grande rivale Sinner, ancora ai box per curare il ginocchio.
0: E ora il calcio. Ieri nei sedicesimi di finale di Coppa Italia il Verona ha vinto sul Cagliari e negli ottavi troverà la Roma. Il Palermo ha invece travolto il Mantova e nel prossimo turno affronterà il Bologna. I dettagli con Fabio Pietrojusti.
4: Cagliari eliminato dal Verona, retrocesso in B, stesso film di Parma-Cremonese. Gli scaligeri fanno piangere i sardi a casa loro, gialloblu avanti con Arrui nel primo tempo. Nella ripresa Mendy rimedia al passivo su assist di Fadera, ma quando i ragazzi di Pisacane sembrano pronti al sorpasso, arriva il nuovo vantaggio dei veneti con Mulattieri. È l'87esimo, ai rossoblù non bastano i minuti finali per rimediare. Il Verona accede agli ottavi dove affronterà la Roma all'Olimpico. Passa il turno anche il Palermo che strapazza il Mantova 5-2. Rosanero avanti con strefezza, il raddoppio arriva sul rigore con Palumbo prima del riposo. I biancorossi riequilibrano il match nella ripresa con una doppia fiammata di Ruocco e Couda in 3 minuti. L'11 di Pippo Inzaghi non perde la lucidità. Poian Palo prima, Jonsen e ancora Poian Palo mettono al tappeto i Lombardi. Agli ottavi il Palermo affronterà il Bologna in trasferta.
0: E oggi torna in campo la Serie A con una terza giornata tanto attesa. Inter-Napoli e Roma-Atalanta giocano domani, Juventus-Milan domenica. Questa sera si comincia alle 20:45 con Genoa-Como. Ascoltiamo allora i due allenatori, De Rossi e Fabregas.
5: Sapendo che si gioca a Genoa, che si gioca al suo stadio, mi aspetto un ambiente forte, e una squadra che ti viene a pressare a Mila, sono convinto. E niente, siamo penso in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso, soprattutto in mezzo stagione e alla fine stagione, e ripeto che una grande sfida, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
6: Ci aspettiamo una partita difficile, perché Como è forse la squadra che ha fatto meglio negli ultimi anni, che è cresciuta di più, forse anche quella che ha giocato meglio per un tratto più lungo di campionato. È stato veramente una sorpresa per tutti quanti, non una sorpresa in quanto valore, ma una sorpresa per la crescita veloce che ha avuto sia a livello societario che a livello di gioco proprio. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
0: Gli europei di volley femminile domani a Istanbul, il penultimo atto. Le azzurre di Velasco in semifinali troveranno la Polonia. Ci racconta tutto Eddie Dembischi.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Istanbul, altra tappa di questo europeo, ultima tappa di questo europeo. Vada come vada, manca sempre meno domani in campo per la semifinale. Da ieri sera conosciamo il nostro avversario, è la Polonia, già affrontata un anno fa al Mondiale e lo sappiamo molto bene, guidata da Stefano Lavarini, allenatore italiano fino a pochi mesi fa alla guida di Milano e dalla prossima stagione al Fenerbahce. Poco importa adesso, bene concentrarsi sulle azzurre. Ieri giornata di trasferimento da Brno qui ad Istanbul, primo contatto con il campo che avverrà oggi. Abbiamo sentito Sara Far, una delle leader al centro di questa squadra, che ripercorre la sofferta vittoria sulla Svezia e poi si concentra su quel che sarà da domani qui su questo campo, il cammino dell'Italia per puntare al traguardo finale, quello più importante, l'oro di questo europeo. La sentiamo e poi linea a voi.
8: Li abbiamo fatto soffrire un po', abbiamo sofferto anche noi, ma è giusto così, ci vuole. Diciamo che questa partita contro la Svezia è arrivata giusto in tempo per prepararci a quello che dovremmo affrontare in questo weekend. Sicuramente siamo contente di essere arrivate allo step finale di questa competizione. Siamo cariche, non vediamo l'ora, insomma, che sia sabato. Sicuramente siamo pronte, sappiamo giocare, sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e quindi dobbiamo semplicemente seguire il nostro istinto. Quindi, insomma, cerchiamo di fare questo, di farlo al meglio. Se ci riusciamo non lo so, però ci proviamo.
0: Dal volley al basket, sempre femminile, scatta il Mondiale. Italia subito in campo questa sera a Berlino contro la Repubblica Ceca. Il servizio è di Maurizio Fanelli.
9: Oh, Zandalasini rattles it home. È stata l'ultima ad aggregarsi al gruppo azzurro, protagonista fino a qualche giorno fa in WNBA, il campionato più spettacolare e competitivo al mondo. Cecilia Zandalasini è pronta a giocarsi il suo primo mondiale, punto di riferimento di una nazionale in crescita, ormai tra le grandi potenze d'Europa.
10: Sicuramente il mondiale è un gradino in più, un gradino più in su dell'europeo, ci sono le squadre più forti del mondo, però penso che dobbiamo metterci in testa che siamo qui per un motivo, come tutte le altre squadre ce lo siamo guadagnato e quindi faremo del nostro meglio.
11: Sei stata inserita nel miglior quintetto dell'europeo, nel miglior quintetto delle qualificazioni al mondiale. Possiamo continuare con questo trend anche qui?
10: Beh, sarà un po' più difficile, però devo dire che io sono arrivata all'ultimo, ma so che le ragazze hanno fatto un raduno eccellente, tante partite, tanti allenamenti di preparazione, quindi secondo me siamo pronte, siamo molto emozionate, ma vogliamo fare bene per tutte quelle persone che ci guardano, per chi ci verrà a vedere qui a Berlino, e ripeto, siamo molto emozionate e molto orgogliose di essere qua.
11: Sarai contenta alla fine del mondiale se?
10: Intanto rimarremo qui fino alla fine, quindi vuol dire superare la prima fase e andare avanti, e poi quel che verrà, verrà.

0: Riprendiamo con gli esteri, nuovo intensificarsi delle operazioni israeliane in Libano. L'esercito fa sapere di aver espugnato una vasta area fortissima di Hezbollah, mentre anche a Gaza nuovi raid mietono vittime civili. L'inviata da Gerusalemme, Francesca Capovani.
1: L'esercito israeliano ha annunciato ieri sera di aver preso il pieno controllo del crinale di Ali Taher, vicino a Nabatieh, nel sud del Libano. Nel cuore della collina si nasconde una fitta rete di tunnel che, secondo l'IDF, sono strategici per Hezbollah, come deposito di armi, di razzi, come base operativa per gli uomini della brigata Badr. C'erano anche delle cucine, dei bagni, segno che gli operativi potevano rimanere in questi tunnel a lungo. L'operazione per bonificarli è stata conclusa e i tunnel verranno distrutti. Abbiamo ucciso uomini, sequestrato computer, ha detto il primo ministro Netanyahu, che si è congratulato per l'operazione, secondo un'operazione che secondo il ministro della Difesa Katz rafforza la sicurezza di Israele. Per conquistare questa postazione sono stati necessari mesi. Ma di oggi c'è da segnalare anche una denuncia che arriva dai militari dell'UNIFIL. Secondo UNIFIL, la violenza nel sud del Libano è aumentata. 84 colpi di artiglieria sparati dall'esercito israeliano ieri, una cinquantina nei giorni precedenti, una tendenza in corso da agosto. Intanto non si fermano i raid su Gaza. Tra i morti delle ultime ore, l'esercito israeliano ha annunciato che in un raid su Khan Yunis di mercoledì scorso è stato ucciso uno dei comandanti della brigata Nukba che il 7 ottobre parteciparono all'assalto in cui morirono alcuni militari dell'esercito israeliano. Ed è tutto a voi.
0: Domenica in Germania il decisivo test delle elezioni nei Länder della Sassonia-Anhalt. Si teme una valanga del partito filorusso e nazionalista AfD. La visita del cancelliere Merz accolta tra indifferenza e scetticismo. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
2: Qui sono venute a investire società di 10 paesi diversi. Se domenica vince l'estrema destra di AfD, ho paura che gli imprenditori stranieri se ne vadano. Steffi parla davanti ai cancelli del polo chimico di Leuna, il maggiore insediamento industriale della Sassonia-Anhalt. Nella regione più povera e demograficamente più vecchia della Germania, però almeno il 40% la pensa diversamente. Il rinascimento economico passa dall'AfD. I lavoratori in uscita non lo dicono apertamente. Molti datori di lavoro si sono espressi contro il partito di estrema destra. Chiunque governi non cambierà nulla, è la risposta standard. E difficilmente cambieranno idea per la visita del cancelliere Merz venuto a sostenere il presidente uscente, il cristiano-democratico Sven Schulze. Dopo i fischi delle scorse settimane, una visita blindatissima con i cecchini a pochi metri di distanza. Nessun incontro con gli operai, ma solo con la proprietà finlandese che ha investito oltre 1 miliardo di euro in una bioraffineria del legno. Un impianto come questo non potrebbe esistere senza l'Unione Europea e senza il suo mercato interno, attacca Merz. E chi vota AfD mette in discussione siti all'avanguardia come questo. Ma qui c'è solo la stampa, mentre le piazze di AfD sono strapiene.
0: Le Falkland sono britanniche, l'impegno del Regno Unito nei loro confronti è assoluto e incrollabile. È categorico da Londra il ministro della Difesa nel replicare alle reiterate rivendicazioni del presidente argentino Milei sull'arcipelago dell'Atlantico meridionale, questione ancora altamente sensibile in Argentina, oltre 40 anni dalla guerra del 1982. Milei fa leva soprattutto sulle aperture di Trump che ha ipotizzato di rivedere la storica neutralità degli Stati Uniti sulla sovranità dell'arcipelago. Il presidente argentino ha inoltre annunciato nuove misure di contrasto al progetto petrolifero britannico Sea Lion, previsto nelle acque delle Falkland, e il potenziamento di una base navale nella Terra del Fuoco. I migranti sono parte integrante della nostra società, crescono anche nel mondo del lavoro, come ci racconta Salam Metanani in questa puntata di 24 mm. Poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG.

0: è arrivata in Italia dal Senegal 12 anni fa, si chiama Kadi Sané ed è appena stata nominata direttrice della Caritas di Foggia.
1: Era arrivata in Italia nel febbraio del 2013 all'età di 19 anni, con un diploma in tasca e il sogno di iscriversi all'università per diventare medico, come sua madre.
2: Sono arrivata, no, con tutta questa euforia, no, di poter frequentare l'università e tutto il resto, al che mi hanno detto no, non lo puoi fare perché il diploma, essendo in francese, o vai in Francia, che magari forse sarà più semplice per te, oppure devi rispettare tutta la procedura, tutto l'iter, che facendo i conti durava più o meno 2 anni.
1: Kadi Sen iniziò a studiare la lingua italiana e decise di ricominciare tutto da capo. Si iscrisse alla scuola media per ottenere un secondo diploma di maturità in Italia e poter così frequentare l'università.
2: Mentre lavoravo, la sera studiavo, mi sono diplomata poi in finanza e marketing nel 2019 e subito dopo ho iniziato con l'università all'inizio con la facoltà di lingue. Però nel corso, diciamo, del tempo mi sono resa conto che non era la facoltà fatta per me. Ho preso giurisprudenza, bella tosta, perché ancora mi devo laureare, però mi è stato d'aiuto perché mi ha aperto un mondo proprio a livello di normative, a livello di legge.
1: Nei primi anni a Foggia lavorò come volontaria in una chiesa vicino alla stazione e in seguito gestì per diversi anni l'ufficio immigrazione della Caritas. Questo percorso portò Kadi Sen a schierarsi sempre dalla parte delle persone più vulnerabili.
3: Ha iniziato qui, proprio in questa comunità parrocchiale, a svolgere il suo servizio come operatrice collaboratrice Caritas nel 2013, ancora non ero parroco, e poi man mano si è inserita sempre più in quello che è il tessuto della Caritas diocesana, è entrata a far parte proprio della Caritas, proprio come staff. E poi il Vescovo, con una scelta molto forte, molto coraggiosa, vorrei anche aggiungere profetica, l'ha nominata direttrice Caritas.
4: È anche molto presente nell'aiuto ai poveri, nelle mense, nei centri d'ascolto, nei ghetti della nostra terra. Quindi è la migliore scelta che potevamo fare, ne siamo molto contenti e poi è anche un bel esempio di integrazione.
2: È una soddisfazione proprio personale nel vedere comunque sia una persona che sempre si è impegnato per il bene altrui, ecco, poi a raggiungere un obiettivo inaspettato. Io sono una persona che ascolta tutti. Magari non posso trovare la soluzione, magari sarà difficile il percorso, però ci sono. Ci sono e ti tendo la mano e camminiamo insieme.
1: L'impegno profuso negli anni per aiutare i più fragili e senza tetto e i migranti l'ha avvicinata sempre di più al mondo cattolico e alla Chiesa.
2: Nonostante io fossi all'inizio, no, di fede musulmana e tutto quanto, non sono mai stata vista come quella che non è cristiana. Questa mi ha colpito molto. A dare la svolta a questa
5: conversione,
2: sì, a questo percorso è stato proprio l'incontro con Papa Francesco nel 2019 all'occasione della festa del rifugiato e del migrante a Sacrofano. Una volta tornata a Foggia ho detto: ecco, è arrivato il momento di battezzarsi, ho scelto il nome di Francesca.
6: Papa Francesco ha rimesso al centro i poveri e Kadi nella sua vita ha al centro i poveri. Quindi due persone che hanno come centro la stessa cosa, lo stesso tesoro che sono i poveri, si sono incontrati, ma è come se si conoscessero da una vita. E poi vabbè, Papa Francesco, essendo santo, secondo me non poteva non trasmettere a Kadi un'ulteriore forza e coraggio per andare avanti nella sua missione.
1: Da quando è stata nominata direttrice della Caritas diocesana di Foggia Bovino, il 12 settembre 2024, Kadi Sen, ribattezzata poi Francesca, non ha mai smesso di andare incontro a chi ha bisogno. Davanti al portone della Caritas, in via Campanile, c'è quasi ogni giorno un via vai continuo di persone.
5: Oggi è martedì. Cosa si fa il martedì?
2: Il martedì è la giornata delle consegne, dei pacchi viveri, sia il pacco infanzia, quindi per i bambini che sono seguiti dalla Caritas, e anche il pacco viveri, che sono quelli, gli alimenti mensili che vengono dati attraverso anche Banco Alimentare, ecco, che ci fornisce gli alimenti e poi noi a nostra volta consegniamo alle diverse famiglie.
1: Terminata la consegna dei pacchi vivere la mattina del martedì, nel pomeriggio si occupa di controllare il buon andamento del servizio mensa che la Caritas mette a disposizione dei bisognosi.
2: 4 volte a settimana, il martedì, mercoledì e giovedì e sabato, offriamo la cena a quasi 70 persone. Il resto della settimana viene offerta da un'altra associazione che collabora con la Caritas diocesana.
5: Le persone che vengono qui sono foggiani italiani o sono anche stranieri?
2: La maggior parte sono italiani, foggiani, senza fissa dimora, e poi ci sono comunque sia anche gli stranieri.
6: È una donna coraggiosa, ci crede nel servizio che fa, lo fa per gli altri prima ancora che per sé, e poi scopre che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, come dice sempre il nostro arcivescovo.
3: Cadì continuerà a mettere a servizio la sua esperienza per il bene della diocesi. Certamente difficoltà ce ne saranno sempre, però lo spirito combattivo, lo spirito forte di Cadì permetterà appunto di realizzare al meglio tutti i progetti che vengono messi in atto.
1: Tra i progetti avviati durante la scorsa estate c'è stato anche un punto di refrigerio per le persone vulnerabili, costrette a rimanere in città.
6: Mi ha chiamato qualche giorno fa dicendomi che l'arcivescovo gradiva aprire un punto di rinfresco per gli anziani, per le persone disidratate. Al telefono due cose, sì, facciamo, vediamo, neanche 2 o 3 giorni già il punto era pronto.
2: Al di là del numero di persone che entrerà, al di là del numero di persone che farà richiesta, l'importante è che in città si sappia che c'è un servizio attivato dalla Caritas diocesana Foggia Bovino insieme a Sua Eccellenza Monsignor Ferretti per garantire un servizio di refrigerio a tutte le persone che ne avranno bisogno.
1: La stazione della città di Foggia è uno dei luoghi dove Hadisen interviene spesso, recandosi direttamente sul campo per aiutare chi ne ha bisogno.
2: La stazione è sempre la prima porta di ogni città, quindi no? Quello dove si incontrano tutte le persone, chi va e chi viene. Andiamo nei pressi della stazione, cerchiamo di scoprire quelle che sono le difficoltà delle persone che ci vivono, quelle che sono i loro bisogni, e anche di orientarli verso i nostri uffici della Caritas diocesana oppure presso quello che sono i servizi attivi anche in città.
3: Il vantaggio di stare accanto alla stazione rappresenta per tanti la possibilità di venire e fermarsi per una preghiera. La parrocchia in ogni modo già svolge un servizio Caritas per una 70 di famiglie della parrocchia. Da premettere che non sono tutte cristiane cattoliche, noi diamo assistenza attraverso la Caritas anche a famiglie musulmane di altri credi religiosi.
1: A pochi passi dalla sede della Caritas si trovano un magazzino con indumenti da ordinare prima della distribuzione e la casa di accoglienza maschile. Hadisen ci accompagna anche nella visita alla casa di accoglienza Maria Teresa di Calcutta, situata vicino alla parrocchia del Santissimo Salvatore. Un luogo dove trovano spesso rifugio donne vittime di tratta o di violenza.
2: Alcune ferite purtroppo non si possono né cancellare né dimenticare, impari a conviverci. Ed è quello che fanno le ragazze che vengono ospitate nella nostra casa. Quindi noi il nostro impegno è quello di aiutarle, di sostenerle, ma soprattutto di insegnarle a saper convivere con quelle che sono state queste ferite e trovando anche delle alternative per non pensarci sempre.
1: Il tema del maltrattamento delle donne, sia nel suo paese d'origine che in Italia, è qualcosa che Hadi sembra conoscere molto bene, anche se mostra un certo disagio quando viene sollecitata a parlarne. Come è accaduto durante una trasmissione Rai che l'ha ospitata.
7: Io vorrei che tu mi raccontassi cosa è successo quella notte in cui tu a un certo punto sei fuggita via.
2: Ho toccato con la mano la sofferenza e quello è stato un momento in cui come donna e come persona mi sono sentita violentata e mi sono sentita, ecco, nuda, senza nessuna speranza e senza nessun appoggio.

0: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
1: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
0: Ah, però.
1: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
2: Ah, però.
0: E con la UEFA Champions League.
3: Ah, però.
1: Ah, e giga illimitati.
3: Ah, però.
4: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, però.
1: Per voi questo è altro.
5: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
6: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
7: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
8: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
10: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
9: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi e il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio: deve prevalere una modalità di convivenza e a rischio l'economia mondiale. Mentre sul campo si continua a combattere, qualcosa si muove tra Russia e Ucraina. Domani gli inviati di Trump, Witkow e Kushner saranno a Mosca e poi domenica a Kiev. Il governo taglia il traguardo di longevità nella storia della Repubblica, un dato che accolgo con grande gratitudine e responsabilità, ha scritto Meloni in un post. Risultati ci sono, ma c'è ancora molto da fare. Orrore nel Fiorentino, rapisce, lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna e la getta da un viadotto sulla 1, poi si suicida lanciandosi nel vuoto. Lei dall'auto aveva chiesto aiuto al 112. Un anno fa moriva Giorgio Armani, molte le iniziative per ricordare il grande stilista definito da tutti il maestro. A breve una serie di Ospetex sulla sua storia. La mostra del cinema di Venezia entra nel vivo con anche le sezioni parallele e i grandi classici restaurati. George Clooney è atteso nuovamente sul Red Carpet come produttore. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione delle 13 del TG di Rai News. È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato. Da guerre e politiche di potenza nessuna beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Sentiamo Francesco Accardo.
1: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Il conflitto in Ucraina, ora notte di raid in tutto il paese, ma le trattative sono in procinto di riprendere. Domani a Mosca la visita degli inviati di Trump, Witkow e Kushner, che domenica a Kiev aggiorneranno Zelensky sull'esito dei nuovi contatti. Da Odessa, città colpita anche in queste ore, l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Siamo sul luogo dell'attacco fatale della notte a Odessa, qui dei frammenti di un missile russo Banderol che è stato intercettato dalla contraerea hanno ucciso un uomo. Vedete, questa è un'auto che è stata distrutta proprio dall'impatto delle schegge del missile intercettato, un Banderol, una delle nuove armi temibili russe insieme ai droni jet che stanno terrorizzando l'Ucraina. Vedete che il cofano di quest'auto è volato nel giardino, sono schegge micidiali e all'ottavo piano di questo palazzo, proprio per le schegge, è morto un uomo e altre persone sono rimaste ferite, la popolazione è terrorizzata, sotto shock. Noi abbiamo sentito in azione la contraerea intorno alle 4:30 di notte e poi ci sono stati continui allarmi, sono praticamente frequenti ogni ora, è la nuova strategia di Putin sulle principali città ucraine, in particolare su Odessa e Kiev, il lancio di ininterrotto di droni jet e missili Banderol che viaggiano velocissimi a 500 km orari e non possono essere facilmente intercettati. Intanto il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato una prossima visita dei mediatori americani Witkow e Kushner a Kiev, dovrebbe essere domenica. Nella notte 121 droni lanciati dai russi, 101 intercettati. A te.
0: Dal forum a Vladivostok ieri nuove aperture di Putin ai negoziati con Kiev e Washington, mentre la TASS conferma la visita nei prossimi giorni a Mosca degli inviati di Trump. La corrispondente Liana Mistretta.
3: Putin apre alla pace, lo fa intervenendo al forum economico orientale di Vladivostok dopo un lungo intervento sull'economia russa, in particolare sui rapporti con la Cina, la cui cooperazione è in netto aumento. Putin dice c'è una possibilità per un accordo di pace con Kiev. Dice anche che i contatti tra l'intelligence di Mosca e di Kiev stanno continuando, però avverte anche che le minacce recenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei che sorvolano i cieli russi ostacolano complicano il processo di pace. Putin loda anche l'impegno di Trump che sta favorendo il dialogo con la Russia e auspicherebbe anche la partecipazione e il sostegno di altri paesi ai negoziati di pace. Ma intanto non si ferma la tensione con Berlino, anzi cresce, e sempre da Vladivostok è intervenuto il ministro degli esteri Lavrov, che ha accusato Merz, il cancelliere tedesco, di avere delle ambizioni militariste. Lavrov ha anche detto che le accuse contro Mosca sono infondate, secondo lui, e che è annunciato la chiusura dei Getty Institute in tutto il paese. In questo dibattito è intervenuto anche il Cremlino, che ha fatto sapere che Merz si muove, fa il duro perché cerca consensi all'interno della Germania, ma poi fa delle mosse abbastanza goffe. Peskov ha detto, il portavoce, non saremo noi i primi a interrompere il dialogo e le relazioni diplomatiche con la Germania. Linea a voi.
0: Le tensioni internazionali si riflettono sull'economia globale, uno dei temi al centro della 52esima edizione del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Poco fa arrivati i ministri Tajani e Urso. Allora andiamo dalla nostra inviata, Anna Trebbi.
4: Buongiorno da Cernobbio. Sì, tengono banco oggi perché il tema centrale è le sfide a livello geopolitico che si devono affrontare, ma tiene banco anche il tema del caro energia, del caro carburanti. Attesa il decreto che proroga lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel fino al 10 di settembre, ma annunciato il ministro degli esteri italiani, lavoriamo e l'impegno del governo è quello di mettere in campo misure mirate e chiederemo alle compagnie petrolifere di intervenire un contributo per aiutare lo Stato. Sentiamo allora le parole del Ministro, poi torniamo in diretta.
5: Bisogna lavorare per la pace, il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale, noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti mirati cercando di aiutare chi è più colpito.
4: Intanto dell'economia italiana parla anche il ministro delle imprese Urso, che in termini di attrattività ribadisce: noi stiamo recuperando posizioni, stiamo facendo meglio di altri paesi che sono in calo come la Germania e la Francia, ma ci stiamo avvicinando ai colossi asiatici, tanto da arrivare a prevedere che per la fine dell'anno il nostro PIL potrebbe superare l'1%, dice Urso, che tra l'altro sul fonte dell'Ilva dice: ci aspettiamo un'offerta vincolante da parte della cordata italiana. E per ora da Cernobbio è tutto, la linea a voi.
0: E oggi il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. Stasera l'intervento alla festa della coalizione di governo a Bari. Intanto la Premier rivendica, è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore. A te, Gabriele.
6: Sì, in queste ore Giorgia Meloni riceve le congratulazioni di diversi partner internazionali per il traguardo raggiunto dal suo esecutivo, che diventa il più longevo nella storia della Repubblica, battendo il record che era del Berlusconi 2, Presidente del Consiglio che celebra questo momento con un post sui social questa mattina presso. Dice un traguardo che porta un senso di responsabilità e di gratitudine. La stabilità però non è un record da esibire, ma una condizione per programmare la sottolineatura della Premier, che però intanto si prepara ai festeggiamenti del suo partito in questa giornata proprio qui a Bari. Ci sarà l'intervento conclusivo della Presidente del Consiglio, dopo quello del Commissario Europeo Fitto e del Sottosegretario Gemmato. Parteciperanno anche gli altri alleati della coalizione, ma presente solo Lupi. Si collegheranno, manderanno un videomessaggio Salvini e Tajani. Proprio la Premier a rimarcare come questo traguardo sia stato possibile grazie all'unità della coalizione, che rimarca una visione comune, lancia già la sfida alle opposizioni per le prossime elezioni politiche. La Presidente del Consiglio, per quanto riguarda il canovaccio di quello che sarà il suo discorso di questo pomeriggio, in particolare la traccia già si vede nel post di questa mattina, rivendicherà i risultati del governo, la stabilità, la prudenza in economia, sottolineerà il record per quanto riguarda l'occupazione, parlerà anche di sicurezza, ci potrebbero essere anche annunci che riguardano proprio la sicurezza ma anche l'economia. Si parla ad esempio di una misura che potrebbe essere introdotta dal governo nelle prossime settimane, quella della ZES unica. Per il momento è qui tutto, linea a voi.
0: Il bilancio sul governo anima il dibattito politico insieme alla sua durata e alla data del voto. Il primo piano, le tensioni tra Europa e Russia, ed è ancora scontro sulla legge elettorale. Ci aggiorna in diretta da Montecitorio Francesca Biagiotti.
7: E se buongiorno, naturalmente la maggioranza applaude alla durata di questo governo e al fatto che ha superato in longevità gli altri governi della storia repubblicana, soddisfatti per i risultati anche a livello economico. Sentiamo Donzelli.
8: Oggi con Giorgia Meloni celebriamo il governo più stabile della storia repubblicana. In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura.
7: Una lettura completamente diversa invece è quella che arriva dall'opposizione, un governo che è stato fermo, un paese che ha un'economia, si ritrova con un'economia praticamente piatta, è quello che dice Elly Schlein, e anche Giuseppe Conte critica l'immobilismo e le riforme non fatte. Sentiamo proprio lui.
9: Qualche ora Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani. Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
7: Ma naturalmente, come dicevi, alla longevità di questo esecutivo si lega il tema della sua scadenza, perché in questi giorni, lo sappiamo, stiamo parlando di legge elettorale e la legge elettorale è in vista proprio delle prossime elezioni e arriva, i rumors sulla possibilità di elezioni anticipate arrivano sempre più pressanti. Nessun voto anticipato invece, dice Matteo Salvini e dice anche questa mattina Antonio Tajani, sull'ipotesi Giuseppe Conte, poi dal Movimento 5 Stelle dice siamo pronti, saremo pronti anche se le elezioni si tenessero in primavera. E poi c'è la questione della politica estera che divide maggioranza e opposizione. Viene ribadito da Tajani la preoccupazione per le ingerenze russe, Salvini che ha ribadito anche nei giorni scorsi come invece non ci deve essere da parte dell'Unione Europea una ansia antirussa, ma anche nel campo progressista Conte questa mattina è tornato a ribadire noi non siamo filo putiniani, siamo per la diplomazia e per il ruolo che l'Europa deve avere anche nei confronti della Russia. Questa mattina c'è stata anche una nota di capogruppo e di commissione esteri proprio del Movimento 5 Stelle che ribadivano gli Stati Uniti stanno facendo mediazioni, l'Europa invece sta ferma. E Elly Schlein in una lettera a Venire, quindi il Partito Democratico, ribadisce come la pace sia una nostra responsabilità, così dice la segretaria Dem, e dice l'Europa non si deve cambiare, si deve cambiare, non va buttata via e deve muoversi proprio sul piano diplomatico anche sulla questione ucraina. È tutto.
0: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Un altro esposto del sindacato dei militari è stato trasmesso alla Procura Ordinaria, in cui si accusa Vannacci di ricostruire, di ricostruzione del partito fascista. Ma sentiamo Stefano Corradino.
10: Due tegole giudiziarie su Roberto Vannacci, una della Procura Militare e una del Tribunale Ordinario. Dopo una denuncia del Sindacato dei Militari, la Procura competente di Roma ha disposto accertamenti preliminari per la presunta adesione di alcuni membri delle Forze Armate a Futuro Nazionale. Nel mirino dell'esposto ci sono due militari in servizio attivo, uno di Roma e l'altro di Verona, che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda all'interno del movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Per l'avvocato di Vannacci non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare, e l'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare. L'altra grana giudiziaria riguarda la denuncia, sempre da parte del sindacato dei militari, fatta il 28 agosto scorso al Tribunale Ordinario della Capitale. L'esposto punta a sollecitare e verifiche sulla possibilità che il programma di futuro nazionale prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista in violazione della legge Scelba del 1952. Nella denuncia viene passato al setaccio il piano di remigrazione, che contempla anche il ritorno nei paesi d'origine degli immigrati irregolari, ma anche l'educazione militare nelle scuole, nonché le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, nelle quali alcuni avversari politici di Vannacci vengono raffigurati come schiavi dell'antica Roma.
0: La cronaca con il drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. La donna spinta giù da un cavalcavia dall'ex aveva chiamato i soccorsi mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto. Andiamo da Tommaso Giuntella.
11: Sì, siamo a Firenze Nord, nella zona in cui abitava Lorena Isceri, proprio in questa via, e qui alla nostra sinistra il garage dove, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, è avvenuta l'aggressione da parte di Federico Vella, che l'avrebbe stordita e poi lei sarebbe risvegliata nel bagagliaio.

0: sono tuttora in corso le indagini per capire, ricostruire esattamente quello che è avvenuto proprio qui. Nel frattempo è arrivata la famiglia di Lorena Isceri, tutti sconvolti, il fratello, la madre, la zia dicono: avevamo paura, qualcosa sospettavamo, qualcosa era uscito anche dai post social di Vella, e quindi si riparte da questo per ricostruire le esatte dinamiche. Nelle prossime ore si saprà di più. La linea a voi.
1: La strage in famiglia nel Savonese. In un biglietto d'addio dell'uomo che ha sparato a moglie e figlio adolescente e poi si è tolto la vita. Andiamo dall'inviato Luca Forlani.
2: Sì, Daniele Baruzzo, 59 anni, secondo quanto ricostruito finora, l'altra notte ha prima colpito con una pistola regolarmente detenuta il figlio Mattia di 14 anni e poi è andato nella camera matrimoniale dove dormiva la moglie Paola Siri di 60 anni e ha colpito anche lei per poi togliersi la vita. Ma all'interno di questo appartamento, all'ultimo piano della palazzina che vedete alle mie spalle, avrebbe lasciato un biglietto, una lettera in cui avrebbe messo nero su bianco le problematiche familiari che lo hanno spinto a commettere questa strage. Il ritrovamento è stato fatto solo dopo 12 ore perché lui non si era presentato al lavoro, quindi il datore di lavoro si è allarmato perché non rispondeva neanche al telefono. A quel punto ha chiamato dei parenti che hanno poi avvisato i carabinieri. Il ritratto che emerge è quello di una famiglia normale. I carabinieri all'interno dell'appartamento hanno trovato le valigie quasi pronte, perché proprio in questi giorni sarebbero dovuti partire per una crociera, una settimana di vacanza prima che Mattia ricominciasse la scuola. Una tragedia che qui a Finale Ligure ha sconvolto tutti. Sono state disposte le autopsie, ieri gli accertamenti dei carabinieri, i rilievi sono andati avanti per tutta la giornata proprio per ricostruire con precisione la dinamica. A voi.
1: Due diciassettenni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione ai danni di un coetaneo avvenuta nella notte del 3 luglio scorso a Bagnara Calabra nel Reggino. I due sono stati trasferiti nell'istituto penale per i minori di Catanzaro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all'origine dell'aggressione, anche con armi da taglio e una pistola, ci sarebbe stato un banale sguardo interpretato come un affronto. I due giovani avrebbero avuto in più occasioni accesi confronti verbali e fisici con la vittima fino a quando la situazione sarebbe degenerata in una rissa. Ed ora i cambiamenti climatici. Il primo fine settimana di settembre con temperature ancora molto alte che spingono molte persone a cercare refrigerio, ma gli occhi sono anche puntati sull'imminente rientro delle scuole. Vediamo com'è la situazione a Napoli con Alessio Versa.
3: Settembre è cominciato, le scuole stanno per riaprire, sebbene oggi sia venerdì 4 settembre, però le temperature sono quelle tipiche di un caldo ferragostano. La città si è svegliata anche oggi con 35 gradi, ma negli ultimi 80 giorni il caldo percepito è stato anche di 40 gradi, con punte di umidità ben al di sopra del 70%. In questo quadro bollente si inserisce anche l'allarme dell'ONU: nel giro dei prossimi anni il pianeta potrebbe superare stabilmente la soglia del grado e mezzo in più rispetto alla media dell'era preindustriale. Qui, come vedete alle mie spalle, gli stabilimenti balneari sono pieni e le famiglie si stanno organizzando comunque per il rientro nelle scuole dei propri figli, però in città la norma sono costumi, sdraio, lettini e ovviamente tuffi a mare. Abbiamo ascoltato chi oggi ha raggiunto lungomare Caracciolo e le sue spiagge, ascoltiamole e poi la linea può tornare a voi.
4: È stato molto caldo, ma più che altro è durato per lungo tempo, perché il caldo forte sì, l'abbiamo avuto altri anni, però adesso è che non smette, ha iniziato troppo presto e ancora non smette.
3: Signora, quanto state patendo il caldo? Molto, siamo a settembre.
5: Molto, molto, molto, speriamo che finisca presto. Tu penso che pure lo patisci, io sono anziana, più matura, vabbè, tu sei giovane.
6: È faticoso.
3: Però sempre meglio che stare a casa chiusi o nelle scuole o nelle aule dell'università.
6: Quello è sicuro, soprattutto perché molte aule, molte scuole non hanno ancora l'aria condizionata, quindi si muore di caldo.
3: Questo fatto che adesso iniziano le scuole, è qua a Napoli praticamente, è ancora agosto.
4: Eh sì, pensi che io sono un'ex maestra, adesso per fortuna sto in pensione. Certo, le classi, le aule sono bollenti.
5: Secondo me dovrebbero prolungare un poco oppure mettere condizionatori per questi ragazzi, perché

0: Se no, come si fa? Li mettiamo solo a soffrire.
1: A oltre una settimana dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal, il miracoloso salvataggio di due operai rimasti intrappolati in una galleria sotterranea. Il servizio del corrispondente Nello Porto.
2: Sono state le voci dal fondo del tunnel a guidare i soccorritori. Il primo operaio viene portato fuori tra gli applausi su una barella ancora ricoperto di fango. È in condizioni critiche, non riesce a muovere braccia e gambe. Il secondo operaio esce dalla galleria aggrappato agli uomini che lo hanno salvato dal fango. È incredulo, alza un braccio per salutare chi lo festeggia. È un salvataggio che sta di miracoloso, 9 giorni dopo l'alluvione che ha devastato le valli tra Cina e Nepal. Al tunnel della centrale idroelettrica lungo il fiume Trishul si scava senza sosta, anche con droni dotati di termocamera, nella speranza che altri operai si siano rifugiati in zone di emergenza. Sarebbero circa 500 i lavoratori intrappolati nelle gallerie delle centrali nepalesi devastate dall'alluvione.
1: Un anno fa ci lasciava, il 4 settembre del 2025, lo stilista Giorgio Armani. Tantissime le iniziative per ricordarlo. Vediamo con Daniela Cuzzolin Oberhosler.
3: La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, il 4 settembre di un anno fa. Giorgio Armani ci ha lasciati. Aveva 91 anni, compiuti l'11 luglio. In pochi minuti ha fatto il giro del mondo e non solo della moda. Una piccola folla di cronisti si è subito radunata sotto il balcone di Palazzo Orsini, le bandiere a mezz'asta in via Borgo Nuovo a Milano, dove il re Giorgio abitava, disegnava le sue collezioni couture e dove tutto è iniziato 50 anni fa nel piccolo teatrino, nel seminterrato e dove continua a sfilare la sua moda. La camera ardente all'Armani Teatro, via Bergognone, una folla silenziosa. In 16.000 hanno dato l'ultimo saluto allo stilista che ha fatto dell'eleganza discreta uno stile di vita e insieme ad un'azienda solida la sua eredità. Un anno senza Giorgio Armani. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda, nata nel 75, rimane saldamente ancorata alla visione dello stilista. Al comando Leo Dell'Orco, che ha seguito le collezioni Uomo, la nipote Silvana Armani, che da sempre legata allo zio, il signor Armani, ha presentato la sua donna prêt-à-porter e couture a Parigi, puntando sulla femminilità. L'ultima, insieme a Giugno, Cruis e Uomo, è il simbolo della famiglia che continua unita nel solco del fondatore. Aveva pensato proprio a tutto, imponendo alla fondazione di cedere il 15% entro un anno e mezzo dalla successione, scegliendo fra Luxottica, LVMH o L'Oréal. Ma la famiglia prende tempo. Giuseppe Marsocci, dopo 23 anni in azienda e negli ultimi accanto a Giorgio Armani, scelto come nuovo CEO e direttore generale. Non si contano le iniziative che rendono omaggio allo stilista, una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek, una biografia sulla vita di Giorgio Armani, autorizzata dalla famiglia, scritta da Roberta Filippini.
1: Torniamo a Venezia, dove la Mostra del Cinema è alla terza giornata. Linea all'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
4: Buongiorno, un filo conduttore immaginario dei film di oggi è la psicologia con i risvolti psichiatrici, a cominciare dal primo film in concorso, A Place to Heal, un posto per guarire, tradotto letteralmente, di Cedric Kahn. Racconta la storia di una 17enne che viene ricoverata nel reparto di neuropsichiatria adolescenziale, ritrova i suoi compagni. Questo film racconta un po' questo microcosmo, l'ospedale come un microcosmo, e si concentra non tanto sulla malattia mentale ma sugli adolescenti contemporanei osservati in un punto in cui il loro ferite diventano più visibili. Poi Mr. Nelson, Digital People, alle 19.15, Shinya Tsukamoto, regista giapponese, ma il film è americano, è un film sulla guerra che comincia quando la guerra finisce, ovvero la guerra che uno si porta dentro, la storia vera di Allen Nelson, un americano che nel 1966 partì con grandi ideali per la guerra nel Vietnam, eroe, soldato come eroe, invece si trova a fare i conti sulla realtà dell'uomo che deve uccidere le persone. Quando torna, poi si viene ricoverato in un ospedale psichiatrico per veterani e curato da un psichiatra che è interpretato da Jeffrey Rush. Ancora The Basic of Philosophy, Science in fuori concorso, Paul Schrader, grande regista, racconta una storia di un professore di filosofia che è controllato, razionale, disciplinato, ma ha un oscuro passato da raccontare, che crolla quando incontra la persona che era stato vittima proprio di quel passato. Ancora da segnalare invece il film Fury nella sezione Venezia Spotlight. Questo è di Rami Kodema, è prodotto da George Clooney, che sarà produttore esecutivo, sarà qui ancora oggi. Racconta il collasso economico, una storia molto attuale, il collasso economico e la crisi del sistema bancario del Libano. La storia di due, molto recente, la storia di due donne che rapinano una banca perché sentono di dover recuperare quello che è il loro denaro che hanno perduto. Ancora da segnalare La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, tratto dal libro di Nicola Lagioia sul clamoroso caso dell'omicidio di Luca Varani. Tante cose belle, ci sentiamo più tardi.
1: Grazie a Lorenzo Di Las Plassas, ora una breve pausa e poi la seconda parte del giornale.
5: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
6: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
7: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
8: Max Verstappen wins! The crowd is going crazy! And we're out together, dancing cheek to
9: cheek. Non importa se non hai sciacquato i piatti.
10: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
11: E questa sarebbe la camera con vista.
12: Breve un colpo di fortuna.
11: Qui serve un colpo di genio.
13: Prenotato da soli?
14: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
15: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
1: Ritrovati, ripartiamo con gli esteri. Nuovo intensificarsi delle operazioni israeliane in Libano. L'esercito fa sapere di aver espugnato una vasta area fortificata di Hezbollah, mentre anche a Gaza nuovi raid mietono vittime civili. L'inviata a Gerusalemme, Francesca Capovani.
16: L'esercito israeliano ha annunciato ieri sera di aver preso il pieno controllo del crinale di Ali Taher, vicino a Nabatieh, nel sud del Libano. Nel cuore della collina si nasconde una fitta rete di tunnel che, secondo l'IDF, sono strategici per Hezbollah, come deposito di armi, di razzi, come base operativa per gli uomini della brigata Badr. C'erano anche delle cucine, dei bagni, segno che gli operativi potevano rimanere in questi tunnel a lungo. L'operazione per bonificarli è stata conclusa e i tunnel verranno distrutti. Abbiamo ucciso uomini, sequestrato computer, ha detto il primo ministro Netanyahu, che si è congratulato per l'operazione, secondo il ministro della difesa Katz, rafforza la sicurezza di Israele. Per conquistare questa postazione sono stati necessari mesi. Ma di oggi c'è da segnalare anche una denuncia che arriva dai militari dell'UNIFIL. Secondo UNIFIL, la violenza nel sud del Libano è aumentata. 84 colpi di artiglieria sparati dall'esercito israeliano ieri, una cinquantina nei giorni precedenti, una tendenza in corso da agosto. Intanto non si fermano i raid su Gaza. Tra i morti delle ultime ore, l'esercito israeliano ha annunciato che in un raid su Khan Yunis di mercoledì scorso è stato ucciso uno dei comandanti della brigata Nukba che il 7 ottobre parteciparono all'assalto in quale morirono alcuni militari dell'esercito israeliano. Ed è tutto a voi.
1: Intanto l'Iran minaccia una guerra asimmetrica su più livelli in risposta agli attacchi degli Stati Uniti. La corrispondente Anna Mazzone.
12: Buongiorno. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz riaprirà solo dopo il via libera dei Pasdaran e quando Washington tornerà a rispettare gli impegni inclusi nel memorandum di Islamabad. Intanto, secondo il New York Post, l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana di concordare con l'Iran il passaggio delle navi proprio nello stretto di Hormuz. E prosegue il blocco navale imposto dagli Stati Uniti, mentre l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. I proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalle difese aeree dei due paesi del Golfo, ma tutta la regione è seriamente preoccupata per il rischio di una nuova escalation. I Pasdaran minacciano di continuare l'offensiva contro gli americani e i loro alleati finché gli Stati Uniti non si pentiranno dei crimini commessi. Teheran denuncia l'uccisione di almeno 18 civili durante gli ultimi raid americani. Tra questi 5 stavano partecipando a un matrimonio nel sud del paese. Tra loro ci sarebbero anche 2 bambini. Secondo la mezzaluna rossa iraniana sarebbero oltre 140 feriti. Ma nonostante tutto la diplomazia non si è fermata. Proprio in queste ore si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo dei negoziati e arrivare a una soluzione definitiva del conflitto.
1: Resta drammatica la situazione in Nepal dopo la devastante inondazione del 26 agosto scorso. Oltre 5.000 persone risultano ancora disperse e mentre le operazioni di soccorso continuano tra enormi difficoltà. Altri 2 operai intrappolati nella galleria idroelettrica sono stati tratti in salvo. Facciamo il punto con Katia Cerratti.
17: A 9 giorni dalle catastrofiche inondazioni che hanno devastato il Nepal e il confine tibetano, con centinaia di morti e migliaia di dispersi, arriva un segnale di speranza. 2 operai estratti vivi dalle macerie della galleria Trishuli 3A. Si tratta di un capo squadra e un supervisore meccanico, ora sotto osservazione medica. Ma tra i sopravvissuti c'è anche Dan, un autista di 32 anni, travolto dalle acque mentre si trovava in un'altra galleria della zona, quella di Upper Trishuli. Pensavo solo di morire, racconta. Piangevo, urlavo, pensando alla mia famiglia. Bloccato al buio con altri colleghi mentre infuriava la piena, è riuscito a farsi strada a nuoto, facendosi largo tra i detriti e i corpi di chi non ce l'ha fatta. Di notte raffiora tutto. Penso ai colleghi con cui condividevo la stanza, dice oggi Dan dal suo villaggio, mentre la moglie gli cura le ferite alle gambe. Ma nonostante questi recuperi miracolosi, la situazione nel paese resta drammatica, con oltre 5.000 dispersi. Le operazioni di soccorso continuano tra enormi difficoltà, fango alto fino a 10 metri e il rischio costante di nuove frane. Mentre i danni alle infrastrutture superano i 2,5 miliardi di dollari e quasi 85.000 persone si ritrovano senza casa. L'appello dell'ONU e del governo nepalese, servono aiuti internazionali. A Kathmandu intanto i familiari che non hanno notizie dei loro cari forniscono campioni di DNA o celebrano funerali simbolici lungo i fiumi. Ho cercato mio marito ovunque, racconta tra le lacrime Sunita, ma non ho ancora sue notizie. Spero che sia da qualche parte, che torni a casa.
1: Domenica in Germania il decisivo test delle elezioni nella Länder della Sassonia-Anhalt. Si teme una valanga del partito filorusso e nazionalista AfD. La visita del cancelliere Merz accolta tra indifferenza e scetticismo. La corrispondente Barbara Gruden.
18: Qui sono venute a investire società di 10 paesi diversi. Se domenica vince l'estrema destra di AfD, ho paura che gli imprenditori stranieri se ne vadano. Steffi parla davanti ai cancelli del polo chimico di Leuna, il maggiore insediamento industriale della Sassonia-Anhalt. Nella regione più povera e demograficamente più vecchia della Germania, però almeno il 40% la pensa diversamente. Il rinascimento economico passa dall'AfD. I lavoratori in uscita non lo dicono apertamente. Molti datori di lavoro si sono espressi contro il partito di estrema destra. Chiunque governi non cambierà nulla, è la risposta standard. E difficilmente cambieranno hanno idea per la visita del cancelliere Merz venuto a sostenere il presidente uscente, il cristiano-democratico Sven Schulze. Dopo i fischi delle scorse settimane, una visita blindatissima con i cecchini a pochi metri di distanza. Nessun incontro con gli operai, ma solo con la proprietà finlandese che ha investito oltre 1 miliardo di euro in una bioraffineria del legno. Un impianto come questo non potrebbe esistere senza l'Unione Europea e senza il suo mercato interno, attacca Merz. E chi vota AfD mette in discussione siti all'avanguardia come questo. Ma qui c'è solo la stampa, mentre le piazze di AfD sono strapiene.
1: Gran Bretagna ancora a guai per Farage al centro di una inchiesta giornalistica per corruzione nei fondi Reform UK, sua creatura politica di ultradestra e populista, che oggi a Birmingham celebra il suo congresso. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
19: Nella giornata di apertura del congresso annuale di Reform UK a Birmingham esplode un nuovo caso di finanziamenti illeciti per il partito di ultradestra xenofobo. In un'inchiesta sotto copertura di Channel 4 è documentato l'incontro tra Farage, leader del movimento, e un giornalista che si presenta come il figlio di un finanziere americano che vuole versare 500.000 sterline. Farage suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. Una nuova tempesta dunque si abbatte su Reform UK. Il partito bolla tutto come una montatura, ma la polizia è pronta ad indagare e i due grandi finanziatori si sono già tirati indietro. Le donazioni opache, soprattutto dagli Stati Uniti, hanno già messo nei guai il leader ultranazionalista. Farage infatti è già oggetto di un'altra indagine sui codici di condotta parlamentari relativa ad una donazione di 5 milioni di sterline dall'imprenditore delle criptovalute Christopher Harbone. Farage sostiene che il denaro servisse a finanziare la sua sicurezza personale e non dovesse essere dichiarato perché ricevuto prima della sua elezione a deputato.
1: Le Falkland sono britanniche e l'impegno del Regno Unito nei loro confronti è assoluto e incrollabile. E categorica da Londra il ministro della difesa nel replicare alle reiterate rivendicazioni del presidente argentino Milei sull'arcipelago dell'Atlantico meridionale. Questione ancora attualmente sensibile in Argentina a oltre 40 anni dalla guerra del 1982. Milei falleva soprattutto sulle aperture di Trump che ha ipotizzato di rivedere la storica neutralità degli Stati Uniti sulla sovranità dell'arcipelago. Il presidente argentino ha inoltre annunciato nuove misure di contrasto ai progetti petroliferi britannici, ovvero il Sea Lion, previsto nelle acque delle Falkland, e il potenziamento di una nuova base navale nella Terra del Fuoco. Torniamo in Italia con la cronaca, perché si indaga a Roma per chiarire la dinamica dell'omicidio-suicidio di Petralata, in cui hanno perso la vita Luca Ambasciano, la compagna Valentina Pambianco e la loro figlia di 5 anni Bianca, insieme al cane di famiglia. Dei primi esami effettuati potrebbe non aver agito solamente il padre, 4 i proiettili sparati, 1 solo indirizzato alla tempia. L'attenzione degli investigatori si concentra anche sui viaggi in Messico della famiglia e sulle centinaia di migliaia di euro spese per le cure della bambina affetta dalla nascita da una grave forma di disabilità. In alcuni biglietti trovati nell'appartamento la coppia annunciava la tragedia. 2 uomini hanno perso la vita in un'esplosione nei pressi di una villetta alla periferia di Andria. Da una delle prime ricostruzioni sembrerebbe che i due stessero maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande specializzate negli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati vicino a un'auto risultata poi rubata. Dopo l'allarme lanciato dal proprietario dell'abitazione, sul posto stanno operando i carabinieri e gli artificieri dell'arma. OpenAI rilascia il nuovo modello GPT-6 Astra e parla di un salto generazionale per l'intelligenza artificiale. L'annuncio provoca euforia nel settore, ma anche molte preoccupazioni dopo i recenti episodi in cui l'AI è sfuggita al controllo umano. Ci dice di più Andrea Gerli.
20: È il sacro graal dell'IA e OpenAI ritiene di averlo ormai in mano con ChatGPT Astra, la AGI o intelligenza artificiale generale che sa e può fare di tutto imparando e portando a termine operazioni varie e complesse. Come funziona lo spiega bene questo video, possiamo chiedergli cose che magari non sapremo mai fare, creare un'immagine 3D con software professionale, stamparla, ordinare del cibo, prenotare un campo da tennis, persino compilare la dichiarazione dei redditi. Astra fa tutto questo autonomamente usando il nostro computer. In sé non è una novità perché già i rivali Anthropic e Perplexity c'erano arrivati, ma secondo OpenAI con risultati mai visti. Astra avrebbe polverizzato ogni record nei test ed è il primo a superare la soglia critica di capacità di cybersecurity, vale a dire se gli chiediamo di rubare dati a una banca è in grado di farlo, ma le sue regole glielo impediscono. Benvenuti in una nuova era, esulta il presidente di OpenAI, Greg Brockman, proclami a cui il settore ci ha ormai abituato, con effetto duplice. Da un lato alimentano attese ed euforia nei mercati, OpenAI punta a quotarsi a breve superando il trilione di dollari, dall'altro suscitano timori e angosce. Le funzioni più rischiose di Astra saranno infatti limitate a un ristretto gruppo di aziende per scelta di OpenAI, che ammette che più i modelli diventano complessi e meno sono controllabili. Dopo l'incidente di luglio, in cui due agenti IA sono fuggiti dall'ambiente di test e hanno hackerato una piattaforma, le autorità hanno aumentato la pressione e le aziende si sono adeguate imponendo restrizioni. Basteranno a tenerli in gabbia?
1: Lo sport, gli europei di volley femminile, domani a Istanbul il penultimo atto, le azzurre di Velasco in semifinale troveranno la Polonia. Ci racconta tutto Edi Dembischi.
21: Buongiorno, ben ritrovati da Istanbul, altra tappa di questo europeo, ultima tappa di questo europeo. Vada come vada, manca sempre meno domani in campo per la semifinale. Da ieri sera conosciamo il nostro avversario, è la Polonia, già affrontata un anno fa al mondiale e lo sappiamo molto bene, guidata da Stefano Lavarini, allenatore italiano fino a pochi mesi fa alla guida di Milano e dalla prossima stagione al Fenerbahce. Poco importa adesso, bene concentrarsi sulle azzurre. Ieri giornata di trasferimento da Brno qui ad Istanbul, primo contatto con il campo che avverrà oggi. Abbiamo sentito Sara Far, una delle leader al centro di questa squadra, che ripercorre la sofferta vittoria sulla Svezia e poi si concentra su quel che sarà da domani qui su questo campo, il cammino dell'Italia per puntare al traguardo finale, quello più importante, l'oro di questo europeo. La sentiamo e poi linea a voi.
22: Vi abbiamo fatto soffrire un po', abbiamo sofferto anche noi, ma è giusto così, ci vuole. Diciamo che questa partita contro la Svezia è arrivata giusto in tempo per prepararci a quello che dovremmo affrontare in questo weekend. Sicuramente siamo contente di essere arrivate allo step finale di questa competizione. Siamo cariche, non vediamo l'ora, insomma, che sia sabato. Sicuramente siamo pronte, sappiamo giocare, sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e quindi dobbiamo semplicemente seguire il nostro istinto. Quindi, insomma, cerchiamo di fare questo, di farlo al meglio. Se ci riusciamo non lo so, però ci proviamo.
1: Dalla pallavolo al basket, sempre femminile, scatta il mondiale. Italia subito in campo questa sera a Berlino contro la Repubblica Ceca. Il servizio è di Maurizio Fanelli.
23: Oh, Zandalassini rattles it home.
24: È stata l'ultima ad aggregarsi al gruppo azzurro, protagonista fino a qualche giorno fa in WNBA, il campionato più spettacolare e competitivo al mondo. Cecilia Zandalassini è pronta a giocarsi il suo primo mondiale, punto di riferimento di una nazionale in crescita, ormai tra le grandi potenze d'Europa.
25: Sicuramente il mondiale è un gradino in più in su dell'europeo, ci sono le squadre più forti del mondo, però penso che dobbiamo metterci in testa che siamo qui per un motivo, come tutte le altre squadre ce lo siamo guadagnato e quindi faremo del nostro meglio.
24: Sei stata inserita nel miglior quintetto dell'europeo, nel miglior quintetto delle qualificazioni al mondiale. Possiamo continuare con questo trend anche qui?
25: Beh, sarà un po' più difficile, però devo dire che io sono arrivata all'ultimo, ma so che le ragazze hanno fatto un raduno eccellente, tante partite, tanti allenamenti di preparazione, quindi secondo me siamo pronte, siamo molto emozionate, ma vogliamo fare bene per tutte quelle persone che ci guardano, per chi ci verrà a vedere qui a Berlino e ripeto, siamo molto emozionate e molto orgogliose di essere qua.
24: Sarai contenta alla fine del mondiale se?
25: Intanto rimarremo qui fino alla fine, quindi vuol dire superare la prima fase e andare avanti e poi quel che verrà, verrà.
1: sono chiusi ieri sera a Taranto i Giochi del Mediterraneo, la 20ª edizione. Per l'Italia è stato un record di medaglie, ben 224. Ma ora è il momento di pensare anche all'eredità che lascia questo evento. Ci fa il punto Novella Caligaris.
0: Taranto e la Puglia hanno salutato ieri con la cerimonia di chiusura i 20esimi Giochi del Mediterraneo, con un'Italia protagonista assoluta. 224 medaglie e il primo posto nel medagliere, con ben 74 ori. Un record. A dare il via alle vittorie è stata la beniamina di casa, Benedetta Pilato, l'ultimo invece opera del Settebello contro il Montenegro nella finale di pallanuoto. Questi giochi hanno avuto un valore che va oltre il medagliere, perché il pubblico è stato il vero valore aggiunto. Il calore della gente del sud ha fatto la differenza. Taranto ha mostrato un volto diverso dal solito, quello di una città capace di emozionarsi, di incoraggiare e di accogliere. Oltre 4.000 atleti, 26 paesi, 33 discipline, il Mediterraneo è diventato davvero un luogo d'incontro. Quel Mare Nostrum che oggi troppo spesso sembra dividere, lo sport ha dimostrato che può ancora unire. Ma cosa succederà ora che i riflettori si sono spenti? La risposta è nella parola più importante, legacy. Restano impianti riqualificati, nuove strutture, ma soprattutto possibilità che questi luoghi diventino patrimonio della città a disposizione della sua gente e soprattutto dei giovani, per fare sport, per crescere e magari per scoprire nuovi talenti. Insomma, oggi non è il giorno dopo, è l'inizio di una nuova sfida, di un risarcimento sportivo e non solo.
1: Il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia, Polonia, il proseguio delle indagini sui droni esplosivi a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio, le provocazioni russe, la guerra ibrida, il nodo negoziati, l'analisi di Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali nel nostro Focus. Poi una breve pausa e torniamo con una nuova edizione del TG.

0: Noi stiamo vivendo una situazione alla quale non dovremmo assolutamente abituarci, non dovremmo assuefarci. È una situazione di guerra, quella della guerra scatenata 4 anni e mezzo fa dalla Russia contro l'Ucraina. È una guerra che tutte le persone di buona volontà si augurano che finisca al più presto. E quindi l'impegno comune deve essere quello di favorire ogni possibile soluzione di questo sciagurato e dolorosissimo conflitto nel cuore dell'Europa. Come farlo? Possiamo ritenere, dopo 4 anni e mezzo di guerra, di perdite, di lutti, di distruzioni, che la soluzione possa essere ancora ricercata sul piano militare? A me sembra di no, francamente. Contrariamente a quello che pensa viceversa la Russia, che insiste nel prosieguo di una campagna militare che in realtà si è trasformata in uno stallo militare. Quindi bisogna rinvigorire, se possibile, con ogni possibilità, con ogni energia, l'opzione diplomatica, l'opzione negoziale. Ma per farlo noi abbiamo bisogno di una disponibilità che ci sia dai due lati, dal lato russo e dal lato ucraino. Mentre l'Ucraina ha tutto l'interesse a fermare questa guerra distruttiva che ha provocato, ripeto, così rilevanti danni all'economia, alla società, alla struttura stessa dell'Ucraina, questo per il momento non sembra ancora essere l'intenzione della Russia. Bisogna augurarsi che ci siano dei segnali di disponibilità concreta sulla quale lavorare in termini seri per un negoziato che possa finalmente porre fine a questa guerra. Per farlo occorre probabilmente ancora qualche ulteriore pressione sulla dirigenza russa per far capire che in definitiva anche nell'interesse della Russia stessa occorre porre fine a questa guerra quanto prima possibile.
1: A proposito diciamo di questo rapporto che si è venuto a creare con una Russia che continua a dire che non c'è nessun motivo né nessuna intenzione di inasprire i toni con l'Europa, c'è un'Europa che invece dovrebbe reagire come? Si parla di negoziati, si parla di diplomazia. Quando dicevo che ci sono degli stati forse un po' più abituati ad una guerra ibrida che si gioca su altri piani, senza dimenticare naturalmente che i nostri spazi aerei e i nostri mari sono comunque attenzionati per una guerra che si sta giocando anche su altri fronti, e i fronti caldi sono tanti, non li abbiamo dimenticati. Ci stiamo soffermando però su una guerra più subdola. In questo, la partita che potrebbe giocare l'Europa, beh, abbiamo sentito le ultime, ma una partita che si basa forse anche sulla diplomazia, sulla nostra storia diplomatica, che potrebbe far la differenza, anche italiana.
0: Guardi, per arrivare ad un tavolo negoziale bisogna essere in due, bisogna che ci sia un'intesa, bisogna che ci sia un accordo. Purtroppo, fino adesso, al di là delle dichiarazioni, al di là delle contraddizioni anche che vengono dal Cremlino, non ci sono, purtroppo, ripeto, segni tangibili di una disponibilità effettiva della Russia a cercare una quadra, a trovare una soluzione sul piano negoziale. È da augurarsi naturalmente che questo avvenga, è da augurarsi che segnali chiari che possano venire dall'Europa inducano Mosca, inducano il Cremlino a ragionare sugli interessi fondamentali della conclusione di questa guerra. Ma fino a quando questo non avviene, è un po' illusorio, rischia di essere retorico l'appello alla diplomazia. Poi c'è una questione di metodo, anche questa secondo me da valutare, e cioè in una situazione così complessa e così incancrenita, noi dovremmo fare di tutto per avviare, laddove possibile, laddove ce ne siano le condizioni, dei contatti riservati, confidenziali con Mosca, senza essere entrambi prigionieri della retorica delle dichiarazioni pubbliche e dei comunicati. Io credo che questo possa essere uno stimolo ad andare avanti nella ricerca di quella soluzione che tutti vogliono, ma che, ripeto, dipende in grandissima parte dalla disponibilità di Mosca.
1: Voglio chiudere con lei questo spazio citando anche delle parole della Presidente Mattarella al forum di Cernobbio. Torni a prevalere la convivenza pacifica, i costi umani, economici e sociali provocati dalle guerre non portano benefici né a presunti vincitori né ai soccombenti. Era una mini riflessione con lei anche su queste parole che un po' rientrano in quello che dicevamo.
0: Sono parole di saggezza, sono parole importanti che riflettono un comune sentire in tutta l'Europa, non solo credo nel nostro paese, ma in tutta l'Europa. Noi dobbiamo sforzarci di considerare quello che sta avvenendo da 4 anni e mezzo alle nostre frontiere orientali come una sciagurata, cupa, buia parentesi nella nostra storia, e dobbiamo cercare viceversa di fare di tutto affinché si riprenda il filo di una convivenza pacifica, come già il blocco occidentale e il blocco orientale in anni ben più difficili, negli anni 70, quindi prima della caduta del muro di Berlino, avevano con successo fatto. Parlo degli accordi di Helsinki in particolare e di quella generazione di intese che tra gli anni 70 e gli anni 80, in un contesto globale non certo facile, pur tuttavia riuscì a trovare delle regole comuni nelle quali il blocco allora occidentale e quello orientale si riconobbero. Dobbiamo riprendere il filo di quella convivenza, ma molto è nelle mani della dirigenza russa e della capacità della Russia di superare questo nazionalismo d'altri tempi, questo nazionalismo sanguinoso che così tanti e così gravi danni ha già inferto alla nostra Europa.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
3: È umano, ragazzo mio.
4: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
5: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco era cena fuori.
3: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: Benvenuto al Super Pilota!
4: Ciao Alex!
3: Ciao Kimi, ma... E quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Buongiorno, tempo caldo, stabile e molto soleggiato sulle regioni settentrionali in questo venerdì, con sole praticamente diffuso per tutto il giorno, a parte qualche velatura al mattino, e con temperature decisamente elevate. Situazione molto simile per le regioni centrali, con molto sole, scarsa possibilità che si formino delle nubi anche sui monti, ventilazione poco sostenuta anche lungo le coste. Scendiamo al sud, dove pure passerà qualche velatura tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio e potrà esserci qualche isolato temporale sulla Calabria meridionale. Ancora un po' di vento in area ionica. Andiamo a vedere il tempo atteso per le due isole maggiori, con una ventilazione un po' più sostenuta ad inizio giornata sul canale di Sardegna, con qualche isolato piovasco sulla Sicilia orientale nelle ore calde del giorno, ma con tempo generalmente stabile e soleggiato. Chiudiamo con la previsione per la giornata di domani, che mostra qualche annuvolamento in più e isolati piovaschi sulle Alpi di Nord-Est nelle ore calde, sottili velature in transito sulle regioni settentrionali, sole diffuso sul resto del paese. Le temperature sono ancora decisamente elevate, spiccano i 36 gradi di Napoli, Roma e Bologna in un contesto generalmente ancora molto caldo.

0: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi e il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio. Deve prevalere una modalità di convivenza e a rischio l'economia mondiale. Sarà prorogata fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Tajani, aiuti selettivi e coinvolgeremo le compagnie petrolifere. Il governo taglia il traguardo di longevità nella storia della Repubblica, un dato che accolgo con gratitudine e grande responsabilità, ha scritto Meloni in un post. Risultati ci sono, ma c'è ancora molto da fare. Mentre sul campo di si continua a combattere qualcosa di nuovo tra Russia e Ucraina, domani gli inviati di Trump, Witkow e Kushner, saranno a Mosca, poi a Kiev domenica. Orrore nel Fiorentino, rapisce Lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna e la getta da un viadotto sulla 1, poi si suicida lanciandosi nel vuoto. Lei dall'auto aveva chiesto aiuto al 112. La mostra del cinema di Venezia entra nel vivo con anche lezioni parallele, grandi classici restaurati e George Clooney atteso nuovamente sul red carpet come produttore. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione delle 14 del TG di Rai News. È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato. Da guerre e politiche di potenze nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Sentiamo Francesco Accardo.
1: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori.

0: Della seconda guerra mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
1: Lo avete sentito nei titoli, mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare, con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Facciamo il punto in studio con Raffaele Cappuccio.
2: Ribadiamo allora la data, sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale firmato sia dal Ministero dell'Economia sia dal Ministero dell'Ambiente è pronto e si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Parliamo di una misura punte da 53 milioni di euro. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo del governo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Vediamo qui il primo cartello sulla rete stradale, ma poniamo attenzione sulla rete autostradale, in particolar modo il prezzo medio self-service per il gasolio che è arrivato a 2,23 euro, così come rilevato dall'osservatorio dei prezzi del MIMIT. Guardiamo poi a cosa sta succedendo oltre i confini nazionali. Di recente il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in Unione Europea intorno al 65% della capacità. È una situazione sotto controllo, ma non ancora sufficiente, perché l'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il primo novembre. Tornando poi al gasolio, tocca un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta infatti si è arrivati a una media di $5,85 al gallone, dato che ha superato il precedente massimo registrato a giugno 2022 all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. Persiste poi il problema del prezzo del kerosene per gli aerei. A settembre in Europa, a inizio settembre, sono stati raggiunti picchi di circa $1,470 a tonnellata e chiudiamo, compagnie come Ryanair hanno già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale. A te.
1: Oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Stasera l'intervento alla festa della coalizione di governo a Bari. Intanto la premier rivendica è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
3: Sì, in queste ore Giorgia Meloni riceve le congratulazioni di diversi partner internazionali per il traguardo raggiunto dal suo esecutivo, che diventa il più longevo nella storia della Repubblica, battendo il record che era del Berlusconi 2, presidente del Consiglio che celebra questo momento con un post sui social questa mattina presso. Dice un traguardo che porta un senso di responsabilità e di gratitudine. La stabilità però non è un record da esibire, ma una condizione per programmare la sottolineatura della Premier, che però intanto si prepara ai festeggiamenti del suo partito in questa giornata proprio qui a Bari. Ci sarà l'intervento conclusivo della Presidente del Consiglio, dopo quello del Commissario Europeo Fitto e del Sottosegretario Gemmato. Parteciperanno anche gli altri alleati della coalizione, ma presente solo Lupi. Si collegheranno, manderanno un videomessaggio Salvini e Tajani. Proprio la Premier a rimarcare come questo traguardo sia stato possibile grazie all'unità della coalizione, che rimarca una visione comune, lancia già la sfida alle opposizioni per le prossime elezioni politiche la Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda il canovaccio di quello che sarà il suo discorso di questo pomeriggio, in particolare la traccia già si vede nel post di questa mattina, rivendicherà i risultati del governo, la stabilità, la prudenza in economia, sottolineerà il record per quanto riguarda l'occupazione, parlerà anche di sicurezza, ci potrebbero essere anche annunci che riguardano proprio la sicurezza ma anche l'economia, si parla ad esempio di una misura che potrebbe essere introdotta dal governo nelle prossime settimane, quella della ZES unica. Per il momento è qui tutto, linea a voi.
1: Il bilancio sul governo anima il dibattito politico insieme alla sua durata e alla data del voto. Il primo piano, le tensioni tra Europa e Russia ed è ancora scontro sulla legge elettorale. Ci aggiorna in diretta da Montecitorio Francesca Biagiotti.
4: E se buongiorno, naturalmente la maggioranza applaude alla durata di questo governo e al fatto che ha superato in longevità gli altri governi della storia repubblicana, soddisfatti per i risultati anche a livello economico. Sentiamo Donzelli.
5: Oggi con Giorgia Meloni celebriamo il governo più stabile della storia repubblicana. In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura.
4: Una lettura completamente diversa invece è quella che arriva dall'opposizione, un governo che è stato fermo, un paese che ha un'economia, si ritrova con un'economia praticamente piatta, è quello che dice Elly Schlein, e anche Giuseppe Conte critica l'immobilismo e le riforme non fatte. Sentiamo proprio lui.
6: Qualche ora Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
4: Ma naturalmente, come dicevi, alla longevità di questo esecutivo si lega il tema della sua scadenza, perché in questi giorni, lo sappiamo, stiamo parlando di legge elettorale, la legge elettorale è in vista proprio delle prossime elezioni e arriva, i rumors sulla possibilità di elezioni anticipate arrivano sempre più pressanti, nessun voto anticipato invece, dice Matteo Salvini e dice anche questa mattina Antonio Tajani sull'ipotesi Giuseppe Conte, poi dal Movimento 5 Stelle dice siamo pronti, saremo pronti anche se le elezioni si tenessero in primavera. E poi c'è la questione della politica estera che divide maggioranza e opposizione. Viene ribadito da Tajani la preoccupazione per le ingerenze russe, Salvini che ha ribadito anche nei giorni scorsi come invece non ci deve essere da parte dell'Unione Europea una ansia antirussa, ma anche nel campo progressista Conte questa mattina è tornato a ribadire noi non siamo filo putiniani, siamo per la diplomazia e per il ruolo che l'Europa deve avere anche nei confronti della Russia. Questa mattina c'è stata anche una nota di capogruppo e di commissione esteri proprio del Movimento 5 Stelle che ribadivano gli Stati Uniti stanno facendo mediazioni, l'Europa invece sta ferma. E Elly Schlein in una lettera a Avvenire, quindi il Partito Democratico, ribadisce come la pace sia una nostra responsabilità, così dice la segretaria Dem, e dice l'Europa non si deve cambiare, si deve cambiare, non va buttata via e deve muoversi proprio sul piano diplomatico, anche sulla questione ucraina. È tutto.
1: Ora gli esteri, dal forum di Vladivostok, ieri nuove aperture di Putin ai negoziati con Kiev e Washington, mentre la TASS conferma la visita dei prossimi giorni a Mosca degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. La corrispondente Liana Mistretta.
7: Putin apre alla pace, lo fa intervenendo al forum economico orientale di Vladivostok dopo un lungo intervento sull'economia russa, in particolare sui rapporti con la Cina, la cui cooperazione è in netto aumento. Putin dice c'è una possibilità per un accordo di pace con Kiev. Dice anche che i contatti tra l'intelligence di Mosca e di Kiev stanno continuando, però avverte anche che le minacce recenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei che sorvolano i cieli russi ostacolano e complicano il processo di pace. Putin loda anche l'impegno di Trump che sta favorendo il dialogo con la Russia e auspicherebbe anche la partecipazione e il sostegno di altri paesi ai negoziati di pace. Ma intanto non si ferma la tensione con Berlino, anzi cresce, e sempre da Vladivostok è intervenuto il ministro degli esteri Lavrov che ha accusato Merz, il cancelliere tedesco, di avere delle ambizioni militariste. Lavrov ha anche detto che le accuse contro Mosca sono infondate, secondo lui, e che è annunciato la chiusura chiusura dei ghetti istituti in tutto il paese. In questo dibattito è intervenuto anche il Cremlino, che ha fatto sapere che Merz si muove, fa il duro perché cerca consensi all'interno della Germania, ma poi fa delle mosse abbastanza goffe. Peskov ha detto, il portavoce, non saremo noi i primi a interrompere il dialogo e le relazioni diplomatiche con la Germania. Linea a voi.
1: Il conflitto in Ucraina, notte di raid in tutto il paese, ma le trattative sono in procinto di riprendere. Domani a Mosca la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che domenica a Kiev aggiorneranno Zelensky sull'esito dei nuovi contatti. Da Odessa, città colpita anche in queste ore, l'inviata Raffaella Cosentino.
8: Siamo sul luogo dell'attacco fatale della notte a Odessa, qui dei frammenti di un missile russo Banderol che è stato intercettato dalla contraerea hanno ucciso un uomo. Vedete, questa è un'auto che è stata distrutta proprio dall'impatto delle schegge del missile intercettato, un Banderol, una delle nuove armi temibili russe insieme ai droni jet che stanno terrorizzando l'Ucraina. Vedete che il cofano di quest'auto è volato nel giardino, sono schegge micidiali e all'ottavo piano di questo palazzo, proprio per le schegge, è morto un uomo e altre persone sono rimaste ferite, la popolazione è terrorizzata, sotto shock. Noi abbiamo sentito in azione la contraerea intorno alle 4:30 di notte e poi ci sono stati continui allarmi, sono praticamente frequenti ogni ora, è la nuova strategia di Putin sulle principali città ucraine, in particolare su Odessa e Kiev, il lancio di ininterrotto di droni jet e missili Banderol che viaggiano velocissimi a 500 km orari e non possono essere facilmente intercettati. Intanto il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato una prossima visita dei mediatori americani Witkoff e Kushner a Kiev, dovrebbe essere domenica. Nella notte 121 droni lanciati dai russi, 101 intercettati. A te.
1: Nuovo intensificarsi delle operazioni israeliane in Libano. L'esercito fa sapere di aver espugnato una vasta area fortificata di Hezbollah, mentre anche a Gaza nuovi raid mietono vittime civili. L'inviata a Gerusalemme, Francesca Capovani.
9: L'esercito israeliano ha annunciato ieri sera di aver preso il pieno controllo del crinale di Ali Taher, vicino a Nabatieh, nel sud del Libano. Nel cuore della collina si nasconde una fitta rete di tunnel che, secondo l'IDF, sono strategici per Hezbollah, come deposito di armi, di razzi, come base operativa per gli uomini della brigata Badr. C'erano anche delle cucine, dei bagni, segno che gli operativi potevano rimanere in questi tunnel a lungo. L'operazione per bonificarli è stata conclusa e i tunnel verranno distrutti. Abbiamo ucciso uomini, sequestrato computer, ha detto il primo ministro Netanyahu, che si è congratulato per l'operazione, secondo il ministro della difesa Katz, rafforza la sicurezza di Israele. Per conquistare questa postazione sono stati necessari mesi. Ma di oggi c'è da segnalare anche una denuncia che arriva dai militari dell'UNIFIL. Secondo UNIFIL la violenza nel sud del Libano è aumentata, 84 colpi di artiglieria sparati dall'esercito israeliano ieri, una cinquantina nei giorni precedenti, una tendenza in corso da agosto. Intanto non si fermano i raid su Gaza. Tra i morti delle ultime ore, l'esercito israeliano ha annunciato che in un raid su Khan Yunis di mercoledì scorso è stato ucciso uno dei comandanti della brigata Nukba che il 7 ottobre parteciparono all'assalto in quale morirono alcuni militari dell'esercito israeliano. Ed è tutto, a voi.
1: Il conflitto nel Golfo Persico ora. Donald Trump insiste, controlliamo Hormuz, e protesta contro l'Europa per il mancato aiuto su Iran e Ucraina. Ma il Pentagono proroga il dispiegamento di migliaia di uomini e mezzi in Medio Oriente. L'inviata a New York, Marzia De Giuli.
10: Sto salvando anche il tuo paese, dice Trump alla giornalista britannica, perché se Teheran avesse un'arma nucleare colpirebbe più probabilmente l'Europa, non gli Stati Uniti. In Iran ho fatto la cosa giusta, lo ribadisce Trump, dopo aver postato nero su bianco il record che rivendica Hormuz. Martedì le forze armate americane hanno consentito il passaggio nello stretto di 18 milioni di barili di petrolio. Prima della guerra, in un giorno, ne transitavano 20 milioni. Ma ci stiamo preparando per ogni eventualità, chiosa il presidente. Da fonti di stampa filtra che il dispiegamento di navi, 19, e soldati, 50.000 americani nel Golfo, è stato prorogato fino al 2027. Produciamo munizioni a un ritmo senza precedenti, incalza ancora Trump. Per ora le teniamo per noi, ma le vendite agli alleati riprenderanno presto. Di armi Biden tuona, ne aveva regalate a Kiev molte di più, chiediamo il conto all'Europa. Voglio che la guerra in Ucraina termini, dichiara, mentre sulla fine della guerra in Iran lascia rispondere il suo vice Vance, nuovi negoziati possibili solo quando Teheran smetterà di prendere di mira le navi commerciali sullo stretto di Hormuz.

0: una del Tribunale Ordinario. Dopo una denuncia del sindacato dei militari, la procura competente di Roma ha disposto accertamenti preliminari per la presunta adesione di alcuni membri delle Forze Armate a Futuro Nazionale. Nel mirino dell'esposto ci sono due militari in servizio attivo, uno di Roma e l'altro di Verona, che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda all'interno del movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Per l'avvocato di Vannacci non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare, e l'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare. L'altra grana giudiziaria riguarda la denuncia, sempre da parte del sindacato dei militari, fatta il 28 agosto scorso al Tribunale Ordinario della Capitale. L'esposto punta a sollecitare verifiche sulla possibilità che il programma di Futuro Nazionale prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista in violazione della legge Scelba del 1952. Nella denuncia viene passato al setaccio il piano di remigrazione, che contempla anche il ritorno nei paesi d'origine degli immigrati irregolari, ma anche l'educazione militare nelle scuole, nonché le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, nelle quali alcuni avversari politici di Vannacci vengono raffigurati come schiavi dell'antica Roma.
1: Due diciassettenni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione ai danni di un coetaneo avvenuta nella notte del 3 luglio scorso a Bagnara Calabra nel Reggino. I due sono stati trasferiti nell'istituto penale per i minori di Catanzaro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all'origine dell'aggressione, anche con armi da taglio e una pistola, ci sarebbe stato un banale sguardo interpretato come un affronto. I due giovani avrebbero avuto in più occasioni accesi confronti verbali e fisici con la vittima, fino a quanto la situazione sarebbe degenerata in una rissa. D'ora il drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Gli investigatori acquisiscono telefonate, bodycam e immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica della morte di Lorena Isceri, spinta giù da un cavalcavia dall'ex. In diretta Tommaso Giuntella.
2: Sì, siamo in via Panciati, che nella zona nord di Firenze, è qui che viveva Lorena Isceri e qui accanto una palestra dove si sono conosciuti con Federico Vella e qui il garage dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è avvenuta l'aggressione, aggressione che poi ha portato al rapimento durante il quale Lorena Isceri si è svegliata e dopo aver perso i sensi ha preso il telefono, è riuscita a contattare per 20 minuti di telefonata drammatica il 112 e poi le volanti della squadra mobile sono riuscite ad arrivare sul posto, ma era troppo tardi. E nel frattempo continuano a emergere dettagli, i rilievi della scientifica sono andati avanti fino alle 2 di notte sul posto, cavalcavia di Barberino al Mugello sulla 1 in direzione Bologna, e sono arrivati i parenti di Lorena Isceri dal Salento, da dove lei era originaria. Allora li abbiamo sentiti, li abbiamo fermati, sentiamo la loro testimonianza e poi la linea può tornare a voi. Viveva qui Lorena Isceri, manager di 45 anni, rapita e uccisa dal suo ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino di Mugello per poi suicidarsi. Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti, la madre, la zia e il fratello, si fermano a parlare.
3: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
2: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
3: Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
4: Era troppo buona,
3: non lo so.
5: Avevamo paura comunque, paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
4: Però scusate, non ce la facciamo più.
2: Nessuno aveva visto una minaccia in quel post. Sarò tuo anche se non posso più esserlo. E poi un addio sui social. Saranno il lavoro degli inquirenti e l'autopsia a chiarire nei dettagli l'accaduto.

0: Il momento di tornare a Venezia, dove la mostra del cinema è alla terza giornata. Linea all'inviato Lorenzo Dillas Plazas.
1: Buongiorno, un filo conduttore immaginario dei film di oggi è la psicologia con i risvolti psichiatrici, a cominciare dal primo film in concorso, Place to Heal, un posto per guarire, tradotto letteralmente, di Cedric Khan. Racconta la storia di una 17enne che viene ricoverata nel reparto di neuropsichiatria adolescenziale e ritrova i suoi compagni. Questo film racconta un po' questo microcosmo, l'ospedale come un microcosmo, e si concentra non tanto sulla malattia mentale ma sugli adolescenti contemporanei osservati in un punto in cui il loro ferite diventano più visibili. Poi Mr. Nelson, Digital People, alle 19.15, Shinya Tsukamoto, regista giapponese, ma il film è americano, è un film sulla guerra che comincia quando la guerra finisce, ovvero la guerra che uno si porta dentro, la storia vera di Allen Nelson, un americano che nel 1966 partì con grandi ideali per la guerra nel Vietnam, eroe, soldato come eroe, invece si trova a fare i conti sulla realtà dell'uomo che deve uccidere le persone. Quando torna, poi viene ricoverato in un ospedale psichiatrico per veterani e curato da un psichiatra che è interpretato da Jeffrey Rush. Ancora The Basic of Philosophy, in fuori concorso, Paul Schrader, grande regista, racconta una storia di un professore di filosofia che è controllato, razionale, disciplinato, ma ha un oscuro passato da raccontare, che crolla quando incontra la persona che era stato vittima proprio di quel passato. Ancora da segnalare invece il film Fury nella sezione Venezia Spotlight, questo di Rami Kodeh, ma è prodotto da George Clooney, che sarà produttore esecutivo, sarà qui ancora oggi. Racconta il collasso economico, una storia molto attuale, collasso economico, la crisi del sistema bancario del Libano, la storia di due, molto recente, la storia di due donne che rapinano una banca perché sentono di dover recuperare quello che è il loro denaro che hanno perduto. Ancora da segnalare La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, tratto dal libro di Nicola Lagioia sul clamoroso caso dell'omicidio di Luca Varani. Tante cose belle, ci sentiamo più tardi.
0: Tennis agli US Open, continua l'avventura di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi promossi al terzo turno, fuori invece gli altri azzurri, Musetti, Berrettini e Bellucci. Ci dice tutto Paolo Maggioni, poi una breve pausa e il nostro filo diretto con Valeria Ferrante.
2: Sprazzi di genio nella battaglia, di bellezza irrinunciabile, ci ha abituato alle rimonte Flavio Cobolli a lastricare i suoi successi di gemme. Questo pallonetto in tweener che lascia Schoolkate e con lui tutti noi a bocca aperta è un biglietto da visita. Personalità, soluzioni, standing ovation e 3-1 per il romano, numero 6 al mondo. Porte aperte sul terzo turno anche per Luciano Darderi. Fuori in 4 set il ceco svercina, match che conferma i progressi dell'italo-argentino. Solidità, grinta, concentrazione nello sfruttare i tantissimi errori dell'avversario. La pattuglia azzurra a New York perde Bellucci, troppo fritz per il talento lombardo che raccoglie solo due game e lavora per il definitivo salto di consapevolezza. E lascia la grande mela anche il tennis bellissimo di Lorenzo Musetti, che paga lo scotto del suo annus horribilis. Il cararino esce in 4 set contro Dane Sweeney, 123 al mondo e wild card del torneo. Caldo capogiri, un po' come Sinner a Parigi, e la mia odissea, dice dopo la gara. Chi ama il gioco romantico confida in un suo veloce ritorno a Itaca. Percorso complicato per tutti, anche per il rientrante Carlitos Alcaraz. Si gioca troppo, l'allarme, e ci si infortuna troppo. In futuro farò più pause. Quasi un messaggio al grande rivale Sinner, ancora ai box per curare il ginocchio. Sprazzi di genio nella battaglia, di bellezza irrinunciabile, ci ha abituato alle rimonte Flavio Cobolli alla stricata.

fermo.

Buongiorno, tempo caldo, stabile e molto soleggiato sulle regioni settentrionali in questo venerdì, con sole praticamente diffuso per tutto il giorno, a parte qualche velatura al mattino, e con temperature decisamente elevate. Situazione molto simile per le regioni centrali, con molto sole, scarsa possibilità che si formino delle nubi anche sui monti, ventilazione poco sostenuta anche lungo le coste. Scendiamo al sud, dove pure passerà qualche velatura tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio e potrà esserci qualche isolato temporale sulla Calabria meridionale. Ancora un po' di vento in area ionica. Andiamo a vedere il tempo atteso per le due isole maggiori, con una ventilazione un po' più sostenuta ad inizio giornata sul canale di Sardegna, con qualche isolato piovasco sulla Sicilia orientale nelle ore calde del giorno, ma con tempo generalmente stabile e soleggiato. Chiudiamo con la previsione per la giornata di domani, che mostra qualche annuvolamento in più e isolati piovaschi sulle Alpi di Nord-Est nelle ore calde, sottili velature in transito sulle regioni settentrionali, sole diffuso sul resto del paese. Le temperature sono ancora decisamente elevate, spiccano i 36 gradi di Napoli, Roma e Bologna in un contesto generalmente ancora molto caldo.

0: Bentrovati, filo diretto qui su Rai News 24, tanti i temi che affronteremo, sicuramente Sassonia-Anhalt al voto questa domenica per capire cosa accadrà soprattutto con l'FDE che viene dato in ascesa, insomma se conquistasse il potere sarebbe per la prima volta dal 1945. Poi stessa edizione del Festival di Emergency a Reggio Calabria, anche la quarta edizione di Notte dei Serpenti ideata dal maestro Melozzi, Enrico Melozzi. Partiamo proprio però dalla Germania, perché lì per noi c'è la nostra inviata Emma Farnè. Emma, noi vogliamo capire con te appunto qual è lo scenario che si può aprire con insomma l'FDE in ascesa, viene dato secondo i sondaggi al 40-43%, insomma staccherebbe nettamente i democratici cristiani dello CDU del ministro uscente Schulz. E poi c'è questo personaggio, no? Che è Ulrich Siegmund, forse ci può aiutare anche a capire un po' questo uomo che è un grande trascinatore. Insomma, leggiamo oggi sui giornali, da Repubblica, supporter in coda, insomma dacci il senso, Emma.
1: Prima di darvi uno scenario vi do la scena che è questa. I sostenitori dell'AfD, frequentando questo paese da molti anni, vi posso dire che sono cambiati non più tanti estremisti di destra, ma anche famiglie, persone che hanno perso il lavoro. Un partito che, l'hai detto anche tu da studio, potrebbe conquistare qua fino al 43%, se non la maggioranza assoluta. Quella è la fila di tutte le persone, vedete ci sono anche delle famiglie con i bambini che vogliono avere un autografo da Ulrich Siegmund. L'opposizione lo ha ribattezzato Poste Boy Fascist, una definizione che non credo abbia bisogno di traduzione. Una definizione data in questo modo perché alcune parti del programma dell'AfD sono obiettivamente molto estreme. Il partito è già stato classificato di estrema destra dai servizi segreti. Alcuni membri della comunità ebraica hanno detto che queste posizioni ricordano quelle del partito nazista dei primi anni 30. Ricordiamo il Land, per cui adesso si vota, ha competenze su istruzione, su cultura, appunto sulla scuola, non tanto sulla migrazione, che è uno dei temi su cui qua si batte molto Ulrich Siegmund. E proprio sulla scuola una delle proposte molto

0: separare tutti i bambini disabili, tutti i figli di immigrati che non parlano bene il tedesco in scuole a parte e mettere invece nelle altre scuole i bambini tedeschi. Vi lascio con questa immagine, il Sigmund sarà tra poco sul palco a voi.
1: Grazie, grazie Emma Farnè per il tuo racconto, la tua testimonianza davvero puntuale. Allora io andrei dal nostro ospite Lorenzo Monfregola, giornalista, esperto proprio di politica tedesca. Lorenzo, ci diamo del tu, siamo colleghi e hai sentito il racconto della nostra inviata, ci ha fatto anche vedere, no? Quanta gente lì in attesa di insomma Sigmund, un uomo di 35 anni, un grande trascinatore. Allora, quanto è cruciale questo voto? Partiamo da qui.
2: Ma allora, è cruciale perché, come avete detto, potrebbe essere la prima volta che AfD diventi capace di governare uno dei 16 land tedeschi. C'è una questione dei seggi, il 42, il 43% potrebbe bastare per raggiungere la maggioranza dei seggi, dipende da cosa faranno i partiti più piccoli a causa di uno sbarramento al 5%, ma diciamo che AfD potrebbe riuscire a fare quello che a est si sta aspettando ormai da anni, cioè sono anni che AfD è così forte nella Germania orientale, sono anni che è territorializzata così profondamente nella Germania orientale e quindi in Sassone-Anhalt potrebbe succedere quello che da anni anche i partiti tradizionali tentano di scongiurare facendo alleanze molto creative, mettendo insieme destra e sinistra, insomma facendo dei blocchi per non fare andare al governo AfD. Ovviamente se AfD invece dovesse raggiungere una maggioranza autonoma dei seggi andrebbe al governo e questo creerebbe sicuramente una situazione molto difficile per il governo di Friedrich Merz, per la SPD, per la CDU, per tutti i partiti tradizionali. Dall'altro lato c'è chi pensa che forse la Sassonia-Anhalt, che è un paese, che è un land piccolo con 2 milioni di abitanti, potrebbe essere il laboratorio dove AfD potrebbe andare poi a fallire alla prova di governo e quindi venire ridimensionata sul piano nazionale. Però questo è, diciamo, sono i più ottimisti tra i partiti tradizionali, nei partiti tradizionali che pensano questa cosa. Si tratta di un appuntamento decisivo che, ripeto, da quando AfD ha cominciato a crescere così vertiginosamente a est, diciamo durante il merkelismo, perché poi tutto nasce dalla politiche di immigrazione di Merkel, nasce dal trauma di una riunificazione incompleta, si sapeva che prima o poi sarebbe successo. Il governo Merz è arrivato al potere promettendo che avrebbe evitato una crescita ulteriore di AfD, però è anche vero che Merz di nuovo è al governo con la SPD, quindi la sinistra non riesce a essere anti-AfD con politiche progressiste, la destra della CDU non riesce a essere anche AfD con politiche più conservatrici perché sono in un'alleanza che va stretta a tutti e quindi AfD alla fine ne beneficia in continuazione facendo un'opposizione certe volte abbastanza facile anche.
1: E questo forse potrebbe essere anche il banco di prova per appunto Merz, lo dicevi, insomma, questo voto.
2: Sì, Merz si trova in una situazione difficile. Merz ha fatto una promessa molto specifica, è stata: Merkel è andata troppo a sinistra, soprattutto sull'immigrazione, soprattutto sulla sicurezza, soprattutto sul multiculturalismo. Io riporterò la CDU alla vecchia radice di centrodestra e conservatrice e così arginiremo AfD. Per farlo però è al governo con i socialdemocratici, che ovviamente hanno un'altra idea, quindi Merz non sta facendo quello che ha promesso, anche se bisogna dire che sull'immigrazione, sulla sicurezza, anche la SPD hanno alzato molto il livello della cosiddetta scarsa tolleranza nei confronti dell'immigrazione illegale, sulla sicurezza sono state fatte tante cose, però è anche vero che tra guerra ibrida, problematiche sociali e quant'altro, la Germania in questo momento è molto sotto tiro, quindi AfD ha una vita abbastanza facile stando all'opposizione. Poi c'è la questione della Germania orientale, cioè la Germania orientale è riunificata in maniera incompleta, ci sono tante persone che vivono esattamente come nella Germania occidentale, c'è però chi è rimasto indietro, c'è chi si sente ancora un cittadino di serie B, c'è chi anche da un punto di vista di identità non si sente valorizzato. Questo è diventato trasversale sia fra persone dei ceti più meno abbienti e più poveri, sia fra chi

0: magari in tutti questi anni sperava di diventare elite dirigente della Germania orientale, invece è stato scavalcato dai dirigenti che sono arrivati da ovest. Quindi si è compattato tutto un mondo di insoddisfazione, soprattutto a est, e questo mondo di insoddisfazione si è profondamente radicato, e AfD non è più un partito solo di protesta, è anche un partito di identità orientale, cioè le bandiere della ex DDR sventolano talvolta alle manifestazioni della destra ultraconservatrice, ultranazionalista, viene chiamata talvolta, anche se poi anche in AfD c'è un discorso molto, molto forte, c'è un conflitto anche interiore, perché è un partito profondamente filorusso, quindi per una parte di AfD, diciamo i più giovani, contestano questa posizione, perché un partito patriottico e nazionalista tedesco teoricamente non avrebbe una tradizione così filorussa, perché AfD, per dirla anche in maniera
1: Lorenzo,
0: molto semplice, dimmi.
1: io vorrei approfondire con te un aspetto anche, la questione economica. Da sempre la Germania l'abbiamo considerata come la locomotiva economica anche dell'Europa, però è in un momento di grande fatica. Tutto questo quanto incide?
0: Incide perché nei decenni precedenti le difficoltà della Germania dell'Est venivano risolte con gli aiuti o con il trascinamento dalla Germania dell'Ovest. Se le cose non vanno bene nella Germania dell'Ovest, la Germania dell'Est ne soffre ancora di più. La promessa di industrializzazione della Germania dell'Est è rimasta incompleta. Proprio in Sassonia-Anhalt, questo è un progetto privato, ma è simbolicamente stato molto significativo, doveva aprire un grande stabilimento di Intel. Nel 2022 è stata annunciata questa cosa, migliaia di posti di lavoro. Poi questo stabilimento è stato disdetto da Intel proprio nel 2025. Questo è stato un po' il simbolo, no? di un land che sta cercando di andare nella serie A industriale europea, ma non ce la sta facendo. Se noi andiamo a vedere la Sassonia-Anhalt e la confrontiamo con altre aree molto più depresse dell'Unione Europea, sta molto meglio rispetto ad altre zone. Però ovviamente i tedeschi orientali non si confrontano con il resto dell'Unione Europea, si confrontano con il resto della Germania e lì vedono che c'è una differenza.
1: E proprio questo
0: E questa
1: forse
0: è
1: è il punto, no? Guardare semplicemente quello che accade nel tuo paese senza avere una visione poi alla fine globale. Forse anche quello che preoccupa è il tentativo di revisionismo storico che sta facendo l'AfD, minimizzando il nazismo. Poi appunto addirittura su Repubblica si leggono cose come i disabili in scuole separate, il piano shock dell'AfD, insomma. Sono preoccupanti queste visioni, questa propaganda è preoccupante.
0: ma guarda, soprattutto a est, AfD tocca quelli che sono alle proprie estremità, tocca quello che non è un nazismo, è l'estremismo di destra. AfD poi ogni volta che c'è uno scandalo che coinvolge qualcuno direttamente coinvolto nell'estremismo di destra più plateale o nel neonazismo, subito si dissocia e quindi tenta di mantenere la propria rispettabilità. Quello che è successo è che noi abbiamo una parte che è il messaggio populista, che è il messaggio fermare l'immigrazione, far rilanciare l'Est, che è quello che coinvolge, come diceva la collega in diretta proprio dalla Germania, coinvolge nelle famiglie, coinvolge le persone. Però poi i quadri politici e la struttura ideologica di una parte di questo partito effettivamente va a ripescare una tradizione che non è democratica, questo è un dato oggettivo. Questo è quello che poi emerge in piccoli dettagli, no? Le scuole, altre questioni, cioè non è un
1: Certo,
0: partito che.
1: Lorenzo, e allora a questo punto vedremo come andrà questa domenica, come si svolgerà il ruolo, cosa accadrà, poi quali scenari si apriranno. Grazie, grazie Lorenzo Monfregola per essere stato qui con noi, grazie per le tue parole.
0: Grazie a voi.
1: E noi proseguiamo con il racconto, la testimonianza che ci viene da Simonetta Gorla, direttrice della comunicazione Emergency, per
2: Certo.
1: appunto questo festival. Siamo alla sesta edizione di Emergency 2026. Simonetta Gola, allora partiamo dalla parola che avete scelto, la parola chiave è il coraggio. Perché avete proprio scelto questa parola, il coraggio?
2: Abbiamo pensato un po' di parole, quest'anno sono 5 anni che è morto Gino Strada e abbiamo pensato un po' di parole che ci aveva insegnato, e coraggio è una di quelle, ma è coraggio sicuramente di portare il corpo.

0: in posti dove c'è una crisi umanitaria, dove c'è bisogno di operatori umanitari, di medici, ma è anche il coraggio di prendere posizione e il coraggio di immaginare delle cose diverse. C'è un tema molto importante in questo momento in cui la guerra sembra inevitabile, di incominciare e provare a pensare qualcosa di diverso, avere qualche idea di futuro che sia un po' più basato sui diritti. Prima sentivo la descrizione del programma di AfD, ecco, siccome si stanno facendo passi indietro su tutto, tratteremo sicuramente il tema della geopolitica, ma anche dell'ambiente, il tema dei diritti in generale, dell'informazione libera. Sono tanti modi di provare a riappropriarci di cose che sono importanti per la nostra vita, ma che in qualche modo sono messe sotto attacco.
1: Allora, diritti umani, civili e poi scegliere la pace, porla al centro proprio di un percorso, di un progetto realistico dell'umanità, questo è quello che vi prefiggete. Però ecco, come si fa? Nel senso, c'è un mondo che va da un'altra parte, raccontiamo ogni giorno la guerra in Ucraina, in Medio Oriente, e forse c'è anche un rischio, qua ti chiedo un commento, di assuefazione. Ci stiamo in qualche modo addormentando su tematiche enormi.
0: C'è un rischio di assuefazione molto forte perché la guerra è tutti i giorni, noi la guardiamo dal punto di vista delle vittime e quando noi vediamo l'assedio di Gaza o vediamo la situazione dell'Ucraina, ecco, il primo mese siamo molto colpiti, adesso sono 4 anni e questo è ovvio che cambia un po' il nostro modo di percepire le cose, entrano un po' nella quotidianità. Uno dei pezzi nostri di lavoro è proprio raccontare, ad esempio, chi sono le persone, raccontare le loro condizioni quotidiane, stimolare la capacità di capire che dall'altra parte c'è un essere umano esattamente come noi. Il dare il nome alle vittime è che sono per il 90% civili nei conflitti di oggi, tranne che in Ucraina. È un modo per cercare di superare questa idea che la guerra sia inevitabile, perché se io penso che succeda a qualcuno esattamente come me, e che quindi potrei essere io, forse riesco a capire quanto è urgente trovare una soluzione.
1: Salvare vite umane, lo fate in tutti i luoghi di conflitto, attraverso anche i vostri ospedali, i vostri medici, ma come si fa quando gli ospedali vengono utilizzati come bersaglio?
0: È una novità fino a un certo punto, perché a partire dalla Siria che gli ospedali sono diventati un bersaglio. Ovviamente Gaza è un punto forse più drammatico che abbiamo visto fino adesso. Ci sono stati 595 operatori umanitari uccisi. L'aiuto umanitario deve essere indipendente, neutrale e imparziale. E umano, sono le caratteristiche dell'aiuto umanitario secondo la Croce Rossa internazionale. Quello che si cerca di fare è di togliere l'aiuto umanitario perché l'aiuto umanitario rappresenta anche, porta anche dei testimoni nel conflitto. Quindi è certamente l'esasperazione del vedere nell'altro un nemico ed è talmente nemico che non solo lo colpisco ma gli impedisco di essere curato, ma è anche togliere dai contesti di crisi dei testimoni. E non è un caso che, ad esempio, a Gaza sono stati impediti gli accessi, sono stati ridotti gli accessi per il personale umanitario, ma sono stati impediti gli accessi ai giornalisti internazionali, perché il ruolo dell'operatore umanitario sta diventando anche quello di raccontare che cosa effettivamente succede.
1: Come si svilupperà questo festival? Entriamo un attimo dentro a quello che accadrà a Reggio Emilia. Tanti eventi, mostre.
0: Sì, abbiamo un programma, iniziamo oggi pomeriggio con Dario Fabbri, avremo una serie di esperti, Dario Fabbri, Paola Caridi ad esempio, abbiamo dei giornalisti, Marianna Aprile, Mario Calabresi, Simone Pieranni, Stefano Nazzi, abbiamo degli artisti, Luca Barbarossa, Anna Nolde, Fabrizio Gifuni. Stiamo cercando di raccontare i nostri temi, mettere a disposizione delle testimonianze, ma soprattutto sviluppare un dialogo tra relatori ed esperti e il pubblico su delle cose che per noi sono fondamentali. Iniziamo con Dario Fabbri per l'appunto, poi ci sarà un incontro sul coraggio dal punto di vista dei nostri operatori umanitari, ci sarà la presidente di Emergency Rossella Micio con Giorgio Monti, che è il nostro medico a Gaza, e altri colleghi, e poi avremo momenti anche più leggeri, come stasera avremo una serata con Michela Giraud e Marina Catucci. E domani presentiamo un podcast fatto con Cora Media proprio per ricordare Gino. Gino come persona. Abbiamo tanti eventi diversi e teniamo molto a questa mostra, che è una mostra di Lorenzo Meloni, che è un grandissimo fotografo di guerra e anche presidente di Magnum, che è una delle agenzie più importanti di fotografiche al mondo, che è stata fatta in Europa. Lui, dopo 10 anni di conflitti dell'ISIS, ha incominciato a lavorare in Europa sul racconto di come si prepara una guerra. Quindi ci sono le fotografie fatte nelle zone dove si producono le armi, dove vengono stoccate, testate, movimentate. È un racconto, si chiama Revelation la mostra, perché è un racconto di come noi vediamo la guerra quando poi scoppia, e noi personalmente come emergency la vediamo sui nostri tavoli
1: Sul campo,
0: operatori,
1: assolutamente
0: ma
1: sul
0: c'è
1: campo.
0: tutta una
1: Simone
0: preparazione prima.
1: Spagola, grazie, grazie per
0: Grazie,
1: la tua
0: grazie a voi.
1: testimonianza. Noi lo ricordiamo dal 4 settembre al 6 settembre a Reggio Emilia, la sesta edizione del Festival di Emergency, quindi chiunque può vada assolutamente. Grazie Simone Tagola. E noi adesso parliamo della Notte dei Serpenti, cambiamo argomento, quarta edizione, un evento ideato dal maestro Enrico Melozzi. Intanto vediamo questo sonoro, poi torniamo qui in studio e ne parliamo.

0: E dunque abbiamo visto un estratto di questa quarta edizione della Notte dei Serpenti. Benvenuto Enrico Melozzi, maestro Enrico
1: Grazie.
0: Melozzi. Allora partiamo proprio da questa idea che lei ha avuto di combinare la cultura con la tradizione musicale dell'Abruzzo. È un evento che ormai insomma accoglie 50.000 spettatori.
1: Sì, io spero di trovare uno spazio che ne contenga anche 100, 200.000, perché... Vedi, l'Abruzzo è ripartito con questo progetto proprio dalla musica, è una di quelle terre che io da quando ero piccolino dicevo volevo fare il musicista, tutti mi dicevano tu sei pazzo, cioè proprio culturalmente era un paese che scoraggiava in qualche modo la musica, l'arte eccetera, e paradossalmente è ripartito proprio grazie alla musica e all'arte, alla bellezza. Però adesso è un momento storico che proprio la musica popolare, le radici, il turismo delle radici, no? Questi cammini,
0: i borghi.
1: No? C'è un ritorno dopo, come nel cibo, il cibo ci anticipa sempre, tanti anni di fast food ci sembrava che era la cosa più bella del mondo, poi invece siamo ritornati al biologico. La musica popolare, quella che facciamo noi in questa serata, possiamo dire che è proprio il biologico, lo slow food, è una musica.
0: Ma in realtà
1: molto
0: fate
1: curata.
0: Molto di più, perché comunque è un evento che ha avuto intanto come presentatrice Elettra Lamborghini, ma poi tantissimi artisti insomma di fama nazionale e anche internazionale, da Patti Pravo, e poi c'è anche Mister Ray, Clementino, insomma tantissimi
1: Raff.
0: Nomi, Raff. E forse una cosa interessante, di cui proprio le chiedo una considerazione, questa commissione che avete fatto di pezzi hit con il dialetto abruzzese, un esempio di questi è con un brano celebre di Mister Rain, no? Supereroi, cioè, che è diventato, io non so se lo
1: pronuncio...
0: Nusemenù.
1: Nusemenù è un tipico modo di dire pescarese in questo caso, ma vedi, quando devi andare in prima serata, quando si va in prima serata... per com'è la mia cultura, ecco, io ti faccio un esempio. Quando ho fatto La Notte della Taranta nel 2021 come direttore artistico musicale, mi avevano detto che andavamo in seconda serata su Rai 3. Io ho fatto degli arrangiamenti, poi quando mi hanno detto che saremmo andati su Rai 1, io ho strappato tutto e ho rifatto gli arrangiamenti da capo. Cioè, non è che se cambio rete io cambio linguaggio. Quindi per farti capire, se vado in prima serata c'è un altro linguaggio. E quindi il linguaggio della prima serata vuole i grandi nomi, vuole i grandi ospiti, però così facendo io avrei snaturato il mio format, perché se durante un concerto di musica popolare ti metti a cantare metà delle canzoni così come quelle che ascolti alla radio o in altri festival famosi che si vedono già in televisione, il format
0: certo,
1: si sarebbe snaturato.
0: In Abruzzo a Pescara.
1: Esatto, no, facciamo Summer Hits, cioè già esiste, capito? Quindi non trovavo il senso, dicevo ma perché devo mettere questa gente se poi cioè, il mio format si cambia? Allora ho detto ok, troviamo questo compromesso, vengono ma io o cantano loro un pezzettino in abruzzese oppure io con il mio coro bellissimo di quelle 100 ragazze abruzzesi bellissime, bravissime, ci prendiamo una parte di brano e lo traduciamo e quindi grazie all'aiuto di amici come Gabriella Serafini e Elso Simone Serpentini abbiamo tradotto questi pezzi e non è stato per niente facile.
0: Allora, maestro Enrico Melozzi, vediamo proprio Mister Rain.
1: Sì.
2: Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: contaminazione, possiamo dire, tra alto e basso, no? Perché poi la cultura in qualche modo legata alle tradizioni viene considerata basso, ma non nel senso, diciamo, dispregiativo. Però unire l'alto e il basso...
1: L'è stato anche in passato.
0: Lei l'ha fatto anche con, insomma, aggiungendo un elemento in più, addirittura l'arte di Gabriele D'Annunzio.
1: Certo, perché Gabriele D'Annunzio è un poeta abruzzese, ha scritto un brano famosissimo che noi abbiamo reinterpretato insieme a Carmela Remigio, che è una delle più grandi cantanti liriche del mondo e abruzzese anche lei, quindi non abbiamo disdegnato alcun genere musicale, come esattamente il mio modo di vivere la musica. Cioè, per me la musica è una tavolozza, io sono un pittore e ogni colore è un genere, un linguaggio, quindi l'importante, almeno per quanto mi riguarda, è non esagerare con la monocromia. Se noi siamo sempre nello stesso, utilizziamo sempre lo stesso colore, lo stesso linguaggio, io dopo un po' mi inizio a stufare. Mescolare tutti i colori, quindi il pop, sentiremo sonorità techno, classiche, liriche, sinfoniche. Ci sono alcuni brani addirittura che hanno 6 linguaggi in un unico pezzo che si evolve. L'ho fatto proprio per cercare di portare, perché in televisione ultimamente va di moda che i pezzi devono essere corti. Tutto deve essere corto, tutto deve essere... Allora io ho un po', sfruttando le tecniche mozartiane che ho studiato da piccolo, ho cercato di allungare il pezzo e sono riuscito a farlo a durare fino a 7 minuti e mezzo, un brano che va in televisione, però non ti accorgi di questa pesantezza, che ogni minuto cambia linguaggio. Allora è una grande... Guarda, la televisione, se uno la sa prendere per il verso giusto, è un'opportunità di sperimentazione veramente straordinaria.
0: Riesce a veicolare tantissimi messaggi e a fare anche quella mescolanza, no, di generi.
1: Certo.
0: Questo evento è stato registrato il 25 luglio allo stadio, appunto, Mare di Pescara, ma dove si potrà vedere? Quando lo possiamo vedere?
1: Lo possiamo vedere questa sera, lo dovete vedere, dovete vedere questa sera su Rai 1 alle 20.30, 35 circa. Una bellissima serata intera, andrà avanti fino al TG e oltre. Ci sono tantissime canzoni, sono in tutto 32 momenti musicali, quindi è stato un lavoraccio dal punto di vista della preparazione, dello studio, ma è successa una cosa molto bella che abbiamo fatto a Teramo, ovvero abbiamo condiviso le prove con tutta la cittadinanza, per cui abbiamo realizzato delle prove aperte.
0: Un evento collettivo.
1: Un evento collettivo e siamo andati per 15-20 giorni, tutti i giorni, con la gente che continuava a venire per guardare
0: tutti,
1: i lavori.
0: Tutti, insomma, a guardare la notte dei serpenti. Grazie al maestro Enrico Melozzi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Il nostro filo diretto finisce qui e, insomma, ci vediamo nei prossimi giorni qui su Euronews 24.
2: Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa.
4: La casa che cerchi è su casa.it.
5: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
6: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
7: Quelli che giocano rendono il mondo più
6: incredibile,
7: straordinario.
8: Prendi il volo!
6: Alcuni di noi non vogliono giocare.
8: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: The Voice Senior, prossimamente Rai 1.
2: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
4: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi e il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio: deve prevalere una modalità di convivenza a rischio l'economia mondiale. Sarà prorogata fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Tajani, aiuti selettivi e coinvolgeremo le compagnie petrolifere. Il governo taglia il traguardo di longevità nella storia della Repubblica, un dato che accolgo con gratitudine e grande responsabilità, ha scritto Meloni in un post. Risultati ci sono, ma c'è ancora molto da fare. Mentre sul campo si continua a combattere qualcosa di nuovo tra Russia e Ucraina, domani gli inviati di Trump, Whitlow e Kushner saranno a Mosca e poi domani a Kiev. Dubbi nei media ucraini visita. Orrore del Fiorentino, rapisce Lega e chiude nel bagagliaio l'ex compagna e la getta in un viadotto dalla 1, poi si suicida lanciandosi nel vuoto, lei dall'auto aveva chiesto aiuto al 112. La Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo con anche le stazioni parallele, le grandi classici restaurati, George Clooney atteso nuovamente sul red carpet come produttore. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre politiche di potenza, nessun beneficio ma un ritorno a epoche passate. Sentiamo Francesco Accardo.
5: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
4: Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare, con ripercussione anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Ci dice di più in studio Raffaele Capuccio.
6: Ribadiamo allora la data, sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale firmato sia dal Ministero dell'Economia sia dal Ministero dell'Ambiente è pronto e si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Parliamo di una misura punte da 53 milioni di euro. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo del governo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Vediamo qui il primo cartello sulla rete stradale, ma poniamo attenzione sulla rete autostradale, in particolar modo il prezzo medio self-service per il gasolio, che è arrivato a 2,23 euro, così come rilevato dall'osservatorio dei prezzi del MIMIT. Guardiamo poi a cosa sta succedendo oltre i confini nazionali. Di recente il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in Unione Europea intorno al 65% della capacità. È una situazione sotto controllo, ma non ancora sufficiente, perché l'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il primo novembre. Tornando poi al gasolio, tocca un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta infatti si è arrivati a una media di $5,85 al gallone, dato che ha superato il precedente massimo registrato a giugno 2022 all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. Persiste poi il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. A settembre in Europa, a inizio settembre, sono stati raggiunti picchi di circa $1,470 a tonnellata, e chiudiamo, compagnie come Ryanair hanno già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale. A te.
4: Oggi il governo Meloni, il più longevo della storia della Repubblica, stasera l'intervento alla festa della coalizione di governo a Bari. Intanto la Premier rivendica, è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
7: Sì, Giorgia Meloni in queste ore sta rispondendo ai messaggi che sono arrivati da parte dei leader internazionali alleati dell'Italia, in particolare lo ha fatto con Modi, con Takaichi, tra i primi a congratularsi per il record di longevità del suo governo. Ricordiamo tra i messaggi arrivati questa mattina anche quelli del segretario generale della NATO Rutte, del leader belga De Wever, che tra l'altro sarà a Palazzo Chigi lunedì. La Premier, che ha celebrato questo traguardo con un post questa mattina, ha parlato di un senso di gratitudine e di responsabilità. Questo non è un record da esibire, ma la stabilità è una condizione per programmare, sono state le sue parole. Questo pomeriggio dunque la festa di Fratelli d'Italia, ci saranno anche gli alleati del partito di Meloni, in collegamento Salvini e Tajani, presidente Lupi. L'intervento della Presidente del Consiglio, che riprenderà alcuni temi già affiorati nel post di questa mattina, i risultati economici del governo, la questione della stabilità, la sicurezza, un tema su cui torna la Presidente del Consiglio anche dialogando con i cronisti presenti sul suo volo. La Premier ha sottolineato quello che è l'impegno a 360 gradi del governo sulla sicurezza, rispondendo anche sulla questione delle minacce russe all'Europa. Vi facciamo sentire questo passaggio delle parole della Premier, Pauline Boi.
8: Siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
4: Il bilancio sul governo anima il dibattito politico insieme alla sua durata e alla data del voto. Ed è ancora scontro sulla legge elettorale. Ci aggiorni in diretta da Montecitorio Alberto Gioffreda.
9: Nel giorno in cui il governo raggiunge il traguardo della longevità, sono ovviamente soprattutto le forze di maggioranza a rimarcare questo traguardo. Fratelli d'Italia che sottolinea la guida della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Antonio Tajani che da Cernobbio si dice non preoccupato per un sorpasso di Futuro Nazionale nei confronti di Forza Italia, partito che sui social celebra alcuni traguardi di questo esecutivo, a tracciare un orizzonte temporale di questa legislatura il leader della Lega Matteo Salvini, che ascoltiamo.
10: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. No, abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
9: Opposizioni che ovviamente provano una contronarrazione rispetto a quello che dice il centrodestra. Alle mie spalle è in corso un flash mob di Verdi e Sinistra. Per il Partito Democratico in questi 4 anni l'Italia sta peggio, linea questa è seguita anche da Italia Viva e Più Europa. Per Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle si voterà in primavera, 5 Stelle pronti, dice, con il programma già in autunno. Bilancio negativo per l'esecutivo Meloni anche secondo Calenda di Azione. Lo ascoltiamo, Pollini, a te.
11: Non solo di politica estera, penso al rapporto con Trump, ma soprattutto di non riuscire a far accadere le cose sull'energia, sui salari. È una situazione drammatica sulla politica industriale, sulla sanità.
4: Le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il presidente dell'Associazione delle Imprese dell'Indotto in una lettera ha definito questa misura drastica un passo obbligato e inevitabile, causato dall'improvvisa decisione di chiudere l'area a caldo già nel mese di ottobre, situazione precipitata a causa di una mancanza completa di programmazione industriale che avrebbe potuto mettere in sicurezza le aziende. E sale anche la tensione attorno alla fabbrica dell'Electrolux di Cerreto Desi. Siamo nelle Marche. I sindacati metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero. Si terrà in tutti i siti italiani della multinazionale svedese degli elettrodomestici. Il motivo è la chiusura dell'impianto nell'Anconetano. Sono 1.450 circa gli operai che rischiano il posto. L'annuncio dei sindacati arriva dopo 2 giorni di tavolo al Ministero delle Imprese. Electrolux tuttavia ha garantito che non procederà ai licenziamenti fino al termine della discussione con sindacati e governo. Via libera al piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsti fino a 100.000 posti di lavoro nell'arco di 5 anni. Facciamo il punto con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
12: È un cupo ritorno al lavoro per i dipendenti della Volkswagen. Ai cancelli di Wolfsburg pochi hanno voglia di parlare. Il futuro qui è a rischio per tutti, dice lui. Spero che i dirigenti stiano facendo la cosa giusta, aggiunge un altro. Il Consiglio di Vigilanza ha approvato il drastico piano di risanamento presentato dall'amministratore delegato Blume, già respinto a luglio. Ma Blume ha minacciato di sottoporlo al voto degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria, uno strappo senza precedenti per il gruppo. Ora si tratta di capire se ci siano garantiti per i lavoratori. A prima vista si tratta di un piano lacrime e sangue. 50.000 esuberi a livello globale entro 2030, oltre alle 50.000 uscite già in corso. La dismissione del marchio Seat e l'ipotesi di chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Con il settore auto in declino, altri semiconduttori, droni, contribuiscono alla performance economica migliore del previsto. Gli analisti alzano le stime per il 2026 dello 0,6%. Il PIL quest'anno dovrebbe attestarsi all'1,4%.
4: Dal forum di Vladivostok ieri nuove aperture di Putin ai negoziati con Kiev e Washington, mentre la TASS conferma per domani la visita degli inviati di Trump, Victor e Kuzmer, la corrispondente Eliana Mistretta.
13: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
4: Il conflitto in Ucraina, notte di raid in tutto il paese, ma le trattative sono in procinto di riprendere. Domani a Mosca la visita degli inviati di Trump, che domenica a Kiev aggiorneranno Zelensky sull'esito dei nuovi contatti. Da Odessa, città colpita anche in queste ore, l'inviata Raffaella Cosentino.
14: Siamo sul luogo dell'attacco fatale della notte a Odessa, qui dei frammenti di un missile russo Banderol che è stato intercettato dalla contraerea, hanno ucciso un uomo. Vedete, questa è un'auto che è stata distrutta proprio dall'impatto delle schegge del missile intercettato, un Banderol, una delle nuove armi temibili russe insieme ai droni jet che stanno terrorizzando l'Ucraina. Vedete che il cofano di quest'auto è volato nel giardino, sono schegge micidiali e all'ottavo piano di questo palazzo, proprio per le schegge, è morto un uomo e altre persone sono rimaste ferite, la popolazione è terrorizzata, sotto shock. Noi abbiamo sentito in azione la contraerea intorno alle 4:30 di notte e poi ci sono stati continui allarmi, sono praticamente frequenti ogni ora, è la nuova strategia di Putin sulle principali città ucraine, in particolare su Odessa e Kiev, il lancio di ininterrotto di droni jet e missili Banderol che viaggiano velocissimi a 500 km orari e non possono essere facilmente intercettati. Intanto il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato una prossima visita dei mediatori americani Witkoff e Kushner a Kiev, dovrebbe essere domenica. Nella notte 121 droni lanciati dai russi, 101 intercettati. A te.
4: Il conflitto nel Golfo Persico. Donald Trump insiste, controlliamo Hormuz, e assieme avanza protesta contro l'Europa per il mancato aiuto su Iran e Ucraina, mentre il Pentagono proroga il dispiegamento di migliaia di uomini e mezzi in Medio Oriente. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
15: La ridicola atrofia degli alleati europei. Sono le parole dure che il vicepresidente Vance utilizza per definire il mancato intervento dei paesi del vecchio continente per proteggere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dagli attacchi dell'Iran. Questo dopo che già il presidente Trump sui social era sembrato aprire un altro fronte di possibili tensioni con gli europei. L'occasione stavolta l'ha offerta un ragionamento su armi e munizioni che il suo predecessore, il Dem Biden, avrebbe fornito a Ucraina e NATO. Materiale bellico del valore di miliardi di dollari e per il quale, sostiene il presidente americano, nessuno ha mai chiesto all'Europa di pagare, ma avverte, anche se in ritardo, ora chiederemo quei soldi. L'inquilino della Casa Bianca intanto sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz, a sud della Repubblica Islamica, siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, sfiorando i 20 milioni di barili al giorno. Sembra riferirsi al risultato di un'operazione delle forze armate statunitensi avvenuta martedì, rivela CNN, per scortare 40 petroliere, proteggendole da missili e droni di Teheran. Iniziative simili richiedono l'impegno massiccio di asset militari, notano gli esperti, proprio mentre i media rivelano che il Pentagono ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento straordinario delle forze armate attorno all'Iran.
4: Torniamo in Italia per il drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Le parole della madre di Lorenza Iscreri, spinta giù da un cavalcavia dall'ex, aveva paura ma non voleva denunciarlo. Sentiamo Tommaso Giuntella.
16: Viveva qui Lorena Isceri, manager di 45 anni, rapita e uccisa dal suo ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino di Mugello per poi suicidarsi. Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti, la madre, la zia e il fratello, si fermano a parlare.
17: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
16: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
17: Non voleva danneggiarlo, non voleva perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
18: Era troppo buona,
17: non lo so.
19: Avevamo paura comunque, paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
18: Però scusate, non ce la facciamo più.
16: Nessuno aveva visto una

0: Delusi dei partiti tradizionali. Andiamo dalla nostra inviata Emma Farnè.
1: Prima di darvi uno scenario, vi do la scena che è questa: i sostenitori dell'AfD. Frequentando questo paese da molti anni, vi posso dire che sono cambiati non più tanti estremisti di destra, ma anche famiglie, persone che hanno perso il lavoro. Un partito che, l'hai detto anche tu da studio, potrebbe conquistare qua fino al 43%, se non la maggioranza assoluta. Quella è la fila di tutte le persone, vedete, ci sono anche delle famiglie con i bambini che vogliono avere un autografo da Ulrich Siegmund. L'opposizione lo ha ribattezzato Poste Boy Fascist, una definizione che non credo abbia bisogno di traduzione. Una definizione data in questo modo perché alcune parti del programma dell'AfD sono obiettivamente molto estreme. Il partito è già stato classificato di estrema destra dai servizi segreti. Alcuni membri della comunità ebraica hanno detto queste posizioni ricordano quelle del partito nazista dei primi anni 30. Ricordiamo il Land, per cui adesso si vota a competenze su istruzione, su cultura, appunto sulla scuola, non tanto sulla migrazione, che è uno dei temi su cui qua si batte molto Ulrich Siegmund. E proprio sulla scuola, una delle proposte molto controverse è di separare tutti i bambini disabili, tutti i figli di immigrati che non parlano bene il tedesco in scuole a parte e mettere invece nelle altre scuole i bambini tedeschi. Vi lascio con questa immagine, si mostra tra poco sul palco a voi.
0: Gran Bretagna, ancora guai per Nigel Farage al centro di un'inchiesta giornalistica per corruzione nei fondi Reform UK, sua creatura politica di ultradestra e populista che oggi a Birmingham celebra il suo congresso. La corrispondente da Londra è Nicoletta Manzione.
2: Un nuovo scandalo si abbatte su Farage nel giorno dell'apertura del congresso annuale a Birmingham di Reform UK, il suo partito di ultradestra. In un'inchiesta sotto copertura di Channel 4 è documentato il leader del movimento con un giornalista che si presenta come il figlio di un finanziere americano che vuole versare 500.000 sterline. Farage suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. Il partito bolla tutto come una montatura, ma la polizia è pronta ad indagare. I due grandi finanziatori si sono tirati indietro. Le donazioni opache, soprattutto dagli Stati Uniti, hanno già messo nei guai il leader ultranazionalista. Farage è oggetto di un'altra indagine per una donazione di 5 milioni di sterline dall'imprenditore delle criptovalute Christopher Harborne. Farage sostiene che il denaro servisse a finanziare la sua sicurezza personale e non dovesse essere dichiarato perché è ricevuto prima della sua elezione a deputato.
0: Le Falkland sono britanniche, l'impegno del Regno Unito nei loro confronti è assoluto e incrollabile. È categorico da Londra il ministro della Difesa nel replicare alle reiterate rivendicazioni del presidente argentino Milei sull'arcipelago dell'Atlantico Meridionale, questione ancora altamente sensibile in Argentina a oltre 40 anni dalla guerra del 1982. Milei fa leva soprattutto sulle aperture di Trump che ha ipotizzato di rivendicare la storica neutralità degli Stati Uniti sulla sovranità dell'arcipelago. Il presidente argentino ha inoltre annunciato nuove misure di contrasto al progetto petrolifero britannico Sea Lion previsto nelle acque delle Falkland e il potenziamento di una base navale nella Terra del Fuoco. Non solo Sud America, Africa e Oceania, il fenomeno del Super Niño che porterà alte temperature e precipitazioni potrebbe riguardare anche l'Europa e l'Italia. Sentiamo Sabrina Bellomo.
3: Temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Saranno questi gli effetti del Super Niño, secondo la previsione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, con una probabilità prossima al 100%. Tra le zone più a rischio il Sud America, l'Australia e l'Africa, ma le conseguenze potrebbero riguardare anche il continente europeo e l'Italia, su cui continua a persistere il caldo estremo.
4: Fare una previsione è veramente complesso, mediamente però con le condizioni

0: che si stanno verificando, che sono anche apicali, perché non è solo un El Niño, è anche un El Niño molto intenso, è presumibile che noi possiamo avere una fase invernale più piovosa e mediamente però anche più mite sull'Europa meridionale.
1: Il Niño è un fenomeno di riscaldamento periodico che si verifica tra marzo e febbraio con intervalli tra i 2 e i 7 anni e che si contrappone alla Niña, che invece raffredda. A rafforzarlo quest'anno sono le temperature del Mar Pacifico equatoriale già sopra la media. Il Niño, avverte anche il segretario generale dell'ONU Guterres, sta assumendo proporzioni gigantesche. Il mondo è entrato in una zona di pericolo determinata dagli eventi meteorologici estremi. Solo due giorni fa le Nazioni Unite avevano lanciato l'allarme sul futuro superamento di 1,5 gradi di riscaldamento climatico. Solo tagliando le emissioni di gas serra si potrebbe tornare sotto quella soglia entro fine secolo.
2: OpenAI rilascia il nuovo modello GPT-6 Astra e parla di un salto generazionale per l'intelligenza artificiale. L'annuncio provoca euforia nel settore, ma anche molte preoccupazioni dopo i recenti episodi in cui l'AI è sfuggita al controllo umano. Sentiamo Andrea Gerli.
3: È il sacro graal dell'IA e OpenAI ritiene di averlo ormai in mano con ChatGPT Astra, la AGI o intelligenza artificiale generale che sai può fare di tutto imparando e portando a termine operazioni varie e complesse. Come funziona lo spiega bene questo video, possiamo chiedergli cose che magari non sapremo mai fare, creare un'immagine 3D con software professionale, stamparla, ordinare del cibo, prenotare un campo da tennis, persino compilare la dichiarazione dei redditi. Astra fa tutto questo autonomamente usando il nostro computer. In sé non è una novità, perché già i rivali Anthropic e Perplexity c'erano arrivati, ma secondo OpenAI con risultati mai visti. Astra avrebbe polverizzato ogni record nei test ed è il primo a superare la soglia critica di capacità di cybersecurity, vale a dire se gli chiediamo di rubare dati a una banca è in grado di farlo, ma le sue regole glielo impediscono. Benvenuti in una nuova era, esulta il presidente di OpenAI, Greg Brockman, proclami a cui il settore ci ha ormai abituato, con effetto duplice. Da un lato alimentano attese ed euforia nei mercati, OpenAI punta a quotarsi a breve superando il trilione di dollari, dall'altro suscitano timori e angosce. Le funzioni più rischiose di Astra saranno infatti limitate a un ristretto gruppo di aziende per scelta di OpenAI, che ammette che più i modelli diventano complessi e meno sono controllabili. Dopo l'incidente di luglio, in cui due agenti IA sono fuggiti dall'ambiente di test e hanno hackerato una piattaforma, le autorità hanno aumentato la pressione e le aziende si sono adeguate imponendo restrizioni. Basteranno a tenerli in gabbia?
2: Ancora caldo in Italia, con temperature oltre la media del periodo. Così molte persone cercano refrigerio anche in città, mentre gli occhi sono puntati sulla riapertura dopo le vacanze e il rientro a scuola ormai prossimo. Vediamo com'è la situazione a Napoli con Alessio Aversa.
4: Settembre è iniziato e le scuole stanno per riaprire, ma qui a Napoli le temperature sono quelle tipiche di un caldo ferragostano. Questa mattina la città si è svegliata con 35 gradi, nei giorni scorsi i gradi percepiti sono stati più di 40 e oltre il 70% di umidità. In questo quadro bollente si inserisce anche l'allarme dell'ONU, che dice che nei prossimi anni il pianeta potrebbe superare stabilmente il grado e mezzo in più rispetto alla media dell'era pre-industriale. Dunque qui a Napoli le famiglie si stanno riorganizzando per la riapertura delle scuole, i sindacati hanno contestato l'assenza di climatizzazione in molti istituti, questo renderebbe difficile la didattica, ma va detto che oggi costumi, sdraio, lettini e soprattutto tuffi a mare sono i protagonisti. A voi studio.
2: È il momento di tornare a Venezia, dove la mostra del cinema è alla terza giornata, linea l'inviato Lorenzo di Las Plazas.
5: Buongiorno, un filo conduttore immaginario dei film di oggi è la psicologia con i risvolti psichiatrici, a cominciare dal primo film in concorso A Place to Heal, un posto per guarire, tradotto letteralmente, di Cedric Kahn, racconta la storia di una 17enne che viene ricoverata nel reparto di neuropsichiatria adolescenziale e ritrova i suoi compagni. Questo film racconta un po' questo microcosmo, l'ospedale come un microcosmo, e si concentra non tanto sulla malattia mentale ma sugli adolescenti contemporanei osservati in un punto in cui il loro ferite diventano più visibili. Poi Mr. Nelson, Digital People, alle 19.15, Shinya Tsukamoto, regista giapponese, ma il film è americano, è un film sulla guerra che comincia quando la guerra finisce, ovvero la guerra che uno si porta dentro, la storia vera di Allen Nelson, un americano che nel 1966 partì con grandi ideali per la guerra nel Vietnam, eroe, soldato come eroe, invece si trova a fare i conti sulla realtà dell'uomo che deve uccidere le persone. Quando torna poi viene ricoverato in un ospedale psichiatrico per veterani e curato da un psichiatra che è interpretato da Jeffrey Rush. Ancora The Basic of Philosophy in fuori concorso, Paul Schrader, grande regista, racconta una storia di un professore di filosofia che è controllato, razionale e disciplinato, ma ha un oscuro passato da raccontare che crolla quando incontra la persona che era stato vittima proprio di quel passato. Ancora da segnalare invece il film Fury nella sezione Venezia Spotlight, questo di Rami Kodema, è prodotto da George Clooney, che sarà produttore esecutivo, sarà qui ancora oggi, racconta il collasso economico, una storia molto attuale, il collasso economico, la crisi del sistema bancario del Libano, la storia di due, molto recente, la storia di due donne che rapinano una banca perché sentono di dover recuperare quello che è il loro denaro che hanno perduto. Ancora da segnalare La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, tratto dal libro di Nicola Lagioia sul clamoroso caso dell'omicidio di Luca Varani. Tante cose belle, ci sentiamo più tardi.
2: Sicuramente torneremo a ricollegarci con Venezia, però ora una breve pausa e poi ritorniamo con la seconda parte del giornale.
6: In questa giornata tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione che tende ad interessare tutto il nostro territorio. Qualche nube tenderà comunque a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde della giornata, ma la probabilità di pioggia nella giornata di oggi tenderà ad essere decisamente bassa, sia per quanto riguarda le zone alpine, sia per quanto riguarda le zone appenniniche del centro-sud. Anche sulla Calabria qualche nube in più, ma comunque in un contesto di tempo stabile che ritroveremo anche sulle due isole maggiori. Una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza, mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di venerdì tenderanno a rimanere stazionarie, non subiranno significative variazioni di rilievo,

tempo.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: In diretta su Rai News 24, un clima fatto di silenzi e minacce accompagna il decisivo voto nella regione della Sassonia-Anhalt, dove il partito ultranazionalista Fiorusso FD per la prima volta potrebbe incassare la maggioranza assoluta in un Land. Seguiamo il racconto dell'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
2: A 39 anni Max Ekel è professore di tedesco in un liceo in Sassonia-Anhalt, dove il partito di estrema destra AfD è dato per vincente alle prossime elezioni. Ha spiegato ai suoi studenti perché lui non lo avrebbe votato e tanto gli è bastato per ricevere un richiamo formale. Ho detto che credevo nei valori della nostra Costituzione, una società democratica e inclusiva, spiega, valori che l'AfD nazionalista estremista mostra di non condividere. Nel suo programma, espulsioni di massa per cittadini stranieri, uscita dall'euro, abbandono degli accordi sul clima ed anche una riforma della scuola, storia riscritta, classi separate per stranieri e disabili. Qui c'è chi segue l'AfD con grande euforia, senza neanche conoscerne

0: davvero i contenuti, spiega. I ragazzi si formano sui social media, dove la AfD è abilissimo. Dice loro che i soldi vanno tutti ai migranti e loro ci credono, ma se gli spieghi che c'è una politica finanziaria ingiusta, poi lo capiscono. Dei suoi colleghi, solo 3 hanno parlato in sua difesa. L'aria è pesante, qui molti hanno paura, qualcuno è indifferente, anche se c'è chi inizia a capire che bisogna alzare la voce. Io ho ricevuto minacce di morte sui social ed anche per strada quando ero con i miei figli. Ho paura, ma non si possono fare passi indietro.
1: Resta drammatica la situazione in Nepal dopo la devastante inondazione del 26 agosto scorso. Oltre 5.000 persone risultano ancora disperse, mentre operazioni di soccorso continuano tra enormi difficoltà. Altri 2 operai intrappolati nella galleria idroelettrica sono stati tratti in salvo. Ce ne parla Katia Cerratti.
2: A 9 giorni dalle catastrofiche inondazioni che hanno devastato il Nepal e il confine tibetano, con centinaia di morti e migliaia di dispersi, arriva un segnale di speranza. 2 operai estratti vivi dalle macerie della galleria Trishuli 3A. Si tratta di un capo squadra e un supervisore meccanico, ora sotto osservazione medica. Ma tra i sopravvissuti c'è anche Dan, un autista di 32 anni, travolto dalle acque mentre si trovava in un'altra galleria della zona, quella di Upper Trishuli. Pensavo solo di morire, racconta. Piangevo, urlavo, pensando alla mia famiglia. Bloccato al buio con altri colleghi mentre infuriava la piena, è riuscito a farsi strada a nuoto, facendosi largo tra i detriti e i corpi di chi non ce l'ha fatta. Di notte raffiora tutto. Penso ai colleghi con cui condividevo la stanza, dice oggi Dan dal suo villaggio, mentre la moglie gli cura le ferite alle gambe. Ma nonostante questi recuperi miracolosi, la situazione nel paese resta drammatica, con oltre 5.000 dispersi. Le operazioni di soccorso continuano tra enormi difficoltà, fango alto fino a 10 metri e il rischio costante di nuove frane. Mentre i danni alle infrastrutture superano i 2,5 miliardi di dollari e quasi 85.000 persone si ritrovano senza casa. L'appello dell'ONU e del governo nepalese: servono aiuti internazionali. A Kathmandu intanto i familiari che non hanno notizie dei loro cari forniscono campioni di DNA o celebrano funerali simbolici lungo i fiumi. Ho cercato mio marito ovunque, racconta tra le lacrime Sunita, ma non ho ancora sue notizie. Spero che sia da qualche parte, che torni a casa.
1: E rincari conseguenti alle guerre costringono numerose famiglie a ridurre il cibo in tavola. Cresce il problema dell'accessibilità alimentare sia in Italia che nel resto d'Europa. Lo dicono i dati del Centro Studi di Vulga. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
3: Una famiglia su 10 non riesce a portare a tavola un pasto proteico con carne o pesce ogni 2 giorni. E non stiamo parlando di un remoto paese fragile, ma di una povertà silenziosa e strisciante che si consuma vicino a noi. Il 31% degli italiani, dice il Centro Studi di Vulga, ha ridotto la spesa alimentare sia in termini di quantità che di qualità, e le cause, ormai è chiaro, sono riconducibili alle tensioni internazionali che hanno spinto in alto i prezzi, dai carburanti ai fertilizzanti e così via, fino alla catena alimentare. Di povertà alimentare in Italia, ribadisce lo studio, soffre una persona su 5 tra le fasce a basso reddito, con più del 2% della popolazione che vive in una condizione di moderata o grave insicurezza alimentare. Nel 2025 oltre 550.000 famiglie non è riuscita a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno, dato che peggiora se consideriamo le persone che vivono sole. Il cibo sugli scaffali ancora non manca, ma il problema dell'accessibilità economica allinea l'Italia alla tendenza europea, dove la media delle famiglie che non riescono ad accedere a un pasto proteico con regolarità è dell'8,5%. Una progressiva rinuncia in una crisi di cui ancora non si intravede la fine.
1: Ed esce oggi, 4 settembre, il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un brano composto da Raff 35 anni fa e ancora molto attuale, ci dice la cantante. Sentiamo Alessandra Sacchetta.
4: Che vuoto che c'è, la vita cos'è?
5: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. È per me una canzone attualmente necessaria, perché c'è troppo odio, c'è troppa violenza. Ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno. Ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio e spero che continueremo a farlo sempre, chiedere questo aiuto, non solo virtualmente, ma magari cantando.

0: insieme la stessa canzone, così da non rimanere soli mai.
1: Il brano di Ras che Laura Pausini è tornata a cantare anticipa il ritorno live dell'artista, che sarà all'inizio di ottobre con il suo World Tour 2026-2027. Il clip girato a Toronto ricorda il film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, dove degli angeli umanizzati aiutavano gli esseri umani.
0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, racconta gli anni Ottanta attraverso la frenesia, la continua voglia di sconfiggere gli altri, di prevalere sugli altri. La solitudine portata dall'odio e dalla violenza che si vivevano allora, ed è un grido di aiuto.
2: Archie Starr, senatore a vita, una delle figure più influenti del pianeta secondo il Time. È Renzo Piano, il protagonista del nostro Faccia a Faccia di oggi. Emanuela Bonchino lo ha incontrato nei studi della sua fondazione al Politecnico di Milano. Lo vediamo e poi le notizie tornano alle 16.

0: Renzo Piano, architetto genovese di Pegli, di fama internazionale, senatore a vita, inserito da Time tra le 100 personalità più influenti del mondo. Ci troviamo a Milano, vogliamo cominciare proprio da qui, le ultimissime opere che sta creando a Milano.
1: Beh, il nuovo campus del Politecnico, questa è la cosa più importante. Disegnare un'università oggi è straordinaria, un'esperienza straordinaria. L'università è un luogo aperto, accessibile. Qui poi avevamo un sito meraviglioso, un bosco esistente, una fabbrica che non era più fabbrica da tante, tante decadi. E allora, dentro questo bosco, si costruisce questo campus, un campus dove ci sono anche molte start-up, quindi ci sono ragazzi che appena laureati non vanno in giro, restano e cominciano la loro attività attraverso queste piccole fabbriche. In realtà io la chiamo una fabbrica bianca. Quando si fa un progetto bisogna sempre guardare bene i luoghi che parlano, raccontano storie, luoghi. E le tracce della fabbrica che esisteva, ci sono ancora. Bastava seguire queste tracce, costruire nel bosco, aggiungere altri alberi e fare un tetto capace di, in modo che tutto questo campo sia a emissione zero, si dice, cioè non emette CO2, è autosufficiente. Insomma, è una bella avventura fare un'università.
0: La cito. L'architetto fa il mestiere più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più grandi avventure possibile. Quindi ha fatto questo mestiere per vivere delle grandissime avventure?
1: È un'avventura perché ogni volta si ricomincia da capo e anche perché ci vuole passione, ci vuole veramente pathos. Tu costruisci a Berlino e dopo un po' devi diventare berlinese. Poi ti capita di costruire a Berlino quando va giù il muro, in un momento straordinario in cui Berlino si riunifica. Costruisci a San Francisco un grande museo di scienza che era stato distrutto da un terremoto. E lo costruisce nel momento in cui la Terra, il pianeta Terra, scopre quanto è fragile. L'architettura è un'avventura, perché non è l'architetto che cambia il mondo cambia per conto suo, ma l'architetto in realtà in qualche maniera costruisce questa rivoluzione. Bobon non ha cambiato, Centre Pompidou a Parigi non ha cambiato il rapporto con i luoghi della cultura. Ma era necessario farlo. Il rapporto tra il mondo e la cultura stava cambiando, era inevitabile dopo il maggio del 68, eccetera, eccetera. E quindi

0: L'architettura interpreta il cambiamento.
1: Il campus nord del Politecnico, una parte sta per essere conclusa?
0: È un grande cantiere che va con una grande velocità. Non è mica vero che in Italia non si possono fare le cose, è un falso. Smettiamola di piangerci addosso. L'Italia è un paese straordinario. Io lo dico a mie ragazze, andate pure, girate il mondo, per capire che fortuna avete avuto a nascere in Italia.
1: Veniamo al luogo in cui ci troviamo, il Politecnico di Milano. Lei qui fu studente, laurea 1964.
0: No, sì, ma un momento, calma. Avevamo occupato l'università. La mia attività principale allora, come tutti qui al Politecnico, era occupare l'università. Di giorno lavoravo da Francalbini e imparavo il mestiere. E di notte imparavo l'ansia del sociale, l'ansia si chiamava così. L'occupazione dell'università era un vivere assieme, facevamo tutto assieme. Allora abbiamo fatto un esame di laurea, eravamo in sei. Sinceramente, poveri professori, avevano quasi paura. E ci è andata tutti 110, per forza. Non che fossimo violenti. Questo è un aspetto bello. Non c'era violenza. Non c'era violenza, c'era ostinazione, c'era tenacia, c'era speranza. C'era passione, tutte queste cose qui, ma non c'era violenza in questa occupazione. Io in realtà cominciai l'architettura, mio padre era un piccolo costruttore, piccolo, è un'impresa molto piccola, e fumava la pipa. E un giorno gli dissi, padre, papà, io vorrei diventare architetto. Lui mi guardò e mi disse, tolse la pipa di bocca e disse, ma perché? Basta. E la cosa genovese. Poche parole, ma perché? Quel ma perché mi è rimasto impresso e me lo domando tutti i giorni. Comunque, essendo testardo, feci architettura. Andai a Firenze, città meravigliosa, e lì studiai 2 anni. Poi un giorno, una mattina, mi svegliai e disse, ma cosa ci faccio io qui? È troppo bella Firenze. Mi impedisce, mi paralizza. E allora pensai a Milano. E a Milano dove? Al Politecnico. Perché la parola stessa, Politecnico, indica una scuola di tante cose, multitask si direbbe oggi, no? E quindi sono venuto al Politecnico e qui ho trovato un'altra cosa meravigliosa, l'occupazione universitaria, la società, il sogno di un mondo migliore. E allora cresci con questa idea che col tuo mestiere farai un mondo migliore.
1: Molti anni dopo è tornato qui al Politecnico a insegnare, a parlare, a condividere nelle sue lezioni di piano con alcuni studenti e studentesse e poi a docenti e tutor, a volte ospiti eccezionali che con lei fanno lezione, come per esempio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avete suonato a 4 mani in questa lezione.
0: Ma noi siamo nell'età grande, Sergio.
2: Ampiamente.
0: Non ne vedo altri. No, non sto parlando di saggezza, perché no, saggi sì, ma nell'età grande siamo solo noi. Ecco, come facciamo noi a trasferire questa cosa, questa passione, questa ostinazione, questa tenacia, questo coraggio di fare e forse anche di sbagliare?
2: Ma tutto chiederei alla magnifica rettrice se c'è un modo migliore di insegnamento di questo che abbiamo appena sentito. È il modo migliore per insegnare quello che hai descritto nel rapporto con gli studenti e le studentesse.
0: Avete capito, ragazzi? Soprattutto voi.
2: Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, appunto. Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione di risultati preziosi non previsti, non ricercati, non obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi sbagliare è prezioso. Non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha, anche molto più di quelle precedenti. È una generazione che sa, quando c'è la capacità di trovare anche errori fatti da chi è un punto di riferimento non soltanto ammirato ma venerato, vuol dire che c'è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia. Complimenti ragazzi.
1: Avete parlato dell'importanza di sbagliare, lei, il maestro Piano e il capo dello Stato Mattarella, della bellezza e della trasparenza che è anche etica politica.
0: Beh sì, tante belle cose, però dette tutte con semplicità, non da me, da Mattarella, da Sergio Mattarella, ma sbagliare, beh ragazzi, no, anche io invito i ragazzi a sbagliare, cioè, però bisogna prendere il coraggio, avere il coraggio di sbagliare. Io ho spiegato subito che non sono professore, non sono mai stato professore, però ho trovato un'idea. E non sono professore, ma ho tante storie vere da raccontare e posso farlo con sincerità, talmente sincero da confessare i miei errori. Allora, un professore che confessa i propri errori è l'opposto del professore che sa tutto. Ed è qualcuno che distrugge con le sue mani il muro di soggezione che ti divide dai giovani. Questi ragazzi vanno in giro e poi dico loro, sentite ragazzi, andate, scegliete quale progetto volete andare a vedere, poi andate, immancabilmente tornano con l'errore. Ecco, d'altronde le critiche in questo mestiere, che è l'architetto, bisogna ascoltare con grande attenzione, è un mestiere pubblico, è un'arte pubblica l'architetto, se sbagli l'errore resta lì, è un errore per tutti, è un errore civico, ma è stato bello parlarne col Presidente della Repubblica perché questi ragazzi alla loro età non hanno più bisogno di altre nozioni, hanno bisogno di esempi. Hanno bisogno di andare sui posti, scoprire gli errori, tornare indietro, capire. Hanno bisogno del terreno che resterà per sempre la più straordinaria sorgente di ispirazione. Non c'è niente da fare per il politico, per l'architetto, per il giornalista, per tutti, è così.
1: Il terreno, la strada, l'esperienza.
0: Il terreno, la strada, la realtà delle cose. Pensiamo alla meraviglia neorealismo italiano nel cinema, che straordinario quel momento. Tutti i cineasti del mondo ce lo invidiano, il neorealismo.
1: Qual è il suo film preferito?
0: Ne ho talmente tanti che non saprei
1: in questo momento
0: dove andare a pescare. Ci sono dei grandi film. Io ho anche avuto la fortuna di lavorare con i cineasti, perché ho costruito per loro a Los Angeles la sede dell'Academy, del museo dell'Academy. Quindi Steven Spielberg è un amico, cioè tutti questi cineasti hanno fatto dei film straordinari. Non saprei davvero cosa scegliere, però posso dire una cosa, sono invidioso dei cineasti.
1: L'avrebbe
0: è una bella invidia, perché sono invidioso perché il cinema è un'arte così completa, quando fai un bel film, dove c'hai tutto, c'hai la storia, c'hai l'azione, c'hai la fotografia, c'hai la luce, c'hai la musica, c'hai talmente tante cose, quando stanno tutte bene assieme ti viene da piangere.
1: Quindi abbiamo scoperto che il maestro Renzo Piano, se non avesse fatto l'architetto, avrebbe fatto il regista, avrebbe vinto
0: probabilmente. Avrei voluto fare tutto.
1: Un Oscar.
0: Tutto.
1: Lei ha detto costruire è un gesto di pace, invece il mondo adesso è pieno di guerra e di macerie. Come ricostruirebbe Gaza, magari con tanti altri architetti, se fosse possibile? Che cosa prova a guardare?
0: È un momento talmente terribile, talmente terribile, talmente terribile. L'architetto costruisce, è un costruttore. Costruire è l'opposto che distruggere. Mi è capitato ultimamente, abbiamo costruito per il CER di Ginevra, e un giornalista del New York Times viene e mi chiede quanto è costato questo edificio? Io dico 100 milioni di euro. E lui mi guarda e mi dice, ma il costo di un cacciabombardiere per un giorno, di azione, costa quella cifra lì. Pensa, quanto è diverso, costruire

0: distruggere. Cosa ci vuole? È una sofferenza grande. Io non oso nemmeno pensare come ricostruire Gaza, non oso nemmeno, perché la stanno ancora distruggendo. E io non oso, non ci posso nemmeno pensare. Queste guerre sono spaventose. Io sono un pacifista. Io la pace la costruisco lentamente, ma la costruisco. Quindi sono un pacifista anche perché sono nato dalla guerra io. Non ne ho un ricordo, ero troppo piccolo, ma un ricordo molto forte del dopo. Io ricordo quando a 6, 7, 8 anni, ogni giorno, le cose sono migliori del giorno prima. Le strade sono più pulite, il cibo a tavola è migliore, il padre è più sereno, la mamma sorride. Queste cose ti restano dentro. Cresci con questa sensazione che allontanarsi dalla guerra è la vita.
1: Sua figlia, Lia, in un libro molto bello, Planimetria di una famiglia felice, racconta che da piccoli lei misurava sempre i suoi figli metro alla mano, è vero? Perché?
0: Io misuro tutto. Misuro tutto.
1: C'ha il metro in tasca addirittura?
0: Certo che ce l'ho. Eccolo. Pare anche a misurare il tempo.
1: Lia Piano ha anche detto: vorrei avere il suo sguardo, parlando del padre, capace di vedere subito lontano. Cosa vede in lontananza adesso?
0: Vedo il mare. Il mare è dove sono nato. Il mare dove sono nato, sono cresciuto, è il Mediterraneo. E il Mediterraneo non è un mare qualsiasi. Forse non è nemmeno un mare. È una specie di consomme di culture straordinario. Siamo stati molto amici con Fabrizio De André. Quante discussioni, con Gino Paoli anche. Fabrizio diceva sempre: il nostro mare non è vuoto, è pieno di voci, pieno di luci. Ecco, questo mare lo vedo. E poi vedo i giovani. Mi piace stare con i giovani. Do loro, ma forse prendo ancora di più. E dato che ho imparato che questo mestiere serve a fare un mondo migliore, sono convinto che questi giovani faranno un mondo migliore. Io sono cresciuto con questo ottimismo dentro di un bambino che vede che ogni mese, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che passa, le cose sono migliori di quelle prima.
1: Grazie, grazie architetto, grazie maestro Renzo Piano.
0: Grazie a lei.

0: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
1: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
3: Ah! Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
4: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.

0: Ce la vede TeamVision?
1: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
2: Era fuori?
0: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
1: Vieni nei negozi.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, è il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio. Deve prevalere una modalità di convivenza, è a rischio l'economia mondiale. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, un dato che accolgo con gratitudine e grande responsabilità, ha scritto la Premier in un post sul pericolo di influenze russe, dice Mobilitati per la sicurezza. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani, italiani aiuti selettivi e coinvolgeremo le compagnie petrolifere. Domani gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner saranno a Mosca e poi domenica a Kiev, dubbi dei media ucraini sulla visita, Zelensky, drone russo, ha colpito edificio intelligence a Kiev. Aggressione premeditata, l'ipotesi della procura di Firenze sulla morte della donna gettata da un viadotto della 1 all'ex e poi si è poi tolto la vita lasciandosi dallo stesso ponte. La mostra del cinema di Venezia entra nel vivo con anche le sezioni parallele, i grandi classici restaurati, George Clooney atteso nuovamente su Red Carpet come produttore. E bentrovati in un'edizione del telegiornale di RaiNews 24, è dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale, l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerra e politiche di potenza nessun beneficio ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
1: Del disordine internazionale per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di via sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Oggi il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, stasera l'intervento alla festa della coalizione di governo a Bari, intanto la Premier rivendica, è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
2: Sì, Giorgia Meloni in queste ore sta rispondendo ai messaggi che sono arrivati da parte dei leader internazionali alleati dell'Italia, in particolare lo ha fatto con Modi, con Takaichi, tra i primi a congratularsi per il record di longevità del suo governo. Ricordiamo tra i messaggi arrivati questa mattina anche quelli del segretario generale della NATO Rutte, del leader belga De Wever, che tra l'altro sarà a Palazzo Chigi lunedì. La Premier che ha celebrato questo traguardo con un post questa mattina ha parlato di un senso di gratitudine e di responsabilità. Questo non è un record da esibire, ma la stabilità è una condizione per programmare, sono state le sue parole. Questo pomeriggio dunque la festa di Fratelli d'Italia, ci saranno anche gli alleati del partito di Meloni, in collegamento Salvini e Tajani, presidente Lupi. L'intervento della Presidente del Consiglio che riprenderà alcuni temi già affiorati nel post di questa mattina, i risultati economici del governo, la questione della stabilità, la sicurezza, un tema su cui torna la Presidente del Consiglio anche dialogando con i cronisti presenti sul suo volo. La Premier ha sottolineato quello che è l'impegno a 360 gradi del governo sulla sicurezza, rispondendo anche sulla questione delle minacce russe all'Europa. Vi facciamo sentire questo passaggio delle parole della Premier, poi linea a voi.
3: Siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
0: E il bilancio sul governo anima il dibattito politico insieme alla sua durata e alla data del voto ed è ancora scontro sulla legge elettorale, ma ci aggiorna in diretta da Montecitorio Alberto Giuffreda.
4: forze di maggioranza, forze di centrodestra che ovviamente sottolineano e mettono in evidenza il raggiungimento di questo traguardo, il governo più longevo della storia repubblicana. Fratelli d'Italia sottolinea quella che è la guida della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per Matteo Salvini della Lega l'orizzonte temporale dell'esecutivo sarà quello dell'autunno 2027, quando dice si andrà a votare per le politiche. Per Maurizio Lupi di Noi Moderati la stabilità serve soprattutto sul piano internazionale. Alle prossime elezioni guarda anche Antonio Tajani di Forza Italia, che da Cernobbio allontana preoccupazioni che arrivano dai sondaggi, in particolar modo da Futuro Nazionale. Lo ascoltiamo.
5: I sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano, bisogna vedere quali sono i voti, qualche sondaggio, vediamo quali saranno poi la ripresa in realtà. Noi andiamo avanti, siamo una grande forza liberale, siamo i fondatori del centrodestra, grazie a Berlusconi.
4: Alle opposizioni, d'altra parte, ovviamente il compito di una narrazione diversa. Per il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il campo progressista è pronto alle elezioni in primavera, arriverà il programma già a settembre, dice l'ex presidente del Consiglio. Per Partito Democratico in questi 4 anni l'Italia è più povera, e questa è la descrizione anche secondo Italia Viva, secondo Più Europa di Riccardo Maggi, e anche per Verdi e Sinistra, fallimento quello dell'esecutivo Meloni. Il bilancio di Carlo Calenda di Azione, lo ascoltiamo, poi linea a te.
6: Solo di politica estera, penso al rapporto con Trump, ma soprattutto di non riuscire a far accadere le cose sull'energia, sui salari. È una situazione drammatica sulla politica industriale, sulla sanità.
0: E mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti. I prezzi continuano ad aumentare, con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Allora ne parliamo in studio con Raffaele Cappuccio.
7: Ribadiamo allora la data: sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale firmato sia dal Ministero dell'Economia sia dal Ministero dell'Ambiente.

0: imminente, è pronto e si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Parliamo di una misura ponte da 53 milioni di euro. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo del governo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Vediamo qui il primo cartello sulla rete stradale, ma poniamo attenzione sulla rete autostradale, in particolar modo il prezzo medio self-service per il gasolio, che è arrivato a 2,23 euro, così come rilevato dall'osservatorio dei prezzi del MIMIT. Guardiamo poi a cosa sta succedendo oltre i confini nazionali. Di recente il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in Unione Europea intorno al 65% della capacità. È una situazione sotto controllo, ma non ancora sufficiente, perché l'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1° novembre. Tornando poi al gasolio, tocca un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta infatti si è arrivati a una media di $5,85 al gallone, dato che ha superato il precedente massimo registrato a giugno 2022 all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. Persiste poi il problema del prezzo del kerosene per gli aerei. A settembre in Europa, a inizio settembre, sono stati raggiunti picchi di circa $1,470 a tonnellata, e chiudiamo, compagnie come Ryanair hanno già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale. A te.
1: Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il presidente AIGI, l'associazione delle imprese dell'indotto, in una lettera ha definito questa misura drastica un passo obbligato e inevitabile, causato dall'improvvisa decisione di chiudere l'area a caldo già nel mese di ottobre. Situazione precipitata a causa di una mancanza completa di programmazione industriale che avrebbe potuto mettere in sicurezza le aziende. E sale la tensione attorno alla fabbrica Electrolux di Cerreto Desi nelle Marche. I sindacati metalmeccanici di CGL, CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero. Si terrà in tutti i siti italiani della multinazionale svedese degli elettrodomestici. Il motivo è la chiusura dell'impianto nell'Anconetano. Sono 1.450 circa gli operai che rischiano il posto. L'annuncio dei sindacati arriva dopo 2 giorni di tavolo al Ministero delle Imprese. Electrolux tuttavia ha garantito che non procederà ai licenziamenti fino al termine della discussione con sindacati e governo. E via libera al piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsti fino a 100.000 posti di lavoro nell'arco di 5 anni. Facciamo il punto con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
2: È un cupo ritorno al lavoro per i dipendenti della Volkswagen. Ai cancelli di Wolfsburg pochi hanno voglia di parlare. Il futuro qui è a rischio per tutti, dice lui. Spero che i dirigenti stiano facendo la cosa giusta, aggiunge un altro. Il Consiglio di Vigilanza ha approvato il drastico piano di risanamento presentato dall'amministratore delegato Blume, già respinto a luglio. Ma Blume ha minacciato di sottoporlo al voto degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria, uno strappo senza precedenti per il gruppo. Ora si tratta di capire se ci siano garanzie per i lavoratori. A prima vista si tratta di un piano lacrime e sangue. 50.000 esuberi a livello globale entro 2030, oltre alle 50.000 uscite già in corso. La dismissione del marchio SEAT e l'ipotesi di chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Con il settore auto in declino, altri semiconduttori, droni, contribuiscono alla performance economica migliore del previsto. Gli analisti alzano le stime per il 2026 dello 0,6%. Il PIL quest'anno dovrebbe attestarsi all'1,4%.
1: E dal forum di Vladivostok ieri nuove aperture di Putin ai negoziati con Kiev e Washington, mentre la TASS conferma per domani la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. La corrispondente Eliana Mistretta.
3: Nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo però a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz

0: ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
1: Sul versante ucraino del conflitto, i droni russi continuano a piovere, a causare devastazioni. Colpito in questi minuti nel cuore di Kiev il quartier generale del servizio segreto ucraino. L'inviato adesso è Raffaella Cosentino.
2: Un drone kamikaze russo, uno Shahed, è riuscito a colpire l'ufficio dell'SBU nel centro di Kiev, cioè l'intelligence ucraina, che si trova nel centro della capitale Kiev, vicino alla cattedrale di Santa Sofia. L'obiettivo di questo attacco sarebbe proprio il capo dell'intelligence ucraina, Pokland. Finora risultano già diverse persone ferite, è stato danneggiato anche un ristorante che si trova lì vicino, e il presidente ucraino Zelensky ha ordinato allo stesso Pokland di rispondere ai russi con un attacco che sia simmetrico. Intanto a Odessa e in Ucraina ci sono state diverse vittime per gli attacchi, in particolare qui a Odessa, dove ci troviamo, un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite per un attacco nella notte in seguito ai frammenti e detriti di un missile Banderol che è stato intercettato dalla contraerea ed è caduto su un quartiere residenziale, però poi ci sono stati allarmi aerei a Odessa praticamente per tutto il giorno e la contraerea in azione. E infine ci sono dubbi, dice, rivela con un'esclusiva il Kiev Independent, sull'arrivo a Kiev di Witkoff e Kushner. Gli emissari di Trump sono attesi domenica, ma ci sarebbero remore sulla loro sicurezza, anche perché sarebbero i primi ad arrivare in aereo e non in treno dalla Polonia. E da qui è tutto, a te.
1: Conflitto nel Golfo Persico, Donald Trump insiste, controlliamo Hormuz, e assieme a Vance protesta contro l'Europa per il mancato aiuto su Iran e Ucraina, mentre il Pentagono proroga il dispiegamento di migliaia di uomini e mezzi in Medio Oriente. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Lopreti.
3: La ridicola atrofia degli alleati europei. Sono le parole dure che il vicepresidente Vance utilizza per definire il mancato intervento dei paesi del vecchio continente per proteggere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dagli attacchi dell'Iran. Questo dopo che già il presidente Trump sui social era sembrato aprire un altro fronte di possibili tensioni con gli europei. L'occasione stavolta l'ha offerta un ragionamento su armi e munizioni che il suo predecessore, il Dem Biden, avrebbe fornito a Ucraina e NATO. Materiale bellico del valore di miliardi di dollari e per il quale, sostiene il presidente americano, nessuno ha mai chiesto all'Europa di pagare, ma avverte, anche se in ritardo, ora chiederemo quei soldi. L'inquilino della Casa Bianca intanto sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz, a sud della Repubblica Islamica, siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, sfiorando i 20 milioni di barili al giorno. Sembra riferirsi al risultato di un'operazione delle forze armate statunitensi avvenuta martedì, rivela CNN, per scortare 40 petroliere, proteggendole da missili e droni di Teheran. Iniziative simili richiedono l'impegno massiccio di asset militari, notano gli esperti, proprio mentre i media rivelano che il Pentagono ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento straordinario delle forze armate attorno all'Iran.
1: La cronaca e il drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Le parole della madre di Lorenza Isceri, spinta giù da un cavalcavia dall'ex, aveva paura ma non voleva denunciarlo. La procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata. Sentiamo Tommaso Giuntella.
4: Viveva qui Lorena Isceri, manager di 45 anni, rapita e uccisa dal suo ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino di Mugello per poi suicidarsi. Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti, la madre, la zia e il fratello, si fermano a parlare.
5: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
4: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
5: Non voleva danneggiarlo, non voleva

0: saranno il lavoro degli inquirenti e l'autopsia a chiarire nei dettagli l'accaduto.
1: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Un altro esposto dei sindacati dei militari è stato trasmesso alla Procura ordinaria in cui si accusa Vannacci di ricostituzione del partito fascista. Stefano Corradino.
2: Due tegole giudiziarie su Roberto Vannacci, una della Procura Militare e una del Tribunale Ordinario. Dopo una denuncia del sindacato dei militari, la procura competente di Roma ha disposto accertamenti preliminari per la presunta adesione di alcuni membri delle forze armate a futuro nazionale. Nel mirino dell'esposto ci sono due militari in servizio attivo, uno di Roma e l'altro di Verona, che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda all'interno del movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Per l'avvocato di Vannacci non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare, e l'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare. L'altra grana giudiziaria riguarda la denuncia, sempre da parte del sindacato dei militari, fatta il 28 agosto scorso al Tribunale Ordinario della Capitale. L'esposto punta a sollecitare verifiche sulla possibilità che il programma di futuro nazionale prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista in violazione della legge Scelba del 1952. Nella denuncia viene passato al setaccio il piano di remigrazione, che contempla anche il ritorno nei paesi d'origine degli immigrati irregolari, ma anche l'educazione militare nelle scuole, nonché le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, nelle quali alcuni avversari politici di Vannacci vengono raffigurati come schiavi dell'antica Roma.
1: Andiamo ora a Venezia dal nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas per conoscere i film di questa terza giornata della Mostra del Cinema.
3: Buongiorno, allora io vi presento subito la nostra ospite Sara Drago di Anatomia di un ritratto, un film che è nella sezione Giornate degli autori. Saremo con te, Sara, tra un minuto. Intanto diciamo quali sono i film principali di oggi. Innanzitutto A Place to Heal di Cedric Kahn, dei film che hanno un filo conduttore, che è quello della psicologia e psichiatria. In questo film la storia di una 17enne che viene internata in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, un film in cui ci sono due piani, quello dei ragazzi, degli adolescenti fragili e dei medici che se ne occupano. Il film guarda all'adolescenza contemporanea, però osservata attraverso le sue fragilità, appunto, in un ospedale psichiatrico. Poi Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Sunya Sakamoto. Il film in realtà è un film che racconta la storia di un americano, Al Nelson, che fu mandato in Vietnam nel 66, aveva il mito del militare e si ritrovò con la realtà, cioè una persona che ha la licenza di uccidere anche dei civili. Viene anche lui ricoverato in un ospedale psichiatrico, dove il suo medico è Jeff Free Rush, che sarà qui sul palco il red carpet alle 19. Il film di Paul Schrader, anche questo è importante, che si intitola The Basic of Philosophy, parla di un filosofo. Ma noi andiamo invece a parlare con la nostra ospite di questo film delle Giornate degli autori, dove lei, insieme alla storica dell'arte Giovanna Ginez, è protagonista. Il film si chiama Anatomia di un ritratto, di Mattia Colombo e Francesco Clerici, racconta la storia di Fernanda Bitgens, che nel 1940 fu la prima donna a dirigere un grande museo italiano, la Pinacoteca di Brera, quindi prima ancora della leggendaria Palma Bucarelli, che diresse nel 1942 invece la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Di questa donna sappiamo pochissimo, 5 secondi di immagini video. Come avete ricostruito questo personaggio?
4: Esattamente da questo gioco, cioè dall'assenza quasi totale di immagini video e soprattutto della voce di Fernanda Bitgens, che è nato l'idea, il dispositivo del film, con il desiderio proprio di riscoprire, di riportare alla luce una figura, una donna così importante, che in anni in cui essere direttrice di un museo come quello della Pinacoteca di Brera significava farsi strada in un mondo totalmente maschile, ancor più di quanto non lo sia oggi. Oggi in realtà è ancora difficile essere donne a capo di istituzioni. Fernanda fu non solo una grandissima direttrice, rinnovò il rapporto tra il museo e la città di Milano, ma fu anche una donna straordinaria, perché durante gli anni della guerra in prima persona si mise alla guida dei furgoni per salvare le opere d'arte dai bombardamenti.
3: Per salvare gli ebrei e i profughi politici, finì anche in carcere.
4: Finì in carcere anche per questo, certo, lei fece parte della resistenza.
3: Perché secondo te è stata dimenticata?

0: Sicuramente, a differenza di Palma, Fernanda Wittgens non era una donna che amava apparire pubblicamente. La vanità non è mai stato un suo valore. Credo che fosse anche per questo. Era una donna d'azione. Quello che mi ha colpito di più di lei è proprio una dedizione totale alla funzione che lei aveva nei confronti dell'arte. Quindi un'adesione tra la sua natura e la funzione che ricopriva. Una donna coerente.
1: Grazie Sara Drago, ci farà piacere dunque scoprire in questo documentario Anatomia di un ritratto questa personalità di cui sappiamo veramente, veramente poco, Fernanda Wittgens. Grazie ancora.
0: Grazie
1: per essere stata con noi.
0: Grazie.
1: Sara, e la linea torna a voi.
2: Ed esce oggi, 4 settembre, il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Un brano composto da Raff 35 anni fa, ancora molto attuale, ci dice la cantante. Sentiamo Alessandra Sacchetta.
3: Che vuoto che c'è, la vita cos'è?
4: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. È per me una canzone attualmente necessaria, perché c'è troppo odio, c'è troppa violenza. Ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno. Ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio e spero che continueremo a farlo sempre, chiedere questo aiuto, non solo virtualmente, ma magari cantando insieme la stessa canzone, così da non rimanere soli mai.
5: Il brano di Raff che Laura Pausini è tornata a cantare anticipa il ritorno live dell'artista, che sarà all'inizio di ottobre con il suo World Tour 2026-2027. Il videoclip girato a Toronto ricorda il film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, dove degli angeli umanizzati aiutavano gli esseri umani.
4: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, racconta gli anni Ottanta attraverso la frenesia, la continua voglia di sconfiggere gli altri, di prevalere sugli altri, la solitudine portata dall'odio e dalla violenza che si vivevano allora, ed è un grido di aiuto.
2: Adesso le informazioni sulla viabilità, poi una breve pausa e linea alla regia.

0: Buonasera, ben trovati da Rai Mobilità. Traffico intenso in queste ore sulla rete autostradale, sul traforo del Monte Bianco, lunghi tempi di percorrenza, 45 minuti per raggiungere l'Italia. È trafficata la 22 del Brennero tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena. In A13 invece code si segnalano per un incendio tra Monselice e Boara in direzione Bologna, un veicolo in fiamme, mentre sulla tangenziale ovest di Milano 5 km di coda per un incidente tra lo svincolo uscita 7 bis e la provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 8. Un altro incendio si segnala sulla Pontina alle porte della capitale all'altezza di Latina. Le immagini in diretta ci portano invece in A1 sul tratto fiorentino, il traffico intenso in particolare tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze, poi in A14 siamo a Grotta a Mare e code a tratti tra Imola e l'allacciamento alla 1. Proseguono infatti gli spostamenti per brevi periodi o per il fine settimana, complici le temperature ancora ben al di sopra della media stagionale. Il caldo riporta dunque milioni di veicoli sulle direttrici verso mare e montagne, con flussi da bollino rosso nel pomeriggio di sabato ed in quello di domenica. Per alleggerire la viabilità, domenica sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Ricordiamo che la maggior parte dei cantieri resterà inattiva fino a lunedì 7, mentre alcuni lavori programmati hanno già interessato la A1, dove è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e l'allacciamento alla 1 all'altezza di Aglio in direzione Firenze fino alle ore 18 di questa sera. Termina qui il nostro aggiornamento. Irene Mandolesi che ha condotto in studio. Una buona serata e un buon fine settimana.
1: Pubblicità. Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
2: No!
3: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
1: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
4: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
5: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
6: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
13: Era fuori?
14: Tu sei fuori.
13: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.
15: E questa sarebbe la camera con vista.
16: Breve un colpo di fortuna.
15: Qui serve un colpo di genio.
17: Prenotato da soli?
18: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
0: E bentrovati in diretta su Rai News 24. Andiamo a Cosenza, a Cerisano, conferenza L'Europa può crescere senza le periferie. Sentiamo l'intervento del leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.
19: Armare, riempire i nostri arsenali di missili, di droni e di carri armati. E l'intera Europa si è predisposta a questa prospettiva, a questa come unica soluzione. E tutti i passi compiuti sono tutti conseguenziali. L'abbiamo visto con il piano di riarmo. Un piano di riarmo che consapevolmente ha deciso addirittura, pensate, il prossimo bilancio settennale, pluriennale finanziario, 2028-2034, avremo, come dire, un bilancio unico che riguardano le risorse per la coesione, per la PAC, quindi l'agricoltura, e per la difesa. Non avendo la possibilità anche di assumersi la responsabilità di creare una delle voci specifiche e distinte per la difesa, per questo percorso del riarmo che si sta facendo, hanno voluto nascondere gli investimenti che verranno buttati nel riarmo, mettendoli insieme a quelli della coesione e della PAC. Stiamo entrando in un'economia di guerra ed è evidente che nel momento in cui abbracciamo questa prospettiva diventa un'escalation militare inevitabile, perché la logica della sicurezza, ce lo insegna la storia, contiene un paradosso. Se tu pensi che il benessere dei tuoi cittadini lo garantisci attraverso le armi, anche il tuo vicino farà lo stesso. E quindi tutti quanti iniziano ad avvilupparsi in una logica di spesa militare all'ennesima potenza. E non avremo sicurezza. Perché la sicurezza vera non è oppositiva. La storia ce lo dice, non è mai oppositiva. La sicurezza non può essere fondata sul deterrente militare. Quella è una logica mistificatoria. La sicurezza non può che essere cooperativa. E guardate, non è che noi siamo dei visionari. Pasquale, permettimi, noi siamo pacifisti, ma non antimilitaristi. Certo, ci piacerebbe avere un mondo completamente disarmato, ma dobbiamo essere realisti. Noi siamo per la difesa comune europea. Se vogliamo avere uno strumento militare legittimamente efficiente, aggiornato sul piano tecnologico, e non vogliamo buttare risorse che devono essere prioritariamente destinate alla sanità, all'istruzione, investimento nelle infrastrutture materiali e materiali che servono per il reale benessere di voi cittadini. Ecco allora che definirsi pacifisti significa non rinunciare a mantenere un esercito che sia anche dotato di una tecnologia continuamente ammodernata, aggiornata. Ma farlo in una logica europea significa risparmiare la spesa militare, significa razionalizzare la spesa militare, realizzare economie di scala. Perché? Perché dobbiamo assolutamente
0: abbiamo
19: investire
0: sentito il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlare proprio di riarmo, di sicurezza. Lui dice la sicurezza è cooperativa, non possiamo certamente utilizzare il deterrente delle armi, quello militare. Noi siamo pacifisti, non antimilitaristi, siamo realisti. La difesa, crediamo nella difesa comune europea e naturalmente deve essere realizzata in maniera diversa. Le risorse vanno investite per la sanità, per l'istruzione, per il benessere reale dei cittadini. Dunque poi proseguiremo con questi affacci e seguire le parole del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. E intanto proseguiamo con il telegiornale. I rincari conseguenti alle guerre costringono molte famiglie a ridurre il cibo in tavola, mentre cresce il problema dell'accessibilità alimentare sia in Italia che in Europa. Lo sostiene il Centro Studi di Vulga. Allora vediamo il servizio di Paolo Mancinelli.
2: Una famiglia su 10 non riesce a portare a tavola un pasto proteico con carne o pesce ogni 2 giorni. E non stiamo parlando di un remoto paese fragile, ma di una povertà silenziosa e strisciante che si consuma vicino a noi. Il 31% degli italiani, dice il centro studi di Vulga, ha ridotto la spesa alimentare sia in termini di quantità che di qualità. E le cause, ormai è chiaro, sono riconducibili alle tensioni internazionali che hanno spinto in alto i prezzi, dai carburanti ai fertilizzanti e così via, fino alla catena alimentare. Di povertà alimentare in Italia, ribadisce lo studio, soffre una persona su cinque tra le fasce a basso reddito, con più del 2% della popolazione che vive in una condizione di moderata o grave insicurezza alimentare. Nel 2025 oltre 550.000 famiglie non è riuscita a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno, dato che peggiora se consideriamo le persone che vivono sole. Il cibo sugli scaffali ancora non manca, ma il problema dell'accessibilità economica allinea l'Italia alla tendenza europea, dove la media delle famiglie che non riescono ad accedere a un pasto proteico con regolarità è dell'8,5%. Una progressiva rinuncia in una crisi di cui ancora non si intravede la fine.
11: Le elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt potrebbero portare Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, alla guida di un Land tedesco per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Se dovesse vincere il suo primo Stato tedesco, l'ideologia nelle scuole e nelle radio-televisioni sarebbe solo l'inizio del programma dell'AfD. Ce ne parla Malina Lalovic.
14: Sarebbe la prima tappa da cui preparare la corsa alla cancelleria. Siamo in Sassonia-Anhalt, uno dei più poveri land tedeschi, dove lo slogan del candidato Sigmund dice «tutto è possibile» e introduce così il più radicale programma politico in Germania del dopoguerra. L'Alternative für Deutschland vorrebbe allontanare dalle classi ordinarie i bambini disabili e i figli dei rifugiati, abolire l'obbligo scolastico, ripristinare le relazioni con Mosca, anche introducendo il russo nelle scuole i cui libri di testo saranno scelti dal governo locale. E poi media da riformare. Il contratto con la TV pubblica sarà disdetto alla prima occasione ufficiale. Sigmund promette così di sostituire l'emittente pubblica con un'alternativa neutrale, almeno dal suo punto di vista. Punto centrale, la gestione dei migranti. AfD vuole un'offensiva di espulsioni e di remigrazione, l'abolizione del diritto costituzionale all'asilo e restrizioni sul diritto di cittadinanza. Il manifesto del partito condanna le famiglie LGBTQ e gli stili di vita non riproduttivi. Questo nonostante la leader nazionale del partito Alice Weidel si dica contraria, anche perché vive in Svizzera con la compagna e i loro due figli adottivi. Poco conta, almeno in campagna elettorale, che su molte queste proposte il Land non abbia competenza. Non solo, la Sassonia-Anhalt, un Land povero di poco più di 2 milioni di abitanti, ha un debito di circa 25 miliardi di euro e il programma dell'AfD comporterebbe un deficit annuo di oltre 2 miliardi di euro. Resta il timore che il partito, classificato come estremista dei servizi segreti, possa imporre misure incostituzionali, consapevole che i tribunali impiegherebbero anni per annullarle.
11: Tutti frutti alla mostra del cinema di Venezia, il leone d'oro alla carriera George Clooney e la metamorfosi del giornalismo nel film Link. Un incontro con i conduttori Greta Scarano e Nicolas Mopa, la storia di Gerda Taro, la ragazza con la Leica. Allora vediamo questa edizione del telegiornale, intanto finisce qui, c'è le prossime edizioni alle 17. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia? Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
6: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
11: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
4: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
12: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa. No. Penso sempre che poi se comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico questo vecchio, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, ma al comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
13: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
14: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
12: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti, film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
4: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
12: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi molto difficile comunque.
15: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
16: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 54 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
17: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
16: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
4: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
18: Good morning. Good morning. It's been a sleeping.
15: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
18: Extremely courageous.
17: Che fotografia è questa?
18: Yeah, certo.
16: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
19: Pubblicità.
20: Bontà o salute?
21: Bontà e salute.
22: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
0: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
3: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
19: Oi.
23: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
24: Immobiliare.it. Onora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
25: Nulla pulisce come Onora Albi IO.
26: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
27: Le donne una piccola accendio sorrida, ma il tempo si sposta.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi e il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio. Deve prevalere una modalità di convivenza e a rischio l'economia mondiale. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica, un dato che accolgo con gratitudine e grande responsabilità, ha scritto la premier un post sul pericolo di influenze russe, dice mobilitati per la sicurezza. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani, tagliando aiuti selettivi e coinvolgeremo le compagnie petrolifere. Domani gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner saranno a Mosca e poi domenica a Kiev. Dubbi dei media ucraini sulla visita a Zelensky. Drone russo ha colpito edificio intelligence a Kiev. Aggressione premeditata, l'ipotesi della procura di Firenze sulla morte della donna gettata da un viadotto della 1 dell'ex che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. La mostra del cinema di Venezia entra nel vivo con anche le sezioni parallele, i grandi classici restaurati. George Clooney atteso nuovamente sul red carpet come produttore. E bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Rai News 24 e dedicato all'attualità internazionale. Il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale. L'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre e politiche di potenza nessun beneficio ma un ritorno a epoche passate. Ce ne parla Francesco Accardo.
1: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre e del disordine internazionale per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra Stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Oggi il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. Stasera l'intervento alla festa della coalizione di governo a Bari. Intanto la premier rivendica, è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
2: Giorgia Meloni è arrivata a Bari per la festa del suo partito, per il record di longevità del governo Meloni, qui al porto di Bari. La Presidente del Consiglio, abbiamo visto in queste ore, impegnata anche a rispondere sui social ai messaggi di congratulazione che sono arrivati da alcuni alleati internazionali. Ha risposto a Modi, la Presidente del Consiglio, a Takaichi, al Segretario Generale della NATO Rutte e a De Wever, il leader del Belgio, che lunedì poi sarà a Palazzo Chigi. Nel post di questa mattina la Presidente del Consiglio ha rimarcato il senso di gratitudine e di responsabilità per questo traguardo, ha ringraziato anche gli alleati, lanciando anche una sfida alle opposizioni per le prossime elezioni politiche. Ci unisce una visione comune, ha detto la Premier, il suo sarà l'intervento finale, ma prima ci saranno anche quelli degli alleati, in collegamento Salvini e Tajani, presente qui Lupi. Per quanto riguarda il suo intervento, probabilmente sarà focalizzato sulle questioni interne, si attende anche un annuncio sull'economia che potrebbe riguardare l'estensione della ZES unica a tutto il paese, mentre seguendo un po' anche quella che è la linea di questo periodo potrebbe essere un po' più defilata la questione internazionale. nazionale. Sappiamo anche che la Presidente del Consiglio ha deciso al momento, a settembre, di disertare l'Assemblea delle Nazioni Unite, mentre ci saranno diversi appuntamenti in agenda nel nostro Paese. Di fatto comincia la campagna elettorale. Premier che però, arrivando a Bari, in aeroporto, ha risposto ad alcuni cronisti che le chiedevano delle influenze russe nel nostro Paese, della minaccia di Mosca all'Europa. Siamo impegnati sulla sicurezza a 360 gradi, ha detto. Vi facciamo sentire queste sue parole e poi linea Boldi.
3: Siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
0: E il bilancio sul governo anima il dibattito politico insieme alla sua durata e la data del voto. Ed è ancora scontro sulla legge elettorale, ma ci aggiorna in diretta da Montecitorio Alberto Gioffreda.
4: Forze di centrodestra che ovviamente sottolineano il raggiungimento di questo traguardo, stabilità che fa bene sul piano internazionale, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Si guarda però anche alle prossime elezioni e allora Tajani da Cernobbio allontana le preoccupazioni sui sorpassi testimoniati dai sondaggi di Futuro Nazionale ai danni di Forza Italia, e guardando sempre alle prossime elezioni Matteo Salvini a tracciare quello che è l'orizzonte temporale. Il governo arriverà fino all'autunno del 2027, poi ci saranno le politiche, stesso orizzonte tracciato anche da Fratelli d'Italia. Ascoltiamo l'onorevole Donzelli.
5: Oggi con Giorgia Meloni celebriamo il governo più stabile della storia repubblicana. In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura.
4: Bilancio che ovviamente non è positivo invece per le opposizioni. Italia più povera, dicono, da Partito Democratico, Italia Viva, più Europa. Si parla di elezioni anche ovviamente nel campo largo con Giuseppe Conte che dice noi siamo pronti per le elezioni in primavera, già a settembre per il Movimento 5 Stelle ci sarà il programma. Bilancio negativo anche per Azione di Carlo Calenda, flash mob davanti a Palazzo Chigi di Verdi e Sinistra. Abbiamo intervistato Angelo Bonelli, uno dei leader del partito. Ascoltiamo l'intervista, Polina, a te. Nel giorno in cui il governo Meloni tocca questo traguardo, a Verdi e Sinistra il compito di dire che stabilità non fa rima con qualità?
6: Quella di Giorgia Meloni è la stabilità del mantenere il potere, del controllare tutto. Il punto è che gli italiani stanno pagando il conto delle sue politiche disastrose dal punto di vista economico e sociale. Gli italiani hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa, pagano l'energia più cara in Europa, abbiamo 6 milioni di persone che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie, mentre la povertà assoluta aumenta e ha raggiunto un traguardo storico, purtroppo, di 5 milioni e 800 mila persone. Questa è la vera Italia, quell'Italia che Giorgia Meloni non racconta, ma l'Italia che vivono tutti i giorni gli italiani.
4: Se dovesse indicare un tema di questi 4 anni su cui giudica proprio massimo fallimento del governo.
6: Ma è un elemento che si compone, le politiche economiche e sociali insieme a quelle ambientali. Oggi stiamo vedendo il disastro climatico, certamente non è colpa di Giorgia Meloni la crisi climatica, ma non è riuscita ad adottare provvedimenti per dare un sollievo ad esempio alle persone più deboli, penso agli anziani e penso al tema degli stipendi, i più bassi in Europa. Ha rifiutato il salario minimo, ha rifiutato la nostra proposta del salario giusto, ovvero di adeguare gli stipendi all'inflazione. Ecco, Giorgia Meloni non è più underdog, Giorgia Meloni è diventata il punto di riferimento dei salotti finanziari e bancari di questo Paese.
4: La prossima sfida parlamentare sarà sulla legge elettorale, è il sintomo che si va a votare presto?
6: È il sintomo che Giorgia Meloni pensa solo al mantenere il potere, quello che sta facendo con l'informazione, quello che sta facendo con la legge elettorale dimostra solo questo, non si sta occupando dei problemi degli italiani, perché se fosse così il tema degli stipendi, delle pensioni, dell'energia ha regalato circa 38 miliardi di euro in questi 4 anni alle aziende petroliere ed energetiche per fare che cosa? Per mantenere l'energia più cara in Europa, quella italiana. Ecco, questo è il segnale di un fallimento totale.
4: Un messaggio agli elettori del campo largo, campo progressista, centro-sinistra, si dibatte molto di leadership, di primarie, di programma. ci sarà un momento in cui i partiti che fanno parte di questa coalizione si siederanno a un tavolo e indicheranno ai loro elettori le tappe per arrivare pronti alle prossime elezioni?
6: Ma noi di Alleanza Verdi e Sinistra ci sentiamo e ci assumiamo la responsabilità di essere anche un po' una forza motrice e pontiera per fare in modo che il tema del programma in questo mese di settembre inizi ad arrivare all'arrivo, e quindi questo è l'obiettivo, perché questo sarà un mese, le prime settimane di ottobre, per chiudere il programma e trovarci pronti rispetto a un'accelerazione probabile da parte di Giorgia Meloni con elezioni anticipate ad aprile.
0: E mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare, con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti, ma facciamo il punto in studio con Raffaele Cappuccio.
7: Ribadiamo allora la data, sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale firmato sia dal Ministero dell'Economia sia dal Ministero dell'Ambiente è pronto e si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Parliamo di una misura ponte da 53 milioni di euro. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo del governo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Vediamo qui il primo cartello sulla rete stradale, ma poniamo attenzione sulla rete autostradale, in particolar modo il prezzo medio self-service per il gasolio, che è arrivato a 2,23 euro, così come rilevato dall'osservatorio dei prezzi del MIMIT. Guardiamo poi a cosa sta succedendo oltre i confini nazionali. Di recente il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in Unione Europea intorno al 65% della capacità. È una situazione sotto controllo, ma non ancora sufficiente, perché l'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Tornando poi al gasolio, tocca un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta infatti si è arrivati a una media di $5,85 al gallone, dato che ha superato il precedente massimo registrato a giugno 2022 all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. Persiste poi il problema del prezzo del kerosene per gli aerei. A settembre in Europa, a inizio settembre, sono stati raggiunti picchi di circa $1,470 a tonnellata, e chiudiamo, compagnie come Ryanair hanno già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale. A te.
0: E partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il presidente dell'AIGI, l'associazione delle imprese dell'indotto, in una lettera ha definito questa misura drastica un passo obbligato e inevitabile, causato dall'improvvisa decisione di chiudere l'area a caldo, dove già nel mese di ottobre situazione precipitata a causa di una mancanza completa di programmazione industriale che avrebbe potuto mettere in sicurezza le aziende. E sale la tensione attorno alla fabbrica Electrolux di Cerreto Desi, nelle Marche. I sindacati metalmeccanici di CGL, CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero. Si terrà in tutti i siti italiani della multinazionale svedese degli elettrodomestici. Il motivo è la chiusura dell'impianto nell'Anconetano. Sono 1.450 circa gli operai che rischiano il posto. L'annuncio dei sindacati arriva dopo 2 giorni di tavolo al Ministero delle Imprese. L'Electrolux ha tuttavia garantito che non procederà ai licenziamenti fino al termine della discussione con sindacati e governo. Voltiamo pagina dal forum di Vladivostok. Ieri nuove aperture di Putin ai negoziati con Kiev e Washington, mentre la TASS conferma per domani la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. La corrispondente Eliana Mistretta.
8: Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: E sul versante ucraino del conflitto, i droni russi continuano a piovere, a causare devastazioni. Colpito nel cuore di Kiev il quartier generale del servizio segreto ucraino. L'inviata Odessa, Raffaella Cosentino.
9: Un drone kamikaze russo, uno Shahed, è riuscito a colpire l'ufficio dell'SBU nel centro di Kiev, cioè l'intelligence ucraina, che si trova nel centro della capitale Kiev, vicino alla cattedrale di Santa Sofia. L'obiettivo di questo attacco sarebbe proprio il capo dell'intelligence ucraina, Pokland. Finora risultano già diverse persone ferite, è stato danneggiato anche un ristorante che si trova lì vicino, e il presidente ucraino Zelensky ha ordinato allo stesso Pokland di rispondere ai russi con un attacco che sia simmetrico. Intanto a Odessa e in Ucraina ci sono state diverse vittime per gli attacchi, in particolare qui a Odessa, dove ci troviamo, un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite per un attacco nella notte in seguito ai frammenti e detriti di un missile Banderol che è stato intercettato dalla contraerea ed è caduto su un quartiere residenziale, però poi ci sono stati allarmi aerei a Odessa praticamente per tutto il giorno e la contraerea in azione. E infine ci sono dubbi, dice, rivela con un'esclusiva il Kiev Independent, sull'arrivo a Kiev di Witkoff e Kushner. Gli emissari di Trump sono attesi domenica, ma ci sarebbero remore sulla loro sicurezza, anche perché sarebbero i primi ad arrivare in aereo e non in treno dalla Polonia. E da qui è tutto, a te.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, Donald Trump insiste, controlliamo Hormuz, assieme a Vance protesta contro l'Europa per il mancato aiuto su Iran e Ucraina, mentre il Pentagono proroga il dispiegamento di migliaia di uomini e mezzi in Medio Oriente. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
10: Ridiculous. La ridicola atrofia degli alleati europei sono le parole dure che il vicepresidente Vance utilizza per definire il mancato intervento dei paesi del vecchio continente per proteggere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dagli attacchi dell'Iran. Questo dopo che già il presidente Trump sui social era sembrato aprire un altro fronte di possibili tensioni con gli europei, l'occasione stavolta l'ha offerta a un ragionamento su armi e munizioni che il suo predecessore, il Dem Biden, avrebbe fornito a Ucraina e NATO. Materiale bellico del valore di miliardi di dollari e per il quale, sostiene il presidente americano, nessuno ha mai chiesto all'Europa di pagare, ma avverte, anche se in ritardo, ora chiederemo quei soldi. L'inquilino della Casa Bianca intanto sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz, a sud della Repubblica Islamica, siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, sfiorando i 20 milioni di barili al giorno. Sembra riferirsi al risultato di un'operazione delle forze armate statunitensi avvenuta martedì, rivela CNN, per scortare 40 petroliere, proteggendole da missili e droni di Teheran. Iniziative simili richiedono l'impegno massiccio di asset militari, notano gli esperti, proprio mentre i media rivelano che il Pentagono ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento straordinario delle forze armate attorno all'Iran.
0: Germania, le elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt potrebbero portare Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, alla guida di un land tedesco per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Se dovesse vincere il suo primo stato tedesco, l'ideologia nelle scuole, nella radiotelevisione, sarebbe solo l'inizio del programma dell'AfD. Marina Lalovic.
11: Sarebbe la prima tappa da cui preparare la corsa alla cancelleria. Siamo in Sassonia-Anhalt, uno dei più poveri land tedeschi, dove lo slogan del candidato Sigmund dice «tutto è possibile» e introduce così il più radicale programma politico in Germania del dopoguerra. L'Alternative für Deutschland vorrebbe allontanare dalle classi ordinarie i bambini disabili e i figli dei rifugiati, abolire l'obbligo scolastico, ripristinare le relazioni con Mosca, anche introducendo il russo nelle scuole i cui libri di testo saranno scelti dal governo locale. E poi media da riformare. Il contratto con la TV pubblica sarà disdetto alla prima occasione ufficiale. Zygmunt promette così di sostituire l'emittente pubblica con un'alternativa neutrale, almeno dal suo punto di vista. Punto centrale, la gestione dei migranti. AfD vuole un'offensiva di espulsioni e di remigrazione, l'abolizione.

0: Il programma dell'AFD comporterebbe un deficit annuo di oltre 2 miliardi di euro. Resta il timore che il partito, classificato come estremista dei servizi segreti, possa imporre misure incostituzionali, consapevole che i tribunali impiegherebbero anni per annullarle.
1: È la cronaca, il drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Le parole della madre di Lorenza Isceri, spinta giù da un cavalcavia dall'ex, aveva paura ma non voleva denunciarlo. E la procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata. Tommaso Giuntella.
2: Viveva qui Lorena Isceri, manager di 45 anni, rapita e uccisa dal suo ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino di Mugello per poi suicidarsi. Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti. La madre, la zia e il fratello si fermano a parlare.
3: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
2: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
3: Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
4: Era troppo buona,
3: non lo so.
5: Avevamo paura comunque, paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
4: Però scusate, non ce la facciamo più.
2: Nessuno aveva visto una minaccia in quel post. Sarò tuo anche se non posso più esserlo. E poi un addio sui social. Saranno il lavoro degli inquirenti e l'autopsia a chiarire nei dettagli l'accaduto.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci, i difensori di Walter Lavito l'hanno incontrato e lo hanno assistito nel carcere di Rebibbia, dove è detenuto in quanto mandante reconfesso. Gli avvocati lo hanno voluto incontrare per accordarsi sulle dichiarazioni spontanee che renderà lunedì prossimo all'udienza del reesame, che minerà la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere. Intanto la Procura di Roma sta raccogliendo la documentazione sull'intervista sui carbon credits in Zimbabwe condivisa dal conduttore di Rai 3 con la Vitola, che a sua volta aveva interessi in quel settore nel paese africano. E la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in futuro nazionale. Il partito del generale Roberto Vannacci, un altro esposto del sindacato dei militari, è stato trasmesso alla Procura Ordinaria, in cui si accusa Vannacci di ricostituzione del partito fascista. Stefano Corradino.
6: Due tegole giudiziarie su Roberto Vannacci, una della Procura Militare e una del Tribunale Ordinario. Dopo una denuncia del sindacato dei militari, la procura competente di Roma ha disposto accertamenti preliminari per la presunta adesione di alcuni membri delle forze armate a futuro nazionale. Nel mirino dell'esposto ci sono due militari in servizio attivo, uno di Roma e l'altro di Verona, che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda all'interno del movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Per l'avvocato di Vannacci non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare, e l'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare. L'altra grana giudiziaria riguarda la denuncia, sempre da parte del sindacato dei militari, fatta il 28 agosto scorso al Tribunale Ordinario della Capitale. L'esposto punta a sollecitare e verifiche sulla possibilità che il programma di futuro nazionale prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista in violazione della legge Scelba del 1952. Nella denuncia viene passato al setaccio il piano di remigrazione, che contempla anche il ritorno nei paesi d'origine degli immigrati irregolari, ma anche l'educazione militare nelle scuole, nonché le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, nelle quali alcuni avversari politici di Vannacci vengono raffigurati come schiavi dell'antica Roma.
1: Adesso la mostra del cinema di Venezia, presentato in concorso nelle sezioni Orizzonti, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, liberamente ispirato al libro di Nicola Lagioia che racconta la tragica vicenda di Luca Varani. La nostra inviata Laura Squillacci.
7: Detto fuori dai denti, io sono qui e mi auguro di avere ancora mille possibilità e mille giorni davanti, e lui non li ha più.
8: Aveva l'età di Emanuele Maria Di Stefano, Luca Varani, quando venne torturato e brutalmente ucciso, senza un motivo.

0: da due ragazzi dopo un festino a base di droga e alcol. Uno dei fatti di cronaca più crudi e insensati che il regista Edoardo Gabriellini porta sullo schermo senza mostrare esplicitamente la violenza, raccontandoci chi era Luca con tutti i suoi sogni e le sue paure.
1: Un giorno ci sposeremo e poi una casa per me e per te.
2: Mi è sembrata doverosa la scelta di non mostrare la violenza, uno perché la pornografia non ci interessava, soprattutto quella che è affiancata necessariamente a un dolore così grande, una tragedia così grande. E poi anche una forma probabilmente di, mi viene da definirlo, un pudore.
3: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
4: Trovare delle sfumature e uno sguardo completamente diverso può essere non solo più interessante, ma anche più duro e più doloroso.
0: Il film La città dei vivi è tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia.
5: Noi viviamo anestetizzati, perché noi viviamo nell'orrore. Basti pensare a tutte le cronache. A furia di esserci sbattuto in faccia questo orrore, rischiamo di non sentirlo più.
6: Alle 18.30, appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83, in studio Emanuela Bonchino su Red Carpet del Lido, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, che racconteranno la prima giornata del festival con immagini e interviste. E adesso una breve pausa, linea alla regia.
7: Pubblicità.
8: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
9: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
7: Pubblicità.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Perché? Perché?
12: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
14: Oh, ti muovi?
15: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
16: Perché? Ecco perché.
17: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
18: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.
19: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: E bentrovati in diretta su Rai News 24. Partiamo proprio dalle notizie sull'economia. Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare, con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
2: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas

0: si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di $5,85 al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del kerosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
1: E allora, via libera al piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsti fino a 100.000 posti di lavoro nell'arco di 5 anni. Facciamo il punto con la corrispondente da Berlino, Barbara Cruden.
2: È un cupo ritorno al lavoro per i dipendenti della Volkswagen. Ai cancelli di Wolfsburg pochi hanno voglia di parlare. Il futuro qui è a rischio per tutti, dice lui. Spero che i dirigenti stiano facendo la cosa giusta, aggiunge un altro. Il Consiglio di Vigilanza ha approvato il drastico piano di risanamento presentato dall'amministratore delegato Blume, già respinto a luglio. Ma Blume ha minacciato di sottoporlo al voto degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria, uno strappo senza precedenti per il gruppo. Ora si tratta di capire se ci siano garanzie per i lavoratori. A prima vista si tratta di un piano lacrime e sangue. 50.000 esuberi a livello globale entro 2030, oltre alle 50.000 uscite già in corso. La dismissione del marchio Seat e l'ipotesi di chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Con il settore auto in declino, altri semiconduttori, droni, contribuiscono alla performance economica migliore del previsto. Gli analisti alzano le stime per il 2026 dello 0,6%. Il PIL quest'anno dovrebbe attestarsi all'1,4%.
1: E sale la tensione attorno alla fabbrica Electrolux di Cerreto-Desio nelle Marche. I sindacati metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero. Si terrà in tutti i siti italiani della multinazionale svedese degli elettrodomestici. Il motivo è la chiusura dell'impianto nell'Anconetano. Sono 1.450 circa gli operai che rischiano il posto. L'annuncio dei sindacati arriva dopo 2 giorni di tavolo al Ministero delle Imprese. Electrolux tuttavia ha garantito che non procederà licenziamenti fino al termine della discussione con sindacati e governo. E i rincari conseguenti alle guerre costringono molte famiglie a ridurre il cibo in tavola, mentre cresce il problema dell'accessibilità alimentare sia in Italia che in Europa, lo sostiene il Centro Studi di Vulga, ce ne parla Paolo Mancinelli.
3: Una famiglia su 10 non riesce a portare a tavola un pasto proteico con carne o pesce ogni 2 giorni. E non stiamo parlando di un remoto paese fragile, ma di una povertà silenziosa e strisciante che si consuma vicino a noi. Il 31% degli italiani, dice il Centro Studi di Vulga, ha ridotto la spesa alimentare sia in termini di quantità che di qualità. E le cause, ormai è chiaro, sono riconducibili alle tensioni internazionali che hanno spinto in alto i prezzi, dai carburanti ai fertilizzanti e così via, fino alla catena alimentare. Di povertà alimentare in Italia, ribadisce lo studio, soffre una persona su 5 tra le fasce a basso reddito, con più del 2% della popolazione che vive in una condizione di moderata o grave insicurezza alimentare. Nel 2025 oltre 550.000 famiglie non sono riuscite a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno, dato che peggiora se consideriamo le persone che vivono sole. Il cibo sugli scaffali ancora non manca, ma il problema dell'accessibilità economica allinea l'Italia alla tendenza europea, dove la media delle famiglie che non riescono ad accedere a un pasto proteico con regolarità è dell'8,5%. Una progressiva rinuncia in una crisi di cui ancora non si intravede la fine.
1: Allora, dunque, la strage in famiglia, passiamo alla cronaca, finale ligure in un biglietto, l'addio dell'uomo che ha sparato alla moglie e al figlio adolescente e poi si è tolto la vita. Ce ne parla Luca Forlani.
4: Famiglia normalissima, sì sì, assolutamente, per quello che posso dire io, per quello che vedevamo dal campo, sì assolutamente, affiatati, erano sempre insieme.
5: Una famiglia normale, ripete chi li conosceva. Eppure dietro le mura dell'appartamento all'ultimo piano di questa palazzina di Finale Ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, covava dei tormenti. Problematiche familiari che prima di togliersi la vita avrebbe messo nero su bianco. Su dei fogli lasciati in casa ha scritto i motivi della strage. Baruzzo l'altra notte avrebbe aspettato che la moglie e il figlio adolescente si addormentassero. Ha ucciso a colpi di pistola prima il figlio Mattia, 14 anni, poi la moglie Paola Siri, di 60. Infine ha usato quell'arma che deteneva regolarmente contro se stesso. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato le valigie quasi pronte. In questi giorni sarebbero dovuti partire per una crociera prenotata da tempo. Un breve viaggio prima che Mattia ricominciasse la scuola. Lui giocava calcio in una squadra locale. Lunedì, l'ultimo allenamento prima della vacanza.
4: Sempre presente, nonostante gli impegni scolastici, lui comunque era sempre qua.
1: E due uomini hanno perso la vita in un'esplosione alla periferia di Andria. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due stessero maneggiando esplosivo per gli assalti ai bancomat. Il servizio di Tatiana Bellizzi.
6: Sarebbero stati travolti da un'esplosione mentre stavano probabilmente preparando un ordigno artigianale, la cosiddetta marmotta, utilizzato per assaltare i bancomat. È una delle ipotesi a cui stanno lavorando i carabinieri che da questa mattina si trovano all'interno di una villa di campagna alla periferia di Andria. Le vittime sono due uomini, al momento non ancora identificati. Ad allertare i carabinieri è stato il proprietario dell'immobile. Le due vittime avrebbero forzato l'ingresso della villetta.
7: Io ho visto aperto il cancello. Mio nipote doveva vedere perché era aperto. Perché sta qua la macchina lì dentro? Andato lì, ha visto una cosa a terra, si è scappato qua. Dice no, lì c'è qualcosa che non va, detto, ho visto una persona a terra.
6: Nelle vicinanze del luogo della tragedia i militari hanno trovato un'autovettura che risulterebbe rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una settantina. Il primato spetta alla provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo, in ordine di tempo, la scorsa notte all'Esina, tre forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari.
1: E allora andiamo al forum Ambrosetti di Cernobbio, dove a tener banco sono sempre le tensioni internazionali. Ma facciamo il punto con la nostra inviata, Anna Trebbi.
8: Buonasera da Cernobbio, scenari globali e rischi e sfide all'orizzonte sia per l'Italia che per l'Europa che per il mondo. Il tema oggi al centro del confronto sul quale si sono avvicendati diversi relatori, ma sono stati anche sondati i pareri degli imprenditori, dei banchieri, dei finanzieri presenti al forum a Ambrosetti a Cernobbio. Si respira un certo ottimismo, almeno in termini di crescita, attività, produttività e fatturato per quanto riguarda la parte produttiva. Tutti ritengono di chiudere l'anno in maniera positiva, anche se riconoscono che comunque c'è ancora molto da fare in termini di attrattività, e infatti nella scala mondiale l'Italia è solo 17esima. A pesare è non solo il caro energia, ma soprattutto la causa principale, che è quella dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Bisogna porre fine a questi conflitti, l'Europa può avere un ruolo, e quanto sostiene l'ex commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, che abbiamo intervistato, ve lo facciamo ascoltare, poi la linea torna a voi.
9: Bisogna lavorare per la conclusione di un conflitto che sta indebolendo non solo l'economia europea, perché si fa sentire nei paesi asiatici e negli stessi Stati Uniti, dove il prezzo del gallone della benzina è diventato il tema delle prossime elezioni di novembre. Quindi bisogna porre fine a questo conflitto, e credo anche riconoscendo che l'iniziativa di promettere un cambio di regime in Iran si è rivelata fallimentare. Quindi oggi bisogna porre rimedio, e gli europei, giustamente ne sono stati fuori, possono però dare una mano oggi a raggiungere la pace.
8: L'aggravarsi della crisi coincide però anche con il disegno delle leggi di bilancio. Per l'Italia si apre un sentiero stretto visto l'allarme debito?
9: Ma l'Italia direi ha due facce. Da una parte credo che anche l'opposizione non ha difficoltà a riconoscere che il governo ha avuto una certa prudenza nei conti pubblici, e questo ha innescato delle conseguenze positive. Tuttavia, dove il governo ha completamente fallito è nella crescita. Quindi un'economia che ha dei conti pubblici che sono tutto sommato sotto controllo, ma che cresce dello 0, dopo un paio d'anni, nel 22 e nel 23, in cui l'Italia aveva avuto livelli di crescita, anche grazie al PNRR, senza precedenti, un'economia che non cresce è un'economia che non aiuta il potere d'acquisto delle famiglie e che non regge i livelli attuali di inflazione.
8: Dovremmo rifare l'esperienza del PNRR ampliandolo, estendendolo ad altri settori.

0: fattori?
1: Dovremmo, secondo me, prendere dal PNRR la nota positiva di metodo che c'è stata, perché in fondo quello che una volta il presidente Mattarella ha definito mettersi alla stanga, cioè mettersi a correre per raggiungere obiettivi e scadenze, avendo funzionato abbastanza bene per il PNRR, dovrebbe poter funzionare anche in futuro per altri investimenti o per altri fondi europei. Questo dobbiamo fare, perché sennò rischiamo che la fine di questa grandissima spinta di questi 190 miliardi che decise l'Unione Europea 5 anni fa sia un ulteriore elemento di rallentamento della nostra economia, che non può rallentare.
0: A Cernobbio il capo dello Stato Mattarella ha mandato un messaggio invitando l'Europa a passare dalle parole ai fatti senza indugi. L'Europa è pronta a ricompattarsi e a superare le frammentazioni?
1: Io ho trovato il messaggio del Presidente della Repubblica straordinario, perché è un messaggio veramente di grande impegno europeista. Mattarella in sostanza ha detto no alle politiche di potenza, le ha definite politiche quasi coloniali, e ha detto sì a una sovranità europea condivisa. E penso che questo spirito europeista abbia influenzato l'andamento del forum. Poi l'Europa ha 1000 difetti, ma per una volta ci si concentra più che sui difetti dell'Europa, sulla responsabilità europea di essere un centro per le regole, per la democrazia, contro le logiche di guerra e di potenza. E questo è il contributo del Presidente della Repubblica, è stato straordinario.
2: E ora Milano per la consueta chiusura dei mercati in diretta. Chiara Merico.
3: L'ultima seduta settimanale per le principali piazze europee, una chiusura contrastata. Vediamo Milano ha ceduto circa lo 0,3%, invariata la borsa di Londra, poco sotto la parità Parigi, mentre l'unica piazza in rialzo è quella di Francoforte, in rialzo appunto dello 0,15%. A Piazza Affari vediamo acquisti sui titoli tecnologici, in testa al listino troviamo Prysmian ed STM, e bene anche Stellantis sulla buona performance del settore automotive, che in tutta Europa ha reagito positivamente al piano di ristrutturazione approvato da Volkswagen, mentre in coda al listino principale con un calo di oltre il 3% troviamo il titolo di Eni. E a muovere i mercati anche i dati sul mercato del lavoro, sull'occupazione negli Stati Uniti. Ad agosto sono stati 126.000 nuovi posti creati, una cifra ben superiore alle attese degli analisti. È stabile la disoccupazione al 4,1% ed è stata immediata la reazione dei mercati finanziari. A New York, Wall Street, indici in calo, perché questi dati positivi del mercato del lavoro avvicinano l'ipotesi di un rialzo dei tassi a settembre. Vediamo che il Dow Jones cede circa lo 0,6%, ribassi nell'ordine del 0,5% anche per Standard & Poor's 500 e Nasdaq. Vediamo anche l'andamento del prezzo del petrolio, dopo un momentaneo calo nel pomeriggio è tornato sui livelli di ieri. Questo è il Brent, che è quotato all'incirca poco sopra i $95 al barile, in aumento di ben l'8% in una settimana. A voi.
2: È il momento dei nostri focus, a partire dalla Germania, dove c'è attesa per il voto di domenica in Sassonia-Anhalt. I sondaggi danno in testa nel Land gli ultranazionalisti dell'FD. Di questo abbiamo parlato nel filo diretto oggi con Lorenzo Monfregole. Poi un nostro ricordo di Giorgio Armani, morto un anno fa, con il direttore di Vanity Fair. Ce ne parla appunto Simone Marchetti. Allora, questo telegiornale finisce qui. La prossima edizione alle 18.

0: È cruciale perché, come avete detto, potrebbe essere la prima volta che AfD diventi capace di governare uno dei 16 land tedeschi. C'è una questione dei seggi, il 42-43% potrebbe bastare per raggiungere la maggioranza dei seggi, dipende da cosa faranno i partiti più piccoli a causa di uno sbarramento al 5%, ma diciamo che AfD potrebbe riuscire a fare quello che a est si sta aspettando ormai da anni. Cioè, sono anni che AfD è così forte nella Germania orientale, sono anni che è territorializzata così profondamente nella Germania orientale, e quindi in Sassone-Anhalt potrebbe succedere quello che da anni anche i partiti tradizionali tentano di scongiurare, facendo alleanze molto creative, mettendo insieme destra e sinistra, insomma facendo dei blocchi per non fare andare al governo AfD. Ovviamente se AfD invece dovesse raggiungere una maggioranza autonoma dei seggi, andrebbe al governo, e questo creerebbe sicuramente una situazione molto difficile per il governo di Friedrich Merz, per la SPD, per la CDU, per tutti i partiti tradizionali. Dall'altro lato c'è chi pensa che forse la Sassone-Anhalt, che è un paese, è un land piccolo con 2 milioni di abitanti, potrebbe essere il laboratorio dove AfD potrebbe andare poi a fallire alla prova di governo e quindi venire ridimensionata sul piano nazionale. Però questo è, diciamo, sono i più ottimisti tra i partiti tradizionali, nei partiti tradizionali che pensano questa cosa. Si tratta di un appuntamento decisivo che, ripeto, da quando AfD ha cominciato a crescere così vertiginosamente a est, diciamo durante il merkelismo, perché poi tutto nasce dalla politica di immigrazione di Merkel, nasce dal trauma di una riunificazione incompleta, si sapeva che prima o poi sarebbe successo. Il governo Merz è arrivato al potere promettendo che avrebbe evitato una crescita ulteriore di AfD, però è anche vero che Merz di nuovo è al governo con la SPD, quindi la sinistra non riesce a essere anti-AfD con politiche progressiste, la destra della CDU non riesce a essere anti-AfD con politiche più conservatrici, perché sono in un'alleanza che va stretta a tutti, e quindi AfD alla fine ne beneficia in continuazione, facendo un'opposizione certe volte abbastanza facile anche.
1: E questo forse potrebbe essere anche il banco di prova per appunto Merz, lo dicevi, insomma, questo voto.
0: Sì, Merz si trova in una situazione difficile. Merz ha fatto una promessa molto specifica, è stata Merkel è andata troppo a sinistra, soprattutto sull'immigrazione, soprattutto sulla sicurezza, soprattutto sul multiculturalismo. Io riporterò la CDU alla vecchia radice di centrodestra e conservatrice e così arginiremo AfD. Per farlo però è al governo con i socialdemocratici, che ovviamente hanno un'altra idea, quindi Merz non sta facendo quello che ha promesso, anche se bisogna dire che sull'immigrazione, sulla sicurezza, anche la SPD hanno alzato molto il livello della cosiddetta scarsa tolleranza nei confronti dell'immigrazione illegale. Sulla sicurezza sono state fatte tante cose, però è anche vero che tra guerra ibrida, problematiche sociali e quant'altro, la Germania in questo momento è molto sotto tiro, quindi AfD ha una vita abbastanza facile stando all'opposizione. Poi c'è la questione della Germania orientale, cioè la Germania orientale è riunificata in maniera incompleta, ci sono tante persone che vivono esattamente come nella Germania occidentale, c'è però chi è rimasto indietro, c'è chi si sente ancora un cittadino di serie B, c'è chi anche da un punto di vista di identità non si sente valorizzato. Questo è diventato trasversale sia fra persone dei ceti più meno abbienti e più poveri, sia fra chi magari in tutti questi anni sperava di diventare elite dirigente della Germania orientale e invece è stato scavalcato dai dirigenti che sono arrivati da ovest. Quindi si è compattato tutto un mondo di insoddisfazione, soprattutto a est, e questo mondo di insoddisfazione si è profondamente radicato, e AfD non è più un partito solo di protesta, è anche un partito di identità orientale, cioè le bandiere della ex DDR sventolano talvolta alle manifestazioni della destra ultraconservatrice, ultranazionalista viene chiamata talvolta, anche se poi anche in AfD c'è un discorso molto, molto forte, c'è un conflitto anche interiore, perché è un partito profondamente filorusso, quindi per una parte di AfD, diciamo, i più giovani contestano questa posizione, perché un partito patriottico e nazionalista tedesco teoricamente non avrebbe una tradizione così filorussa, perché AfD per dirla Lorenzo, anche in maniera molto semplice.
1: Io vorrei approfondire con te un aspetto anche, la questione economica. Da sempre la Germania l'abbiamo considerata come la locomotiva economica anche dell'Europa, però è in un momento di grande fatica. Tutto questo quanto incide?
0: Incide perché nei decenni precedenti le difficoltà della Germania dell'Est venivano risolte con gli aiuti o con il trascinamento dalla Germania dell'Ovest. Se le cose non vanno bene nella Germania dell'Ovest, la Germania dell'Est ne soffre ancora di più. La promessa di industrializzazione della Germania dell'Est è rimasta incompleta. Proprio in Sassonia-Anhalt, questo è un progetto privato, ma è simbolicamente stato molto significativo, doveva aprire un grande stabilimento di Intel. Nel 2022 è stata annunciata questa cosa, migliaia di posti di lavoro, poi questo stabilimento è stato disdetto da Intel proprio nel 2025. Questo è stato un po' il simbolo, no, di un land che sta cercando di andare nella serie A industriale europea, ma non ce la sta facendo. Se noi andiamo a vedere la Sassonia-Anhalt e la confrontiamo con altre aree molto più depresse dell'Unione Europea, sta molto meglio rispetto ad altre zone, però ovviamente i tedeschi orientali non si confrontano col resto dell'Unione Europea, si confrontano col resto della Germania e lì vedono che c'è una differenza.

0: l'eleganza è farsi ricordare. Sì. E Giorgio Armani ha messo le basi per farsi ricordare a lungo. E la sua eredità, anche senza la sua presenza, sta diventando sempre più forte. Quindi ovviamente ci manca ed è insostituibile. Tuttavia, quello che la famiglia sta facendo è proprio gettare le basi della sua memoria, della sua eredità, del legame con lui per costruire il futuro. Io penso che la cosa più importante che ha fatto Giorgio Armani è consegnare alle persone un abito che ritagliasse a tutti il proprio posto nel mondo, un abito facile, un abito semplice e un abito che non avesse sovrastrutture.
1: Un concetto meraviglioso che riporta proprio a quel senso profondo dell'arte di Giorgio Armani, quegli abiti che davvero hanno creato un'identità profonda. Lo stiamo vedendo anche in queste ore, in questi giorni, per esempio sul red carpet e non solo, nelle sale cinematografiche, nei tanti luoghi di incontro dove si celebra il cinema, dove si celebra la moda, al Festival di Venezia. E anche lì gli abiti di Armani continuano a fare la differenza nel nome di un'italianità profonda, forte, identitaria che Armani ha saputo regalare.
0: Guardi, c'è una cosa che tutte le star che ho incontrato dicono riguardo ad Armani: il tappeto rosso non è soltanto un luogo flamboyant dove si mostrano delle creazioni incredibili, è un luogo in cui anche gli attori, le star, hanno bisogno di una sicurezza. Gli abiti di Armani sono sempre in grado di garantire una sicurezza e quindi una confidenza nelle persone, pur avendo anche una grande allure. Questa è la chiave per capire il suo stile, la capacità davvero di consegnare il luogo giusto alle persone, un luogo dove possono costruire i loro sogni. Ed è per questo che è nato un grande legame tra Armani e le grandi star del cinema.
1: Un legame profondo che naturalmente non ha tempo, è trasversale davvero a qualunque cosa, ma che vede anche nei suoi eredi quell'affetto profondo del suo pubblico. Quanto riusciranno a mantenere quell'allure? Sicuramente sì, quell'insegnamento profondo sì, ma quella magia? Non è una domanda provocatoria, è una domanda di sogno.
0: È una bellissima domanda, è una bellissima dovuta domanda. Io ho avuto la fortuna di frequentare sia Silvana Armani che Leo Dell'Orco, e con grande tenerezza guardo a come due persone che erano abituate a stare dietro le quinte hanno preso il fardello, il peso sulle proprie spalle di portare avanti questa transizione. In questo sta la grandezza dell'eredità di Armani. Ha veramente messo le basi finanziarie, economiche, legali perché questo potesse succedere. Loro stanno portando avanti un cammino che secondo me durerà ancora qualche anno. Dopodiché io sono sicuro solo di una cosa: quello che verrà dopo non potrà che essere altrettanto grande, se non più grande. La grandezza di uno stilista non è soltanto fare qualcosa di importante e magnifico nella sua vita, ma garantire la successione. Io penso che Giorgio Armani fosse stato abbastanza lungimirante anche da pensare a un mondo senza di lui.
1: E forse è stata proprio quella grandezza umana a far la differenza, a segnare il passo, oltre quella grandezza e anche a quella stabilità finanziaria, economica e di idee, che poi ha aiutato anche i posteri a mandare avanti un racconto che ci appartiene, che oggi ci appartiene più che mai. Ricordavamo i tanti appuntamenti, lo faremo ancora, e tanti festeggiamenti. Cosa resta oltre del suo immenso patrimonio per l'Italia di questo uomo che dobbiamo necessariamente ancora raccontare al mondo intero?
0: Guardi, nell'ultima intervista che gli ho fatto, più o meno pochi mesi prima che morisse, mi ha molto emozionato l'etica del lavoro, che lui imparò dai genitori in un momento di guerra, difficilissimo. Per realizzare i sogni bisogna fare molta fatica e spesso bisogna sacrificare anche molta della vita privata. Lui di questo un po' si pentiva alla fine della vita, ma sono sicuro che dai suoi racconti, tornando indietro, avrebbe fatto la stessa cosa. Io penso che l'etica e la passione per i propri sogni siano un grande insegnamento. Bisogna avere il coraggio di sacrificare tante cose per le passioni che si provano. Io penso che questo sia un suo grande insegnamento. Infatti da Piacentino, insomma, perché questo era emiliano, quindi con una, quasi alle spalle, una cultura contadina, ha tradotto il meglio di quegli insegnamenti in una lezione che è diventata un paradigma internazionale che è guardato da tutto il mondo.
1: Beh, direttore, anche le tue parole sono una lezione, perché quando io mi riferivo a quella grandezza umana, a quel fattore umano, mi riferivo anche a quel background semplice ma immenso nella sua semplicità e nella sua forza, la forza di una terra e di un'Italia che da lì dovrebbe ripartire. Quando raccontiamo i nostri grandi, in questo caso i nostri grandi protagonisti come Armani al mondo, è un modo anche per ritrovare quell'identità profonda che ci ha tanto ispirato, quella cultura a 360 gradi in cui la moda rientra prepotentemente, che dovrebbe farci ripartire anche in questi momenti più complicati di vita che stiamo raccontando, trasversalmente raccontando.
0: Guardi, lei parla di semplicità e spesso viene scambiata per qualcosa di banale. In realtà la semplicità è la complessità risolta. Racchiude in sé uno sforzo culturale di ridurre al minimo tutto quello che si sa per trarne un solo insegnamento. È una grandissima conquista, soprattutto quando si è a capo di un impero da diversi miliardi di euro, come era quello di Giorgio Armani e com'è quello di Giorgio Armani.
1: Guardavo delle immagini non solo del suo meraviglioso sorriso, dei suoi occhi, anche dei suoi abiti, quel minimalismo, quell'essere davvero asciutti e profondamente essenziali per essere immensi. Per me è un'emozione enorme ancora rivedere queste immagini.
0: Ecco. È vero, guardi che anche qui la semplicità che sembra avere una t-shirt blu portata su una giacca scura. Io ricordo di essere stato un'estate, l'estate prima che morisse, a Pantelleria a cena da lui, e ovviamente mostrava tutti la sua casa. In un punto della casa c'era un tono di verde così bello, il verde forse più bello che io abbia mai visto nella mia vita. Anche qui, quella semplicità di quel verde in realtà nascondeva una ricerca, un'intuizione, è una capacità di esecuzione incredibili. E questo io penso sia veramente la grandezza, cioè dietro la semplicità c'è una cultura, la capacità di fare sintesi di una cultura immensa.

0: A Bari la festa di Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo Meloni. Le opposizioni contestano i risultati dell'esecutivo. Intanto i sondaggi sugli orientamenti di voto agitano i partiti. Droni russi colpiscono il quartier generale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette risponderemo. Domani attesi Witkoff e Kushner a Mosca e poi domenica a Kiev. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, è il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio. Deve prevalere una modalità di convivenza e a rischio l'economia mondiale. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Ex Ilva arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori. Per gli inquirenti l'omicidio di Lorena spinta giù da un viadotto della 1 dall'ex che poi si è tolto la vita era premeditato. Lunedì l'autopsia per chiarire se la 54enne era già morta prima della caduta. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabellini dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Stasera l'intervento alla festa della coalizione di governo a Bari è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier. Andiamo in diretta da Gabriele Martelloni.
1: Se qui al porto di Bari è iniziata la festa di Fratelli d'Italia per questo record di longevità dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che concluderà questa festa parlando tra circa un'ora dal palco che è stato allestito proprio qui al porto di Bari, il Presidente del Consiglio che in queste ore ha risposto sui social ai leader internazionali, alleati dell'Italia, che si sono congratulati per questo traguardo, a partire dal primo ministro indiano Modi, poi la sua omologa giapponese Takaichi, il segretario generale della NATO Rutte e anche il leader del Belgio De Wever, che tra l'altro lunedì sarà a Palazzo Chigi. Sempre sui social, in un post questa mattina, la Premier ha rimarcato: sento un senso di responsabilità e di gratitudine per questo traguardo, anche sottolineato quella che è stata l'unità della coalizione che ha permesso di arrivare a questo risultato. E di fatto, mentre si apre probabilmente anche con il discorso di oggi la campagna elettorale verso le prossime politiche, rilancia la sfida alle opposizioni. Il Presidente del Consiglio, che si soffermerà nel suo intervento in particolare sulle questioni interne, rivendicherà quanto fatto da questo esecutivo, parlerà della stabilità, della serietà sui conti pubblici, dei risultati sull'occupazione, probabilmente farà anche degli annunci che potrebbero riguardare da una parte la ZES unica in tutto il territorio nazionale, almeno questo è quanto è stato anticipato da alcuni retroscene, poi ci potrebbe essere un annuncio sulla sicurezza, un tema sul quale è tornata la Presidente del Consiglio dialogando con alcuni cronisti che erano sul suo volo. Ha sottolineato la Premier che sulle influenze russe c'è comunque un monitoraggio da parte del governo a 360 gradi per tutto quello che riguarda la sicurezza del paese. Ve la facciamo ascoltare e poi la linea può tornare a voi.
2: Siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
0: E anche le opposizioni fanno il bilancio su questa longevità del governo Meloni e si scontrano anche però sulla legge elettorale. Ci aggiorna in diretta da Montecitorio Alberto Gioffreda.
3: Interverranno in videocollegamento anche dal palco gli altri leader della coalizione lì a Bari per una giornata in cui, raggiunto il traguardo del governo più longevo della storia repubblicana, Maurizio Lupi di Noi Moderati sottolinea come la stabilità serva soprattutto sul piano internazionale, mentre il resto del centrodestra sottolinea soprattutto il futuro e l'orizzonte delle elezioni politiche nell'autunno del 2020. Lo fa Matteo Salvini, leader della Lega, allontana le preoccupazioni Donzelli di Fratelli d'Italia quando dice che appunto si voterà alla scadenza della legislatura. Anche Antonio Tajani non è preoccupato del sorpasso di Futuro Nazionale nei sondaggi ai danni di Forza Italia. Ma ascoltiamo il bilancio dell'onorevole Donzelli di Fratelli d'Italia su questi 4 anni di governo Meloni.
4: Oggi con Giorgia Meloni celebriamo il governo più stabile della storia repubblicana. In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura.
3: Bilancio che è invece negativo per le opposizioni. Il Partito Democratico dice dopo 4 anni l'Italia è più povera. Stessa linea anche per Italia Viva, Più Europa. Bilancio negativo sottolineato anche da Azione di Carlo Calenda. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte anticiperebbe invece le elezioni in primavera. Dice siamo pronti per quell'appuntamento, il nostro programma già a settembre. Ascoltiamo il leader pentastellato Pollina allo studio.
5: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani. Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, Donald Trump insiste, controlliamo Hormuz e assieme a Vance protesta contro l'Europa per il mancato aiuto su Iran e Ucraina. Il punto con l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
6: Esatto, e proprio sull'Ucraina c'è una notizia diffusa dal sito di informazione Axios secondo cui Witkoff e Kushner, cioè i due inviati di fiducia di Trump, domani dovrebbero arrivare a Mosca e poi il giorno dopo, cioè domenica, anche a Kiev in Ucraina, e sarebbe la prima volta dal secondo mandato di Trump che i due inviati vanno in Ucraina a parlare di pace. Dunque sembra aprirsi uno spiraglio, in realtà gli ultimi fatti sembrerebbero invece escluderlo, perché Zelensky denuncia un drone ha colpito poco fa il quartier generale dell'intelligence a Kiev, e infatti il Kiev Independent riporta fonti che avrebbero sentito Witkoff, il quale non sarebbe più dell'idea di andare lì proprio perché appunto si pone una questione di sicurezza. Insomma, tutto in divenire. Lo dicevate, col Cremlino che commenta per ora non ci sono dettagli e soprattutto è escluso che da quegli eventuali colloqui possano arrivare accordi diretti. Mentre Trump torna a parlare anche di questo conflitto, dice mi piacerebbe incontrare Putin, ma solo che solo una volta che la pace sarà vicina. E poi lo dicevate, Trump minaccia di nuovo l'Europa, dice tocca a voi pagare il conto di tutte le armi che la precedente amministrazione Biden ha ceduto a costo zero all'Ucraina. Sull'Iran anche questione aperta con Vance che accusa la comunità internazionale e la NATO di non fare sostanzialmente nulla, e Trump che torna a minacciare gli iraniani, non reagite o per voi saranno guai ancora più grossi. Da New York è tutto.
0: E allora andiamo sul campo in Ucraina, dove un drone ha colpito nel cuore di Kiev il quartier generale del servizio segreto ucraino. L'inviata Odessa è Raffaella Cosentino.
7: Mosca colpisce al cuore la capitale ucraina Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree. Mosca ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland, e proprio a lui si è rivolto Zelensky chiedendogli di organizzare una ritorsione che sia una risposta simmetrica della necessità di rispondere a questa grave escalazione. Escalation, parla anche il ministro degli esteri ucraino Sibia, un'escalation che arriva proprio il giorno prima che gli emissari di Trump, Witkoff e Kushner, arrivino a Mosca per poi andare a Kiev, per quello che sappiamo finora, domenica, nel tentativo di mediare e trovare una via d'uscita a questo conflitto. Questi attacchi arrivano dopo giorni in cui la capitale Kiev e anche la città di Odessa sono sottoposti a incessanti allarmi aerei e attacchi con droni jet e missili Banderol, non massicci attacchi ma attacchi costanti con pochi di questi velivoli e missili che però tengono sotto stress, terrorizzano la popolazione. Ci sono stati anche oggi negli attacchi in tutta l'Ucraina diversi morti e feriti. A te.
0: E ieri Putin si è professato aperto al dialogo con Kiev e Washington. La TASS conferma per domani dunque la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Liana Mistretta.
8: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: Messaggio di Mattarella all'apertura del Forum Ambrosetti a Cernobbio dedicato all'attualità internazionale. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato. Da guerre e politiche di potenza nessun beneficio ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
9: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare, con ripercussioni anche sui voli, record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Cappuccio.
10: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un consiglio dei ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di 5,85 dollari al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il presidente dell'AIG, l'Associazione delle Imprese dell'Indotto, in una lettera ha definito questa misura drastica un passo obbligato e inevitabile causato dall'improvvisa decisione di chiudere l'area a caldo già nel mese di ottobre. Situazione precipitata a causa di una mancanza completa di programmazione industriale che avrebbe potuto mettere in sicurezza le aziende. il drammatico femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino. Le parole della madre di Lorenza Isceri, spinta giù da un cavalcavia dall'ex, aveva paura ma non voleva denunciarlo e la procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata. Tommaso Giuntella.
11: Viveva qui Lorena Isceri, manager di 45 anni, rapita e uccisa dal suo ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino di Mugello per poi suicidarsi. Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti. La madre, la zia e il fratello si fermano a parlare.
12: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
11: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
12: Non voleva danneggiarlo, non voleva perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
13: Era troppo buona,
12: non lo so.
14: Avevamo paura comunque, paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
13: Però scusate, non ce la facciamo più.
11: Nessuno aveva visto una minaccia in quel post. Sarò tuo anche se non posso più esserlo. E poi un addio sui social. Saranno il lavoro degli inquirenti e l'autopsia a chiarire nei dettagli l'accaduto.
0: La strage in famiglia a Finale Ligure. In un biglietto d'addio dell'uomo che ha sparato alla moglie e al figlio adolescente e poi si è tolto la vita. Vediamo con Luca Forlani.
15: Famiglia normalissima, sì, assolutamente, per quello che posso dire io, per quello che vedevamo dal campo, sì, assolutamente affiatati, erano sempre insieme.
16: Una famiglia normale, ripete chi li conosceva, eppure dietro le mura dell'appartamento all'ultimo piano di questa palazzina di Finale Ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, covava dei tormenti, problematiche familiari che prima di togliersi la vita avrebbe messo nero su bianco, su dei fogli lasciati in casa ha scritto i motivi della strage. Baruzzo l'altra notte avrebbe aspettato che la moglie e il figlio adolescente si addormentassero, ha ucciso a colpi di pistola prima il figlio Mattia, 14 anni, poi la moglie Paola Siri, di 60, infine ha usato quell'arma che deteneva regolarmente contro se stesso. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato le valigie quasi pronte. In questi giorni sarebbero dovuti partire per una crociera prenotata da tempo, un breve viaggio prima che Mattia ricominciasse la scuola. Lui giocava calcio in una squadra locale, lunedì, l'ultimo allenamento prima della vacanza.
15: Sempre presente, nonostante gli impegni scolastici, lui comunque era sempre qua.
0: Due uomini hanno perso la vita in un'esplosione alla periferia di Andria. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due stessero maneggiando esplosivo per gli assalti ai bancomat. Il servizio di Tatiana Bellizzi.
17: Sarebbero stati travolti da un'esplosione mentre stavano probabilmente preparando un ordigno artigianale, la cosiddetta marmotta, utilizzato per assaltare i bancomat. È una delle ipotesi a cui stanno lavorando i carabinieri che da questa mattina si trovano all'interno di una villa di campagna alla periferia di Andria. Le vittime sono due uomini, al momento non ancora identificati. Ad allertare i carabinieri è stato il proprietario dell'immobile. Le due vittime avrebbero forzato l'ingresso della villetta.
18: Io ho visto aperto il cancello. Mio nipote doveva vedere perché era aperto. Perché sta qua la macchina lì dentro? Andato lì, ha visto una cosa a terra, si è scappato qua. Dice no, lì c'è qualcosa che non va, detto, ho visto una persona a terra.
17: Nelle vicinanze del luogo della tragedia i militari hanno trovato un'autovettura che risulterebbe rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una settantina. Il primato spetta alla provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo, in ordine di tempo, la scorsa notte all'Esina, tre forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari.
0: OpenAI rilascia il nuovo modello GPT-6 Astra e parla di un salto generazionale per l'intelligenza artificiale. L'annuncio provoca euforia nel settore, ma anche molte preoccupazioni dopo i recenti episodi in cui l'AI è sfuggita al controllo umano. Vediamo con Andrea Gerli.
19: È il sacro graal dell'IA e OpenAI ritiene di averlo ormai in mano con ChatGPT Astra, la AGI o intelligenza artificiale generale che sa e può fare di tutto imparando e portando a termine operazioni varie e complesse. Come funziona lo spiega bene questo video, possiamo chiedergli cose che magari non sapremmo mai fare, creare un'immagine 3D con software professionale, stamparla, ordinare del cibo, prenotare un campo da tennis, persino compilare la dichiarazione dei redditi. Astra fa tutto questo autonomamente usando il nostro computer. In sé non è una novità perché già i rivali Anthropic e Perplexity c'erano arrivati, ma secondo OpenAI con risultati mai visti. Astra avrebbe polverizzato ogni record nei test ed è il primo a superare la soglia critica di capacità di cybersecurity, vale a dire se gli chiediamo di rubare dati a una banca è in grado di farlo, ma le sue regole glielo impediscono. Benvenuti in una nuova era, esulta il presidente di OpenAI, Greg Brockman, proclami a cui il settore ci è ormai abituato, con effetto duplice. Da un lato alimentano attese ed euforia nei mercati, OpenAI punta a quotarsi a breve superando il trilione di dollari, dall'altro suscitano timori e angosce. Le funzioni più rischiose di Astra saranno

0: quasi 200 secondo fonti indipendenti. Il presidente Tabune punta l'indice contro i cambiamenti climatici, ma non esclude azioni dolose. Il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Da settimane ormai l'Algeria è devastata da un'ondata di incendi che si estendono dalle regioni centrali all'estremo oriente del paese. A Gl, la zona più colpita, in fumo 1200 km quadrati di foreste. Finora 12 i morti nei roghi, dice il Ministero dell'Interno, ma fonti indipendenti, come il sito Tuala, ipotizzano quasi 200 vittime dopo aver esaminato necrologi, testimonianze e immagini delle fosse comuni per le sepolture. La causa è nell'ondata di caldo che ha travolto Europa e Nord Africa. Escludo le tesi complottiste e il cambiamento climatico, ha detto il presidente Tebboune, come già visto in Francia, Portogallo, Spagna e Italia, ma dietro ad alcuni roghi ci sono mani criminali e chi verrà sorpreso ad appiccare il fuoco sarà condannato a morte. Tebboune per questo ha sospeso la moratoria sulla pena capitale perché c'è anche il sospetto appunto di azioni dolose su cui si sta indagando. Roghi appiccati per ampliare le coltivazioni agricole, per rigenerare i pascoli o per produrre carbone. L'ombra dei piromani richiama un passato recente. Nel 2021, dopo i roghi in Kabilia, la folla linciò un innocente ingiustamente sospettato. 49 persone accusate di appartenere a un gruppo terroristico furono condannate a morte e poi salvate dalla Corte Suprema che ha annullato la sentenza e ordinato un nuovo processo.
0: Temperature ancora sopra la media in tutta Italia, in un weekend caratterizzato anche dal controesodo di settembre che vede 27 milioni di veicoli in movimento lungo la rete stradale. Danilo Sinibaldi.
2: Ancora un fine settimana rovente sull'Italia, a farla da padrone l'anticiclone africano che mantiene le temperature 6-8 gradi sopra la media del periodo, con picchi intorno ai 38 gradi al sud e valori sopra i 34 al centro e al nord. Una situazione però che dovrebbe attenuarsi dal prossimo mercoledì.
3: In pianura padana andremo sui 35-36, che non sono 38 ma non sono neanche pochi, tutti sopra le attese per il periodo. Vero anche che ci sono dei segnali via via più attendibili che nella seconda parte della prossima settimana possa intervenire un cambiamento di circolazione e presumibilmente anche con un peggioramento dello stato del tempo avremo però anche un rimescolamento, una diminuzione delle temperature.
2: Il caldo accompagna anche il controesodo di settembre che vede aumentare la circolazione su strade e autostrade della penisola. La fine delle vacanze per la maggior parte degli italiani. Secondo ANAS sono circa 27 milioni i veicoli in movimento durante questo weekend, con bollino rosso previsto fino a domenica. Si rientra dalle località di mare e di montagna, con il grosso del traffico in direzione dei maggiori centri urbani, determinato soprattutto dall'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Anche in questo caso, e fino al 7 settembre, ANAS ha ridotto dell'83% i cantieri su tutta la rete stradale.
0: E adesso a Venezia dai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Strefanoni per la terza giornata della Mostra del Cinema. Laura.
4: Buonasera Ilario, buonasera ai telespettatori. Oggi piatto ricchissimo, due film in concorso, Mr. Nelson Did You Kill People di Shinya Tsukamoto, che racconta la guerra in Vietnam e racconta la gestione dello stress post-traumatico. E poi Cedric Khan, invece, sempre in concorso nel film Place to Heal, mette al centro la salute mentale, il film ambientato nel reparto psichiatrico per minorenni. E poi ci sono film italiani, Balcanica con Matilda De Angelis, La città di Vivi con Valerio Mastandrea, tratta dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia. C'è Furies, un film ambientato in Libano in piena crisi economica, coprodotto da George Clooney. E poi a Venezia sono già arrivati gli Oasis. Di tutto questo vi parliamo tra pochissimo nello speciale.
0: Grazie, infatti tra un momento c'è lo speciale Venezia condotto da Emanuela Bonchino. Vi lascio al meteo.

0: agli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Pubblicità.
4: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipure Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipure, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipure Trivolution con formula 3 in 1.
5: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
6: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
7: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
8: Signore e signori, il programma della serata. Per cena, cannelloni, ricotta e spinaci per dimagrire.
9: Con Mi piace così, ci sono piatti gustosissimi, pronti in 2 minuti. E perdi peso senza alcuna fatica. Guardate me, meno 12 kg e non dimentichiamo la comodità. Non fai la spesa, non cucini, non pesi e il benessere inizia a tavola. Amiche mie, 3 taglie in meno.
10: Mi piace così, ti offre la prima settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
11: Buonasera, ultime ore del giorno con cielo completamente sgombro da nubi per le regioni settentrionali, fatto salvo qualche annuvolamento per umidità sulle coste liguri, un po' di vento che arriva da sud sull'Alto Adriatico. Sereno, poco nuvoloso per tutta la serata e la notte anche sulle regioni centrali, con ventilazione scarsa, moto ondoso del mare del tutto assente. Scendiamo ancora verso le regioni meridionali, dove nella sera e nella notte si saranno dissipate le poche nubi arrivate sull'Appennino calabrese nel corso delle ore calde. Un po' di ventilazione più sostenuta, però ancora esistente tra Basso Adriatico e Ionio. Anche per le due isole maggiori sarà una fine di giornata con cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso. Si saranno dissipate anche le nubi arrivate sulla Sicilia orientale durante le ore pomeridiane. La previsione per domani è ancora all'insegna dell'alta pressione, della stabilità, del tempo soleggiato e del caldo. Appena qualche velatura sulle regioni settentrionali, isolati piovaschi sulle Alpi di Nord-Est nelle ore pomeridiane. Chiudiamo con le temperature che domani raggiungeranno il picco di questa ennesima e ultima onda di calore, con valori che ancora arriveranno sui 37-38 gradi sulle zone più interne.

0: E allora ci siamo, benvenuti, benvenuti, siamo alla terza giornata della mostra del cinema di Venezia e andiamo subito dai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni perché ci sono tanti film belli, importanti, molto seri, molto che colpiscono parecchio anche a livello emotivo in programma oggi, però iniziamo subito con una perla, vero Laura?
1: Una notizia bomba proprio, sì, perché sono arrivati gli Oasis. Buonasera a te Emanuele, buonasera ai telespettatori. Non sono ancora arrivati al Lido, in realtà sono arrivati a Venezia. Ci sono delle immagini dei due fratelli Gallagher appena giunti a firmare degli autografi davanti all'aeroporto. Li potete vedere, prima Liam e poi Noel, separati, però soltanto nella firma degli autografi. Erano sullo stesso volo, quindi non hanno litigato. Possiamo stare tranquilli perché sono qui perché domani sera alle 21:30 presenteranno il documentario Don't Look Back in Anger che racconta questa straordinaria, strepitosa reunion che ha tenuto compagnia, diciamo, a chi è riuscito ad accaparrarsi il biglietto per tutta la scorsa estate. E già noi, Emanuela, qui si sogna di annunci, di
0: potrebbe
1: possibili concerti in Italia, si parla
0: la
1: di due
0: notizia.
1: Noi lo speriamo perché era, diciamo, era un po' nell'aria quando è stato annunciato questo documentario, perché era rimasta lì, la vicenda era nata da un tweet di una fan che aveva detto ma quindi insomma confermate che verrete anche in Italia e Liam aveva risposto in modo da far intendere che sì, sarebbero passati anche dall'Italia, però da lì in poi nulla. E per cui abbiamo detto, ci siamo immaginati, ma forse vengono qui, annunciano, però insomma sono così.
0: Allora, idee. Sarebbe un grande evento, difficilissimo aggiudicarsi i biglietti, ma tu però l'hai già visti, vero? Gli Oasis della Reunion?
1: Eh sì, assolutamente, assolutamente. Sono stati il sogno di generazioni, la mia particolarmente nata negli anni Ottanta, rivederli insieme era una cosa praticamente indicibile, impossibile da pensare, invece è avvenuto, soprattutto non hanno litigato lungo tutta la tournée, decine di concerti solo in Gran Bretagna e ancora adesso resistono, quindi possiamo ben sperare di vederli,
0: ecco,
1: in Italia nel 2027.
0: A proposito di Don't Look Back in Anger, che dà il titolo, per favore non mettere le mani, la tua vita nelle mani di una rock and roll band, insomma si è spacciati, una volta che nasce il grande amore non finisce per la musica di questi ragazzi di Manchester, tra l'altro, insomma, un po' come Danny Boyle, ritornano certe città al Festival del Cinema, una certa visione del mondo. Veniamo ai film, però, con che cosa vogliamo cominciare a proposito di film che ci fanno riflettere anche sulla contemporaneità e i problemi, le grandi questioni?
1: Guarda, io partirei forse dal film di Cedric Kahn, A Place to Heal, tra l'altro il titolo è 15-18 ed è in relazione a un riferimento all'età, quindi dai 15 anni ai 18 anni, perché questo film parla di salute mentale ed è ambientato in un reparto psichiatrico per ragazzi dai 15 ai 18 anni, per l'appunto, e Cedric Kahn, che dirige questo film, è anche l'attore principale. In pratica tutto il film è proprio un tuffo nella realtà, come dicevi all'inizio, no Emanuela? Ti fa entrare proprio nella realtà di questi medici, infermieri, assistenti sanitari. Mi permetto di dire, Emanuela, che andrebbero veramente ringraziati quotidianamente per il lavoro che fanno, perché si trovano a gestire veramente problemi tanto complessi e questo film lo dimostra. Tanta violenza repressa e il film mostra questo e mostra come si sia anche in grado in questi contesti difficili però di creare un rapporto solidale, di famiglia, di amicizia,
0: anche
1: quindi
0: di
1: questi ragazzi si sentono meno
0: anche
1: soli.
0: Anche di innamorarsi magari, da sottolineare che stiamo parlando di sanità pubblica in questo caso, se ho ben capito, quindi ancora di più da coprire di lodi. Allora, intanto vedo dietro di te il nostro red carpet, fra poco magari si riempirà di qualcuno interessante, ma nel frattempo però restiamo proprio al film di Cedric Kahn. L'intervista che tu hai fatto al regista, la vogliamo vedere? Vediamola.
2: Go control ball! così paschi. Io ho passato solo qualche settimana in ospedale, ma la mia sceneggiatrice ci ha trascorso 6 mesi, tutti i giorni, e annotava tutto. I colloqui con i genitori, le conversazioni tra gli adolescenti. Ci siamo molto ispirati ai suoi appunti per scrivere la sceneggiatura e abbiamo notato che i giovani parlavano dei loro problemi psichiatrici con facilità, senza tabù. Era come un mondo a parte. Dunque c'è un aspetto negativo perché è vero che ci sono più casi, ma c'è anche l'aspetto positivo perché se ne parla di più. Non è più un tabù. Si parla della salute mentale e non è più un qualcosa di completamente nascosto. Quando io ero giovane, le persone che avevano problemi psichiatrici erano considerati strani, non ne parlavamo. Mentre adesso vedevo, mentre parlavo con i giovani attori del film, che non avevano nessun problema. Ti dicevano mia cugina, mio fratello, un mio amico, io ho avuto dei problemi. È un argomento che è stato integrato nella società. Possiamo avere un problema, non è così grave, anche perché sappiamo che può riguardare tutti.
0: Laura, a proposito di cura, a proposito di chi si prende in cura persone fragili o diventate fragili, come per esempio i veterani di guerra, altro tema importantissimo e quanto mai attuale, perché siamo in un momento storico mondiale di guerre in corso. E allora il prossimo film di cui ci parlerete è un film anche qua importante, che però ambientato in un'altra guerra, una guerra di qualche decennio fa.
1: Una guerra che ha insegnato molto sotto tanti punti di vista, la guerra in Vietnam, e il regista Shinya Tsukamoto abbandona un po' il cyberpunk per cui è famoso, per raccontare un film che sia un film di guerra, quindi vediamo quello che è successo in Vietnam, seguiamo questo marine che decide di andare in guerra anche per sfuggire ad un padre violento, e poi però una volta che da quella guerra ci è tornato e una volta che si è trovato a dover uccidere anche dei civili, ricordiamo il titolo Mr. Nelson, Did You Kill People? È una domanda che dei bambini gli pongono una volta che lui è ritornato in Vietnam e inizia a condurre una vita normale, si sposa, sua moglie fa la maestra. I bambini gli chiedono: ma hai ucciso delle persone normali, civili? E insomma, c'è tutto questo trauma da gestire, lui cerca di farlo attraverso la psicanalisi, quindi si affida a uno psicanalista che è interpretato da Geoffrey Rush, che è l'attore che forse il pubblico conosce per aver vinto un Oscar per Shine. E insomma, c'è tutto questo, Manuela, l'orrore della guerra e il ricomporre i pezzi.
0: Allora, vediamo l'intervista che gli ha fatto Francesco Gatti, vediamo.
3: Why did you kill people?
2: Non ho cercato di mettere me stesso nel personaggio, invece ho passato 2 anni per fare l'esatto opposto, lasciarmi andare, perché io sono già me stesso, no? Dovevo mettermi da parte per poter salire sulle spalle di Alan Nelson, ma anche di tutti quelli che sono stati in guerra e vivono uno stress post-traumatico, che venga dal campo di battaglia o da dentro la testa.
4: Non free in America!
5: What creates victims?
2: Questo film ci racconta chi è davvero Tsukamoto. Un autore completo. Scrive, fotografa, monta, dirige e in certi film recita anche. È maniacale. Quello che gli interessa è la connessione emotiva e quello è il modo in cui vuole arrivare al pubblico. Non gli importa seguire il mantra del momento o fare dichiarazioni politiche. Uso la violenza in modo diverso rispetto ai miei film precedenti. Qui racconto la guerra e voglio far centrare il pubblico. Con le angolazioni di ripresa, con un sonoro molto potente. Voglio che sentano quello che sentivano i soldati.
0: Davvero un film, lo vediamo anche da queste poche inquadrature, crudo ma allo stesso tempo con grande spettacolo. Beh, da quello che ho capito, Laura Tsukamoto vuole portare in guerra lo spettatore sul campo di battaglia.
1: È proprio così, è proprio così, perché Emanuela, io mentre parliamo, no, rifletto su quanto i film di cui stiamo parlando raccontano tutti la nostra realtà. Cioè, la mostra del cinema di Venezia, oltre al fatto che non è una bolla semplice dove stare per 10 giorni, è un'occasione per parlare di grandi temi che i film, gli autori catturano. Abbiamo parlato di salute mentale, abbiamo parlato di guerra, abbiamo parlato dei traumi, perché ci sono i film hanno catturato un malessere generale dettato da una instabilità generale che non è soltanto quella psichica, e che gli autori hanno colto in questo tempo, in questi anni, e che finiscono qui in questa vetrina eccezionale, ma che ci consente anche di rimanere centrati su quello che è davvero importante nelle nostre vite, che il cinema ci consente di fare ancora di più.
0: È proprio così come dici, e fa impressione che forse mai come quest'anno, almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, la realtà, la storia, la contemporaneità viene lì sotto i riflettori di Venezia, sale anche sul tappeto rosso, perché beh, è come dire, secondo me, Laura e Alessandro, ci riguarda tutti, tutto ci riguarda. E a proposito di grandi temi, non è un caso che, o forse lo è, però insomma noi notiamo, tu l'hai appena fatto, un filo rosso, e il prossimo film di cui parliamo invece ha un super tema di cui si parla moltissimo, che è anche al centro proprio dei temi più dibattuti di tanti governi, specialmente quelli che sono in campagna elettorale, i migranti. Tra l'altro migranti da un paese in guerra e poi adesso governato invece dopo aver perso questa guerra l'Occidente dai talebani. Di che film stiamo parlando, Laura?
1: Stiamo parlando di Balcanica, che è un film che racconta la fuga di due musicisti, un padre e un figlio, che lasciano l'Afghanistan percorrendo proprio i Balcani per arrivare, la cosiddetta, la famosa rotta balcanica, per arrivare in Germania. Quello è il loro obiettivo, ed è importante sottolineare come ci sia un sogno dietro questa storia, ed è un sogno che nel film viene particolarmente sottolineato: l'arte, la musica, la libertà di espressione che non deve mai finire, anche quando c'è una guerra, anche quando si scappa da una guerra. E c'è Matilda De Angelis, protagonista, che è una dottoressa che cerca di prendersi cura di questi migranti che trova lungo questa rotta dei Balcani in condizioni terribili, lo potete immaginare, ma soprattutto di sostenere per come può un sogno anche artistico. Quindi questi due temi che si fondono rendono questo film di Nicola Sorcinelli veramente un piccolo film, ma con tanto dentro.
0: Tra l'altro Sorcinelli ha raccontato che di grande ispirazione per lui è sempre stata sua nonna, che è venuta a mancare da poco, sua nonna che ha fatto la guerra e che la guerra gli ha raccontato soprattutto le lotte per la libertà, e queste sono racconti di chi lotta per i propri diritti e per la propria libertà. Sentiamo l'intervista che hai fatto.
6: Io mi sono chiesta anche in prima persona che cosa sarei stata in grado di fare al posto di Greta, del personaggio che interpreto, che per dare un contesto è una dottoressa, un medico volontario della Croce Rossa. Credo che ci sia... Io ammiro molto le persone che decidono di scendere in campo e di agire concretamente, di mettere a servizio la propria umanità, la propria professionalità, per aiutare persone che sono in difficoltà, persone che non hanno una casa, che non hanno una prospettiva di futuro, che vivono in condizioni estreme. E il dilemma lì è appunto capire, diciamo, per il mio personaggio, quanto rimanere coinvolta, non tanto professionalmente, ma quanto umanamente. Cioè, che cosa succede quando degli esseri umani si incontrano e si guardano negli occhi e si raccontano le proprie storie, quanto poi siamo veramente in grado di trattarli come numeri o come un problema sistemico, quanto invece poi diventa una questione umana, cioè di esseri umani che aiutano altri esseri umani, che potrebbero essere tuoi figli, tuoi fratelli, tuoi genitori, tuoi ma anche senza ricondurli a una sfera familiare, sono esseri umani.
0: Laura, facciamo una pausa perché stiamo seguendo da questa mattina la festa a Bari della longevità del governo e allora sta parlando Maurizio Lupi, entriamo.
7: Ovviamente alla sinistra e al campo largo, che in democrazia è possibile dissentire, che la stabilità non è un valore, la stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato. Chi teorizzava che il centrodestra avrebbe nell'alleanza lavoratori e imprese, nell'abbassare le tasse, nel liberare le risorse, nell'avere uno Stato che dà gli indirizzi ma non opprime i cittadini, avrebbe creato più precarietà? 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più. Andatelo a dire, lo avete sentito nelle testimonianze, è grazie alla stabilità di governo che paghiamo meno interessi sul nostro debito pubblico e quindi utilizziamo meglio le tasse e le risorse dei cittadini, non per pagare il debito creato dagli altri, ma per utilizzarli per dare le risposte concrete. Se non avessimo avuto 4 anni di tempo, quanti di voi che siete qui hanno sentito parlare da tutti noi che la figura dell'insegnante è fondamentale? Quanti hanno sentito parlare che la figura dell'infermiere, del medico, del personale sanitario era fondamentale? Tante parole. Da quanti anni non si rinnovava il contratto per gli insegnanti? 12 anni. Nei 4 anni la stabilità ti permette nel tempo di dare risposte concrete. 3 rinnovi contrattuali per gli insegnanti, 412 euro di aumento lordo al mese. È un'opinione o è un fatto? La stessa cosa vale per gli infermieri e la stessa cosa potrebbe valere per tanti altri esempi che gli amici che seguiranno da Antonio Matteo a Giorgia diranno. Io mi permetto di sottolineare altre 2 cose.
0: E allora dunque abbiamo sentito Maurizio Lupi intervenire proprio sul tema degli insegnanti della scuola, uno dei temi più importanti. Laura Squillaci, Alessandro Stefanoni, torniamo lì a Venezia, alla Mostra del Cinema, sul tappeto rosso. Stavamo vedendo l'intervista a Matilda De Angelis, balcanica. Come va sul tappeto intanto? Chi ci aspettiamo, tra l'altro? Chi potrebbe comparire, se siamo fortunati?
1: Allora, io intanto ho intravisto Marion Cotillard, che è tra l'attrice famosa francese, un'icona del cinema francese, che tra gli ospiti del film di Tsukamoto, perché tra poco arriveranno i protagonisti, quindi il protagonista più noto per il grande pubblico è sicuramente Geoffrey Rush, però ci sono tanti invitati di cui non conosciamo la lista, quindi non so azzardare nomi. Ho visto però con i miei occhi Marion Cotillard, quindi insomma si inizia ad animare anche di ospiti illustri, evidentemente appassionati del maestro giapponese, che vengono a godersi questo film in concorso in sala.
0: Allora, abbiamo parlato questi minuti seguendo le tracce delle trame dei film, abbiamo parlato di disagio psichico di giovani, abbiamo parlato di guerre passate e di guerre presenti che portano la gente a migrare lungo la rotta balcanica. E a proposito di guerre presenti, è molto importante secondo me ed è anche bello, continuando a seguire questo filo rosso, che il prossimo film, Furis, ci porta in Libano, e non è un Libano qualsiasi, come Beirut, che ahimè è sofferente, ma non quanto la città, per esempio Nabatieh, dalla quale viene il regista di Furis, che è una delle più massacrate, bombardate, però non è un film ambientato durante la guerra. Raccontaci.
1: No, è ambientato in un'altra crisi profonda che dura ancora oggi, una crisi finanziaria, economica, un collasso dell'economia libanese, possiamo dirlo, avvenuto per motivi legati ovviamente a un sistema corrotto. nel 2019 e che c'è ancora a oggi, ripeto, in cui i cittadini non possono prelevare in banca il loro denaro. Non gli viene dato questo denaro o perché non c'è o perché non ce n'è abbastanza. Sta di fatto che ci sono migliaia e migliaia di cittadini che non hanno la disponibilità del loro proprio denaro. E la storia è la storia di queste due sorelle, tra l'altro una di loro malata, con un problema serio, importante, un cancro, si deve operare, va a supplicare la banca: dateci i nostri soldi, sono i nostri soldi. Vista l'impossibilità di ottenerli, decidono queste due sorelle di organizzare una rapina. Non vi dico come va a finire il film, ma quello che è certo è la fotografia di un paese in cui, come nella storia di queste due ragazze, un po' la giustizia bisogna farsela da soli, perché non c'è una struttura di base in grado di sostenere quantomeno chi ha dei problemi veramente gravi di salute. E insomma è un film importante, Emanuela, che ci porta a riparlare per la terza volta in tre giorni, ma ci fa sempre piacere, di George Clooney, perché è prodotto da George Clooney, che ovviamente con il Libano ha un legame, possiamo dire, familiare, e insomma ha una sua forza molto importante questo film.
0: Familiare, perché sappiamo sua moglie Amal è nata a Beirut. Il regista di Furious, dicevamo, Rami Kodei, è di Nabatieh, e poi c'è anche la sceneggiatrice che è sua moglie fondamentalmente. Tra l'altro lui racconta che questa storia è molto vera, è quasi biografica, perlomeno l'idea di questo film. Vediamo l'intervista che tu hai fatto, Laura.
8: Furious è nato da un'esperienza molto personale. Le banche non ci davano più i nostri soldi. Avevo bisogno di un intervento chirurgico e non avevamo modo di recuperare il nostro denaro. Così nel 2019, quando è scoppiata la crisi, ho mandato un messaggio ad un amico dicendo: forse il mio prossimo film dovrebbe parlare di noi che ci riprendiamo i nostri soldi. La crisi non è ancora finita, nemmeno oggi, mentre stiamo parlando. Non abbiamo ancora riavuto i nostri soldi dalle banche, proprio come milioni di altri correntisti. Abbiamo pensato che un film di rapina si adattasse perfettamente alla situazione. Sarebbe stato un modo straordinario per rappresentare ciò che sta accadendo al popolo libanese davanti a un pubblico globale.
9: Il loro è un atto di resistenza. I personaggi di questa storia, soprattutto una delle due sorelle, capisce che se non fosse riuscita a ottenere ciò che voleva in modo legittimo, avrebbe dovuto prendere la giustizia nelle proprie mani, in qualsiasi modo possibile. Ed è quello che succede. Quindi, se questo significa per lei trasformarsi in una criminale, bene così. Quella è la strada che deve percorrere per farsi giustizia con le proprie mani e salvare la persona che ama, che nella storia è sua sorella. La speranza per il paese, ma anche per il mondo intero, è che le persone comuni, là fuori, siano semplicemente un po' più consapevoli e facciano sentire la propria voce per difendere i propri diritti. Questa è la nostra speranza. È semplice, ma è necessaria.
8: E penso che sia importante anche ricordare che gli atti d'amore sono la forza più potente del pianeta.
0: Perché poi in fondo sono film che parlano di amore oltre che di diritti. Dicevi di George Clooney, che è produttore di questo film, il quale non se ne vuole andare da Venezia, vero Laura? È ancora lì. Cioè, vorrei farvi vedere questo siparietto, ve lo ricorderete, Laura, qualche giorno fa, insomma, tu eri lì a raccontarcelo. George Clooney, che cosa ha fatto? Durante Sora Carpet è andato dalla parte dei fotografi, in mezzo ai fotografi, ha preso, lui aveva il leone d'oro in mano, ha preso la macchina fotografica di Tiziana Fabi, fotografa, e ha fatto una foto a lei con il leone in mano. Vediamo, perché ha parlato, è stata intervistata da France Press, Tiziana Fabi.
10: È stato tutto molto incredibile, pure tanto emozionante, perché comunque non, veramente è l'unica cosa che non mi aspettavo. Ero seduta nella mia posizione quando faccio il red carpet, e Clooney faceva comunque il red carpet con l'attrice Laura Dern, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha portato il leone. ha lasciato il leone sulle mie gambe, ha preso la mia macchina e ha detto ti voglio fare una foto con il leone. E poi dopo, mentre andavano via, Laura Dern si è girata e mi ha detto congratulations. È stato un bel momento che sicuramente non dimenticherò, comunque lo ricorderò pienamente.
0: Laura, finiamo con un film molto coraggioso, La città dei vivi, regia di Edoardo Gabriellini, con un grandissimo Valerio Mastandrea, ma sono molto bravi anche gli altri attori, tratto da un libro straordinario e altrettanto coraggioso di Nicola La Gioia.
1: La città dei vivi, sì, Emanuela, la storia drammatica di uno degli omicidi più efferati, inspiegabili, insensati, crudi che ci siano mai stati, avvenuto 10 anni fa, l'omicidio di Luca Varani, ma la bellezza di questo film è che non indugia su quella violenza, anzi, non si vede quasi per niente ed è ancora forse più forte non vederla perché è solo immaginata. La cosa che il film racconta è la vita di Luca, quella che è venuta prima, quella che sperava in un futuro e che non è stata, con una delicatezza e una tenerezza veramente encomiabili. E oggi ne ho parlato con loro, Emanuele, è stato un bel momento.
0: Tra un attimo vediamo l'intervista che hai fatto, anche molto emozionante. Da cronista volevo ricordarlo, quei giorni quando arrivò la notizia di quello che era accaduto in un appartamentino non proprio al centro di Roma, ma neanche alla periferia, era il 2016, di questo ragazzo molto giovane, molto e pieno di speranze e aspettative, Luca Varani, che era stato trovato morto, aveva 23 anni, prima torturato, poi ucciso da Manuel Fof e Marco Prato. Marco Prato poi si è tolto la vita in carcere. Una di quelle storie, e così come anche il romanzo di Nicola La Gioia cerca di spiegare e di riportare, che non c'è stata una spiegazione, non c'è stato un senso, anche se testardamente andiamo a cercarlo, nella storia di quello che accadde, nell'omicidio, nella violenza sadica verso Luca Varani, e neanche gli stessi assassini hanno saputo dirlo, spiegarlo. A volte, sai, ci conforta avere una spiegazione, perché possiamo dire a noi non potrà mai accadere, però spesso il senso non c'è. Laura, prima di vedere la tua intervista dunque al regista e cast, io ti ringrazio Alessandro Stefanoni, ci vediamo alla stessa ora.
1: Grazie
0: qui
1: te,
0: domani.
1: Mano. Ci vediamo domani. A domani, preparatevi, Nanni Moretti che ritorna dopo 37 anni, è qualcosa.
0: Ci saremo e ci saranno Red Carpet. E allora vediamo l'intervista al cast, La città dei vivi.
11: Detto fuori dai denti, io sono qui e mi auguro di avere ancora mille possibilità e mille giorni davanti, e lui non li ha più.
8: Aveva l'età di Emanuele Maria Di Stefano, Luca Varani, quando venne torturato e brutalmente ucciso, senza un motivo, da due ragazzi, dopo un festino a base di droga e alcol. Uno dei fatti di cronaca più crudi e insensati che il regista Edoardo Gabriellini porta sullo schermo senza mostrare esplicitamente la violenza, raccontandoci chi era Luca con tutti i suoi sogni e le sue paure.
12: Un giorno ci sposeremo, per te una casa, per me e per te.
13: Mi è sembrata doverosa la scelta di non mostrare la violenza, uno perché la pornografia non ci interessava, soprattutto quella che è affiancata necessariamente a un dolore così grande, una tragedia così grande. E poi anche una forma probabilmente di, mi viene da definirlo, un pudore.
14: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
15: Trovare delle sfumature, uno sguardo completamente diverso può essere non solo più interessante, ma anche più duro e più doloroso.
8: Il film La città dei vivi è tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia.
16: Noi viviamo anestetizzati, perché noi viviamo nell'orrore. Basti pensare a tutte le cronache. A furia di esserci sbattuto in faccia questo orrore, rischiamo di non sentirlo più.
17: Pubblicità. Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha. pubblicità.
18: 100 volte Cuara! Mbappé! E la mette al centro Lautaro!
19: Qui si vive tutto al massimo.
20: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
21: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
22: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
24: Abbandoni ora l'immobile,
23: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
25: Benvenuto al Super Pilota!
26: Ciao Alex!
25: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
26: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
25: Per vederci le partite insieme.
26: Magari. Però non ho ancora il wifi.
25: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
26: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.

0: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: A Bari la festa di Fratelli d'Italia per la longevità del governo Meloni. Le opposizioni contestano i risultati dell'esecutivo. Intanto i sondaggi sugli orientamenti di voto agitano i partiti. Droni russi colpiscono il quartier generale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette risponderemo domani a Tesi Witkov e Kuchner a Mosca, poi domenica a Kiev. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, è il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio. Deve prevalere una modalità di convivenza, è a rischio l'economia mondiale. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. L'ex Ilva arrivano 2500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto. Per gli inquirenti l'omicidio di Lorena, spinta giù da un viadotto della 1 dall'ex che poi si è tolto la vita, era premeditato. Lunedì l'autopsia per chiarire se fosse già morta. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla mostra del cinema di Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Benvenuti al telegiornale, sono le 19.02, Rai News 24, in apertura la festa del governo a Bari. Oggi il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. L'intervento stasera alla festa della coalizione di governo è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier Meloni. Gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
1: Prosegue qui al porto di Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per questo record di longevità del governo Meloni. Abbiamo ascoltato l'intervento poco fa di Salvini, un collegamento in realtà molto disturbato, si è sentito pochissimo. Adesso è la volta dell'altro vice premier Tajani, prima ancora c'era il leader di Noi Moderati Lupi. Dunque una festa di partito ma allargata di fatto sia agli alleati sia alcuni esponenti di governo che comunque sono presenti. La premier che sicuramente nel suo intervento tra poco rimarcherà, come ha fatto nel post di questa mattina, l'importanza dell'unità della coalizione, un'unità che ha permesso di raggiungere questo traguardo. Parlerà la Presidente del Consiglio evidentemente di quelli che sono i risultati raggiunti dall'esecutivo in questi 4 anni, lo ha fatto già nel post di questa mattina parlando anche del senso di responsabilità che prova a guidare il governo da così tanto tempo e ha sottolineato in particolare la stabilità come condizione per la programmazione, ha parlato di serietà nei conti, mette affidabilità anche sullo scenario internazionale, si è soffermata sui dati nell'occupazione, ha parlato anche di sicurezza, sono tutti temi che evidentemente ritorneranno anche nel suo intervento, si attende anche qualche annuncio forse proprio sulla sicurezza, ma anche dal punto di vista economico si è parlato in questi giorni della possibilità di estendere la ZES unica a tutto il territorio nazionale, qualche problema tecnico anche nel collegamento con Tajani in questi minuti. Dunque la Presidente del Consiglio che in questi giorni più volte ha parlato dell'importanza per il governo di andare avanti, lo ha fatto parlando soprattutto di sicurezza, uno dei nodi centrali, Presidente del Consiglio che proprio sulla sicurezza rispondendo oggi ai cronisti che erano con lei in aeroporto a Roma ha anche rimarcato come sulle influenze russe l'Italia ovviamente monitora ed è pronta a intervenire per tutto quello che riguarda la sicurezza del paese. Per il momento tutto, linea a voi.
0: Grazie Gabriele Martelloni. Dunque, sperando che siano risolti i problemi tecnici di collegamento, proviamo a sentire un minuto di Antonio Tajani, qualche 2 minuti di Antonio Tajani.
2: Significa che tu puoi combattere con più sicurezza, con più forza e i risultati da raggiungere diventano ancora più facili. Non sottovalutiamo questo aspetto anche che è fondante nella coalizione di centrodestra. I rapporti umani, i rapporti personali, la condivisione.
0: Magari ci rientriamo dopo. Ditemi regia, Emilio, che vogliamo fare? E allora andiamo dal...

0: dal nostro Alberto Gioffreda intanto adesso il bilancio sul governo, dunque anima anche il dibattito politico, durata, data del voto al centro anche delle discussioni ed è ancora scontro sulla legge elettorale. Da Montecitorio, Alberto Gioffreda, a te.
1: E siamo noi là, come ricordava anche Gabriele Martelloni nel suo collegamento, comunque Matteo Salvini, pur nelle sue parole ascoltate un po' a singhiozzo, lì a Bari ha sottolineato come la vera forza poi del centrodestra, ironicamente, siano i leader dell'opposizione. Governeremo altri 100 giorni, dice Salvini, perché all'opposizione ci sono Schlein e Conte. Abbiamo sentito un po' dell'intervento anche del leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Sul palco è intervenuto Maurizio Lupi di Noi Moderati, che ha sottolineato e insistito soprattutto sul concetto della stabilità. Lo ascoltiamo.
2: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
1: Nel giorno in cui quindi il governo raggiunge questo traguardo e la maggioranza ne sottolinea l'importanza, le opposizioni provano la loro contronarrazione, in particolare sottolineando con i partiti centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione quello che considerano un bilancio negativo. L'Italia è più povera, stesso pensiero anche da parte di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che fissa però il calendario delle prossime elezioni nella primavera e dice: noi siamo pronti con il programma a partire da settembre. Per il Partito Democratico ascoltiamo il capogruppo al Senato Boccia, poi linea a te.
3: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più, 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità, oggi a Taranto sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto ILVA. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, Donald Trump insiste contro gli Hormuz e assieme a Vance protesta contro l'Europa per il mancato aiuto su Iran e Ucraina. L'inviata a New York Marzia De Giuli.
4: Esatto, e proprio sull'Ucraina c'è una notizia diffusa dal sito di informazione Axios secondo cui Witkoff e Kushner, cioè i due inviati di fiducia di Trump, domani dovrebbero arrivare a Mosca e poi il giorno dopo, cioè domenica, anche a Kiev in Ucraina, e sarebbe la prima volta dal secondo mandato di Trump che i due inviati vanno in Ucraina a parlare di pace. Dunque sembra aprirsi uno spiraglio, in realtà gli ultimi fatti sembrerebbero invece escluderlo, perché Zelensky denuncia un drone ha colpito poco fa il quartier generale dell'intelligence a Kiev, e infatti il Kiev Independent riporta fonti che avrebbero sentito Witkoff, il quale non sarebbe più dell'idea di andare lì proprio perché appunto si pone una questione di sicurezza. Insomma, tutto in divenire, lo dicevate, col Cremlino che commenta per ora non ci sono dettagli e soprattutto è escluso che da quegli eventuali colloqui possano arrivare accordi diretti. Mentre Trump torna a parlare anche di questo conflitto, dice: mi piacerebbe incontrare Putin, ma solo che solo una volta che la pace sarà vicina. E poi, lo dicevate, Trump minaccia di nuovo l'Europa, dice: tocca a voi pagare il conto di tutte le armi che la precedente amministrazione Biden ha ceduto a costo zero all'Ucraina. Sull'Iran anche questione aperta con Vance che accusa la comunità internazionale e la NATO di non fare sostanzialmente nulla, e Trump che torna a minacciare gli iraniani: non reagite o per voi saranno guai ancora più grossi. Da New York è tutto.
0: C'è la guerra in Ucraina con i droni russi che continuano a piovere, a causare devastazioni. È stato colpito nel cuore di Kiev il quartier generale dei servizi segreti ucraini. L'inviata a Odessa è Raffaella Cosentino.
5: Mosca colpisce al cuore la capitale ucraina Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree. Mosca ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland e proprio a lui si è rivolto Zelensky chiedendogli di organizzare una ritorsione che sia una risposta simmetrica della necessità di rispondere a questa grave escalation. Parla anche il ministro degli esteri ucraino Sibia, un'escalation che arriva proprio il giorno prima che gli emissari di Trump, Witkoff e Kushner, arrivino a Mosca per poi andare a Kiev, per quello che sappiamo finora, domenica, nel tentativo di mediare e trovare una via d'uscita a questo conflitto. Questi attacchi arrivano dopo giorni in cui la capitale Kiev e anche la città di Odessa sono sottoposti a incessanti allarmi aerei e attacchi con droni jet e missili Banderol, non massicci attacchi ma attacchi costanti con pochi di questi velivoli e missili che però tengono sotto stress, terrorizzano la popolazione. Ci sono stati anche oggi negli attacchi in tutta l'Ucraina diversi morti e feriti. A te.
0: Dal forum di Vladivostok ieri ci sono state, lo sapete, nuove aperture di Putin inedite ai negoziati con Kiev e Washington, mentre l'agenzia russa TASS conferma per domani la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a Mosca. E la corrispondente proprio da Mosca, Liana Mistretta.
6: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: Merz. Si intensificano le operazioni israeliane in Libano. L'esercito fa sapere di aver espugnato nuovi avamposti e tunnel di Hezbollah, mentre anche a Gaza continuano i raid israeliani. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
7: Una rete di tunnel lunga almeno 45 chilometri che si snoda nella pianura intorno a Nabatie e che penetra anche nel cuore delle colline di Ali al-Taher. Per Hezbollah una manifestazione della propria potenza propagandata con filmati come questo. Gallerie così ampie da permettere il passaggio di camion e motociclette. Per Israele un obiettivo da distruggere nonostante cessate il fuoco. Da giugno i raid dell'IDF prendono di mira queste alture tra la valle della Bekaa e il fiume Litani, piene di aperture segrete da dove gli uomini di Hezbollah sgusciano fuori per le loro incursioni. Ieri sera l'annuncio: i tunnel sono sotto il nostro controllo, sono stati bonificati e saranno distrutti. Il sistema sotto le colline di Ali al-Taher si estende fino a Beaufort, la fortezza simbolo riconquistata da Israele a fine maggio. Chilometri di gallerie usate come depositi di razzi e armi di ogni tipo, allestite con bagni, docce e cucine. Nei frigo sarebbe stato trovato ancora del cibo, costruite con il supporto di Teheran. Ad agosto alcune fonti parlavano di una quarantina di uomini intrappolati qui, forse operativi della brigata di Hezbollah Badr, quella che ha il marchio dell'intelligence iraniana. Abbiamo eliminato molti uomini in questa operazione, dice il premier Netanyahu. Hezbollah non conferma di aver perso il controllo dell'area, mentre dalle alture continua a levarsi il fumo delle esplosioni.
0: Il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio: bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato. Da guerre e politiche di potenza nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
8: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Mini proroga sino al 10 di settembre per il taglio sulle accise sui carburanti. Qui i prezzi continuano ad aumentare con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Cappuccio.
9: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di $5,85 al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del kerosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: Negli appalti pubblici arriva una stretta in Europa sulle aziende extracomunitarie. Emergono infatti i dettagli sulle future regole europee a cui si applicherà la clausola del Made in Europe. La Commissione presenterà mercoledì a Bruxelles il regolamento Public Procurement Act, clausola che introdurrà una preferenza negli appalti dei 27 paesi per beni e servizi prodotti nell'Unione. In pratica si escluderà o penalizzeranno offerte da paesi terzi quando il valore dei beni, servizi o lavori originari dell'Europa o paesi coperti sarà inferiore al 50% del valore complessivo stimato. Affacciamoci a Bari, sul palco è salita la Premier Giorgia Meloni, la festa del governo di Fratelli d'Italia. Sentiamo.
10: E mi regalate una emozione grande perché in realtà nessuno di voi qui stasera ci è venuto per una data. Diciamoci la verità. Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, con questo entusiasmo. Siete voi insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera ma che sono ancora al nostro fianco, ancora ci chiedono di non mollare. È di questo che noi andiamo fieri, di questo che dobbiamo andare fieri. Non di governare da 1413 giorni, ma di avere da voi ancora, dopo 1413 giorni, un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno di questo governo. E voglio dire che niente sarebbe stato possibile senza quella famiglia che è il centrodestra.

Considero un caso il fatto che sul podio dei tre governi più stabili della storia della Repubblica Italiana ci siano tre governi di centrodestra. Questo giorno dimostra che le uniche coalizioni che possono dare risposte sono quelle che si costruiscono non contro qualcuno ma per qualcosa. Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi stiamo insieme per costruire le stesse idee. E chi si allea solamente per fermare un avversario, il giorno dopo un'eventuale vittoria non sa che cosa fare. Chi si allea per costruire delle idee, dopo 1413 giorni, ha ancora una lista di cose da fare. Eccola la differenza. Però voglio dirvi che io non sono venuta a Bari a festeggiare. Non sono venuta a Bari a festeggiare come non ho festeggiato nel giorno in cui abbiamo vinto le elezioni, perché oggi come ieri quello che io provo non è euforia, ma è il peso della responsabilità. Sono qui per ripercorrere con voi dove era questa nazione nell'ottobre del 2022 e dove si trova adesso. Vi dirò che cosa abbiamo fatto con il tempo che abbiamo avuto a disposizione, perché possiate giudicare il nostro lavoro, perché in democrazia funziona così: chi chiede la fiducia dei cittadini poi deve rendere conto di come ha utilizzato quella fiducia. Però voglio dirvi prima che la stabilità è la prima grande riforma. Che succede? Signori, non litighiamo per fare le fotografie, vi prego, avete miliardi di fotografie della Meloni, miliardi. Dai, dicevo, vi dirò che la stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione. Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa, perché voi lo sapete, c'è stato un lungo tempo in cui la nostra nazione è stata considerata un po' la malata d'Europa, no? Eravamo quelli che cambiavano governo prima di aver finito qualsiasi cosa, ogni volta che ci presentavamo a un tavolo internazionale la faccia dei nostri interlocutori tradiva sempre la stessa domanda: e questo mo quanto dura? E vedete, il problema è che chi viene guardato così non può trattare. Chi viene guardato così non può far valere il proprio interesse. Chi viene guardato così deve aspettare che decidano gli altri e poi magari tornare in patria a tentare di convincere gli italiani che quella decisione presa da altri non era poi così male. Lo abbiamo visto accadere tante volte, tante volte. Però oggi no. Oggi, quando l'Italia siede al tavolo, tutti sanno che con quell'interlocutore bisognerà fare i conti ancora a lungo. Il risultato è che la nostra nazione viene presa molto sul serio, e quando vieni preso sul serio, beh, puoi permetterti di dire di no, puoi determinare le scelte invece di subirle, puoi indicare la rotta invece di adeguarti. Le battaglie che perdeva l'Italia, quelle che erano perse in partenza, oggi le vince. Ecco il valore della stabilità ed ecco il valore di avere un governo che ha un mandato popolare. Sono conquiste che vogliamo lasciare agli italiani indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni. Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani. Governi scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini. Perché l'unico giudizio che conta è quello degli italiani. E qualsiasi sia questo giudizio, è sempre quello giusto.
per quello che

0: riguarda, te voglio bene, per quello che ci riguarda posso dire che ce la stiamo mettendo tutta, che siamo in pace con la nostra coscienza, e lo dico nonostante sappiate che io sia il più, diciamo, severo giudice di me stesso. So benissimo che su alcune materie la discontinuità che gli italiani chiedevano ancora non si vede come dovrebbe, su altre le risposte non arrivano velocemente come dovrebbero, o forse non bastano. Non pensate mai che a noi manchi la volontà politica o il coraggio. Non lo pensate mai. Per carità, sbagliamo come tutti, però soprattutto quello che stiamo cercando di fare non è facile. Scardinare incrostazioni di potere che sono vecchie di decenni, superare gli ostacoli di chi vorrebbe che non ce la facessimo, ricostruire sul merito una macchina pubblica che a volte sembra costruita su altro, convincere una nazione rassegnata che vale la pena tornare a crederci, non è facile. Richiede tempo, richiede pazienza, richiede una montagna di coraggio. E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, però non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. Guardate ragazzi, è lungo questo intervento, usciamo alle 9 stasera. Alla nostra classe dirigente voglio dire, dobbiamo fare di più, dobbiamo farlo meglio. Ma a chi tenta ad ostacolarci dico, mettetevi comodi. Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, beh, non avete capito con chi avevate a che fare. C'è da dire anche che non siamo stati esattamente fortunati in questi anni che abbiamo attraversato. La guerra in Ucraina, il 7 ottobre, Gaza, il caos in Medio Oriente, 2 guerre in Iran, una ancora in corso, il golpe in Niger, la guerra in Sudan, l'instabilità in Nord Africa, i dazi americani, Hormuz, i prezzi impazziti del carburante e poi a casa nostra, la frana di Ischia, la siccità e poi l'alluvione in Emilia Romagna ma anche in Toscana, in Piemonte, nelle Marche, in Lombardia, i campi Fregrei, i scemi e il ciclone Harry e poi gli attacchi cyber, il terrorismo, le baby gang, i trafficanti di esseri umani, non ci è mancato niente. Però guardate, lo dico solo per ricordare a ognuno di noi che in anni così una nazione senza una guida, senza visione, senza coraggio, senza idee chiare avrebbe pagato un prezzo altissimo.
1: Dunque, questo l'intervento, l'inizio di un lungo intervento, come ha appena detto, di Giorgia Meloni dal palco di Bari, la Presidente del Consiglio, in occasione proprio della festa per il record di longevità dell'esecutivo, oggi consenso più alto del primo giorno, ha esordito. Ci torniamo poi nel corso dei nostri telegiornali, al momento dello sport, le notizie della giornata con Sport 24 e poi la nostra rubrica Tutti i frutti. Alle 20 torna in telegiornale nella lingua dei segni con Ilario Pignerelli.

0: e...
1: Prima la breve presentazione di Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dell'Inter, con saluti e ringraziamenti di rito rivolti anche a Piero Ausilio alla presenza del presidente Marotta. Poi la conferenza stampa di Cristian Chivu. Inter-Napoli sarà uno scontro diretto? Sentite la graffiante risposta del tecnico nerazzurro.
2: Io voglio capire i scontri diretti quali sono, contro quelli che sono, finiscono nelle prime quattro o in generale per tradizione, per storia di qualche partita, perché
3: contro
2: devo capire quali sono i scontri
3: diretti.
2: Contro
3: le squadre che possono vincere lo scudetto.
2: E allora Milan e Juve l'anno scorso dove li lasciamo, perché sono finiti tanto indietro?
1: Battute a parte, Chivu ha preparato la sfida contro i partenopei con l'attenzione dovuta ai match più importanti. Dopo i successi su Monza e Cagliari, il tecnico dovrebbe riproporre ancora la formazione con i veterani scudetto. Il dubbio più grande riguarda il regista difensivo. Akanji, non brillantissimo nelle prime uscite, potrebbe essere rilevato da Bissek o da Stones in una gara in cui Chivu si aspetta di vedere una grande Inter.
2: Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite. Vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni.
1: In casa Napoli, Allegri dovrebbe sostituire McTominay con Kevin De Bruyne, affidando la fase offensiva a Politano, Alisson Santos e Højlund. Il tecnico è convinto che la gara non sarà decisiva.
4: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
5: L'innamorato che rincontra la ex, ma ci eravamo lasciati al momento giusto, prima di appiattirci. Gasperini racconta così le sue emozioni a ritrovarsi di fronte all'Atalanta. Ma in poco più di un anno sarà stata la qualificazione Champions e questa partenza a punteggio pieno. Il suo unico grande amore si chiama Roma e soprattutto questo gruppo, questi ragazzi.
6: È un ambiente dove hai piacere a venire. E quando tu sei dentro un ambiente dove non ci sono screzi, dove non c'è qualcuno che ti è particolarmente antipatico, che sopporti, ma sei in un ambiente invece dove è piacevole stare insieme, è straordinario con quale piacere si allenano.
5: Un piacere al momento anche vedere giocare la sua Roma, anche se ora comincia il bello o il brutto. Primo big match vero, quello contro l'Atalanta, e poi senza soluzione di continuità. Fenerbahce in Champions, Torino, Inter, Como e il ritorno del fantasma di Mourinho all'Olimpico con il Real Madrid. Servirà una squadra sana fisicamente. A proposito, dopo aver detto che Dybala era pronto anche per i tempi supplementari, già un piccolo risentimento rischia di tenerlo fuori sabato sera. Ma Gasp precisa, giochiamo in 16, basta parlare di titolari e riserve. Nessuna delusione per il mancato arrivo dell'esterno sinistro di Piede Destro, il tecnico non si attende nessun ripescaggio dagli svincolati, si coccola quelli che ha e a chi gli chiede se super male ha margini di miglioramento ride, anche se a
6: magari,
5: pensarci bene.
6: Non so, ha fatto i gol di testa? Ancora no, forse magari gol di testa, gli manca dal repertorio, ha fatto destro e sinistro.
7: Se ci fosse un modo sicuro di fermare i giocatori forti non esisterebbero. Malen è in stato di grazia e quindi sarà una problematica per tutta la partita.
5: Per Maurizio Sarri la sfida all'Olimpico contro la Roma di Gasperini e di Malen è già un grande banco di prova. Dopo 2 vittorie faticose contro Sassuolo e Bologna, la Dea va nella capitale per provare a sorprendere quella che il tecnico dei nerazzurri considera, dopo i 2 successi per 4-0 ad avvio campionato, una squadra da scudetto.
7: Era una squadra forte e si è rinforzata ulteriormente. Era una squadra forte, una squadra pronta a lottare per il titolo. Mi meraviglierebbe il contrario, mi meraviglierei se la Roma non lottasse per lo scudetto fino alla fine.
5: Sarri e Gasperini hanno 2 filosofie calcistiche opposte, ma come dice il tecnico di Figline Valdarno, in questi anni hanno trionfato allenatori con i sistemi di gioco più vari. Salvo Iene e Sulemana, l'Atalanta ha tutta la rosa a disposizione e proverà a fare un dispetto alla nuova formazione del suo ex capitano, De Ron. Non ci sarà la curva della Dea per via della tessera del tifoso.
8: Dopo Napoli, un'altra città di mare, un altro porto da conquistare per chi all'acqua salata preferisce quella dolce del lago. Il Como approda a Genova per restare nelle parti più alte della classifica. La vittoria contro gli azzurri di Allegri ha confermato l'ottimo lavoro di Fabregas, che oggi ha un Ken in più nel motore. La prima scelta per rinforzare l'attacco con Duvicas, già a quota 2 in 2 partite. Possono giocare insieme, assicura l'allenatore spagnolo, che oggi, alle spalle del greco, schiera il sorridente meraviglia con Nico Paz, Diaw e Baturina. Ancora con il sorriso, anche se la classifica è ferma a zero. Il Genoa, dopo le sconfitte contro Napoli e Lazio, cerca la prima vittoria in campionato con un El Shaarawy in più. L'attaccante è a disposizione di De Rossi, pronto a riabbracciarlo dopo l'esperienza insieme con la Roma. Il mercato ha cambiato il valore delle due squadre e se il Como è ambizioso e vuol continuare a crescere, il Genoa deve ritrovare il ritmo salvezza della scorsa stagione.
0: Un match, quello allo Stadium, per dirci chi sarà l'anti-Inter. Juventus-Milan sono le grandi escluse dalla Champions di quest'anno. Squadre rivoluzionate dal mercato che hanno nel mirino l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro. Voltemade, l'ultimo arrivo tra i bianconeri. Diego Moreira, l'acquisto più costoso dopo quello di Gonzalo Ramos, ancora a secco di minuti in questo inizio campionato. Non direi di sentirla come una pressione, la considero piuttosto un onore, perché se investono una certa somma di denaro su un giocatore è perché credono in lui. Adesso sta a me dimostrare che hanno fatto bene a credere in me, quindi quando giocherò darò tutto in campo per i miei compagni e per i tifosi. E naturalmente sono pronto a giocare, sto semplicemente aspettando il mio momento e penso che l'allenatore mi darà la possibilità quando riterrà che sia il momento giusto, sia per lui che per me. Entrambe a punteggio pieno in questo inizio di stagione, ora saranno di fronte l'una all'altra per il primo spareggio di settembre. Il Milan nella Torino bianconera non vince dal 2023, primo banco di prova per Ruben Amorim. Spalletti alle prese con i KO di Yıldız e Thuram medita di appoggiarsi alla forza di Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani. In casa rossonera la risposta è Rabiot dal primo minuto, con il francese in campo, Milan sempre vincente.
9: Sarà un fine settimana di grandi emozioni per il 97esimo Gran Premio di Formula 1. Migliaia gli appassionati arrivati a Monza, a cominciare dai giovanissimi che hanno dato la caccia ai piloti che si sono presentati alle porte di Vedano, uno degli ingressi dell'autodromo.
10: Grande Esteban, sei il migliore!
11: Con chi ha fatto il selfie?
12: Esteban Ocon, vabbè, quel che è.
9: Le previsioni delle gare, le speranze dei fan della Ferrari e di Kimi Antonelli al comando del campionato mondiale.
13: Nonostante sia veramente giovane, spinge tanto.
9: Dal punto di vista tecnico, cosa sta migliorando nella Ferrari?
14: Ma allora, in questo momento era già competitiva da un punto di vista aerodinamico, ha portato aggiornamenti nel motore tramite l'Aduo e quindi, da quel che ho capito, riusciamo ad avere cavalli in più, a raggiungere quasi la potenza di Mercedes e speriamo in questo weekend che possa andare bene.
9: La domenica del Gran Premio non ha più un seggiolino libero, autodromo sold out, ma sono in tanti gli appassionati di automobilismo che stazioneranno all'interno del parco. Filtri stradali e deviazioni obbligatorie per chi arriva in auto, mentre Trenord garantisce corse straordinarie dei treni fino alle 22:30 di domenica.

0: E dopo lo sport andiamo ad approfondire alcune notizie nella pagina della cronaca di oggi. Torniamo sul femminicidio-suicidio lungo la A1 ieri nel Fiorentino. Le parole della madre di Lorenza Isceri, che è stata spinta giù da un cavalcavia dell'autostrada dall'ex fidanzato. Aveva paura, dice la donna della figlia, ma non voleva denunciarlo. La procura di Firenze intanto ipotizza un'aggressione premeditata. Tommaso Giuntella.
1: Viveva qui Lorena Isceri, manager di 45 anni, rapita e uccisa dal suo ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della A1 a Barberino di Mugello per poi suicidarsi. Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti. La madre, la zia e il fratello si fermano a parlare.
2: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
1: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
2: Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
3: Era troppo buona,
2: non lo so.
4: Avevamo paura comunque, paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
3: Però scusate, non ce la facciamo più.
1: Nessuno aveva visto una minaccia in quel post. Sarò tuo anche se non posso più esserlo. E poi un addio sui social. Saranno il lavoro degli inquirenti e l'autopsia a chiarire nei dettagli l'accaduto.
0: Torniamo sulla tragedia di Pietralata. Sono 4 i proiettili sparati in cui... Nel dramma, nel domicilio suicidio in cui hanno perso la vita il padre Luca Basciano, la madre Valentina Pambianco, la figlioletta Bianca di 5 anni e anche il cane della famiglia. 4 colpi, bisognerà capire appunto la dinamica della sparatoria. Pasquale Notar Giacomo.
5: Tracce di polvere da sparo sulla mano di Luca Basciano e qualche residuo anche su quella della moglie Valentina Pambianco. L'ipotesi che entrambi possano aver avuto un ruolo attivo nell'omicidio-suicidio di Pietralata. Le prime risposte arrivate dalle autopsie sui corpi di padre e madre della loro figlioletta di 5 anni Bianca, affetta fin dalla nascita da una grave forma di disabilità, ritrovati tutti senza vita lunedì scorso, lasciano ancora punti da chiarire sulla dinamica della strage in via dell'Antracite. Dall'esame è emerso che complessivamente sono stati esplosi 3 colpi d'arma da fuoco, tutti alla testa. L'ipotesi principale è che a sparare sia stato il padre, ma dalle particelle ritrovate non si può escludere anche un coinvolgimento della madre. I medici legali hanno disposto ulteriori accertamenti, da stabilire se Luca e Valentina avessero assunto farmaci prima di morire e se la piccola Bianca stesse dormendo quando è stata raggiunta da un colpo di pistola. L'arma, regolarmente detenuta, è acquistata diversi mesi prima. Un tragico disegno, vogliono appurare i carabinieri, che potrebbe essere stato quindi pianificato da tempo. I motivi racchiusi nei messaggi trovati in casa: da soli non ce la facciamo, una drammatica constatazione di impotenza e crescente difficoltà nella gestione della figlia, anni segnati anche da costosissimi viaggi in Messico per tentare una terapia da un presunto specialista. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio, acquisiti i cellulari e i PC della coppia.
0: È già un anno senza Giorgio Armani. Il 4 settembre 2025 ci lasciava il grande stilista e sono tante le iniziative per ricordarlo. Le vediamo con Daniela Cuzzolino Beroslar.
6: La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, il 4 settembre di un anno fa. Giorgio Armani ci ha lasciati. Aveva 91 anni, compiuti l'11 luglio. In pochi minuti ha fatto il giro del mondo e non solo della moda. Una piccola folla di cronisti si è subito radunata sotto il balcone di Palazzo Orsini, le bandiere a mezz'asta in via Borgo Nuovo a Milano, dove il re Giorgio abitava, disegnava le sue collezioni couture e dove tutto è iniziato 50 anni fa nel piccolo teatrino, nel seminterrato, e dove continua a sfilare la sua moda. La camera ardente all'Armani Teatro, via Bergognone, una folla silenziosa. In 16.000 hanno dato l'ultimo saluto allo stilista che ha fatto dell'eleganza discreta uno stile di vita e insieme ad un'azienda solida la sua eredità. un anno senza Giorgio Armani. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda, nata nel 75, rimane saldamente ancorata alla visione dello stilista. Al comando Leo Dell'Orco, che ha seguito le collezioni Uomo, la nipote Silvana Armani, che da sempre legata allo zio, il signor Armani, ha presentato la sua donna prêt-à-porter e couture a Parigi, puntando sulla femminilità. L'ultima, insieme a Giugno, Cruis e Uomo, è il simbolo della famiglia che continua unita nel solco del fondatore. Aveva pensato proprio a tutto, imponendo alla fondazione di cedere il 15% entro un anno e mezzo dalla successione, scegliendo fra Luxottica, LVMH o L'Oréal. Ma la famiglia prende tempo. Giuseppe Marsocci, dopo 23 anni in azienda e negli ultimi accanto a Giorgio Armani, scelto come nuovo CEO e direttore generale. Non si contano le iniziative che rendono omaggio allo stilista: una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek, una biografia sulla vita di Giorgio Armani autorizzata dalla famiglia, scritta da Roberta Filippini.
0: Ora veniamo al meteo, ancora alte temperature, anche se siamo a inizio settembre e dureranno, il caldo ci accompagnerà ancora qualche giorno. Sentiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi, nostro ospite in studio.
7: Siamo tra oggi e domani su valori che sono ancora al limite, se non a toccare, la soglia che viene normalmente utilizzata nel nostro paese per definire l'onda di calore, che sono i 38 gradi misurati per più di due giorni consecutivamente. Li avremo oggi, li avremo presumibilmente anche domani, ovviamente non ovunque, ma in modo abbastanza esteso sulle regioni meridionali entroterra, sulle regioni centrali sempre nelle grandi città. In pianura padana andremo sui 35-36, che non sono 38, ma non sono neanche pochi, tutti sopra le attese per il periodo. Vero anche che ci sono dei segnali via via più attendibili, anche se siamo a 5, 6, 7 giorni di distanza, che nella seconda parte della prossima settimana possa intervenire un cambiamento di circolazione. Questo farà regredire l'aria di origine subtropicale, farà arrivare sul Mediterraneo aria che arriva dall'Atlantico e presumibilmente anche con un peggioramento dello stato del tempo avremo però anche un rimescolamento, una diminuzione delle temperature e una cessazione di questa fase calda.
0: Torniamo a Bari, la Presidente del Consiglio, leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ancora al microfono, sentiamo cosa sta dicendo.
8: C'erano fior fiore di politici che commentavano queste liste d'attesa in televisione, il problema delle liste d'attesa, solo che, udite udite, non esisteva in Italia uno strumento che ti dicesse quante persone stavano aspettando, dove e da quanto. Nessuno. E il problema è che per governare qualcosa prima devi conoscerlo. Lo abbiamo fatto noi, non ci aveva pensato nessuno, ci credete? Siamo partiti dal monitoraggio, territorio per territorio, prestazione per prestazione, persona per persona, per capire come possiamo intervenire, dove c'è bisogno di un intervento. Tutti quelli che ci fanno la morale a questo non ci avevano pensato. Dopodiché, questo monitoraggio dice che su 10 prestazioni 8 sono erogate nei tempi previsti e 2 no, e sono tante, sono troppe, però almeno ora noi sappiamo dove intervenire e questo ci consente di affrontare la questione con maggiore efficacia. Dopodiché abbiamo portato il fondo umanitario al massimo storico, abbiamo rinnovato i contratti di chi lavora negli ospedali, abbiamo aggravato le pene per chi aggredisce un medico, un infermiere, perché chi ti cura non si tocca. Poi le case di comunità, la telemedicina. Abbiamo appena approvato progetti che consentiranno di assistere da casa 60.000 persone che hanno più di 80 anni. Pensate che cosa significa in un paese di montagna, in un'area interna, in un comune dove l'ospedale è a un'ora di macchina. Perché il punto per noi è che nessuno deve essere lasciato solo. È questo il nostro obiettivo e anche qui c'è ancora tantissimo da fare, a partire dal nuovo piano sanitario nazionale. Voi sapete che in questa nazione non esiste un piano sanitario, non, nessuno ha più scritto un piano sanitario da quasi 20 anni. A noi serve un piano sanitario che parli di questa Italia, non di quella di 20 anni fa. E poi, e sono contenta di dirlo qui, abbiamo protetto il Sud. Per troppo tempo queste terre, queste regioni, questi luoghi sono stati trattati come un problema da risolvere, o magari come un serbatoio di voti da tenere buono con il clientelismo. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo scommesso.
0: Un lungo discorso dal palco di Bari. Torniamo in studio e andiamo a vedere altre notizie in primo piano nella giornata. OpenAI, per esempio, rilascia il nuovo modello GPT-6 Astra, parla di un salto generazionale, parlava di intelligenza artificiale. L'annuncio provoca euforia nel settore, ma anche molte preoccupazioni dopo i recenti episodi in cui l'intelligenza artificiale è sfuggita al controllo umano. Andrea Gerli.
9: È il sacro graal dell'IA e OpenAI ritiene di averlo ormai in mano con ChatGPT Astra, la AGI o intelligenza artificiale generale che sa e può fare di tutto imparando e portando a termine operazioni varie e complesse. Come funziona lo spiega bene questo video, possiamo chiedergli cose che magari non sapremo mai fare, creare un'immagine 3D con software professionale, stamparla, ordinare del cibo, prenotare un campo da tennis, persino compilare la dichiarazione dei redditi. Astra fa tutto questo autonomamente usando il nostro computer. In sé non è una novità perché già i rivali Anthropic e Perplexity c'erano arrivati, ma secondo OpenAI con risultati mai visti. Astra avrebbe polverizzato ogni record nei test ed è il primo a superare la soglia critica di capacità di cybersecurity, vale a dire se gli chiediamo di rubare dati a una banca è in grado di farlo, ma le sue regole glielo impediscono. Benvenuti in una nuova era, esulta il presidente di OpenAI, Greg Brockman, proclami a cui il settore ci ha ormai abituato, con effetto duplice. Da un lato alimentano attese ed euforia nei mercati, OpenAI punta a quotarsi a breve superando il trilione di dollari, dall'altro suscitano timori e angosce. Le funzioni più rischiose di Astra saranno infatti limitate a un ristretto gruppo di aziende per scelta di OpenAI, che ammette che più i modelli diventano complessi e meno sono controllabili. Dopo l'incidente di luglio, in cui due agenti IA sono fuggiti dall'ambiente di test e hanno hackerato una piattaforma, le autorità hanno aumentato la pressione e le aziende si sono adeguate imponendo restrizioni. Basteranno a tenerli in gabbia?
0: Al via la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Sentiamo l'intervista dell'inviata Anna Trebbi all'amministratore delegato di The European House Ambrosetti, Valerio De Molli. Poi alle 20 nuova edizione del telegiornale con il LIS e con Ilario Pianierelli.
10: 52esima edizione del forum della European House Ambrosetti, contesto molto delicato ma ancora possibilità dell'Europa. Lei parla di superpotenza gentile, che significa?
11: Intanto cosa non significa? Non significa una superpotenza sottomessa alla forza e al potere altrui, significa una superpotenza che deve esprimere maggiore orgoglio dei suoi punti di forza, delle sue straordinarie distintività di essere una grande democrazia di 450 milioni di persone col più basso livello al mondo di non inclusione sociale.
10: Che cosa potrebbe fare l'Europa se si riuscisse a ricompattare e quale opinione ha raccolto tra gli imprenditori finanziari che sono presenti qua?
11: Intanto l'Europa ha dimostrato che proprio nelle grandi difficoltà ha saputo reagire in modo straordinario e inaspettatamente positivo. Pensiamo al Covid. Sono riusciti i paesi europei, 27 paesi membri della Commissione europea, dell'Unione europea, a realizzare il più grande progetto di indebitamento collettivo mai fatto prima. E poi nella crisi della Trumponomics hanno reagito in modo straordinario creando in soli 3 mesi quegli accordi internazionali con Mercosur, con l'India, con la Cina, con l'Australia che non erano riusciti a combinare nei 25 anni precedenti. Quindi diamo pungolo, diamo stimolo all'Europa perché ci possa essere una reazione positiva.
10: Quali prospettive pensa di si possano delineare con l'esasperarsi dei conflitti in Ucraina e sull'Iran?
11: Il nostro sistema industriale imprenditoriale, certamente italiano, ma in più in generale europeo, è abituato a convivere con le difficoltà e non le auspico, spero che finiscano presto, ma come dimostra il record dell'export dell'Italia nel 2025 e nei primi 6 mesi di quest'anno, come dimostrano i 9 trilioni di euro di commercio globale europeo, insomma, noi stiamo facendo la nostra parte e dobbiamo avere fiducia in un futuro migliore.

0: Forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo, da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo all'europeo sarà la Svezia. Non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia. Queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie. Ci aggiungerei la Francia anche. La Slovenia è una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
3: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
5: Sono 14 match point. Con l'ennesimo ace, non li conto più.
0: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea tra l'allenatore e la squadra deve essere un rapporto di grande fiducia.
3: Il ruolo da capitano è un ruolo che deve coinvolgere e unire tutta quanta la squadra e nei momenti difficili essere in grado di dare l'esempio positivo a tutti quanti, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà e anche farsi aiutare.
2: L'offerta della RAI in questo campionato europeo sarà di offrire ovviamente le dirette di tutte le partite dell'Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che darà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
0: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni, ora vesto la maglia della RAI. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
4: Una difesa pazzesca, poster block, azzurro.
2: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
0: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
1: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
3: E sicuramente il nostro obiettivo a chi guarda questo campionato è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no?
6: E non vediamo l'ora di abbracciare tutta Italia.
7: Campionato europeo maschile di pallavolo, dal 9 al 26 settembre, sui canali RAI.
8: No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
9: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
10: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
9: Ah, però.
10: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
9: Ah, però. E con la UEFA Champions League.
11: Ah, però.
9: Ah, e giga illimitati.
11: Ah, però.
10: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
9: Per voi questo è altro.
10: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
12: Si infiammano se lavi male i denti.
13: Gengive.
12: Ah, ma quindi li lavo male.
13: Il manuale non è il massimo.
14: Passa ora al BIO.
15: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
16: Enigma risolto.
15: Nulla pulisce come ora al BIO.
17: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
18: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
15: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.
19: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato,
11: Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 euro. La la la la
7: la la la la la la. Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
14: Il tempo si sposta.

0: Niente ribaltoni o governi di palazzo, promette Meloni, che a Bari festeggia il governo più longevo di sempre. Critiche le opposizioni. Droni russi colpiscono il quartier generale dell'intelligence ucraina a Kiev. Domani attesi Witkoff e Kushner a Mosca e per domenica a Kiev. Basta indugi, l'economia è a rischio, serve una sferzata europeista. Questo è il monito di Mattarella, invitato al forum Ambrosetti di Cernobbio. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, prorogato fino al 10 settembre, il taglio alle accise sul gasolio in scadenza domani. Per gli inquirenti l'omicidio di Lorena, spinta giù da un viadotto della A1 dall'ex che poi si è tolto la vita, era premeditato. Lunedì l'autopsia. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Barani. Bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua italiana dei segni. Ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi. Siamo a posto con la nostra coscienza, ce la stiamo mettendo tutta, così la premier Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d'Italia a Bari per celebrare il record di longevità del suo governo e sottolineando anche le difficoltà incontrate. Scardinare incrostazioni di potere non è facile, ha detto la premier, aggiungendo: ci vuole una montagna di coraggio, non ho mai mollato e non intendo farlo adesso. E poi il messaggio alla sinistra, a loro dico: mettetevi comodi, la stabilità non è stata un peso ma uno scudo, grazie alla stabilità abbiamo protetto questa nazione. Attacco russo in pieno giorno a Kiev. Un drone russo colpisce il quartier generale dei servizi di sicurezza ucraini SBU in centro città. Succede a due giorni dalla prevista visita a Kiev degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Zelensky propone a Mosca una sorta di cessate il fuoco diplomatico durante la visita, che secondo fonti è in bilico proprio a causa degli intensi raid russi degli ultimi giorni. Al telefono con il segretario generale della NATO Rutte, Zelensky torna a sollevare il problema della contraerea rimasta senza missili intercettori. Una sferzata europeista al forum di Cernobbio. Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'UE sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda, dice il presidente, anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il presidente dell'Associazione delle imprese dell'indotto, in una lettera, ha definito questa misura drastica un passo obbligato e inevitabile, causato dall'improvvisa decisione di chiudere l'area a caldo già nel mese di ottobre, situazione precipitata a causa di una mancanza completa di programmazione industriale che avrebbe potuto mettere in sicurezza le aziende. Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della A1 nel comune di Barbellino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica l'avevo supplicata di denunciarlo. Era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Alla Mostra del Cinema, il film tratto dal romanzo di Nicola La Gioia, La città dei vivi, che ricostruisce i fatti dell'omicidio di Luca Varani avvenuto a Roma nella notte tra il 4 e il 5 marzo del 2016. Abbiamo cercato di dare dignità a Luca Varani, di fare un film che fosse come un racconto di formazione interrotto da un destino tragico, ha detto il regista Gabriellini. E come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Una buona serata dal Meteolis. Ultime ore del giorno che trascorreranno con cielo sereno poco nuvoloso su tutto il paese. Ancora un po' più di vento sul Salento che andrà però attenuandosi in nottata. Qualche velatura sulla Sardegna. Andiamo a vedere la previsione per domani, una giornata ancora di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, ma con cielo a tratti velato sulle regioni settentrionali, con più nubi sulle Alpi di Nord-Est nelle ore pomeridiane. Quasi completamente sereno il cielo atteso invece per le regioni centrali, con una ventilazione che in area tirrenica avrà qualche rinforzo di brezza nelle ore pomeridiane. Scendiamo ancora verso meridione per trovare condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo per tutta la giornata, con la ventilazione da nord tra Salento e Ionio che sarà andata attenuandosi. E poi ancora, per le due isole maggiori, una giornata che trascorrerà con cielo interamente sereno o al più poco nuvoloso, poco vento e moto ondoso del mare poco consistente. Chiudiamo con le temperature, che sono stabili ed elevate, al limite della soglia di calore, in particolare sulle zone interne del centro, del sud e delle isole.

0: E ripartiamo dal record di longevità del governo Meloni. È il più longevo nella storia, rivendica, è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Stasera l'intervento alla festa della coalizione di governo a Bari. Sentiamo gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
1: Sì, un lungo intervento, quello della Presidente del Consiglio davanti alla platea organizzata da Fratelli d'Italia, ma con la presenza anche di alcuni alleati, lo ricordiamo in collegamento Salvini e Tajani, presente Lupi, la Premier che celebra il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica, in qualche modo lancia anche la prossima campagna elettorale per le elezioni politiche. Se può essere stata percepita una mancanza di discontinuità su certi aspetti, dice la Premier, non è per mancanza di coraggio, ma perché abbiamo trovato delle incrostazioni, poi assicura io non mollo, garantisce che la riforma più grande che è stata fatta da questo governo è proprio la stabilità, una stabilità che ha permesso al governo di essere credibile sullo scenario internazionale, una stabilità che la Premier vuole lasciare in eredità anche per il prossimo governo, qualunque esso sia. Su questo torna dunque sulla legge elettorale e dice: vogliamo una legge elettorale che porti con sé la certezza che non ci siano ribaltoni, in qualche modo governi che non sono stati scelti dal popolo, come vorrebbe il PD, questa la puntura che fa alle opposizioni. Sentiamo le sue parole.
2: Speriamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
1: Altro affondo sul PD e sulle altre opposizioni quando dice: se noi siamo il governo più longevo nella storia della Repubblica, loro sono le opposizioni più longeve, quindi in qualche modo sottolinea anche questo record. La Presidente del Consiglio, che poi rivendica i risultati del suo esecutivo, parla soprattutto di questioni interne, pochissimi passaggi sulle questioni internazionali, ad esempio su Hormuz, ma anche per parlare delle conseguenze economiche, in particolare sui costi dei carburanti. La Premier che su questo annuncia che ci saranno nuove misure che riguarderanno proprio la questione carburanti, ma che saranno mirate e che dunque non saranno riproposti gli sconti nelle accise per quanto riguarda il diesel, come è stato fatto nelle ultime settimane. Facciamo sentire anche questo passaggio della Premier.
2: E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, però non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
0: E il bilancio su questi 1413 giorni di governo anima il dibattito politico, ma si parla anche della data del voto e ancora scontro sulla legge elettorale. Ci aggiorna in diretta da Montecitorio Alberto Gioffreda.
3: Forze di centrodestra che ovviamente sottolineano il raggiungimento di questo traguardo, il record di longevità. Da Fratelli d'Italia assicurano con l'onorevole Donzelli: non ci saranno scossoni in Parlamento, le prossime elezioni politiche saranno nell'autunno del 2027. In questo allineato con il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento alla festa di Bari, seppur con un intervento a singhiozzo, è riuscito a fare una battuta ironica contro i leader del centrosinistra. Con Conte e Schlein governeremo altri 1000 giorni, ha detto il vice premier. Sul palco di Pugliese è intervenuto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, insistendo sul concetto di stabilità, mentre su quello su quelli di unità e lealtà ha insistito Antonio Tajani, leader di Forza Italia. Lo ascoltiamo.
4: Però a volte possiamo anche discutere, anche confrontarci, ma quello che prevale sempre è l'interesse generale. Dobbiamo anche rinunciare a volte ad alcune delle nostre posizioni pur di dire agli elettori: noi siamo uniti e vogliamo dare delle risposte concrete ai vostri problemi.
3: Narrazione diversa ovviamente quella delle opposizioni, c'è stato un flash mob nel pomeriggio davanti a Palazzo Chigi di Verdi e Sinistra, uno striscione, la foto di Giorgia Meloni e la scritta "L'Italia piange dopo questi 4 anni di governo", un commento questo condiviso da tutte le forze che non fanno parte, che non sostengono l'esecutivo, dai centristi di Italia Viva, Azione più Europa fino al Partito Democratico. Ascoltiamo il capogruppo Dem al Senato Boccia.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più, 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità, oggi a Taranto sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto Ilva. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Di futuro ragiona anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che dice: siamo pronti per elezioni che saranno nella primavera del 2027, il programma già a settembre. A te.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, Donald Trump insiste: controlliamo Hormuz, e insieme a Vance se la prende con l'Europa per quello che dice essere stato un mancato aiuto in Iran e Ucraina. Il punto con l'inviata a New York, Marzia Del Giuli.
6: Esatto, e proprio sull'Ucraina c'è una notizia diffusa dal sito di informazione Axios secondo cui Witkoff e Kushner, cioè i due inviati di fiducia di Trump, domani dovrebbero arrivare a Mosca e poi il giorno dopo, cioè domenica, anche a Kiev in Ucraina, e sarebbe la prima volta dal secondo mandato di Trump che i due inviati vanno in Ucraina a parlare di pace. Dunque sembra aprirsi uno spiraglio, in realtà gli ultimi fatti sembrerebbero invece escluderlo, perché Zelensky denuncia un drone ha colpito poco fa il quartier generale dell'intelligence a Kiev, e infatti il Kiev Independent riporta fonti che avrebbero sentito Witkoff, il quale non sarebbe più dell'idea di andare lì proprio perché appunto si pone una questione di sicurezza. Insomma, tutto in divenire, lo dicevate, col Cremlino che commenta per ora non ci sono dettagli e soprattutto è escluso che da quegli eventuali colloqui possano arrivare accordi diretti. Mentre Trump torna a parlare anche di questo conflitto, dice: mi piacerebbe incontrare Putin, ma solo che solo una volta che la pace sarà vicina. E poi, lo dicevate, Trump minaccia di nuovo l'Europa, dice: tocca a voi pagare il conto di tutte le armi che la precedente amministrazione Biden ha ceduto a costo zero all'Ucraina. Sull'Iran anche questione aperta con Vance che accusa la comunità internazionale e la NATO di non fare sostanzialmente nulla, e Trump che torna a minacciare gli iraniani: non reagite o per voi saranno guai ancora più grossi. Da New York è tutto.
0: E dall'Ucraina Zelensky propone una sorta di cessate il fuoco diplomatico, stop agli attacchi aerei reciproci domenica, quando dovrebbero arrivare i due inviati di Trump. Zelensky che però incassa un attacco russo in pieno centro a Kiev e in pieno giorno contro la sede del servizio segreto interno. Vediamo con la nostra inviata Odessa, Raffaella Cosentino.
7: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
0: E vediamo allora come si prepara Putin alla visita domani dei due inviati di Donald Trump e se davvero c'è spazio per la diplomazia, con Liana Mistretta.
8: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre e politiche di potenza nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
9: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra Stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Mini proroga sino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare con ripercussioni anche sui voli, record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Cappuccio.
10: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di 5,85 dollari al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: La crisi dell'ex Ilva, spedite 2.500 lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da un'accordata italiana, commenta il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio di Angela Mauro.
11: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su

0: costruita una prospettiva.
1: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
2: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
3: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
4: Il drammatico femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino, le parole della madre di Lorenza Isceri, spinta giù da un cavalcavia dall'ex, aveva paura ma non voleva denunciarlo e la procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata. Tommaso Giuntella.
5: Viveva qui Lorena Isceri, manager di 45 anni, rapita e uccisa dal suo ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino di Mugello per poi suicidarsi. Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti, la madre, la zia e il fratello, si fermano a parlare.
6: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
5: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
6: Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
7: Era troppo buona,
6: non lo so.
8: Avevamo paura comunque, paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
7: Però scusate, non ce la facciamo più.
5: Nessuno aveva visto una minaccia in quel post. Sarò tuo anche se non posso più esserlo. E poi un addio sui social. Saranno il lavoro degli inquirenti e l'autopsia a chiarire nei dettagli l'accaduto.
4: Svolta nelle indagini sulla morte della quarantenne di origine argentina a Messina il 14 agosto scorso, la donna sarebbe stata strangolata da un uomo che avrebbe poi confessato il delitto. Antonella Gurrieri.
9: La confessione nel momento in cui gli sono state mostrate le immagini che lo ritraevano sul luogo del delitto, registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nella centrale via La Farina a Messina. Crollato davanti l'evidenza, il 44enne tunisino, che pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Melissa Echevarria, avvenuto il 14 agosto scorso, era stato arrestato per maltrattamenti alla moglie, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver ucciso la quarantenne argentina al culmine di una lite. Il movente però è tutto da chiarire. La morte della donna, secondo i primi accertamenti medico-legali, sarebbe avvenuta per strangolamento, ma ci sono ancora molti dubbi da svelare, anche sulla dinamica dell'azione omicidiaria. Per questo la procura sarebbe orientata ad eseguire ulteriori esami autoptici sul cadavere della vittima, ipotesi confermata dal medico legale, la riesumazione nel cimitero di Lipari, dove Melissa è stata sepolta.
4: Terza giornata della Mostra del Cinema di Venezia, ripercorriamola assieme a Lorenzo Di Las Plassas.
10: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson Did You Kill People?
11: Why did you kill people?
10: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader, il regista americano.

0: Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
1: Chiamatemi padre, per favore.
2: Lì nella regia, e ci troviamo qui per la seconda parte del giornale.

0: Montebottone ha linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo a soli 699 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
3: Certo volte Quara!
4: Mbappé!
3: E la mette al centro Lautaro!
5: Qui si vive tutto al massimo.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.

0: Orgel. Meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: La festa a Bari per il governo più lungo della storia italiana. Abbiamo sentito prima un estratto dall'intervento di Meloni, adesso il vice premier Tajani, il leader di Forza Italia, che ha detto quello di oggi è un esecutivo in continuità con quelli di Berlusconi. Sentiamo questo passaggio del suo intervento.
1: Siamo sempre gli stessi dal 1994. A volte cambiano le facce, cambiano le persone, non cambiano mai i valori, non cambiano mai le idee. Il valore fondamentale per il quale siamo impegnati in politica si chiama libertà e lo abbiamo difeso e lo continuiamo a difendere giorno dopo giorno senza avere paura, senza mai piegare il capo, lo facciamo sempre e comunque a testa alta. E io voglio ringraziare proprio per questo grande spirito di collaborazione che esiste fra di noi tutti i ministri del governo del quale sono onorato e fiero di far parte. Voglio ringraziare anche i ministri di Forza Italia per quello che hanno fatto, per il contributo che hanno dato. Al ministro Bernini per l'università, al ministro Casellati che ha tagliato centinaia e centinaia di vecchie leggi che non servivano più a niente. La riforma della burocrazia per la quale ci stiamo impegnando tutti quanti, i contratti segnati, firmati ministro Zangrillo, quello che sta facendo Gilberto Pichetto anche come ministro dell'ambiente. Abbiamo rilanciato, è una scelta fondamentale, un elemento fondamentale che garantirà crescita e autonomia energetica al nostro paese. Ci voleva il coraggio di questo governo, ci voleva il coraggio di tutti quanti noi per fare questa scelta che è la meno inquinante possibile.
0: E in collegamento ha parlato anche l'altro vice premier Matteo Salvini, ha attaccato le opposizioni, lo sentiamo.
2: Questo è il governo dei sì, lasciamo i signori del no, i professionisti del no a tutto a sinistra. E io penso che con la Schlein alla guida del PD e Giuseppe Conte alla guida dei 5 Stelle il centrodestra sia destinato a governare ancora per altri 1.000 e 1.000 giorni. Quindi lunga vita ai segretari dei partiti di opposizione che ci garantiscono lo stimolo necessario per continuare nel nostro lavoro. Penso a temi molto concreti, al piano casa che grazie al governo dopo 50 anni abbiamo riempito di denari e di contributi per recuperare 60.000 case pubbliche oggi vuote e riassegnarle a chi è in una lista d'attesa.
0: Nel Regno Unito, guai per Nigel Farage al centro di un'inchiesta giornalistica per corruzione nei fondi a Reform UK, la sua creatura politica di ultradestra e populista che oggi a Birmingham celebra il suo congresso. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
3: Il congresso annuale di Reform UK si apre all'insegna dello scandalo sui finanziamenti illeciti e dell'asse tra Farage e il delfino dell'estrema destra francese Bardella.
4: Stop the boats forever.
3: I due leader hanno firmato un memorandum di intesa anti-migranti. Bloccare i passaggi dei gommoni dal canale della Manica in 24 ore, promette Farage che sui temi xenofobi ha costruito la sua politica. Ma una nuova tempesta riguardo donazioni illegali è stata scatenata dall'inchiesta sotto copertura di Channel 4. Farage incontra un giornalista che si presenta come il figlio di un finanziatore americano che offre 500.000 sterline per il partito. Il leader ultranazionalista suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. È una montatura, non prendiamo soldi sporchi, ha ribattuto Farage. Ma la polizia è pronta ad indagare. Farage è già sotto indagine per una donazione di 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute Harborne. Erano per la sicurezza personale e dunque non andavano dichiarati la difesa del leader.
0: Il fuoco continua a devastare intere regioni dell'Algeria, dove i roghi più violenti hanno cancellato migliaia di ettari di foreste. 12 morti secondo il governo, quasi 200 secondo fonti indipendenti. Il presidente Tebboune punta l'indice contro i cambiamenti climatici e invoca la pena di morte. Il corrispondente Leonardo Sgura.
5: Da settimane ormai l'Algeria è devastata da un'ondata di incendi che si estendono dalle regioni centrali all'estremo oriente del paese. Agiel, la zona più colpita, in fumo 1200 km quadrati di foreste. Finora 12 i morti nei roghi, dice il Ministero dell'Interno, ma fonti indipendenti, come il sito Tuala, ipotizzano quasi 200 vittime dopo aver esaminato necrologi, testimonianze e immagini delle fosse comuni per le sepolture. La causa è nell'ondata di caldo che ha travolto Europa e Nord Africa. Escludo le tesi complottiste e il cambiamento climatico, ha detto il presidente Tebboune, come già visto in Francia, Portogallo, Spagna e Italia, ma dietro ad alcuni roghi ci sono mani criminali e chi verrà sorpreso ad appiccare il fuoco sarà condannato a morte. Tebboune per questo ha sospeso la moratoria sulla pena capitale perché c'è anche il sospetto appunto di azioni dolose su cui si sta indagando. Roghi appiccati per ampliare le coltivazioni agricole, per rigenerare i pascoli o per produrre carbone. L'ombra dei piromani richiama un passato recente. Nel 2021, dopo i roghi in Kabilia, la folla linciò un innocente ingiustamente sospettato. 49 persone accusate di appartenere a un gruppo terroristico furono condannate a morte e poi salvate dalla Corte Suprema, che ha annullato la sentenza e ordinato un nuovo processo.
0: Restiamo in tema, non solo Sud America, Africa e Oceania, il fenomeno del Super Niño, che porterà alte temperature e precipitazioni, potrebbe riguardare anche l'Europa e l'Italia. Vediamo con Sabrina Bellomo.
6: Temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Saranno questi gli effetti del Super Niño, secondo la previsione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, con una probabilità prossima al 100%. Tra le zone più a rischio il Sud America, l'Australia e l'Africa, ma le conseguenze potrebbero riguardare anche il continente europeo e l'Italia, su cui continua a persistere il caldo estremo.
7: Fare una previsione è veramente complesso, mediamente però con le condizioni che si stanno verificando, che sono anche apicali perché non è solo un El Niño, è anche un El Niño molto intenso, è presumibile che noi possiamo avere una fase invernale più piovosa e mediamente però anche più mite sull'Europa meridionale.
6: Il Niño è un fenomeno di riscaldamento periodico che si verifica tra marzo e febbraio con intervalli tra i 2 e i 7 anni e che si contrappone alla Niña, che invece raffredda. A rafforzarlo quest'anno sono le temperature del Mar Pacifico equatoriale già sopra la media. Il Niño, avverte anche il segretario generale dell'ONU Guterres, sta assumendo proporzioni gigantesche. Il mondo è entrato in una zona di pericolo determinata dagli eventi meteorologici estremi. Solo due giorni fa le Nazioni Unite avevano lanciato l'allarme sul futuro superamento di un grado e mezzo di riscaldamento climatico. Solo tagliando le emissioni di gas serra si potrebbe tornare sotto quella soglia entro fine secolo.
0: Al via la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio, in un contesto internazionale molto delicato. Imprenditori e banchieri provano a immaginare un ruolo nuovo per l'Europa. L'intervista dell'inviata Anna Trebbi all'amministratore delegato di The European House Ambrosetti, Valeria De Molli.
8: 52esima edizione del forum della European House Ambrosetti, contesto molto delicato ma ancora possibilità dell'Europa. Lei parla di superpotenza gentile, che significa?
9: Intanto cosa non significa? Non significa una superpotenza sottomessa alla forza e al potere altrui, significa una superpotenza che deve esprimere maggiore orgoglio dei suoi punti di forza, delle sue straordinarie distintività di essere una grande democrazia di 450 milioni di persone col più basso livello al mondo di non inclusione sociale.
8: Che cosa potrebbe fare l'Europa se si riuscisse a ricompattare e quale opinione ha raccolto tra gli imprenditori finanziari che sono presenti qua?
9: Intanto l'Europa ha dimostrato che proprio nelle grandi difficoltà ha saputo reagire in modo straordinario e inaspettatamente positivo. Pensiamo al Covid. Sono riusciti i paesi europei, 27 paesi membri della Commissione europea, dell'Unione europea, a realizzare il più grande progetto di indebitamento collettivo mai fatto prima. e poi nella crisi della Trumponomics hanno reagito in modo straordinario creando in soli 3 mesi quegli accordi internazionali con Mercosur, con l'India, con la Cina, con l'Australia che non erano riusciti a combinare nei 25 anni precedenti. Quindi diamo pungolo, diamo stimolo all'Europa perché ci possa essere una reazione positiva.
8: Quali prospettive pensa di si possano delineare con l'esasperarsi dei conflitti in Ucraina e sull'Iran?
9: Il nostro sistema industriale e imprenditoriale, certamente italiano, ma in più in generale europeo, è abituato a convivere con le difficoltà e non le auspico, spero che finiscano presto, ma come dimostra il record dell'export dell'Italia nel 2025 e nei primi 6 mesi di quest'anno, come dimostrano i 9 trilioni di euro di commercio globale europeo, insomma noi stiamo facendo la nostra parte e dobbiamo avere fiducia in un futuro migliore.
0: E a Cernobbio è stato invitato, non senza polemiche, anche Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Domani il suo intervento al forum. Sentiamo cosa ha detto al nostro inviato Marco Mirabile su europeismo, sui suoi rapporti con la Russia e sugli accertamenti a proposito di 2 componenti del suo movimento. Vediamo.
10: Lei parteciperà a un panel sull'Europa. Lei si sente europeista?
11: Ma io sono un eurodeputato, quindi parlo di una realtà che conosco. Europeista, certo, nel senso che l'Europa è una entità che esiste, però non mi sento in linea con questa Europa. E quindi sono assolutamente convinto che sia un'Europa da cambiare.
10: Cambierebbe?
11: Deve ritornare a essere una piattaforma di collaborazione e non una cattedra che impartisce regolamenti e direttive.
10: L'Europa ha l'Italia, il nostro paese, ha un approccio nei confronti della Russia che è molto chiaro, molto netto. Qual è il suo?
11: Ma direi che l'Europa manca di strategia. Da una parte fa 22 pacchetti di sanzioni alla Russia, dall'altra parte negli ultimi 6 mesi 7-8 paesi europei hanno incrementato del 100%, del 160%, del 70% le importazioni di gas dalla Russia, andando a finanziare quello che in teoria vorrebbero sanzionare. Quindi forse è meglio la strategia piuttosto che delle regole che poi probabilmente qualcuno riesce a scavalcare o comunque fa alla fine l'interesse nazionale. E poi c'è un altro discorso, vede, volente o nolente, la geopolitica è fatta di geografia e di politica e geograficamente i russi sono nostri vicini. Io dico sempre che è sempre meglio andare d'accordo col proprio vicino o almeno non essere in completo disaccordo.
10: Per tornare invece al nostro paese, anche la Procura ha aperto un'indagine nei confronti del suo movimento. Che commento dà?
11: No, non mi risulta. Le ultime notizie sono della Procura Militare che ha aperto degli accertamenti, neanche delle indagini, su 2 elementi che sono stati segnalati da terzi e sui quali si farà chiarezza, ma io sono assolutamente sereno.
10: Quindi non teme anche le indagini sul neopartito fascista, cose di questo tipo?
11: Ma ho letto di alcune segnalazioni fatte da terzi, non so a che punto siano nelle varie procure, ma io sono serenissimo. Anzi, io che ho sempre avuto fiducia nella magistratura, finalmente immagino, perché conosco quello che abbiamo scritto e conosco anche la legge Scelba, che alla fine la procura ci darà proprio la patente di non fascisti.
10: Quindi lei rifiuta l'etichetta dura di fascista?
11: Ma sì, perché il fascismo è finito 83 anni fa, è un fenomeno storico, insomma è un anacronismo pensare a oggi a un fascismo o addirittura a un partito fascista. Vede, noi siamo i primi a essere democratici, e qualcun altro che vorrebbe farci sparire dall'arena democratica che forse è meno democratico di noi?
0: Mega multa al gruppo Ferrovie per la paralisi dei treni che 2 anni fa fu provocata da un chiodo. La notizia arriva dall'autorità garante dei trasporti. La multa è di 1,75 milioni. Ad andare in tilt fu l'impianto elettrico della rete. Fu causato da una ditta esterna, commenta però l'azienda. Abbiamo già preso le misure necessarie. Alessandro Marchetti.
12: Fu un mercoledì nero per le ferrovie italiane che ora dovranno pagare una multa milionaria. Il 2 ottobre 2024 un guasto all'impianto elettrico paralizzò dalle 6.30 alle 8.45 gran parte dei treni da e per Roma. A causa ammisero poi l'azienda e il ministro Salvini di un semplice chiodo. Fissato per sbaglio da un operaio in una canalina tranciò i cavi elettrici che mandarono in tilt la circolazione. Ora l'autorità dei trasporti ha sanzionato il gruppo Ferrovie dello Stato per 1.750.000 euro. A causa degli enormi disservizi, a luglio 2025 era partita un'indagine. Prendiamo atto della decisione e abbiamo già messo in campo le misure necessarie, commenta il gruppo pubblico, che ricorda come l'accaduto sia riconducibile all'opera di una ditta esterna che lavorava di notte. Quel 2 ottobre oltre 100 corse furono cancellate o deviate. Per oltre due ore al mattino, nel momento di massima richiesta per tratte come l'alta velocità Roma-Milano, fu il caos. I ritardi furono in media di 4 ore. Ferrovie ristabilì la normalità nel corso della giornata, che però molti ancora oggi ricordano come un piccolo incubo di inizio ottobre.
0: I rincari conseguenti alle guerre costringono molte famiglie a ridurre il cibo in tavola, mentre cresce il problema dell'accessibilità alimentare sia in Italia che in Europa. Lo sostiene il centro studi Divulga. Ci spiega tutto Paolo Mancinelli.
13: Una famiglia su 10 non riesce a portare a tavola un pasto proteico con carne o pesce ogni due giorni. E non stiamo parlando di un remoto paese fragile, ma di una povertà silenziosa e strisciante che si consuma vicino a noi. Il 31% degli italiani, dice il centro studi Divulga, ha ridotto la spesa alimentare sia in termini di quantità che di qualità. E le cause, ormai è chiaro, sono riconducibili alle tensioni internazionali che hanno spinto in alto i prezzi, dai carburanti ai fertilizzanti e così via, fino alla catena alimentare. Di povertà alimentare in Italia, ribadisce lo studio, soffre una persona su 5 tra le fasce a basso reddito, con più del 2% della popolazione che vive in una condizione di moderata o grave insicurezza alimentare. Nel 2025 oltre 550.000 famiglie non sono riuscite a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno, dato che peggiora se consideriamo le persone che vivono sole. Il cibo sugli scaffali ancora non manca, ma il problema dell'accessibilità economica allinea l'Italia alla tendenza europea, dove la media delle famiglie che non riescono ad accedere a un pasto proteico con regolarità è dell'8,5%. Una progressiva rinuncia in una crisi di cui ancora non si intravede la fine.
0: In Germania via libera al piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsti fino a 100.000 posti di lavoro in meno nell'arco di 5 anni. Facciamo il punto con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
14: È un cupo ritorno al lavoro per i dipendenti della Volkswagen. Ai cancelli di Wolfsburg pochi hanno voglia di parlare. Il futuro qui è a rischio per tutti, dice lui. Spero che i dirigenti stiano facendo la cosa giusta, aggiunge un altro. Il Consiglio di Vigilanza ha approvato il drastico piano di risanamento presentato dall'amministratore delegato Blume, già respinto a luglio. Ma Blume ha minacciato di sottoporlo al voto degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria, uno strappo senza precedenti per il gruppo. Ora si tratta di capire se ci siano garanzie per i lavoratori. A prima vista si tratta di un piano lacrime e sangue. 50.000 esuberi a livello globale entro 2030, oltre alle 50.000 uscite già in corso. La dismissione del marchio Seat e l'ipotesi di chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Con il settore auto in declino, altri semiconduttori, droni, contribuiscono a una performance economica migliore del previsto. Gli analisti alzano le stime per il 2026 dello 0,6%. Il PIL quest'anno dovrebbe attestarsi all'1,4%.
0: Un anno senza Giorgio Armani, il 4 settembre del 2025 ci lasciava lo stilista, tantissime le iniziative per ricordarlo, vediamole con Daniela Cuzzolino Berosler.
15: La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, il 4 settembre di un anno fa. Giorgio Armani ci ha lasciati. Aveva 91 anni, compiuti l'11 luglio. In pochi minuti ha fatto il giro del mondo e non solo della moda. Una piccola folla di cronisti si è subito radunata sotto il balcone di Palazzo Orsini, le bandiere a mezz'asta in via Borgo Nuovo a Milano, dove il re Giorgio abitava, disegnava le sue collezioni couture e dove tutto è iniziato 50 anni fa nel piccolo teatrino, nel seminterrato e dove continua a sfilare la sua moda. La camera ardente all'Armani Teatro, via Bergognone, una folla silenziosa. In 16.000 hanno dato l'ultimo saluto allo stilista che ha fatto dell'eleganza discreta uno stile di vita e insieme ad un'azienda solida la sua eredità.
6: un anno senza Giorgio Armani. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda, nata nel 75, rimane saldamente ancorata alla visione dello stilista. Al comando Leo Dell'Orco, che ha seguito le collezioni Uomo, la nipote Silvana Armani, che da sempre legata allo zio, il signor Armani, ha presentato la sua donna prêt-à-porter e couture a Parigi, puntando sulla femminilità. L'ultima, insieme a Giugno, Cruis e Uomo, è il simbolo della famiglia che continua unita nel solco del fondatore. Aveva pensato proprio a tutto, imponendo alla fondazione di cedere il 15% entro un anno e mezzo dalla successione, scegliendo fra Luxottica, LVMH o L'Oréal. Ma la famiglia prende tempo. Giuseppe Marsocci, dopo 23 anni in azienda e negli ultimi accanto a Giorgio Armani, scelto come nuovo CEO e direttore generale. Non si contano le iniziative che rendono omaggio allo stilista, una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek, una biografia sulla vita di Giorgio Armani autorizzata dalla famiglia, scritta da Roberta Filippini.
0: Torniamo alla Mostra del Cinema di Venezia, c'è un film sui nostri tempi perché parla di guerra e stress post-traumatico, è del giapponese Shinya Tsukamoto, vediamo con l'inviato Francesco Gatti.
16: Why did you kill people?
17: Non ho cercato di mettere me stesso nel personaggio, invece ho passato 2 anni per fare l'esatto opposto, lasciarmi andare, perché io sono già me stesso, no? Dovevo mettermi da parte per poter salire sulle spalle di Alan Nelson, ma anche di tutti quelli che sono stati in guerra e vivono uno stress post-traumatico, che venga dal campo di battaglia o da dentro la testa.
18: Not free in America!
19: What creates victims?
20: I think what this film suggests is...
17: Questo film ci racconta chi è davvero Tsukamoto.
20: To me is a, he's a quadruple threat.
17: Un autore completo, scrive, fotografa, monta, dirige e in certi film recita anche. È maniacale. Quello che gli interessa è la connessione emotiva e quello è il modo in cui vuole arrivare al pubblico. Non gli importa seguire il mantra del momento o fare dichiarazioni politiche. Uso la violenza in modo diverso rispetto ai miei film precedenti. Qui racconto la guerra e voglio far centrare il pubblico con le angolazioni di ripresa, con un sonoro molto potente. Voglio che sentano quello che sentivano i soldati.
0: E sempre a Venezia, presentato in concorso nella sezione Orizzonti, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, liberamente ispirato al libro di Nicola La Gioia che racconta la tragica vicenda di Luca Varani. La nostra inviata Laura Squillaci.
21: Detto fuori dai denti, io sono qui e mi auguro di avere ancora 1000 possibilità e 1000 giorni davanti e lui non li ha più.
22: Aveva l'età di Emanuele Maria Di Stefano, Luca Varani, quando venne torturato e brutalmente ucciso, senza un motivo, da 2 ragazzi, dopo un festino a base di droga e alcol. Uno dei fatti di cronaca più crudi e insensati che il regista, Edoardo Gabriellini, porta sullo schermo senza mostrare esplicitamente la violenza, raccontandoci chi era Luca con tutti i suoi sogni e le sue paure.
23: Un giorno ci sposeremo e poi una casa per me e per te.
24: Mi è sembrata doverosa la scelta di non mostrare la violenza, uno perché la pornografia non ci interessava, soprattutto quella che è affiancata necessariamente a un dolore così grande, una tragedia così grande. E poi anche una forma probabilmente di, mi viene da definirlo, un pudore.
25: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
26: Trovare delle sfumature, uno sguardo completamente diverso può essere non solo più interessante, ma anche più duro e più doloroso.
22: Il film La città dei vivi è tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia.
27: Noi viviamo anestetizzati, perché noi viviamo nell'orrore. Basti pensare a tutte le cronache. A furia di esserci sbattuto in faccia questo orrore, rischiamo di non sentirlo più.
0: Cale il sipario sui giochi del Mediterraneo a Taranto, pioggia di medaglie per l'Italia, prima nel medagliere, edizione da record. Sentiamo allora il ministro per lo sport Abodi nell'intervista di Novella Calligaris.
28: È il frutto del lavoro di squadra, dove tutti hanno dato il meglio, ognuno ha fatto la sua parte, ci siamo rispettati, abbiamo affrontato le difficoltà. La prima difficoltà è stata il tempo, poco, nel quale abbiamo saputo fare tanto. soprattutto gli uomini e le donne dei cantieri, che ci hanno fatto trovare tutto pronto. Noi abbiamo accompagnato, abbiamo indubbiamente messo a disposizione le risorse, 275 milioni che il governo ha messo a disposizione e ha donato dei gioielli alla città.
1: Ecco, adesso questi gioielli però vanno gestiti, questo è un po' la legacy estremamente importante.
28: Beh, lo dobbiamo proprio per rispetto alla città, a quelli che hanno lavorato incessantemente in un tempo molto breve, perché fare tutto quello che è stato fatto in poco più di 2 anni, in alcuni casi anche meno, merita doverosamente un futuro. Lo meritano appunto i cittadini di Taranto e non soltanto, delle città e delle cittadine che hanno avuto questi 45 interventi. Noi siamo impegnati a rispettare l'impegno che abbiamo assunto allora.
0: Autodromo sold out a Monza per il Gran Premio d'Italia che si corre domenica, ma già per le prove libere migliaia di appassionati si sono dati appuntamento a caccia di autografi dei piloti. Vediamo con Antonello Marzio, poi una breve pausa e alle 21 una nuova edizione del TG.
2: Sarà un fine settimana di grandi emozioni per il 97esimo Gran Premio di Formula 1. Migliaia gli appassionati arrivati a Monza, a cominciare dai giovanissimi che hanno dato la caccia ai piloti che si sono presentati alle porte di Vedano, uno degli ingressi dell'autodromo.
3: Con chi ha fatto il selfie?
4: Esteban Ocon, vabbè, quel che è.
2: Le previsioni delle gare, le speranze dei fan della Ferrari e di Kimi Antonelli al comando del campionato mondiale.
5: Nonostante sia veramente giovane, spinge tanto.
2: Dal punto di vista tecnico, cosa sta migliorando nella Ferrari?
7: Ma allora, in questo momento era già competitiva da un punto di vista aerodinamico, ha portato aggiornamenti nel motore tramite l'Aduo. E quindi, da quel che ho capito, riusciamo ad avere cavalli in più, a raggiungere quasi la potenza di Mercedes, e speriamo in questo weekend che possa andare bene.
2: La domenica del Gran Premio non ha più un seggiolino libero, autodromo sold out, ma sono in tanti gli appassionati di automobilismo che stazioneranno all'interno del parco. Filtri stradali e deviazioni obbligatorie per chi arriva in auto, mentre Trenord garantisce corse straordinarie dei treni fino alle 22:30 di domenica.
8: Si infiammano se lavi male i denti.
9: Gengive.
8: Ah, ma quindi li lavo male.
9: Il manuale non è il massimo.
10: Passa ora al BIO.
29: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
9: Enigma risolto.
29: Nulla pulisce come Oral B I.O.
9: Visto che offerte sul nuovo sito Oral B.
8: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral B I.O.
29: Sito Oral B, la scelta giusta in un click.
30: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda,

0: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
1: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
2: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
3: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
1: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Andate e guardatele tutte.
6: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
7: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: A Bari la festa di Fratelli d'Italia per la longevità del governo Meloni. Le opposizioni contestano i risultati dell'esecutivo, intanto i sondaggi sugli orientamenti di voto agitano i partiti. Droni russi colpiscono il quartier generale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette risponderemo, domani attesi Witkoff e Kushner a Mosca, poi domenica a Kiev. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, è il monito del presidente Mattarella per il forum di Cernobbio. Deve prevalere una modalità di convivenza, è a rischio l'economia mondiale. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, scadenza domani. Ex Ilva arrivano 2.500 licenziamenti per i lavoratori dell'indotto. Per gli inquirenti l'omicidio di Lorena, spinta giù da un viadotto della 1 dall'ex che poi si è tolto la vita, era premeditato. Lunedì l'autopsia per chiarire se la 45enne era già morta prima della caduta. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla mostra del cinema di Venezia La città dei vivi di Edoardo Gabriellini dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Benvenuti al telegiornale di Renews 24, 21.01. In apertura la politica, la festa di Bari per la longevità del governo. Oggi il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, così ha dichiarato la Premier Meloni che nel suo intervento alla festa della coalizione di governo a Bari ha rivendicato anche il lavoro svolto. Consapevole, ha detto che restano molte cose da fare. Gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore, a voi.
1: Sì, un lungo intervento, quello della Presidente del Consiglio, dal palco che è stato allestito dal suo partito, Fratelli d'Italia, che ha organizzato questo evento qua al porto di Bari. Ricordiamo un evento per celebrare il record di longevità dell'esecutivo Meloni, la Premier che in particolare ha voluto rivendicare quanto fatto in questi quasi 4 anni, ma ha anche lanciato quella che è la campagna elettorale per le prossime politiche. Se noi siamo il governo più longevo, l'opposizione è la più duratura della storia della Repubblica, ha ironizzato la Presidente del Consiglio, che invece ha ringraziato i suoi alleati, la coesione nell'alleanza di centrodestra, e poi ha rimarcato anche come le opposizioni invece lavorino soltanto per far sì che non possa ritornare al governo una coalizione di centrodestra. La Premier che ha rilanciato anche sulla legge elettorale presentata proprio dal centrodestra, servirà per dare stabilità, e la stabilità è la più grande riforma che abbiamo fatto. La Premier che assicura: non mollo, vado avanti. Sentiamo le sue parole.
2: E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, però non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
1: Un discorso quasi tutto incentrato sulle questioni interne, quelle internazionali sono state affrontate di fatto soltanto nelle conseguenze, o per parlare ad esempio della necessità, per quanto riguarda le crisi internazionali attuali, di dotarsi di una difesa che sia rafforzata. La Presidente del Consiglio che non ha parlato dei rapporti turbolenti con Trump, del sostegno all'Ucraina, delle minacce della Russia all'Europa, ma è tornata sul blocco di Hormuz per sottolineare che il governo è pronto a nuove misure sulle accise, ma che queste riguarderanno interventi più mirati, insomma non ci sarà una prosecuzione del taglio delle accise come stato nelle ultime settimane. Sentiamo le sue parole.
2: E quando si è chiuso lo stretto di Hormuz, il petrolio è schizzato, siamo intervenuti con il taglio delle accise, con le accise mobili, che significa tutto quello che lo Stato incassa in più torna immediatamente alla pompa per abbassare il prezzo. E altri provvedimenti sono in arrivo, però vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
1: Ribadisce poi la Premier che la stella polare resta quella della sicurezza, parla del contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, ma poi torna anche sui femminicidi, e in questo caso per lanciare una stoccata a Vannacci. Il femminicidio esiste, si uccide una donna perché vuole essere libera. Queste le parole della Premier. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Il bilancio sul governo anima il dibattito politico insieme alla sua durata e alla data del voto ed è ancora scontro sulla legge elettorale. Su questo seguiamo Alberto Gioffreda.
3: Traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche, Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un video collegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: In primo piano c'è anche il conflitto nel Golfo Persico. Donald Trump insiste contro gli Hormuz e assieme al vicepresidente Vance protesta contro l'Europa per il mancato aiuto su Iran e Ucraina. Il punto con l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
6: Esatto, e proprio sull'Ucraina c'è una notizia diffusa dal sito di informazione Axios secondo cui Witkoff e Kushner, cioè i due inviati di fiducia di Trump, domani dovrebbero arrivare a Mosca e poi il giorno dopo, cioè domenica, anche a Kiev in Ucraina, e sarebbe la prima volta dal secondo mandato di Trump che i due inviati vanno in Ucraina a parlare di pace. Dunque sembra aprirsi uno spiraglio, in realtà gli ultimi fatti sembrerebbero invece escluderlo perché Zelensky denuncia un drone ha colpito poco fa il quartier generale dell'intelligence a Kiev e infatti il Kiev Independent riporta fonti che avrebbero sentito Witkoff, il quale non sarebbe più dell'idea di andare lì proprio perché appunto si pone una questione di sicurezza. Insomma, tutto in divenire, lo dicevate, col Cremlino che commenta per ora non ci sono dettagli e soprattutto è escluso che da quegli eventuali colloqui possano arrivare accordi diretti. Mentre Trump torna a parlare anche di questo conflitto, dice: mi piacerebbe incontrare Putin, ma solo che solo una volta che la pace sarà vicina. E poi, lo dicevate, Trump minaccia di nuovo l'Europa, dice: tocca a voi pagare il conto di tutte le armi che la precedente amministrazione Biden ha ceduto a costo zero all'Ucraina. Sull'Iran anche questione aperta con Vance che accusa la comunità internazionale e la NATO di non fare sostanzialmente nulla, e Trump che torna a minacciare gli iraniani: non reagite o per voi saranno guai ancora più grossi. Da New York è tutto.
0: Poco fa è tornato a parlare il presidente degli Stati Uniti, ha detto: Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Poi Trump ha ricordato di aver già risolto 8 guerre, i due inviati del presidente saranno prima in Russia, poi in Ucraina. Però intanto è sul campo, in Ucraina continuano a fare stragi i droni russi, continuano a piovere, a causare devastazioni. È stato colpito nel cuore di Kiev il quartier generale dei servizi segreti ucraini. L'inviata a Odessa è Raffaella Cosentino.
7: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
0: Dal forum di Vladivostok intanto nuove aperture ieri ai negoziati da parte di Putin, negoziati con Kiev e Washington, mentre l'agenzia russa TASS conferma per domani la visita appunto di due inviati americani. La corrispondente Liana Mistretta.
8: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile, i contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: Il vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi, sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi. Molti restano però gli interrogativi aperti. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
9: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
0: È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre politiche di potenza. Nessun beneficio ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
10: I costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal dal clima all'intelligenza artificiale richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare con ripercussioni anche sui voli e del record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Cappuccio.
11: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di $5,85 al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: Dunque sono state spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, commenta il ministro Urso da Cernobbio. Angela Mauro, il servizio.
12: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
13: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti, va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
14: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
15: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, digli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
12: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
0: Torniamo sul femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino di ieri. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione per l'uomo. E vediamo nel servizio di Frida Zampella anche l'intervento dei poliziotti che con ripresi dalle loro bodycam hanno cercato di far desistere l'uomo dal suo intento suicida. Però lei era già stata uccisa.
16: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
17: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
18: No, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
17: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
19: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
17: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
20: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
17: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
0: Una donna è morta questa sera dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite, soccorsa, trasportata al pronto soccorso, condizioni disperate, non ce l'ha fatta, è morta durante il tragitto. Le indagini dei carabinieri sono in corso. In servizio nel carcere di Trapani è stato aggredito con olio bollente da un detenuto. Il sindacato di categoria SAP chiede strumenti di difesa adeguati. Ernesto Oliva.
21: Non si può più lavorare all'interno con questo stress psicologico che i colleghi attualmente hanno giornalmente.
22: Ciò che è accaduto all'interno della casa circondariale Pietro Cerulli, l'aggressione a un ispettore di polizia penitenziaria, raggiunto da un getto di olio bollente alla testa, alla spalla e a un braccio, lanciato da un detenuto durante l'ispezione di una cella, è solo l'ultimo episodio nella precaria gestione della sicurezza all'interno delle carceri siciliane. Una situazione da tempo denunciata dalle sigle sindacali degli agenti di polizia penitenziaria, anche dopo l'ultima rivolta dei detenuti all'interno della casa circondariale Caradonna a Siracusa. L'ispettore rimasto ustionato a Trapani è stato ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate con estese ustioni di primo grado. L'episodio rilancia le attenzioni sulle difficoltà di gestione del Pietro Cerulli, dove 570 detenuti sui 470 previsti in pianta organica sono affidati alla custodia di 240 agenti, 60 in meno di quelli previsti. I sindacati della polizia penitenziaria

0: del sindacato dei militari è stato trasmesso alla procura ordinaria, in cui si accusa il generale Vannacci di ricostituzione del partito fascista. Stefano Corradino.
1: Due tegole giudiziarie su Roberto Vannacci, una della procura militare e una del tribunale ordinario. Dopo una denuncia del sindacato dei militari, la procura competente di Roma ha disposto accertamenti preliminari per la presunta adesione di alcuni membri delle forze armate a Futuro Nazionale. Nel mirino dell'esposto ci sono due militari in servizio attivo, uno di Roma e l'altro di Verona, che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda all'interno del movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Per l'avvocato di Vannacci non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare, e l'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare. L'altra grana giudiziaria riguarda la denuncia, sempre da parte del sindacato dei militari, fatta il 28 agosto scorso al Tribunale Ordinario della Capitale. L'esposto punta a sollecitare e verifiche sulla possibilità che il programma di Futuro Nazionale prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista in violazione della legge Scelba del 1952. Nella denuncia viene passato al setaccio il piano di remigrazione, che contempla anche il ritorno nei paesi d'origine degli immigrati irregolari, ma anche l'educazione militare nelle scuole, nonché le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale nelle quali alcuni avversari politici di Vannacci vengono raffigurati come schiavi dell'antica Roma.
0: Allora, temperature ancora sopra la media in tutta Italia, anche se siamo a settembre, fine settimana caratterizzato anche dal controesodo, 27 milioni di veicoli in movimento lungo tutta la rete stradale. Danilo Sinibaldi.
2: Ancora un fine settimana rovente sull'Italia, a farla da padrone l'anticiclone africano, che mantiene le temperature 6-8 gradi sopra la media del periodo, con picchi intorno ai 38 gradi al sud e valori sopra i 34 al centro e al nord. Una situazione però che dovrebbe attenuarsi dal prossimo mercoledì.
3: In pianura padana andremo sui 35-36, che non sono 38 ma non sono neanche pochi, tutti sopra le attese per il periodo. Vero anche che ci sono dei segnali via via più attendibili che nella seconda parte della prossima settimana possa intervenire un cambiamento di circolazione e presumibilmente anche con un peggioramento dello stato del tempo avremo però anche un rimescolamento, una diminuzione delle temperature.
2: Il caldo accompagna anche il controesodo di settembre, che vede aumentare la circolazione su strade e autostrade della penisola. La fine delle vacanze per la maggior parte degli italiani. Secondo ANAS sono circa 27 milioni i veicoli in movimento durante questo weekend, con bollino rosso previsto fino a domenica. Si rientra dalle località di mare e di montagna, con il grosso del traffico in direzione dei maggiori centri urbani, determinato soprattutto dall'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Anche in questo caso, e fino al 7 settembre, ANAS ha ridotto dell'83% i cantieri su tutta la rete stradale.
0: Il cinema di scena Venezia, quarta giornata, ne abbiamo parlato con ospiti e inviati, e con questo servizio ripercorriamo dunque la terza giornata, pardon, della mostra. Siamo a Lorenzo di Las Plazas.
4: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson di You Kill People.
5: Why did you kill people?
4: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film di

0: diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola La Gioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
1: Chiamatemi padre, per favore.
2: Ora andiamo qualche istante, torniamo in regia e poi di nuovo qua, in diretta.
3: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Si infiammano se lavi male i denti.
6: Gengive.
5: Ah, ma quindi li lavo male.
6: Il manuale non è il massimo.
7: Passa ora al piaio.
8: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
6: Enigma risolto.
8: Nulla pulisce come Oral-B IO.
6: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
9: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
8: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
10: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
11: Sarà perché ti ama.
10: Amadori, gente che ama.
12: La Regge, un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
13: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
14: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
15: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop.
16: La Coop sei tu.
2: Le 21:31, allora c'è un aggiornamento importante. Poco fa vi abbiamo dato conto di questo omicidio ad Udine con un cacciavite. Non è una donna, come precedentemente indicato dagli investigatori, ma è un uomo di 61 anni, origini marocchine, la vittima, ucciso a colpi di cacciavite, raggiunto al torace. In queste ore le forze dell'ordine danno la caccia all'aggressore. Potrebbe essere l'ex compagno della sorella della vittima, dunque dell'uomo ucciso. È il momento del nostro Marcord. Bellissimo questa sera, mille abiti, mille luci, entriamo nel magazzino costumi della Rai di Roma per raccontare la storia del varietà attraverso gli abiti delle dive, dei divi, del piccolo schermo. Allora lo vediamo insieme, poi alle 22 nuova edizione del TG con Ilario Piagnerelli.
17: Non bastano?
18: Dove si trovi,
19: non ho detto il futuro.

0: Io non sono mai venuto qui, 48 anni di azienda, eh?
1: Il magazzino costumi della Rai di Roma, della Dear. 60.000 capi.
0: 60.000 capi, centro Frizzi.
1: Sulla centro dedicato a Frizzi.
0: Guarda qui i manichini, guarda qui che ho trovato. Le calze nere.
1: Calze nere.
2: Uffa, ancora le gambe?

Ecco, Dada Umpa avevano queste calze qui. Perché avevano queste calze qui? Perché poco prima, nel 1956, un'altra grande ballerina, la moglie di Ferrio, di Gianni Ferrio, che era il maestro d'orchestra di Falqui, quindi anche del grande Studio 1, del grande varietà del sabato sera, ecco che fa? Lei si presenta con le calze bianche, 56 novembre, fa una spaccata e il Papa in persona dice: ma che è questa roba? E naturalmente viene censurata, quindi a volte per delle calze e per dei costumi passa la storia del varietà della Rai. Sì.

0: Roberto, qui abbiamo raccolto diversi abiti di Folco.
1: Folco, Lazzeroni Brunelleschi, che meraviglia. Folco ha vestito Wanda Osiris, Folco ha vestito Lauretta Masiero. Ed era la rappresentazione, diciamo, perfetta del grande varietà teatrale, quindi la rivista teatrale. Completamente difforme, diverso da Colabucci, non in quanto eleganza, in quanto forma. Ecco, noi qui abbiamo degli abiti, ecco,
0: guarda, gli abiti dei balletti, delle ballerine.

0: anche con chi curava appunto la scenografia.
1: Stiamo parlando del Grande Verità di Falqui, quindi Cesarini da Senigallia per la scenografia, quindi Corrado Bartoloni per le luci, quindi io sempre con queste calze in mano, va bene così, peraltro abbiamo fatto la storia del Verità, quindi inevitabilmente è un grande lavoro di squadra che ha comunque Falqui con il suo gusto minimale, è il punto centrale della cosa.

0: Umberto, adesso ti voglio mostrare...
1: Beatrice, mi stai portando...
0: in giro per il magazzino costumi.
1: È bellissimo però, dai.
0: Allora, guarda questo corridoio, questi sono tutti abiti delle Kessler, disegnati da Corrado Colabucci.
1: Sì, questa è Canzonissima 69.
2: Questa ceretta mi ha fatto venire in mente una cosa.
3: Ah sì, le gallette, la cicca divisa a metà, il fango...
2: Ma no, no, no!
3: No, no, no!
2: Le gemelline tutto pepe! Le Kessler!
4: Si è fa

0: Amici, e invece il varietà televisivo. Cioè Folco...
1: Il sabato sera.
0: È il sabato sera. Folco è più, per carità, stiamo parlando di grandissimi maestri, è più arcaico, è più barocco, è più rivista, è più teatro, è più velluto, è più palcoscenico.
1: Più eccesso.
0: Sì,
1: è
0: con
1: più,
0: le tavole.
1: Appunto, le piume.
0: Qui invece vedi che c'è una semplicità.
1: Sì, vediamo anche appunto come sperimentavano, come utilizzavano diversi materiali per le loro creazioni. Ecco, questo abito, la leggenda racconta che Colabucci lo ha disegnato, l'ha preparato in una notte. Qui abbiamo i mantelli delle gemelle Kessler.
0: Sempre canzonissima 69-70.
1: Elegantissimi.
0: C'è una legge in Rai, no? Nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Il mantello delle Kessler di Colabucci è questo. E questo che cos'è? È una giacca utilizzata per un altro programma, evidentemente, però...
1: Ma il tessuto è lo stesso.
0: Lo stesso identico
1: tessuto. E questa era una pratica... Che si usava.
0: Abbiamo anche
1: l'etichetta proprio.
0: Con tanto di inventario, perché questi sono inventariati come se fossero beni culturali, perché lo sono.
1: Perché
0: sono,
1: lo sono
0: beni culturali. Sì. Andiamo avanti, Beatrice.

0: Umberto.
1: Eccoci Alessandra, mamma mia.
0: 1974, mille luci. È l'anno dell'austerity e anche, diciamo, la vigilia della nascita delle televisioni private.
1: Vedere questi costumi di mille luci, quindi per Mina, per Raffaella Carrà, per Monica Vitti, è un po' una contraddizione, perché sono coloratissimi nel più importante programma, secondo me, in bianco e nero del varietà, perché è il punto più alto della regia di Falco, i mille luci.
2: Guardami, batte senza sosta, credimi proprio nella testa, sentimi.
1: Cosa faceva Falco? Andava indietro nel tempo, quindi con la Bucci inevitabilmente si doveva adeguare. Qui c'è una marinaretta, Raffaella Carrà vestita da marinaio assieme a Mina.

0: inevitabilmente questo modo di raccontare deve risentire del periodo, perché dedicava alla radio, alla televisione, al musical, alla rivista, al teatro, e quindi gli abiti di Colabucci si devono conformare con quello del racconto di Falco e di Lerici.
1: Era uno spettacolo nello spettacolo.
0: Sì, certo.
1: Questo è l'abito di Monica Vitti, Caffè Chantant era il tema della puntata.
0: Ecco, lo ricordo perfettamente. Qui, siccome Milluce si girava al delle Vittorie, qui addirittura invece devono fare un'ipotesi minimale, quindi il Caffè Chantant è un piccolo palco e pochi spettatori. E lei qui improvvisa e fa la chantosa di Caffè Chantant.
2: C'aveva un bel...
3: Che c'aveva?
2: Luce, va. Io tentennai. Che faccio? Moto su?
3: Sì!
2: Moto su!
3: Sì!
2: Moto su!

0: Ed è incredibile vedere come Colabucci si sia ispirato ovviamente direttamente agli abiti che sono tra fine 800 e inizio 900. Addirittura Monica Vitti entra in scena vestita come un pilota di aerei, prima con un'automobile. Insomma, è il caffè Chantant, quindi è quel fenomeno culturale che sta praticamente a cavallo tra 800 e 900.
1: Mina si affidava a Colabucci, sapeva che l'avrebbe fatta bella, elegante, che avrebbe valorizzato i suoi punti di forza, le mani bellissime, le spalle. Per Raffaella, Colabucci pensa forse a uno stile un po' più subrettina, anni 50, moderno ma con uno sguardo...
0: È lo stile di Colabucci.
2: Arci!
3: Salute figli maschi!
2: Ragazze, ma che mi state a prendere in giro? Salute figli maschi! Guardate che io i figli maschi li posso anche fare!
3: Enrico, lo scusino,
2: Ma che scusino e scusino, ma che è un delitto, scusate! Ebbene sì, io se vedo una bella ragazza ancora gli faccio la corte! Il guaio è che ho paura!
3: Ha paura che dica di no,
2: No, ho paura che dica di sì.
0: In fin dei conti mette insieme Colabucci anche non la rivalità ma comunque l'esperienza che ha fatto con Folco. Mina la veste come una star del grande rivista e ci sta. E Raffaella è la donna più moderna. C'è addirittura proprio in una puntata di Mille Luci un Gino Bramieri che dice probabilmente, noi adesso stiamo recuperando la rivista, probabilmente Raffaella Carrà avrebbe fatto il finale, l'avrebbe fatto in questa maniera, e lo fa vestita da donna moderna, da ragazza moderna, che è una ragazza.
4: Oggi per esempio è cambiato il gusto, se la Carrà dovesse chiudere da soubrette una rivista lo farebbe con un quadro più o meno come questo. Signori, la Carrà!

0: sempre con questa vita sottilissima. Ecco, qui abbiamo, Umberto, due abiti, sempre per Raffaella Carrà, ma di Enrico Ruffini.
1: Sì, canzonissima. Canzonissima 70. E la canzonissima che vede trionfare la coppia Corrado-Raffaella è la canzonissima del Tuca Tuca, per capirci, quindi siamo più avanti. E qui Ruffini, l'eleganza di Enrico Ruffini, cioè le trasparenze che Ruffini fa, perché siamo in una fase estremamente sexy della Carrà, e l'ombelico di fuori, che qui non si vede. Però, per esempio, si vede qui, guarda un po', qui siamo con poco prima di Canzonissima 70. Questo è un museo, qui siamo in un museo. Ecco, questo qui è Io, Agata e Tu, è il programma che precede Canzonissima, che consacra Raffaella, grande star. Ombelico di fuori, ovviamente, vedi? È corto, senti quanto
0: questo
1: pesa.
0: È metallo proprio, senti, cioè, pesantissimo.
1: È pesantissimo, ed è una... Oltretutto ballare con questa non è nemmeno male. Qui c'è un'altra cosa, vedi, è proprio un museo.
0: Questo è lo stile optical, sì.
1: Rita Pavone lo propone in Studio 1, in un balletto famosissimo, con tutti i ballerini, e Falqui che le inquadra dall'alto. Qui abbiamo una vera e propria stella. Io ti vengo davanti, poi mi faccio da parte subito. Questo è un mini vestito.

0: ci siamo. Un nuovo spettacolo. Pensa, prima di iniziare questo spettacolo, io ho chiesto ai amici miei come si presenta uno spettacolo. Mi hanno detto, ma è facile, Dan, bisogna niente. Così mi trovo qui con niente. Ma non è vero. Ha pensato uno spettacolo, non so, non elegante, disinvolto. Ecco, relax. Relax, sì, ma questo è troppo relax. Non puoi entrare dentro casa vostra, non so, vestito in pigiama. No, questo è uno spettacolo piuttosto, non so, pensa, estivo. Eccola, estivo. D'accordo, ma no, non in costumi da bagno, no, io non so anche nuotare, che vuol dire questa? Quando io ho detto estivo, vuol dire, non so, caldo. Ecco, ma no, ma che c'entra l'Africa, la safari, ho paura anche degli elefanti, ma non è così. Stai sbagliando tutto, io penso che è molto meglio, non so, ecco, elegante. Certo, questo è un po' meglio, elegante. Ma che c'entro questo, inglesi con lo spettacolo qui, non è giusto. A me mi sembra che deve essere, non so, più italiano. Ora ci siamo, guarda, italiano, più italiano di questo non può essere. Solo che non mi senti giusto per presentare in questa maniera. Bisogna, lo so, la mia smoking. Finalmente. È giusto, no? Questo è il vestito. Non sapevo, era tanto difficile per trovare un vestito per presentare uno spettacolo.
1: È un Don Lurio, certo. Con tanto di etichetta, è un Don Lurio però, come vedi, è un Don Lurio elegante. Sì, ma non dimentichiamo che Don Lurio amava
2: i jeans
1: e, maglietta.
2: E la maglietta bianca.
1: C'è un filmato strepitoso di Don Lurio che balla sul viadotto Corso Francia, tra le automobili con i pattini. Lui amava questo. Qui siamo su una cosa molto, molto familiare. Vabbè, questo è Alighiero Noschese. Siamo su Formula 2, è un principe di Galles, se non sbaglio, Rufini, vero? Dico bene? No, è Colabucci, sto sbagliando, ma sai, l'emozione. Guarda, questo è veramente un museo, io ti ringrazio per avermi portato qua, perché poi le colleghe ci hanno veramente fatto una festa incredibile. Questa è Rufini, vedi, mi confondevo con la giacca, veramente damascata, di Corrado, in un programma della Rete 2 che si chiamava Su e Giù. Era un quiz, pensa che la sigla finale era la sigla di Iacovitti addirittura.
2: Abbiamo parlato con Colabucci, Rufini, Folco, abbiamo anche dei premi Oscar, costumisti premi Oscar che lavorano per la RAI. Danilo Donati, ecco, questi sono gli abiti di uno sceneggiato, i grandi camaleonti.
1: Guarda che meraviglia. Questi sono abiti di scena, ma sono abiti da museo. I grandi camaleonti è uno sceneggiato del 64, firmato in regia da Edmo Fenoglio, e metteva in scena praticamente il periodo post-rivoluzionario, sto parlando della rivoluzione francese. Quindi c'è Napoleone, con Raoul Grassilli, con grandissimi interpreti.
2: C'è una piccola parte di Raffaella e anche Proietti.
1: Gigi Proietti, che era Luigi Proietti.
2: Che era Luigi ancora.
1: Giovanissimi. Come si lavorava? Si lavorava con dei manifesti, con le stampe originali. Non c'erano ovviamente le fotografie, ma c'erano le stampe.
2: Ho visto degli album che loro preparavano, dove c'erano ritagli di giornali, appunto le stampe, foto di quadri. Quindi c'era tutta una preparazione prima di ideare, prima di disegnare i bozzetti. E qui abbiamo anche il Donati di Partitissimo alle tue spalle.
1: Ah sì, certo.
2: Quindi il Donati, c'era una continuità con il cinema, gli sceneggiati, aveva fatto anche Scaramucci. Se non sbaglio, il Conte di Montevideo,
1: certo.
2: E questo invece è partitissimo.

0: quindi è proprio il Donati della televisione.
1: Stiamo parlando di un Oscar, eh?
0: Visto anche che... Piero Tosi lavorò per la RAI.
1: Certo, ma Pierluigi Pizzi, cioè la tradizione dei grandi costumisti della RAI è una tradizione importante. Che non può essere dimenticata, perché è l'artigianato che viene quasi al confine con l'arte. No.

0: Qui ci abbiamo un'icona, guarda, questa.
1: Sì, infatti ti aspettavo.
0: Ma aspettavi al varco, perché questo è Patty Pravo, è un programma dedicato totalmente a lei, a Patty Pravo. Però ricalca perfettamente un altro abito di Patty Pravo che fece epoca. Siamo a Canzonissima del 1969 e si presentò in scena con l'alternativa a questi colori. Aveva il corpetto chiaro e invece il sopra più scuro, e con questa minigonna che, ricordo, fece parlare l'Italia, l'Europa e il mondo.
2: Vestita da gladiatrice, Patty Pravo vi canterà Tripoli 1969.

0: store. Stick around, we'll tell you more.
1: Prino ha una grande penisola e il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo a soli 1.299 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
3: No!
4: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
2: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
5: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
6: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
2: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
10: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
12: E questa sarebbe la camera con vista.
13: Breve un colpo di fortuna.
12: Qui serve un colpo di genio.
14: Prenotato da soli?
15: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

0: Niente ribaltoni o governi di palazzo, promette Meloni, che a Bari festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni attaccano, nulla da festeggiare. Intanto i sondaggi sugli orientamenti di voto agitano i partiti. Domani a Mosca, Tesi, Witkoff e Kushner, poi saranno a Kiev. Trump annuncia, portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Basta indugi, l'economia è a rischio e serve una sferzata europeista. Questo è il monito di Mattarella inviato al forum Ambrosetti di Cernobbio. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, prorogato fino al 10 settembre il taglio alle accise sul gasolio in scadenza domani. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Vella, che poi si è suicidato. Lunedì l'autopsia. Presentato il concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Ben ritrovati, le notizie alle 22. Oggi il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, è un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, ha dichiarato la Premier, che nel suo intervento alla festa della coalizione di governo a Bari ha rivendicato il lavoro svolto, consapevole, ha detto che restano molte cose da fare. Sentiamo gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
1: Sì, un lungo intervento, quello della Presidente del Consiglio, dal palco che è stato allestito dal suo partito, Fratelli d'Italia, che ha organizzato questo evento qua al porto di Bari. Ricordiamo, un evento per celebrare il record di longevità dell'esecutivo Meloni, la Premier che in particolare ha voluto rivendicare quanto fatto in questi quasi 4 anni, ma ha anche lanciato quella che è la campagna elettorale per le prossime politiche. Se noi siamo il governo più longevo, l'opposizione è la più duratura della storia della Repubblica, ha ironizzato la Presidente del Consiglio, che invece ha ringraziato i suoi alleati, la coesione nell'alleanza di centrodestra, e poi ha rimarcato anche come le opposizioni invece lavorino soltanto per far sì che non possa ritornare al governo una coalizione di centrodestra. La Premier, che ha rilanciato anche sulla legge elettorale presentata proprio dal centrodestra, servirà per dare stabilità, e la stabilità è la più grande riforma che abbiamo fatto. La Premier che assicura: non mollo, vado avanti. Sentiamo le sue parole.
2: E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, però non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
1: Un discorso quasi tutto incentrato sulle questioni interne. Quelle internazionali sono state affrontate di fatto soltanto nelle conseguenze, o per parlare ad esempio della necessità, per quanto riguarda le crisi internazionali attuali, di dotarsi di una difesa che sia rafforzata. La Presidente del Consiglio, che non ha parlato dei rapporti turbolenti con Trump, del sostegno all'Ucraina, delle minacce della Russia all'Europa, ma è tornata sul blocco di Hormuz per sottolineare che il governo è pronto a nuove misure sulle accise, ma che queste riguarderanno interventi più mirati. Insomma, non ci sarà una prosecuzione del taglio delle accise come stato nelle ultime settimane. Sentiamo le sue parole.
2: E quando si è chiuso lo stretto di Hormuz, il petrolio è schizzato, siamo intervenuti con il taglio delle accise, con le accise mobili, che significa tutto quello che lo Stato incassa in più torna immediatamente alla pompa per abbassare il prezzo. E altri provvedimenti sono in arrivo, però vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
1: Ribadisce poi la Premier che la stella polare resta quella della sicurezza, parla del contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, ma poi torna anche sui femminicidi, e in questo caso per lanciare una stoccata a Vannacci. Il femminicidio esiste, si uccide una donna perché vuole essere libera. Queste le parole della Premier. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: 1.413 giorni, la maggioranza e le opposizioni fanno bilanci molto diversi ed è ancora scontro sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto del 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, Donald Trump insiste, controlliamo Hormuz. Secondo il sito Axios, intanto la Casa Bianca lavora un piano per il dopoguerra complessivo in tutto il Medio Oriente e mentre invia i negoziatori a Mosca, il presidente USA assicura Putin non attaccherà i paesi NATO. Da New York in diretta l'inviata Marzia De Giuli.
6: Esatto, Trump interviene nel dibattito che c'è in Europa sul timore degli attacchi russi e rassicura, dice, conosco Putin molto bene, non attaccherà i paesi NATO. E poi conferma questa missione dei suoi inviati di fiducia, Witkoff e Kushner, di cui aveva dato anticipazioni il sito Axios, missione a Mosca e poi a Kiev. Sarebbe la prima volta che i due inviati di Trump arrivano a Kiev dall'insediamento nel secondo mandato. Dovrebbero arrivare a Mosca domani e poi il giorno dopo a Kiev. Trump si mostra ottimista anche su questo, dice che i due inviati porteranno con sé una proposta di pace, che il dialogo andrà a buon fine, anche se le cronache delle ultime ore sembrano mettere in discussione questa missione, con Zelensky che denuncia un attacco molto pesante di Mosca su un centro di intelligence proprio nel cuore della capitale, dunque si pone un problema di sicurezza. Ma lo dicevi, Trump torna a parlare anche di Iran, innanzitutto facendo eco alle parole del suo vice Vance di ieri sera, dice non è proprio una guerra questa ma un conflitto militare e poi torna sul tema del nucleare, dice a breve potremmo prendere di mira il sito di Pickax Mountain. Che cos'è Pickax Mountain? Che vuol dire letteralmente la montagna del piccone, è una montagna nella quale si concentrerebbero una serie di centrifughe iraniane per l'arricchimento dell'uranio. Dunque Trump torna a ribadire Teheran non deve avere l'atomica. E in conclusione sulla Cina dice anche aspetto con fiducia il presidente Xi Jinping, il 24 settembre ci sarà una cena alla Casa Bianca, dice sì è un gentiluomo, un buon amico. A voi.
0: La guerra in Ucraina, Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei in occasione della visita nelle due capitali degli inviati di Trump. Intanto un drone russo c'entra in pieno giorno la sede dei servizi segreti ucraini a Kiev. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
7: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
0: E vediamo cosa succede invece a Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
8: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: In Danimarca, vertice tra i ministri di cinque paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi migratori. Sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi, ma molti restano gli interrogativi aperti. Ci dice di più da Berlino l'inviata romana Fabrizi.
9: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno, e questo è il primo progetto proposto da cinque nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
0: È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato. Da guerre e politiche di potenza nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
10: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre e del disordine internazionale per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra Stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare, con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Capuccio.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di $5,85 al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: Spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento tarantino dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, commenta il ministro per le imprese del Made in Italy Adolfo Urso da Cernobbio. Vediamo il servizio di Angela Mauro.
11: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, la vertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
12: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
13: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
14: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, digli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
11: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
0: Il drammatico femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Frida Zampella.
15: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
16: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
17: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
16: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
18: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
16: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
19: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
16: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
0: Si è conclusa con il fermo di 4 indagati e il sequestro di un arsenale bellico. L'indagine della Procura di Bergamo sul gruppo criminale responsabile della sparatoria avvenuta lo scorso 21 giugno alle piscine di Seriate. Davide Gangale.
20: I bossoli sull'asfalto davanti alle piscine comunali di Seriate. Gli autori dell'agguato spariti nel nulla. Eccoli in azione, ripresi dalle telecamere. Il Kalashnikov, gli spari e la fuga. 7 i colpi esplosi tra la folla terrorizzata lo scorso 21 giugno. Una guerra tra gruppi rivali per il controllo dello spaccio. Ora in manette sono finiti il capo degli aggressori, Boutrous Elalali, detto Botros, 29 anni, clandestino senza fissa dimora, e la vittima designata, un connazionale marocchino di 27 anni, latitante, già scampato a un'altra imboscata, si è salvato nascondendosi in un canale. I carabinieri di Bergamo lo fermano mentre sta andando al sud, sarà lui a dare informazioni sul comando. Poi tocca a Botros e al suo complice. Sfuggono al primo blitz a Vigevano, ma non al secondo, compiuto con il supporto del GIS.
21: Siamo così riusciti ad arrivare alla cattura dei principali responsabili e al sequestro di gran parte dell'arsenale della banda, composto da armi da guerra, fucili d'assalto e centinaia di munizioni, oltre a ingenti quantitativi di droga e più di 80.000 euro.
20: Le armi erano sottoterra, nei boschi tra Lombardia e Piemonte, pronte all'uso. Arrestato anche un uomo che le custodiva, altri sono ancora ricercati.
0: Mega multa al gruppo Ferrovie dello Stato per la paralisi dei treni che 2 anni fa fu provocata da un chiodo. La notizia arriva dall'autorità garante dei trasporti. La multa è di 1,75 milioni. Alessandro Marchetti.
22: Fu un mercoledì nero per le ferrovie italiane che ora dovranno pagare una multa milionaria. Il 2 ottobre 2024 un guasto all'impianto elettrico paralizzò dalle 6.30 alle 8.45 gran parte dei treni da e per Roma. A causa ammisero poi l'azienda e il ministro Salvini di un semplice chiodo. Fissato per sbaglio da un operaio in una canalina, tranciò i cavi elettrici che mandarono in tilt la circolazione. Ora l'autorità dei trasporti ha sanzionato il gruppo Ferrovie dello Stato per un milione

0: L'alta velocità Roma-Milano fu il caos. I ritardi furono in media di 4 ore. Ferrovie ristabilì la normalità nel corso della giornata, che però molti ancora oggi ricordano come un piccolo incubo di inizio ottobre.
1: Autodromo sold out a Monza per il Gran Premio d'Italia che si corre domenica, ma già per le prove libere migliaia di appassionati si sono dati appuntamento a caccia di autografi dei piloti. Antonello Marzio.
2: Sarà un fine settimana di grandi emozioni per il 97esimo Gran Premio di Formula 1. Migliaia gli appassionati arrivati a Monza, a cominciare dai giovanissimi che hanno dato la caccia ai piloti che si sono presentati alle porte di Vedano, uno degli ingressi dell'autodromo.
3: Con chi ha fatto il selfie?
4: Esteban Ocon, vabbè, quel che è.
2: Le previsioni delle gare, le speranze dei fan della Ferrari e di Kimi Antonelli al comando del campionato mondiale.
5: Nonostante sia veramente giovane, spinge tanto.
2: Dal punto di vista tecnico, cosa sta migliorando nella Ferrari?
6: Ma allora, in questo momento era già competitiva da un punto di vista aerodinamico, ha portato aggiornamenti nel motore tramite l'Aduo e quindi, da quel che ho capito, riusciamo ad avere cavalli in più, a raggiungere quasi la potenza di Mercedes, e speriamo in questo weekend che possa andare bene.
2: La domenica del Gran Premio non ha più un seggiolino libero, autodromo sold out, ma sono in tanti gli appassionati di automobilismo che stazioneranno all'interno del parco. Filtri stradali e deviazioni obbligatorie per chi arriva in auto, mentre Trenord garantisce corse straordinarie dei treni fino alle 22:30 di domenica.
1: Il cinema a Venezia, terza giornata della mostra, la ripercorriamo con Lorenzo Di Las Plazas.
7: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson Did You Kill People?
8: Why did you kill people?
7: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
1: Chiamatemi padre, per favore. Lina alla regia e ci ritroviamo qui.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
3: Papà, 3-2!
4: È umano, ragazzo mio.
5: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
6: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
4: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
7: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Benvenuto al Super Pilota!
2: Ciao Alex!
1: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Ben ritrovati, è cominciata la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. I conflitti stanno penalizzando l'economia mondiale, bisogna fermarli. L'Europa, se si ricompatta, può giocare un ruolo importante. Sono le parole a margine del Forum dell'ex commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni. Lo ha intervistato Anna Trebbi, vediamo.
1: Ma bisogna lavorare per la conclusione di un conflitto che sta indebolendo non solo l'economia europea, perché si fa sentire nei paesi asiatici e negli stessi Stati Uniti, dove il prezzo del gallone della benzina è diventato il tema delle prossime elezioni di novembre. Quindi bisogna porre fine a questo conflitto e credo anche riconoscendo che l'iniziativa di promettere un cambio di regime in Iran si è rivelata fallimentare, quindi oggi bisogna porre rimedio e gli europei, giustamente ne sono stati fuori, possono però dare una mano oggi a raggiungere la pace.
2: L'aggravarsi della crisi coincide però anche con il disegno delle leggi di bilancio. Per l'Italia si apre un sentiero stretto visto l'allarme debito?
1: Ma l'Italia direi ha due facce. Da una parte credo che anche l'opposizione non ha difficoltà a riconoscere che il governo ha avuto una certa prudenza nei conti pubblici e questo ha innescato delle conseguenze positive. Tuttavia, dove il governo ha completamente fallito è nella crescita, quindi un'economia che ha dei conti pubblici che sono tutto sommato sotto controllo ma che cresce dello 0, dopo un paio d'anni nel 22 e nel 23 in cui l'Italia aveva avuto livelli di crescita anche grazie al PNRR senza precedenti, un'economia che non cresce è un'economia che non aiuta il potere d'acquisto delle famiglie e che non regge i livelli attuali di inflazione.
2: Dovremmo rifare l'esperienza del PNRR ampliandolo, estendendolo ad altri settori?
1: Dovremmo, secondo me, prendere dal PNRR la nota positiva di metodo che c'è stata, perché in fondo quello che una volta il presidente Mattarella ha definito mettersi alla stanga, cioè mettersi a correre per raggiungere obiettivi e scadenze, avendo funzionato abbastanza bene per il PNRR, dovrebbe poter funzionare anche in futuro per altri investimenti o per altri fondi europei. Questo dobbiamo fare perché sennò rischiamo che la fine di questa grandissima spinta di questi 190 miliardi che decise l'Unione Europea 5 anni fa sia un ulteriore elemento di rallentamento della nostra economia che non può rallentare.
2: A Cernobbio il capo dello Stato Mattarella ha mandato un messaggio invitando l'Europa a passare dalle parole ai fatti senza indugi. L'Europa è pronta a ricompattarsi e a superare le frammentazioni?
1: Io ho trovato il messaggio del Presidente della Repubblica straordinario perché è un messaggio veramente di grande impegno europeista. Mattarella in sostanza ha detto no alle politiche di potenza, le ha definite politiche quasi coloniali e ha detto sì a una sovranità europea condivisa. E penso che questo spirito europeista abbia influenzato l'andamento del forum. Poi l'Europa ha mille difetti, ma per una volta ci si concentra più che sui difetti dell'Europa, sulla responsabilità europea di essere un centro per le regole, per la democrazia, contro le logiche di guerra e di potenza. E questo è il contributo del Presidente della Repubblica, è stato straordinario.
0: E a Cernobbio si è parlato anche del risico bancario. Il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, smorza i timori sull'offerta di Intesa su MPS. I soci saranno felici, commenta, ma sulla opportunità o meno della cessione di quote di Rocca Salimbeni da parte del MEF, il ministro Urso sottolinea la necessità di preservare l'integrità territoriale dell'istituto senese. Per Tajani la politica meno si impiccia meglio è. Intanto torna d'attualità in tempi di caro energia l'ipotesi della tassazione degli extra profitti bancari per reperire risorse da spendere per contenere gli aumenti. Sentiamo cosa ne pensa proprio Grospietro, intervistato dall'inviato a Cernobbio Marco Mirabile.
3: Ogni anno ciclicamente si ripete il dibattito sulla tassazione degli extra profitti. Cosa possono fare concretamente le banche in un periodo di difficoltà?
4: Le banche lo hanno già fatto, perché abbiamo già fatto non un solo accordo, ma più di un accordo con il governo in diversi momenti per venire incontro a queste necessità. E noi capiamo benissimo che proprio perché la banca non può prosperare se non prospera il territorio, così non può prosperare se non prospera il paese. Però dall'altro lato ovviamente le risorse che vengono destinate a questi accordi che sono stati fatti vengono sottratte alla capacità di investimento della banca o alla capacità di remunerazione del capitale. Nel primo caso si riducono gli investimenti, nel secondo caso si riduce il valore di mercato della banca, che diventa più facilmente scalabile. Allora bisogna vedere di ottenere buoni risultati in tutte le direzioni, soprattutto quello che può essere dannoso è l'imprevedibilità delle tassazioni che potranno essere fatte, in particolare a carico dei settori ad alta redditività, perché questo significherebbe da parte degli investitori in generale cercare di evitare di localizzare in Italia le attività più redditizie e addirittura cercare di spostarle quelle che già ci sono.
0: In Germania tra due giorni le elezioni in Sassonia-Anhalt. Per la prima volta nella storia dal dopoguerra un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Emma Farnani ha incontrato il leader Ulrich Siegmund e i suoi sostenitori. Vediamo il reportage da Magdeburgo.
5: Gli insulti come una litania, AfD è stirco. Devono passare di qui i loro sostenitori davanti a chi non li vuole. Il comizio a pochi metri, in fila per un suo autografo. In mano lo Spiegel, che lo definisce l'uomo più pericoloso della Germania. Ora sulle magliette di tutti, oltre a remigrazione, uno degli slogan. Seduti, i delusi dagli altri partiti, quelli che qui lo voteranno in massa. Prima votavo CDU, dice uno di loro, ora AfD. Tra una birra e l'altra, un'altra donna ci dice: non sono nazista né estremista di destra. Poi aggiunge: vorrei riparassero le scuole, il sistema sanitario. Qui i pensionati rovistano tra la spazzatura. Famiglie, anziani, chi non ha più un lavoro, chi lo cerca e non lo trova. Chi vede nell'immigrazione il male della regione. Li abbraccia tutti lui, Ulrich Siegmund, che alla stampa assicura: nessuno che rispetta qui la legge ed è regolare deve preoccuparsi. Sulla politica estera dice: occorrono buoni rapporti con tutti, anche con la Russia. E gli chiediamo, anche se ha invaso l'Ucraina, devo agire nell'interesse della Germania e questo è poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia. Più in là lo aspetta una centinaia, come una rockstar.
0: Restiamo in tema di estrema destra. In Gran Bretagna guai per Nigel Farage, al centro di un'inchiesta giornalistica per corruzione sul finanziamento al suo partito Reform UK. Oggi a Birmingham proprio Reform UK celebra il suo congresso. Sentiamo tutto nel servizio della corrispondente da Londra, Nicoletta Mansione.
6: Il congresso annuale di Reform UK si apre all'insegna dello scandalo sui finanziamenti illeciti e dell'asse tra Farage e il delfino dell'estrema destra francese Bardella. Stop the boats forever. I due leader hanno firmato un memorandum di intesa anti-migranti. Bloccare i passaggi dei gommoni dal canale della Manica in 24 ore, promette Farage, che sui temi xenofobi ha costruito la sua politica. Ma una nuova tempesta riguardo donazioni illegali è stata scatenata dall'inchiesta sotto copertura di Channel 4. Farage incontra un giornalista che si presenta come il figlio di un finanziatore americano che offre 500.000 sterline per il partito. Il leader ultranazionalista suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. È una montatura, non prendiamo soldi sporchi, ha ribattuto Farage. Ma la polizia è pronta ad indagare. Farage è già sotto indagine per una donazione di 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute Harborn. Erano per la sicurezza personale e dunque non andavano dichiarati, la difesa del leader.
0: Stiamo in Germania, via libera al piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsti fino a 100.000 posti di lavoro in meno nell'arco di 5 anni. Il punto con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
7: È un cupo ritorno al lavoro per i dipendenti della Volkswagen. Ai cancelli di Wolfsburg pochi hanno voglia di parlare. Il futuro qui è a rischio per tutti, dice lui. Spero che i dirigenti stiano facendo la cosa giusta, aggiunge un altro. Il Consiglio di Vigilanza ha approvato il drastico piano di risanamento presentato dall'amministratore delegato Blume, già respinto a luglio. Ma Blume ha minacciato di sottoporlo al voto degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria, uno strappo senza precedenti per il gruppo. Ora si tratta di capire se ci siano garanzie per i lavoratori. A prima vista si tratta di un piano lacrime e sangue. 50.000 esuberi a livello globale entro 2030, oltre alle 50.000 uscite già in corso. La dismissione del marchio Seat e l'ipotesi di chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Con il settore auto in declino, altri semiconduttori, droni, contribuiscono alla performance economica migliore del previsto. Gli analisti alzano le stime per il 2026 dello 0,6%. Il PIL quest'anno dovrebbe attestarsi all'1,4%.
0: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Un altro esposto del sindacato dei militari è stato trasmesso alla Procura Ordinaria, in cui si accusa Vannacci di ricostituzione del partito fascista. Stefano Corradino.
8: Due tegole giudiziarie su Roberto Vannacci, una della Procura Militare e una del Tribunale Ordinario. Dopo una denuncia del sindacato dei militari, la Procura competente di Roma ha disposto accertamenti preliminari per la presunta adesione di alcuni membri delle Forze Armate a Futuro Nazionale. Nel mirino dell'esposto ci sono due militari in servizio attivo, uno di Roma e l'altro di Verona, che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda all'interno del movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Per l'avvocato di Vannacci non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare, e l'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare. L'altra grana giudiziaria riguarda la denuncia, sempre da parte del sindacato dei militari, fatta il 28 agosto scorso al Tribunale Ordinario della Capitale. L'esposto punta a sollecitare verifiche sulla possibilità che il programma di Futuro Nazionale prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista in violazione della legge Scelba del 1952. Nella denuncia viene passato al setaccio il piano di remigrazione, che contempla anche il ritorno nei paesi d'origine degli immigrati irregolari, ma anche l'educazione militare nelle scuole, nonché le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, nelle quali alcuni avversari politici di Vannacci vengono raffigurati come schiavi dell'antica Roma.
0: Svolta nelle indagini sulla morte della quarantenne di origine argentina a Messina il 14 agosto, la donna sarebbe stata strangolata da un uomo che avrebbe poi confessato il delitto. Antonella Gurrieri.
9: La confessione nel momento in cui gli sono state mostrate le immagini che lo ritraevano sul luogo del delitto, registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nella centrale via La Farina a Messina. Crollato davanti l'evidenza, il 44enne tunisino, che pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Melissa Echevarria, avvenuto il 14 agosto scorso, era stato arrestato per maltrattamenti alla moglie, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver ucciso la quarantenne argentina al culmine di una lite. Il movente però è tutto da chiarire. La morte della donna, secondo i primi accertamenti medico-legali, sarebbe avvenuta per strangolamento, ma ci sono ancora molti dubbi da svelare anche sulla dinamica dell'azione omicidiaria. Per questo la procura sarebbe orientata ad eseguire ulteriori esami autoptici sul cadavere della vittima, ipotesi confermata dal medico legale. La riesumazione nel cimitero di Lipari, dove Melissa è stata sepolta.
0: Clima, l'ONU lancia l'allarme sulle proporzioni del fenomeno El Niño in arrivo nei prossimi mesi. Al colonnello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi abbiamo chiesto come impatterà sull'Europa, in particolare sull'Italia. Sentiamo.
10: La quantità di energia che è messa in gioco dal sistema El Niño è tale da riuscire ad avere degli effetti importanti sulla circolazione atmosferica generale, sulla stessa a livello emisferico, quindi sia nell'emisfero sud che in quello nord, e sebbene non in modo diretto e non in modo lineare, in alcuni casi anche alla circolazione euroatlantica, cioè quella che ci interessa più direttamente. Va anche detto che mentre alcuni di questi effetti sono appunto molto diretti, abbiamo una grafica che li mostra, la stiamo vedendo, eccola. Mentre alcuni di questi effetti sono molto diretti e noti, per esempio abbondanti piogge sull'America Latina, area del Pacifico, situazioni siccitose invece sull'Africa, per quel che riguarda le latitudini europee il discorso è più modulato da altri fattori meteoclimatici che intervengono durante la stagione invernale. E la somma di questi fattori dovuti al Niño e quelli che normalmente agiscono sulla nostra area può elidere o esacerbare questi effetti. Quindi fare una previsione è veramente complesso. Mediamente però, con le condizioni che si stanno verificando, che sono anche apicali, perché non è solo un El Niño, è anche un El Niño molto intenso, è presumibile che noi possiamo avere una fase invernale più piovosa e mediamente però anche più mite sull'Europa meridionale.
0: Temperature ancora sopra la media in tutta Italia, in un weekend caratterizzato anche dal controesodo di settembre, che vede 27 milioni di veicoli in movimento lungo tutta la rete stradale. Danilo Sinibaldi.
11: Ancora un fine settimana rovente sull'Italia, a farla da padrone l'anticiclone africano che mantiene le temperature 6-8 gradi sopra la media del periodo, con picchi intorno ai 38 gradi al sud e valori sopra i 34 al centro e al nord. Una situazione però che dovrebbe attenuarsi dal prossimo mercoledì.
10: In pianura padana andremo sui 35-36, che non sono 38 ma non sono neanche pochi, tutti sopra le attese per il periodo. Vero anche che ci sono dei segnali via via più attendibili che nella seconda parte della prossima settimana possa intervenire un cambiamento di circolazione e presumibilmente anche con un peggioramento dello stato del tempo avremo però anche un rimescolamento, una diminuzione delle temperature.
11: Il caldo accompagna anche il controesodo di settembre che vede aumentare la circolazione su strade e autostrade della penisola. La fine delle vacanze per la maggior parte degli italiani. Secondo ANAS sono circa 27 milioni i veicoli in movimento durante questo weekend, con bollino rosso previsto fino a domenica. Si rientra dalle località di mare e di montagna, con il grosso del traffico in direzione dei maggiori centri urbani, determinato soprattutto dall'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Anche in questo caso, e fino al 7 settembre, ANAS ha ridotto dell'83% i cantieri su tutta la rete stradale.
0: Un anno senza Giorgio Armani, tantissime le iniziative per ricordarlo, ancor di più le persone che lo hanno profondamente amato, come il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti. Vediamo il nostro focus e poi alle 23 la rassegna stampa con Manuela Bonchino e i suoi ospiti.

0: eleganza e farsi ricordare. Sì. E Giorgio Armani ha messo le basi per farsi ricordare a lungo, e la sua eredità, anche senza la sua presenza, sta diventando sempre più forte, quindi ovviamente ci manca ed è insostituibile. Tuttavia, quello che la famiglia sta facendo è proprio gettare le basi della sua memoria, della sua eredità, del legame con lui per costruire il futuro. Io penso che la cosa più importante che ha fatto Giorgio Armani è consegnare alle persone un abito che ritagliasse a tutti il proprio posto nel mondo, un abito facile, un abito semplice e un abito che non avesse sovrastrutture.
1: Un concetto meraviglioso che riporta proprio a quel senso profondo dell'arte di Giorgio Armani, quegli abiti che davvero hanno creato un'identità profonda. Lo stiamo vedendo anche in queste ore, in questi giorni, per esempio sul red carpet e non solo, nelle sale cinematografiche, nei tanti luoghi di incontro dove si celebra il cinema, dove si celebra la moda, al Festival di Venezia, e anche lì gli abiti di Armani continuano a fare la differenza nel nome di un'italianità profonda, forte, identitaria che Armani ha saputo regalare.
0: Guardi, c'è una cosa che tutte le star che ho incontrato dicono riguardo ad Armani: il tappeto rosso non è soltanto un luogo flamboyant dove si mostrano delle creazioni incredibili, è un luogo in cui anche gli attori, le star, hanno bisogno di una sicurezza. Gli abiti di Armani sono sempre in grado di garantire una sicurezza e quindi una confidenza nelle persone, pur avendo anche una grande allure. Questa è la chiave per capire il suo stile, la capacità davvero di consegnare il luogo giusto alle persone, un luogo dove possono costruire i loro sogni. Ed è per questo che è nato un grande legame tra Armani e le grandi star del cinema.
1: Un legame profondo che naturalmente non ha tempo, è trasversale davvero a qualunque cosa, ma che vede anche nei suoi eredi quell'affetto profondo del suo pubblico. Quanto riusciranno a mantenere quell'allure? Sicuramente sì, quell'insegnamento profondo sì, ma quella magia? Non è una domanda provocatoria, è una domanda di sogno.
0: È una bellissima domanda, è una bellissima dovuta domanda. Io ho avuto la fortuna di frequentare sia Silvana Armani che Leo Dell'Orco e con grande tenerezza guardo a come due persone che erano abituate a stare dietro le quinte hanno preso il fardello, il peso sulle proprie spalle di portare avanti questa transizione. In questo sta la grandezza dell'eredità di Armani. Ha veramente messo le basi finanziarie, economiche, legali perché questo potesse succedere. Loro stanno portando avanti un cammino che secondo me durerà ancora qualche anno. Dopodiché io sono sicuro solo di una cosa, quello che verrà dopo non potrà che essere altrettanto grande, se non più grande. La grandezza di uno stilista non è soltanto fare qualcosa di importante e magnifico nella sua vita, ma garantire la successione. Io penso che Giorgio Armani fosse stato abbastanza lungimirante anche da pensare a un mondo senza di lui.
1: E forse è stata proprio quella grandezza umana a far la differenza, a segnare il passo, oltre quella grandezza e anche a quella stabilità finanziaria, economica e di idee, che poi ha aiutato anche i posteri a mandare avanti un racconto che ci appartiene, che oggi ci appartiene più che mai. Ricordavamo i tanti appuntamenti, lo faremo ancora, e tanti festeggiamenti. Cosa resta, oltre del suo immenso patrimonio, per l'Italia, di questo uomo che dobbiamo necessariamente ancora raccontare al mondo intero?
0: Guardi, nell'ultima intervista che gli ho fatto, più o meno pochi mesi prima che morisse, mi ha molto emozionato l'etica del lavoro, che lui imparò dai genitori in un momento di guerra, difficilissimo. Per realizzare i sogni bisogna fare molta fatica e spesso bisogna sacrificare anche molta della vita privata. Lui di questo un po' si pentiva alla fine della vita, ma sono sicuro che dai suoi racconti, tornando indietro, avrebbe fatto la stessa cosa. Io penso che l'etica e la passione per i propri sogni siano un grande insegnamento. Bisogna avere il coraggio di sacrificare tante cose per le passioni che si provano. Io penso che questo sia un suo grande insegnamento. Infatti da Piacentino, insomma, perché questo era emiliano, quindi con uno, quasi alle spalle una cultura contadina, ha tradotto il meglio di quegli insegnamenti in una lezione che è diventata un paradigma internazionale che è guardato da tutto il mondo.
1: Beh, direttore, anche le tue parole sono una lezione, perché quando io mi riferivo a quella grandezza umana, a quel fattore umano, mi riferivo anche a quel background semplice ma immenso nella sua semplicità e nella sua forza, la forza di una terra e di un'Italia che da lì dovrebbe ripartire. Quando raccontiamo i nostri grandi, in questo caso i nostri grandi protagonisti come Armani al mondo, è un modo anche per ritrovare quell'identità profonda che ci ha tanto ispirato, quella cultura a 360 gradi in cui la moda rientra potentemente, che dovrebbe farci ripartire anche in questi momenti più complicati di vita che stiamo raccontando, trasversalmente raccontando.
0: Guardi, lei parla di semplicità e spesso viene scambiata per qualcosa di banale. In realtà la semplicità è la complessità risolta. Racchiude in sé uno sforzo culturale di ridurre al minimo tutto quello che si sa per trarne un solo insegnamento. È una grandissima conquista, soprattutto quando si è a capo di un impero da diversi miliardi di euro, come era quello di Giorgio Armani e com'è quello di Giorgio Armani.
1: Guardavo delle immagini non solo del suo meraviglioso sorriso, dei suoi occhi, anche dei suoi abiti, quel minimalismo, quell'essere davvero asciutti e profondamente essenziali per essere immensi. Per me è un'emozione enorme ancora rivedere queste immagini.
0: Ecco. È vero, guardi che anche qui la semplicità che sembra avere una t-shirt blu portata su una giacca scura. Io ricordo di essere stato un'estate, l'estate prima che morisse, a Pantelleria a cena da lui, e ovviamente mostrava tutti la sua casa. In un punto della casa c'era un tono di verde così bello, il verde forse più bello che io abbia mai visto nella mia vita. Anche qui, quella semplicità di quel verde in realtà nascondeva una ricerca, un'intuizione, è una capacità di esecuzione incredibili. E questo io penso sia veramente la grandezza, cioè dietro la semplicità c'è una cultura, la capacità di fare sintesi di una cultura immensa.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito. Odori sgradevoli e persistenti? Prova sgrassatore Chantecler, elimina odori.
7: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
8: Io ho esultato per un gol del rivale.
9: Figliola, in Europa è concesso.
10: Si la mette al centro, Lautaro!
11: Ragazzi, I cori dopo, non adesso.
12: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
9: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
13: Vince l'Europa League!
14: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
15: Andate e guardatele tutte.
16: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
17: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda,

governo di palazzo, promette Meloni, che a Bari festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni a attacco, nulla da festeggiare. Intanto i sondaggi sugli orientamenti di voto agitano i partiti. Domani a Mosca Tesi, Witkoff e Kushner, poi saranno a Kiev. Trump annuncia, portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio in scadenza domani. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Vella, che poi si è suicidato lunedì l'autopsia. La Commissione europea prepara una stretta sugli affitti brevi, allo studio norme che limitano i B&B nelle zone sotto stress abitativo. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabrielini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani.

0: Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani, benvenuti, benvenuti a Rai News 24. Vedo che si sta preparando Marco Varvello e lo saluto, bentornato Marco.
1: Eccomi, bentrovati.
0: Allora, tra qualche istante siamo da te, prima però andiamo a vedere qualche titolo di apertura e quindi apriamo le prime pagine. Corriere della Sera, abbiamo il titolo come sempre che è questo: Meloni, una riforma anti ribaltoni. E la festa del governo di Fratelli, della longevità del governo di Fratelli d'Italia a Bari è in primo piano su moltissimi giornali. Qui c'è Il Giornale, la sfida di Meloni, non mollerò mai. Giorgia Bari celebra il primato, ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, anticipate o no, è rebus elezioni. Però sulla prima pagina del Giornale ci sono anche altre notizie, a cominciare proprio dall'Ucraina, le bombe di Putin sui negoziati Stati Uniti-Ucraina, colpita la sede dell'intelligence a Kiev, colpita dalla Russia, dai bombardamenti russi. E poi in taglio basso Gian Mica Lessini, i russi e la guerra in casa, tutta colpa dell'Europa, il reportage da Mosca. Ancora andiamo a vedere sul Domani. Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catena della Premier, la leader celebra la durata record del governo con la solita lista della spesa dei suoi presunti successi. Nessun annuncio su energia e sicurezza, non mollerò mai, la campagna elettorale ormai è iniziata. A sinistra Conte promette primarie amichevoli, D'Alema sono una follia divisiva. E poi di spalla Fratelli d'Italia e Vannacci, le due destre e il fascismo che è in noi, taglio basso, la grande paura, la Domani faremo la storia sassoniana alt, i neonazi sono avanti. E ancora qui di spalla, egemonia USA, ora è meglio liberarsene, il mondo non segua Trump, Joseph Stiglitz riflette, così in prima su il Domani. Andiamo a vedere anche il Foglio. Meloni festeggia il record a Bari, ma teme di perdere consenso. Celebrata come la santa della stabilità, la Premier si avvia alle urne tra accuse e promesse. Non mollo. La base, prendiamo Vannacci. La donna è stabile, nel paese c'è insoddisfazione, ma l'opposizione sbaglia a sminuire la stabilità di Meloni. Beh, io comincerei subito a questo punto, però Marco Varvello, visto che sentiamo ripetere questo termine, stabilità, comincerei proprio chiedendoti un commento a proposito di Bari, a proposito di quello che abbiamo sentito, ma in particolare a proposito di questa stabilità che è invece nel governo britannico vuol dire più che altro mobilità in un certo senso, perché ci sono stati 7 premier, 9 governi negli ultimi 10 anni, a proposito di longevità.
1: Sì, diciamo che si sono ribaltati i ruoli tra una politica britannica tradizionalmente molto stabile, con governi che duravano tutta la legislatura, e invece la tradizionale instabilità politica italiana, che invece adesso appunto ha cambiato tono. E questa longevità, bisogna dire, che si porta però il valore della stabilità, il fatto che comunque anche a livello internazionale sappiano chi è l'interlocutore a Roma, è stata anche riconosciuta da articoli, commenti in questi giorni o nelle settimane passate da organi di stampa importanti internazionali, mi viene in mente il Financial Times, il Guardian, il New York Times. Quindi da una parte sicuramente la longevità, perché poi questo è in termini di durata e di tempo, il fatto che questo sia il governo più longevo nella storia repubblicana è un valore in sé anche per i mercati finanziari, lo sappiamo, eccetera eccetera. Nello stesso tempo però appunto bisogna vedere da una parte cosa si è fatto in questi quasi quattro anni, e questa è una valutazione politica che lasciamo alle forze politiche o ai cittadini in chiave di elettorato. E nello stesso tempo però appunto anche visto a livello internazionale, spesso alla stabilità di governo non ha corrisposto, soprattutto negli ultimi mesi, una stabilità di linea politica. Hai citato l'Ucraina, è evidente che le diversità pubbliche tra le forze di maggioranza hanno indotto un po' alcune perplessità a livello internazionale, a livello della NATO, quant'altro, che poi però la Presidente del Consiglio ha dissipato, diciamo, mantenendo la barra dritta. Però ecco, quello che volevo sottolineare è che la stabilità di longevità di governo magari non corrisponde ad una stabilità di linea politica. Su questo credo che il fatto che si sia già in campagna elettorale, anche la kermesse di Bari sostanzialmente è bifronte: da una parte celebra questi quasi 4 anni di governo, dall'altra però evidentemente già la prima tappa e l'apertura quasi ufficiale, anche se non si sa quanto si andrà a votare, è un'apertura quasi ufficiale anche della campagna elettorale.
0: Qui c'è il resto del Carlino: i 1413 giorni di Meloni, stabilità la mia riforma, la Premier festeggia il record di longevità del governo. Tajani: c'è continuità con Berlusconi dal 1994, parla anche di caro benzina il Carlino, misure mirate per i più poveri. E torniamo ancora su Avvenire: orgoglio e pregiudizio, Meloni rivendica i risultati del governo, critica l'opposizione, si ricandida Premier, le pagine più belle ancora da scrivere. E intanto oggi Vannacci debutta a Cernobbio, poi l'intervento di Mattarella che ha aperto a Cernobbio, sovranità condivisa nella UE, ha fatto un discorso molto importante Avvenire. E a questo punto vedo che davvero su moltissimi quotidiani c'è AfD, le elezioni in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra, di neonazisti, tenta il colpo per governare proprio lì, sono altissimi. Poi c'è anche l'Ilva, l'indotto, prima vittima, partono 2500 licenziamenti. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano: Meloni, festa con danni, frenano pure i consumi, poco da celebrare, giù la spesa nei negozi e automotive fermo, taglio alto, la guerra in Ucraina, Kiev, i russi centrano i servizi e gli 007 si sparano fra di loro, Trump, parlo io con Putin, non attaccherà la NATO. Poi c'è il dubbio a proposito di Ucraina, l'apertura è su Vannacci: basta armi a Zelensky, sì alla remigrazione, intervista esclusiva al generale sulle condizioni per l'alleanza, non sarà una ruota di scorta. E a proposito di Ucraina, raid su Kiev, Putin chiude con i droni gli spiragli di dialogo. Marco, non riusciamo a capire bene, e forse anche questo è un indizio, che cosa succederà quando Witkoff e Kushner, cioè gli inviati di Trump, arriveranno a Mosca e poi andranno a Kiev. Si riaprono le trattative, diciamo che poco più di un anno fa, quel famoso vertice di Anchorage tra Trump e Putin il 15 agosto, sembrava, non dico cosa fatta, la pace in Ucraina, ma almeno un inizio importante di percorso. E invece un anno dopo continua la guerra, continuano i droni, Putin però ha aperto di nuovo. Secondo te è un'apertura affidabile o è un gioco strategico?
1: È difficile dirlo, perché ci avviamo ad un inverno che potrebbe essere l'ultima chance per Putin di vincere sul campo, se riuscisse a piegare soprattutto le infrastrutture già bersagliate in passato, lo ricordiamo, cioè gli ucraini hanno sofferto 3 inverni drammatici, con le temperature che ci sono nel paese e senza elettricità spesso, con interruzioni nel riscaldamento e quant'altro. Quindi se Putin guarda il prossimo inverno come l'ultima possibilità per vincere sul campo, allora è chiaro che sarebbe soltanto questa una tattica dilatoria. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché fino all'ultima incontro internazionale sull'Ucraina in realtà è stata la coalizione dei volenterosi, dove il nuovo premier britannico Burnham è andato fisicamente a Kiev, gli altri erano collegati, ma insomma si parlava ancora di dare il massimo sostegno all'Ucraina, non c'erano effettivamente prospettive di riaprire le trattative. Adesso Trump stasera, poco fa, ha detto che parla spesso con Putin, che Putin non ha nessuna intenzione di attaccare paesi della NATO e che comunque c'è una proposta di pace americana che verrà appunto domani portata dai due mediatori che sono un po' i mediatori di tutto per Trump, sono i suoi uomini di fiducia dall'Iran alla Ucraina, e cioè Witkoff e Kirchner.
0: Mediatori non diplomatici però, non vengono da una scuola di diplomazia.
1: No, anzi, come sappiamo, l'apparato sia di difesa sia diplomatico per Trump è una cosa di palazzo, non gli interessa. Quindi il genero Kushner e l'amico immobiliarista come lui, Witkoff, sono i factotum in questa fase. Però, insomma, ripeto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e vedremo che novità ci sono nella proposta americana, ma i due giorni prossimi saranno importanti. Tra l'altro c'è un giallo sulla logistica, perché sappiamo che in realtà i russi continuano a bombardare o a lanciare missili e droni su Kiev, proprio sulla capitale. Appunto oggi hanno bombardato anche tramite droni il quartier generale dei servizi segreti, quindi proprio per colpire nel cuore il potere e l'apparato difensivo ucraino, e quindi non si sa se dopo Mosca i due inviati americani andranno veramente a Kiev. È chiaro che prima si devono mettere d'accordo sulla una sospensione degli attacchi, però è un momento in cui forse si può riaprire qualcosa.
0: Chiamiamola logistica, insomma, è interessante assolutamente. A proposito di Trump, qui il dubbio evidenzia e la mette in prima una notizia interessante che ha cominciato a circolare qualche giorno fa. Il business gas dai talebani, l'ultima tentazione di Trump. L'esecutivo di Kabul bussa alla porta della Casa Bianca con l'intenzione di riallacciare i rapporti commerciali con Washington, nella speranza che l'apertura di un canale economico porti al progressivo allentamento delle sanzioni e allo sblocco degli asset congelati nelle banche occidentali. Il ministro degli esteri talebano, in una dichiarazione al Financial Times, ha aperto una possibile cooperazione e ha spiegato che la nostra politica economica è aperta al centro dell'offerta l'immensa ricchezza mineraria del paese. Insomma, sicuramente è vero, l'Afghanistan ha un'enorme ricchezza di terre rare che non ha praticamente sfruttato perché è stato in guerra fino a 5 anni fa. Però ecco, la domanda che ti faccio senza entrare nello specifico è: insomma, il business per Trump a questo punto è anche trattare con il diavolo, virgolettato?
1: Mi pare che lo abbia fatto in tutta la sua carriera. Pecunia non olet per Trump e per chi pensa alla politica in termini di business. Pensiamo cosa ha fatto con il nuovo leader siriano, che era prima sulla lista nera come terrorista dell'ISIS e poi lo ha accolto alla Casa Bianca. La stessa cosa potremmo dire, che poi i talebani nascono come forza militare importante con gli armamenti americani in chiave antisovietica durante l'occupazione. Quindi il punto è un altro, secondo me, che i talebani sono sempre i talebani e hanno imposto di nuovo, tornando a Kabul, un regime assolutamente autoritario. Basta pensare al trattamento delle donne, che hanno riportato ad un medioevo in cui all'età della pubertà devono uscire dalle scuole e non possono più andare avanti. Quindi davvero trattare in termini economici con i talebani ci vuole un bel pelo sullo stomaco.
0: Qui anche di nuovo la Sassonia Anhalt, l'AfD di Ulrich Siegmund, un estremista gentile, fa tremare la Germania. In effetti il volto di questo candidato per l'Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra che in pochi anni si è rafforzato tantissimo in Germania, soprattutto nell'ex Germania dell'Est, ovviamente è è anti-Ucraina, è in un certo senso anche, essendo sovranista, non più di tanto europeo su certi versi, su altri invece ha come argomento forte la remigrazione. Non è l'unico, lo vedremo dopo. Io però volevo fare adesso un salto di 24 ore, perché mi è piaciuto moltissimo questo pezzo che tu hai pubblicato a tua firma sulla Stampa. Perché in effetti è una notizia che è passata, non dico inosservata, noi l'abbiamo data, ma non è stato dato il giusto peso, in riguardo all'omicidio di Daphne Caruana Galizia. La rivolta a Malta, il figlio della reporter, sentenza oscena. Tu lo hai sentito, Matthew, il figlio di Caruana Galizia. Lasciami solo ricordare, come fate sulla Stampa, appunto i fatti, la vicenda, l'inchiesta. Caruana Galizia era una giornalista investigativa. Con i Panama Papers aveva concentrato l'attenzione su corruzione e riciclaggio degli esponenti del governo laburista, quello di Malta. Il 16 ottobre 2017 viene uccisa a 53 anni dall'esplosione di un'autobomba vicino alla sua casa. L'assassinio provoca proteste a Malta e nel mondo. Le indagini, vengono arrestati gli esecutori e anche il miliardario Fenech come presunto mandante. Nel 2019 l'inchiesta scatena una crisi politica, proteste di massa, il premier Muscat si dimette, laburista. Nel 2006 Fenech, cioè pochi giorni fa, invece viene assolto a 9 anni dalla morte della giornalista. 5 uomini sono stati condannati come esecutori, nessuno per aver dato l'ordine di ucciderla. Insomma, ai livelli più alti di questa inchiesta non si è riusciti ad ottenere verità. Che cosa ti ha detto Matthew, il figlio di Daphne?
1: Guarda, abbiamo avuto una conversazione, io l'avevo già intervistato in passato, ho mantenuto un buon rapporto. Matthew è il figlio maggiore, anche lui giornalista tra l'altro, e soprattutto direttore adesso della fondazione intitolata Daphne Caruana Galizia, che si occupa proprio di lavoro dei giornalisti. È stata una conversazione, abbiamo avuto, anzi è stato molto gentile a rispondermi, perché al di là delle poche parole che hanno detto al termine dell'udienza che ha portato al verdetto con l'annuncio

0: appunto del verdetto di non colpevolezza di questo che era il principale sospettato di essere il mandante. Ecco, ho sentito nelle sue parole tutto al di là di quello che ha detto, che è ovviamente una sentenza che non si aspettavano almeno in questi termini, è stata una sentenza sostanzialmente unanime della giuria popolare e l'ha definita una sentenza oscena. Il punto qual è che, come purtroppo, però siamo in un paese dell'Unione Europea, siamo nel 2026, l'omicidio è stato 9 anni fa, ebbene, saltare, andare oltre il livello degli esecutori materiali che sono stati identificati e condannati, due sono all'ergastolo, non si riesce ad andare. E la cosa paradossale di questa vicenda, triste anche in termini proprio di messaggio mafioso per chi fa giornalismo investigativo a livello anche internazionale, perché da Malta, appunto, nel lavoro di Daphne Caruana Galizia sono venute fuori le tracce che hanno portato ai Panama Papers, cioè ai fondi neri di politici e anche internazionale, appunto, dicevo, di tanti paesi in paradisi fiscali offshore. Ecco, non sia, questa è una vicenda paradossale, lo dicevo, perché poi si accusano fra di loro, quindi non è che non si sappia o non si sia capito che cosa è successo, e cioè che le inchieste della giornalista stavano diventando veramente pericolose per un intreccio tra affari e politica, tra appalti agli amici, fondi appunto in paradisi fiscali e quant'altro. Si accusano fra di loro, per cui l'intermediario reo confesso dell'omicidio, cioè quello che ha messo in contatto i mandanti con gli esecutori, ha detto che il mandante era questo imprenditore Fenech, del rampollo di uno dei gruppi delle famiglie più ricche di Malta. Adesso lui è stato assolto, considerato non colpevole, ma ha accusato nello stesso tempo, dice: ma anch'io ho fatto solo l'intermediario. Il vero mandante era il capo di gabinetto, questo Schembri, capo di gabinetto del governo del tempo, che era un uomo potentissimo. Quindi,
1: Insomma,
0: voglio dire, la geografia di questo caso terribile ce l'hanno in mano, le prove non le hanno trovate.
1: non si riesce ad arrivare appunto al secondo livello e anche più in alto. Benvenuto, professor Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione Unimore Università. Spesso viene qui da noi, di Modena, Reggio Emilia. Benvenuto, benvenuto.
2: Buonasera e molte grazie per il nuovo invito.
1: Ecco, e allora io ne approfitto però, avendo entrambi qua, a proposito di inchieste giornalistiche, poi torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, però insomma non l'ho trovata sulle prime pagine, ma è notizia sicuramente delle pagine interne. A proposito di inchieste giornalistiche, ce n'è una che ha messo nei guai Nigel Farage. E non poco, vero professore? Che cosa è successo? Tra l'altro lui oggi, questo leader della destra britannica anti-migranti, Reform UK, ha chiuso il congresso a Birmingham del suo partito e ha liquidato questo scandalo sui fondi illeciti americani come chiacchiere da pub, inchiesta giornalistica. Ci racconta, professore?
2: Sì, diciamo che Farage ha una certa abitudine di pub e probabilmente anche una linea alcolica che non è delle migliori, quindi diciamo questa battuta è un po' un boomerang ed è controproducente, anche se naturalmente si colloca sempre all'interno di una certa idea del popolo britannico che lui da populista coltiva. Il punto è che continuano ad uscire delle evidenze, degli audio recentemente, dei video che lo inguaiano e che raccontano di una serie di una vera e propria costellazione di fondi neri, sottoposti peraltro ad accertamenti giudiziari che sono affluiti nel corso degli ultimi tempi all'interno o delle casse di Reform UK o direttamente sono arrivati nella disponibilità di Farage. Questo naturalmente è un tema molto delicato perché oltre alla dimensione strettamente giudiziaria, all'evasione o all'elusione delle regolamentazioni che riguardano il finanziamento delle campagne elettorali, noi ci troviamo in una serie di scadenze, immersi in una serie di scadenze elettorali a livello europeo che sono oggetto di attenzione, di forte allarme.

0: la personalizzazione che alla politica britannica, che era in corso già da tempo, farà già ulteriormente impresso. Ma il nodo è che, da un punto di vista della lettura e appunto dell'osservazione, decisamente in termini neutrali, è che questo suo negare in maniera così stentorea e ripetuta questi elementi che emergono danno l'impressione appunto del rifiuto soprattutto di essere trasparente e del tentativo di, come si direbbe a Roma, di buttarla in cacciara, ovvero ancora una volta di cercare di allontanare le ombre da sé parlando d'altro, disegnando dei complotti, sostenendo di essere una vittima, quella vittimizzazione secondaria a cui le forze populiste ci hanno abituato da tanto tempo a questa parte e di cui Farage, personaggio sempre più discusso in un contesto di cambiamento anche di quella che sembrava una forza politica condannata, il Partito Laburista, che con il nuovo Premier Andy Burnham sta recuperando, disegna uno scenario politico molto meno favorevole a quello che sembrava in precedenza per Reform UK.
1: Allora, Marco, il foglio mette proprio in prima una notizia su Farage e non solo. Intanto dà notizia che si è dimesso appunto per questo scandalo il Dugin di Farage, il teologo di Reform UK, James Orr, colui che paragonò Orban a Bismarck. Però poi il titolo è questo: l'Alleanza Nera in mezzo a un nuovo scandalo, Farage sigla un patto sull'immigrazione con Bardella. Aiutami a tenere questo cartellone che pesa tantissimo, ha detto Nigel a Jordan Bardella, Nigel Farage, con un pennarello in mano che serviva a firmare il memorandum d'intesa sull'immigrazione tra Reform UK e Rassemblement National, stampato enorme su un manifesto, un'intesa che si fonda su due condizioni: che entrambi i partiti di estrema destra vadano al potere nel Regno Unito, il primo, e in Francia il secondo, e su qualche equivoco che riguarda il flusso di migranti nel Canale della Manica. Ma il palco centrale della conferenza di Reform UK che si è aperta a Birmingham non è certo il luogo in cui spiegare i dettagli, è il luogo dello spettacolo tra alleati dell'allineamento ideologico. E qui poi il pensiero va, vedete che tutto poi si lega a tutte quelle notizie che abbiamo trovato sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'AfD in Germania, che davvero potrebbe conquistare per la prima volta, in questo caso l'estrema destra in Germania. È particolarmente significativo che ci riesca, con tutti i tabù che lì sappiamo appunto verso la galassia neonazista, potrebbe conquistare il governo di una regione. Insomma, ti chiederei, Marco, proprio di commentare questi allineamenti che potrebbe cambiare tutto davvero nel giro di pochi mesi, ecco.
2: Ma guarda, in realtà quello che sta succedendo nel Regno Unito è un po' una tendenza diversa, cioè è un paese dove la destra sta arretrando. Il quadro politico che fa da cornice alle notizie che avete raccontato sui guai finanziari di Farage, che ha questa disinvoltura ed è un partito che è pieno di soldi, lo si vede nelle iniziative, in tante cose, ok? E quindi ha questa disinvoltura, anche lui era un ex broker della City di Londra, quindi con i soldi ci sa fare, però appunto è diventato il suo tallone d'Achille perché era finito già in un'inchiesta che è ancora aperta, disciplinare per 5 milioni, adesso la faccio breve, ha preso 5 milioni da un finanziatore del partito, tra l'altro un personaggio delle criptovalute e quant'altro, senza dichiararli. Lui ha detto che non doveva dichiararli, insomma, un po' di questi pasticci finanziari. E però dicevo, è un paese questo dove, a parte che ci sono i laburisti al governo, ma la destra sta arretrando perché gli ultimi sondaggi rilevano che l'elettorato o i cittadini in generale, di fronte a queste cose, dicono non le fanno passare alla Farage buttandole in cacciara dicendo così fan tutti. Tanto è vero che il Reform UK, partito di destra a destra, una specie di partito vannacciano più moderato, direi, di Vannacci, che è quello appunto di Farage, era in testa da un anno nei sondaggi come primo partito britannico, adesso è veleggia al terzo posto. Quindi queste cose non passano in vano, perché si tratta di una violazione di norme che sono l'ABC.

0: di una democrazia che non vuole farsi dettare le regole da chi ha più soldi. Quindi vedremo, comunque oggi appunto è cominciato e tra l'altro questa nuova puntata dei soldi facili di Farage è uscita, l'hanno fatto uscire il Channel 4, la televisione e un gruppo di pressione, ha fatto uscire esattamente nel giorno in cui si apriva il congresso del partito, per cui oggi Farage è stato fischiato, gli hanno urlato, interrotto un sacco di volte il suo intervento, si conclude domani, vedremo, ma ormai la parte politica è stato un po' messo da parte per queste notizie
1: per questo
0: che
1: scoop,
0: arrivavano.
1: Per questa bomba. Sì, tra l'altro un gruppo verbatim si chiama, una sorta di collettivo ambientalista. Poi ci torniamo, professore, perché c'è una notizia importante sull'ambiente e cerchiamo davvero di avere il tempo per parlarne. Andiamo avanti, vi faccio vedere altre aperture. Qui c'è La Stampa, Meloni da Bari lancia tre sfide e poi il commento di Flavia Perina: il centrodestra ha una sola padrona. L'ex sindaco di New York De Blasio, i Dem ora diventino i nuovi populisti, così Giuseppe Bottero. E poi Ettore Sequi, gli attori per una pace solida, Xi, Putin e Trump. Witkoff e Kushner si preparano a recarsi a Mosca. A Kiev il tentativo americano di riaprire il negoziato, Washington vuole capire cosa Putin è disposto a trattare, cosa Zelensky può accettare dopo la missione del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. Il canale dell'intelligence è aperto, ora Washington prova ad aprire quello politico. Il momento non è casuale, la guerra è entrata in uno stallo dinamico, Russia e Ucraina si stanno consumando entrambe, ma per entrambe il costo politico di accettare una pace è ancora superiore al costo di continuare a combattere. Qui in taglio basso, drone russo sugli 007 di Kiev, gli inviati USA al Cremlino in missione anche per il Golfo, e poi il Niño, l'ultima minaccia, altra ondata di caldo, cresce l'allarme per il fenomeno che rende più estremo il clima. E allora ci siamo, direi, a questo punto, però parliamone proprio di ambiente. Il Fatto Quotidiano mette la notizia in taglio alto: la Santa Sede vuole introdurre un nuovo peccato contro il creato per gli inquinatori complici dell'emergenza climatica, e anche qui la Chiesa è più avanti dei governi. Professore, allora di che cosa si tratta? È importante in particolare anche perché questo peccato ecologico, chiamiamolo così, è stato viene introdotto, la proposta, da parte della Commissione Teologica Internazionale, che non è un organismo da poco, anzi ci sono fior di teologi dentro e in genere si occupa di dogmi. Questa volta invece, probabilmente anche, anzi sicuramente riallacciandosi anche alla Laudato Si di Papa Francesco, si sta occupando, beh, diciamo così, di creato, di casa del creato, di climate change. È peccato anche perché provoca morti. Ci spieghi meglio?
2: Sì, è una fotografia molto interessante di quello che sta accadendo ed è la dimostrazione di come, si parlava prima del titolo che diceva che la Chiesa è più avanti, la Chiesa ha sicuramente una straordinaria capacità, la Chiesa cattolica, di interpretare i segni del presente in anticipo e anche di cercare di fornire una cornice all'interno dei quali collocarli. È una, diciamo così, una teologia dinamica, ancor più che dogmatica. Infatti, come lei evidenziava, è stata la Commissione Teologica Internazionale che raccoglie il meglio dei pensatori della teologia del cristianesimo di osservanza cattolica, che ha individuato, in linea con una serie di tendenze che ci sono all'interno del pontificato, l'idea di un peccato contro il creato, ovvero l'idea di una definizione in termini sanzionatori, in termini negativi, di quella che è la responsabilità umana, peraltro oggetto di negazionismo da parte di alcuni dei responsabili, rispetto alla trasformazione climatica e alla situazione sempre più drammatica che stiamo vivendo noi in generale, naturalmente che stanno vivendo in particolare, come sottolinea di nuovo questo peccato contro il creato, i più poveri, una categoria a cui la Chiesa presta grande attenzione, da Papa Francesco al Papa Leone, quello attuale, che è, seppure, diciamo, dotato di una libertà anche dal punto di vista teologico rispetto ovviamente al pontificato precedente, sul nodo della crisi climatica e del collasso ecologico ha un'attenzione particolarmente significativa e che la mette in relazione da un lato con l'economia e dall'altro con i danni, i guasti che provoca per l'appunto alle fasce e alle categorie più deboli della popolazione mondiale. Dunque è un peccato contro il creato, ovvero contro la creazione divina, e questo naturalmente è un aspetto particolarmente rilevante dal punto di vista dogmatico, ma anche un peccato perché provoca dolore e sofferenza alle fasce più deboli della popolazione del mondo che non riescono a trovare riparo, che non hanno la possibilità di sottrarsi a questo dramma che produce, come sappiamo, appunto rifugiati climatici, intensifica le situazioni di disagio e porta all'emigrazione ulteriormente forzata di una parte di popolazioni che vivono nei paesi in via di sviluppo. Dunque questa sanzione, questa definizione attraverso strumenti per l'appunto che sono teologici, ci racconta di come l'attenzione della Chiesa Cattolica, la sua moral suasion, sia particolarmente forte rispetto ad un tema che viviamo, ma rispetto a cui una parte dei decisori politici continua, di nuovo per usare un'espressione romana, continuano a fare i vaghi e a cercare di negare oppure di non prendere quelle decisioni che sono indispensabili, soprattutto sempre più urgenti e cogenti.
1: Varvello, ti chiedo una riflessione su questo. Perché argomento forte è quello dei migranti, tanto da essere, come dire, un cavallo di battaglia, e qui torniamo alle destre, la remigrazione, e non lo è invece in ottica elettorale la cura del pianeta, la conservazione del pianeta, neanche in un momento come questo che è evidente davanti agli occhi di tutti, con un'Europa che brucia e ha bruciato per tutta l'estate e continua a farlo sotto il sole feroce e con i cataclismi che le televisioni trasmettono dal Nepal a ovunque altro. Ecco, perché non attecchisce nella coscienza degli elettori, nella consapevolezza, l'argomento climate change, conservazione del pianeta e quant'altro?
0: Ma probabilmente perché sull'immigrazione si possono dare delle ricette molto semplici e brutali, almeno come slogan, perché poi abbiamo visto immediate, se parli di remigrazione, li rimandiamo a casa loro. Quale sia la casa poi diventa già un po' più complicato da definire e da rendere concreta una cosa di questo genere, al di là della illegittimità in base ai diritto internazionale e anche in base all'umanità. Quindi direi che forse così io ti rispondo per come posso pensarla in questo personalmente, e quindi vedo che sull'immigrazione appunto le ricette sono facili, sono brutali, poi magari non si realizzano, ma questo è il nocciolo del populismo: dare risposte semplici a problemi complessi. Il problema del cambiamento climatico, che ci trasciniamo da decenni come allerta, è molto più complesso. Spero che almeno, credo che almeno, tu parli di consapevolezza di fronte a questa emergenza ormai concretissima nelle nostre vite.
1: Sulla
0: primo
1: nostra
0: la consapevolezza
1: pelle,
0: la consapevolezza ce l'ha data questa estate in tutta Italia, e credo che su questa consapevolezza almeno tacciano e taceranno, per non essere sbertucciati, coloro che negavano l'evidenza di un cambiamento climatico legato all'attività umana, oppure la derubricavano a cose che ci dicono i cinesi per danneggiare la nostra economia. Il problema del cambiamento climatico impone delle politiche strutturalmente diverse rispetto al passato, e questo vuol dire anche interessi enormi in gioco. Concludo, perché tutti i giorni leggiamo le notizie o raccontiamo le notizie dei bombardamenti di qui, dei bombardamenti di là, ma i danni ecologici che 4 anni di guerra in Ucraina con le distruzioni, la distruzione di Gaza anche soltanto in termini di inquinamento atmosferico, e quella nel Golfo, gli affondamenti di petroliere in certe zone, tra l'altro meravigliose, tipo le coste dell'Oman. Quindi è chiaro che è molto più complicato metterci mano, l'immigrazione, mandiamola a casa loro e il discorso sarebbe condizionale finito.
1: Guarda, ti ringrazio perché davvero il senso è che fare una politica di molto lungo corso e scadenza, insomma, in termini di voti poi non riporta molto indietro. Allora andiamo a vedere Sole 24 Ore come apre: affitti brevi, in arrivo i limiti europei, riguarda il turismo, poi vi vedrete il servizio sui nostri telegiornali. L'altra notizia importante, ex Ilva, lettere di licenziamento al via per 2500 lavoratori dell'indotto, su questo anche naturalmente la Gazzetta del Mezzogiorno, il dramma di Taranto, chiusura dell'area a caldo da ottobre, l'allarme delle imprese AIGI. L'apertura è un'altra: donne, lavoro e sicurezza, i migliaia a Bari per Meloni, la festa del governo siete voi. E qui c'è Repubblica che apre su questo: Meloni record senza riforme. E sempre con questa apertura l'opinione: c'è ancora tanto da fare. Nel giorno del record di longevità del governo, le parole della Premier: riformista, festa mobile, se Parigi avesse l'Umer sarebbe una piccola Bari, Meloni festeggia il governo più longevo in chiaroscuro, non mollo, chi vuole ostacolarci non ha capito con chi ha a che fare. Questo è Libero, Meloni bis, non mi arrendo, non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale, è così anche il Secolo d'Italia e la storia continua. Professor Panarari, l'ha sentito il discorso di Giorgia Meloni, che ne pensa? Dal suo punto di vista, naturalmente, quello della comunicazione.
2: Quale è un calcio d'inizio della campagna elettorale. Precisamente, noi parliamo spesso di una campagna elettorale permanente, ma all'interno di questo diciamo rumore di fondo ci sono dei momenti particolarmente rilevanti, e questa festa, una festa, come dire, molto giusta, molto comprensibile, nel senso che il record di longevità della storia repubblicana è un record autentico che Giorgia Meloni può ascrivere appunto a un governo percorso da fibrillazioni, diventa però l'occasione per lanciarsi in una campagna elettorale, e questa dimensione, questa spinta è stata particolarmente evidente anche dal punto di vista della prossemica, stiamo parlando del body language, della comunicazione corporale, della gestualità che adesso stiamo vedendo, dell'utilizzo della voce da parte della Presidente del Consiglio. Non è una novità, nel senso che già in altre occasioni l'abbiamo vista utilizzare momenti che questo è un momento di festa, per la verità, ma che avrebbero un'aura, una dimensione istituzionale in una chiave invece molto forte di marketing politico. E questo è stato il modo per lanciare il segnale della partenza, per mobilitare i suoi elettori che erano presenti e che sono andati a sostenerla, e anche probabilmente per fare un pit stop per cercare di rinserrare le fila. Ha colpito naturalmente il ringraziamento a quella che lei ha chiamato la famiglia del centrodestra, che è particolarmente significativo in questa fase in cui, a proposito di record, non ci sono stati i record del coronamento delle riforme promesse in campagna elettorale, e uno dei nodi più problematici riguarda per l'appunto la nuova legge elettorale, il cosiddetto Bilicum o Melonellum, a seconda dei punti di vista, perché le fibrillazioni tra le componenti della famiglia del destracentro sono appunto particolarmente rilevanti. Allora questo riferimento serviva nuovamente a rinserrare le fila e a presentare un'idea di unità. E un altro elemento vero è questa idea della stabilità. Ora, il governo non ha ottenuto i risultati che voleva, la stessa Presidente del Consiglio lo ha evidenziato e lo ha ricordato. In uno in particolare si è scatenata la polemica con quello che è il vero tallone d'Achille della campagna elettorale del destra-centro, ovvero Futuro Nazionale. I cosiddetti futuristi hanno tappezzato, a proposito di marketing elettorale e politico, alcune vie di Bari, di manifesti invocando più sicurezza, più sicurezza, più sicurezza. Di nuovo un tallone d'Achille particolarmente rilevante. Il punto è che questo mancato conseguimento di alcuni punti ritenuti particolarmente significativi e particolarmente importanti per l'elettorato di destra che ritorneranno naturalmente all'interno della campagna elettorale, hanno però un contrappeso, un contrafforte, che è la stabilità. Non a caso Meloni ha fortemente insistito su questo come risultato essenziale, e i tanti giorni che hanno superato anche il Berlusconi 2, in cui lei ha governato da Palazzo Chigi, confermano questa dimensione. Naturalmente la stabilità e la governabilità da sole non sono valori, perché richiedono invece che ci siano una serie di policy. Però questo ci racconta anche di quello che forse è il vero appeal elettorale, ovvero Meloni è identificata dal suo elettorato come l'appiglio alla stabilità.
1: Chiudiamo come abbiamo aperto, no? Vero Marco Barbello, parlando di questo termine, stabilità. Io vi ringrazio, grazie davvero, oggi è stata una gran bella rassegna, perché siamo riusciti a spaziare e approfondire allo stesso tempo. Grazie soprattutto a Marco Barbello e al professor Massimiliano Panarari, grazie per averci seguito.
2: Grazie a voi.
1: Datemi ancora un istante, volevo leggere l'apertura di Milano Finanza. Benvenuti al Sud, nei BTP e nei bond di Spagna e Grecia adesso si trova un rendimento extra. E poi le privatizzazioni Eni, ipotesi nuova tranche al posto degli extra profitti, e l'intervista a Montezemolo, il futuro del treno, così Italo può crescere in Germania. Questi i titoli di apertura, e li abbiamo visti quasi tutti, quindi vi ringrazio. Grazie ai nostri telespettatori.
3: Buongiorno, ancora tempo stabile e caldo sulle nostre regioni settentrionali, con qualche velatura in transito, poche nubi più consistenti sulle Alpi di nord-est nel pomeriggio. Sereno poco nuvoloso per gran parte della giornata sulle regioni centrali, un po' più di vento sull'area tirrenica nelle ore pomeridiane per rinforzo di brezza. Ventilazione a tratti un po' più sostenuta anche sullo Ionio a largo, in un contesto di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per le regioni meridionali. Stessa situazione per le due isole maggiori, dove la giornata trascorrerà all'insegna del sole e del caldo, con poco vento e moto ondoso poco consistente. Chiudiamo con le temperature, ancora decisamente elevate, al limite della soglia dell'onda di calore, soprattutto con riferimento ai valori massimi.
1: Prime pagine dei giornali in quasi 6 minuti. Cominciamo Corriere della Sera. Meloni, una riforma anti ribaltoni. Questo il titolo di apertura su Bari, sulla festa della longevità del governo. E Fratelli d'Italia apre anche Repubblica. Meloni, record senza riforme. Il taglio appunto sottolinea altro in questo senso. La Stampa, Meloni da Bari lancia 3 sfide. La premier attacca la sinistra. Provoca Vannacci e scommette su se stessa: non mollerò mai, ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati. L'opposizione accusa pura propaganda. Il commento di Flavia Perina: il centrodestra ha una sola padrona. E poi qui invece ci torniamo sulla prima pagina della Stampa per le altre notizie. Sul giornale il titolo è questo: la sfida di Meloni, non mollerò mai, il record del governo. Giorgia Bari celebra il primato, ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, anticipate o no, è rebus elezioni. Ancora andiamo a vedere il Domani su questa notizia. Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catena della premier. A sinistra Conte promette primarie amichevoli, D'Alema sono una follia divisiva. Il Foglio: Meloni festeggia il record a Bari ma teme di perdere consenso. La base, prendiamo Vannacci. Taglio alto, la balla del nuovo ventennio, lo stop al fascismo e al fascismo degli antifascisti, è merito di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia. Il Manifesto: cattivissima me. La festa per il governo è una kermesse di partito, Meloni apre la campagna elettorale, sbeffeggia l'opposizione, esalta i suoi presunti successi, promette di fare di più, non mollo, ma i toni più roventi sono su sicurezza, migranti e carcere, anche se non lo nomina, la sua ossessione è Vannacci, il quale Vannacci è in prima con un'intervista sul Dubbio. Il diktat: basta armi a Zelensky, sì alla remigrazione, le condizioni secondo il generale per l'alleanza Non sarò una ruota di scorta. Ombre sul voto, la Premier mobilitati contro le influenze di Mosca. Andiamo a vedere come apre Avvenire, Orgoglio e pregiudizio. Meloni rivendica i risultati del governo e oggi intanto Vannacci debutta a Cernobbio. Andiamo ad aprire anche la discussione, eccolo qua. Meloni a Bari celebra il record e rilancia, l'Italia non chiede più permesso a nessuno, di spalla invece Mattarella apre appunto a Cernobbio, senza pace a rischio l'intera economia mondiale. Infine vi faccio vedere su questa apertura l'opinione, c'è ancora tanto da fare, il virgolettato dall'intervento di Meloni, il riformista festa mobile, ancora infine Libero, Meloni bis. Non mi arrendo, non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale. Vediamo anche invece le altre notizie, il Sole 24 Ore, affitti brevi, in arrivo i limiti europei, pronto il regolamento UE che sarà presentato la prossima settimana, i sindaci potranno fissare le zone in cui scatta il divieto assoluto, limiti che sono quelle più colpite dall'overtourism, limiti alla cessione di immobili non dedicati alla destinazione residenziale. Taglio la fotonotizia. Notizia, taglio centrale, ex Ilva, lettere di licenziamento al via per 2.500 lavoratori dell'indotto, anche Avvenire su questo taglio basso, l'indotto prima vittima Ilva, partono 2.500 licenziamenti e però il reportage arriva dalla Germania, la AfD tenta il colpo, governare in Sassonia, Sassonia-Anhalt, domani le elezioni chiave nel Land. Questa notizia è davvero su moltissimi quotidiani, questo è il Foglio che parla dell'Alleanza Nera e in questo caso di Farage e Bardella, anche lì ci sono stati dei convegni, ma non solo. Vi faccio vedere anche La Stampa, eccola qua, le altre notizie che sono Kiev, drone russo sugli 007, gli inviati USA al Cremlino, in missione anche per il Golfo e poi il clima e il Niño, l'ultima minaccia. Bello in taglio alto l'intervista a Faye Dunaway, Redford fantastico, ma Mastroianni è stato unico. Ancora andiamo a vedere come apre Milano Finanza, benvenuti al sud, nei BTP e nei bond di Spagna e Grecia, adesso si trova un rendimento extra. Italia Oggi, ISA, boom di accertamenti. Ancora andiamo a vedere sul giornale le altre notizie, le bombe di Putin sui negoziati USA-Ucraina e poi il reportage da Mosca, i russi e la guerra in casa, tutta colpa dell'Europa. Il Domani in taglio basso, lo dicevamo, la grande paura alla AfD, l'Alternative für Deutschland, domani faremo la storia, Sassonia-Anhalt, i neonazi sono in avanti. Da leggere anche Joseph Stiglitz, egemonia USA, ora è meglio liberarsene, il mondo non segua Trump. In taglio alto Davide Conti, Fratelli d'Italia e Vannacci, le due destre e il fascismo che è in noi. Vi faccio vedere anche il Fatto Quotidiano, Meloni festa con danni, frenano pure i consumi, poco da celebrare, giù la spesa nei negozi e automotive fermo. E poi Kiev, i russi centrano i servizi e gli 007 si sparano tra di loro. In taglio alto, la Santa Sede vuole introdurre un nuovo peccato contro il creato per gli inquinatori complici dell'emergenza climatica, anche qui la Chiesa è più avanti degli altri governi. Infine vi faccio vedere Italy Post, Germania in bilico tra ripresa e AfD, il PIL accelera ma la crisi politica si aggrava, domani il voto può segnare una svolta storica. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa e allora vi ringrazio per averci seguito. Noi arriviamo al TG della mezzanotte, proprio tornando su questo voto di domenica in Sassonia-Anhalt, su questo tabù che potrebbe essere rotto per la prima volta dal dopoguerra per la Germania, e cioè che l'estrema destra, quella che vede nelle proprie file anche autodichiarati neonazisti, vadano a governare una regione, un Land. Ne ha parlato Valeria Ferrante con Lorenzo Monfregola.

0: è cruciale perché, come avete detto, potrebbe essere la prima volta che AfD diventi capace di governare uno dei 16 land tedeschi. C'è una questione dei seggi, il 42, il 43% potrebbe bastare per raggiungere la maggioranza dei seggi, dipende da cosa faranno i partiti più piccoli a causa di uno sbarramento al 5%, ma diciamo che AfD potrebbe riuscire a fare quello che a est si sta aspettando ormai da anni, cioè sono anni che AfD è così forte nella Germania orientale, sono anni che è territorializzata così profondamente nella Germania orientale, e quindi in Sassone-Anhalt potrebbe succedere quello che da anni anche i partiti tradizionali tentano di scongiurare facendo alleanze molto creative, mettendo insieme destra e sinistra, insomma facendo dei blocchi per non fare andare al governo AfD. Ovviamente se AfD invece dovesse raggiungere una maggioranza autonoma dei seggi, andrebbe al governo, e questo creerebbe sicuramente una situazione molto difficile per il governo di Friedrich Merz, per la SPD, per la CDU, per tutti i partiti tradizionali. Dall'altro lato c'è chi pensa che forse la Sassonia-Anhalt, che è un paese, che è un land piccolo con 2 milioni di abitanti, potrebbe essere il laboratorio dove AfD potrebbe andare poi a fallire alla prova di governo e quindi venire ridimensionata sul piano nazionale. Però questo è, diciamo, sono i più ottimisti tra i partiti tradizionali, nei partiti tradizionali che pensano questa cosa. Si tratta di un appuntamento decisivo che, ripeto, da quando AfD ha cominciato a crescere così vertiginosamente a est, diciamo durante il merkelismo, perché poi tutto nasce dalla politica di immigrazione di Merkel, nasce dal trauma di una riunificazione incompleta, si sapeva che prima o poi sarebbe successo. Il governo Merz è arrivato al potere promettendo che avrebbe evitato una crescita ulteriore di AfD, però è anche vero che Merz di nuovo è al governo con la SPD, quindi la sinistra non riesce a essere anti-AfD con politiche progressiste, la destra della CDU non riesce a essere anti-AfD con politiche più conservatrici, perché sono in un'alleanza che va stretta a tutti, e quindi AfD alla fine ne beneficia in continuazione, facendo un'opposizione certe volte abbastanza facile anche.
1: E questo forse potrebbe essere anche il banco di prova per appunto Merz, lo dicevi, insomma, questo voto.
0: Sì, Merz si trova in una situazione difficile. Merz ha fatto una promessa molto specifica, è stata Merkel è andata troppo a sinistra, soprattutto sull'immigrazione, soprattutto sulla sicurezza, soprattutto sul multiculturalismo. Io riporterò la CDU alla vecchia radice di centrodestra e conservatrice e così arginiremo AfD. Per farlo però è al governo con i socialdemocratici, che ovviamente hanno un'altra idea, quindi Merz non sta facendo quello che ha promesso, anche se bisogna dire che sull'immigrazione, sulla sicurezza, anche la SPD hanno alzato molto il livello della cosiddetta scarsa tolleranza nei confronti dell'immigrazione illegale. Sulla sicurezza sono state fatte tante cose, però è anche vero che tra guerra ibrida, problematiche sociali e quant'altro, la Germania in questo momento è molto sotto tiro, quindi AfD ha una vita abbastanza facile stando all'opposizione. Poi c'è la questione della Germania orientale, cioè la Germania orientale è riunificata in maniera incompleta, ci sono tante persone che vivono esattamente come nella Germania occidentale, c'è però chi è rimasto indietro, c'è chi si sente ancora un cittadino di serie B, c'è chi anche da un punto di vista di identità non si sente valorizzato. Questo è diventato trasversale sia fra persone dei ceti più meno abbienti e più poveri, sia fra chi magari in tutti questi anni sperava di diventare elite dirigente della Germania orientale e invece è stato scavalcato dai dirigenti che sono arrivati da ovest. Quindi si è compattato tutto un mondo di insoddisfazione, soprattutto a est, e questo mondo di insoddisfazione si è profondamente radicato, e AfD non è più un partito solo di protesta, è anche un partito di identità orientale, cioè le bandiere della ex DDR sventolano talvolta alle manifestazioni della destra ultraconservatrice, ultranazionalista viene chiamata talvolta, anche se poi anche in AfD c'è un discorso molto, molto forte, c'è un conflitto anche interiore, perché è un partito profondamente filorusso, quindi per una parte di AfD, diciamo i più giovani, contestano questa posizione perché un partito patriottico e nazionalista tedesco teoricamente non avrebbe una tradizione così filorussa, perché AfD per dirla Lorenzo, anche in maniera molto semplice.
1: Lorenzo, io vorrei approfondire con te un aspetto anche, la questione economica. Da sempre la Germania l'abbiamo considerata come la locomotiva economica anche dell'Europa, però è in un momento di grande fatica. Tutto questo quanto incide?
0: Incide perché nei decenni precedenti le difficoltà della Germania dell'Est venivano risolte con gli aiuti o con il trascinamento dalla Germania dell'Ovest. Se le cose non vanno bene nella Germania dell'Ovest, la Germania dell'Est ne soffre ancora di più. La promessa di industrializzazione della Germania dell'Est è rimasta incompleta. Proprio in Sassonia-Anhalt, questo è un progetto privato, ma è simbolicamente stato molto significativo, doveva aprire un grande stabilimento di Intel. Nel 2022 è stata annunciata questa cosa, migliaia di posti di lavoro, poi questo stabilimento è stato disdetto da Intel proprio nel 2025. Questo è stato un po' il simbolo, no, di un land che sta cercando di andare nella serie A industriale europea, ma non ce la sta facendo. Se noi andiamo a vedere la Sassonia-Anhalt e la confrontiamo con altre aree molto più depresse dell'Unione Europea, sta molto meglio rispetto ad altre zone, però ovviamente i tedeschi orientali non si confrontano col resto dell'Unione Europea, si confrontano col resto della Germania e lì vedono che c'è una differenza.

0: Niente ribaltoni o governi di palazzo, dice Meloni a Bari mentre festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni nulla da festeggiare, intanto i sondaggi politici agitano i partiti. Wyckoff e Kushner attesi a Mosca e a Kiev. Trump annuncia portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo invece continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Felbella, che poi si è suicidato lunedì l'autopsia. La Commissione europea prepara una stretta sugli affitti brevi, allo studio norme che limitano i B&B nelle zone sotto stress abitativo. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Mezzanotte 01, bentrovati da Rai News 24. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. È un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: 1.413 giorni la maggioranza e le opposizioni fanno bilanci molto diversi ed è ancora scontro sulla legge elettorale. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto del 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: Il conflitto nel Golfo Persico. Donald Trump insiste, controlliamo Hormuz. Secondo Axios, la Casa Bianca sta lavorando a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. E mentre invia i suoi negoziatori a Mosca, il presidente americano assicura Putin non attaccherà i paesi della NATO. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
6: Esatto, Trump interviene nel dibattito che c'è in Europa sul timore degli attacchi russi e rassicura, dice, conosco Putin molto bene, non attaccherà i paesi NATO. E poi conferma questa missione dei suoi inviati di fiducia, Witkoff e Kushner, di cui aveva dato anticipazioni il sito Axios, missione a Mosca e poi a Kiev. Sarebbe la prima volta che i due inviati di Trump arrivano a Kiev dall'insediamento nel secondo mandato. Dovrebbero arrivare a Mosca domani e poi il giorno dopo a Kiev. Trump si mostra ottimista anche su questo, dice che i due inviati porteranno con sé una proposta di pace, che il dialogo andrà a buon fine, anche se le cronache delle ultime ore sembrano mettere in discussione questa missione, con Zelensky che denuncia un attacco molto pesante di Mosca su un centro di intelligence proprio nel cuore della capitale, dunque si pone un problema di sicurezza. Ma lo dicevi, Trump torna a parlare anche di Iran, innanzitutto facendo eco alle parole del suo vice Vance di ieri sera, dice non è proprio una guerra questa ma un conflitto militare, e poi torna sul tema del nucleare, dice a breve potremmo prendere di mira il sito di Pickaxe Mountain. Che cos'è Pickaxe Mountain? Che vuol dire letteralmente la montagna del piccone, è una montagna nella quale si concentrerebbero una serie di centrifughe iraniane per l'arricchimento dell'uranio. Dunque Trump torna a ribadire Teheran non deve avere l'atomica. E in conclusione sulla Cina, dice anche aspetto con fiducia il presidente Xi Jinping, il 24 settembre ci sarà una cena alla Casa Bianca, dice sì, è un gentiluomo, un buon amico. A voi.
0: Grazie Marzia De Giuli. E ora la guerra in Ucraina. Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali. Intanto un drone russo c'entra in pieno giorno a Kiev, la sede dei servizi segreti ucraini. Lo leggete anche nella nostra ultima ora. I russi hanno lanciato 4 attacchi in serata nella regione della capitale. Al momento non si registrano né morti né feriti. A Odessa c'è la nostra inviata Raffaella Cosentino.
7: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
0: Lo abbiamo già detto, l'agenzia TASS conferma per le prossime ore la visita in Russia degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Facciamo il punto con la corrispondente Liana Mistretta.
8: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: In Danimarca, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi. Sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi. Ma restano anche gli interrogativi aperti. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
9: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno, e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
0: È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre politiche di potenza nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
10: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Ora la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
11: Prime pagine dei giornali in quasi 6 minuti. Cominciamo Corriere della Sera. Meloni, una riforma anti ribaltoni. Questo il titolo di apertura su Bari, sulla festa della longevità del governo. Fratelli d'Italia apre anche Repubblica. Meloni, record senza riforme. Il taglio appunto sottolinea altro in questo senso. La Stampa, la Meloni da Bari lancia 3 sfide. La Premier attacca la sinistra. Provo Cavannacci e scommette su se stessa, non mollerò mai, ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati. L'opposizione accusa pura propaganda. Il commento di Flavia Perina: il centrodestra ha una sola padrona. E poi qui invece, poi ci torniamo sulla prima pagina della Stampa per le altre notizie, sul giornale il titolo è questo: la sfida di Meloni, non mollerò mai, il record del governo, Giorgia Bari celebra il primato, ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, anticipate o no, è rebus elezioni. Ancora andiamo a vedere il Domani su questa notizia. Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catena della Premier. A sinistra Conte promette primarie amichevoli, D'Alema sono una follia divisiva. Il Foglio: Meloni festeggia il record a Bari ma teme di perdere consenso. La base, prendiamo Vannacci. Taglio alto, la balla del nuovo ventennio, lo stop al fascismo e al fascismo degli antifascisti. È merito di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia. Il Manifesto: cattivissima me. La festa per il governo è una kermesse di partito, Meloni apre la campagna elettorale, sbeffeggia l'opposizione, esalta i suoi presunti successi, promette di fare di più, non mollo, ma i toni più roventi sono su sicurezza, migranti e carcere, anche se non lo nomina, la sua ossessione è Vannacci, il quale Vannacci è in prima con un'intervista sul Dubbio. Il diktat: basta armi a Zelensky, sì alla remigrazione, le condizioni secondo il generale per l'alleanza, non sarò una ruota di scorta. Ombre sul voto, la Premier mobilitati contro le influenze di Mosca. Andiamo a vedere come apre Avvenire, Orgoglio e pregiudizio, Meloni rivendica i risultati del governo e oggi intanto Vannacci debutta a Cernobbio. Andiamo ad aprire anche la discussione, eccolo qua. Meloni a Bari celebra il record e rilancia, l'Italia non chiede più permesso a nessuno, di spalla invece Mattarella apre appunto a Cernobbio, senza pace a rischio l'intera economia mondiale. Infine vi faccio vedere su questa apertura l'opinione, c'è ancora tanto da fare, il virgolettato dall'intervento di Meloni, il riformista festa mobile, ancora infine Libero, Meloni bis, non mi arrendo, non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale. Vediamo anche invece le altre notizie, il Sole 24 Ore, affitti brevi, in arrivo i limiti europei, pronto il regolamento UE che sarà presentato la prossima settimana, i sindaci potranno fissare le zone in cui scatta il divieto assoluto, limiti che sono quelle più colpite dall'overtourism, limiti alla cessione di immobili non dedicati alla destinazione residenziale. Taglio la foto notizia, taglio centrale ex Ilva, lettere di licenziamento al via per 2500 lavoratori dell'indotto, anche Avvenire su questo in taglio basso, l'indotto prima vittima Ilva, partono 2500 licenziamenti. E però il reportage arriva dalla Germania, la AfD tenta il colpo, governare in Sassonia, Sassonia-Anhalt, domani le elezioni chiave nel Land. Questa notizia è davvero su moltissimi quotidiani, questo è il Foglio che parla dell'alleanza nera e in questo caso di Farage e Bardella, anche lì ci sono stati dei convegni, ma non solo. Vi faccio vedere anche la Stampa, eccola qua, le altre notizie che sono Kiev, drone russo sugli 007, gli inviati USA al Cremlino, in missione anche per il Golfo, e poi il clima e il Niño, l'ultima minaccia. Bello in taglio alto l'intervista a Faye Dunaway, Redford fantastico, ma Mastroianni è stato unico. Ancora andiamo a vedere come apre Milano Fidanza, benvenuti al sud, nei BTP e nei bond di Spagna e Grecia, adesso si trova un rendimento extra. Italia Oggi, ISA, boom di accertamenti. Ancora andiamo a vedere sul giornale le altre notizie, le bombe di Putin sui negoziati USA-Ucraina e poi il reportage da Mosca, i russi e la guerra in casa, tutta colpa dell'Europa. Il Domani in taglio basso, lo dicevamo, la grande paura alla AfD, l'Alternative für Deutschland, domani faremo la storia, Sassonia-Anhalt, i neonazi sono in avanti. Da leggere anche Joseph Stiglitz, egemonia USA, ora è meglio liberarsene, il mondo non segua Trump. In taglio alto Davide Conti, Fratelli d'Italia e Vannacci, le due destre e il fascismo che è in noi. Vi faccio vedere anche il Fatto Quotidiano. Meloni festa con danni, frenano pure i consumi, poco da celebrare, giù la spesa nei negozi e automotive fermo. E poi Kiev, i russi centrano i servizi e gli 007 si sparano tra di loro. In taglio alto, la Santa Sede vuole introdurre un nuovo peccato contro il creato per gli inquinatori complici dell'emergenza climatica. Anche qui la Chiesa è più avanti degli altri governi. Infine vi faccio vedere Italy Post, Germania in bilico tra ripresa e AfD. Il PIL accelera ma la crisi politica si aggrava, domani il voto può segnare una svolta storica. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa e allora vi ringrazio per averci seguito.
0: Ripartiamo dall'ex Ilva, spedite 2500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo, ci auguriamo una proposta da una cordata italiana. Invece il commento del ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, da Cernobbio. Il servizio di Angela Mauro.
12: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
13: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
14: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
15: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
12: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
0: Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Cappuccio.
16: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un consiglio dei ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di 5,85 dollari al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: Ora la cronaca, il drammatico femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Sentiamo Frida Zampella.
17: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
18: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata,

0: sbagliati che generano paura. Lorena e Sherry lo aveva capito, Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
1: Paura c'era, era tanta, però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
0: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
2: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
0: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
3: Sugli affitti brevi arriva la stretta dell'Unione Europea, stop a locazioni turistiche nelle zone di stress abitativo. Pronto il testo della proposta che Bruxelles presenterà la settimana prossima. Il servizio è di Camilla Nata.
4: Un criterio comune per tutti gli Stati membri che dovrebbe individuare zone considerate sotto stress abitativo. Bruxelles interviene così sul mercato sempre più diffuso degli affitti brevi nelle città dove ormai le case costano troppo. Secondo la bozza, gli affitti brevi in aree considerate sotto stress abitativo possono aggravare la domanda di alloggi, riducendo la disponibilità di case per uso primario e alimentando pressioni e inflazioni su canoni e prezzi. Le autorità nazionali e locali potranno dunque adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata per introdurre restrizioni. I governi dovranno dimostrare che l'attività degli affitti brevi ha inciso negativamente su disponibilità o accessibilità degli alloggi per almeno 3 anni di seguito. Esclusi gli affitti di breve durata della prima residenza, in quanto non sottraggono abitazione al mercato a lungo termine. La bozza dell'Affordable Housing Act contiene dunque la proposta di regolamento che verrà presentata il 9 settembre. La Commissione riconosce che le limitazioni agli affitti brevi non sono una soluzione strutturale alla carenza di alloggi e dovrebbero comunque essere accompagnate da misure per aumentarne l'offerta. Nuove costruzioni, ristrutturazioni e anche il recupero degli immobili vuoti.
3: Il cinema di scena a Venezia, ne abbiamo parlato con ospiti e inviati. Ora con questo servizio ripercorriamo la terza giornata della mostra con Lorenzo di Las Plazas. A seguire una breve pausa, restate con noi.
5: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson Did You Kill People?
6: Why did you kill people?
5: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
7: Chiamatemi padre, per favore.

Buongiorno, ancora tempo stabile e caldo sulle nostre regioni settentrionali, con qualche velatura in transito, poche nubi più consistenti sulle Alpi di Nord-Est nel pomeriggio. Sereno, poco nuvoloso.

Per gran parte della giornata sulle regioni centrali un po' più di vento sull'area tirrenica nelle ore pomeridiane per rinforzo di brezza. Ventilazione a tratti un po' più sostenuta anche sullo Ionio a largo in un contesto di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per le regioni meridionali. Stessa situazione per le due isole maggiori, dove la giornata trascorrerà all'insegna del sole e del caldo, con poco vento e moto ondoso poco consistente. Chiudiamo con le temperature, ancora decisamente elevate, al limite della soglia dell'onda di calore, soprattutto con riferimento ai valori massimi.

0: Niente ribaltoni o governi di palazzo, dice Meloni a Bari mentre festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni nulla da festeggiare, intanto i sondaggi politici agitano i partiti. Wyckoff e Kushner attesi a Mosca e a Kiev. Trump annuncia portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo invece continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Vella, che poi si è suicidato lunedì, l'autopsia. La Commissione europea prepara una stretta sugli affitti brevi, allo studio norme che limitano i bed and breakfast nelle zone sotto stress abitativo. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Ben ritrovati da Rai News 24, avete ascoltato i nostri titoli, ora spazio a 1000 abiti per 1000 luci. Amarcord ci porta nel magazzino Costumi della Rai di Roma per raccontare la storia del varietà attraverso gli abiti delle dive e dei divi del piccolo schermo. Prossimo appuntamento con le notizie a luna. Buona visione.
1: Non basta, no?
2: Pure dove si trovi,
3: non ho detto il futuro.

0: Io non sono mai venuto qui, 48 anni di azienda, eh?
1: Il magazzino costumi della Rai di Roma, della Dear. 60.000 capi.
0: 60.000 capi, centro Frizzi. Sulla
1: centro dedicato a Frizzi.
0: Guarda qui i manichini, guarda qui che ho trovato. Le calze nere.
1: Uffa, ancora le gambe?

Ecco, Dada Umpa avevano queste calze qui. Perché avevano queste calze qui? Perché poco prima, nel 1956, un'altra grande ballerina, la moglie di Ferrio, di Gianni Ferrio, che era il maestro d'orchestra di Falqui, quindi anche del grande Studio 1, del grande varietà del sabato sera, ecco che fa? Lei si presenta con le calze bianche, 56 novembre, fa una spaccata e il Papa in persona dice: ma che è questa roba? E naturalmente viene censurata, quindi a volte per delle calze e per dei costumi passa la storia del varietà della Rai.

0: Roberto, qui abbiamo raccolto diversi abiti di Folco.
1: Folco, Lazzeroni Brunelleschi, che meraviglia. Folco ha vestito Wanda Osiris, Folco ha vestito Lauretta Masiero. Ed era la rappresentazione, diciamo, perfetta del grande varietà teatrale, quindi la rivista teatrale. Completamente difforme, diverso da Colabucci, non in quanto eleganza, in quanto forma. Ecco, noi qui abbiamo degli abiti...
0: Gli abiti dei balletti, delle ballerine...

0: un lavoro di squadra, perché il costumista si doveva coordinare con il regista sicuramente, però anche col tecnico delle luci, anche con chi curava appunto la scenografia.
1: E beh, stiamo parlando del grande varietà di Falqui, quindi Cesarini da Senigallia per la scenografia, quindi Corrado Bartoloni per le luci, quindi io sempre con queste calze in mano, va bene così, peraltro abbiamo fatto la storia del varietà, quindi inevitabilmente è un grande lavoro di squadra che ha comunque Falqui con il suo gusto minimale, è il punto centrale della cosa.

0: Roberto, adesso ti tu voglio mostrare...
1: Beatrice, mi stai portando...
0: in giro per il magazzino costumi.
1: Bellissimo però, dai.
0: Allora, guarda questo corridoio, questi sono tutti abiti delle Kessler, disegnati da Corrado Colabucci.
1: Sì, questa è Canzonissima 69.
2: Questa scenetta mi ha fatto venire in mente una cosa.
3: Ah sì, le gallette, la cicca divisa a metà, il fango...
2: Ma no,
3: no.
2: Le gemelline tutto pepe, le Kessler.

0: Annunci e invece il varietà televisivo. Cioè Folco...
1: Il sabato sera.
0: È il sabato sera. Folco è più, per carità, stiamo parlando di grandissimi maestri, è più arcaico, è più barocco, è più rivista, è più teatro, è più velluto, è più palcoscenico.
1: Più eccesso.
0: Sì,
1: è
0: con
1: più,
0: le tavole.
1: Appunto, le piume.
0: Qui invece vedi che c'è una semplicità.
1: Sì, vediamo anche appunto come sperimentavano, come utilizzavano diversi materiali per le loro creazioni. Ecco, questo abito, la leggenda racconta che Colabucci lo ha disegnato, lo ha preparato in una notte. Qui abbiamo i mantelli delle gemelle Kessler.
0: Sempre canzonissima 69-70.
1: Elegantissimi.
0: C'è una legge in Rai, no?
2: Nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Il mantello delle Kessler di Colabucci è questo. E questo che cos'è? È una giacca utilizzata per un altro programma, evidentemente, però...
1: Ma il tessuto con lo stesso, è lo stesso.
2: Lo stesso identico
1: e
2: tessuto.
1: E questa era una pratica... Che si usava.
0: Abbiamo anche
1: l'etichetta proprio.
0: Con tanto di inventario, perché questi sono inventariati come se fossero beni culturali, perché lo sono.
1: Perché
0: sono,
1: lo sono
0: beni culturali. Sì. Andiamo avanti, Beatrice.

0: Umberto.
1: Eccoci Alessandra, mamma
0: 1974, mille luci. È l'anno dell'austerity e anche, diciamo, la vigilia della nascita delle televisioni private.
1: Vedere questi costumi di mille luci, quindi per Mina, per Raffaella Carrà, per Monica Vitti, è un po' una contraddizione, perché sono coloratissimi nel più importante programma, secondo me, in bianco e nero del varietà, perché è il punto più alto della regia di Falco, i mille luci.
2: Guardami, batte senza sosta, credimi proprio nella testa, sentimi.
1: Cosa faceva Falco? Andava indietro nel tempo, quindi con la Bucci inevitabilmente si doveva adeguare. Qui c'è una marinaretta, Raffaella Carrà vestita da marinaio assieme a Mina.

0: Inevitabilmente questo modo di raccontare deve risentire del periodo, perché dedicava alla radio, alla televisione, al musical, alla rivista, al teatro, e quindi gli abiti di Colabucci si devono conformare con quello del racconto di Falco e di Lerici.
1: Era uno spettacolo nello spettacolo.
0: Sì, certo.
1: Questo è l'abito di Monica Vitti, Caffè Chantan era il tema della puntata.
0: Ecco, lo ricordo perfettamente. Qui, siccome Milluce si girava delle vittorie, qui addirittura invece devono fare un'ipotesi minimale, quindi il Caffè Chantan è un piccolo palco e pochi spettatori. E lei qui improvvisa e fa la chantosa di Caffè Chantan.
2: C'aveva un bel...
3: Che c'aveva?
2: Luce, va. Io tentennai. Che faccio? Voto su?
3: Sì!
2: Voto su!
3: Sì!
2: Voto su!

0: ed è incredibile vedere come Colabucci si sia ispirato ovviamente direttamente agli abiti che sono tra fine 800 e inizio 900. Addirittura Monica Vitti entra in scena vestita come un pilota di aerei, prima con un'automobile. Insomma, è il Café Chantant, quindi è quel fenomeno culturale che sta praticamente a cavallo tra 800 e 900.
1: Mina si affidava a Colabucci, sapeva che l'avrebbe fatta bella, elegante, che avrebbe valorizzato i suoi punti di forza, le mani bellissime, le spalle. Per Raffaella Colabucci pensa forse a uno stile un po' più subrettina, anni 50, moderno ma con uno sguardo...
0: È lo stile di Colabucci.
2: Acci!
3: Salute figli maschi!
2: Ragazze, ma che mi state a prendere in giro? Salute figli maschi! Guardate che io i figli maschi li posso anche fare!
3: Enrico, lo scusino, eh!
2: Ma che scusino e scusino, ma che è un delitto, scusate! Ebbene sì, io se vedo una bella ragazza ancora gli faccio la corte! Il guaio è che ho paura!
3: Ha paura che dica di no, eh?
2: No, ho paura che dica di sì.
0: In fin dei conti mette insieme Colabucci anche non la rivalità, ma comunque l'esperienza che ha fatto con Folco. Mina la veste come una star del grande rivista e ci sta. E Raffaella è la donna più moderna. C'è addirittura proprio in una puntata di Mille Luci un Gino Bramieri che dice: probabilmente noi adesso stiamo recuperando la rivista, probabilmente Raffaella Carrà avrebbe fatto il finale, l'avrebbe fatto in questa maniera, e lo fa vestita da donna moderna, da ragazza moderna, che è una ragazza.
4: Oggi per esempio è cambiato il gusto. Se la Carrà dovesse chiudere da soubrette una rivista, lo farebbe con un quadro più o meno come questo. Signori, la Carrà!

0: apre con questa vita sottilissima. Ecco, qui abbiamo, Umberto, due abiti, sempre per Raffaella Carrà, ma di Enrico Ruffini.
1: Sì, canzonissima. Canzonissima 70. È la canzonissima che vede trionfare la coppia Corrado-Raffaella. È la canzonissima del Tucatuca, per capirci, quindi siamo più avanti. E qui Ruffini, l'eleganza di Enrico Ruffini, cioè le trasparenze che Ruffini fa, perché siamo in una fase estremamente sexy della Carrà, e l'ombelico di fuori, che qui non si vede. Però, per esempio, si vede qui, guarda un po', qui siamo con poco prima di Canzonissima 70. Questo è un museo, qui siamo in un museo. Ecco, questo qui è Io, Agata e Tu, è il programma che precede Canzonissima, che consacra Raffaella, grande star. Ombelico di fuori, ovviamente, vedi, è corto, senti
0: questo
1: quanto pesa.
0: È metallo proprio, senti, è pesantissimo.
1: È pesantissimo, ed è una... Oltretutto ballare con questa non è nemmeno male. Qui c'è un'altra cosa, vedi, è proprio un museo.
0: Ah, questo è lo stile optical, sì.
1: Rita Pavone lo propone in Studio 1, in un balletto famosissimo, con tutti i ballerini, e Falqui che le inquadra dall'alto. Qui abbiamo una vera e propria stella. Io ti vengo davanti, poi mi faccio da parte subito. Questo è un mini vestito.

0: Ecco, ci siamo. Un nuovo spettacolo. Pensa, prima di iniziare questo spettacolo, io ho chiesto ai amici miei come si presenta uno spettacolo. Mi hanno detto, ma è facile, Dan, bisogna niente. Così mi trovo qui con niente. Ma non è vero. Ha pensato uno spettacolo, non so, non elegante, disinvolto. Ecco, relax. Relax, sì, ma questo è troppo relax. Non puoi entrare dentro casa vostra, non so, vestito in pigiama. No, questo è uno spettacolo piuttosto, non so, pensa, estivo. Eccola, estivo. D'accordo, ma no, non in costumi da bagno, io non so anche nuotare. Che vuol dire questo? Quando io ho detto estivo, vuol dire, non so, caldo. Ecco, ma no, ma che c'entra l'Africa, le safari, ho paura anche degli elefanti. Ma non è così, stai sbagliando tutto. Io penso che è molto meglio, non so, ecco, elegante. Certo, questo è un po' meglio, elegante. Ma che c'entro questo, inglesi con lo spettacolo qui, non è giusto. A me mi sembra che deve essere, non so, più italiano. Ora ci siamo, guarda, italiano, più italiano di questo non può essere. Solo che non mi senti giusto per presentare in questa maniera. Bisogna, lo so, la mia smoking. Finalmente. È giusto, no? Questo è il vestito. Non sapeva, era tanto difficile per trovare un vestito per presentare uno spettacolo.
1: È un Don Lurio, certo. Con tanto di etichetta, è un Don Lurio però, come vedi, è un Don Lurio elegante. Sì, ma non dimentichiamo che Don Lurio amava
2: i jeans
1: e, maglietta.
2: E la maglietta bianca.
1: C'è un filmato strepitoso di Don Lurio che balla sul viadotto Corso Francia, tra le automobili con i pattini. Lui amava questo. Qui siamo su una cosa molto, molto familiare. Vabbè, questo è Alighiero Noschese. Siamo su Formula 2, è un principe di Galles, se non sbaglio, Rufini, vero? Dico bene? No, è Colabucci, sto sbagliando. Ma sai, l'emozione. Guarda, questo è veramente un museo. Io ti ringrazio per avermi portato qua, perché poi le colleghe ci hanno veramente fatto una festa incredibile. Questa è Rufini, vedi, mi confondevo con la giacca, veramente damascata, di Corrado, in un programma della Rete 2 che si chiamava Su e Giù. Era un quiz, pensa che la sigla finale era la sigla di Iacovitti addirittura.
2: Abbiamo parlato con Colabucci, Rufini, Folco, abbiamo anche dei premi Oscar, costumisti premi Oscar che lavorano per la RAI. Danilo Donati, ecco, questi sono gli abiti di uno sceneggiato, i grandi camaleonti.
1: Guarda che meraviglia. Questi sono abiti di scena, ma sono abiti da museo. I Grandi Camaleonti è uno sceneggiato del 64, firmato in regia da Edmo Fenoglio, e metteva in scena praticamente il periodo post-rivoluzionario, sto parlando della Rivoluzione Francese. Quindi c'è Napoleone, con Raoul Grassilli, con grandissimi interpreti.
2: C'è una piccola parte di Raffaella e anche Proietti.
1: Gigi Proietti, che era Luigi Proietti.
2: Che era Luigi ancora.
1: Giovanissimi. Come si lavorava? Si lavorava con dei manifesti, con le stampe originali. Non c'erano ovviamente le fotografie, ma c'erano le stampe. C'erano
2: Guarda, io ho visto degli album che loro preparavano, dove c'erano ritagli di giornali, appunto le stampe, foto di quadri. Quindi c'era tutta una preparazione prima di ideare, prima di disegnare i bozzetti. E qui abbiamo anche il Donati dipartitissimo alle tue spalle.
1: Ah sì, certo.
2: Quindi il Donati, c'era una continuità con il cinema, gli sceneggiati, aveva fatto anche Scaramucci. Se non
1: certo,
2: sbaglio, il Conte di Montecristo,
1: certo.
2: E questa invece è partitissima.

0: quindi è proprio il Donati della televisione.
1: Stiamo parlando di un Oscar, eh?
0: Visto anche che... Piero Tosi lavorò per la RAI.
1: Certo, ma Pierluigi Pizzi, cioè la tradizione dei grandi costumisti della RAI è una tradizione importante. Che non può essere dimenticata, perché è l'artigianato che viene quasi al confine con l'arte.
2: Lo

0: Qui ci abbiamo un'icona, guarda, questa.
1: Sì, infatti ti aspettavo.
0: Mi aspettavi al varco, perché questo è Patti Pravo, è un programma dedicato totalmente a lei, a Patti Pravo. Però ricalca perfettamente un altro abito di Patti Pravo che fece epoca. Siamo a Canzonissima del 1969 e si presentò in scena con l'alternativa a questi colori. Aveva il corpetto chiaro e invece il sopra più scuro, e con questa minigonna che, ricordo, fece parlare l'Italia, l'Europa e il mondo.
2: Vestita da gladiatrice, Patti Pravo vi canterà Tripoli 1969.

0: store. Stick around, we'll tell you more.
1: Buongiorno, tempo caldo, stabile e molto soleggiato sulle regioni settentrionali in questo venerdì, con sole praticamente diffuso per tutto il giorno, a parte qualche velatura al mattino, e con temperature decisamente elevate. Situazione molto simile per le regioni centrali, con molto sole, scarsa possibilità che si formino delle nubi anche sui monti, ventilazione poco sostenuta anche lungo le coste. Scendiamo al sud, dove pure passerà qualche velatura tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio e potrà esserci qualche isolato temporale sulla Calabria meridionale. Ancora un po' di vento in area ionica. Andiamo a vedere il tempo atteso per le due isole maggiori, con una giornata sul canale di Sardegna, con qualche isolato piovasco sulla Sicilia orientale nelle ore calde del giorno, ma con tempo generalmente stabile e soleggiato. Chiudiamo con la previsione per la giornata di domani, che mostra qualche annuvolamento in più e isolati piovaschi sulle Alpi di Nord-Est nelle ore calde, sottili velature in transito sulle regioni settentrionali, sole diffuso sul resto del paese. Le temperature sono ancora decisamente elevate, spiccano i 36 gradi di Napoli, Roma e Bologna in un contesto generalmente ancora molto caldo.

certo, si sposta.

0: niente ribaltoni o governi di palazzo, dice Meloni a Bari, mentre festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni nulla da festeggiare, intanto i sondaggi politici agitano i partiti. Wyckoff e Kushner attesi a Mosca e Kiev, Trump annuncia portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo invece continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Vella, che poi si è suicidato. Lunedì l'autopsia. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola Lagioia sull'omicidio di Luca Varani. Calcio, anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. L'1-0-1, ben trovati da Rai News 24. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. È un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: Dopo 1.413 giorni la maggioranza e le opposizioni fanno bilanci diversi. Resta intanto lo scontro sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo e fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. No.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
6: Dallo studio Ovale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran. Se non sarete intelligenti, vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile. Nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Pickax Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
0: La guerra in Ucraina. Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali. Intanto un drone russo c'entra in pieno giorno a Kiev, la sede dei servizi segreti ucraini. Poi lo leggete nella nostra ultima ora. Le truppe russe hanno lanciato 4 attacchi contro magazzini nella regione di Kiev. Non ci sarebbero al momento morti né feriti. L'inviata a Odessa, Raffaella Costantino.
7: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
0: L'agenzia TASS conferma nelle prossime ore la visita in Russia degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Facciamo il punto con la corrispondente Liana Mistretta.
8: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi

0: ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
1: Si intensificano le operazioni israeliane in Libano. L'esercito fa sapere di avere espugnato nuovi avamposti e tunnel di Hezbollah, mentre a Gaza continuano i raid israeliani. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
2: Una rete di tunnel lunga almeno 45 chilometri che si snoda nella pianura intorno a Nabatie e che penetra anche nel cuore delle colline di Ali al-Taher. Per Hezbollah una manifestazione della propria potenza propagandata con filmati come questo. Gallerie così ampie da permettere il passaggio di camion e motociclette. Per Israele un obiettivo da distruggere nonostante cessate il fuoco. Da giugno i raid dell'IDF prendono di mira queste alture tra la valle della Bekaa e il fiume Litani, piene di aperture segrete da dove gli uomini di Hezbollah sgusciano fuori per le loro incursioni. Ieri sera l'annuncio: i tunnel sono sotto il nostro controllo, sono stati bonificati e saranno distrutti. Il sistema sotto le colline di Ali al-Taher si estende fino a Beaufort, la fortezza simbolo riconquistata da Israele a fine maggio. Chilometri di gallerie usate come depositi di razzi e armi di ogni tipo, allestite con bagni, docce e cucine. Nei frigo sarebbe stato trovato ancora del cibo, costruite con il supporto di Teheran. Ad agosto alcune fonti parlavano di una quarantina di uomini intrappolati qui, forse operativi della brigata di Hezbollah Badr, quella che ha il marchio dell'intelligence iraniana. Abbiamo eliminato molti uomini in questa operazione, dice il premier Netanyahu. Hezbollah non conferma di aver perso il controllo dell'area, mentre dalle alture continua a levarsi il fumo delle esplosioni.
1: In Danimarca, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi. Sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi, ma restano gli interrogativi aperti. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
3: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
1: Riaprono i cancelli di Villa d'Este a Cernobbio per il 52esimo forum Ambrosetti, dove a tener banco sono sempre le tensioni internazionali. Urgente chiudere il conflitto con l'Iran che sta danneggiando le economie occidentali, sottolinea l'ex commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni al microfono della nostra inviata Anna Trebbi, che aggiunge: gli europei possono dare una mano per trovare la pace. Seguiamo un passaggio dell'intervista.
4: Bisogna lavorare per la conclusione di un conflitto che sta indebolendo non solo l'economia europea, perché si fa sentire nei paesi asiatici e negli stessi Stati Uniti, dove il prezzo del gallone della benzina è diventato il tema delle prossime elezioni di novembre. Quindi bisogna porre fine a questo conflitto e credo anche riconoscendo che l'iniziativa di promettere un cambio di regime in Iran si è rivelata fallimentare, quindi oggi bisogna porre rimedio e gli europei, giustamente ne sono stati fuori, possono però dare una mano oggi a raggiungere la pace.
5: A Cernobbio il capo dello Stato Mattarella ha mandato un messaggio invitando l'Europa a passare dalle parole ai fatti senza indugi. L'Europa è pronta a ricompattarsi e a superare le frammentazioni?
4: Io ho trovato il messaggio del Presidente della Repubblica straordinario, perché è un messaggio veramente di grande impegno europeista. Mattarella in sostanza ha detto no alle politiche di potenza, le ha definite politiche quasi coloniali e ha detto sì a una sovranità europea condivisa. E penso che questo spirito europeista abbia influenzato l'andamento del forum. Poi l'Europa ha mille difetti, ma per una volta ci si concentra più che sui difetti dell'Europa, sulla responsabilità europea di essere un centro per le regole, per la democrazia, contro le logiche di guerra e di potenza. E questo è il contributo del Presidente della Repubblica, è stato straordinario.
1: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo la rassegna stampa.
6: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Vi anticipo che domina tutte le prime pagine l'intervento di Giorgio Meloni alla kermesse di Fratelli d'Italia a Bari e ogni quotidiano ha preso spunto dalle sue parole per analisi e commenti. Andiamo con ordine però, partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Una riforma anti-ribaltoni è sulla legge elettorale che si concentra il titolo del Corriere, nuova legge elettorale per dare stabilità, questa è parole della Premier e poi sfida le opposizioni. La Premier e il record di longevità festeggiato a Bari, non mollerò mai. L'annuncio poi sul caro benzina, aiuti a chi ha bisogno. La declinazione degli aiuti che sono stati finora per tutti verrà molto probabilmente concentrata di più su i ceti bassi e i redditi bassi. Bisognerà vedere come il governo deciderà di intervenire. Poi le parole del Presidente della Repubblica a Cernobbio, Mattarella: l'Europa sappia giocare le sue carte, non mancano le sferzate del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato, all'Europa che riesca a espandersi ma soprattutto a potenziare le proprie armi credendo di più in se stessa. A centropagina invece vedete le foto. Due fotonotizie che arrivano da Kiev, è stata colpita la sede degli 007 con l'ira di Zelensky, ha detto ci vendicheremo, l'obiettivo era il capo degli 007, non è stato colpito, intanto Donald Trump dice abbiamo un piano di pace, sento continuamente Putin nella speranza che si apra veramente un canale negoziale per arrivare alla fine della guerra. Per quanto riguarda invece la cronaca, l'SMS dell'ex dalla viadotto, tua figlia Lorena è morta, la poliziotta in ginocchio, lo imploravo di non buttarsi, sono circolate sui social le immagini degli ultimi istanti delle trattative. Vediamo insieme anche gli altri quotidiani, passiamo per Repubblica, Meloni, record senza riforme, critica il quotidiano sulla Premier che ha festeggiato a Bari con un comizio di 4 anni, il governo più longevo, non ho mollato e mai mollerò, tutti i problemi addossati agli esecutivi precedenti, silenzioso su Casa Bianca e Ucraina, così la Premier secondo Repubblica e l'opposizione, stiamo peggio di prima. Anche qui fotonotizia centrale dedicata al palazzo degli 007 di Kiev colpito da un drone russo. Il Messaggero, Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, si fa spazio all'idea di elezioni anti-logoramento, Premier a Bari per il record di durata del governo e poi la fotonotizia che vedete qui invece è un estratto del video che vi citavo poco fa, la trattativa disperata che purtroppo non è riuscita a convincere almeno il ragazzo a buttarsi dopo aver però ucciso l'ex lanciandola dal viadotto della 1. La Stampa, Meloni da Bari lancia 3 sfide, Premier attacca la sinistra, provoca Vannacci e scommette su se stessa, non mollare mai, ma sulla data delle urne non c'è un'intesa con gli alleati, l'opposizione accusa pura propaganda. Drone russo sugli 007 di Kiev, l'altra notizia, vedete gli inviati americani al Cremlino, missione anche per il Golfo e poi finalmente si parla del Niño, l'ultima minaccia, altra ondata di caldo, cresce l'allarme per il fenomeno che rende più estremo il clima, il Niño è un fenomeno naturale che si intensifica in maniera ciclica tra i 2 e i 7 anni, ma con il riscaldamento globale degli oceani è decisamente potenziato e potrebbe raggiungere con 3 possibilità su 4, secondo gli analisti americani, la potenza più grande da quando facciamo le registrazioni. Avvenire, Orgoglio e Giudizio, Meloni rivendica i risultati del governo, critica l'opposizione e si ricandida premier. Le pagine più belle ancora da scrivere, Mattarella, sovranità condivisa nell'Unione Europea, un punto di forza. Presidente del Consiglio che festeggia il primato di durata e oggi Vannacci debutta a Cernobbio. L'indotto, prima vittima dell'Ilva, invece è a centropagina, partono 2.500 licenziamenti, l'iniziativa di 28 aziende, martedì vertice a Palazzo Chigi con i sindacati che chiedono al governo di intervenire in maniera più decisa per salvare i posti di lavoro, indotto che chiaramente soffre della mancanza di commessa da parte dell'Ilva. Fatto quotidiano, Meloni festeggia con danni, frenano pure i consumi, poco da celebrare, giù la spesa nei negozi automotive fermo, sono i dati più scuri di questi 4 anni di governo, almeno gli ultimi. Domani Meloni festeggia, l'Italia piange, questo è anche lo slogan che era stato rotolato da parte del campo largo fuori Montecitorio, le bugie a catena della Premier. E poi la grande paura dell'AfD, domani dice faremo la storia, in Sassonia-Anhalt i neonazi sono avanti, non è soltanto il Domani che pone l'accento su questa notizia, vedremo come andranno le elezioni in Germania in questa zona dove abitano 2 milioni di abitanti, ma sarà un punto di svolta secondo molti analisti. Il Manifesto, cattivissima, ma il titolo invece dedicato alla Premier che vedete intervenuta a Bari. Anche qui Kiev, il raid sui servizi spaventa gli Stati Uniti perché è un'ulteriore escalation. Non che non ci avessero provato prima i russi a colpire gli 007, ma chiaramente era un obiettivo che era nel mirino e hanno fatto fuoco, ho deciso di farlo adesso, bisogna capire qual è il motivo. Festa mobile, se Parigi avesse l'Umer sarebbe una piccola Bari. Meloni festeggia il governo più longevo, in chiaro scuro non mollo, chi vuole ostacolarci non ha capito con chi ha a che fare. Vediamo insieme anche il giornale, sfida di Meloni, non mollerò mai, e anche qui le bombe di Putin sui negoziati tra Stati Uniti e Ucraina, con le immagini vedete dei danni fatti dai droni russi. Il Secolo d'Italia celebra l'intervento della Meloni a Bari e la storia continua, 1413 giorni di record, il governo più longevo della storia italiana. Libero, Meloni bis, non mi arrendo e non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale. Vediamo poi insieme anche il Tempo, Meloni 27-32 sarebbe il Meloni bis, il prossimo governo nella Speranza, secondo il quotidiano indipendente diretto da Daniele Capezzoni, che Meloni vinca le elezioni l'anno prossimo. Il Secolo XIX, Meloni festeggia il suo record, e vado a chiudere con il Sole 24 Ore, c'è una novità sugli affitti brevi, arrivano dei limiti europei, vedremo meglio nel prossimo rassegna stampa di che cosa si tratta.
1: Ripartiamo dall'ex Ilva, spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo, ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, invece sono le parole del ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio è di Angela Mauro.
7: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
8: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
9: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
10: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per l'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
7: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flax.
1: Via libera al piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsti fino a 100.000 posti di lavoro in meno nell'arco di 5 anni. Facciamo il punto con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
11: È un cupo ritorno al lavoro per i dipendenti della Volkswagen. Ai cancelli di Wolfsburg pochi hanno voglia di parlare. Il futuro qui è a rischio per tutti, dice lui. Spero che i dirigenti stiano facendo la cosa giusta, aggiunge un altro. Il Consiglio di Vigilanza ha approvato il drastico piano di risanamento presentato dall'amministratore delegato Blume, già respinto a luglio. Ma Blume ha minacciato di sottoporlo al voto degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria, uno strappo senza precedenti per il gruppo. Ora si tratta di capire se ci siano garanzie per i lavoratori. A prima vista si tratta di un piano lacrime e sangue. 50.000 esuberi a livello globale entro 2030.

0: nel Fiorentino. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Frida Zampella.
1: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
2: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane, delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
3: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', come dire, tranquillo.
2: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
4: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
2: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
5: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
2: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
0: Il cinema di scena a Venezia, ne abbiamo parlato con ospiti e inviati. Ora con questo servizio ripercorriamo la terza giornata della mostra con Lorenzo Di Las Plazas.
6: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson di Joe Kill People.
7: Why did you kill people?
6: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
8: Chiamatemi padre, per favore.
0: Il calcio, anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Vediamo i gol con Davide Vannucci.
9: Una notte in testa solitaria alla Serie A, ed è una prima assoluta, per il Como, che travolge il Genoa a Marassi, malgrado il vantaggio iniziale del rossoblù, con il neoacquisto Osmaic, che raccoglie l'assist di Colombo. I Lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino, tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Kean. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite, a partire dalla sfida delle 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino, entrando.

0: e vogliono assolutamente lasciare quota zero.
1: Ora la rassegna stampa di Emanuela Bonchino con i suoi ospiti. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Restate con noi.

0: rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani. Benvenuti, benvenuti a Rai News 24. Vedo che si sta preparando Marco Varvello e lo saluto. Bentornato Marco.
1: Eccomi, bentrovati.
0: Allora, tra qualche istante siamo da te, prima però andiamo a vedere qualche titolo di apertura e quindi apriamo le prime pagine. Corriere della Sera, abbiamo il titolo come sempre che è questo: Meloni, una riforma anti ribaltoni. E la festa del governo di Fratelli, della longevità del governo di Fratelli d'Italia a Bari è in primo piano su moltissimi giornali. Qui c'è Il Giornale, la sfida di Meloni, non mollerò mai. Giorgia Bari celebra il primato, ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, anticipate o no, è rebus elezioni. Però sulla prima pagina del Giornale ci sono anche altre notizie, a cominciare proprio dall'Ucraina. Le bombe di Putin sui negoziati Stati Uniti-Ucraina, colpita la sede dell'intelligence a Kiev, colpita dalla Russia, dai bombardamenti russi. E poi in taglio basso Gianni Calessini, i russi e la guerra in casa, tutta colpa dell'Europa, il reportage da Mosca. Ancora andiamo a vedere sul Domani. Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catena della Premier, la leader celebra la durata record del governo con la solita lista della spesa dei suoi presunti successi. Nessun annuncio su energia e sicurezza, non mollerò mai, la campagna elettorale ormai è iniziata. A sinistra Conte promette primarie amichevoli, D'Alema sono una follia divisiva. E poi di spalla Fratelli d'Italia e Vannacci, le due destre e il fascismo che è in noi, taglio basso, la grande paura, la Domani faremo la storia sassoniana alta, i neonazi sono avanti. E ancora qui di spalla, egemonia USA, ora è meglio liberarsene, il mondo non segua Trump, Joseph Stiglitz riflette così in prima su il Domani. Andiamo a vedere anche il Foglio. Meloni festeggia il record a Bari, ma teme di perdere consenso. Celebrata come la santa della stabilità, la Premier si avvia alle urne tra accuse e promesse. Non mollo. La base, prendiamo Vannacci. La donna è stabile, nel paese c'è insoddisfazione, ma l'opposizione sbaglia a sminuire la stabilità di Meloni. Beh, io comincerei subito a questo punto, però Marco Varvello, visto che sentiamo ripetere questo termine stabilità, comincerei proprio chiedendoti un commento a proposito di Bari, a proposito di quello che abbiamo sentito, ma in particolare a proposito di questa stabilità che è invece nel governo britannico vuol dire più che altro mobilità in un certo senso, perché ci sono stati 7 premier, 9 governi negli ultimi 10 anni, a proposito di longevità.
1: Sì, diciamo che si sono ribaltati i ruoli tra una politica britannica tradizionalmente molto stabile, con governi che duravano tutta la legislatura, e invece la tradizionale instabilità politica italiana, che invece adesso appunto ha cambiato tono. E questa longevità, bisogna dire, che si porta però il valore della stabilità, il fatto che comunque anche a livello internazionale sappiano chi è l'interlocutore a Roma, è stata anche riconosciuta da articoli, commenti in questi giorni o nelle settimane passate da organi di stampa importanti internazionali, mi viene in mente il Financial Times, il Guardian, il New York Times. Quindi da una parte sicuramente la longevità, perché poi questo è in termini di durata e di tempo, il fatto che questo sia il governo più longevo nella storia repubblicana è un valore in sé anche per i mercati finanziari, lo sappiamo, eccetera eccetera. Nello stesso tempo però appunto bisogna vedere da una parte cosa si è fatto in questi quasi quattro anni, e questa è una valutazione politica che lasciamo alle forze politiche o ai cittadini in chiave di elettorato. E nello stesso tempo però appunto anche visto a livello internazionale, spesso alla stabilità di governo non ha corrisposto, soprattutto negli ultimi mesi, una stabilità di linea politica. Hai citato l'Ucraina, è evidente che le diversità pubbliche tra le forze di maggioranza hanno indotto un po' alcune perplessità a livello internazionale, a livello della NATO, quant'altro, che poi però la Presidente del Consiglio ha dissipato, diciamo, mantenendo la barra dritta. Però ecco, quello che volevo sottolineare è che la stabilità di longevità di governo magari non corrisponde ad una stabilità di linea politica. Su questo credo che il fatto che si sia già in campagna elettorale, anche la kermesse di Bari sostanzialmente è bifronte: da una parte celebra questi quasi 4 anni di governo, dall'altra però evidentemente già la prima tappa e l'apertura quasi ufficiale, anche se non si sa quanto si andrà a votare, ma l'apertura quasi ufficiale anche della campagna elettorale.
0: Qui c'è il resto del Carlino: i 1413 giorni di Meloni, stabilità la mia riforma, la Premier festeggia il record di longevità del governo. Tajani: c'è continuità con Berlusconi dal 1994, parla anche di caro benzina il Carlino, misure mirate per i più poveri. E torniamo ancora su Avvenire, orgoglio e pregiudizio, Meloni rivendica i risultati del governo, critica l'opposizione, si ricandida Premier, le pagine più belle ancora da scrivere. E intanto oggi Vannacci debutta a Cernobbio, poi l'intervento di Mattarella che ha aperto a Cernobbio, sovranità condivisa nella UE, ha fatto un discorso molto importante. Avvenire, e a questo punto vedo che davvero su moltissimi quotidiani c'è AfD, le elezioni in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra, di neonazisti, tenta il colpo per governare proprio lì, sono altissimi. Poi c'è anche l'Ilva, l'indotto, prima vittima, partono 2500 licenziamenti. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano: Meloni, festa con danni, frenano pure i consumi, poco da celebrare, giù la spesa nei negozi e automotive fermo, taglio alto, la guerra in Ucraina, Kiev, i russi centrano i servizi e gli 007 si sparano fra di loro, Trump, parlo io con Putin, non attaccherà la NATO. Poi c'è il dubbio. A proposito di Ucraina, l'apertura è su Vannacci: basta armi a Zelensky, sì alla remigrazione, intervista esclusiva al generale sulle condizioni per l'alleanza, non sarà una ruota di scorta. E a proposito di Ucraina, raid su Kiev, Putin chiude con i droni gli spiragli di dialogo. Marco, non riusciamo a capire bene, e forse anche questo è un indizio, che cosa succederà quando Witkoff e Kushner, cioè gli inviati di Trump, arriveranno a Mosca e poi andranno a Kiev. Si riaprono le trattative, diciamo che poco più di un anno fa, quel famoso vertice di Anchorage tra Trump e Putin il 15 agosto, sembrava, non dico cosa fatta, la pace in Ucraina, ma almeno un inizio importante di percorso. E invece un anno dopo continua la guerra, continuano i droni, Putin però ha aperto di nuovo. Secondo te è un'apertura affidabile o è un gioco strategico?
1: È difficile dirlo, perché ci avviamo ad un inverno che potrebbe essere l'ultima chance per Putin di vincere sul campo, se riuscisse a piegare soprattutto le infrastrutture già bersagliate in passato, lo ricordiamo, cioè gli ucraini hanno sofferto 3 inverni drammatici, con le temperature che ci sono nel paese e senza elettricità spesso, con interruzioni nel riscaldamento e quant'altro. Quindi se Putin guarda il prossimo inverno come l'ultima possibilità per vincere sul campo, allora è chiaro che sarebbe soltanto questa una tattica dilatoria. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché fino all'ultima incontro internazionale sull'Ucraina in realtà è stata la coalizione dei volenterosi, dove il nuovo premier britannico Burnham è andato fisicamente a Kiev, gli altri erano collegati, ma insomma si parlava ancora di dare il massimo sostegno all'Ucraina, non c'erano effettivamente prospettive di riaprire le trattative. Adesso

0: Trump stasera, poco fa, ha detto che parla spesso con Putin, che Putin non ha nessuna intenzione di attaccare paesi della NATO e che comunque c'è una proposta di pace americana che verrà appunto domani portata dai due mediatori, che sono un po' i mediatori di tutto per Trump, sono i suoi uomini di fiducia dall'Iran alla Ucraina, e cioè Witkoff e
1: Mediatori non
0: Kushner.
1: diplomatici, però, non vengono da una
0: Sì.
1: scuola di diplomazia.
0: No, anzi, come sappiamo, l'apparato sia di difesa sia diplomatico per Trump è una cosa di palazzo, non gli interessa. Quindi il genero Kushner e l'amico immobiliarista come lui, Witkoff, sono i factotum in questa fase. Però, insomma, ripeto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e vedremo che novità ci sono nella proposta americana, ma i 2 giorni prossimi saranno importanti. Tra l'altro c'è un giallo sulla logistica, perché sappiamo che in realtà i russi continuano a bombardare o a lanciare missili e droni su Kiev, proprio sulla capitale. Appunto oggi hanno bombardato anche tramite droni il quartier generale dei servizi segreti, quindi proprio per colpire nel cuore il potere e l'apparato difensivo ucraino, e quindi non si sa se dopo Mosca i 2 inviati americani andranno veramente a Kiev. È chiaro che prima si devono mettere d'accordo sulla una sospensione degli attacchi, però è un momento in cui forse si può riaprire qualcosa.
1: Chiamiamola logistica, insomma, è interessante assolutamente. A proposito di Trump, qui il dubbio evidenzia e la mette in prima una notizia interessante che ha cominciato a circolare qualche giorno fa. Il business gas dai talebani, l'ultima tentazione di Trump. L'esecutivo di Kabul bussa alla porta della Casa Bianca con l'intenzione di riallacciare i rapporti commerciali con Washington, nella speranza che l'apertura di un canale economico porti al progressivo allentamento delle sanzioni e allo sblocco degli asset congelati nelle banche occidentali. Il ministro degli esteri talebano, in una dichiarazione al Financial Times, ha aperto una possibile cooperazione e ha spiegato che la nostra politica economica è aperta al centro dell'offerta all'immensa ricchezza mineraria del paese. Beh, insomma, sicuramente è vero, l'Afghanistan ha un'enorme ricchezza di terre rare che non ha praticamente sfruttato perché è stato in guerra fino a 5 anni fa. Però ecco, la domanda che ti faccio senza entrare nello specifico è: beh, insomma, il business per Trump a questo punto è anche trattare con il diavolo, virgolettato?
0: Beh, mi pare che lo abbia fatto in tutta la sua carriera. Pecunia non olet per Trump e insomma, per chi pensa alla politica in termini di business. Pensiamo cosa ha fatto con il nuovo leader siriano, che era prima sulla lista nera come terrorista dell'ISIS e poi lo ha accolto alla Casa Bianca. La stessa cosa potrebbe fare con i talebani. Ricordiamoci che poi i talebani nascono come forza militare importante con gli armamenti americani in chiave antisovietica durante
1: Eh sì.
0: l'occupazione. Quindi il punto è un altro, secondo me, che i talebani sono sempre i talebani e hanno imposto di nuovo, tornando a Kabul, un regime assolutamente autoritario. Basta pensare al trattamento delle donne, che hanno riportato ad un medioevo in cui all'età della pubertà devono uscire dalle scuole e non possono più andare avanti. Quindi davvero trattare in termini economici con i talebani ci vuole un bel pelo sullo stomaco.
1: Qui anche di nuovo la Sassonia-Anhalt, l'AfD di Ulrich Siegmund, un estremista gentile, fa tremare la Germania. In effetti il volto di questo candidato per l'Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra che in pochi anni si è rafforzato tantissimo in Germania, soprattutto nell'ex Germania dell'Est, ovviamente è è anti-Ucraina, è in un certo senso anche, essendo sovranista, non più di tanto europeo su certi versi, su altri invece ha come argomento forte la remigrazione. Non è l'unico, lo vedremo dopo. Io però volevo fare adesso un salto di 24 ore, perché mi è piaciuto moltissimo questo pezzo che tu hai pubblicato a tua firma sulla Stampa. Perché in effetti è una notizia che è passata, non dico inosservata, noi l'abbiamo data, ma non è stato dato il giusto peso, in riguardo all'omicidio di Daphne Caruana Galizia. La rivolta a Malta, il figlio della reporter, sentenza oscena. Tu lo hai sentito, Matthew, il figlio di Caruana Galizia. Lasciami solo ricordare, come fate sulla Stampa, appunto i fatti, la vicenda, l'inchiesta. Caruana Galizia era una giornalista investigativa. Con i Panama Papers aveva concentrato l'attenzione su corruzione e riciclaggio degli esponenti del governo laburista, quello di Malta. Il 16 ottobre 2017 viene uccisa a 53 anni dall'esplosione di un'autobomba vicino alla sua casa. L'assassinio provoca proteste a Malta e nel mondo. Le indagini, vengono arrestati gli esecutori e anche il miliardario Fenech come presunto mandante. Nel 2019 l'inchiesta scatena una crisi politica, proteste di massa, il premier Muscat si dimette, laburista. Nel 2006 Fenech, cioè pochi giorni fa, invece viene assolto a 9 anni dalla morte della giornalista. 5 uomini sono stati condannati come esecutori, nessuno per aver dato l'ordine di ucciderla. Insomma, ai livelli più alti di questa inchiesta non si è riusciti ad ottenere verità. Ti prego di raccontarci che cosa ti ha detto Matthew, il figlio di Daphne.
0: Guarda, abbiamo avuto una conversazione, io l'avevo già intervistato in passato, ho mantenuto un buon rapporto. Matthew è il figlio maggiore, anche lui giornalista tra l'altro, e soprattutto direttore adesso della fondazione intitolata Daphne Caruana Galizia, che si occupa proprio di libertà, di informazione, di tutela anche del lavoro dei giornalisti. È stata una conversazione, abbiamo avuto, anzi è stato molto gentile a rispondermi, perché al di là delle poche parole che hanno detto al termine dell'udienza, dell'udienza che ha portato al verdetto, con l'annuncio appunto del verdetto di non colpevolezza di questo che era il principale sospettato di essere il mandante, ecco, ho sentito nelle sue parole tutto, al di là di quello che ha detto, è ovviamente una sentenza che non si aspettavano almeno in questi termini, è stata una sentenza sostanzialmente unanime della giuria popolare, e l'ha definita una sentenza oscena. Il punto qual è? Che, come purtroppo, però siamo in un paese dell'Unione Europea, siamo nel 2026, l'omicidio è stato 9 anni fa, ebbene, andare oltre il livello degli esecutori materiali che sono stati identificati e condannati, 2 sono all'ergastolo, non si riesce ad andare. E la cosa paradossale di questa vicenda triste, anche in termini proprio di messaggio mafioso per chi fa giornalismo investigativo a livello anche internazionale, perché da Malta, appunto, nel lavoro di Daphne Caruana Galizia sono venute fuori le tracce che hanno portato ai Panama Papers, cioè ai fondi neri di politici e anche internazionale, appunto, dicevo, di tanti paesi in paradisi fiscali offshore. Ecco, questa è una vicenda paradossale, lo dicevo, perché poi si accusano fra di loro, quindi non è che non si sappia o non si sia capito che cosa è successo, e cioè che le inchieste della giornalista stavano diventando veramente pericolose per un intreccio tra affari e politica, tra appalti agli amici, fondi appunto in paradisi fiscali e quant'altro. Si accusano fra di loro, per cui l'intermediario reo confesso dell'omicidio, cioè quello che ha messo in contatto i mandanti con gli esecutori, ha detto che il mandante era questo imprenditore Fenech, del rampollo di uno dei gruppi delle famiglie più ricche di Malta. Adesso lui è stato assolto, considerato non colpevole, ma ha accusato nello stesso tempo, dice, ma anch'io ho fatto solo l'intermediario. Il vero mandante era il capo di gabinetto, questo Schembri, capo di gabinetto del governo del tempo, che era un uomo potentissimo. Quindi, insomma, voglio dire, la geografia di questo caso terribile ce l'hanno in mano, le prove non le hanno trovate.
1: Non si riesce ad arrivare appunto al secondo livello e anche più in alto. Benvenuto professor Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione Unimore Università. Spesso viene qui da noi, di Modena Reggio Emilia. Benvenuto, benvenuto.
2: Buonasera e molte grazie per il nuovo invito.
1: Ecco, e allora io ne approfitto però, avendo entrambi qua, a proposito di inchieste giornalistiche, poi torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, però insomma non l'ho trovata sulle prime pagine, ma è notizia sicuramente delle pagine interne. A proposito di inchieste giornalistiche, ce n'è una che ha messo nei guai Nigel Farage. E non poco, vero professore? Che cosa è successo? Tra l'altro lui oggi, questo leader della destra britannica antimigranti, Reform UK, ha chiuso il congresso a Birmingham del suo partito e ha liquidato questo scandalo sui fondi illeciti americani come chiacchiere da pub, inchiesta giornalistica. Ci racconta, professore?
2: Sì, diciamo che Farage ha una certa abitudine di pub e probabilmente anche una linea alcolica che non è delle migliori, quindi diciamo questa battuta è un po' un boomerang ed è controproducente, anche se naturalmente si colloca sempre all'interno di una certa idea del popolo britannico che lui da populista coltiva. Il punto è che continuano ad uscire delle evidenze, degli audio recentemente, dei video che lo inguaiano e che raccontano di una serie di una vera e propria costellazione di fondi neri sottoposti peraltro ad accertamenti giudiziari, che sono affluiti nel corso degli ultimi tempi all'interno o delle casse di Reform UK o direttamente sono arrivati nella disponibilità di Farage. Questo naturalmente è un tema molto delicato perché oltre alla dimensione strettamente giudiziaria, all'evasione o all'elusione delle regolamentazioni che riguardano il finanziamento delle campagne elettorali, noi ci troviamo in una serie di scadenze, immersi in una serie di scadenze elettorali a livello europeo che sono oggetto di attenzione, di forte allarme da parte delle istituzioni comunitarie a causa dell'ingerenza maligna proveniente da potenze autocratiche, innanzitutto la Russia e anche la galassia maga. E infatti l'impressione degli inquirenti, di coloro che a Scotland Yard stanno indagando sul caso Farage, è che proprio dagli Stati Uniti, come per altri casi anche sempre in Gran Bretagna, stiano affluendo questi fondi. Il nodo è lo sprezzo, il rifiuto, il rigetto totale, l'assoluta mancanza di trasparenza con cui Farage risponde a queste accuse e commenta queste che stanno diventando effettivamente delle evidenze. È molto collegato naturalmente anche al carattere e alla personalizzazione che ha la politica britannica, che era in corso già da tempo, Farage ha ulteriormente impresso. Ma il nodo è che da un punto di vista della lettura e appunto dell'osservazione, decisamente in termini neutrali, è che questo suo negare in maniera così stentorea e ripetuta questi elementi che emergono danno l'impressione appunto del rifiuto soprattutto di essere trasparente e del tentativo di, come si direbbe a Roma, di buttarla in cacciara, ovvero ancora una volta di cercare di allontanare le ombre da sé parlando d'altro, disegnando dei complotti, sostenendo di essere una vittima. Quella vittimizzazione secondaria a cui le forze populiste ci hanno abituato da tanto tempo a questa parte e di cui Farage, personaggio sempre più discusso in un contesto di cambiamento anche di quella che sembrava una forza politica condannata, il partito laburista, che con il nuovo premier Andy Burnham sta recuperando, disegna uno scenario politico molto meno favorevole a quello che sembrava in precedenza per Reform UK.
1: Allora Marco, il foglio mette proprio in prima una notizia su Farage e non solo. Intanto dà notizia che si è dimesso appunto per questo scandalo il Dugin di Farage, il teologo di Reform UK, James Orr, colui che paragonò Orban a Bismarck. Però poi il titolo è questo: l'alleanza nera in mezzo a un nuovo scandalo, Farage sigla un patto sull'immigrazione con Bardella. Aiutami a tenere questo cartellone che pesa tantissimo, ha detto Nigel a Jordan Bardella, Nigel Farage, con un pennarello in mano che serviva a firmare il memorandum d'intesa sull'immigrazione tra Reform UK e Rassemblement National, stampato enorme su un manifesto, un'intesa che si fonda su due condizioni: che entrambi i partiti di estrema destra vadano al potere nel Regno Unito, il primo, e in Francia il secondo, e su qualche equivoco che riguarda il flusso di migranti nel Canale della Manica. Ma il palco centrale della conferenza di Reform UK che si è aperta a Birmingham non è certo il luogo in cui spiegare i dettagli, è il luogo dello spettacolo tra alleati dell'allineamento ideologico. E qui poi il pensiero va, vedete che tutto poi si lega a tutte quelle notizie che abbiamo trovato sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'AfD in Germania che davvero potrebbe conquistare per la prima volta, e in questo caso l'estrema destra in Germania è particolarmente significativo che ci riesca, con tutti i tabù che lì sappiamo appunto verso la galassia neonazista, potrebbe conquistare il governo di una regione. Insomma, ti chiederei, Marco, proprio di commentare questi allineamenti che potrebbe cambiare tutto davvero con nel giro di pochi mesi, ecco.
0: Ma guarda, in realtà quello che sta succedendo nel Regno Unito è un po' una tendenza diversa, cioè è un paese dove la destra sta arretrando. Il quadro politico che fa da cornice alle notizie che avete raccontato sui guai finanziari di Farage, che ha questa disinvoltura ed è un partito che è pieno di soldi, lo si vede nelle iniziative, in tante cose, ok? E quindi ha questa disinvoltura, anche lui era un ex broker della City di Londra, quindi coi soldi ci sa fare, però appunto è diventato il suo tallone d'Achille perché era finito già in un'inchiesta che è ancora aperta, disciplinare per 5 milioni, adesso la faccio breve, ha preso 5 milioni da un finanziatore del partito, tra l'altro un personaggio delle criptovalute e quant'altro, senza dichiarare. Lui ha detto che non doveva dichiarare, insomma, un po' di questi pasticci finanziari. Però dicevo, è un paese questo dove, a parte che ci sono i laburisti al governo, ma la destra sta arretrando perché gli ultimi sondaggi rilevano che l'elettorato o i cittadini in generale, di fronte a queste cose, dicono non le fanno passare alla Farage buttandole in cacciare dicendo così fan tutti. Tanto è vero che il Reform UK, partito di destra-destra, una specie di partito vannacciano più moderato, direi, di Vannacci, che è quello appunto di Farage, era in testa da un anno nei sondaggi come primo partito britannico, adesso è veleggia al terzo posto. Quindi queste cose non passano in vano, perché si tratta di una violazione di norme che sono l'ABC di una democrazia che non vuole farsi dettare le regole da chi ha più soldi. Quindi vedremo, comunque oggi appunto è cominciato e tra l'altro questa nuova puntata dei soldi facili di Farage è uscita, l'hanno fatto uscire il Channel 4, la televisione e un gruppo di pressione, ha fatto uscire esattamente nel giorno in cui si apriva il congresso del partito, per cui oggi Farage è stato fischiato, gli hanno urlato, interrotto un sacco di volte il suo intervento, si conclude domani, vedremo.

Niente ribaltoni o governi di palazzo, dice Meloni a Bari, mentre festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni nulla da festeggiare, intanto i sondaggi politici agitano i partiti. Wyckoff e Kushner attesi a Mosca e a Kiev. Trump annuncia, portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo invece continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Sherry, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Venti.